0: Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: E nuovo passo verso l'ingresso dell'Unione Europea di Ucraina e Moldova. I Paesi membri hanno approvato l'apertura del primo capitolo dei negoziati di adesione. La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha parlato di un segnale forte a favore di pace, stabilità e sicurezza e definisce l'allargamento un investimento strategico per il futuro dell'Europa. Mosca intanto ha celebrato la giornata della Russia, festa nazionale post-sovietica, toni duri nel discorso di Putin, pronti a negoziare ma nel rispetto ai nostri interessi, ha dichiarato: nessuno è mai riuscito né riuscirà ad infliggere una sconfitta strategica alla Russia, ed inoltre ha annunciato l'impiego di satelliti antidrone. E torniamo in Italia con l'economia, che continua a mostrare segni di tenuta sul fronte del lavoro. Nel primo trimestre del 2026 cresce l'occupazione, cala la disoccupazione, ma rallentano i contratti stabili. Quanto emerge da dati Istat, il numero degli occupati è aumentato di 67.000 unità rispetto agli ultimi tre mesi del 2025. Dati favorevoli anche sul fronte della disoccupazione, al 5,3, in calo di 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Soddisfatta la ministra Marina Calderone. E veniamo alla cronaca. Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia avvelenate con la ricina nel dicembre scorso in Molise. Una stretta amica di famiglia è stata denunciata per favoreggiamento. Negli ultimi mesi è stata sentita tre volte negli uffici della squadra mobile, negando tensioni e problemi tra marito e moglie, circostanza poi smentita dalle chat e dai dati estratti dai telefoni e PC della casa di Pietrancatella. Tre alpinisti, due italiani, hanno perso la vita precipitando mentre stavano salendo sulla parete nord del Gran Paradiso. È in corso l'intervento del soccorso alpino valdostano per il recupero dei corpi, che sono in una quota di circa 3.600 metri. L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo dopo un trapianto sbagliato all'ospedale Monaldi di Napoli. Sospesi dalla professione per 12,7 mesi il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni. Secondo il CIP avrebbero falsificato la cartella clinica per nascondere errori dell'intervento. I due medici respingono le accuse e annunciano ricorso. Caso Garlasco. Alberto Sassi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali.
2: Un'udienza di circa mezz'ora in cui ha risposto alle domande sul suo lavoro fuori dalla cella, sulla vita dietro le sbarre e sui suoi comportamenti. Tecnicamente i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano hanno 5 giorni per decidere e depositare l'ordinanza, ma dopo il parere favorevole della Procura Generale è ormai pura formalità la scarcerazione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi. Otterrà l'affidamento in prova ai servizi sociali presso la stessa azienda per cui lavora da tempo nella contabilità. A pesare sulla decisione dei magistrati soprattutto la buona condotta di Stasi, le relazioni positive dell'amministrazione penitenziaria, il residuo della pena la cui fine è fissata per il 2028. L'ex bocconiano, oggi ormai 42enne, inoltre era già in regime di semilibertà, potendo lavorare fuori dall'istituto di Bollate e tornandoci solo la notte. Un'ordinanza che comunque resta slegata dalla nuova inchiesta sul delitto di Chiara, che vede indagato l'amico del fratello della vittima Andrea Esempio e che non influirà sull'eventuale istanza di revisione del processo che i suoi legali potrebbero presentare. Stasi comunque non tornerà a Garlasco, ha affittato una casa in provincia di Milano, con sé porterà solo i vestiti, tutto il resto lo lascerà agli altri detenuti. Giuseppe Lisi, GR1.
1: E chiudiamo con lo sport, naturalmente i mondiali, 1-1 tra Canada e Bosnia, e stanotte tra poco in campo la terza nazionale ospitante di questa edizione, gli Stati Uniti contro il Paraguay. Ed è tutto, prossimo appuntamento lunedì alle 3 e ora vi lascio alla notte di Stereo Notte con il nostro Duccio Pasqua.
3: Stereo Notte.

l'ultima puntata dell'anno di Stereo Notte, abbiamo riaperto con i Pink Floyd la loro epica, inconfondibile Comfortably Numb. Una buonanotte di nuovo da Duccio Pasqua e una buonanotte a tutti voi che ci state scrivendo al 335-699-2949. Un saluto a Gioacchino da Marsala e poi un saluto ancora ad Alessandra da Napoli che c'è sempre. E Giacomo dice: se questo non è l'assolo del secolo, poco ci manca. E poi c'è anche chi dice: c'ho un alone di tristezza quando sento questo pezzo dei Pink Floyd. Graziano da Adria che ce lo scrive. 335-699-2949, solo Radio 1 può mettere i Pink Floyd, dice Ruggero, ma insomma non credo, dici Ruggero, passano così poco sulle altre radio, mi sembra strano. Comunque, questa è l'ultima puntata dell'anno, ve lo ricordo, visto che in molti ci chiedevano anche cosa succederà dopo. Vi ricordo anche che da lunedì riprenderemo il Mangiadischi ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 13.30 con Marcella Sullo. Quindi se volete continuare ad ascoltarci anche in versione diurna, ci siamo, ci siamo. Adesso vi faccio ascoltare un brano di una band che arriva dagli Stati Uniti, da Philadelphia per la precisione. Loro si chiamano The War on Drugs e questa è una canzone di qualche anno fa, si intitola I Don't Live Here Anymore, non vivo più qui. Ma invece io ci resto a Saxa, stanotte magari no, però poi torno lunedì. The War on Drugs, Stereo Notte, e poi ancora tanta musica in questa seconda e ultima ora dell'anno.

I don't live here anymore. Questi sono The War on Drugs. Voi siete all'ascolto di Stereo Notte. E dice Angela da Roma, per fare eco a quello che scriveva Ruggero, che i Pink Floyd si ascoltano a Stereo Notte perché solo Stereo Notte ne è all'altezza. Adesso, grazie, però non lo so, sicuramente li ascolteremo anche al Mangiadischi, va bene? Così già allarghiamo un po' la platea di trasmissioni che li ospitano, ma secondo me si sentiranno anche da qualche altra parte. Adesso torno a un super classico, lo riconoscete sicuramente anche dalle prime note, perché è una di quelle canzoni che hanno cambiato la storia del pop e del rock. Che faccio? Ve lo presento. C'entra un uomo delle stelle, c'entra uno dei cantanti, degli artisti più straordinari che siano mai piovuti su questo pianeta. E ovviamente Starman è lui, è David Bowie.

David Bowie, la sua Starman, che ogni tanto fa bene riascoltare. Ogni tanto questi classici ci vogliono nelle scalette, anche quando andiamo alla ricerca di novità e di curiosità da ascoltare che arrivano da ogni mondo e da ogni epoca. Saluto ancora i nostri ascoltatori affezionati, quelli che ci hanno seguito per tutto l'anno e che ci sono anche stanotte. E allora Renato, il nostro amico panettiere dolomitico, che ci ringrazia per le emozioni di quest'anno, per i Pink Floyd come congedo, e saluta anche il suo nuovo collaboratore Nicolas. Insomma, Renato, conosciamo la bontà del tuo forno e quindi siamo curiosi di sapere come se la caverà Nicolas. In bocca al lupo a lui. E poi salutiamo anche Luca dal Veneto, che ci ringrazia per tutte le puntate. Dice: con gli altri colleghi siete le nostre furbe volpi musicali, chissà i Fleet Foxes saranno al lavoro, chi lo sa, in effetti è un po' che non li sentiamo, eh? Quindi curioseremo, e anche lui ci sarà all'ascolto la lunedì con il Mangiadischi. Grazie Luca. E poi c'è anche chi dice: Graziano da Adria, troppi belli, pezzi belli, dimmi la verità Duccio, con l'inizio di settembre chi ascolterà Stereo Notte pagherà il canone a parte. No, caro Graziano, perché è giusto che tutti ascoltino queste belle canzoni e che magari vengano ispirati per andare ad approfondire, a scoprire altro in giro. Ruggero dice: la trasmissione di stanotte sembra una di quelle che si registravano su cassetta e si spedivano agli amici durante il servizio militare. Beh, oggi si può mandare il link al podcast volendo, Ruggero, tanto sta su RaiPlay Sound, ci resta per 3 settimane e si può condividere. Ascoltiamo ancora un po' di musica più recente, torniamo agli anni proprio questi ultimi, perché ci sono i Fontaines DC, che sono una delle rock band più interessanti uscite in tempi recenti. Io le ho visti dal vivo e sono veramente forti. Arrivano dall'Irlanda e questo è uno dei singoli da Romance, che è il loro disco più recente. È una canzone che si intitola Star Barster e ce l'ascoltiamo con tutta la sua forza comunicativa. I Fontaines DC.

Fontaine's DC con la loro Starburster. Nel frattempo aumentano i panifici all'ascolto, perché un saluto ci arriva anche dal panificio di Lusia in provincia di Rovigo, quindi non lontano a Graziano di Adria, ci dice questo ascoltatore, e si aggancia per ricordare che proprio di Adria è la famosa farina ciabatta Italia, che è proprio una cosa sperimentata, studiata e brevettata lì. E poi salutiamo anche Giampiero che ci ascolta dalla Sardegna e dice: la musica oggi suona strano, un po' di tristezza la circonda, ma la stagione trascorsa risuona più forte che mai, preludio a ciò che verrà. Auguri, complimenti e grazie. Grazie a te Giampiero per queste parole. E adesso ci ascoltiamo una giovanissima artista che ha da poco compiuto 20 anni da un paio di mesi, il 15 aprile, e di cognome fa Grohl. È la figlia di Dave Grohl dei Foo Fighters, prima dei Nirvana, e ha pubblicato da un paio di settimane il suo album di esordio intitolato Be Sweet to Me, sii dolce con me, insomma trattami dolcemente, e sembra un omaggio, un tributo al rock degli anni 90, a quel sound lì, ed è un disco davvero molto interessante. Io vi faccio ascoltare uno dei singoli che sono usciti da questo esordio di Violet Grohl, e si intitola 595.

Violet Grawl, Be Sweet to Me, il suo esordio da solista. Aveva già collaborato in qualcosa con il papà, con Dave Grohl, aveva suonato, aveva cantato con i Foo Fighters al tributo a Taylor Hawkins, e adesso è arrivato il suo esordio solista in cui il papà Dave non ha messo le mani, l'ha lasciata libera di fare. C'è Graziano Ladria che risponde al messaggio del nostro ascoltatore da Lusia e dice: ottima la farina di Adria, però saluto tutta Lusia e tutta la verdura IGP tra la migliore in Italia, come un italiano di cui andare fieri. Vedi, non conoscevo questa storia, approfondirò, grazie a tutti e due per avermela raccontata. E poi Giacomo dice: un po' Hole, un po' Garbage, molto 90s, come dicevi tu. E anche Graziano dice che potrebbe suonare nei Garbage. Insomma, sì, le sonorità anni 90 sono evidentissime. Adesso vi faccio ascoltare un disco di cui mi ero innamorato 20 anni fa, ma che è stato ripubblicato. Lei si chiama Joan S. Policewoman, cantautrice americana. Se avete visto il documentario su Jeff Buckley, viene intervistata perché era la compagna di Jeff Buckley quando lui purtroppo annegò, e ha deciso di ristampare, di ripubblicare il suo disco d'esordio Real Life a 20 anni di distanza con nuovi arrangiamenti. Questa canzone si chiama Eternal Flame, era bellissima allora, è bellissima oggi in questa nuova versione. Joan S. Policewoman.

Eternal Flame, la voce meravigliosa di Jonas Policewoman, da questa ristampa di Real Life, il suo disco d'esordio, che adesso si chiama Real Life Evolution, ed è stato completamente riarrangiato. Veramente, veramente bello. E, ad Adria, ci dice Giacomo, che è di Mestre, quindi insomma non lontanissimo, ho visitato il museo archeologico, piuttosto interessante. Bello che stiamo raccontando anche cose della nostra storia e della nostra cultura. E nel frattempo invece Marco da Celleno ci dice che lui ha comprato The Wall dei Pink Floyd, visto che in apertura abbiamo ascoltato Comfortably Numb, appena uscito, e lo pagò 10.000 lire, perché era un album doppio, quindi costava un po' di più, ma pensate un po', 10.000 lire rispetto ai prezzi di oggi. Dice: lo tengo come l'oracolo, ancora ce l'ho dal 79 a oggi. E 335-699-2949. Adesso, visto che li ho citati nella prima parte, perché un po' dei brani che vi ho fatto ascoltare in prima parte li ho scoperti io per primo durante l'attesa del concerto degli Alting Goon, dunque vi dico di questa band, che è stata fondata in Olanda da musicisti olandesi appassionati di musica turca. Quindi loro sono di fatto una band funk olandese che però ha cercato, tramite annunci, classici annunci in bacheca, di unirsi a musicisti turchi per trovare una via di mezzo, un ibrido sonoro tra appunto un funk di origine nord europea e una tradizione musicale che è quella turca. E il disco più recente va proprio a ripescare canzoni tradizionali turche e le ripropone in una veste nuova e originale, appunto, che è quella degli Alting Goon. Questo brano si intitola Neredesin Sen, e allora sono gli Alting Goon dall'Olanda e un po' dalla Turchia, insomma come preferite, però intanto sentite che bel sound.

Olandesi, ma qui decisamente molto turchi, ci dice Graziano, e oppure Giacomo dice: questa mi ha riportato alla mente Ismael de Diamond Head, e anche quella aveva fragranze orientaleggianti. Anche Luca dal Veneto è colpito da questi Altingun, che sono una band davvero molto interessante. E poi aggiunge, visto che menzioniamo le farine e quindi il pane, cum panis, stare insieme, lo siamo come compagni musicali notturni, e quindi sì, è giustissimo. E poi segnala anche un mulino con antiche macine di pietra di Buttapietra in provincia di Verona, e dice in generale: ammiro i fornai e i profumi che fanno sprigionare la notte. E a lui si unisce anche Lola, che augura una buona estate a tutti e ringrazia i panettieri che danno sollievo alle notti degli inquieti con il profumo del pane che gira per le strade. E poi ovviamente un ringraziamento anche per la musica di Stereo Notte. Dagli Altingun, visto che Giacomo citava le fragranze orientaleggianti, mi è venuto in mente di farvi ascoltare una canzone che è stata scritta da un signore dai lunghi capelli ricci e biondi, molto inglese, che era in giro per il Marocco ed era quindi sicuramente influenzato dalle sonorità di quei posti, e però poi ha intitolato la sua canzone, anzi la canzone della sua band, con il nome di un posto che in realtà non c'entra veramente niente con il Marocco. Comunque, secondo me la conoscete.

E l'avete riconosciuta tutti, ovviamente. Kashmir, i Led Zeppelin, siete in tanti a scrivere poi che vi affascina questa capacità degli artisti di captare le tradizioni musicali degli altri paesi e di portarle nella loro musica. Lo dite in tanti, Graziano, Angela, insomma Giacomo, ovviamente. E io ringrazio anche chi già dice che sarà all'ascolto del Mangiadischi da lunedì. Ve lo ricordo, l'appuntamento alle 13.30, e dalle 13.30 alle 15, dal lunedì al venerdì. C'è ancora spazio per un po' di musica, allora vi faccio ascoltare un pezzetto di un brano degli ZZ Top che si chiama I Thank You, che così è anche un bel modo per ringraziarvi. Sentite che bel sound.

Gigi Top, ringrazio tutti voi che ci avete accompagnato anche in questa stagione di Stereo Notte. Beh, intanto parto da Leonardo Patanè, con cui abbiamo concluso un'altra stagione insieme, ormai abbiamo perso il conto, Pino Itri e anche tutti i colleghi di Pino che ci accompagnano nella notte, e poi tutti voi, perché senza di voi Stereo Notte non sarebbe assolutamente così divertente, piacevole, interessante. Un dialogo continuo che è una delle cose più belle di questa trasmissione, al di là della musica. Quindi grazie a tutti voi che scrivete ogni notte al 335-699-2949. Ci ritroveremo probabilmente in autunno, ma nel frattempo, se vi va, ci risentiamo dal lunedì al venerdì alle 13.30 con il Mangiadischi. Da Duccio Pasqua ancora un buon proseguimento di nottata con Radio 1, tra poco ci sarà il GR1 delle 3, e io direi di chiudere come si apriva qualche anno fa, e cioè con Viaggiando, il tema di Roberto Colombo, che è stato per tanti anni la sigla storica di Stereo Notte. Grazie ancora a tutti, buonanotte e a risentirci molto presto.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Accordo un passo tra Stati Uniti e Iran. Per Trump sarà siglato nel weekend lunedì. Per Teheran possibile anche una firma a distanza.
3: Una volta completato, l'accordo con gli Stati Uniti sarà firmato a distanza e poi annunciato. Alla TV di Stato, il ministro degli esteri iraniano Araghchi si è mostrato fiducioso che la firma dell'intesa con Washington possa avvenire a breve. Il documento c'è, ma non è ancora quello definitivo, ha chiarito Araghchi, anche se ha sottolineato che l'accordo in due fasi comprenderà la fine del blocco dei porti iraniani e la riapertura dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran imporrà un pedaggio. Sul nucleare si tratterà nella seconda fase. Le parole del ministro fanno sperare dopo il susseguirsi di dichiarazioni e smentite delle scorse ore, e anche il premier del Pakistan, paese mediatore, ha confermato l'esistenza di un memorandum condiviso. Riguardo il nucleare, Teheran vuole che l'uranio arricchito resti in Iran, anche se Trump ha già affermato che non consentirà al regime di avere armi atomiche, posizione apprezzata dal premier israeliano Netanyahu, e potrebbe essere duro da sciogliere il nodo libero. Non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, ha dichiarato il ministro della difesa Katz. Claudia Stamerra, GR1.
2: Ucraina e Moldavia, primo passo per l'adesione all'Unione Europea. Lunedì l'avvio della prima sessione dei negoziati. Mosca intanto celebra la giornata della Russia, festa nazionale post-sovietica. Pronti a negoziare, ma nel rispetto dei nostri interessi, così Putin nel suo discorso. Il ritorno travagliato del Papa dal viaggio in Spagna, si rompe l'aereo con il quale doveva rientrare in Vaticano e Leone usa il jet del re Felipe. Prima di partire da Tenerife aveva lanciato un monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. Il caso Garlasco, Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali, parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, era già in regime di semilibertà. Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia avvelenate con la ricina nel dicembre scorso in Molise. Un'amica di famiglia è stata iscritta nel registro degli indagati.
4: Da gennaio è stata sentita tre volte. La donna, amica stretta dei Di Vita, ha sempre negato che ci fossero tensioni e problemi nella famiglia. Le sue affermazioni sarebbero però state smentite dal contenuto dei telefonini e degli altri dispositivi informatici sequestrati nella casa. Di qui l'iscrizione nel registro degli indagati per favoreggiamento personale, in sostanza per aver intralciato le indagini. La procura di Larino procede per duplice omicidio premeditato, al momento a carico di ignoti. Questo nuovo passo potrebbe quindi anticipare svolte ancora più importanti. La decisione della procura è anche il segno che a Pietracatella, il piccolo centro in provincia di Campobasso, dove vivevano i Di Vita, non è facile scalfire il muro di silenzi e reticenze che sembra circondare la vicenda. Più di 160 persone sono state ascoltate. Intanto prosegue l'analisi dei cellulari e a fine mese dovrebbero arrivare i risultati completi e definitivi delle autopsie sulle due vittime. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Via libera dal Dipartimento della Giustizia americano l'acquisto di Warner Bros. Da parte di Paramount. L'operazione ridisegnerà il settore dell'intrattenimento, riunendo nello stesso gruppo diverse testate giornalistiche, piattaforme di streaming e reti TV come CNN, CBS, HBO e Nickelodeon. Sport, i mondiali di calcio 2026 e polemica per la battuta del presidente della FIFA Gianni Infantino sull'assenza dell'Italia. Un'uscita infelice per la Federazione Italiana Gioco Calcio.
5: Forse l'Italia si qualificherebbe con un mondiale portato a 64 squadre. Un paio di giorni fa, prima della cerimonia inaugurale di questa Coppa del Mondo, il presidente della FIFA Gianni Infantino, parlando con l'emittente brasiliana Case TV sulle dimensioni di questo mondiale, si è lasciato andare una battuta sull'ennesima mancata qualificazione della nostra nazionale. E poi, sempre col sorriso sulle labbra, a dire il vero, ma senza intenti denigratori, assicurano dal suo entourage, ha aggiunto per amor di battuta: potrei portare le squadre a 228 per vedere se riesce a qualificarsi. Parole queste di Infantino che in Italia sono risuonate come irrispettose, tanto da provocare reazioni legittime, a partire dalla richiesta di chiarimenti da parte del ministro dello sport Abodi. Insomma, come la giri, l'ennesima assenza iridata degli azzurri continua a pesare e lo farà finché il nostro calcio non tornerà a mostrarsi degno del massimo palcoscenico. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Nico Forletta, GR1.
2: Il calcio giocato 1-1 tra Canada e Bosnia, con quest'ultima che si è qualificata al posto dell'Italia, ed è iniziata da 3 minuti la partita tra la terza nazionale ospitante di questa edizione, gli Stati Uniti, e il Paraguay. Punteggio ancora sullo 0-0. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pier Francesco Pensosi. Apriamo con Stati Uniti e Iran, che sono a un passo dalla firma. Si registrano aperture da parte di Teheran per la conclusione di un accordo, confermate dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, anche se un testo finale non c'è ancora. Per Trump sarà siglato nel weekend o al massimo lunedì. Per Teheran è possibile anche una firma a distanza. E nuovo passo verso l'ingresso dell'Unione Europea di Ucraina e Moldova. I Paesi membri hanno approvato l'apertura del primo capitolo dei negoziati di adesione. La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha parlato di un segnale forte a favore di pace, stabilità e sicurezza e definisce l'allargamento un investimento strategico per il futuro dell'Europa. Mosca intanto ha celebrato la giornata della Russia, festa nazionale post-sovietica. Toni duri nel discorso di Putin, pronti a negoziare ma nel rispetto ai nostri interessi, ha dichiarato: nessuno è mai riuscito, né riuscirà ad infliggere una sconfitta strategica alla Russia. E torniamo in Italia. Le crisi internazionali fra i temi al centro dell'incontro a Roma tra Giorgia Meloni e il presidente sudcoreano.
3: Giorgia Meloni tornerà in Costa Azzurra subito dopo il G7 francese di Evian per discutere con Emmanuel Macron di agenda internazionale e relazioni bilaterali nel primo vertice intergovernativo Italia-Francia dai trattati del Quirinale. Gli stessi dossier sul tavolo dell'incontro a Villa Panfili con il presidente sudcoreano Lee, seguito dalla firma di 4 accordi di cooperazione fra Roma e Seul nei settori della tecnologia, delle telecomunicazioni e dell'economia sociale. I due leader discutono poi di guerra in Ucraina, crisi in Medio Oriente e Hormuz, sicurezza e stabilità dell'Indo-Pacifico, area di interesse strategico vitale per l'Italia e per l'Europa, come ribadito dalla Presidente del Consiglio, che sui social attacca Giuseppe Conte: fate politica di fake news. Le parole di Giorgia Meloni per commentare un video che mostra immagini della Premier montate insieme al discorso alla Camera del leader pentastellato. Sono false, la precisazione, mentre Conte parlava ero al Quirinale, scrive la Premier. Federica Ionta, GR1.
2: E il leader 5 Stelle Conte ha replicato alla Premier Meloni, mentre il confronto tra i partiti è incentrato in particolare sui dati economici e sanità.
4: Fratelli d'Italia rivendica i dati Istat sul lavoro e lo stanziamento di 17 miliardi in più sulla sanità con la riduzione delle liste d'attesa. Arianna Meloni:
5: stiamo mettendo a terra una cosa come 1000 case di comunità, 300 nuovi ospedali di comunità, 600 centrali operative.
4: E se per la Lega è necessario aumentare gli stipendi, Forza Italia con Antonio Tajani ribadisce il no fermo alla patrimoniale. Stessa linea di Noi Moderati, che sottolinea come la sanità sia una priorità per il centrodestra. Maggioranza che guarda la riduzione delle tasse per il ceto medio e che tira dritto sulla legge elettorale. Liste d'attesa infinite e la destra pensa alla legge elettorale, replica il PD che sui dati Istat rincara, la disoccupazione cala perché aumenta chi un lavoro non lo cerca più. Chiara Braga:
6: mentre 6 milioni di italiani non riescono più a curarsi e famiglie e lavoratori sono alle prese con salari bassi e prezzi alle stelle, Giorgia Meloni impone al Parlamento di occuparsi di legge elettorale.
4: Alessandro Onorato intanto lancia progetto civico come alternativa al centrodestra e non esclude la candidatura alle primarie. E Giuseppe Conte, la Premier, che lo aveva chiamato in causa per aver postato un video in cui si lasciava intendere che lei fosse in aula durante il suo intervento, dice: anziché stare sui social, Giorgia Meloni si occupi dell'Italia. Filippa Misano, GR1.
2: E parliamo proprio dei dati economici. Nel primo trimestre 2026 cresce l'occupazione, cala la disoccupazione, ma rallentano i contratti stabili. Quanto emerge dai dati Istat, il numero degli occupati è aumentato di 67.000 unità rispetto agli ultimi tre mesi del 2025. Dati favorevoli anche sul fronte della disoccupazione, al 5,3, in calo di 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Soddisfatta la ministra Marina Calderone. E vediamo la cronaca. Un nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia avvelenate con la ricina nel dicembre scorso in Molise. Una stretta amica di famiglia è stata denunciata per favoreggiamento. Negli ultimi mesi è stata sentita 3 volte negli uffici della squadra mobile negando tensioni e problemi tra marito e moglie, circostanza poi smentita dalle chat e dai dati estratti dai telefoni e PC della casa di Pietra Catella. E tre alpinisti, 2 italiani, hanno perso la vita precipitando mentre stavano salendo caldo sulla parete nord del Gran Paradiso. È in corso l'intervento del soccorso alpino valdostano per il recupero dei corpi, che sono ad una quota di circa 3600 metri. E veniamo all'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo dopo un trapianto sbagliato all'ospedale Monaldi di Napoli. Sospesi dalla professione per 12-7 mesi il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni. Secondo il GIP avrebbero falsificato la cartella clinica per nascondere errori nell'intervento. I due medici respingono le accuse e annunciano ricorso. Caso Garlasco: Alberto Sasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa, che si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, era già in regime di semi-libertà. E debutto da record alla borsa di New York per SpaceX. Le richieste degli investitori hanno superato di gran lunga i titoli disponibili ed Elon Musk diventa il primo trilionario della storia. E parliamo di meteo, perché una potente ondata di calore è in arrivo sul nostro paese. Durante questo weekend l'alta pressione spingerà sul nostro paese masse d'aria roventi, tanto che fra oggi e domani le temperature faranno un deciso balzo in avanti su tutto il territorio. Al nord si toccheranno punte di 32 gradi in pianura, mentre al centro-sud e sulle isole i termometri sfioreranno i 33-34 gradi nelle ore più calde. E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio 1-1 tra Canada e Bosnia, e stanotte al momento gli Stati Uniti stanno battendo il Paraguay per 3-0. Ed è tutto. Prossimo appuntamento con Notizie alle 5. Ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Erika Crispo. Nella notte Washington fa sapere di aver intercettato diversi droni iraniani diretti sulle navi commerciali che transitavano nello stretto di Hormuz. Intanto l'accordo tra i due paesi è un passo, per Trump sarà siglato nel weekend, lunedì per Teheran possibile anche una firma a distanza.
4: Una volta completato, l'accordo con gli Stati Uniti sarà firmato a distanza e poi annunciato. Alla TV di Stato, il ministro degli esteri iraniano Araghchi si è mostrato fiducioso che la firma dell'intesa con Washington possa avvenire a breve. Il documento c'è, ma non è ancora quello definitivo, ha chiarito Araghchi, anche se ha sottolineato che l'accordo in due fasi comprenderà la fine del blocco dei porti iraniani e la riapertura dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran imporrà un pedaggio. Sul nucleare si tratterà nella seconda fase. Le parole del ministro fanno sperare dopo il susseguirsi di dichiarazioni e smentite delle scorse ore, e anche il premier del Pakistan, paese mediatore, ha confermato l'esistenza di un memorandum condiviso. Riguardo il nucleare, Teheran vuole che l'uranio arricchito resti in Iran, anche se Trump ha già affermato che non consentirà al regime di avere armi atomiche, posizione apprezzata dal premier israeliano Netanyahu, e potrebbe essere duro da sciogliere il nodo libero. Non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, ha dichiarato il ministro della difesa Katz. Claudia Stamerra, GR1.
3: E Donald Trump nella notte ha annunciato che gli Stati Uniti hanno sferrato un attacco contro il Tren de Aragua, una delle organizzazioni criminali venezuelane più pericolose, uccidendone il leader Nino Guerrero. Ucraina e Moldavia, primo passo per l'adesione all'Unione Europea, lunedì l'avvio della prima sessione dei negoziati. Mosca intanto celebra la giornata della Russia, festa nazionale post-sovietica. Pronti a negoziare, ma nel rispetto dei nostri interessi, così Putin nel suo discorso. Il ritorno travagliato del Papa dal viaggio in Spagna, si rompe l'aereo con il quale doveva rientrare in Vaticano e Leone usa il jet del re Felipe. Prima di partire da Tenerife aveva lanciato un monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi verso l'affidamento in prova ai servizi sociali.
5: Un'udienza di circa mezz'ora in cui ha risposto alle domande sul suo lavoro fuori dalla cella, sulla vita dietro le sbarre, sui suoi comportamenti. Tecnicamente i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano hanno 5 giorni per decidere e depositare l'ordinanza, ma dopo il parere favorevole della Procura Generale, ormai pura formalità, la scarcerazione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi, otterrà l'affidamento in prova ai servizi sociali presso la stessa azienda per cui lavora da tempo nella contabilità. A pesare sulla decisione dei magistrati, soprattutto la buona condotta di Stasi, le relazioni positive dell'amministrazione penitenziaria, il residuo della pena la cui fine è fissata per il 2028. L'ex bocconiano, oggi ormai 42enne, inoltre era già in regime di semilibertà, potendo lavorare fuori dall'istituto di Bollate e tornandoci solo la notte. Un'ordinanza che comunque resta slegata dalla nuova inchiesta sul delitto di Chiara, che vede indagato l'amico del fratello della vittima Andrea Esempio, e che non influirà sull'eventuale istanza di revisione del processo che i suoi legali potrebbero presentare. Stasi comunque non tornerà a Garlasco, ha affittato una casa in provincia di Milano, con sé porterà solo i vestiti, tutto il resto lo lascerà agli altri detenuti. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Novità nelle indagini sull'omicidio di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte per avvelenamento da regina a Campobasso a dicembre. Una stretta amica di famiglia è stata denunciata per favoreggiamento. Negli ultimi mesi è stata sentita 3 volte negli uffici della squadra mobile, negando tensioni e problemi tra marito e moglie. Circostanza poi smentita dalle chat e dai dati estratti da telefoni e PC della casa di Pietracatella. Scuola, è finita bene la vicenda di una bambina di Filicudi, frequenterà la prima media nella sua piccola isola alle Eolie. Per non doversi trasferire, l'alunna aveva scritto alla premier Meloni.
6: Ha vinto la sua battaglia la piccola Anastasia Tiziana, 10 anni, e con lei, commenta la mamma Linda, a Filicudi ha vinto il diritto allo studio. Il prossimo anno potrà frequentare la prima media sulla sua isola, malgrado sia l'unica iscritta al corso di scuola secondaria inferiore del suo istituto. Ai genitori era stato spiegato che non si poteva attivare perché era impossibile inviare 8 docenti sull'isola per una sola alunna, e così Anastasia Tiziana si è rivolta direttamente al presidente del del Consiglio Giorgia Meloni con una lettera in cui esprimeva preoccupazione, tristezza per la vicenda. Non voglio lasciare i miei amici e i miei nonni, voglio avere le stesse opportunità degli altri bambini, aveva argomentato. E ora la svolta, la preside dell'Istituto Comprensivo Isole Eolie Patrizia Muscolino ha trovato la soluzione. Un percorso formativo innovativo con una parte di attività didattica in presenza e lezioni a distanza in collegamento con un'altra scuola media. Un lieto fine che ora apre spiragli per situazioni analoghe. Daniele Morgera, GR1.
3: Via libera dal Dipartimento della Giustizia americano all'acquisto di Warner Bros. Da parte di Paramount. L'operazione ridisegnerà il settore dell'intrattenimento riunendo nello stesso gruppo diverse testate giornalistiche, piattaforme di streaming e reti TV come CNN, CBS, HBO e Nickelodeon. I mondiali di calcio 2026, appena finita la partita tra Stati Uniti e Paraguay con la vittoria per 4-1 dei padroni di casa, 1-1 invece tra Canada e Bosnia, con quest'ultima che si è qualificata al posto dell'Italia. Stasera alle 21 Qatar-Svizzera, a mezzanotte il Brasile allenato da Carlo Ancelotti affronterà il Marocco. È tutto, il prossimo GR1 alle 5:30.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: There is nothing left to do.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con Stati Uniti-Iran che sarebbero ad un passo dalla firma della tregua. Si registrano infatti aperture da parte di Teheran per la conclusione di un accordo, confermate dal ministro degli esteri iraniano Araghchi. Per Trump sarà siglato nel weekend o lunedì, per Teheran è possibile anche una firma a distanza. Nella notte però l'esercito americano ha abbattuto diversi droni iraniani lanciati contro navi commerciali nello stretto di Hormuz. La corrispondente.
3: In un'intervista con il sito Axios, Donald Trump dice di apprezzare il tweet in cui il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha scritto che un accordo non è mai stato così vicino. Teheran si è scusata in privato per aver diffuso informazioni false, dice Trump, che su Truth aveva attaccato. I termini dell'intesa fatti trapelare dall'Iran non hanno nulla a che vedere con quelli concordati per iscritto. La firma ci sarà nel fine settimana o lunedì, assicura Trump, che sottolinea di aver raggiunto questo traguardo senza l'aiuto degli europei, definiti irrilevanti, anche se in futuro potrebbero essere molto d'aiuto. Il memorandum d'intesa dovrebbe essere siglato a Ginevra dal vicepresidente J.D. Vance, che avverte: gli iraniani non riceveranno soldi solo per la firma. Secondo un funzionario della Casa Bianca, l'accordo realizza gli obiettivi del presidente Trump: la riapertura dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale e lo smantellamento del programma nucleare iraniano. L'Iran vedrà allentarsi la pressione economica e le sanzioni se rispetterà gli impegni. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Nuovo passo verso l'ingresso nell'Unione Europea di Ucraina e Moldova. I Paesi membri hanno approvato l'apertura del primo capitolo dei negoziati di adesione. La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha parlato di un segnale forte a favore di pace, stabilità e sicurezza e definisce l'allargamento un investimento strategico per il futuro dell'Europa. E torniamo in Italia con l'economia, che continua a mostrare segni di tenuta sul fronte del lavoro. Nel primo trimestre 2026 cresce l'occupazione, cala la disoccupazione, ma rallentano i contratti stabili, quanto emerge dai dati Istat. Il numero degli occupati è aumentato di 67.000 unità rispetto agli ultimi tre mesi del 2025. Dati favorevoli anche sul fronte della disoccupazione, al 5,3%, in calo di 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Soddisfatta la ministra Calderone. Sentiamo.
4: Noi siamo come Ministero impegnati a costruire dei percorsi dando degli strumenti, dei supporti validi per quella ricerca di lavoro che è estremamente importante, perché noi dobbiamo certamente portare a bordo tutti quei giovani che oggi non lavorano, perché il problema della demografia che non gioca a nostro favore è assolutamente importante.
2: E veniamo alla cronaca. Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia avvelenate con la ricina nel dicembre scorso. Una stretta amica di famiglia è stata denunciata per favoreggiamento. Negli ultimi mesi era stata sentita più volte dagli uffici della squadra mobile, negando tensioni e problemi tra marito e moglie, circostanza poi smentita dalle chat e dai dati estratti dai telefoni e dai PC dei coniugi. L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo dopo un trapianto sbagliato all'ospedale Monaldi di Napoli. Sospesi dalla professione per 12 e 7 mesi il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni. Secondo il GIP avrebbero falsificato la cartella clinica per nascondere errori nell'intervento. I due medici respingono le accuse e annunciano ricorso. Caso Garlasco. Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla procura generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del tribunale di sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, era già in regime di semi libertà. E via libera dal Dipartimento della Giustizia americano l'acquisto di Warner Bros. Da parte di Paramount. L'operazione ridisegnerà il settore dell'intrattenimento, riunendo sullo stesso gruppo diverse testate giornalistiche, piattaforme di streaming e reti TV come CNN, CBS, ma anche la TV dei ragazzi Nickelodeon. E debutto da record alla borsa di New York per SpaceX. Le richieste degli investitori hanno superato di gran lunga i titoli disponibili ed Elon Musk diventa così il primo trilionario della storia. E parliamo di meteo, perché ci aspetta un weekend di sole con temperature decisamente estive. Allora sentiamo le previsioni del maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
5: un fine settimana all'insegna del bel tempo, e questo grazie alla presenza dell'alta pressione sul paese che garantisce tempo stabile e soprattutto un ampio soleggiamento. Temperature in deciso aumento nella giornata di sabato, soprattutto al nord nella zona della pianura padana, dove si sfioreranno i 35-36 gradi. Una situazione un po' diversa al centro-sud, dove la ventilazione ancora settentrionale tenderà a mantenere le temperature intorno ai 30-32 gradi. Domenica si alzeranno, soprattutto sulla Puglia e sulle due zone maggiori, intorno ai 35-36 gradi.
2: E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio, è finita da poco fa la partita tra Stati Uniti e Paraguay con la vittoria per 4-1 dei padroni di casa. 1-1 invece tra Canada e Bosnia. Oggi in campo Qatar-Svizzera. A mezzanotte il Brasile, allenato da Carlo Ancelotti, affronterà il Marocco. Ed è tutto. Prossimo appuntamento con notizia alle 6. Ora vi lascio le note di Radio 1.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Iran. Nella notte le forze iraniane hanno abbattuto diversi droni diretti verso navi commerciali nello stretto di Hormuz. Ma intanto Washington e Teheran sarebbero a un passo dalla firma dell'accordo, che potrebbe avvenire già nel fine settimana. Trump frena sulle condizioni fatte trapelare da Teheran e le bolla come fake news. Poi attacca Europa e G7. Sono stati irrilevanti. Abbiamo vinto la guerra senza il loro aiuto.
4: L'intesa finale non è stata ancora raggiunta ed è possibile che il documento sia modificato, ma l'accordo transitorio comprenderà la fine del blocco dei porti iraniani e la riapertura dello stretto di Hormuz, su cui imporremo un pedaggio. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha fatto riferimento ad un patto in 14 punti in due fasi. La prima prevede l'intesa con Washington di nucleare, si parlerà dopo. Cresce l'attesa per l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media avrebbe dovuto essere siglato a Ginevra, ma lo stesso Araghchi ha parlato di firma da remoto, in modalità digitale. Per Trump in ogni caso la firma è imminente, e anche il premier del Pakistan, paese mediatore, ha confermato che un testo condiviso c'è. Notizie incoraggianti dopo ore di indiscrezioni, dichiarazioni smentite, con lo stesso presidente americano che ha bollato le anticipazioni circolate sui media iraniani come fake news. Trump non farà passi indietro sul nucleare, posizione gradita al premier israeliano Netanyahu, mentre il ministro della difesa Katz è irremovibile sul Libano. Non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, ha dichiarato. Claudia Stamerra, GR1.
3: Leone XIV è tornato a Roma dopo il viaggio apostolico di 6 giorni in Spagna, che si è concluso con un contrattempo. Un guasto all'aereo del pontefice è rientrato con il jet messo a disposizione da Re Felipe. Da Tenerife il monito del Papa ai trafficanti di uomini. A coloro che organizzano percorsi di morte, trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie e trasformano la sofferenza altrui in un affare. Fermatevi, convertitevi.
5: Detenganse, conviertanse.
3: Botta e risposta tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Sui social la premier attacca, fate politica di fake news, scrive commentando un video che mostra immagini della premier montate insieme al discorso alla Camera del leader pentastellato. Sono false, la precisazione, mentre Conte parlava ero al Quirinale. Meloni, anziché stare sui social e guardare i miei post, la replica di Conte, si occupi dell'Italia e dei bassi salari. Delitto di Garlasco. Alberto Stasi potrà uscire dal carcere con l'affidamento in prova ai servizi sociali, una decisione che non è collegata alla nuova inchiesta. Tutta questa vicenda è un'anomalia, il commento del ministro della giustizia Nordio. Ieri l'udienza a Milano, presente Stasi.
6: Ha parlato per circa mezz'ora in modo pacato, raccontando la sua vita in cella, i suoi comportamenti, il lavoro fuori dall'istituto di Bollate. Un'udienza, quella di ieri al Tribunale di Sorveglianza di Milano, tenuta in gran segreto, probabilmente per evitare l'assalto dei cronisti, ma che apre un nuovo capitolo per Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà lasciare il carcere e sarà affidato in prova ai servizi sociali, nella stessa azienda per cui lavora da tempo nella contabilità. Tecnicamente i giudici hanno 5 giorni di tempo per decidere e depositare l'ordinanza, ma dopo il parere favorevole della Procura Generale sembra ormai una formalità. Stasi, inoltre, era già in regime di semilibertà, tornando in cella solo per la notte. A pesare sulla scelta dei magistrati la buona condotta, le relazioni positive dell'amministrazione penitenziaria, il residuo della pena, la cui fine è fissata per il 2028. Un'ordinanza che comunque resta slegata dalla nuova inchiesta sul delitto che vede indagato Andrea Sempio e che non influirà sull'eventuale istanza di revisione del processo che i suoi legali potrebbero presentare. Stasi comunque non tornerà a Garlasco, ha affittato una casa in provincia di Milano, con sé porterà solo i vestiti, tutto il resto lo lascerà agli altri detenuti. Giuseppe Lisi, GR1.
3: L'inchiesta sul giallo di Pietra Catella per la morte di madre e figlia avvelenate lo scorso dicembre, indagata per favoreggiamento un'amica di famiglia. Interrogata 3 volte in queste ultime settimane, la donna ha sempre negato tensioni e problemi all'interno della famiglia, ma è stata smentita dai riscontri fatti dagli investigatori attraverso l'analisi dei cellulari delle vittime, in modo particolare di alcune chat. Tre alpinisti italiani sono morti ieri in un grave incidente sul Gran Paradiso, precipitando mentre stavano salendo lungo la parete nord. Grazie a un localizzatore GPS attivato da uno di loro, i corpi sono stati individuati a quota 3600 metri. Uno dei tre alpinisti potrebbe essere caduto trascinando con sé i compagni a cui era legato. Fine settimana di bel tempo e temperature elevate in tutta Italia, sole ovunque, con caldo afoso al nord e punte di 35 gradi nella pianura padana, mentre al centro e al sud il vento rinfresca un po' l'aria. Domani aumento delle temperature, soprattutto in Puglia e nelle due isole maggiori. Calcio, buona la prima per gli Stati Uniti che all'esordio mondiale con il Paraguay si impongono per 4-1. Ispiratissimo il milanista Pulisic, doppietta per Balogun. Finisce 1-1 invece la sfida tra Canada e Bosnia, in ombra lo juventino David. Sono le 6:05, prossimo GR1 alle 7.
0: Renoir, i colori del giallo.

Now come on, come all to this tragic affair. Wipe off that makeup, what's in is despair. Buongiorno e buon fine settimana da Stefano Tura. The End dei My Chemical Romance, brano del 2006 che svela il profondo contrasto tra la tragedia della morte e il cinismo del mondo esterno, introduce la 35esima ed ultima puntata di questa quarta stagione di Renoir. Protagonisti il mare e la foresta, raccontati rigorosamente in versione noir.

0: Che c'è, Caterina?
1: Un tale bufala e cece, pinnororo per vossia.
0: Bufala e cece? E che è, una pizza?
2: Commissario,
0: la vittima?
2: Una picciotta di 27 anni che travagliava qui all'archivio.
3: Agata era come una sorella per me.
0: Lei dov'era ieri tra le 12 e le 2?
4: Non sono un assassino.
5: Minchia, degli sbirri di razza come a voi risolveranno il caso nel giro di poche ore.
6: Il commissario Montalbano, fortunata serie televisiva tratta dai romanzi di Andrea Camilleri e trasmessa dalla RAI a partire dal 1999. Do il benvenuto a Renoir allo scrittore sardo Antonio Boggio. Buongiorno Antonio, grazie per aver accettato il nostro invito.
7: Buongiorno Stefano e grazie a voi per questo invito.
6: Antonio, perché Montalbano e soprattutto perché Camilleri?
7: Beh, intanto Montalbano secondo me è un commissario molto umano che capisce proprio, diciamo, le persone. E Camilleri per me è stato un maestro di scrittura. Nei suoi libri e devo dire anche in questa serie TV riuscitissima c'è una cosa molto importante per me, che è quella che l'indagine è proprio inseparabile dai luoghi in cui viene ambientata: il paesaggio, il cibo, le tradizioni. E questo è un po' una caratteristica tipica del noir mediterraneo ed è un po' quello che ho sempre cercato di fare anch'io nelle mie storie.
6: Il tuo ultimo romanzo, pubblicato da Mondadori, si intitola Nero Mediterraneo. La storia è ambientata in Sardegna, a Carloforte, nell'isola di San Pietro, dove approda un peschereccio con a bordo alcuni migranti soccorsi in mezzo al mare. La mattina successiva in spiaggia viene ritrovato il cadavere di Brigitta, una ragazza di appena 19 anni. E allora tutti pensano che il responsabile sia... Vai avanti tu, Antonio.
7: Sì, che sia, diciamo, uno di questi ragazzi migranti fuggiti nottetempo dal peschereccio prima di essere condotto in un centro di accoglienza. Diciamo che diventa il colpevole più facile, proprio perché a Carloforte, una cittadina tranquilla dove non accade mai nulla, un evento così particolare come l'arrivo dei migranti e un omicidio così efferato di una ragazza del luogo lo rende subito il colpevole perfetto. E questa, diciamo, colpevolezza nell'opinione pubblica viene, come dire, avvalorata ancora di più proprio perché a bordo di questo peschereccio viene ritrovato un altro cadavere di uno stromo di bordo della stessa nazionalità del migrante fuggito. Però Alvise Terranova, il commissario che indaga, diciamo, nei miei romanzi ambientati a Carloforte, è un po', come dire, allergico alle soluzioni facili, così deciderà appunto di indagare e andare fino in fondo a questa storia.
6: La parola alla nostra attrice Selene De Maria, che ci fa entrare nelle pagine di Nero Mediterraneo di Antonio Boggio.
8: La sabbia sembrava una coperta, bianca e arricciata, interrotta soltanto da una fascia di orme che ne avevano spezzato la continuità. L'ispettore Rivano gli andò incontro. «Commissario!» Alvise sembrava concentrato su qualcosa, come se avesse catturato un dettaglio tra la sabbia. «Ciao, Rivano!» disse, portando l'attenzione sull'ispettore. «Qui abbiamo combinato un pasticcio con le orme». «Guarda poco più avanti», indicò la sabbia liscia che arrivava fino alla battigia. «Prima del nostro arrivo, le impronte ci avrebbero raccontato qualcosa». «Già», rispose l'altro mortificato, indicando i tanti uomini all'opera. Vicino al corpo, oltre ai tecnici della scientifica, Alvise riconobbe Giuliani, Chino. Accanto a lui c'era anche il dottor Chiappe, medico di base di Carloforte. Da quella posizione, Alvise riusciva a vedere solo una parte del corpo della ragazza. La pelle chiara come l'arena. Quasi si confondeva con la luce. A risaltare era solo la gonna nera, che disegnava il profilo dolce del ventre scoperto. Le calze velate, ricoperte da una manciata di sabbia, disegnavano due gambe sottili e giovani. Si avvicinò a piccoli passi, con la prudenza di chi teme di rovinare qualcosa. La ragazza era stesa a pancia in su, adagiata su una duna di sabbia tra i gigli e gli eringi marini. Le braccia erano distese lungo il corpo, fredde, rigide, come pezzi di legno scoloriti dal sole e dalla salsedine. La testa, leggermente piegata di lato, era coperta da lunghi capelli neri e gli occhi chiusi celavano la paura che doveva aver provato prima di morire. «È Brigitta Mura», sussurrò Rivano alle sue spalle.
6: Quello dei migranti è un tema sempre controverso. Perché hai deciso di trattarlo nel tuo romanzo?
7: È un tema che mi ha sempre coinvolto emotivamente. Capita in alcune trasmissioni di sentirne parlare di questo fenomeno come dei numeri, delle statistiche, come dei problemi da risolvere. Invece a me quello che interessa è proprio la parte umana, quella che poco spesso viene raccontata, cioè di questi ragazzi che non tanto a volte partono per trovare un futuro migliore, ma quanto per non perdere quello che stanno lasciando a casa, cioè una cultura, una loro lingua, la loro casa e i loro affetti.
6: Ad occuparsi del caso è il commissario Terranova, che è già presente nei tuoi precedenti tre libri. Che persona è? Quali sono le sue caratteristiche?
7: Alvise Terranova è intanto un grande appassionato di buon vino ed è anche un poeta, nel senso che lui, diciamo, nei momenti in cui è più a contatto con la sua parte più umana e più fragile, ama scrivere le poesie. Diciamo che è uno che è anche un po' spesso controcorrente, diciamo, è anche dotato di una certa ironia. Lui nasce come Carlo Fortino, poi all'età di 14 anni viene sradicato dall'isola e portato a Genova dai suoi genitori per seguire il lavoro del padre, e poi lui fa una scelta di ritornare a Carloforte da adulto proprio perché voleva realizzare il sogno di ritornare in quest'isola, e ci ritorna con gli occhi della meraviglia, cioè riscopre quelle che sono le cose che aveva sempre conosciuto. E mi piace giocare con questo rapporto della riscoperta e del accorgersi che poi alcune volte i luoghi non cambiano, ma siamo noi che siamo cambiati rispetto a questi luoghi. Well,

0: Long Way Home di Tom Waits è una ballata malinconica del 2006 che racconta il conflitto interiore tra il desiderio di stabilità e il richiamo della strada e del viaggio. Antonio, il commissario Terranova è un amante della musica di Tom Waits, giusto?
1: Sì, è un amante della musica di Tom Waits e questa canzone in particolare mi fa pensare a quanto a volte è difficile camminare, no? Prendere la strada anche quando si fa lunga e appunto piena di ombre. Quindi la trovo molto idonea, molto metaforicamente perfetta per un personaggio come Terranova, che è un uomo introspettivo, no?
0: Il Mediterraneo, protagonista del tuo romanzo, è un mare nero in senso letterario o come luogo oscuro e di morte?
1: Spesso noi in Sardegna lo viviamo come momento di pace, come luogo di relax, di ferie, però è un luogo anche di morte, un luogo dove si intrecciano anche delle rotte criminali. In mare passano la maggior parte dei trasporti, dei commerci marittimi, e diciamo è un po' l'ultimo far west che rimane al mondo, proprio per la sua vastità è difficile pattugliarlo, è difficile controllare tutto ciò che avviene.
0: Tutti e quattro i noir che hai scritto, compreso quest'ultimo, sono ambientati nell'isola di San Pietro. Ma sono contenti i promotori turistici dell'isola o ti vogliono togliere la cittadinanza?
1: Devo dire che ora la comunità si divide un po' in due, no? Si divide in chi un po' si offende perché non si riconosce nei personaggi, perché non si trova nelle trame, e chi invece un po' così si riconosce nei personaggi citati. E ora devo dirti che ho anche le candidature per partecipare sia come vittima che come assassino, quindi direi che la cittadinanza non vogliono ancora togliermela.
0: Che cosa significa per te scrivere e quali sono le tue aspirazioni per il futuro?
1: Scrivere per me è intanto conoscere il lato più in ombra che è dentro di me, è un modo per mettermi alla prova soprattutto con me stesso. Per il futuro, diciamo, le aspettative che ho sarebbe intanto auspicabile avere più tempo da trascorrere nella scrittura. Ecco, questo è proprio un augurio che mi faccio, il tempo.
0: Con Antonio Boggio abbiamo parlato del romanzo Nero Mediterraneo, edito da Mondadori. Grazie Antonio per essere stato nostro ospite a Renoir.
1: Grazie a voi, grazie mille.
0: Dal mare alla montagna l'oscurità rimane la stessa e la paura si insinua tra i sentieri nascosti e le fronde degli alberi.
2: Carlos era convinto che succedessero cose strane in paese. Sparizioni.
3: Chi l'avrà rapita?
4: Non lo so. Ho fatto anni di ricerche su questo paese e persone scomparse ce ne sono sempre state. 11 persone in 30 anni.
2: Era ossessionato.
5: Da cosa?
2: Qualcosa che accadeva da molto tempo nel bosco.
4: O sono molto vicino alla verità o sto diventando pazzo.
0: Il Cuculo di Cristallo è una serie thriller spagnola del 2025, adattamento dell'omonimo romanzo dello scrittore Javier Castillo. È tornata a trovarci negli studi di Renoir la scrittrice Alice Bassoli. Buongiorno Alice, è un piacere riaverti con noi.
6: Buongiorno Stefano, buongiorno al tuo team e a tutti gli ascoltatori.
0: Alice, questa serie spagnola ha un'ambientazione molto particolare, un piccolo paese di montagna immerso tra gli alberi. Sono luoghi che in qualche modo ti sono familiari.
6: Sì, è una serie questa, tra l'altro, che consiglio vivamente a tutti, e le sue atmosfere mi hanno particolarmente ricordato quelle che sono presenti all'interno del mio romanzo, che appunto è ambientato in questo piccolo paesino di montagna circondato da un bosco piuttosto misterioso in cui avvengono cose bizzarre e strane. Che è un po' quello che accade anche nella storia di Javier Castillo, appunto, da cui è stata tratta questa splendida serie.
0: Il tuo romanzo si intitola Il bosco obliquo ed è pubblicato da Corbaccio. Come nei precedenti tuoi romanzi, protagonista è la zona più selvaggia dell'Appennino emiliano, dove viene ritrovato il cadavere decapitato di Francesco, un giovane spacciatore. Un omicidio dai contorni raccapriccianti. Come si presenta il corpo del ragazzo?
6: E il corpo di questo giovanissimo ragazzo viene appunto ritrovato da una guardia forestale e decapitato, e al posto della testa viene ritrovata la testa di una bambola. Si pensa che si possa trattare di dell'ennesimo omicidio di questo serial killer che sta operando nel nord Italia e che ha proprio questo modus operandi, cioè quello di ammazzare le sue vittime e poi di inserire al posto della testa, decapitandole, poi quelle di una bambola. Però in questo paese, piccolo come un granellino, ci sono molte ombre, molti misteri, e sono in molti a credere che in realtà l'assassino non sia da cercare altrove, ma lì, proprio in questo piccolo paese.
0: Torniamo da Selene De Maria e sentiamo un brano tratto da Il Bosco Obliquo di Alice Bassoli.
5: Don Giacomo è uscito a controllare. Si avvia a piedi in direzione delle volanti e dell'ambulanza. Non è abituato a quel genere di scenario. A Rocchelle non erano mai accaduti fatti tanto gravi. Così gravi da richiedere un dispiegamento di mezzi così imponente. «Cos'è successo?» domanda a Tiziana, che gli si affianca avvolta in una coperta di lana. La donna si copre il viso con le mani, è reticente. Per un attimo teme non voglia rispondergli. «Una tragedia, Don Giacomo», si schiarisce la voce. Lui spinge lo sguardo oltre il muro di auto bianche e blu, ma non riesce a scorgere nulla. «Nel bosco?» «Sì, pare che abbiano trovato un cadavere». «Come un cadavere?» Il prete stenta a comprendere quell'affermazione. «Hanno davvero trovato un cadavere?» L'altra non risponde. «Un omicidio», sussurra Tiziana. Don Giacomo conosce ogni persona di Rocchelle. Sa già che il cadavere di cui parla Tiziana appartiene a una di quelle persone che è solito incontrare per strada o in chiesa e che quotidianamente lo salutano. È di qualcuno di qui, vero? Lei sospira e poi annuisce con un timido cenno del viso. «Di chi si tratta, Tiziana?» La donna scuote la testa. «Come faccio a dirglielo, Don Giacomo?» Lui le afferra la mano, la guarda disperatamente e la supplica. «Tiziana, per favore, dimmi di chi si tratta!» Lei abbassa lo sguardo, socchiude le labbra e poi di getto riferisce. «Si tratta di Francesco. Hanno ammazzato Francesco».
0: Alice, chi è che vuole scoprire la verità sull'omicidio di Francesco e in che direzione va l'indagine?
6: In realtà i personaggi che sono più coinvolti sono dei ragazzini, sono un gruppo di adolescenti che in un certo senso ruotano intorno alla vita di Francesco, questo ragazzo di poco più di 20 anni, e ognuno di loro però ha un'idea diversa su chi potrebbe essere l'eventuale assassino. E poi c'è Don Giacomo, che è un po' il punto di riferimento, no, di questo piccolo gregge, come lo chiama lui, e di questa piccola la comunità, e che conosceva molto bene Francesco e verso il quale poi nutriva anche sentimenti quasi paterni.
0: Parlavi delle ombre, che cosa nasconde quel piccolo paese incastonato nell'Appennino?
6: Che in questo bosco 3 anni prima c'era già morta un'altra persona, Marta, donna molto facoltosa in paese, che precipitò nel vuoto e quindi si pensò a una morte accidentale. Ora però, a distanza di 3 anni, viene trovato anche il corpo di Francesco. Francesco però è stato ammazzato e su questo non ci sono dubbi. Quindi ci si domanda, ma le due morti sono effettivamente correlate fra loro oppure no? Che cosa nasconde questo bosco? Cosa nascondono questi alberi?

0: Drive è una delle canzoni più famose dei REM del 1992. Un brano politico che esorta i giovani a prendere in mano la propria vita. Nel tuo romanzo, che cita proprio i REM, chi è che deve assumersi le proprie responsabilità?
1: In realtà sono proprio i giovani. Infatti questa canzone è stata una delle poche pennellate autobiografiche che ho inserito all'interno di questo romanzo, una canzone che io ho amato moltissimo quando ero adolescente. Come dicevi tu, incita appunto i giovani a prendere una direzione, giovani sepolti un po' dal disincanto, ed è un po' quello che avviene ai ragazzi, a questa rosa di adolescenti protagonisti di questa storia, che con la testa piena di sogni si trovano a doversi interfacciare per la prima volta con un fatto tanto grave.
0: Ma perché gli adolescenti sono sempre protagonisti nei tuoi romanzi?
1: Perché sono storie che hanno comunque una loro cupezza, essendo comunque dei gialli, dei noir, e appunto questi ragazzi con tutta la loro ideologia, i loro ideali, trasmettono una sorta di freschezza che aiuta un po' a stemperare le nuvole scure delle mie storie.
0: Tu sei anche appassionata di fumetti e graphic novel. La tua scrittura risente di questa influenza?
1: Grazie per avermelo chiesto, perché io da ragazzina ho proprio iniziato questo mio mondo, tra virgolette, dark, attraverso la lettura di Dylan Dog, che era uno dei miei fumetti preferiti. E i mostri che venivano raccontati in quelle pagine in realtà non erano mostri così lontani dall'essere umano, ed è quello che io forse nel mio piccolino cerco di descrivere dentro alle mie storie. Cerco di descrivere quel Mr. Hyde che si nasconde un po' dentro ognuno di noi, dentro l'essere umano.
0: Ma secondo te il lieto fine nei thriller è obbligatorio?
1: Io non sono una fanatica del lieto fine, sono sincera, ma mi rendo conto che il lettore di thriller e di gialli voglia essere rassicurato, nel senso che già prendendo in mano un romanzo giallo ha quasi la certezza che alla fine l'assassino, il colpevole, verrà trovato. Quindi insomma un po' di soddisfazione al lettore è importante dargliela. Poi però, essendo comunque le storie complesse, si può anche lasciare che qualcosina sfugga al destino patinato, però il caso è sempre meglio, ecco, risolverlo.
0: Il Bosco Obliquo, edito da Corbaccio, è l'ultimo libro di Alice Bassoli che abbiamo avuto il piacere di ospitare qui a Renoir. Grazie Alice per essere stata con noi e alla prossima.
1: Grazie Stefano, grazie a tutti voi, sono felicissima, alla prossima.
2: Noir dal mondo, i migliori gialli stranieri.
0: Restiamo tra le atmosfere cupe dei boschi e dei paesaggi di montagna. Il giallo che questa settimana Renoir vi consiglia è dello scrittore e giornalista in lingua tedesca Lenz Koppelstatter. Il romanzo si intitola La Venere dei Boschi ed è pubblicato dalla casa editrice Alfabeta. Ambientata in Val Passiria, nel Sud Tirolo, la storia ruota attorno al ritrovamento del cadavere di un uomo orribilmente mutilato ai margini del bosco. Mentre gli abitanti del paese si chiudono nel silenzio, un esperto d'arte rivela come la scena del delitto richiami un dipinto del Botticelli, La Venere dei Boschi, custodito nel Museo degli Uffizi e precedentemente trafugato dai nazisti. L'indagine del commissario Grauner porterà alla luce una lunga scia di segreti, intrighi e intimidazioni e un assassino che è sul punto di colpire ancora.

Questa strada a due corsie ci porterà ovunque vogliamo. È la Thunder Road di Bruce Springsteen, manifesto definitivo della fuga, della redenzione e della speranza, la via che ci conduce alla conclusione di questa stagione di Renoir. Mi preme ringraziare tutta la squadra della sede RAI dell'Emilia Romagna che ha lavorato con me in questi 9 mesi, tra cui Luca Fabbri, Diego Gualandi e Matteo Corti per la parte tecnica, Barbara Capuano che ha curato l'organizzazione e le nostre voci, gli attori Selene De Maria ed Ettore Nicoletti. Ricordo che potete riascoltare tutte le puntate del nostro programma sul sito raiplaysound.it o scaricando la app. Da Stefano Tura, buona estate con Renoir, i colori del giallo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 13 giugno. L'alta pressione sul Mediterraneo garantirà generale stabilità su gran parte del paese. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree alpine e prealpine occidentali, ma con bassissimo rischio di precipitazioni significative. In serata ampi rasserenamenti ovunque, con cieli limpidi su tutte le regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e picchi superiori sulle pianure interne del centro-nord. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di brezza lungo le coste e mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Vi siete mai chiesti come mai non esista una parola per definire un genitore che perde un figlio?
3: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vivendo, guardando o apprezzando.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
5: Pronto, Madeleine, Madeleine, Madeleine, sul filo dei ricordi.
6: Se sei

0: Madonna, qui tutti quanti cantavamo. Adriano Pappalardo.
1: Ciao Marietta, buongiorno a tutti.
0: Che effetto ti ha fatto sentire la canzone di Adriano? È la tua canzone?
1: Sì, è la mia canzone come interprete, ma devo dire grazie a Battisti e Mogolo che mi hanno confezionato questa canzone negli anni 72 e mi hanno lanciato nel mondo della musica in una maniera trionfante.
0: Avevi 27 anni, mi racconti il primo incontro con Lucio tramite Claudio Fabio, so?
1: No, lui mi sentì un anno prima a Roma grazie a un altro musicista che si chiamava Chester Simon, mi portò lì perché mi aveva sentito a Lecce dove io abitavo. Andammo lì e questo Chester disse a Claudio che volevamo fare una jam session che durò quasi 40 minuti. E quando uscimmo da questa jam session, subito Claudio mi guardò, spense l'aria condizionata, io lì capì che stava succedendo qualcosa e lui poi naturalmente dopo un anno fu chiamato dalla nuova etichetta di Battisti perché si era fidanzato Claudio con Mara Maionchi che era la promoter di questa nuova etichetta, mi fece andare a Milano, mi portò in uno studiolo piccolino che faceva parte di questa cosa qui, mi lasciò la porta socchiusa, mi fece accennare Yesterday e poi a un certo punto mi vedo un capoccione spuntare dalla porta e io quando vidi che era Lucio Battisti stavo per svenire. Perché considera uno che viene da Lecce, come me, studente
0: tu
1: di...
0: Tu sei nato a Copertino.
1: Sono nato a Copertino, sì.
0: Non solo, ma poi so anche che tu con tuo fratello Lorenzo, tuo fratello diceva, vedrai che un giorno incontrerai Lucio Battisti, ti ci vuole Lucio Battisti per sfondare. Tu dici, sì, magari. E invece esatto. Fu proprio Battisti, giusto?
1: Lui è stato il mio grande sostegno, Lorenzo. Mio fratello è stato l'unico che a casa mia, fra i litigi che succedevano fra papà e l'altro fratello, lui era quello che credeva molto in me. Ha fatto di tutto ed è stato, anche quando poi sono arrivato al successo, è stato quello che mi ha seguito per 3 anni con il Pullman quando facevamo i tour. Quindi devo dire grazie, Lorenzo, fratello mio.
0: E invece l'altro fratello come si chiama?
1: L'altro fratello si chiamava Fernando, però Fernando non gli interessava la parte musicale mia, a me mi vedeva come fratello liceale.
0: Ma invece papà proprio non voleva, papà faceva l'elettricista, giusto?
1: Papà Giuseppe, che faceva prima l'operatore cinematografico in un cinema. E poi ti devo dire una cosa, papà mi portava spesso con lui, ma è stato il primo a Copertino a fare quegli impianti elettrici che sono arrivati dopo 15 anni ed era veramente un geniaccio e poi mi portava a me per fargli da assistente, non ci capivo niente e poi io pensavo a cantare, andavo di là, cantacchiavo le canzoni, poi canzoni che a lui non piacevano.
0: James Brown, tu eri innamorato di James Brown?
1: No, perché è stata la mia prima grande ispirazione, la mia più grande, perché senza aver sentito lui forse io, perché mi ero perso in questo mondo che tutti dicevano, ma come canta suo figlio tuo Giuseppe? ma parlo di giù dell'un manicomio. Io cantavo a scuola, ma cantavo prima le canzoni tipo di Alain Barrière, pensa, o di Tom Jones, perché ci fu uno che disse, ammazza, c'hai la potenza di Tom Jones. Ma io sapevo che non era il mio stile, io volevo cantare qualcosa e quando sentì James Brown disse, beh, se canta lui così
0: e allora pure io
1: allora canterò anch'io a dispetto di papà e di tutti quelli che ci
0: fanno. E mamma che diceva?
1: La mamma si chiamava Giovanna e quella mamma mi diceva in dialetto, figlio mio, non dargli retta lo papà tua, tipo non capisce niente della musica, per favore segui il tuo istinto. E io dico, mamma, si diceva non dare retta, papà, segui il tuo istinto, mi ha sempre appoggiato.
0: Ma torniamo a Lucio Battisti, ora ti faccio sentire, che poi l'hai scelta te come canzone del cuore,
1: sì.
0: Una canzone che io so che ogni volta che la senti ti fa piangere.

0: È vero che questa è la canzone, una delle due canzoni che tu porti sempre ai tuoi concerti?
1: Sì, la porto nei concerti perché fu la canzone che con mio fratello l'avevamo ascoltata in macchina nei momenti di grande crisi mia che stavo quasi per lasciare, e mio fratello disse: ecco, a te ti ci vorrebbe uno come lui che ti producesse. Sì, dico, Battisti, poi mi... A me poi come italiani piaceva moltissimo, perché anche se non avevo una voce alla James Brown, adoravo questo modo suo delicato di interpretare le canzoni come un attore.
0: Che poi questa canzone che abbiamo appena sentito, Ancora Giorno, si sente che è di Battisti, però
1: sì,
0: tu gli hai dato una tua tonalità e comunque rimane di Battisti. Ma poi tra l'altro tu e Lucio siete diventati... No, amici, di più.
1: Mariella, ma tu forse non hai notato una cosa, poi lo farai, magari lo farai notare agli ascoltatori. Nel secondo inciso, dove io dico "io ti direi", c'è la terza voce di Lucio che mi aveva cantato dietro.
0: Ma e dai!
1: Allora, quando la sentirai, la secondo inciso che comincio "io ti direi"
0: è la sua.
1: Lucio stava, perché era impazzito, e dentro in sala, mentre io stavo cantando con la cuffia e col microfono, e gli venne istintivo di fare, io facevo "io ti direi" lui, e lui fece il falsetto "io ti direi". Poi quando la sentì, gli disse a Claudio: toglimi sta voce. Dice, ma perché?
0: Ma ci penso proprio.
1: Ma che fate? Usate la mia voce per papparlando. Oh, disse Claudio, guarda che la canzone è tua e tu gli hai dato un qualcosa in più. È rimasta.
0: E quindi è rimasta.
1: È rimasta.
0: Che poi la prima volta che ti vide disse: pappa che? Pappa fico.
1: Perché mi vide, è bello. Poi pesavo 84 kg, avevo i capelloni come lui, e quando mi sentì la prima canzone lì nel suo studio disse: come ti chiami? Mi disse Adriano. Adriano che? Pappalardo. Pappa che? Pappalardo. Ambedi pappa figo. E da... non mi ha mai chiamato Pappalardo, né Adriano né pappa figo.
0: Il momento più doloroso tra te e Lucio qual è stato?
1: Il momento più doloroso è stato quando, finito, perché io con lui poi è stato l'unico a coinvolgermi in due LP che ho fatto nell'81 e l'82, perché lui credeva in me come autore vergine, disse: tu sei un autore particolare. Io dissi: ma dai Lucio, ma fammi una canzone tua. Disse no, e riuscì a scrivere due LP sotto la sua però super vigilanza.
0: E come sono andati questi dischi?
1: Malissimo, perché avevamo anticipato. Pensa che noi usavamo il Fairlight, perché lui andò in Inghilterra, si specializzò per questo strumento, il Fairlight, che poi aveva usato Peter Gabriel e Shock the Monkey. Solo
0: quindi
1: che
0: troppo presto, diciamo, l'avete anticipato un po' troppo.
1: Maria, fatelo dietro a me, 20 anni prima abbiamo se vogliono.
0: Però dimmi il momento più doloroso.
1: Il momento più doloroso.
0: Quando avete litigato?
1: No, non abbiamo litigato. È che l'ultimo LP, che aveva questo strano titolo, Il mistero circonda la borsa della spesa, in cui la cosa singolosa, avevo deciso, e lo trovai alla Reccia, che chi mi doveva scrivere il testo era un certo Panella, che gli presentai a lui. Finito l'LP, Il mistero circonda la borsa, lui disse: senti Adia, tu hai fatto due dischi eccezionali, vedrai che parleranno di te, ma non è per te sta cosa. Allora io mi prendo Panella, e da quel giorno Lucio poi non lo vidi più, non vedendolo più avevo perso il mio punto di riferimento, perché poi, come hai detto tu, non era solo il mio mentore o chi mi aveva scoperto,
0: era anche un amico, gli volevi bene.
1: Diventavamo amici, andavamo a mangiare.
0: Ma quindi poi avete fatto pace dopo questa cosa?
1: Non l'ho visto più, perché dopo lui fece 3-4 LP che non andarono manco tanto bene. Poi un giorno, mentre stavo in Sicilia, che avevo finito un concerto, mentre mi mettevo le scarpe e la televisione accesa, dissero: è morto il più grande cantautore italiano, Lucio Battisti. Io rimasi, stavo morendo quel giorno. Chiamai subito Lisa, e poi ci fu un grande frastuolo, perché mi chiamarono Maurizio Costanzo per fare onore alla sua morte, facendo un grande concerto in Piazza del Campidoglio a Roma. E parteciparono solamente i suoi, diciamo, intimi. Io la Formula 3, gli Equipe 84, fu una cosa indimenticabile. E da allora finì di cantare, io smisi per 5 anni.
0: E poi avrei fatto anche l'attore, ma ne parliamo dopo, perché adesso tu mi devi dire qual è il tratto principale del tuo carattere.
1: Il tratto principale è che sono molto vero, sincero, e sulla pedana nella vita, non sopporto dire cose che non penso, e a volte essere troppo vero, troppo sincero, troppo aperto, troppo vicino al mio mondo, anche incazzato, perché quando sto sulla pedana io do il cuore. Allora nella vita, se c'è qualcosa che non mi va, io divento irascibile, divento quello che sono sulla pedana in certi momenti.
0: E un po' ti penti poi dopo?
1: No, manco per niente, perché no, ti spiego, perché se ho reagito per una situazione in quella maniera, sono molto felice e torno a casa felice, nonostante mia moglie per 2 giorni mi fa il lavaggio del cervello. Andai a fare così, e certe volte abbiamo poi continuato il litigio con lei.
0: Noi sai che abbiamo, in quest'anno abbiamo Maddi che risponde al posto del nostro ospite. Sentiamo Maddi come ha interpretato invece questa tua risposta, vediamo cosa dice al posto tuo.
2: L'urto. Io non entro nelle stanze, io le sfondo. Sono un vulcano in perenne eruzione. Se mi chiedi un parere ti rispondo in faccia senza filtri. O mi ami o mi mandi a quel paese. Vie di mezzo non ce ne sono.
0: Beh, mi sembra proprio che ci ha preso Maddi, eh?
1: Ma Maddi, io la amo questa, bisogna che me la presenti, eh? Ma Maddi mi ha beccato in centro, ma manco mia moglie è così, scusa, eh? Maddi, ti voglio bene!
0: Senti, ma tua moglie è lì con te?
1: Sta con me, mi gira attorno, sai perché? Perché fa un pochino come Pippo Baudo, ogni tanto stringe le dita e mi dice, buono!
0: Non parlare troppo!
1: E poi mi gira intorno come...
0: ce la passi un attimo, farla avvicinare al microfono.
1: Lisa,
0: dici qual è il difetto di Adriano.
3: Scusa,
0: ciao Lisa.
3: Ciao bella, ciao.
0: Senti, qual è il difetto di Adriano?
3: Che grida tanto, grida sempre, parla. E poi non ti dico con me, perché ogni momento Lisa, infatti pure che ci sta vicino dice, ma quante volte ti chiama tuo marito? Insomma dai, però è un grande marito.
0: Sono oltre 50 anni che state insieme.
3: Sì, sono 54 ormai.
0: 54?
3: Sono tanti.
0: Mi dici il primo giorno che l'hai incontrato, cosa hai pensato?
3: Cosa ho pensato? Ma sai, il primo giorno che l'ho visto, siccome era in primo in classifica, con ancora giorno.
1: Sì,
3: lavoravo per un'agenzia di spettacoli a Milano, la più grande, Saggini, Calegari, erano i più forti, e disse, guarda, l'abbiamo preso Adriano, arriverà. E io, sai, primo in classifica, dico, questo chissà quanto sarà montato. E non lo guardai in faccia, assolutamente. Poi lui un certo...
1: Poi aveva fatto i capelli.
3: Aveva fatto bene i capelli, ha detto, ammazza quanto è brutto con i capelli così corti. Però ti devo dire una cosa, che aveva un gran bel fisico. È una storia lunga.
0: Ma dopo quanto? Il primo bacio, dopo quanti giorni?
3: Primo bacio dopo 2 giorni.
0: Un corteggiamento breve.
3: E poi ci siamo messi insieme e non ci siamo più lasciati.
0: Sei subito caduta nella rete.
3: Sì,
0: e a proposito di voce bellissima, dimmi. Qui c'è un'altra canzone che ha scelto Adriano. Dimmi se piace pure a te. I feel good.
3: E poi ci siamo messi insieme e non ci siamo più lasciati.
0: Sei subito caduta nella rete.
3: Sì,
0: e a proposito di voce bellissima, dimmi. Qui c'è un'altra canzone che ha scelto Adriano. Dimmi se piace pure a te. I feel good.

0: Adriano e Lisa, lo sai Adriano, c'è una sorpresa per te? C'è qualcun altro che vuole dire una cosa di te, qual è il tuo pregio e qual è il tuo difetto? Sentiamo, sì. Senti.
1: Sono pronto ad ascoltare, siamo.
0: Eccoci.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Laerte Pappalardo, saluto tutti i radioascoltatori di questa puntata. So che in studio avete quell'uomo meraviglioso che è mio padre. E che dirvi, oltre a essere la persona più pazza che io conosco, lui ha un grandissimo pregio, che è un ottimo padre e un ottimo nonno. È un uomo generoso, mi ha insegnato tutto quello che so, ma una cosa in particolare ci lega, che è lo sport. Siamo ormai due adulti, se non due anziani, lui lo è di sicuro, io quasi. E la cosa bella è che condividiamo lo sport insieme e siamo diventati compagni di avventure, quindi questo penso che per un figlio sia una cosa molto molto bella, poter condividere dei momenti di gioia e anche di difficoltà, delle avventure con il proprio padre. E poi è un uomo estremamente puro, però come tutte le cose belle c'è un però, ha un difetto, uno che è pesante, che è molto pesante lui, ecco, questo è il vero difetto, e a volte è prolisso e quando si annoia diventa pericoloso per se stesso e anche per gli altri, nel senso che non ha un limite, vuole sempre fare qualcosa, non si ferma mai, è un vulcano, non riesce a tenerlo a casa neanche 10 minuti, mentre fa una cosa pensa già a cosa fare il giorno dopo, e questo a volte risulta tremendo ed inquietante. Quindi questo è il suo difetto, non lo fate arrabbiare mai, perché lo conosciamo un po' tutti, quando si arrabbia non è mansueto. Però detto questo, lo saluto, ciao papà, grazie di tutto e ti voglio bene.
1: Ma che bello. Vedi, ecco Mariella, vedi, io è qui che si nota l'età avanzata di Adriano, perché quello che ha detto Laerte è vero, ma soprattutto la cosa che mi ha commosso è che io gli ho dedicato tutta la mia vita insieme a mia moglie, da quando era piccolo, tanto è vero che a sentire parlare queste, a sentire queste cose che non mi aspettavo mai, che mio figlio a 50 anni e io 81 facciamo dello sport insieme, bici, pattini, è una cosa che non mi sarei mai mai aspettato, e lui poi diventa il mio maestro, perché mi fa fare con la mountain bike delle situazioni che mia moglie a volte dice, ma cosa gli fai fare, la pina, il salto, ma questo è un tartare.
0: Che bello, guarda, che ti sei commosso.
1: Mi sono commosso, perché sai, poi alla fine...
0: Anche Lisa si è commossa.
1: Lisa è un po' tosta per questo, lei è tosta. No, io mi sono commosso per quello che ha detto, perché gli sono grato, e poi sono diventato anche nonno, per cui è diventato la mia colonna.
0: Quanti anni ha tuo nipote, Leon?
1: Da 21 anni adesso, e diciamo,
0: e quindi
1: che
0: fa sport insieme a voi, perché tu fai ancora parapendio,
1: No, lui vive a Milano, fidanzato, e io ci vediamo spesso, prima di più, ma adesso c'ha una sua età, e io come al solito, cose che non hanno fatto a casa mia, gli ho detto, noi saremo sempre qui, amore mio, ma fatti la tua vita e vivila a modo tuo.
0: Senti, ma tu con Laerte che fai? Anche ancora parapendio, cosa fai?
1: No, parapendio Laerte è l'unica cosa che non fa. Facciamo tutto, Maria, facciamo tutto.
3: Lo fa ancora.
1: Io lo faccio ancora.
0: Senti,
1: perché...
0: Lisa. E Lisa non vuole, perché so che nel 2016, mi pare, sei caduto, ti sei rotto tutto.
1: Tutto. Pensavo di... No, giuro, mi sono rotto talmente tutto che pensavo di non tornare più normale, perché avevo avuto proprio una di quelle cadute, non dico mortali, ma quasi da rimanere semi-infermo.
0: Ma col parapendio o deltaplano?
1: Col parapendio.
0: Però ci vai ancora?
1: Sì,
0: e fai ancora subacqua pure tua moglie?
1: Sì. No, lì sta un pochino meno, glielo farò fare prima o poi. Ma io ci vado, certo, non raggiungiamo più profondità come prima, 54, 53, però io adesso l'apnea, e con un bombolino da 12 litri mi faccio i miei 18, 20, 25 metri.
0: Hai capito, a 81 anni. Senti, qual è una cosa che tu della tua vita non rifaresti nella tua vita? Questa non è la domanda di Proust, è mia.
1: No, non rifarei. No, guarda, Mariella, ho avuto la fortuna nella mia vita di fare sempre quello che ho voluto, e ti dirò di più, una cosa che non avrei voluto, andare a scuola, invece il liceo classico mi ha insegnato a stare sulla pedana e saper parlare.
0: Tu quindi sei diplomato al liceo classico e poi però non hai fatto l'università?
1: No, perché papà voleva che

0: facesse e dissi vabbè, fino adesso ti ho accontentato, ed ero già agli 18 anni, adesso voglio cantare. E lui mi cacciò di casa per 20 giorni.
1: Ah, hai capito. Però ecco, il fatto per esempio tu non suoni uno strumento, lo suoni?
0: Sì, io strimpello la chitarra, ma non, però quando, siccome sono nato solista, sulla pedana conquisto con la mia modo di reagire, muovermi eccetera, non potrei certo suonare, e poi non suono a livello professionistico, insomma. Suono a casa per divertimento e anche per ispirazione.
1: Tua moglie canta, Lisa, canta insieme a te, è intonata?
0: No, no, io una volta, ti spiego questo brevemente, io un giorno vado a fare una serata e le due coriste che avevo si ammalano, non c'ero più e non sapevo come fare. Sai chi gli feci fare le coriste, però facendo finta, dando le voci di loro registrate? Mia moglie e mia sorella. Le misi con la pedana e gli facevo lo spettacolo più familiare del mondo.
1: Quindi tu hai due fratelli e una sorella. E due sorelle, sì. Quindi cinque figli.
0: Cinque figli, sì, papà si è fermato perché no, non era di quei genitori che le voleva fare la carovana. Cinque ha detto basta.
1: A me mi ha detto niente. Senti, cosa apprezzi di più nei tuoi amici?
0: Nei miei amici apprezzo soprattutto la loro sincerità. Cioè, io voglio, dei miei amici apprezzo la sincerità, ma io ne ho avuto uno in particolare che ho passato 45 anni a fare tutti gli sport più estremi di questo mondo.
1: Chi è?
0: Si chiamava CP, non c'è più, se n'è andato, ma l'ho lasciato da solo. E con lui 45 anni, era lui l'istigatore mio, diciamo il mio amico più caro, che con lui ho condiviso deltaplano, aliante e parapendio. E sai perché faccio il parapendio? Perché mentre 81 anni uno potrebbe pure, insomma, col tempo andare in una casa di riposo, no, io la mia sedia di riposo ce l'ho col parapendio, perché la poltrona con dei cavetti, e mi vado a vedere sulle montagne le pecore, i montoni che pascolano, che mentre bello. Io faccio il boletto.
1: Vabbè, mi ci devi portare un giorno, va? Supererò questo.
0: Mariella, io vado a Norba spesso, quando vuoi me lo dici. Vengo. E ti faccio fare un doppio.
1: Benissimo. Senti, sentiamo Maddi come ha risposto al posto tuo.
2: Il silenzio, ogni tanto. No, scherzo. Apprezzo la fedeltà totale e il fatto che non si offendano se quando mi incaso tiro giù i muri. I veri amici sanno che dopo 5 minuti mi è già passata.
1: È così?
0: È così. Ma chi è questa Maddi?
1: È l'amica virtuale di Mauro Convertito.
0: Ma Mauro Convertito mio, te sei presa una... Guarda, me la devi far conoscere. Oh, ma mi ha beccato in pieno,
1: hai
0: sai.
1: Hai capito, Maddi?
0: Maddi, sei meravigliosa.
1: Dimmi
0: giuro.
1: Un po'. Allora,
0: hai detto
1: lanciamo...
0: delle cose vere.
1: Senti, lanciamo con questa, senti un po' qua sotto, questa tua canzone che ancora canti, ancora...
3: Lasciami gridare! Lasciami sfogare!
0: Questo
3: io senza

0: parte.
1: Che poi questa canzone, se non sbaglio, è quella che è stata veramente un ricominciare, perché ti eri fermato, giusto?
0: Sì, giusto. Giusto, mi ero fermato e quando scrissi questa canzone insieme ad Albertelli e un altro autore napoletano che adesso non mi viene in mente, voglio raccontare gli anni che io sono stato un pochino debellato dalla stampa dopo che mi hanno portato alle stelle, e se tu noti le prime strofe sono proprio così: lasciatemi gridare,
1: oh, ecco,
0: lasciatemi
1: cavolo.
0: Sfogare, e poi io ho detto
1: cantamela e ti salutiamo,
0: cioè, e ti lasciatemi salutiamo. Gridare, lasciatemi sfogare, io senza Mariella non so fare. È stato un piacere, belli.
1: Grazie, che poi non abbiamo avuto tempo, ma tu sei stato anche un attore coi fiocchi, con importanti registi, Corbucci e chi più ne metta. Grazie.
0: Ho fatto La Piovra con Michele,
1: con Michele Placido,
0: una ventina di film.
1: Qui ci vuole un'altra puntata, Adriano.
0: E quando vuoi, Mariella, mi chiami a casa e poi ti manderò il conto dopo.
1: Va bene, poi mi porti pure sul parapendio. Grazie.
0: Ti posso chiedere una cortesia?
1: Sì.
0: Abbracciami tanto, Maddi. Digli che gli voglio bene.
1: Va bene, ti abbraccio, Maddi.
0: Buon lavoro, ragazzi.
1: Ciao. Ti ringraziamo insieme a Massimo Chiadroni, che è stato con noi alla console, Mauro Convertito, il super citato Mauro Convertito, e Nicolò Randazzo, che
0: ciao,
1: sta
0: Massimo,
1: con noi in redazione.
0: Ciao Nicola, ciao a tutti e
1: ciao,
0: grazie.
1: Lisa, ciao Adriano, ciao a tutti.
0: E mo dopo che ci siamo svegliati torno a letto, Ciao Mariana, sei una grande, ciao. Buon lavoro, ragazzi.
1: Grazie, ciao.
2: E lasciami gridare, lasciami sfogare.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stati Uniti-Iran a un passo dall'accordo, potrebbe essere firmato a Ginevra domani o lunedì. Hormuz e il nucleare, i nodi dell'intesa. Garlasco, Stasi si prepara a lasciare il carcere, ha ottenuto il via libera della Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali. Si attende l'ok del Tribunale di Sorveglianza. Maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale, una ricerca rivela, tramontano i gruppi di studio, 3 studenti su 4 si prepareranno con i chatbot. Spettacolo a Los Angeles per il debutto mondiale degli USA, la nazionale di Pochettino vince 4-1 con il Paraguay. Buongiorno da Sabrina Baldetti. A 3 mesi e mezzo dall'inizio della guerra in Iran, Washington e Teheran affermano di essere vicine a un accordo per porre fine al conflitto che ha sconvolto il Medio Oriente e messo a dura prova l'economia globale.
4: Nella notte le forze statunitensi hanno abbattuto droni iraniani diretti verso navi commerciali nello stretto di Hormuz. Schermaglie che non sembrano però mettere in dubbio la prospettiva di un accordo da siglare in tempi brevissimi, forse addirittura domani o lunedì. Indiscrezioni indicano Ginevra come sede della firma, ma il ministro degli esteri iraniano Araghchi ipotizza una sigla a distanza e comunque assicura che un accordo non è mai stato così vicino, convinzione condivisa anche dal Pakistan, principale negoziatore. Quello che ha fatto infuriare il presidente Trump è la versione dell'intesa diffusa da media iraniani secondo la quale la Repubblica Islamica terrebbe il controllo dello stretto di Hormuz, imporrebbe un pedaggio e otterrebbe lo sblocco dei fondi congelati all'estero, con la questione nucleare rimandata a una seconda fase. Fine delle ostilità anche in Libano. Fake news, sbotta il capo della Casa Bianca su Truth. L'Iran non avrà l'atomica su questo pieno accordo con Trump, dice il premier israeliano Netanyahu, categorico il ministro della difesa Katz. Non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Preoccupazione per la situazione in Libano, in particolare per gli attacchi israeliani dei giorni scorsi su strutture ospedaliere, è stata espressa dalle Nazioni Unite. Continuano i raid e i combattimenti nel paese. Nelle ultime ore esplosioni nel sud e nella valle della Bekaa. E resta estremamente precaria anche la situazione di sicurezza a Gaza, nonostante il cessate il fuoco formalmente in vigore da mesi. E la parrocchia cattolica della Sacra Famiglia a Gaza, che accoglie e fornisce aiuti a cristiani e musulmani, è stata insignita del premio Feltrinelli dall'Accademia dei Lincei a Roma. A ritirare il riconoscimento il vescovo di Amman, Iyad Tual. Ascoltiamo un passaggio dell'intervista che andrà in onda domani mattina nella rubrica Voci dal Mondo.
5: Vedo la possibilità di andare avanti, di trovare soluzioni, ma se c'è la voglia di trovare una soluzione. Cioè, non vorrei entrare nel merito della discussione politica, ma se c'è la voglia di vivere in pace e giustizia per tutti e due popoli, sicuramente troveremo dei diversi modi. Possiamo vivere insieme, perché no? Un Stato, due popoli, o due Stati, due popoli, o condividere la terra. Tutte le possibilità ci stanno, ma bisogna avere veramente questa forte convinzione che l'altro è umano come me.
3: La guerra russo-ucraina, ancora attacchi sui due fronti e nel paese invaso dai russi il mese scorso è stato quello con più vittime civili dall'inizio del conflitto. Almeno 274 uccisi e 1763 feriti, soprattutto a causa dei bombardamenti di Mosca sulle città, denuncia l'ONU. Dal Palazzo di Vetro anche la profonda preoccupazione per le donne in Afghanistan. Aumentano restrizioni e repressione. 30 arresti negli ultimi giorni per violazione del codice di abbigliamento, ovvero per non aver indossato burka e chador. Tra queste anche un'operatrice di Medici Senza Frontiere, fermata mentre andava al lavoro, accompagnata dal marito. Alcune donne sono state poi rilasciate. Le crisi internazionali, tra i temi al centro dell'incontro tra Giorgia Meloni e il presidente sudcoreano, fissato il primo vertice tra la premier e il presidente francese Macron.
6: L'appuntamento è entrato ufficialmente in agenda. Il 25 giugno ad Antibes Giorgia Meloni parteciperà al vertice intergovernativo Italia-Francia ospitato da Emmanuel Macron nella piccola penisola della Costa Azzurra. Agenda europea, relazioni bilaterali, difesa e sicurezza e poi i fronti di guerra in Medio Oriente e in particolare in Ucraina, su cui i due leader mostrano più distanze. Sono i dossier sul tavolo dell'incontro, a cui parteciperanno 9 ministri per parte. Gli stessi dossier affrontati dalla premier a Roma con il presidente presidente sudcoreano Lee, firmati 4 accordi di cooperazione nei settori della tecnologia, delle comunicazioni e dell'economia sociale. L'Indo-Pacifico è un'area di interesse strategico per l'Italia, ribadisce la presidente del Consiglio che sui social attacca Giuseppe Conte. Fate politica di fake news. Le parole usate per commentare un video che mostra immagini della premier montate sul discorso alla Camera del leader pentastellato sono false, la precisazione. Mentre Conte parlava, ero al Quirinale, scrive Giorgia Meloni. Federica Ionta, GR1.
3: Il leader 5 Stelle Conte replica alla premier, mentre il confronto tra i partiti si snoda in particolare su dati economici e sanità.
0: Dalla 2 giorni di Cagliari sulla sanità, Fratelli d'Italia rivendica gli ultimi dati Istat e sottolinea i 17 miliardi stanziati in più. Risultato, spiegano, liste d'attesa ridotte, con l'80% delle visite nei tempi giusti. Per la Lega prioritario alzare gli stipendi. Forza Italia e Noi Moderati ribadiscono il no a nuove tasse. Maurizio Gasparri.
2: Per Forza Italia la riforma della sanità deve partire da quello che dicono i medici e il personale sanitario, che in prima linea, con la loro esperienza, sanno cosa serve agli italiani.
0: Ma dalle opposizioni il PD risponde: le liste d'attesa sono infinite, la destra pensa solo alla legge elettorale. Per AVS il governo alza le tasse a tutti, noi invece vorremmo farlo solo ai milionari. E alla premier, che lo aveva chiamato in causa per aver pubblicato un video in cui lasciava intendere che lei fosse in aula durante il suo intervento, il leader 5 Stelle Giuseppe Conte replica: anziché stare sui social, Giorgia Meloni si occupi dell'Italia. Poi sulla sanità:
7: i partiti purtroppo intendono il comparto come uno spazio per piazzare persone fedeli e alimentare il consenso.
0: Vasco Pirri, GR1.
3: Leone XIV è tornato a Roma dopo il viaggio apostolico di 6 giorni in Spagna, che si è concluso con un contrattempo, un guasto all'aereo del pontefice rientrato con il jet messo a disposizione dal re Felipe. Da Tenerife il monito del Papa ai trafficanti di uomini.
8: A quienes organizzan rutas de muerte,
3: a coloro che organizzano percorsi di morte, trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie e trasformano la sofferenza altrui in un affare. Fermatevi, convertitevi.
8: Detenganse, conviertanse.
3: La cronaca, il delitto di Garlasco. Alberto Stasi ha un passo dalla scarcerazione con l'affidamento in prova ai servizi sociali. Tutta questa vicenda è un'anomalia, le parole del ministro della giustizia Nordio. Ne ha diritto, ma la condanna resta, il commento della famiglia Poggi.
9: Alberto Stasi potrebbe lasciare il carcere di Bollate dopo 10 anni e 6 mesi esatti. Si era presentato al cancello del penitenziario il 12 dicembre del 2015 accompagnato dalla madre, appena avuta la notizia del pronunciamento della Cassazione, condanna definitiva a 16 anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Manca la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, ma la Procura Generale ha dato parere positivo. L'ex bocconiano può finire di scontare la pena, che con i benefici previsti dovrebbe terminare nel 2028, con l'affidamento in prova ai servizi sociali. L'udienza si è tenuta oggi in gran segreto. Stasi e i suoi legali sono riusciti a evitare i tanti giornalisti radunati a Palazzo di Giustizia per un'altra udienza, quella sulla grazia a Nicole Minetti. Stasi aveva ottenuto prima di poter lavorare fuori dal carcere e poi nel 2025 la semilibertà, tornare a Bollate solo per dormire. Un provvedimento che nulla ha a che vedere con la possibile richiesta di revisione del processo e con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, in cui è indagato Andrea Sempio per la procura di Pavia, unico colpevole. Carte che sta studiando proprio la Procura Generale di Milano. Stasi si è sempre proclamato innocente. Milano, Camilla Manconi, GR1.
3: L'inchiesta sul giallo di Pietracatella per la morte di madre e figlia avvelenate lo scorso dicembre, indagata per favoreggiamento un'amica di famiglia. Interrogata 3 volte in queste ultime settimane, la donna ha sempre negato tensioni e problemi all'interno della famiglia, ma è stata smentita dai riscontri fatti dagli investigatori attraverso l'analisi dei cellulari delle vittime, in modo particolare di alcune chat. 3 alpinisti italiani sono morti ieri in un incidente sul Gran Paradiso, precipitando mentre stavano salendo lungo la parete nord. Grazie a un localizzatore GPS attivato da uno di loro, i corpi sono stati individuati a quota 3600 metri. Uno dei 3 alpinisti potrebbe essere caduto trascinando con sé i compagni a cui era legato. La morte del 18enne passeggero su un monopattino che si è scontrato con un'auto a Milano. È il 6° incidente mortale nel 2026 che riguarda questi mezzi elettrici in Italia. Un centinaio, quelli dal 2020 a oggi.
10: Nella nuova zona della Movida per giovanissimi, vicino all'Università Bicocca di Milano, è lì che è avvenuto l'incidente nel quale ha perso la vita Eros Gagliardi, promessa del calcio che ad agosto avrebbe compiuto 19 anni. Il suo amico, ventenne, alla guida è rimasto ferito. Ferita anche la 21enne al volante dell'auto con cui si sono scontrati. La ragazza è negativa ad alcol e droga test. Entrambi giovani erano senza casco. Ma quanti sono in Italia questi mezzi? Giordano Biserni, presidente dell'Associazione Amici della Polizia Stradale.
11: I monopattini circolanti sono calcolati in circa 400.000 privati più un 100.000 circa a noleggio.
10: L'obbligo del casco, della targa e dell'assicurazione è tutto previsto dal nuovo codice della strada. Ma cosa accade veramente sui monopattini?
11: Se partiamo dal casco, sono ancora non tanti, tantissimi quelli che non lo utilizzano. E per quello che riguarda invece andare in due, diciamo è sotto gli occhi di tutti. Ecco, credo che su questo settore serva una cura di controlli molto più efficace.
10: Anna Maria Caresta, GR1.
3: Il lavoro minorile rappresenta una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, lo scrive il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione della giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Il Capo dello Stato sottolinea che ogni bambina e bambino sottratti allo sfruttamento sono una vittoria della società e che la scuola è lo strumento più efficace per il recupero e l'inclusione dei minori. E proprio sul mercato del lavoro sono usciti ieri i dati Istat. Nel primo trimestre di quest'anno il numero degli occupati ha superato i 24 milioni, mentre il numero delle persone in cerca di lavoro si è ridotto di 110.000 unità.
4: Occupazione record e disoccupazione ai minimi tra gennaio e marzo è la fotografia dell'Istat. È vero, sulla discesa del tasso dei senza lavoro pesa l'aumento degli inattivi, ovvero di coloro che un impiego non lo hanno e non lo cercano, ma è altrettanto confermato il boom degli indipendenti, così come un calo dei lavoratori stabili. Il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni sale al 62,7%, mentre la disoccupazione scende al 5,3%. Per la ministra del lavoro Marina Calderone, intervenuta al forum in masseria agli Ireni in Puglia, si tratta di dati che rispondono agli interventi messi in campo dal governo, ma che ci dicono anche che dobbiamo investire ancora di più sui giovani.
12: Noi siamo impegnati a costruire dei percorsi dando degli strumenti, dei supporti validi per quella ricerca di lavoro che è estremamente importante, perché dobbiamo certamente portare a bordo tutti quei giovani che oggi non lavorano.
4: Nel confronto annuo la crescita prosegue a ritmi meno intensi rispetto al trimestre precedente, segnando comunque più 50.000 occupati. Paola Bonanni, GR1.
3: Parliamo ora di maturità. Addio ai gruppi di studio. Un'indagine rivela che sempre più ragazzi ripassano e si preparano all'esame con l'aiuto dei chatbot.
13: C'erano una volta i gruppi di studio tra i compagni di classe che si riunivano a casa di uno dei maturandi per ripassare tutti insieme in vista delle prove d'esame. Questo rito, che si tramanda di generazione in generazione, ora a quanto pare rischia di essere soppiantato dall'intelligenza artificiale. 3 studenti su 4 si prepareranno con l'aiuto dei chatbot, secondo l'indagine promossa da scuola.net. Il direttore Daniele Grassucci sottolinea che si è evoluto anche il modo di utilizzare i sistemi di AI da parte dei ragazzi.
14: Dal copia e incolla becero al coach che ti aiuta nella preparazione attraverso schemi, riassunti, domande e risposte. Una modalità che sta addirittura mettendo a rischio gli iconici gruppi di studio che si riunivano in preparazione all'esame di maturità. Un maturando su 4 ha detto che ne farà a meno perché preferirà a questa interazione umana un'interazione artificiale. È molto più semplice organizzarsi, meno perdite di tempo, soprattutto sono sempre disponibili.
13: Daniele Morgera, GR1.
3: I mondiali di calcio. Dopo il Messico, il debutto delle altre due nazioni ospitanti, buono quello del Canada che pareggia con la Bosnia e alla sua terza partecipazione alla rassegna conquista il primo punto, straripante quello degli Stati Uniti contro il Paraguay.
15: A Los Angeles, davanti a 70.000 tifosi scatenati, ovviamente tra questi anche alcune stelle di Hollywood, gli Stati Uniti di Mauricio Pochettino distruggono il Paraguay all'esordio mondiale, 4-1 per la nazionale a stelle e strisce, guidata dal milanista Pulisic, che mette lo zampino nelle prime due reti. Dopo l'autogol di Bobadilla arriva la doppietta di Balogun nel primo tempo. Nella ripresa il gol di Maurizio sembra rendere meno amaro il calice per i sudamericani. Reina però nel recupero cala il poker. Buon esordio anche per l'altra nazione ospitante, il Canada, che va sotto con la Bosnia, gol di Lukic nel primo tempo, ma riesce a recuperare grazie alla Rin. In ombra lo juventino David, sostituito nel corso della gara. Oggi le qualifiche per il Gran Premio di Catalogna sul circuito di Montmeló. Ieri nelle libere miglior tempo di Norris su McLaren, quarta la Ferrari di Leclerc, quinto il leader del mondiale Kimi Antonelli. Cristiano Piccinelli, GR1.
3: La musica con il ritorno della boy band dei Record. Bottle Up è il singolo dei Backstreet Boys, gruppo da oltre 130 milioni di dischi negli ultimi 30 anni. Il brano entra nella colonna sonora di Paw Patrol The Dino Movie, nuovo capitolo cinematografico della saga, in uscita a settembre 2026. E quest'estate la band torna sul palco di Las Vegas con i concerti Into the Millennium. Sono le 7:15 minuti, la linea va ai GR regionali, poi Caffè Europa con Tiziana Di Simone, prossimo GR1 alle 8.
16: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
17: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
18: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
17: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
18: E ci mantiene giovani.
17: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
18: Perché Oliveto è Oliveto.
19: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
20: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
21: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
22: Ma è così ogni mattina?
23: Tutte le mattine.
24: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
21: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
25: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
26: E a chi ama vivere in equilibrio.
25: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
27: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: giornale radio del Lazio.
1: Remigrazione pro vita, studenti antifascisti, 4 i cortei in centro a Roma, 2000 agenti in campo per la sicurezza, deviazioni e chiusure della viabilità. Scarti edili portati nell'area della villa comunale di Cassino, sequestrate a centinaia di viaggi con camion pieni di rifiuti sversati al posto della terra coltiva, 6 gli indagati. Civita Castellana, batteri al di sopra dei limiti consentiti nell'acquedotto, 15.000 abitanti senza acqua potabile, arrivano le autobotti. Economia, le addizionali IRPEF pesano nel Lazio, per la UIL tutte le province tra le 10 aree più penalizzate d'Italia. Buongiorno da Antonio Amore in studio per la prima edizione del giornale radio del Lazio. Nella capitale 4 cortei a partire dal primo pomeriggio, dall'ultradestra ai centri sociali, in campo 2000 agenti per garantire la sicurezza. Il prefetto Giannini, la vera prova è far esprimere con serenità la propria visione anche da punti di vista differenti, deviate diverse corse dei bus.
2: Giornata da bollino rosso per le 4 manifestazioni che si terranno in varie zone della capitale. La macchina della sicurezza è pronta. Sentiamo il prefetto di Roma, Lamberto Giannini.
3: È stata preparata con molta attenzione la giornata sia in Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con dei tavoli tecnici in questura. Però io ritengo che la vera prova sia questa, vale a dire permettere a tutti di manifestare e riuscire a gestire senza che ci siano problemi anche manifestazioni con sei e sensibilità diverse.
2: Saranno molti gli agenti in campo per garantire la sicurezza pubblica.
3: Nelle varie manifestazioni, tenendo anche presente che chiaramente bisognerà presidiare da prima le varie aree per rendere le manifestazioni sicure, lo sforzo sarà grande, quindi sicuramente saranno ben oltre 1500 persone.
2: Un corteo dell'ultradestra per la rimigrazione partirà da Prati esattamente alle ore 15 da Piazza della Libertà per arrivare a Piazza Risorgimento. Parteciperà anche Casa Pound. In zona Esquilino il corteo vedrà CGIL e associazioni antifasciste a difesa dei valori della Costituzione. Alle 14 movimenti di lotta per la casa, gli anarchici e i Propal partiranno da Piazzale del Verano. Ci sarà poi il corteo di Provita da Piazza della Repubblica che si sposterà verso San Giovanni. Infine, sempre nel pomeriggio all'auditorium della Conciliazione, il generale Roberto Vannacci ha convocato la prima assemblea di Futuro Nazionale, che è dunque anche assemblea costituente. Francesco Trapanotto, TGR Lazio.
1: Cassino, più di 3.000 metri cubi di rifiuti sversati al posto della terra coltiva sarebbero ancora nell'area della villa comunale sequestrata. Sentiamo.
4: Da padre di 3 figli che vengono qua spesso, non è una bella cosa, ecco, trovare chiuso. Si vede che non hanno rimosso niente.
5: Tra i viali della villa comunale di Cassino sequestrate, i carabinieri hanno trovato pezzi di mattonelle, vetro e altro materiale che lì non doveva stare. 295 viaggi con i camion pieni di inerti, riporta il decreto di sequestro. Gli scarti delle demolizioni edilizie arrivavano da una ditta casertana a occuparsi del trasporto un'azienda del Molise e tutto finiva alla società di Frosinone, vincitrice dell'appalto da quasi 2 milioni di euro finanziato con i fondi del PNRR per il rifacimento del parco. Quasi 7.000 metri cubi di rifiuti spalmati e sversati al posto della terra coltiva, buona per il prato. La convinzione di chi indaga è che siano in parte ancora lì almeno più di 3.000 metri cubi. Non solo, anche la sostituzione del tappeto contaminato imposta dal comune alla ditta sarebbe stata fatta sempre con i rifiuti. Video, foto degli ambientalisti sui lavori anomali, denunce che hanno dato in parte impulso alle indagini. Angelo Spallino, Associazione Italia Nostra, sezione di Cassino.
6: Quando fecero le prospezioni geologiche, dove adesso è stato messo il tappeto per i giochi dei bambini, venne fuori un geyser di acqua. Putrida.
5: Il comune si definisce parte lesa. A febbraio 2025 l'amministrazione commissiona delle analisi. Il suolo risulta contaminato, da qui la risoluzione del contratto. Poi il provvedimento viene revocato perché la ditta si impegna ad asportare tutto. A settembre la riapertura della villa dopo un frettoloso esame, si legge nelle carte della documentazione fornita dalla stessa società. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Non si fermano all'alto dei carabinieri a Castel Romano, alle porte di Roma, a bordo un'auto rubata con 3 giorni giovani e nella fuga provocano un incidente.
7: Un incidente con diversi feriti è avvenuto nel pomeriggio di ieri a seguito dell'inseguimento di un'auto da parte dei carabinieri. Poco dopo le 17, i militari della stazione di Roma Tor de' Cenci, impegnati in un servizio di controllo all'interno del parcheggio sotterraneo dell'outlet di Castel Romano, hanno intercettato un'utilitaria che si sarebbe poi rivelata rubata. A bordo del veicolo viaggiavano 3 persone, 2 donne e un uomo. Alla vista della pattuglia, il conducente del mezzo ha ignorato l'alt, dandosi una fuga precipitosa. Dopo aver seminato i militari, l'utilitaria ha imboccato via di pratica e qui, a ridosso dell'intersezione con Castel Romano, è finita a scontrarsi frontalmente con un'altra auto e una motocicletta. Nella carambola le vetture coinvolte, oltre alla moto, sarebbero state in tutto 3. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso. Subito dopo l'impatto, i 3 occupanti dell'auto in fuga si sono allontanati a piedi, ma i carabinieri sono riusciti in seguito a bloccare una delle donne. Sono in corso le ricerche per rintracciare i 2 fuggitivi. I feriti sono stati portati in diversi ospedali della capitale. Nessuno di loro in pericolo di vita. Paola Cortese, TGR Lazio.
1: In provincia di Viterbo, disagi per 15.000 abitanti di Civita Castellana per lo stop del sindaco all'uso alimentare dell'acqua, superati i limiti di batteri consentiti.
8: Batteri al di sopra dei limiti consentiti nell'acquedotto pubblico di Civita Castellana in provincia di Viterbo, 15.000 residenti senza acqua potabile. La ASL viterbese ha comunicato agli uffici comunali i risultati delle analisi effettuate da ARPA Lazio. Il sindaco della città della ceramica, appena eletto, Danilo Corazza, ha emesso un'ordinanza che vieta l'uso alimentare della risorsa idrica. Il problema, dice il primo cittadino, deriva da un'infiltrazione all'interno della rete attraverso una falla nelle tubature. Precauzionalmente sono state disattivate le casette di distribuzione dell'acqua, ha aggiunto Corazza, disposta la collocazione delle autobotti in giro per la cittadina, a cominciare dall'ospedale, dove alcune funzioni come la dialisi necessitano di acqua potabile. L'acqua pubblica, secondo il provvedimento sindacale, può essere utilizzata soltanto per l'igiene personale, esclusa la pulizia dei denti. Per la preparazione e il lavaggio dei cibi è necessario far bollire l'acqua per 10-15 minuti. Talete, società che gestisce il servizio idrico nella Tuscia, fa sapere che sono stati effettuati interventi di clorazione nell'acquedotto civitonico. Nelle prossime ore sono attesi i risultati di nuove analisi. Non è la prima volta che a Civita Castellana si registrano problemi con l'acqua pubblica. A dicembre scorso lo sforamento dei limiti consentiti ha riguardato l'arsenico, nel maggio precedente ancora batteri e fluoruri. Nazario Basili, TGR Lazio.
1: Roma è la seconda città in Italia con l'imposta IRPEF più alta. Secondo i dati UIL, tutte le province del Lazio si trovano tra le 10 aree più penalizzate.
2: Le addizionali IRPEF pesano sugli stipendi da lavoro da pensione dei residenti del Lazio. Nonostante i confederali siano riusciti a trovare un accordo con la regione per contenere la pressione fiscale sui redditi al di sotto dei 35.000 euro, le addizionali per la UIL rappresentano un aggravio per i residenti. Tutte le province del Lazio si trovano tra le 10 aree territoriali nazionali più penalizzate. Secondo il sindacato, Roma è la seconda città in Italia, dietro Napoli, per i redditi da 20.000 euro con 606 euro di addizionali comunali e regionali. Se il reddito sale a 40.000, Roma diventa la prima città italiana con 1.452 euro di addizionali IRPEF. La traccia non cambia se ci spostiamo sul territorio laziale. I redditi da 20.000 euro di Frosinone, Latina e Rieti pagano di addizionali 586 euro, 10 euro in meno a Viterbo. Con il reddito complessivo raddoppiato, a Frosinone, Latina e Rieti si pagano 1.412 euro, 43 euro in meno di Roma, 1.394 a Viterbo. La UIL chiede giustizia fiscale, ovvero equilibrio, anche territoriale, nei sacrifici chiesti ai cittadini con stipendi e pensioni che rincorrono ancora invano gli aumenti legati all'inflazione. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
1: All'Accademia Nazionale dei Lincei a Roma consegnati i premi Feltrinelli alla chiusura dell'anno accademico. Alla cerimonia è intervenuto il Presidente della Repubblica Mattarella.
9: È uno degli appuntamenti più solenni della cultura italiana, la consegna dei premi Lincei e internazionali Antonio Feltrinelli, considerati un po' i Nobel italiani per prestigio e valore scientifico e civile. Siamo a Palazzo Corsini, nella sede dell'Accademia dei Lincei. La cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tra i premiati dell'edizione 2026 per l'impegno umanitario, l'Associazione Camminare Insieme di Torino per il progetto Medicina Senza Tetto alla parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza. Iyad Tual, vicario patriarcale in Giordania della parrocchia Santa Famiglia.
10: Siamo pochissimi a Gaza, siamo più di 800 cristiani. A livello quotidiano cerchiamo di offrire il sostegno sanitario, umanitario e anche educativo.
9: Per la medicina, Marina Cavazzana, pioniera della terapia genica per malattie rare del sangue, che ha cambiato la vita di pazienti affetti da immunodeficienze e talassemie. E ancora riconoscimento per la chimica Hiroaki Suga, per le tecnologie sull'RNA e per le scienze umane a Furio Brugnolo, filologo. Dedicati in totale premi per oltre 1,5 milioni di euro, un mosaico di storie diverse unite da un'unica idea, la conoscenza come servizio alla società.
11: Stefania Cappa, TGR Lazio.
1: Per un aggiornamento sulla viabilità sentiamo Alessandra Canale di Rai Pubblica Utilità.
12: Si viaggia agevolmente in questo sabato 13 giugno sulle strade della nostra regione. Abbiamo una segnalazione di un veicolo in fiamme alla diramazione di Roma Nord tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto. La viabilità nella capitale sarà interessata nel pomeriggio dallo svolgimento di numerosi cortei con ripercussioni sulla viabilità. I cortei partiranno da Piazza della Libertà a Piazza del Risorgimento, da Via dei Fori Imperiali a Piazza Vittorio Emanuele II, da Piazza della Repubblica a Piazza San Giovanni Laterano e da Piazzale del Verano a Piazzale di Porta Pia.
1: E ora le ultime sulle previsioni atmosferiche per il fine settimana a cura dei servizi di Rai Meteo.
13: Ci attende un fine settimana dal tempo stabile, soleggiato e caldo sulla nostra regione. Oggi infatti il cielo sarà sereno su tutto il territorio e domani la situazione resterà per lo più invariata, con solo qualche velatura in transito nel corso della giornata. Le temperature saranno in aumento, con valori che potranno anche superare i 30 gradi, soprattutto nelle vallate e pianure più interne. La ventilazione tenderà ad attenuarsi, risultando in prevalenza a regime di brezza, e sarà in attenuazione anche il moto ondoso, con mare che nel pomeriggio di oggi potrà essere a tratti mosso lungo il versante meridionale del litorale laziale, ma per il resto del fine settimana si manterrà poco mosso o calmo ovunque. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: 7:29:37, la prima edizione del giornale radio del Lazio si chiude qui, è stata coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Stefano Velli, Antonio Moro che ha condotto in studio. L'augurio di una buona giornata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
14: Verde, viaggiare informati.
15: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. I mobilità sono le 7:30. Andiamo in A32 Torino Bardonecchia. Al momento si segnala 1 chilometro di code e traffico intenso tra la circonvallazione Ulse Bardonecchia in direzione del traforo del Frejus. Ci spostiamo in A4 Brescia Padova. Traffico rallentato per lavori in corso. Siamo tra Desenzano e Brescia Est in direzione di Milano. Ancora in A4 Milano Brescia, rallentamenti tra Seriate e Dalmine in direzione di Milano. Andiamo ora in autosole sul tratto Milano-Bologna, code e traffico intenso tra Modena Nord e l'allacciamento per la A14 per chi viaggia verso Bologna. Ancora in autosole, stavolta sul tratto Firenze-Roma, vi segnaliamo lavori in corso tra Fabbro e Orvieto in direzione della capitale. E in chiusura andiamo in A16 Napoli-Canosa, anche qui vi segnaliamo lavori in corso, siamo tra Baiano e Avellino Ovest in direzione di Canosa. È tutto da Rai Mobilità. Prossimo appuntamento alle 8:27. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
14: In collaborazione con il CIS.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di ENGI. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. ENGI.
18: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà. Ok, e quindi?
19: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
18: Allora la risposta è MG.
20: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.
22: Caffè Europa. Buon sabato 13 giugno da Tiziana Di Simone. La settimana in arrivo sarà dominata da vertici internazionali, dal G7 di Evian in Francia al Consiglio europeo a Bruxelles dei 27 capi di Stato e di Governo, con un'agenda fittissima, e c'è molta attesa per le conclusioni che commenteremo con i nostri ospiti sabato prossimo. Oggi il nostro caffè è freddo, non tratteremo di stretta attualità europea, ma guardiamo un po' al futuro. Vogliamo parlare di opportunità per i giovani europei, italiani e non solo, investire di più in tutta l'Europa e in Italia in educazione, aveva detto qualche sabato fa, proprio prendendo il caffè qui con noi, il professor Patrizio Bianchi, economista e già ministro dell'istruzione. Allora abbiamo pensato di dedicare a questa educazione, istruzione e scambi universitari proprio la puntata. Inevitabile dunque partire parlando di Erasmus, il programma europeo di scambi che l'anno prossimo compirà 40 anni e che ha permesso a circa 16 milioni di giovani di seguire un semestre di studi universitari in un altro paese europeo. Si tratta di circa 400.000 studenti all'anno. E allora diamo il benvenuto a Sara Pagliai, che è la coordinatrice nazionale dell'agenzia Erasmus Plus Indire. Buongiorno Sara.
23: Buongiorno a tutti.
22: E allora, in un vostro recente rapporto avete indicato che nel 2025 in Italia sono stati finanziati 2.600 progetti con oltre 270 milioni di euro. Per fare cose, sono fondi in aumento rispetto agli anni precedenti?
23: Abbiamo finanziato progetti di cooperazione e di mobilità, non solo per il mondo accademico, che comunque resta quello, diciamo, che assorbe maggior budget, ma anche per il mondo della scuola, quindi per permettere alle scuole italiane di fare progetti con altre scuole di altri paesi europei, di fare scambio tra gli alunni e per fare formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici all'estero, oltre all'educazione degli adulti, dove l'Italia ha il numero più alto di partecipanti in Europa. I fondi in questo momento sono in leggero aumento, guardiamo con fiducia al futuro, alla nuova programmazione 2028-2034, dove la Commissione europea ha fatto una proposta di 40 miliardi di euro rispetto ai 28 miliardi di questa programmazione.
22: Quindi ben 12 miliardi in più.
23: Esatto, ci auguriamo che gli Stati membri, quindi il Consiglio europeo, sappiano sostenere questa proposta perché no rafforzarla.
22: Ecco, abbiamo spesso parlato proprio con lei da questi microfoni della generazione Erasmus di quanto possa contribuire alla formazione questo programma di un'identità europea, lo ha già fatto, ma alla fine si tratta di 400.000 persone l'anno, fa un po' pensare ad un programma fatto per chi ha maggiori possibilità economiche, un po' un'elite, è così?
23: Di fatto la richiesta di partecipazione è oltre 4 volte quella che riusciamo a finanziare, quindi davvero guardiamo a questa nuova prospettiva. Nel frattempo, come agenzia nazionale, abbiamo messo in campo delle azioni volte a incrementare le opportunità, ad esempio attraverso la sinergia dei fondi con il Fondo Sociale Europeo, oppure grazie al PNRR il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha permesso, attraverso una sinergia con il programma Erasmus, la possibilità di 60 mobilità aggiuntive per il mondo della scuola.
22: Ecco, ci sono anche scambi universitari a livello bilaterale tra Francia e Italia, Italia e Germania, ne parleremo fra pochissimo. Può essere anche in qualche modo più semplice partecipare a queste offerte per uno studente?
23: Ogni università ha molti accordi bilaterali e questo ovviamente dà un ventaglio di possibilità, di opportunità in più. quindi non so se è più semplice, perché comunque anche il programma Erasmus tutto sommato rispetto ad altri finanziamenti europei rappresenta una modalità semplificata di partecipazione, ma tutto quello che può essere opportunità in più è assolutamente da accogliere, quindi benissimo che ci siano anche tutti questi rapporti bilaterali.
22: Ultima domanda, non tutti gli studenti, abbiamo detto, si concentrano su Erasmus, magari guardano oltre, però il programma resta un punto di riferimento, tanto che anche la Gran Bretagna a 10 anni dalla Brexit rientrerà nel 2027. Un ritorno gradito per gli studenti quanto sarà, Pagliaia?
23: Il Regno Unito parteciperà al programma Erasmus già dal 1 gennaio 2027, vale a dire che nel bando europeo che uscirà in questo autunno già le università, le scuole potranno fare richiesta di cooperazione e di mobilità con il Regno Unito.
22: La ringraziamo davvero tanto, Sara Pagliaia, aspettiamo ancora, buon caffè.
23: Grazie, grazie a tutti voi, buon caffè.
22: Studiare in un altro paese europeo è un'esperienza importante, come ci ha appena raccontato anche Sara Pagliai. I progetti nascono già, pensate, sui banchi delle scuole superiori, ed ecco il racconto raccolto da Claudia Stamerra della professoressa Britta Roch, che insegna tedesco al liceo scientifico e linguistico Enriquez di Roma Ostia, istituto capofila per l'internazionalizzazione e la mobilità degli studenti.
3: Molti studenti non cominciano solo al quarto e quinto anno, ma un po' prima, perché devono pensare anche alle certificazioni da portare. C'è anche chi se lo programma già dal primo anno: io voglio studiare il tedesco perché voglio andare poi a studiare in Germania. Poi altri invece nel corso degli anni diventano più sicuri nelle loro scelte, sviluppano l'idea: sì, questo si può fare bene in questo paese, questo in un altro paese, e hanno già delle idee chiare. Molti vogliono andare anche in Spagna, in Francia, tantissimi anche in Germania. E abbiamo anche tantissimi scambi Erasmus, la spinta e lo spunto perché si affezionano per prima cosa alle famiglie dove vengono ospitate, perché loro vanno in mobilità lunghe, frequentano la scuola lì, vedono com'è la vita lì, stanno per un mese, due mesi o tre mesi, e quindi si affezionano molto, e anche da lì può nascere l'idea di voler andare all'estero.
4: Su una classe più o meno quanti andranno a studiare all'estero?
3: Nel periodo scolastico in genere sono 5-6 a classe, parlo delle classi di tedesco, che partecipano ai progetti Erasmus, ai vari scambi, sia mobilità corte, che sono di una settimana, che quelle lunghe. Poi chi ha l'idea di andare a studiare all'estero, in genere vogliono iniziare prima in Italia e poi dopo, che hanno fatto qualche anno qui, hanno la possibilità con le università italiane di andare all'estero. E ne abbiamo avuto parecchi, che poi qualcuno è anche rimasto in Germania.
4: Quanto è stata determinante l'Europa per la mobilità degli studenti?
3: Tantissimo, cioè noi il progetto Erasmus, che è finanziato completamente della comunità europea, ci dà una possibilità enorme. Siamo diventati scuola polo per questo progetto e devo dire che apre tanti orizzonti, perché cerchiamo anche di far partire i ragazzi che non possono permetterselo economicamente, e invece attraverso il programma Erasmus abbiamo questa possibilità.
22: E allora abbiamo detto non solo Erasmus, e restiamo in Germania, che da 100 anni porta avanti il DAAD, il servizio di scambio accademico studentesco finanziato dal governo, borse di studio, tirocini e sostegno concreto per studenti e ricercatori che vogliono varcare i confini nazionali. Claudia Stamerra ha chiesto come funziona Daniel Schwan, che è lettore di lingua e cultura tedesca all'Università Roma III e che si occupa proprio di questo programma.
5: Il DAAD è nato nel 1925 da uno studente di Heidelberg che voleva che la Germania si liberasse dall'isolamento accademico dopo la prima guerra mondiale, e quindi nasce su questa iniziativa il DAAD, prima Heidelberg, e poi si trasferisce subito a Berlino. I primissimi scambi avvengono con gli Stati Uniti, ma poi cresce subito e vengono attivati altri scambi. C'è poi un'interruzione dopo la seconda guerra mondiale, però viene rifondato nel 1950. L'anno scorso ci sono stati grandi festeggiamenti in Germania per i 100 anni.
4: Quali sono le caratteristiche di questo servizio?
5: un servizio di scambio, il nome del DAD è servizio tedesco per lo scambio accademico, perché l'idea è sia di dare la possibilità di studenti, dottorandi, ricercatori della Germania di andare all'estero o di fare ricerca, ma anche l'idea di dare la possibilità a chiunque al mondo di venire in Germania.
2: Quindi il DAD non è solamente europeo.
5: È globale, infatti abbiamo più di 60 uffici in tutto il mondo, una rete globale che ovviamente poi negli anni anche cresciuta.
2: È un servizio globale, però è un servizio che nasce in Europa, nello spirito europeo.
5: Esattamente, il numero di elettorati e degli uffici in Europa ancora è il più alto. In Italia abbiamo un ufficio a Roma, 9 elettorati, oggi per l'Europa è un indirizzo importantissimo.
2: Lei ha avuto modo di parlare con studenti, ex studenti. Quanto il DAD ha pesato nella realizzazione delle carriere?
5: Tantissimo, perché il DAD, diciamo, è una realtà che può accompagnarti dall'inizio degli studi. Il DAD non dà solo borse per studio, ma anche in alcuni casi per tirocini legati alla ricerca o per istituzioni. Le materie sono tutte, non c'è nessuna esclusione, anzi ci sono anche dei programmi dedicati, per esempio per le scienze, le arti, all'architettura.
2: Come si accede al DAD?
5: È abbastanza facile, esistono due indirizzi importanti che sono il sito dad.de o il sito dad.it, in cui trova tutte le informazioni. Poi si accede facendo application e per avere un po' di assistenza si può rivolgere al centro di informazioni qui a Roma, che esistono consulenze telefoniche, videochiamata e via mail, e quindi così uno capisce un po' i programmi, può anche presentare il proprio interesse e dire: io vorrei fare una magistrale interamente in Germania, che possibilità ci sono?
22: E queste sono le opportunità di scambi che offre DAD, servizio tedesco appunto di scambio accademico. Gli studenti italiani che fossero interessati a partecipare, l'invito è controllare il sito e valutare. Adesso cerchiamo di capire con il nostro prossimo ospite come funziona la collaborazione universitaria tra Italia e Francia. Anche qui una collaborazione di lunga data, entrata anche nel trattato del Quirinale. Diamo il benvenuto a Jocelyne Fiorina, che è addetto alla cooperazione scientifica universitaria dell'ambasciata di Francia in Italia. Buongiorno e bentrovata a Caffè Europa.
6: Buongiorno e grazie tanto per l'invito.
22: Allora, più che l'Erasmus o insieme all'Erasmus, cosa offre la Francia per gli studenti italiani? Ovviamente la conoscenza della lingua è importante, ma anche sapere se poi tutte queste informazioni sono semplici da recuperare e quindi poi per partecipare. Dottor Fiorina.
6: L'Italia e la Francia hanno un legame molto forte su tanti punti di vista, economici, industriali, ma anche accademici e culturali. Sul punto accademico è importante ricordare che ci sono 22.000 studenti italiani in Francia, cioè è la più grande popolazione studentesca europea in Francia. I secondi sono gli spagnoli, però molto dietro, sono 11.000. Ovviamente non sono tutti Erasmus, gli Erasmus sono circa 6.000, però alcuni vengono anche senza accordo per studiare direttamente in Francia. Ma in questi casi proviamo anche di sviluppare accordi tra gli istituti di formazione francese e italiani tramite la doppia laurea. E la doppia laurea può anche essere sostenuta da borse Erasmus. C'è un organismo che si occupa di mobilità per gli studenti internazionali in Francia che si chiama Campus France.
22: E quindi sono praticamente tutte queste agenzie che poi aiutano questa
6: Francia. Ma in questi casi proviamo anche di sviluppare accordi tra gli istituti di formazione francese e italiani tramite la doppia laurea, e la doppia laurea può anche essere sostenuta da borse Erasmus. C'è un organismo che si occupa di mobilità per gli studenti internazionali in Francia che si chiama Campus France.
22: E quindi sono praticamente tutte queste agenzie che poi aiutano, facilitano gli scambi universitari.

0: c'è un legame costante con i ministeri italiani e francesi che sono in contatto anche con questi organismi e abbiamo dei organismi comuni, per esempio tra Francia e Italia c'è anche l'Università Franco-Italiana, che più che un'università è un'istituzione che promuove la mobilità e che porta delle borse per gli studenti. Però l'organismo il più importante è Campus France e tutti gli studenti, tutti i ragazzi possono andare sul sito di Campus France Italia per avere in lingua italiana e avere tutte le informazioni su studiare in Francia e sulle borse possibili. C'è anche un sito che si chiama Campus Bourse dove ci sono tutte le borse accessibili.
1: È interessante, allora andate su questo sito per chi fosse interessato poi concretamente a formarsi e a partecipare a questi scambi. Gli investimenti per i progetti di scambio immagino siano poi nazionali, no? Secondo gli ultimi dati Eurostat, almeno quelli disponibili per la Francia, è il sesto paese in Europa e spende in circa il 5,30% del PIL. In tempi di crisi internazionali c'è il rischio che questa spesa per l'istruzione venga messa in discussione un po' in tutta Europa, e questo è valido. E ci sono progetti a rischio secondo lei?
0: Allora, l'internazionalizzazione accademica degli studi è una priorità, è fondamentale per il paese e per gli studenti. Per avere una buona formazione che prepara il futuro deve essere una formazione internazionale. Per esempio, tutti gli studenti di ingegneria in Francia hanno l'obbligo nel percorso di studio di fare almeno 6 mesi all'estero e nello stesso modo abbiamo bisogno degli studenti internazionali sui campus francesi. Quindi questi programmi saranno sempre prioritari. E dal punto di vista economico ci saranno sempre delle borse, però dobbiamo dire anche che studiare in Francia, per esempio sul sistema del doppio titolo, che è meno famoso dell'Erasmus, però che porta tanto perché porta un titolo francese e un titolo italiano, apre una carriera con anche dei stipendi molto più alti della media. Noi organizziamo, l'Ambasciata di Francia e Campus France, proprio delle sessioni di reclutamento in Italia per gli studenti italiani che hanno studiato in Francia, cioè una laurea francese, un doppio titolo, è ricercato proprio da reclutatori in Italia, perché proprio per questi legami tra Francia e Italia, questa economia forte fra i due paesi, in Italia c'è bisogno di diplomati che hanno questa conoscenza biculturale.
1: Allora grazie al professor Fiorina per essere stato con noi, buon caffè.
0: Grazie tanto.

0: va ad investire di più in istruzione. Abbiamo fatto questa lunga cavalcata questa mattina, abbiamo parlato di Erasmus, oltre l'Erasmus, accordi bilaterali con la Germania, con la Francia. Insomma, gli ultimi dati Eurostat disponibili fino al 2023 dicono che in media per i 27 paesi la quota di PIL che i paesi spendono, che è poco più del 4%, è il valore più basso dal 2013. Allora, che cosa si dovrebbe fare?
1: Innanzitutto riportare l'educazione al centro dei processi di integrazione europei. Bisogna fare una sorta di euro dell'educazione. Cosa vuol dire euro dell'educazione? Vuol dire che questo diventa il perno della nuova fase di integrazione europea. Questo diventa assolutamente fondamentale. Quello che noi stiamo scoprendo oggi è che questa idea dei bilaterali, di questa Europa fatta dall'incontro fra i diversi ministri e i diversi governi, questa Europa che è più un accordo fra singoli paesi che non una unione, non è più sufficiente, perché il rischio è di diventare irrilevanti. E allora ci troviamo di fronte a un paradosso. Pensi, in Europa ci sono e stanno trionfando tutti i movimenti sovranisti, i quali però stanno capendo tutti uno alla volta che da soli, di fronte ai grandi problemi mondiali, dalle guerre, ma fino al problema demografico, fino al problema del riscaldamento della terra, ogni singolo paese, perfino la Germania, è troppo piccolo. Allora bisogna fare un salto di Europa, e il salto di Europa si fa non solo con la difesa, capisco, si fa con la politica estera, ma la vera politica per lo sviluppo europeo sono le politiche educative, non solo l'università, perché finora abbiamo parlato di scambi universitari. Invece bisogna integrare di più proprio i percorsi educativi delle scuole, partendo ognuno da quello che hanno di meglio. E noi, lei lo sa, la scuola, ad esempio, primaria, la scuola elementare italiana è assolutamente la migliore.
0: Molto interessante questo progetto di euro dell'istruzione.
1: Sì.
0: Bisognerà approfondire. Lei ci ha già spiegato abbastanza e sicuramente c'è da seguire poi questa evoluzione. Ma può bastare? Le sfide oggi sembrano anche altre a preoccupare. Lei parlava di questa istruzione non solo universitaria, ma anche quella ovviamente primaria e secondaria.
1: Certo.
0: A preoccupare anche, soprattutto chi entra nel mondo del lavoro, ma anche prima c'è ad esempio l'impatto dell'intelligenza artificiale.
1: No, aspetti, prima c'è un impatto ancora più importante. No. Prima ancora dell'intelligenza artificiale c'è proprio l'intelligenza umana.
0: Quella
1: noi abbiamo
0: sempre
1: un problema di... guardi, il rischio è che noi stiamo facendo un altarino all'intelligenza artificiale e stiamo quasi buttando nell'angolino quello del riciclo dell'intelligenza umana. Mentre se noi non abbiamo intelligenza umana non sappiamo usare neanche quell'altra. Allora, partiamo da un punto fondamentale. In Europa abbiamo una caduta demografica che è fortissima e abbiamo il mondo tagliato a metà. La parte sotto sta crescendo perché fanno più figli. La parte sopra sta crescendo perché viviamo di più. Allora, di fronte a un mondo di vecchi, in realtà l'alternativa è l'immigrazione. Ma l'immigrazione lei lo vede nella prima elementare. Se lei va nelle scuole di qualsiasi posto, esca di lì e vada nella prima scuola, trova una prima elementare fatta di bambini, mi permetta il gioco di parole, di tutti i colori. E allora questa scuola arcobaleno ha bisogno di un modo diverso di far scuola ed è la situazione di tutta Europa. Allora, il primo passaggio, bisogna lavorare di più sulle scuole di base. Lei sa che noi in Italia abbiamo lavorato moltissimo, mi permetta, in Emilia-Romagna ad esempio, noi abbiamo lavorato moltissimo proprio sull'integrazione che parte dalla scuola di base. Questa è la prima cosa da fare. E la prima intelligenza è costruire un'intelligenza collettiva di un mondo che è di una scuola, sa che l'ho sempre definita così, aperta, inclusiva e affettuosa, perché altrimenti ci sarà sempre conflitto e l'intelligenza artificiale diventa uno strumento di guerra, non di pace.
0: Professor Bianchi, nel rapporto del presidente Letta sul completamento del mercato unico c'è anche un riferimento alla libertà di restare, cioè di non creare troppo divario, situazioni che costringono poi soprattutto i nostri giovani a partire. Non abbiamo tempo poi di entrare sul fatto dei quanti giovani italiani, ci torneremo anche su questo, emigrati, i nostri neolaureati che sono costretti ad andare fuori per cercare poi appunto di avere un lavoro retribuito adeguatamente rispetto alla loro formazione. Allora, come si deve cogliere questo riferimento, che direi anche un appello, anche nella sua idea di euro dell'istruzione, no? Perché c'entra questo.
1: Assolutamente. Noi dobbiamo costruire, partendo dalla scuola di base, livelli scolastici sempre più integrati. Lei sa che io ho lavorato moltissimo sulle scuole tecniche e questo è fondamentale. Bisogna che noi creiamo delle persone più solide, perché anche quando parliamo dei nostri laureati che vanno all'estero, prendiamo sempre i problemi dalla coda, cioè quando ormai è troppo tardi. Allora noi dobbiamo costruire dei rapporti fra scuole, università e imprese che siano più solide, in modo che le nostre imprese possano andare su di segmento di qualità, di dimensione produttiva, di capacità operativa e quindi in grado anche di dare salari più alti. Noi siamo in una fase che dal 2008 è di stagnazione continua. Facciamo festa perché quest'anno facciamo 0,5%, pensi l'assurdità. Allora, di fronte a questo, il problema è consolidare un sistema produttivo più legato non a generiche capacità di innovazione, ma che possano utilizzare meglio le nostre risorse umane. E quindi la scuola è ancora il punto fondamentale.
0: Un suggerimento utile per le famiglie, i genitori e i giovani che si confrontano, appunto, superata la maturità, siamo qui, con la scelta università, mondo del lavoro, c'è una giungla anche per l'orientamento. Un'idea semplice.
1: Un'idea molto semplice. 30 secondi, guardate, oggi si cambierà molto spesso lavoro e sempre più spesso lavoro. Allora che i ragazzi facciano un percorso universitario che li consolidi come persone, che renda l'uomo, la donna, la persona più forte e che non abbia paura del cambiamento. Ci vuole più visione del mondo, più capacità di lavorare con le persone e nessuna paura del mondo. Questo serve l'università.
0: E allora grazie al professor Patrizio Bianchi per averci fatto questo quadro. Ci fermiamo qui. Buona giornata, buon caffè.
1: Grazie a tutti, buon caffè.
0: E noi ci ritroviamo sabato prossimo con Cecilia Mosetti in regia, il tecnico Giovanni Di Palma. Grazie a tutti. Un saluto da Tiziana Di Simone.

0: E per tirare il filo rosso di questa puntata e capire come i paesi europei dovrebbero investire di più e meglio in educazione e garantire a tutti i nostri giovani un futuro, salutiamo adesso il professor Patrizio Bianchi, economista e già ministro dell'istruzione nel governo Draghi. Buongiorno e ben ritrovato, professor Bianchi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Se l'Unione Europea è in profonda crisi economica e demografica, come

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a far...

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Washington-Teheran, accordo vicino, lo scrive il ministro degli esteri iraniano Araghchi, lo riposta Trump. Ginevra si prepara alla firma del memorandum, restano i nodi Hormuz e il nucleare. Netanyahu, continueremo a difenderci. Aereo in avaria, ritorno dalla Spagna con ostacoli per Papa Leone. Re Felipe gli mette a disposizione il suo jet, nell'ultima tappa del pontefice alle Canarie, monito ai trafficanti di uomini. Giorgia Meloni e i dossier internazionali, lunedì il G7, dove c'è anche il capo della Casa Bianca, il 25 primo vertice con Macron, maggioranza opposizioni, scontro sulla sanità. Garlasco, stasi verso l'uscita dal carcere, ok dalla Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali. La famiglia Poggi ne ha diritto, ma la condanna resta. Alimentazione, cultura, convivialità, il salone della dieta mediterranea a Napoli. Dai nutrizionisti consigli per conciliare varietà e risparmio. Lenny Kravitz incanta Firenze, blues, rock, funk, 2 ore di concerto per l'artista newyorkese e Ligabue balla su Roma. Italia ai mondiali? Per vederla bisognerà allargarli a 64 o 228 squadre. Battuta pungente del numero 1 della FIFA Infantino, il ministro Abodi, chiederò chiarimenti. Dal sarcasmo al campo, a Los Angeles brilla la nazionale a stelle e strisce, 4-1 sul Paraguay, finisce con un pareggio Canada-Bosnia. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La diplomazia è il cammino verso l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Forse imminente la firma di un primo accordo per mettere fine al conflitto. Dopo ore di indiscrezioni e parziali marce indietro, la conferma sembra arrivare dalla Casa Bianca, che prende atto delle sostanziali aperture di Teheran.
3: Donald Trump dice di apprezzare il tweet in cui il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha detto che un accordo non è mai stato così vicino. In un'intervista con il sito Axios, il presidente dice anche che Teheran si è scusata in privato per aver diffuso informazioni false. In un post sul suo social Truth, Trump aveva scritto: «I termini dell'intesa fatti trapelare dall'Iran non hanno nulla a che vedere con quelli concordati per iscritto. Si rimettano in riga e in fretta», aveva ammonito. La firma del memorandum d'intesa ci sarà nel fine settimana o lunedì, assicura Trump, che sottolinea di aver raggiunto questo traguardo senza l'aiuto degli europei, definiti irrilevanti, anche se in futuro potrebbero essere molto d'aiuto. A siglare l'intesa a Ginevra dovrebbe essere il vicepresidente J.D. Vance, che avverte gli iraniani non riceveranno soldi solo per la firma, avranno benefici economici se rispetteranno i loro obblighi. Secondo un funzionario della Casa Bianca, l'accordo realizza gli obiettivi del presidente: la riapertura dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale e lo smantellamento del programma nucleare iraniano. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Invita a evitare speculazioni sui contenuti dell'intesa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ribadisce le linee rosse di Teheran sui punti più sensibili dell'accordo, a partire dal pedaggio per l'attraversamento dello stretto di Hormuz. E la firma potrebbe avvenire a distanza. Da Istanbul, la corrispondente.
4: È arrivata la conferma anche dal Pakistan. Il premier Sharif dichiara che Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo e che la pace è vicina. Ma da Teheran si alternano conferme e smentite, segno della spaccatura nella piramide di potere iraniana. Restano le tensioni sui punti cruciali. I media iraniani hanno diffuso una bozza di memorandum a cui mancherebbe solo il via libera della guida suprema, l'Ayatollah Khamenei, che per il momento non si è espresso in alcun modo. La Repubblica Islamica si dice disposta a riaprire completamente lo stretto di Hormuz dopo il cessate il fuoco su tutti i fronti di guerra, incluso il Libano, ma le sue acque resterebbero sotto il controllo dei Pasdaran. Gli Stati Uniti vogliono invece ripristinare la libertà di navigazione pre-conflitto. La questione nucleare verrebbe affrontata subito dopo la firma dell'accordo, in 2 mesi di colloqui, ma anche qui le tensioni sono forti. Il regime non ha intenzione di smantellare il suo programma nucleare e bisogna capire come gestire la quantità di uranio arricchito in possesso della Repubblica Islamica e che Washington vorrebbe venisse distrutto. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: Sulla guerra in Iran e l'ipotesi di un accordo con gli Stati Uniti sentiamo una delle voci più coraggiose e autorevoli nella lotta per la democrazia a Teheran, la Nobel per la pace Shirin Ebadi, giurista e attivista in esilio a Londra dal 2009. Questo è un estratto dell'intervista di Valeria Volatile che andrà in onda tra poco nella trasmissione Inviato Speciale.
0: In diverse occasioni sono stati annunciati cessate il fuoco, che però poi si sono rivelati temporanei. Gli attacchi sono ripresi, l'escalation militare è ricominciata. Mi auguro sinceramente che questa crisi bellica possa concludersi al più presto, perché il popolo iraniano è stremato, non è possibile più andare avanti in questo modo.
2: Israele, che resta fuori dall'accordo, ribadisce la linea dura sia sul nucleare iraniano sia sul Libano, paese su cui continuano gli attacchi. La corrispondente da Gerusalemme.
1: Il fronte Libano resta drammaticamente aperto. Israele è tornato a colpire tutta l'area a ridosso della città di Nabatieh nel sud del paese. Quel fronte che invece l'Iran vuole venga chiuso in cambio di un accordo che ponga fine al conflitto con gli Stati Uniti. E chiusura vuol dire anche ritiro dei militari israeliani dal sud del Libano. Ma Israele al momento su questo fronte non vuole sentire ragioni. Il ministro della difesa Katz è stato molto chiaro: non ritireremo le nostre forze dalla fascia di sicurezza in Libano, come non lo faremo dalla Siria e da Gaza. E così qui in Israele si guarda con attenzione agli sviluppi di quell'accordo tra Iran e Stati Uniti che ormai pare imminente. Il premier Netanyahu, attraverso il suo ufficio, ha voluto esprimere tutto l'apprezzamento per il presidente americano Trump e gli sforzi compiuti. Ha chiarito che Israele non ha preso parte alle trattative, ma su un punto con gli Stati Uniti non ci sono dubbi. Teheran dovrà rinunciare al suo programma nucleare, a far uscire l'uranio arricchito e non procedere con l'arricchimento di nuovo, e poi tagliare ogni sostegno ai gruppi armati come Hezbollah. E così tutto si giocherà nei prossimi giorni. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: La guerra russo-ucraina, ancora attacchi sui due fronti, un morto in un incendio nel sud della Russia dopo un attacco di droni di Kiev contro un porto. E nel paese invaso dai russi il mese scorso è stato quello con più vittime civili dall'inizio del conflitto. Almeno 274 uccisi e 1763 feriti, soprattutto a causa dei bombardamenti di Mosca sulle città, denuncia l'ONU. Dal Palazzo di Vetro anche la profonda preoccupazione per le donne in Afghanistan. Aumentano restrizioni e repressione, 30 arresti negli ultimi giorni per violazione del codice di abbigliamento, ovvero per non aver indossato burka e chador. Tra queste anche un'operatrice di Medici Senza Frontiere, fermata mentre andava al lavoro, accompagnata dal marito. Alcune donne sono state poi rilasciate. Leone XIV è rientrato a Roma dalla Spagna, un viaggio che si è concluso con un contrattempo che lo ha trattenuto alle Canarie.
5: La causa del ritardo è stato un problema tecnico. L'aereo del Papa del seguito sarebbe dovuto decollare da Tenerife dopo la cerimonia di congedo a cui ha preso parte anche il re di Spagna. Avvertito del guasto, Felipe VI ha scortato Leone XIV al terminal rimanendo con lui. Infine la decisione del re di offrire il Falcon a sua disposizione per permettere al pontefice di far ritorno a Roma. Si è concluso così in modo inatteso l'intenso viaggio apostolico di 7 giorni. Nell'ultima tappa alle Canarie il dolore per la tragedia dei migranti e la condanna dei trafficanti, a coloro che trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie, trasformano la sofferenza altrui in un affare, ha detto il Papa.
6: Detenganse, conviertanse, las lágrimas y la sangre de estos hermanos claman a Dios y sus sufrimientos llegan hasta él.
5: Fermatevi, convertitevi. Le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio e le loro sofferenze giungano fino a Lui. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Rai Radio 1, le crisi internazionali in primo piano nell'agenda di Palazzo Chigi. La prossima settimana Giorgia Meloni al G7, c'è anche Trump. Il 25 giugno in Costa Azzurra, primo vertice intergovernativo Italia-Francia e primo bilaterale con il presidente Macron. Occhi sempre puntati sulla via diplomatica per il Medio Oriente.
7: Palazzo Chigi tiene alta l'attenzione sugli sviluppi della crisi in Iran e su un eventuale accordo, se ancora possibile, le parole usate da Giorgia Meloni in Parlamento. Sarebbe pienamente sostenuto da Roma e un grande risultato a livello globale, questo è il pensiero che circola nella sede del governo. Di certo sarà questo il tema del G7 che inizia lunedì a Evian, in Francia. L'Italia ha dato da tempo la disponibilità all'invio di cacciamine nello stretto di Hormuz, ma ancora non ci sono le condizioni necessarie, cioè il cessate il fuoco e il mandato parlamentare, come già precisato dalla Premier, che arriverà nelle Alpi francesi subito dopo aver ricevuto a Roma l'omologa giapponese. Ieri invece l'incontro col presidente sudcoreano. Al momento non ci sono bilaterali in agenda del G7, la Presidente del Consiglio avrà certamente l'occasione di incontrare Trump, primo vis-à-vis dopo gli attacchi personali dell'americano e il riavvicinamento con la visita di Rubio a Roma. La linea italiana resta quella di lavorare per l'unità dell'Occidente, discorso che vale anche per l'altro dossier geopolitico caldo, e cioè l'Ucraina. Giorgia Meloni al tavolo dei sette rilancerà l'idea di un mediatore che faccia parlare l'Europa con una voce sola e magari proporrà anche un nome. Federica Ionta, GR1.
2: Botta e risposta tra la Premier e Giuseppe Conte. Sui social Giorgia Meloni attacca: fate politica di fake news, scrive, commentando un video che mostra sue immagini montate insieme al discorso alla Camera del leader pentastellato. Sono false, la precisazione. Mentre Conte parlava, ero al Quirinale. Anziché stare sui social e guardare i miei post, si occupi dell'Italia e dei bassi salari, la replica del 5 Stelle. Il confronto tra i partiti si snoda in particolare su dati economici e sanità. I diversi fronti guardano anche a nuovi assetti. Oggi a Roma la costituente di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, e 1000 delegati territoriali saranno all'auditorium della Conciliazione per dare forma al movimento.
8: Da Cagliari per l'evento Spazio Salute, Fratelli d'Italia rivendica i risultati del governo sulla sanità. Lucio Malan.
9: Abbiamo aumentato le risorse di 17 miliardi, il doppio dell'inflazione, per aumentare stipendi e assunzioni. La sinistra invece continua a negare la realtà.
8: Forza Italia con Antonio Tajani sottolinea i dati sull'economia con i salari in crescita ed esclude la patrimoniale. Il nostro partito è nato per togliere le tasse, spiega, non per crearne di nuove. Stessa linea di Noi Moderati, che guarda un nuovo piano per l'energia. Per la Lega, alle prese con la riorganizzazione del partito, è necessario aumentare gli stipendi, maggioranza che tira dritto sulla legge elettorale. Dal governo fallimenti su fallimenti e sulla sanità racconta favole, replica Giuseppe Conte, che dice stiamo lavorando un'alternativa. Giorgia Meloni alza le tasse a tutti, noi invece vorremmo farlo solo ai milionari, rincarano da Verdi Sinistra. Intanto Alessandro Onorato lancia progetto civico all'interno della coalizione progressista e non esclude la candidatura alle primarie. E dal PD l'affondo all'esecutivo, economia e sanità sono in condizioni drammatiche. Ma per il governo le priorità sono altre. Chiara Braga.
10: Mentre 6 milioni di italiani non riescono più a curarsi, famiglie e lavoratori sono alle prese con salari bassi e prezzi alle stelle, Giorgia Meloni impone al Parlamento di occuparsi di legge elettorale.
8: Filippo Misano, GR1.
2: Sul lavoro i dati Istat. Nel primo trimestre 2026 cresce l'occupazione, più 67.000 unità rispetto agli ultimi tre mesi del 2025. Cala la disoccupazione al 5,3%, meno 0,4 punti percentuali, ma rallentano i contratti stabili. Per la ministra del lavoro Marina Calderone, intervenuta al forum in masseria a Lireni in Puglia, si tratta di numeri che rispondono agli interventi messi in campo dal governo e che chiedono anche di investire ancora di più sui giovani.
11: Noi siamo come Ministero impegnati a costruire dei percorsi dando degli strumenti, dei supporti validi per quella ricerca di lavoro che è estremamente importante, perché noi dobbiamo certamente portare a bordo tutti quei giovani che oggi non lavorano, perché il problema della demografia che non gioca a nostro favore è assolutamente importante.
2: Sono le 8 e 13 minuti, passiamo alla cronaca con il delitto di Garlasco. Alberto Stasi a un passo dalla scarcerazione con l'affidamento in prova ai servizi sociali. Tutta questa vicenda è un'anomalia, le parole del ministro della giustizia Nordio. Ne ha diritto, ma la condanna resta, il commento della famiglia Poggi.
12: La notizia arriva ieri a sorpresa dopo un'udienza al Tribunale di Sorveglianza di Milano tenuta in gran segreto, forse proprio per evitare l'assalto dei cronisti. Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà lasciare il carcere di Bollate. Tecnicamente i giudici hanno 5 giorni di tempo per decidere e depositare l'ordinanza, ma dopo il parere favorevole della Procura Generale sembra ormai una formalità. Sarà affidato in prova ai servizi sociali nella stessa azienda per cui lavora da tempo, nella contabilità. Davanti ai magistrati ha parlato della sua vita in cella, i suoi comportamenti, rispondendo in modo pacato alle domande. Stasi inoltre era già in regime di semi in libertà, tornando in carcere solo per la notte. A pesare sulla decisione la buona condotta, le relazioni positive dell'amministrazione penitenziaria, il residuo della pena la cui fine è fissata per il 2028. Un'ordinanza che comunque resta slegata dalla nuova inchiesta sul delitto che vede indagato Andrea Sempio e che non influirà sull'eventuale istanza di revisione del processo che i suoi legali potrebbero presentare. Stasi comunque non tornerà a Garlasco, ha affittato una casa in provincia di Milano, con sé porterà solo i vestiti, tutto il resto lo lascerà agli altri detenuti. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia, avvelenate con la ricina a dicembre in Molise. Una donna, amica di famiglia, è stata iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento.
13: Ha sempre negato, tutte e tre le volte che è stata ascoltata da gennaio, che ci fossero tensioni e problemi nella famiglia. Le affermazioni della donna, amica stretta dei Di Vita, sarebbero però state smentite dal contenuto dei telefonini e degli altri dispositivi informatici sequestrati nella casa. Di qui l'iscrizione nel registro degli indagati per favoreggiamento personale, in sostanza per aver intralciato le indagini. La procura di Larino procede per duplice omicidio premeditato, al momento a carico di ignoti. Questo nuovo passo potrebbe quindi anticipare svolte ancora più importanti. La decisione della procura è anche il segno che a Pietracatella, il piccolo centro in provincia di Campobasso, dove vivevano i Di Vita, non è facile scalfire il muro di silenzi e reticenze che sembra circondare la vicenda. Più di 160 persone sono state ascoltate. Intanto prosegue l'analisi dei cellulari e a fine mese dovrebbero arrivare i risultati completi e definitivi delle autopsie sulle due vittime. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: I mondiali di calcio, una battuta infelice, così la Federcalcio risponde al presidente della FIFA Infantino che ha ironizzato sull'assenza dell'Italia, salvo poi provare a riparare con il post gli azzurri torneranno presto insieme a Gianni Rivera, ma le sue parole avevano già scatenato irritazione.
14: Forse l'Italia si qualificherebbe con un mondiale portato a 64 squadre. Prima della cerimonia inaugurale di questa Coppa del Mondo, il presidente della FIFA Gianni Infantino, parlando con l'emittente brasiliana Case TV sulle dimensioni di questo mondiale, si è lasciato andare una battuta sull'ennesima mancata qualificazione della nostra nazionale. E poi, sempre col sorriso sulle labbra, a dire il vero, ma senza intenti denigranti, migratori assicurano dal suo entourage, ha aggiunto per amor di battuta: potrei portare le squadre a 228 per vedere se riesce a qualificarsi. Parole queste di Infantino che in Italia sono risuonate come irrispettose, tanto da provocare reazioni legittime, a partire dalla richiesta di chiarimenti da parte del ministro dello sport Abodi. I colleghi brasiliani sono rimasti stupiti quando gli abbiamo detto di quanto rumore avesse fatto in Italia la battuta al loro microfono. Ci hanno guardato comprensivi e hanno chiosato: voi italiani state soffrendo molto, non abbiamo potuto fare altro che annuire. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Nico Forletta, GR1.
2: Show hollywoodiano degli Stati Uniti all'esordio a Los Angeles, 4-1 sul Paraguay, e l'entusiasmo per la nazionale a stelle e strisce si è propagato in tutto il paese.
15: Non è il Super Bowl, non sono le Finals NBA, ma quando alle 20, ora del Texas, le note dell'inno nazionale rimbalzano da Los Angeles, l'anfiteatro allestito nel verde di Fair Park sembra un unico cuore pulsante. Parte forte la Stars and Stripes, gran percussione di Christian Pulisic, palla al centro, il paraguayano Bobadilla trafigge il proprio portiere. I minuti scorrono come trascinati dal vento che spira impetuoso, costante e caldo da queste parti. Qui il soccer non è ragione di vita e tra 10.000 e passa spettatori molti sciamano distratti tra una birra e cibo fritto. Ma quando Balogun raddoppia tutti corrono verso i maxi schermi. Pochettino è un grande allenatore, possesso palla e pressing, esulta Greg, netta la vittoria, spontanea la domanda: dove può arrivare questa squadra? Speravo almeno nei sedicesimi, ma giochiamo in casa e ora chi può dirlo? Si sbilancia Daniel, sogno calcistico di una notte di quasi estate. Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone, GR1.
2: Dieta mediterranea, grande protagonista a Napoli, chiude oggi la quinta edizione di DMED.
16: La dieta mediterranea come stile di vita, trionfo di convivialità, territorio, salute e cultura. DMED è il salone internazionale che, da 5 anni, celebra a Napoli questo patrimonio e che oggi chiude una 3 giorni in cui scienza, cucina, politica agricola e cultura popolare si intrecciano per raccontare e praticare il Mediterraneo. Silvia Migliaccio, presidente SISA, Società Italiana di Scienze dell'Alimentazione.
17: La dieta mediterranea è uno schema di alimentazione, o meglio di stile di vita, di alimenti soprattutto di origine vegetale, sono importanti nell'introduzione di nutrienti per il mantenimento del benessere, ma la dieta deve essere variata, quindi devono essere presenti anche gli alimenti di origine animale, soprattutto il pesce.
16: Varietà che spesso però coincide con spese costose.
17: Nel contesto della vita moderna può essere talvolta difficile introdurre alcuni alimenti per mancanza di tempo, quindi gli alimenti surgelati come il pesce può essere un validissimo alleato. Le caratteristiche nutrizionali sono sovrapponibili a quelle del pesce fresco.
16: Mauro Zanda, GR1.
2: Partenza pirotecnica al Firenze Rocks, di scena Lenny Kravitz.
18: How are you?
19: Inaugura così Lenny Kravitz la 3 giorni del Firenze Rocks. Si comincia poco prima delle 22, una ventina di brani che attraversano la sua carriera. Quasi 2 ore di concerto, il cantante newyorkese, occhiali da sole glitterati e giubbotto di pelle di ordinanza, ha infiammato la platea del Visarno. Con American Woman, Fly Away, Let Love Rule, blues, rock, funk, una miscela esplosiva tra fumo e fasci di luce.
18: Blessed to be here with you tonight. To celebrate life.
19: Sono così felice di celebrare con voi la vita, l'amore. In un mondo così pazzo, la vera differenza la fa l'unione delle persone.
18: Being one people on this beautiful, chaotic, crazy planet that we're on.
19: Dice Lenny Kravitz. Acclamato a gran voce dal pubblico. E stasera l'attesa è per Robbie Williams nella sua unica data italiana. Firenze, Marcella Sullo, GR1.
2: E un altro Lenny ha ballato sul mondo all'Olimpico di Roma. Alla batteria nel tour di Ligabue il figlio Lenny, è il suo primo giro negli stadi, dice: questo mi emoziona moltissimo, ha detto il cantautore. 50.000 i fan che hanno assistito al concerto, il primo dopo la data zero di Bibione, del tour La notte di certe notti, che celebra il trentennale di una canzone colonna sonora di Tantissime notti.
20: Certe notti ti senti padrone di un posto che tanto di giorno.
2: Sono le 8:22 minuti, siete all'ascolto di Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Luciano Pecoraro e Emanuele Rinnaudo, Sabrina Baldetti al microfono, buona giornata, buon ascolto, linea allo sport.
21: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
22: E a chi ama vivere in equilibrio.
21: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
23: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
24: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
25: Tutti per Oro Cash.
26: Da Euro
0: Electronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: GR1 Sport.
6: Buongiorno da Cristiano Piccinelli. Abbiamo già parlato del debutto travolgente degli Stati Uniti, ma ieri ha fatto il suo esordio al mondiale anche un'altra delle nazioni ospitanti, il Canada, che ha pareggiato 1-1 con la Bosnia.
25: Quando l'inno del Canada si propaga dalla voce di Alanis Morissette, pare quasi che la distanza tra Atlantico e Pacifico, tra Quebec e British Columbia, passando per l'Ontario, Alberta e così via, si riduca a un semplice battito di ciglia. Detto questo, però, il primo punto del Canada, giunto alla terza partecipazione dei nordamericani alla fase finale di un mondiale, non serve a illuminare granché né il proprio percorso iniziale, né tantomeno quello della Bosnia, anche se si intuisce che questo regolamento è al primo turno di manica e maglie della rete larghe abbastanza da potersi permettere di aggrapparsi più o meno saldi a un'altra formula, quella del domani poi si vedrà. Di Lukic nel primo tempo, dell'esperto Larin nella ripresa, le reti che hanno deciso l'incontro. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
6: E il mondiale ovviamente prosegue oggi alle 21 con Qatar-Svizzera, a mezzanotte invece prima gara del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Formula 1 adesso, giornata di qualifiche per il Gran Premio di Catalogna, l'inviato.
26: Tre macchine in 57 millesimi, nemmeno fossimo alla 500 miglia di Indianapolis. Un asfalto che si scalda tanto e che rende la gestione delle gomme l'aspetto chiave, con Pirelli, a proposito, che festeggia con un libro i 500 Gran Premi in Formula 1. E con davanti a tutti, a sorpresa, una McLaren, quella del campione del mondo Norris, che precede una Mercedes, ma non quella di Antonelli, bensì quella di Russell, e Piastri, terzo, con l'altra McLaren. Leclerc è quarto con una giornata Ferrari e Kimi è quinto a più di mezzo secondo, con Hamilton sull'altra rossa addirittura nono. È stata una giornata per certi versi strana a Barcellona. Le posizioni che non ti aspetti, il caldo a farla da padrone, la sensazione che la fotografia delle libere sia tutt'altro che fedele. Il team principal del cavallino, Fred Vasseur, fa le carte alla rossa e vede il bicchiere comunque mezzo pieno.
27: Sì, I think we struggle a little bit on the quali on the
26: pre- sul giro secco facevamo più fatica, specie nella preparazione del giro, mentre sul passo gara siamo messi un po' meglio.
27: This year we can overtake probably a bit more.
26: Quest'anno per noi sarà un po' più facile superare al via. Di solito scattiamo molto bene e il rettilineo è decisamente lungo. Certo, siamo a Barcellona. Superare in pista non è così facile dopo il primo giro, ma direi che è stato comunque un buon venerdì. Chi cerca equilibrio, chi cerca decimi, chi come Antonelli cerca risposte ad un distacco importante, ma figlio forse anche del non aver girato nelle FP1. Montmeló, Manuel Codignoni, GR1.
6: Ci fermiamo qui, buon ascolto.
28: Radio 1, un mondo da sentire.
29: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
30: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. E mobilità, sono le 8:29 minuti, andiamo in A4 Brescia-Padova. Code per lavori tra Desenzano e Brescia-Est in direzione di Milano. Ci spostiamo in A26 Genova-Gravellona-Toce, code e traffico intenso nel tratto tra Ovada e Masone per chi viaggia verso Genova-Voltri. In A10 Genova-Ventimiglia, 3 km di code al momento per lavori in corso. Siamo tra Spotorno e Orcofeglino in direzione di Ventimiglia. Ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14, al momento 1 km di code tra Milano e Rimini Nord in direzione di Ancona, e ancora in A14 ancora in direzione di Ancona code e traffico intenso anche tra Bologna Fiera e Castel San Pietro. Andiamo ora in autosole sul tratto Milano-Bologna, code tra Modena Sud e l'allacciamento per la A14 in direzione di Bologna, e in chiusura rimaniamo in autosole sul tratto Firenze-Roma, traffico rallentato tra Firenze Sud e in Cesareggello in direzione della capitale. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS. Inviato speciale, il settimanale del giornale Radio Rai. Racconti, inchieste e reportage dall'Italia e dal mondo.
9: Notte di raid, missili degli Stati Uniti sull'Iran, missili di Teheran sulle basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania.
10: We hit them hard yesterday and we're gonna hit them again hard today.
11: Trump annuncia l'intesa con Teheran e annulla i nuovi raid, accusa l'Europa, è irrilevante, la guerra l'abbiamo vinta noi.
10: I won't be able to be there, but JD will be there, vice president and some of the people. They probably have a signing maybe in Europe.
9: Tuoni di guerra e nel giro di poche ore lampi di pace. L'attesa dell'accordo tra Stati Uniti e Iran cresce, ma lo scetticismo non manca. Questo è inviato speciale, io sono Carmen Santoro. Sulla situazione in Iran, più complessa di quanto si pensi, Valeria Volatile ha intervistato Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace.
12: In diverse occasioni sono stati annunciati cessate il fuoco, che però poi si sono rivelati temporanei. Gli attacchi sono ripresi, l'escalation militare è ricominciata. Mi auguro sinceramente che questa crisi bellica possa concludersi al più presto, perché il popolo iraniano è stremato, non è possibile più andare avanti in questo modo.
13: È una delle voci più coraggiose e influenti nella lotta per la democrazia e i diritti umani in Iran. Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace nel 2003, giurista, avvocata e pacifista, costretta all'esilio a Londra dal 2009. Con lei parliamo dell'annuncio del presidente Trump dopo giorni di crescente escalation militare.
12: Donald Trump ha dichiarato per 37 volte: stiamo negoziando e siamo molto vicini ad un accordo, ma poi di fatto ricominciano gli attacchi.
14: Per quanto riguarda la dichiarazione di Donald Trump di voler prendere l'isola di Kharkiv, ritengo che una simile azione costituirebbe una violazione dell'integrità territoriale dell'Iran.
13: Sono passati oltre 100 giorni dall'inizio di questa guerra, una guerra che sembrava avere come obiettivo il cambio di regime a Teheran, eppure la Repubblica Islamica appare sempre più salda in un paese schiacciato dalla repressione e dai problemi economici. Shirin Ebadi, lei continua però a dire che il regime è indebolito malgrado queste dimostrazioni di forza.
2: È chiaro che il regime si trova in una situazione di debolezza per diversi motivi, tra cui anche il fatto che il leader ucciso non è stato nemmeno sepolto, i suoi funerali non sono stati celebrati fino a questo momento. Sia la guida suprema attuale, sia le autorità di alto livello si sono nascosti, non riescono a fare apparizioni pubbliche, non ci sono nelle cerimonie. E poi il regime ha cambiato la sua strategia. Il loro obiettivo è sopravvivere e purtroppo questo obiettivo lo raggiungeranno anche al costo di distruzione totale del paese, pur di rimanere al potere.
13: Ma intanto il popolo iraniano, le sue battaglie, le repressioni del regime, i problemi economici sono ormai quasi spariti dai radar, dai riflettori dei media.
2: In Iran attualmente ci sono due guerre in corso. Una è la guerra degli Stati Uniti d'America e Israele contro la Repubblica Islamica e la seconda è la guerra della Repubblica Islamica contro il popolo iraniano. E la tensione mediatica mondiale è concentrata su prima guerra, sulla questione dello stretto di Hormuz, sul prezzo della benzina, sulla questione economica mondiale.
15: Ma oggi che
2: è stato completamente dimenticato il destino del popolo iraniano sotto una pressione molto forte per via dell'inflazione e anche per via della repressione brutale che è in corso in Iran. Non si fa menzione del fatto che in media 3 persone in Iran vengono impiccate e questo è finalizzato a creare terrore tra la popolazione per far arrivare il messaggio che scenderete in piazza ancora una volta, la repressione delle manifestazioni sarà ancora più forte di quella tragedia che è successo a gennaio scorso. Ed è importante che il mondo capisca che questa situazione non può continuare.
13: Shirin Ebadi, lei continua a dire che la democrazia non può essere esportata con la guerra, che saranno gli stessi cittadini iraniani a porre fine alla dittatura attraverso una transizione pacifica. Che cosa dovrebbe fare, secondo lei, la comunità internazionale, Stati Uniti ed Europa in primis?
2: La vittoria del popolo iraniano è realizzabile a patto che il mondo smetta di aiutare il regime di rimanere al potere. Ancora siamo in guerra e i media riportano la notizia che milioni di dollari con l'intermediazione di Qatar sono stati versati dagli americani al regime iraniano. È necessario che gli americani, gli europei aprino gli occhi su questo fatto che la democrazia in Iran è un bene per tutto il mondo, non solo per gli iraniani. Invece tollerare e addirittura farsi ricattare da una repubblica islamica che sfida il mondo, che uccide le persone, porterà il mondo a una situazione di mancanza di stabilità.
13: Da fine maggio c'è stato un parziale ripristino dell'accesso a internet in Iran dopo 88 giorni di blocco totale da parte del regime in coincidenza con la violenta repressione delle proteste avvenuta a gennaio. Le autorità ovviamente mantengono un controllo ferreo sul traffico. Perché il regime ha così paura della rete e come vi arrivano le notizie dall'Iran?
2: Ci arrivano notizie costantemente, notizie vere, autentiche dall'Iran, in modo particolare attraverso Starlink, che sono arrivati in Iran in modo clandestino. Ucraino. Ma la domanda che vorrei porvi è: perché in questo momento il collegamento internet è stato ripristinato in Iran? Non è una questione di sicurezza nazionale, perché anche in questo momento c'è una guerra in corso. La sicurezza nazionale era un pretesto per bloccare internet e far sì che le notizie non possano uscire dall'Iran, perché in quel momento c'erano delle proteste. Il regime voleva impossessarsi del monopolio di narrazione e mandarlo al mondo. E sono convinta che anche oggi, se gli iraniani scendessero in piazza per protestare, internet verrà bloccato per non far uscire la loro voce.
9: Grazie per la collaborazione all'interprete e attivista Parisa Nazari. Dal blocco di internet in Iran al blocco della flottiglia. Indagato in Italia dalla Procura di Roma per abusi, il ministro israeliano Ben Gvir. Quello che è successo durante i giorni del fermo in Israele lo racconta un attivista, Daniela Orsello.
0: Benvenuti in Israele, qui siamo noi i padroni. Parlava così il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir, sventolando la bandiera del porto di Ashdod davanti agli attivisti della Global Sumud Flottiglia, costretti a stare in ginocchio con le mani legate, dopo essere stati fermati in acque internazionali mentre con le imbarcazioni erano diretti a Gaza. Non lasciatevi turbare dalle loro urla, diceva Ben Gvir alle forze di sicurezza. Sono sostenitori del terrorismo. Lasciali a me, aggiungeva, rivolgendosi al premier Netanyahu nel video del 20 maggio scorso. Per quel trattamento e quelle umiliazioni, pochi giorni fa la Procura di Roma ha iscritto il ministro israeliano nel registro degli indagati per sequestro di persona e tortura. Ma al vaglio dei magistrati ci sono anche altre ipotesi di reato. Adriano Veneziani, romano, 29 anni, era lì e non ha dimenticato quelle fascette strette fortissimo intorno ai polsi.
15: Sicuramente un ricordo intenso, molto violento, arrivato comunque dopo giorni di sequestro, di maltrattamenti e abusi sistematici. C'è stata paura, c'è stato timore, loro hanno fatto di tutto per terrorizzarci. All'ingresso, ad esempio, della nave militare ci hanno preso, siamo stati in ginocchio per ore, ammanettati, siamo stati buttati in dei container bui dove ci aspettavano 3-4 soldati, siamo stati menati con calci e pugni in faccia su tutto il corpo, alcune persone hanno subito delle scosse elettriche col taser, un mio amico ha ricevuto circa 15 scariche elettriche in faccia, ci sono stati anche degli spari e dei casi di violenza sessuale.
0: All'iscrizione nel registro degli indagati dell'esponente dell'estrema destra israeliana si è arrivati anche grazie alle denunce degli attivisti della flottiglia che in questi giorni vengono ascoltati dai carabinieri del ROS. Adriano Veneziani era tra i 27 italiani portati in carcere a Keziot.
15: Entrambi gli arresti sono stati illegali, entrambi una violazione del diritto internazionale, ma probabilmente le logiche dietro sono state lievemente diverse. Il primo a settembre è stato più intimidatorio, fermarci, scoraggiarci, mandarci un messaggio. Questo di maggio è stato probabilmente più punitivo e un tentativo di repressione della solidarietà.
0: L'atto della Procura di Roma è un segnale importante per Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International.
16: È un segnale comunque vada della volontà di scalfire almeno parzialmente all'impunità di cui beneficiano le autorità israeliane con i risultati in termini di violazioni dei diritti umani, di crimini di diritto internazionale che sono sotto i nostri occhi.
0: Non mi faccio intimidire è stata la reazione di Ben Gvir, che ha poi scritto: il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte. Parole che hanno suscitato grande indignazione. Il primo a rispondergli è stato il ministro degli esteri Tajani.
17: Non ho parole per commentare ciò che lui ha detto nei confronti dell'Italia dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica. Sono parole inaccettabili che non sono degne di un ministro.
0: L'Italia, con la premier Meloni e il responsabile della Farnesina, ha chiesto all'alto rappresentante per la politica europea Callas di proporre al Consiglio Affari Esteri del prossimo lunedì sanzioni contro Ben Gvir. Benguir. Ancora Riccardo Nuri.
16: Amnesty International si aspetta l'adozione di sanzioni nei confronti di Benguir, ma che dopo questo passo ne verranno fatti anche altri.
0: Oltre alla flottiglia di mare c'è anche quella di terra, 5 pullman con aiuti umanitari fermati in Libia, tra loro anche 2 italiani, Dina Alberizia, pensionata, e Domenico Centrone. Sono tuttora in carcere a Bengasi, dove hanno iniziato uno sciopero della fame e della sete.
16: Non è alle viste un esito positivo immediato. Se i governi interessati, compreso quello italiano, non svolgono un'azione determinata e rapida nei confronti delle autorità della Libia orientale, questa situazione rischia di trascinarsi a lungo. E sarebbe importante, dato che l'Italia ha rapporti con i vari attori politici della Libia, che svolgesse questa azione nei confronti del generale Haftar.
0: La missione della flottiglia intende comunque andare avanti, come ci dice ancora Adriano Veneziani.
3: Noi stiamo continuando a lavorare con la stessa determinazione di prima, perché la violenza che abbiamo subito è repressione, e la repressione non ci scoraggia, non ci ferma.
9: Dalla violenza della guerra alla violenza di alcune malattie che rischiano di trasformarsi in epidemie. Valerio Cataldi ci racconta di quanto Ebola faccia paura in Congo.
4: A Mongualu si contano più di 40 casi confermati di Ebola. Abbiamo appena appreso che nella comunità si sono verificati altri decessi che non sono ancora stati oggetto di indagine. La sfida rimane quindi ardua, ma grazie all'impegno e alla collaborazione di tutti i partner, a sostegno del governo, stiamo riuscendo a superare questa epidemia.
18: Le parole dell'Organizzazione Mondiale della Sanità arrivano dall'epicentro del contagio nell'Ituri, dove il nuovo focolaio di Ebola continua a essere monitorato villaggio per villaggio. Gli ultimi dati consolidati parlano di oltre 500 casi confermati e più di 90 morti confermate, numeri che continuano a salire mentre le squadre sanitarie raggiungono nuove comunità isolate. A Bunia, nell'Ituri, i volontari della Croce Rossa sono impegnati nelle sepolture protette, una delle misure più delicate ma anche più importanti per fermare il contagio. È proprio la diffidenza verso le autorità e verso il personale sanitario una delle sfide più difficili.
19: Non è facile, perché quando arriviamo al cimitero, la gente inizia a dire che siamo noi a portare la malattia. La gente non si rende conto che la malattia esiste davvero.
18: Nelle settimane scorse, 3 centri sanitari sono stati attaccati e incendiati dopo il divieto imposto ai funerali tradizionali, durante i quali i corpi vengono toccati dai familiari.
19: Abbiamo davvero molta paura. Ma non possiamo abbandonare i malati solo perché abbiamo paura. Abbiamo prestato giuramento. Li cureremo, ma nel rispetto delle misure preventive.
18: Le parole di un medico dell'ospedale di Mongualu raccontano meglio di qualsiasi statistica la nuova emergenza Ebola che sta colpendo l'est della Repubblica Democratica del Congo e l'Uganda. A preoccupare è soprattutto la velocità con cui si sta diffondendo il ceppo bundibugio, una variante rara dell'Ebola per la quale non esistono ancora vaccini o cure approvate.
20: Vi sono numerosi casi sospetti e confermati. La diffusione sta già avvenendo a un ritmo più rapido rispetto al passato.
18: È una lotta contro il tempo, dice il responsabile della clinica di Medici Senza Frontiere, costruita in tempi record per far fronte all'ondata di contagi.
20: Si tratta di un'epidemia di grande portata che richiede un adattamento quotidiano per riuscire a soddisfare il livello di assistenza richiesto.
18: L'emergenza resta però complessa. Guerra, sfollamenti e diffidenza verso le autorità continuano a rallentare il tracciamento dei contatti e la ricerca dei malati nelle comunità più isolate. Per questo le Nazioni Unite tornano a
20: chiedere un adattamento quotidiano per riuscire a soddisfare il livello di assistenza richiesto.
18: L'emergenza resta però complessa. Guerra, sfollamenti e diffidenza verso le autorità continuano a rallentare il tracciamento dei contatti e la ricerca dei malati nelle comunità più isolate. Per questo le Nazioni Unite tornano a

0: disperdere centinaia di manifestanti scesi in strada contro il progetto degli Stati Uniti per creare a Nanyuki una struttura destinata alla quarantena di cittadini statunitensi esposti alla nuova ondata del virus Ebola. I manifestanti accusano il governo di aver accettato senza consultazione pubblica un progetto che considerano un rischio per la popolazione locale.
1: L'Ebola è una malattia estremamente letale. Ritengo che gli Stati Uniti dispongano di maggiori risorse in termini di assistenza sanitaria. Pertanto, penso che gli Stati Uniti dovrebbero prendersi cura dei propri cittadini sul proprio territorio e non in Kenya o in qualsiasi altra parte dell'Africa.
0: A scatenare la rabbia di Nanyuki è la decisione di non riportare negli Stati Uniti i propri cittadini esposti al virus, ma di trasferirli invece in Kenya. Washington aveva previsto una struttura da 50 posti letto nella base di Laikipia, finanziata con 13 milioni e mezzo di dollari e gestita da personale sanitario americano. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è stato netto.
2: Non permetteremo che alcun caso di Ebola entri negli Stati Uniti.
0: Dopo i ricorsi di associazioni civiche, sindacati dei medici e organizzazioni legali che parlano di colonialismo sanitario, l'Alta Corte di Nairobi ha sospeso temporaneamente il progetto. Mentre l'OMS continua a lanciare l'allarme dall'est del Congo, i principali ostacoli nel fermare la corsa del virus sono guerra e insicurezza, secondo il direttore generale dell'OMS.
1: Sono profondamente preoccupato per la portata e la rapidità dell'epidemia. I dati che abbiamo sono destinati a variare man mano che si intensificano le operazioni sul campo, tra cui il potenziamento della sorveglianza, il tracciamento dei contatti e i test di laboratorio.
0: Tra la provincia dell'Ituri e Nord Kivu, epicentro del contagio, le persone in fuga da guerre e violenze superano i 2 milioni. E nel campo di Kigonze la prevenzione passa soprattutto da un megafono che ripete istruzioni su sintomi e isolamento.
3: Sto sensibilizzando la popolazione sull'Ebola. È una malattia molto pericolosa. Uccide rapidamente. Bisogna lavarsi regolarmente con sapone e cenere. Bisogna anche purificare l'acqua e lavarsi le mani con la cenere. È questo che può proteggerci. Qui siamo più di 5.000, ma purtroppo le persone non stanno seguendo le misure di sicurezza. Non indossano mascherine né adottano altre misure di protezione. Non abbiamo nemmeno nulla con cui lavarci le mani, né sapone per proteggerci dalle malattie. Chiediamo aiuto alle autorità. Siamo nel bel mezzo di un'epidemia, ma non abbiamo nemmeno il sapone. Se non riceviamo aiuto, moriremo tutti qui.
0: Guerra, campi profughi sovraffollati e ospedali quasi inesistenti stanno trasformando l'Ebola in una bomba sanitaria. A Bunia, capoluogo della provincia di Ituri, la prevenzione non è affidata ad un megafono, ma un megaschermo rilancia regole base di profilassi. Serviranno ancora mesi prima di avere le prime dosi di un vaccino allo studio all'Università di Oxford. Senza vaccino e cure specifiche, al momento la prevenzione è la sola arma. Ma non è così semplice, come dice Mohamed Yacoub Janabi, responsabile dell'OMS per l'Africa.
4: Basta una sola persona di contatto per metterci tutti a rischio. Quindi il mio desiderio e la mia preghiera è che dovremmo dare all'Ebola l'attenzione che merita, perché nessuno è al sicuro finché tutti non sono al sicuro.
5: E poi ci sono 48 paesi del mondo da giovedì con gli occhi incollati alle TV.
6: Mondiali di calcio, partiti, show allo stadio Azteca con Shakira e Bocelli, poi i primi incontri.
5: Da Dallas il racconto di Guido Ardone con Daniele Antelmi.
7: The biggest, the best, the greatest, the most inclusive World Cup in the history of FIFA.
8: La Coppa del Mondo più grande, più lunga, più inclusiva nella storia della FIFA. Forse il più grande evento sportivo nella storia dell'umanità. 6,5 milioni di spettatori negli stadi, 6 miliardi di spettatori da casa.
7: 6 billion watching from home. Let me say that I'm proud.
8: Lasciatemi dire che sono orgoglioso del lavoro fatto dalla mia squadra e da questi tre grandi paesi.
7: Of the three host countries. From the East Coast to the West
9: Coast. Gotta go. Ne fa un vanto il presidente della FIFA Gianni Infantino. È un mondiale mai visto, quello appena iniziato con la gara inaugurale di 2 giorni fa nel leggendario Azteca di Città del Messico. Mai così lungo, mai così ricco e partecipato, ma anche discusso e complicato in uno scenario internazionale ben oltre l'orlo della crisi. In un mondo diviso sorridiamo un po' amaramente dinanzi al nome ufficiale di questa maxi edizione tra Stati Uniti

0: Haiti, Canada e Messico. United 2026. 104 partite, 39 giorni, 16 città divise da migliaia di chilometri e disseminate tra quattro diversi fusi orari. Numeri extra large per il primo mondiale della storia, 48 squadre. Così hanno voluto, più che gli dei del pallone, quelli che lo governano. Per il Messico è la terza volta dopo le epiche edizioni del 70 e dell'86. Si torna negli Stati Uniti a 32 anni di distanza e oggi come allora l'impressione è che il soccer si debba ancora mettere pazientemente in fila alle spalle dei veri sport nazionali, football, baseball e basket. Al suo debutto assoluto il Canada nel girone che, solo sulla carta, avrebbe potuto essere dell'Italia se la sera del 31 marzo in Bosnia non si fosse materializzato un incubo sportivo per la terza volta di fila.
1: Non ci arriva Donnarumma, la Bosnia è al mondiale, l'Italia eliminata. C'è un rammarico enorme.
0: E così, tra le otto nazionali che figurano nell'albo d'oro, siamo di nuovo l'unica che manca all'appello. Meglio pensare ad altro, cioè alle altre, presenti, competitive, ambiziose. In una ipotetica griglia di partenza non si può che cominciare dai campioni in carica di quattro anni fa in Qatar, l'Argentina di Leo Messi, da record la sua sesta partecipazione personale. Ma per i bookmakers la vera favorita è la Spagna, campione d'Europa nel 2024, tallonata dalla Francia, finalista nel 22 a Doha. Attenzione alla grande incompiuta di questi decenni, l'Inghilterra, che di finali perse non vuol più sentir parlare. Più indietro, in teoria, il Portogallo di Cristiano Ronaldo, e con questo sono sei anche per lui. E poi no, non l'abbiamo dimenticato. Il Brasile pentacampeão che guarda tutti dall'alto nella classifica dei titoli vinti. Parata di stelle in campo, un gigante della panchina come CT.
2: Molta aspettativa, molto obrigado per darmi l'opportunità di seguire lavorando a esperienza paixão do futebol brasileiro, do torcedor brasileiro.
0: Grazie a Carletto Ancelotti, alla ricerca della ulteriore e definitiva consacrazione in una carriera già da vincente puro, c'è così anche un po' d'Italia in questi mondiali. Altro CT e per di più alla guida di una nazionale imbottita di talenti, Vincenzo Montella, che con la sua Turchia magari non arriverà fino in fondo, ma di certo proverà ad avvicinarsi ai fasti di un terzo posto nel lontano 2002.
3: Grandi ambizioni, grandi sogni, dobbiamo dare il nostro meglio sempre, onorare la maglia e giocare con il cuore. Poi il risultato molto spesso dipende anche da episodi e quelli non si possono controllare prima, insomma.
0: Il terzo allenatore italiano nel Mondiale 2026, la Coppa del Mondo l'ha sollevata da capitano in maglia azzurra sotto il cielo di Berlino esattamente 20 anni fa. Fabio Cannavaro, a dire il vero, ci è arrivato a qualificazione acquisita sulla panchina dell'esordiente Uzbekistan. Già le debuttanti, perché il maxi formato ha allargato orizzonti e possibilità, regalandoci diverse prime volte, storie curiose e realtà semi sconosciute. Come la Giordania, prima volta assoluta grazie all'impresa del CT marocchino Sellami, lo scorso ottobre a conquistare lo storico pass Capoverde, in quel momento il più piccolo paese di sempre, ma poco più di un mese dopo a strappargli il record, ecco Curaçao, 444 km quadrati, un terzo di Roma e 185.000 abitanti, come a dire Modena. Un nobile veterano del calcio mondiale in panchina, l'olandese Dick Advocaat, 79 anni, e non sentirli. E poi i ritorni a distanza di anni, 52 dalla prima e unica volta per Haiti e per la Repubblica Democratica del Congo, che però nel 74 si chiamava Zaire. Su quella squadra una valanga di gol subiti e l'incubo del feroce dittatore Mobutu. Per evitare le terribili ritorsioni minacciate dal regime, quel famoso calcio di punizione all'inverso, con Wepu Ilunga che contro ogni logica e regola si stacca dalla barriera e scaglia lontanissimo il pallone prima che il brasiliano Rivelino possa tirare in porta.
4: La jugada más surrealista que se recuerda en una cita mundialista. Los jugadores de Zaire pudieron regresar a casa y salvar su vidas.
0: I mondiali e la politica, una storia lunga quasi 100 anni dall'Argentina di Videla al nostro Italia 90 post caduta del muro, fino all'ultimo torneo nel Qatar dei diritti umani negati. E politica lo è più che mai questa edizione, politica sportiva in primis. L'allargamento a 48 squadre premia soprattutto federazioni continentali con meno palmarès, ma con un bacino di voti decisamente ampio. Politica poi per tutto ciò che accade attorno a noi da mesi e mesi. Surreale la questione legata ai visti per la nazionale iraniana, costretta a radunarsi in Messico per poi giocare viaggiare tra Los Angeles e Seattle solo grazie a permessi lampo. E non meno inquietante la vicenda denunciata in questi ultimissimi giorni dall'arbitro somalo Omar Artan, miglior fischietto africano lo scorso anno, respinto alla frontiera statunitense dopo 11 ore di interrogatorio. La stampa mondiale a diverse latitudini osserva e più o meno apertamente critica, ma intanto il pallone già rotola e per qualcuno è l'unica cosa che conta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Ore 9.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: GR1.
12: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Stati Uniti e Iran sembrano vicinissimi ad un accordo, ma restano divergenze su alcuni punti. Il pagamento del pedaggio a Hormuz sarà obbligatorio, dice Teheran. La firma potrebbe essere addirittura domani o lunedì.
13: Indiscrezioni indicano Ginevra come sede della firma, ma il ministro degli esteri iraniano Araghchi ipotizza una sigla a distanza e comunque assicura che un accordo non è mai stato così vicino, convinzione condivisa anche dal Pakistan, principale negoziatore. Quello che ha fatto infuriare il presidente Trump è la versione dell'intesa diffusa da media iraniani, secondo la quale la Repubblica Islamica terrebbe il controllo dello stretto di Hormuz, imporrebbe un pedaggio e otterrebbe lo sblocco dei fondi congelati all'estero, con la questione nucleare rimandata a una seconda fase. Fine dell'ostilità anche in Libano. Fake news, sbotta il capo della Casa Bianca su Truth. L'Iran non avrà l'atomica su questo pieno accordo con Trump, dice il premier israeliano Netanyahu, categorico il ministro della difesa Katz. Non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Cecilia Rinaldini, GR1.
12: E a proposito del Libano, di poco fa la notizia che l'esercito israeliano ha diramato un ordine di evacuazione immediata in 20 villaggi nel sud del paese, lo riferisce Al Jazeera. Preoccupazione per la situazione del Libano, in particolare per gli attacchi israeliani degli scorsi giorni su strutture ospedaliere, è stata espressa dalle Nazioni Unite. Continuano i raid e combattimenti nel paese, nelle ultime ore esplosioni nel sud e nella valle della Bekaa, e resta estremamente precaria anche la situazione di sicurezza a Gaza, nonostante il cessate il fuoco formalmente in vigore da mesi. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi verso l'uscita dal carcere. La Procura Generale di Milano ha dato parere favorevole alla sua richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali. Si attende ora il via libera del Tribunale di Sorveglianza, una decisione che non è collegata alla nuova inchiesta nella quale è indagato Andrea Sempio. Ne ha diritto, ma la condanna resta, il commento della famiglia Poggi. Tutta questa vicenda è un'anomalia, ha detto il ministro della Giustizia Nordio. C'è un'indagata nell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, la morte da avvelenamento da ricina di madre e figlia lo scorso dicembre. È un'amica di famiglia, interrogata 3 volte in queste ultime settimane. La donna ha sempre negato tensioni e problemi all'interno della famiglia, ma è stata smentita dai riscontri fatti dagli investigatori attraverso l'analisi dei cellulari delle vittime, in modo particolare di alcune chat. Favoreggiamento, ipotesi di reato. Inchiesta sulla morte di 5 subitaliani durante un'immersione nelle Maldive. Come riporta il quotidiano La Repubblica, spunta una mail di Elisabetta Rampone, direttrice del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ateneo Genovese, indirizzata a tutti i colleghi, in cui si fa riferimento ad un decreto ministeriale che regolamenta le attività subacquee con il divieto di immersione. Lo stesso Ateneo ha sempre dichiarato che le attività subacquee non erano autorizzate. Di parere opposto i familiari delle vittime, per i quali l'università è sempre stata a conoscenza di ogni dettaglio del viaggio. Debutto da record a Wall Street per SpaceX e il colosso spaziale di Elon Musk. La borsa guarda già le possibili quotazioni di OpenAI e Anthropic in una partita che potrebbe portare sui mercati pubblici quasi 4.000 miliardi di dollari di nuovo valore.
11: Per SpaceX numeri da fantascienza, persino per gli sceneggiatori di Hollywood. A Wall Street il titolo della società aerospaziale di Elon Musk, che ha lanciato la più grande offerta pubblica di sempre al Nasdaq, è schizzato fino a $175. Vi porteremo sulla Luna, su Marte e anche oltre, ha commentato il patron di Tesla, l'analista Davide Biocchi.
14: Non è solo una quotazione, ma un evento che parla direttamente all'immaginario americano. Il West, la conquista dello spazio, la corsa all'oro. Portare tutto questo nel cuore della finanza globale significa trasformare un progetto industriale in un vero e proprio simbolo nazionale.
11: Intanto la capitalizzazione di mercato di SpaceX è arrivata a circa 2.000 miliardi, superando ampiamente l'obiettivo di Musk, ovvero 75 miliardi per finanziare la messa in orbita di nuovi satelliti e data center. Già uomo più ricco del pianeta, con questa operazione il patron della Tesla è diventato il primo trilionario della storia, con un patrimonio personale di oltre 1.000 miliardi. Gelsomina Testa, GR1.
12: Maxi fusione a Hollywood. Dal Dipartimento di Giustizia americano è arrivato il via libera all'acquisto di Warner Bros. Da parte di Paramount, una svolta storica per l'industria globale dell'intrattenimento. Con l'operazione da $110 miliardi, nasce infatti un colosso che riunisce nello stesso gruppo diverse testate giornalistiche, piattaforme di streaming e reti TV come CNN, CBS, HBO e Nickelodeon. Vigilia di referendum in Svizzera, si vota sulla limitazione della popolazione del paese a 10 milioni. Proposta partita dall'estrema destra, contrari tutti gli altri partiti, ma i sondaggi dipingono un paese diviso a metà. Difficili quindi le previsioni sull'esito. In caso di vittoria dei sì, sarebbero importanti a medio termine le conseguenze sulle politiche migratorie, ma anche sui rapporti con l'Unione Europea. A rischio gli accordi di libera circolazione. Calcio, debutto sfavillante degli Stati Uniti nel mondiale di casa. La nazionale a stelle e strisce batte nettamente Paraguay 4-1 con doppietta di Balogun. Esordio nel torneo anche per un altro dei paesi ospinatanti, il Canada, che pareggia 1-1 con la Bosnia. Oggi alle 21 Qatar-Svizzera, a mezzanotte in campo il Brasile di Carlo Ancelotti contro il Marocco. Gare da seguire in tutto il mondiale, minuto per minuto su Radio 1. E ora torna inviato speciale. Buon ascolto.
15: Inviato speciale, seconda parte.
16: È un evento che a me ha ustionato, ha bruciato la mia coscienza. Da quel giorno la mia coscienza è veramente inquieta e turbata. Alla politica cerchiamo di mettere al centro la grande questione dei flussi immigratori. Gli immigrati non sono e non possono essere una distrazione di massa o il capro espiatorio di tutti i nostri problemi.
17: A parlare Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano Ionico e vicepresidente della CEI. Sono passati 12 giorni dalla strage di Amendolara, con la morte di 4 braccianti bruciati vivi da 2 caporali pakistani. Una settimana fa la cittadina della Calabria si è fermata.
18: Braccianti arsi vivi, migliaia di persone in piazza in Calabria per la manifestazione della CGIL contro il caporalato nei campi.
19: Prima io sono stato con caporale, allora fregato anche me, io ho lavorato con loro 3 mesi.
20: Ci sfruttano tutti. Io ho chiesto l'asilo. Ci fanno lavorare 7 ore e ci pagano €35, ci dice questo bracciante.
17: Il caporalato rimane una piaga da combattere. A riassumere i numeri, il ministro dell'Interno Piantedosi.
21: Dal 2022 ad oggi sono state effettuate 1.895 denunce e 346 arresti per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ossia per condotte di caporalato.
17: E a 2 anni dalla morte del bracciante indiano Satnam Singh, abbandonato nei campi agonizzante dai suoi datori di lavoro, inviato speciale con Rita Pedizzi è tornato nelle campagne della provincia di Latina.
22: Siamo
0: stati 3 mesi dentro mare, poi dopo 3 mesi siamo sbarcati a Siracusa. È molto brutta, e quando l'ultimo siamo arrivati con una barchetta tutta è bucata, che acqua entrava dentro, noi buttavamo acqua fuori con secchi, però quando siamo arrivati proprio a terra, barca tutta piena di acqua. Per mangiare ti danno un pezzo di pane al giorno, basta, solo un pane secco.
2: Singh aveva 18 anni quando nel 1996 è arrivato in Italia. Partito dall'India per la Libia, poi 3 mesi di mare con un tozzo di pane duro al giorno. Lo incontriamo a Cisterna di Latina, dove oggi ha un'attività.
0: Da Siracusa sono arrivato a Roma con 2 giorni. Una settimana di vita che mi è stato sulla stazione Termini, dormito fuori, e lì qualcuno indiano mi ha portato a casa sua, che loro fanno cornetti, e mi ha imparato pure me. Da io lì ho preso strada e sempre fatto i cornetti. Chi c'è Cisterna, ho lavorato sotto padrone 19 anni. Adesso 3 anni fa ho aperto l'attività mia. Appena arrivi in Italia non parli italiano, allora già è difficile. Boh, adesso piano piano ho iniziato a parlare pure qua inglese, però in qualche modo se uno vuole fare non ci sono problemi, si fa tutto.
22: Come va l'attività?
0: L'attività va bene, grazie a Dio, tutto a posto.
22: Hai sentito questo fatto che è accaduto in Calabria?
0: Sì.
2: Il prossimo 19 giugno saranno passati 2 anni dalla morte di Satnam Singh nell'agro Pontino, bracciante indiano il cui braccio era stato tranciato da un macchinario ed è stato scaricato davanti casa dal proprio datore di lavoro. Perché dopo questa morte si è arrivati ai fatti di Amendolara, dove 4 migranti che lavoravano alla raccolta delle fragole sono stati bruciati vivi? Incontriamo Roberto Cecere, segretario generale della CISL di Latina.
23: Il problema è sempre quello, cercare le braccia. Molti lavoratori che arrivano con i flussi regolari, una volta che terminano i cosiddetti permessi di soggiorno, diventano irregolari. C'è chi riesce ad avere una stabilità e quindi a proseguire, e chi resta fuori dalla legalità. Tutti quelli che restano fuori dalla legalità automaticamente diventano braccia disponibili per i caporali, perché non possono trovare un lavoro regolare, non avendo più i requisiti legali per chiedere di nuovo permessi di soggiorno. Quindi cosa devono fare? O ci inventiamo soluzioni con una pseudo-sanatoria, una sanatoria diretta solo a coloro che stanziano ormai sul territorio da anni, per sottrarli a quella che è la manodopera illegale. Questa è la domanda che si dovrebbero fare le istituzioni. Qui c'è tanto lavoro nel settore. La cosa importante che si sta cercando di fare è quella là di non dare più i benefici alle cosiddette imprese che sfruttano i lavoratori, i benefici previsti dalle risorse dell'Unione Europea, i benefici che ci sono in agricoltura anche nell'ambito regionale. Queste imprese canaglia devono essere messe fuori in questo modo. L'imprenditore agricolo ha un incubo che lo perseguita per tutta la vita. Quando arriva il prodotto sul campo, di raccoglierlo, perché se non lo raccoglie va in malora e quindi tutto il lavoro fatto va per l'aria.
24: Dopo Satnam Singh sono cambiate le cose?
23: Ma sicuramente è stata data una stretta sui controlli, c'è stata più responsabilità, però il problema ce l'abbiamo sempre, perché quella marea umana di irregolari noi ce l'abbiamo sul territorio. Se noi vogliamo togliere braccia all'illegalità e al malaffare, bisogna prendere le persone e renderli visibili. Per fare ciò gli dobbiamo dare i documenti, se no li dobbiamo riportare nei loro paesi. Questi lavoratori servono? Se vengono sfruttati vuol dire che servono.
2: Dalla morte di Satnam Singh si sono moltiplicati i controlli da parte di carabinieri e guardia di finanza contro il caporalato nei terreni agricoli del sud del Lazio. E dalle ispezioni emerge che un'azienda agricola su 2 presenta irregolarità. Islam Kot è il segretario generale della FAI CISL di Latina.
25: Latina, dei 20.000 operai agricoli e florovivaisti, 14.000 sono immigrati, entrati tramite il decreto flussi, entrati tramite i sistemi che oggi conosciamo. Purtroppo il decreto flussi continua a non funzionare, e se andiamo a vedere nello specifico l'andamento del 2025 è palesato anche dai numeri, perché delle oltre 1.400, quasi 1.500 nulla osta richiesti a livello di Latina, solo a malapena 350 hanno trovato un permesso di soggiorno attivato e un relativo contratto di lavoro. Quindi capisce bene che ancora c'è questo buco della presa in carico carico e del collocamento di queste persone, che di fatto oggi è inesistente. E c'è un dato drammatico a livello nazionale: gli uffici di collocamento non hanno mai sistemato un lavoratore agricolo stagionale in un posto di lavoro, non funzionano. Tant'è vero che noi provocatoriamente continuiamo a denunciare questa anomalia, come continuiamo a denunciare un'altra anomalia che nel comparto agricolo non può più essere, e cioè che l'unico modello di reclutamento oggi attivo e funzionante è il passaparola. Quindi capisce bene che nel passaparola infiltrazioni di caporalato e di persone che sfruttano l'altro, ecco qui che troviamo il cocktail perfetto per andare avanti ciclicamente e rivivere ciclicamente i drammi che abbiamo sentito anche qualche giorno fa in Calabria, che abbiamo vissuto qualche anno fa sul Latina con la morte di Satnam Singh. Quindi finché rimarremo scollegati a slogan solo quando arrivano i drammi, non ne usciremo mai.
2: Kati Didi Bobok è la presidente dell'ANOLF, Associazione Nazionale Oltre le Frontiere.
1: Non abbiamo più oggi come oggi una emigrazione della prima generazione, ma vediamo un'emigrazione della seconda e della terza generazione. Che significa? Che i giovani lasciano il loro paese e arrivano in Italia per lavoro. Questo è un cambiamento che noi abbiamo comunque vissuto e stiamo vedendo, stiamo notando con il servizio che stiamo dando praticamente per le comunità. Abbiamo fatto un'indagine, abbiamo chiesto perché questi giovani escono fuori dal loro paese quando noi eravamo abituati con i loro genitori, e la motivazione c'è stata che se una famiglia non ha un figlio che sta all'estero non è una famiglia ben stante. Questo significa che i figli adesso escono dal loro paese per poter aiutare la famiglia che sta in paese di origine.
2: Joe è arrivato dall'India a 3 anni, oggi ne ha 23 e lavora nella pasticceria del padre.
3: Prima ho finito i miei studi, ho fatto sempre i studi qua in Italia come meccanico, però mi piaceva lavorare come pasticcere e ho deciso di lavorare con mio padre. Meccanico anche mi piaceva tanto, perché soprattutto fa il tornitore, però ho deciso che era meglio aiutare mio padre, che da solo non ce la faceva, e un po' perché mi piaceva anche, soprattutto perché mi piace anche mangiare.
4: Ali e l'altro pakistano volevano ucciderci perché avevamo chiesto i soldi, un contratto lavorativo.
2: È una storia di vittime caporali, quella di Amendolara in provincia di Cosenza, dove il 1 giugno scorso 4 giovani sfruttati come braccianti nelle campagne sono stati bruciati vivi perché avevano rivendicato i loro diritti.
5: Benzina, dopo ciandino, boom! No soldi, mangiare ok, casa ok, soldi no. It's mafia, mafia, grande mafia, Pakistan grande.
2: Questo è il racconto del bracciante sopravvissuto, oggi sotto protezione. Una strage che riaccende riflettori su caporalato e sfruttamento dei migranti. Giovanni Ferrarese, ricercatore CNR ISMED e autore del libro Il caporalato, una storia.
6: Dobbiamo tenere conto che parliamo di un fenomeno che cambia tante forme, anche da un territorio all'altro. Diciamo che il caporalato, nella sua accezione storica e anche giuridica, è l'intermediazione illegale e illecita di manodopera. Questo può avvenire attraverso persone che si organizzano in modo autonomo, ultimamente si parla di caporale straniero, o può essere anche un caporale italiano, che mette a frutto la conoscenza del mercato del lavoro, quindi delle aziende, per intermediare manodopera, quindi per offrire la manodopera alle aziende e naturalmente farsi pagare. In alcuni casi quindi è un'attività autonoma o all'interno appunto di reti sociali fatte tra immigrati, in alcuni casi può invece prendere una forma molto più strutturata, e gli studi fatti sulla Calabria ci dicono proprio che in realtà in Calabria le reti di gestione della manodopera, di intermediazione della manodopera sono molto più strutturate. Cosa vuol dire? Che quello che viene definito caporale etnico, cioè il caporale straniero, molto spesso è l'ultimo anello di quello che noi potremmo definire una filiera del caporalato, e nei gradini più alti di questa filiera ci sono sicuramente aziende committenti italiane naturalmente, ma ci sono anche intermediari o gestori della manodopera che sono italiani e che utilizzano appunto i caporali stranieri come il braccio armato, tra virgolette, o anche in altri casi come semplicemente un mediatore. In altri casi, come quello che abbiamo assistito, si può arrivare fino a forme di violenza.
2: Il ricorso alla violenza è frequente?
6: Io credo che la violenza sia insita nel fenomeno. Il controllo come si mantiene? Si mantiene attraverso il ricatto occupazionale, si mantiene attraverso il ricatto legato al permesso di soggiorno, ricatto rispetto a condizioni di vita come l'alloggio, alloggio, ma in casi estremi si può mantenere anche attraverso l'utilizzo della violenza. Solo nel 2018, quindi non tanti anni fa, proprio in Calabria fu ammazzato a fucilate Somalia Saco, che era un bracciante straniero che richiedeva i suoi diritti. Quindi episodi di violenza hanno sempre caratterizzato le nostre campagne, anche prima dell'arrivo di braccianti stranieri, anche quando chi era intermediato e sotto caporale erano italiani.
2: Dalla moda ai rider, dai cantieri nautici ai campi, passando per le grandi opere. Ovunque ci sono lavoratori stranieri, ci si imbatte nello sfruttamento. Bruno Giordano, magistrato presso la Corte di Cassazione, autore di Operaicidio.
7: Innanzitutto nasce prima del rapporto di lavoro, perché siamo nell'ambito di un lavoro illegale. È necessario quindi avere una disponibilità di contanti per poter pagare in nero i lavoratori, ma la disponibilità di denaro in contanti emerge soprattutto dall'evasione fiscale. Quindi noi dobbiamo lottare contro l'evasione fiscale, contro l'evasione previdenziale e assicurativa. Quando un'impresa approfitta della debolezza di chi ha bisogno di un pezzo di pane ed è costretto ad accettare qualsiasi condizione di lavoro, questa impresa non merita più questo nome, perché è fuori dall'articolo 41 della Costituzione, cioè dalla tutela della libertà economica. E purtroppo dobbiamo registrare che spesso le imprese che sono state trovate a gestire lavoratori in nero hanno anche ricevuto aiuti dall'Unione Europea, per esempio in materia di agricoltura. Vi è un secondo livello che lievita proprio dal primo, cioè quello organizzativo, cioè le criminalità, le varie associazioni che nascono proprio per organizzare questo approfittamento. E sono delle organizzazioni che hanno bisogno non soltanto di controllare il territorio, ma anche di imporre il silenzio. Quando c'è il controllo del territorio e il silenzio, nasce quell'omertà diffusa che è il DNA della criminalità organizzata. Con il caporalato noi stiamo clonando le origini della criminalità organizzata.
2: Anche a livello internazionale?
7: Molti dei flussi arrivano già in modo organizzato da altri stati, con l'approfittamento e l'elusione del sistema del decreto flussi.
2: Accennava a due livelli, il terzo?
7: Questo sistema organizzato, fatto di cooperative spurie, di finti nulla osta e quant'altro, non viene organizzato da un mero coltivatore diretto, ma viene organizzato da un vero e proprio sistema di colletti bianchi. Per organizzare questi sistemi occorre che qualcuno articoli la truffa all'INPS con i finti contratti di lavoro e organizzi delle cooperative anomale. Tutto questo è responsabilità di chi pensa e realizza a livello burocratico queste forme di sfruttamento.
2: Quindi siamo oltre l'asse tra caporali e criminalità.
7: È una visione riduttiva pensare semplicemente che la criminalità si avvalga dei caporali e i caporali confluiscono in una criminalità organizzata. Vi è molto

0: dalle storie che fanno molto male alla musica che fa ritrovare un po' di serenità. Paola D'Urso ci porta nei giardini della Filarmonica Romana, dove giovedì prossimo inizierà la stagione estiva dell'Accademia.
1: Con il concerto Lema di Paolo Angeli, una performance in cui il musicista sardo canta e suona la sua chitarra sarda preparata, che è una chitarra a 25 corde, che ora ci facciamo spiegare proprio da lui.
2: La mia compagna di viaggio, la chitarra sarda preparata, è a tutti gli effetti un'estensione della mia poetica. Si tratta di uno strumento che appunta 30 anni di storia e che è quello che si vede oggi come un elemento finito. In realtà è stato un work in progress estremamente lento, per cui ogni innovazione, ogni elemento che è stato innestato sul corpo dello strumento è stato accompagnato da pratiche di conoscenza. È dotato di martelletti come il pianoforte, uno per corda, azionati da dei pedali che mi permettono di suonare come se fossi un organista con i piedi. È dotato di piccole eliche per ottenere i bordoni, col quale si suona un po' come con le sonorità della ghironda, delle launeddas, di tutti gli strumenti a fiato continuo, però in questo caso a corda. E poi abbiamo una serie di ponti mobili per cambiare timbricamente i risultati sonori dello strumento, da un ponte che emula il suono del sitar a uno che invece permette la sonorità avvicinarla alla cora africana, fino ad arrivare a ulteriori corde, una piccola arpa da 12 corde che è montata al di sotto delle corde principali, 4 corde superiori di sitar per ottenere una sorta di tamburo o quasi un violoncello sospeso nell'aria, e in più delle piccole stecche in ottone che vengono o percorse o suonate con l'archetto pizzicate, ricordano la calimba oppure vari strumenti utilizzati nella musica contemporanea colta.
1: E poi tantissimi appuntamenti, anche quest'anno la musica e la danza amata, e poi Munedaiko, cioè il gruppo formato dai fratelli Mugen, Naomitsu e Tokinari Yaru, che tramanda la pratica del taiko, i tradizionali tamburi giapponesi, immancabile la giornata per la cultura iraniana, e una notte del tango in cui si ballerà tantissimo, ma anche tanti altri concerti. Non potrà mancare anche un omaggio a Hense, nel giorno esatto, il 1° luglio, in cui cadono i 100 anni dalla sua nascita. È stato uno dei compositori più importanti del nostro tempo. Domenico Turi è il direttore artistico.
3: Il titolo di quest'anno è Radici, sia perché stiamo in un giardino, la nostra musica sia colta ma anche soprattutto tradizionale, folclorica, quello che ci appartiene dentro. Noi partiamo sempre dalle nostre radici, ma cerchiamo anche di esplorare quelle più lontane. Che la cosa sorprendente è che le radici sono poi comuni, anche
1: certo,
3: a distanza di
1: tutto.
3: Migliaia di chilometri, quello che c'è sotto ci accomuna.
1: E poi la giornata di chiusura, il 2 luglio, vede un connubio tra teatro e musica, con la prima assoluta di L'amore che ti diedi, Le verità di Maria Antonietta e Lietta Pirandello, due melologhi per voce recitante, cantante e 3 strumenti solisti. Il primo con libretto di Cecilia D'Amico e musica di Stefano Cucci, il secondo con libretto di Giovanni Maria Briganti e musica di Fausto Sebastiani. Ecco, ai due librettisti chiedo come mai appunto questa idea di raccontare queste due figure femminili, tra l'altro un anniversario importante perché il 2026 segna il 90° anno della scomparsa del grande scrittore.
4: Un connubio che insieme a Cecilia D'Amico portiamo avanti sull'universo pirandelliano da molti anni e che ci ha portato più volte a ipotizzare di rivalorizzare l'aspetto privato e personale di due figure storiche della famiglia Pirandello da sempre all'ombra del grande drammaturgo, che sono appunto Lietta e Maria Antonietta.
5: Credo e spero che il pubblico si interesserà a questo racconto, che vuole essere il più fedele possibile a quella che fu la realtà della vita della moglie e della figlia di Pirandello. Ci sono purtroppo moltissimi aspetti legati alla società patriarcale e maschilista dell'epoca che anche oggi resistono nella nostra contemporaneità, e per questo spero attraverso questo lavoro di suscitare una riflessione in chi lo guarda, perché questo è quello che possiamo fare noi anche attraverso le storie che raccontiamo, no? Incidere nel nostro presente per migliorare il nostro futuro.
0: Inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro, con Marilu Merolla e la regia di Leonardo Patanè, vi dà appuntamento a sabato prossimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Meteo Radio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 13 giugno. L'alta pressione sul Mediterraneo garantirà generale stabilità su gran parte del paese. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree alpine e prealpine occidentali, ma con bassissimo rischio di precipitazioni significative. In serata ampi rasserenamenti ovunque, con cieli limpidi su tutte le regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e picchi superiori sulle pianure interne del centro-nord. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di brezza lungo le coste e mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Le grandi bellezze.
10: Buongiorno da Noemi Giunta, ultima puntata delle grandi bellezze. Beh, la più grande di tutte, che tutte le riassume, è senz'altro la grande umanità del popolo italiano, la dolcezza del paesaggio e dei suoi frutti che hanno formato un carattere aperto, accomodante, accogliente, almeno come nota generica e ideale. Poi, chiaro, ognuno ha ancora molta strada da fare, a cominciare da me, ma idealmente quando si parla di Italia, bellezza e braccia aperte vengono subito in mente. E proprio di accoglienza parliamo in quest'ultima puntata con colui che rappresenta un po' l'elite, diciamo, di questo campo e di questo ambito e che compie proprio le nozze d'argento. Parliamo di Federalberghi e di Bernabò Bocca. Presidente, buongiorno.
11: Grazie, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
10: Eh beh, 25 anni sono proprio nozze d'argento, eh?
11: Assolutamente sì, anzi, un appuntamento importante.
10: Quasi 26, perché lei è dal 2000 che rappresenta Federalberghi.
11: Sì, devo dire, sono molto onorato di guidare questa federazione che oggi conta oltre 27.000 associati, quindi alberghi in tutta Italia, e devo dire è una federazione importante in un settore vitale per il nostro paese.
10: Che già solo se ci limitiamo ai numeri di questi primi mesi del 2026, ho letto cifre ragguardevoli, Presidente.
11: Assolutamente sì, è un 26 in linea con il 25, comunque è stato un anno record per il turismo italiano, ma la cosa che ci fa più piacere è che sempre più italiani trascorrono le vacanze in Italia. Io ho sempre sostenuto che il nostro primo mercato deve essere il mercato interno, il mercato italiano, e ogni volta che noi facciamo un'indagine vediamo come oltre il 90% degli italiani che fanno vacanza in quel periodo la fanno all'interno del nostro paese. Riscoprire le bellezze dell'Italia è una cosa molto importante.
10: Certo, ma questa è una tendenza, diciamo, degli ultimi anni, che tra pandemie, guerre, genera una certa instabilità e quindi magari un po' di timore nell'andare all'estero, o è una tendenza che si è consolidata comunque a prescindere da questi avvenimenti?
11: È una tendenza post-Covid, perché durante il Covid gli italiani ovviamente non potevano viaggiare, non potevano andare all'estero e facevano, quindi erano quasi costretti a fare le loro vacanze in Italia. Hanno riscoperto che l'Italia è il paese più bello del mondo e quindi una volta finito il Covid, che gli italiani a quel punto potevano scegliere se rimanere in Italia o andare all'estero, sono rimasti all'interno del nostro paese. Questo per noi è un motivo di grande vanto.
10: Senta, ma questo per caso vuol dire che ci sono anche sempre più italiani che si possono permettere un certo tipo di vacanza? Perché diciamo che, diciamo, il riferimento, ecco, al che lei rappresenta e al quale si dedica in particolare è quello, diciamo, del luxury.
11: Questo è il mio gruppo che fa 4-5 stelle, però voglio dire, in Italia noi abbiamo 27.000 alberghi, per cui ci sono alberghi per tutte le tasche e per ogni tipo di vacanza. Ovviamente dipende dalla capacità di spesa del turista, però anche un turista che ha poca capacità di spesa, che ha voglia di trascorrere qualche giorno fuori casa, può sicuramente trovare una struttura ricettiva alla sua casa.
10: Ah, certo.
11: La qualità è quella che rende vincente il nostro paese, perché voglio dire, comunque l'Italia è un paese piccolo, per cui è un paese che non è in grado di accogliere milioni di turisti ogni anno. Bisogna puntare su un tema di qualità, bisogna puntare su turisti che comunque abbiano una certa capacità di spesa, anche perché ricordiamo che l'albergo rappresenta il 30% del costo di una vacanza, quindi più turisti alto spendenti noi portiamo, più ne beneficia tutta l'economia del nostro paese.
10: Lei ci saprebbe dire più o meno qual è il paese che ci regala più turisti?
11: Io le posso dire qual è il paese che ci regala più fatturato.
10: Anche, sì, penso che le due cose possano coincidere.
11: No,
10: beh, no, è vero, non sempre, ha ragione.
11: Molte volte si misura il turismo in presenza e in arrivi, ma noi i bilanci li facciamo col fatturato. Sicuramente il turista più alto spendente è il turista americano.
10: Americano, capito.
11: Quindi, in termini di fatturato, sicuramente gli americani. In termini di presenze, il primo mercato per noi è il mercato italiano. Tra i mercati esteri, la Germania è un paese turisticamente molto importante per l'Italia.
10: Da sempre, tra l'altro so di questi turisti dell'Europa del Nord non fanno vacanze di una settimana, 10 giorni, spesso stanno qua anche mesi.
11: Detto una cosa molto giusta.
10: Sì.
11: Sono vacanze perché il tema è il periodo, è la lunghezza della vacanza.
10: Sì.
11: E soprattutto il fatto che noi puntiamo molto, il turista non va solamente fatto venire una volta, ma va fatto tornare.
10: Ah già.
11: E quindi bisogna creare tutta una serie di grandi eventi che spingano le persone a non dire no, ma il Colosseo l'ho già visto una volta.
10: Ah già.
11: Ma di ritornare più volte a Roma, perché a Roma succedono cose diverse.
10: Mm-hmm. Ah, sì, poi a Roma c'è anche un piccolissimo problema di overtourism, Presidente, da gestire. Sì, però va bene.
11: Ma sa, oggi noi consideriamo che in Italia abbiamo 31.000 alberghi e 670.000 appartamenti ufficiali, che fanno appartamenti turistici, più quelli non ufficiali, quindi arriviamo a 800.000. E questa è una forma di ricettività che fino a qualche anno fa era un decimo. E quindi voglio dire, tutti questi migliaia di turisti che noi vediamo invadere le nostre città, come Roma, come Firenze, come Venezia, molti di questi non soggiornano negli alberghi, ma soggiornano negli appartamenti.
10: Guardando l'aspetto positivo, Presidente, è che comunque dentro ognuno di noi italiani c'è un piccolo imprenditore dell'accoglienza.
11: Vediamo il bicchiere mezzo pieno.
10: Mezzo pieno, esatto. Senta, la ringrazio e buon lavoro naturalmente, altri 25 anni a Federalberghi.
11: Buon lavoro a voi.
10: Grazie Presidente. Grazie. Bernabò Bocca, assolutamente Turismo 5 Stelle. E invece, come però ci diceva anche il Presidente di Federalberghi, c'è un piccolo imprenditore del turismo in molti, se non in tutti noi, e a rappresentare questa seconda fascia di turismo, cioè il turismo più di prossimità, quello che si fa nei territori emergenti, ma anche quello che si fa appunto nei piccoli alberghi indipendenti o nella piccola ristorazione, eccetera, addirittura negli stabilimenti balneari, è Vittorio Messina, che è il presidente nazionale di Assoturismo, che è con noi. Buongiorno, Presidente Messina.
12: Buongiorno.
10: Ci ha ascoltato un po' con Bernabò Bocca?
12: Sì, esatto.
10: Questo discorso di alto spendente.
12: Gli alto spendenti sono quelli che poi garantiscono la sostenibilità all'intera filiera del turismo. È indubbio che tutti ci augureremmo di avere nelle nostre strutture gli alto spendenti. E quando facciamo riferimento agli italiani, che sono quelli che hanno salvato la filiera del turismo durante il Covid, non lo dimentichiamo, con il turismo di prossimità.
10: Sì.
12: Attenzione, oggi sono costretti nuovamente a scoprire l'Italia, soprattutto perché ci sono delle mete, quelle di Sharm Sheikh, Dubai e compagnia bella, che sono oggi bloccate. Noi siamo pronti
10: dalle guerre.
12: Noi siamo pronti ad accoglierli e li abbiamo accolti. Da qui a dire che questo è il turismo che noi desideriamo, noi in realtà desideriamo un turismo che abbia delle presenze, ecco, quanto più equilibrate tra stranieri, che sono indubbiamente più autospendenti degli italiani, e turismo italiano. I numeri fino ad oggi sono significativi, confortano la filiera del turismo, come ben diceva Bocca, però noi in questa prima fase, al di là del turismo montano, abbiamo avuto una stagione sciistica importante, perché la neve ci ha accompagnato fino all'altro giorno, però è una stagione poi fatta da ponti, il ponte di Pasqua, il ponte del 25 aprile, quindi poco significativo come permanenza, molto significativo invece come numeri di presenze che si spostano. Il vero banco di prova è la stagione estiva che sta arrivando. Per l'Italia il turismo balneare è, diciamo così, il primo turismo per importanza, perché noi siamo comunque ancora molto legati al turismo balneare, soprattutto con la Sicilia, con la Sardegna, con la Puglia, ma con la Campania, voglio dire, ma anche con la Liguria, con le riviere del Veneto. Quindi dico, il vero banco di prova è questo cui stiamo arrivando, e che in realtà non si presenta come si è presentato lo scorso anno, con quei numeri e con quel volume economico, ma indubbiamente ci sarà una flessione di fatturato anche a parità di numeri, che questa è una per l'imprenditore non lo accoglie molto bene, perché a parità di numeri significa a parità di costi generali per le imprese noi fatturiamo meno.
10: Però, Presidente, una delle virtù e delle bellezze del nostro paese e dei suoi abitanti è la capacità di resistere anche nelle condizioni più difficili e di fare accoglienza, anche se magari poi gli incoming, cioè i ricavi, sono meno floridi, variano da stagione a stagione. Secondo lei, qual è il punto di forza di questa accoglienza disseminata di cui stiamo parlando, tra piccoli alberghi o addirittura appartamenti, bed and breakfast?
12: L'accoglienza italiana e la ricettività italiana è la prima al mondo, c'è poco da fare. Come lo sappiamo fare noi, non lo sa fare nessuno. Dobbiamo migliorare nella qualità, e qui formazione sui dipendenti, ma formazione anche sui datori di lavoro e sugli host, perché quando anche nel piccolo B&B o nella piccola casa vacanza tu non sei accolto nella giusta maniera, è l'unica cosa che ti rimane quando tu torni da questo viaggio, perché tu ti ricordi come sei stato accolto e cosa hai mangiato e se hai mangiato bene. Ecco, questo è la forza dell'accoglienza italiana. È importante questa frammentazione, non solo alberghi, io ho due strutture alberghi, alberghiere, ma non solo accoglienza nelle strutture alberghiere, ma anche questa accoglienza nei centri storici, nei piccoli centri e nei grandi centri. È chiaro che occorre intervenire. Comunque il turismo è una macchina di soldi, è una macchina da guerra per quanto riguarda i soldi. Pensate non solo all'economia diretta che determina, ma la tassa di soggiorno, la tassa di stazionamento, tutti risorse economiche fresche che arrivano nelle casse delle amministrazioni comunali.
13: Benissimo, benissimo, grazie per questo spaccato anche su un'altra faccia dell'accoglienza qui nel nostro paese, questa galassia di appartamenti, piccoli alberghi indipendenti, agriturismo, eccetera. La ringrazio e le auguro buon lavoro, Vittorio Messina.

0: La nostra testimonianza, la nostra prima storia è proprio in Sicilia ed è a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, dove troviamo Nino Petrini, imprenditore alberghiero. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Imprenditore alberghiero, fondatore di E-Project Consult, che fonde accoglienza e formazione stile Erasmus, perché forse la E è proprio di Erasmus.
1: Sì, la E di Europa, di Erasmus, esatto. Di environment, di diverse cose.
0: Ma ne parliamo tra un secondo, perché la tua storia parte da una storia di famiglia importante e straordinaria, perché racconta di un padre eclettico e visionario che, inseguendo una voce antica, trasforma una montagna in un monumento alla forza della terra, del sole, alla forza delle radici. E parliamo di un figlio, cioè tu, che in un territorio problematico per il lavoro, soprattutto quello giovanile, costruisce un'impresa che comprende e allarga questa filosofia paterna, vero? Ci parli brevemente di Ialari. Che cos'è Ialari?
1: Quindi Ialari innanzitutto è un'esigenza, perché per un artista l'opera, creare un'opera, è un'esigenza personale, contemporaneamente è stata una sfida nel tempo, che ha trasformato, come dicevi tu, una montagna in un parco museo dove oggi sono più di 4.000 opere, e soprattutto è una filosofia. Mio padre, per poter fare arte, visto che aveva iniziato tardi, perché era iniziato a 38 anni, ha dovuto creare una propria filosofia per giustificarsi come artista, e quindi creò una

0: Poi su internet è pieno di immagini, ma c'è tutto un percorso di pietre che sembrano quasi preistoriche, con dei volti, dei richiami anche sacri. E poi comunque si è trovato il modo anche di creare un punto di accoglienza che ha portato poi anche della ricchezza nell'ambito appunto di un territorio che ne ha certamente bisogno. E quindi da questa storia che abbiamo raccontato con Nino Petrini arriviamo invece all'oggi, quindi il padre Mariano, arriviamo a Nino che da zero che cosa fa? Mette su tutta una rete di...
1: Volevamo tornare in Sicilia, dico volevamo perché il Project Consult non è nato da sole, ma è nato da me e Federica. E volevamo tornare in Sicilia, mia moglie oggi comunque è la mia socia in affari, quindi se non fossimo stati noi due insieme non avremmo potuto creare anche questo posto, questa realtà. Volevamo tornare in Sicilia, abbiamo avuto delle esperienze internazionali da un percorso internazionale diverso e volevamo portare questa voglia di internazionalità e di cittadinanza europea attiva a Barcellona Pozzo di Gotto. Quindi quello che abbiamo fatto è aprire questo ufficio oramai 17 anni fa che fa europrogettazione ed è una hosting organization del programma Erasmus e quindi ogni anno...
0: Quindi siete proprio nel circuito Erasmus?
1: Facciamo assistenza all'europrogettazione, quindi i nostri partner europei li aiutiamo a scrivere progetti. La finalità di questi progetti è la mobilità in Sicilia, quindi li aiutiamo a scrivere... a creare mobilità verso la Sicilia.
0: Quindi vengono tanti ragazzi a fare diverse esperienze nella vostra zona?
1: Da me vengono oggi circa 1500 studenti l'anno.
0: Sono tantissimi. E dove li accogliete?
1: Tanti. Quindi all'inizio abbiamo cominciato a creare una rete di appartamenti che abbiamo tutt'oggi, dove facciamo appunto accoglienza con i ragazzi Erasmus, perché Barcellona Pozzo di Gotto non è una città studentesca, quindi abbiamo dovuto creare l'offerta alloggiativa. Dopodiché anche noi da imprenditori abbiamo cominciato a investire aprendo dei B&B e l'ultimo nostro investimento è stato abbiamo comprato un albergo disastroso degli anni 80 che abbiamo completamente ristrutturato.
0: Ma quindi ci è voluto anche un bel coraggio, insomma, immagino che siano stati investimenti non proprio irrilevanti, ecco, per due che hanno iniziato da ragazzi.
1: Ci credevamo assai e soprattutto avevamo risposta perché comunque lo facciamo da 17 anni oramai questo lavoro e siamo cresciuti nel tempo, il nostro team da noi due oggi è un team di 27 persone.
0: Quindi 27 famiglie che lavorano sul territorio e più di 1000 ragazzi che ogni anno arrivano a fare percorsi di formazione a Barcellona Pozzo di Gotto.
1: Sì, oggi Barcellona Pozzo di Gotto è una meta Erasmus. Io oggi sono a Barcellona,
0: incredibile.
1: In Spagna. Tra le varie mete appunto in cui questi ragazzi catalani potevano scegliere per mobilità c'era Barcellona Pozzo di Gotto.
0: quindi anche un'omonimia fortunata.
1: Sì.
0: Certo. Bene, grazie allora anche per questa storia di imprenditoria in una zona insomma non facile, ma una storia di successo. Allora buon lavoro a te e a tua moglie e grazie per aver condiviso con noi questa esperienza di successo. Chiudiamo con un'altra storia molto bella. C'è qualcuno che dei cammini d'Italia ha fatto una meta di straordinario successo e si chiama Francesco Boggi. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Hai fatto che cosa? Ma in realtà è un sito, perché è rimasto un sito.
2: Sì, allora assolutamente. Io intanto ecco, insieme a Davide e Vincenzo, che sono i miei soci, abbiamo dato vita a questo portale.
0: Sintetizzo brevemente, allora, diciamo che voi siete partiti raccogliendo le esperienze di questi turisti ascetici che hanno deciso di scarpe ai piedi arrampicarsi in sentieri, vero? Alla ricerca di alla ricerca di se stessi, invece che andare in India, in tutti i cammini più belli di trekking o anche no, anche più facili, eccetera. E come dire, il sovrapporsi di queste testimonianze ha portato a creare un vero e proprio network. Dico bene?
2: Sì, sì. Infatti siamo proprio... Ecco,
0: quanti anni fa è iniziata questa avventura?
2: Nel 2017 Davide ha dato vita alla pagina Facebook e nel 2018 ci siamo conosciuti.
0: Senti, quali sono? Quindi ormai sono quasi 10 anni. Quali sono i cammini preferiti, i più cercati?
2: Quest'anno, diciamo, il più ricercato è stata la Via del Sale, che si trova in Liguria.
0: La Via del Sale?
2: Cammino... Sì, esatto. un cammino di 4 giorni. Poi, vabbè, la più celebre è la Via degli Dei.

0: che collega Bologna a Firenze, e poi abbiamo anche il Cammino dei Borghi Silenti. Questi, diciamo, sono i tre più ricercati.
1: Il Cammino dei Borghi
0: Silenti. Cammino dei Borghi Silenti.
1: Ma che meraviglia! E quanta gente viene a fare questi cammini o si informa?
0: Un bel po', perché ecco, per dare delle stime, considerando che poi i dati certi sono quelli con la credenziale, ma ecco, c'è una stima per il quale appunto non tutte le persone si muniscono di credenziale, che è un documento che attesta il passaggio dei camminatori.
1: Ah sì, per esempio, come a Santiago per l'appunto.
0: Esatto, una via degli dei o un cammino dei Borghi Firenti, stiamo sui 20.000 camminatori certificati, più o meno, forse qualcosa meno su per i Borghi Silenti, ma più o meno siamo su queste cifre qua. Ovviamente, considerando anche chi non si munisce di credenziale, queste cifre possono anche raddoppiare o comunque sia, ecco, essere molto più elevate.
1: E qual è il camminatore tipo? Come lo descriveresti con un paio di tratti?
0: Allora, beh, questo è molto complesso perché ce ne sono veramente di tutti i tipi. Però mi piace descriverlo come un camminatore, come una persona riflessiva, qualcuno che cerca di in qualche modo ritrovare se stesso e comunque sia di ascoltarsi. Questo secondo me è un po' un punto comune tra i camminatori, un fil rouge che collega ogni camminatore. E poi va bene anche tutti gli aspetti legati alla ricerca della natura, della storia, della cultura, che attraverso i cammini comunque si può andare a ricercare in tutti quelli che sono i percorsi italiani. Ecco, non ce ne manca di storia e cultura e natura, diciamo.
1: I poco spendenti, molto godenti, possiamo dire.
0: Esatto.
1: Così, in modo francescano, ritornando all'inizio quando parlavamo di alto spendenti con il meraviglioso presidente Bocca. È una storia molto bella, ti ringrazio di averla condivisa con noi, e allora buon cammino a tutti.
0: Grazie,
1: in
0: grazie
1: Italia con Francesco Boggi, che appunto ci dà i migliori consigli sui cammini d'Italia.org. E siamo arrivati ai saluti, e quindi trattengo le lacrime perché un po' di emozione c'è, visto che è l'ultima puntata. Prima di tutto voglio ringraziare la nostra regista Roberta Di Casimiro, l'autrice Lucia Pioppi, peraltro in regia oggi c'è anche Alessandra Adriani, e loro due hanno avuto un ruolo fondamentale nella costruzione di questo programma. Ma voglio ringraziare anche ogni ospite che ci ha aiutato a capire alcuni dei punti di forza del nostro paese con il racconto della propria esperienza, fino agli ultimi che abbiamo sentito proprio adesso. Certamente c'è una cosa che abbiamo imparato, cioè che il genio imprenditoriale legato alle radici del territorio e soprattutto della passione che si tramanda nelle famiglie attraverso le generazioni sono la vera grande bellezza italiana, e che spetta ad ognuno di noi preservarla nel suo ambito. Ho fatto il mio predicozzo, Roberta, sono riuscita anche a non commuovervi. Vi lascio e vi auguro buona estate e un grande abbraccio e ancora un grazie dalle grandi bellezze e da Noemi Giunta.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Ore 10.
11: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
12: GR1.
13: Buongiorno da Francesco Rubino. In apertura un'ultima ora, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato il via libera scontato, dopo il parere favorevole della Procura Generale, all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo di detenzione, dopo la condanna definitiva per l'omicidio dell'allora fidanzata Chiara Poggi. Potrà scontare gli ultimi 2 anni di pena con la misura alternativa al carcere. La guerra Stati Uniti-Iran. Washington e Teheran cercano di trovare una via d'uscita all'impasse. Entrambe annunciano la firma imminente di un accordo, ma trapelano ancora divergenze su alcuni punti sostanziali. Si era parlato della possibilità di siglare l'intesa tra domani e lunedì a Ginevra, ma l'Iran ipotizza una firma digitale a distanza. Nell'attesa, intanto, le forze statunitensi abbattono diversi droni iraniani lanciati contro navi commerciali nello stretto di Hormuz. E in Israele, Israele resta fuori dall'accordo, ribadisce però la linea dura sia sul nucleare iraniano sia sul Libano, e questa mattina nuovi raid sul paese dei cedri.
14: Il fronte Libano resta drammaticamente aperto. Israele è tornato a colpire tutta l'area a ridosso della città di Nabatieh nel sud del paese. Quel fronte che invece l'Iran vuole venga chiuso in cambio di un accordo che ponga fine al conflitto con gli Stati Uniti. E chiusura vuol dire anche ritiro dei militari israeliani dal sud del Libano. Ma Israele al momento su questo fronte non vuole sentire ragioni. Il ministro della difesa Katz è stato molto chiaro: non ritireremo le nostre forze dalla fascia di sicurezza in Libano, come non lo faremo dalla Siria e da Gaza. E così qui in Israele si guarda con attenzione agli sviluppi di quell'accordo tra Iran e Stati Uniti che ormai pare imminente. Il premier Netanyahu, attraverso il suo ufficio, ha voluto esprimere tutto l'apprezzamento per il presidente americano Trump e gli sforzi compiuti. Ha chiarito che Israele non ha preso parte alle trattative, ma su un punto con gli Stati Uniti non ci sono dubbi. Teheran dovrà rinunciare al suo programma nucleare, a far uscire l'uranio arricchito e non procedere con l'arricchimento di nuovo, e poi tagliare ogni sostegno ai gruppi armati come Hezbollah. E così tutto si giocherà nei prossimi giorni. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
13: Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, madre e figlia avvelenate con la ricina a dicembre scorso in Molise. Indagata per favoreggiamento, un'amica di famiglia avrebbe mentito nei vari interrogatori di queste settimane.
10: A smentirla sono state le chat, i messaggi trovati nei telefonini, nei dispositivi sequestrati nella casa di Pietracatella confermano le tensioni e i dissidi all'interno della famiglia Di Vita. Per tre volte un'amica stretta di Antonella Di Elsi è stata ascoltata dagli investigatori, ha sempre negato di essere a conoscenza di liti e attriti familiari, ma i primi riscontri sugli smartphone hanno restituito un quadro diverso. La testimone sapeva molto bene che i rapporti familiari erano tesi e complessi, come emerge da alcuni messaggi che avrebbe ricevuto. Così è stata denunciata a piede libero per favoreggiamento, per aver ostacolato le indagini sul duplice omicidio di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina. Un nuovo tassello che conferma il velo di reticenza e i silenzi con cui gli investigatori si sono scontrati. Mentre si attendono le relazioni finali sulle autopsie, prosegue l'analisi dei dispositivi sequestrati, dati da cui potrebbero emergere elementi utili a ricostruire il contesto del delitto e chi ha ucciso Antonella e Sara con la ricina. Doriana Leonardo, GR1.
13: Con la decadenza dell'affidamento ai servizi sociali, da ieri è diventata effettiva la grazia concessa dal Presidente della Repubblica, Nicole Minetti. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha infatti preso atto del provvedimento di clemenza relativo alla condanna a 3 anni e 11 mesi per la vicenda Ruby Bis e per le spese dei consiglieri della Regione Lombardia. E siamo al meteo, weekend di bel tempo e temperature elevate in tutta Italia, come ci spiega il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
12: Un fine settimana all'insegna del bel tempo, temperature in deciso aumento nella giornata, soprattutto al nord nella zona della pianura padana, dove si sfioreranno i 35-36 gradi, una situazione un po' diversa al centro-sud, dove la ventilazione ancora settentrionale tenderà a mantenere le temperature intorno ai 30-32 gradi.
13: E per domani le temperature invece si alzeranno ancora, soprattutto su Puglia e le due isole maggiori, con punte di 35-36 gradi. Ed ora la musica con il ritorno della boy band dei Record. Bottle Up è il singolo dei Backstreet Boys, gruppo da oltre 130 milioni di dischi negli ultimi 30 anni, che ha segnato l'adolescenza di milioni di millennial. Il brano entra a far parte della colonna sonora di Paw Patrol, di Dino Movie, il nuovo capitolo cinematografico della celebre serie animata in uscita a settembre 2026. E quest'estate la band torna sul palco di Las Vegas con i concerti Into the Millennium. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio di Bordo, prossimo GR alle 11.
15: Radio di Bordo, il mare e le sue storie.

0: Se ami qualcuno, lascialo libero, cantava Sting in questo brano del suo primo album solista dopo i Police, che si intitola The Dream of the Blue Turtles, il sogno delle tartarughe blu. E questo martedì 16 giugno si celebra nel mondo il World Sea Turtle Day, ma in Italia il giorno per dare il tana libera a tutti, diciamo così. E domani, buongiorno da Raffaele Roselli e un benvenuto a Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Allora, domani 14 giugno è Plastic Free, promuove liberazioni di tartarughe marine in contemporanea in tutta la penisola. E appunto l'Italian Turtle Day, giusto?
1: Assolutamente sì, da nord a sud, insieme a tantissimi centri di recupero tartaruga, ci siamo fatti promotori di questa iniziativa di liberazione. Si parte dal nord, dal più nord, con l'acquario di Genova, quindi una liberazione a Genova, poi con l'acquario di Livorno una liberazione a Viareggio, poi Pescara, Sardegna e Sicilia, si passa per Asinara e Lampedusa, e poi abbiamo una liberazione a Castro Marina, dove ogni anno ormai abbiamo sempre 3-4 tartarughe da liberare.
0: Adesso ci andiamo a Castro, però le chiedo, Luca De Gaetano, insomma, il valore simbolico ambientale, l'importanza della tutela degli ecosistemi che vuole trasmettere questa iniziativa.
1: Sì, allora, la tartaruga innanzitutto è un animale preistorico con una storia evolutiva di oltre 280 milioni di anni e rappresenta un po' quell'animale che ha resistito a tutto e oggi purtroppo ha difficoltà a causa della plastica, dell'inquinamento da plastica e non solo, anche a causa dell'intensa pesca e dell'intensa navigazione. Infatti la tartaruga oggi arriva nei centri di recupero dopo uno scontro con un'imbarcazione, dopo aver ingerito attrezzatura da pesca oppure dopo aver ingerito plastica o palloncini, i famosi palloncini che lasciamo volare in cielo quando festeggiamo qualcosa. Ecco, la tartaruga è a tutti gli effetti un animale che rappresenta un po' la salute del mare, anche perché a tutti gli effetti c'è da tantissimi anni, da 280 milioni di anni, e quindi oggi è in difficoltà, e come lo è la tartaruga lo è anche tantissimi altri animali marini.
0: Allora, dicevamo, punto nave Castro Marina, provincia di Lecce, dove dirige il centro recupero tartarughe marine di Calimera il biologo Piero Carlino, che è in linea con noi. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Ciao. Intanto buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
0: Sì, da voi come si svolgerà la giornata? Quanti esemplari libererete?
2: Allora, libereremo 4 esemplari, ognuno con una storia diversa e, come diceva appunto Luca, lo facciamo ormai da tanti anni lì a Castro. In questo caso questi esemplari hanno avuto 2 di questi impatti con attrezzi da pesca, per l'appunto, quindi hanno ingerito degli ami, quindi hanno dovuto subire operazioni chirurgiche per la rimozione, e gli altri 2 invece semplicemente rinvenuti in galleggiamento, che è un sistema di difesa che utilizzano questi animali quando vogliono proteggersi da un problema, avevano ingerito tantissima plastica. Infatti nelle vasche abbiamo trovato fino a 2 settimane fa ancora tantissimi pezzetti di plastica che purtroppo loro ingeriscono non volendolo o scambiandolo per qualcos'altro. Questo crea non pochi problemi, perché crea in qualche modo sensi di sazietà, tutta una serie di problematiche che non permettono poi all'animale di star bene. Una in particolare di questi animali aveva anche attorcigliato intorno alle pinne dei pezzi di plastica, delle buste per intenderci di plastica, che ne impedivano l'immersione. Di conseguenza è un animale che era esposto anche a rischi di impatto con imbarcazioni.
0: Ecco, questa giornata di domani è anche appunto un'occasione di divulgazione della cultura ambientale.
2: Sì, assolutamente sì, ed è uno dei, da quando sono diventato direttore del centro, ormai è da tanti anni, ho deciso che il 50% del nostro impegno come centro recupero deve essere quello di salvare, andare a fare azioni dirette sulla salvaguardia di questi animali feriti o con problemi, ma l'altro 50% deve essere questo: formare, raccontare, sensibilizzare, perché solo in questo modo si può far scendere il numero di animali che possono in qualche modo finire in difficoltà. Quindi non si può soltanto lavorare sugli animali effettivamente in difficoltà, perché se prendiamo un po' di numeri alla mano, ne muoiono circa 50.000 all'anno soltanto per una specie nel Mediterraneo, e tra tutti i centri di recupero del Mediterraneo arriviamo a salvarne 3-4.000 animali, il che vuol dire che serve altro, progetti e tanto altro.
0: Ecco, Luca De Gaetano, l'impegno di volontari addetti ai lavori, insomma, questo è il caso di lodarli, no?
1: Assolutamente sì, noi facciamo proprio la parte della sensibilizzazione, quindi sensibilizziamo le persone nelle scuole, nelle piazze, attraverso i social, attraverso il web, attraverso i media, anche attraverso gli strumenti come le radio, anche grazie a voi. Arrivare a più persone possibili significa creare quella sensibilità che poi si trasforma in scelte più sostenibili, in scelte più consapevoli, ecco, diciamo così. Poi naturalmente i centri di recupero tartarughe fanno un lavoro immenso e noi siamo sempre grati a persone come Piero che si impegnano e si battono per questo tema.
0: Allora, buon Turtle Day con Plastic Free Onlus e ancora un saluto a Luca Di Gaetano e Piero Carlino. Buon lavoro.
1: Grazie.
2: Saluti,
1: Buona
2: grazie,
1: giornata.
2: grazie.
1: Grazie.
2: Ciao, buona giornata, grazie.
3: Le parole del mare. Waypoint. Somewhere beyond the sea. Termine internazionale che si è diffuso con l'avvento del GPS. In italiano, punto di passaggio o riferimento. Definisce con la latitudine e la longitudine posizioni importanti, come i punti geografici di inizio e termine delle rotte di un'imbarcazione.
0: Dopo aver crossato il circolo polare artico alla latitudine di 66 gradi nord, procede verso il traguardo della costa occidentale della Francia la flotta di imbarcazioni IMOCA della Vendée Arctique, affascinante regata in solitaria che vede impegnati due velisti della migliore generazione azzurra, Ambrogio Beccaria, Francesca Klapcic. La nostra radio di bordo continua a captare le loro onde, la loro avventura.
4: Ciao amici di Radio di Bordo, fa piacere mandare qualche novità dall'Islanda. Ho tagliato il circolo polare artico, che era il traguardo nord di questa regata, molto particolare perché non era una boa, un waypoint, ma appunto un parallelo intero che potevamo scegliere a che longitudine tagliare. In questo momento sono in terza posizione. Sono riuscito a recuperarne un paio perché a un certo punto ho avuto un grosso problema durante la salita. Tanto sentite sotto la barca che urla perché sto andando a più di 30 nodi, spero che si senta qualcosa. E nella risalita mi trovavo in Irlanda e a un certo punto mi sono incagliato in una boa di un peschereccio che era veramente molto molto solida, che ha trattenuto la barca incagliata. E quindi mi ha costretto a dover immergermi nell'acqua molto fredda con le onde e il vento. Sono dovuto immergermi sotto la barca con un coltello per liberare la chiglia da questi rifiuti che mi ancoravano al fondo. E niente, regata incredibile. Adesso siamo comunque in un mare estremo, freddissimo. Mai navigato nell'acqua così fredda fino a 5 gradi. A presto, un abbraccio a tutti.
5: Radio di Bordo.
6: Ciao a tutti a Radio di Bordo. Ho appena crossato il circolo polare artico a 66 nord e adesso la via verso le Sable d'Olonne, verso il sud. Bella poppa lunga, quasi un giorno di poppa, con vento abbastanza sostenuto adesso che poi calerà per poi rinforzare di nuovo con un altro fronte, un'altra bassa pressione di passaggio che porterà vento molto molto forte, quindi bisognerà gestirla bene. Oltretutto in questa regata avevo anche la missione di lasciare una boa meteo di Meteo France, l'ho fatto prima di arrivare al circolo polare artico e quindi c'è proprio questa iniziativa che per me è molto importante, e molto importante anche comunque per il mio sponsor che ha la salute degli oceani e al centro comunque di tante attività. Tutto bene a bordo, sono contenta di essere regata anche con Bogi, lui il primo italiano a crossare il circolo polare artico su un'Imoca e io la prima donna italiana, quindi dai, insieme stiamo facendo un po' la storia dell'Imoca in Italia, che è qualcosa di abbastanza speciale avere progetti così. Adesso comunque cercherò di andarlo a riprendere, però è veloce. Ciao ragazzi e una buonissima giornata.
0: Arrivo della Vendée Arctique alle Sable d'Olonne, lo stesso traguardo che nel gennaio dello scorso anno raggiunse Shirley Dalan dopo aver compiuto il giro del mondo in soli 64 giorni, record, trionfo nel Vendée Globe. Ora tutto il mondo della vela lo piange. Charlie Dalan, navigatore immenso, combatteva da 2 anni e mezzo con un tumore, aveva 42 anni, ha dato notizia della sua morte giovedì scorso, la moglie Perrine.

0: Giovanotti e Alfa per accompagnare i velisti della Vendée Arctique ai waypoint di un altro avventuroso viaggiatore in mare, Lorenzo Magri, romano, 27 anni, laureato in psicologia, professore di sostegno e negli scorsi anni in kayak ha vissuto due traversate, da Trieste a Spalato, poi da Spalato a Patrasso, domani riparte. Buongiorno Lorenzo Magri.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, riparti da dove? Da dove eri arrivato?
1: Sì, riparto da dove sono arrivato l'anno scorso, ovvero da Patrasso in Grecia, e poi insomma ho intenzione di fare 900-950 miglia nautiche da Patrasso ad Atene, facendo insomma circumnavigando il Peloponneso e poi facendo il periplo di Creta.
0: Mica bruscolini, insomma.
1: Mica bruscolini.
0: Tempi previsti?
1: Tempi previsti, allora, medio permettendo un 50 giorni, allungandomi massimo a un paio di mesi.
0: Ovviamente, come dire, costa a costa.
1: Sì, sì, insomma, filo costa, in quanto sono in kayak da mare, quindi ahimè non è un'imbarcazione che mi permette di navigare in mare aperto, sarò in media un chilometro dalla costa, ecco.
0: E da Atene quindi a Creta? Come trasferimento a quel punto?
1: Sì, da Atene sono costretto a prendere un traghetto per poi arrivare a Creta, dove proseguirò il mio giro in kayak facendo tutto il giro dell'isola, ecco.
0: Ecco, cosa ti spinge a avventurarti in queste imprese?
1: Allora, diciamo che le motivazioni possono essere tante, sicuramente c'è il fatto di mettermi in gioco, sfidarmi ogni volta, e poi mi piace pensare che se riesco a affrontare, diciamo, delle difficoltà fisiche e logistiche così grandi, poi magari nella vita di tutti i giorni posso affrontare con più difficoltà i problemi che ci riguardano un po' tutti, ecco.
0: Tra l'altro, appunto, dicevamo, sei insegnante di sostegno, magari anche uno stacco rispetto alla quotidianità di un lavoro come questo in cui sei impegnato.
1: Sì, sì, ecco, insomma, diciamo che fare assistenza e aiutare nella didattica e fare supporto socio-emotivo a ragazzi con grandi difficoltà, perché seguo ragazzi con forti disabilità, mi spinge anche a fare di meglio in generale, e mi piace che pensare che affrontando questo tipo di sfide poi magari posso mostrare ai miei ragazzi che se io sono in grado di fare questo, magari loro sono in grado di prendere un 8 oppure un 9 a matematica senza problemi.
0: Perché poi è appena finita la scuola, quindi ne hai parlato con loro, con i tuoi ragazzi, delle tue avventure?
1: Sì, sì, assolutamente sì, infatti mi seguono, mi ascoltano, tanti mi hanno detto portami con te in Grecia, portami con te in kayak, infatti insomma è un impegno che voglio prendermi sulle spalle, magari li porterò con me un giorno.
0: Hai questo progetto? Pensi che davvero si possa realizzare?
1: Assolutamente sì, basta semplicemente avere una canoa adatta, tanta forza di volontà e un buon cuore per fargli vedere con i miei occhi, insomma, le bellezze che ci sono in questo mondo.
0: Mi sembra straordinario. E allora, cioè, ai velisti si dice buon vento, a voi che si dice buona pagaia?
1: Buona pagaia, anzi spero che il vento non ci sia, perché
0: potrebbe mettere un pochino in difficoltà la questione, se poi,
1: esatto.
0: se poi si va contro vento, no? Peggio ancora.
1: È un bel problema.
0: Allora,
1: sì.
0: Partirai domani, Lorenzo Magri, magari in quest'estate ti seguiremo, torneremo a ascoltarti, a sentire come sta andando l'avventura. In gamba.
1: Va bene, grazie mille.
2: Radio di Bordo.
0: È natura e cultura enogastronomica, binomio inscindibile, ne sa qualcosa lo chef Gianfranco Pascucci. Buongiorno, benvenuto a bordo.
3: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a voi, grazie, qui al Porticciolo.
0: Ecco, lei giusto da un decennio, no? Lavora nei pressi e nel tempo stesso si ispira direttamente, no? Parlava del Porticciolo, all'oasi WWF di Macchia Grande, litorale laziale, dunque riserva naturale, ci racconta che territorio è e come si sposa la sua cucina di mare.
3: Beh, il territorio di Fiumicino è un territorio, io lo definisco una periferia iodata, periferia perché insomma è alle porte di Roma e c'è questa linea, no, che è il mare, iodata perché proprio siamo sul mare. Fiumicino è un territorio bellissimo, ricco di storia, e oltre questo c'è il mare, c'è la duna, ci sono le dune, c'è l'oasi di Macchia Grande e ci sono i campi, le coltivazioni, quindi diciamo un territorio molto interessante anche sotto il mio punto di vista, cioè quello di un cuoco. E quindi io sono anche un surfista, sono appassionato di mare, quindi sai, uno poi si fa le domande. Io sono di Fiumicino, poi sono andato via, poi sono ritornato a Fiumicino, però uno si fa le domande, no? Con la curiosità, tipo che gusto ha una duna, no? Perché qui ci sono le dune, cioè veramente c'è il mare, le dune, poi c'è la zona, diciamo, della macchia mediterranea fino ad arrivare ai campi, no? E quindi da lì è un po' una scoperta, cioè capire quelli che sono i nostri gusti, la cachile marittima, il finocchio marino. E poi la cosa che mi ha più interessato, praticamente dalle dune si entra poi nell'oasi, quindi questa fortuna di collaborare con quest'oasi bellissima di Macchia Grande mi ha portato a sentire quelli che erano i profumi proprio stessi indigeni, diciamo nostri, no? Che poi sono quelli più classici, quelli che conosciamo un po' tutti, quelli che attirano un po' tutti l'attenzione, il mirto, l'alloro, il rosmarino, solo che nella nostra oasi sono diversi, hanno una loro connotazione, hanno la loro identità. E di cucine identitarie bisogna parlare per avere poi una motivazione che ci porta a fare il nostro lavoro, e quindi da lì la passione è sempre cresciuta, è andata in crescendo, ecco.
0: È per questo che le parla di cucina di mare e non di cucina di pesce.
3: Sì, questo è un modo così per trovare delle motivazioni e per capire quello che facciamo, no? Nel senso che al Porticciolo cerchiamo di fare una cucina di mare. Perché? Perché al mare diamo più importanza, nel senso noi vediamo il mare, però vediamo la terra, cioè tutto quello che il mare influenza, per dire, un esempio semplice così, uno scampo cucinata alla griglia, buonissimo, è una cucina di pesce, cioè cucina materia prima rigorosa, buonissima, che ci dà il mare, che ci regala il mare. Però noi mettendo un po' più d'attenzione riusciamo a capire che anche i pomodori, per dire, che vivono vicino al mare, sono influenzati dal mare. Quindi questo, il mare non è solo l'acqua, ecco, dove arriva la linea, ma è un qualcosa di più, è un qualcosa che interessa di più anche le culture e le colture, cioè nel senso anche le popolazioni, no?
0: Ecco, certo, quando si dice chilometro zero, diciamo. Comunque è la zona dell'aeroporto di Fiumicino. Io adesso sfido tutti quelli all'ascolto, chi non è passato magari di lì, però appunto immaginare questa natura incontaminata, i tesori immersi nella biodiversità, pensando all'aeroporto o a chi ci arriva in macchina, cioè, è difficile.
3: Certo. Certo, è sempre tutto complicato e io credo che l'impegno porti sempre a cercare di migliorarsi, no? O quantomeno a trarre la cosa migliore che riusciamo ad avere attorno a noi. Questa è la mia casa, sono i miei territori, cioè la sento mia. Quindi il termine periferia era anche un po' all'inizio un po' grintoso, no? Come dire, siamo fuori. Ecco, cioè io dicevo che Fiumicino era quella macchia scura vicino all'aeroporto, no? Perché tutti conoscono l'aeroporto, nessuno conosceva Fiumicino, insomma.
0: Tra l'altro ho letto che lei da bambino giocava sulla spiaggia di Coccia di Morto, no? Quella di come,
3: no?
0: Un gatto, come un gatto in tangenziale.
3: Poi è diventata famosa, visto? Esatto. Quindi anche quella è una sorta di ribellione. Diciamo, cioè, che all'inizio era un po' come usare lo spray sui muri, no? Per farsi sentire. Cioè, noi veniamo da lì. Quindi quando vedevamo una pallina da tennis o un pallone bucato, per noi erano i segni della civiltà che arrivava nella nostra oasi, capito? Cioè, una roba del genere.
0: Senta, la devo lasciare tra 30 secondi. Ce la fa a darmi un esempio di piatto?
3: Mare di plastica, un estratto di calamaro con una finta plastica sopra, che è un obulato, e il cliente, quindi più attenzione di quello, un piatto estremamente buono, ma ti devi mangiare la plastica per mangiarlo.
0: Un obulato, dunque?
3: Dunque l'oculato sono degli amidi, è un foglio fatto di amido che quando lo metti sul piatto si muove come fosse una plastica.
0: Eccolo.
3: Però
0: lì.
3: Questo non è solo critica, per la plastica è anche molto utile, quindi non è solo un tema di critica, ecco.
0: Anche gustoso.
3: Buonissimo, per me buonissimo.
0: Allora, buon mare, Gianfranco Pascucci, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie, arrivederci.
4: Messaggi in bottiglia. Ha preso il largo da Venezia sognando Itaca, progetto di vela terapia riabilitativa per il miglioramento della qualità di vita dei pazienti con tumore del sangue. L'iniziativa, promossa da AIL, l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, toccherà 7 città. Dopo la Serenissima, tappe a Rimini, Pesaro, Ancona, Giulianova, Bari e Brindisi. E accanto alla barca nazionale, più di 20 gli Itaca Days, in mari e laghi della penisola. È tornata in edicola Vela e Motore, testata giornalistica ritenuta tra le più autorevoli nel panorama della nautica. Fondata nel 1923, è stata rilevata da International Sea Press, che edita già il mensile Barche e Gente di Mare 2.0. Direttore Francesco Michienzi, uscita trimestrale, edizione bilingue italiano e inglese. In questo weekend tornano le veleggiate poetiche di Exotic nelle acque di Ventotene, intrecciando paesaggio e cultura per l'85esimo anniversario del manifesto di Altiero Spinelli e Ernesto Rossi per un'Europa libera e unita. Un'esperienza lenta e autentica che invita a vivere l'isola Pontina tra navigazione, incontri e parole capaci di raccontare il territorio.
0: Sono le ore 10 e 28 minuti, il momento di rientrare in porto a Saxa Rubra, ma anche di annunciare le nuove uscite. Da sabato prossimo, con il palinsesto estivo, la nostra radio di bordo, infatti, come ogni anno, non si spegne ma raddoppia, anticipando il segnale. Si salpa alle 9:30. Affiatato l'equipaggio, sempre quello che vede in plancia Nino Giuliano, e alle vele Stefania Livoli. Sabato prossimo, timone a Germana Brizzolari. Oggi ci ha accompagnato al banco regia Emanuele Rinnaudo. Ancora un buon vento da Raffaele Roselli.
5: Una nave che è grande in un fiume diventa piccola nel mare. Seneca.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 10:30. Andiamo in A9 Lainate Chiasso. Al momento si segnalano code tra Como Nord e Lago di Como in direzione della Svizzera. Ci spostiamo in A10, Genova Ventimiglia, criticità per un incidente. Al momento si segnalano 11 km di code tra il chilometro 45 e Orco Feglino in direzione di Ventimiglia. In auto soli sul tratto Milano-Bologna, code allo svincolo Modena Nord in uscita in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in Toscana, sulla Firenze Mare, 3 km di code per un incidente tra Montecatini e Capannori in direzione di Pisa. Andiamo ora sulla dorsale adriatica in A14, code traffico intenso tra ramo Casalecchio e Imola in direzione di Ancona. In chiusura rimaniamo in A14, vi segnaliamo 2 km di code per lavori tra Pescara Sud e Ortona in direzione di Bari. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 12:26. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
3: Nella notte italiana, Wall Street ha acceso i motori di SpaceX con la più grande quotazione in borsa della storia. 75 miliardi di dollari raccolti, un valore di oltre 2.000 miliardi e un patrimonio personale del fondatore Elon Musk che frantuma ogni record. Oltre 1.000 miliardi di dollari. Nelle stesse ore, però, dall'altra parte della frontiera tecnologica, Anthropic ha annunciato lo spegnimento globale di Fable 5 e di Mythos 5, i suoi modelli più avanzati, dopo un ordine del governo americano che ne vieta l'accesso ai cittadini stranieri per ragioni di sicurezza nazionale. Due notizie apparentemente opposte, ma unite dalla stessa evidenza. Chi controlla il codice controlla il futuro che stiamo costruendo. Una buona giornata, un buon sabato, benvenuti a Eta Beta da Massimo Ceruffolini. Scriveteci, seguiteci su Facebook, la voce Eta Beta Radio 1, la mia mail è massimo.ceruffolini@rai.it. E dunque, da una parte il mercato premia con cifre astronomiche chi possiede i razzi, i satelliti, le reti e le capacità di calcolo, dall'altra però un governo può ordinare di spegnere in poche ore un'intelligenza artificiale considerata troppo potente o troppo vulnerabile. Il codice dunque non è più soltanto uno strumento tecnico, è diventato l'infrastruttura economica, la leva geopolitica e una questione di sicurezza nazionale. Ma questa rivoluzione si innesta sul cambiamento che aumenterà sempre di più la velocità di queste tecnologie, il modo cioè di programmare, di creare i codici, affidato sempre più alle macchine e sempre meno agli uomini. Piero Savastano, buongiorno, benvenuto.
4: Grazie, buongiorno.
3: Già ricercatore di intelligenza artificiale alla Sapienza, al CNR, divulgatore molto popolare su TikTok, su Instagram, su YouTube, consulente fondatore di Stregatto, che è un sistema open source italiano per creare agenti e assistenti autonomi basati proprio su questi modelli di intelligenza artificiale. Allora, settimana pazzesca, è cominciata lunedì con Apple che ha presentato finalmente un Siri che funziona ma che non arriva in Europa per motivi sempre di contrasto tra Europa e Stati Uniti, e poi è successa anche la normativa italiana sull'intelligenza artificiale, ma soprattutto sono stati questi due casi da cui abbiamo aperto che hanno tenuto banco. Partiamo dal primo, il caso Anthropic. Prima lunedì l'allarme del suo fondatore, l'italoamericano Dario Amodei, che ha detto: sospendiamo i modelli di intelligenza artificiale di tutti i tipi perché c'è un grande rischio per la sicurezza. Poi due giorni dopo presenta Fable, che è la versione seppur controllata di Mythos, che fino al giorno prima era stato ritenuto il modello più pericoloso perché talmente potente che nelle mani sbagliate potrebbe fare grandi danni a tutta l'umanità. E poi dopo due giorni, questa notte, che cosa succede? Che il governo americano ordina la chiusura di questi due modelli, soprattutto per noi stranieri. Ricostruiamo questa vicenda così complicata.
4: Sì, allora, una buona chiave di lettura è quella di pensare a un fattore determinante di tutte queste cose che succedono è la corsa all'infrastruttura di calcolo. Far girare questi modelli di intelligenza artificiale, tanto più sono potenti, vuol dire spendere tantissimo sia in termini energetici sia in termini di proprio computer fisici che servono, che vanno raffreddati, vanno tenuti accesi. Si usano dei chip, delle GPU costosissime, e quindi questa mancanza di infrastruttura è un po' la chiave per capire molte delle cose che succedono. Faccio degli esempi. Dire abbiamo creato il modello più potente della storia, ma è troppo pericoloso e quindi lo rilasciamo a una ristretta cerchia di compagnie o di persone, è una cosa, è un espediente che è stato usato più volte negli anni per giustificare la mancanza di infrastruttura, per renderlo prezioso. Molto meno pericoloso di come la canta il nostro Amodei, per quanto mi riguarda. E adesso che appunto ne hanno pubblicata una versione, diciamo, meno potente per la massa, l'hanno chiamata Fable. Nel frattempo poi questo Mythos, che era così potente, però è diventato parte di un circuito enterprise, lo vendiamo solo ai nostri amici, insomma, del corporate americano. È tutta una cosa legata al facciamo valere il più possibile l'infrastruttura che abbiamo.
3: Ok, però c'è un fatto, Piero, che mi ha colpito, ossia che per due giorni anche io, anche insomma noi italiani abbiamo provato questo Fable, devo dire è strepitoso, quindi è una cosa che non ho mai visto così potente come capacità di ricercare cose che ti servono o di ordinare, mettere a posto i tuoi documenti, fare delle cose che veramente ci vorrebbero squadre di decine di persone per farle in una settimana, lui te lo fa in pochi minuti. E poi dopo due giorni ce l'hanno tolto. Ecco, non è che, cioè, ci hanno fatto assaporare a noi cittadini italiani, a noi cittadini europei, la forza, la capacità che hanno queste macchine di produrre economie straordinarie, e poi ce la tolgono. Quindi l'Europa rimane, l'Europa, l'Italia, di conseguenza rimaniamo senza, capito, questi strumenti, e parteciperemo alla competizione globale veramente con le mani legate e coi piedi scalzi.
4: Purtroppo siamo in grandissimo ritardo, se non per la regolamentazione su cui siamo arrivati per primi, no? Abbiamo una tradizione, per quanto riguarda sia l'infrastruttura, sia l'utilizzo di questi modelli nel quotidiano, sia la cultura dell'intelligenza artificiale, che è molto profonda, già siamo indietrissimo. E appunto lì ce la fanno assaggiare e poi ce la tolgono. Credo che ci sia in corso anche un po' una battaglia tra il Pentagono e Anthropic, appunto, perché Anthropic voleva vincolare l'utilizzo che il Pentagono faceva di questi modelli. Ad esempio Amodei non voleva che il Pentagono utilizzasse i modelli di Anthropic per sorveglianza e per decisioni legate all'uccisione di persone automatica. Questa è la versione ufficiale. Il contratto di Anthropic ha lasciato poi stare, se l'è preso OpenAI, e quindi adesso chissà che sta succedendo lì tra OpenAI, che adesso ha preso questo contratto, c'è Palantir pure di mezzo, che ha una specie di super prodotto legato alla gestione dei dati a 360 gradi, dati amministrativi, dati della difesa, e che a sua volta è integrata con questi modelli.
3: Certo.
4: Quindi
3: E questa tua riflessione si lega con l'altra grande notizia della notte, ossia questa valutazione straordinaria, storica, ma che infrange un sacco di record. È la più grande quotazione di partenza di una borsa, quindi quasi 2100 miliardi di dollari, che è più o meno il PIL dell'intera Italia, cioè noi italiani tutti insieme con tutte le nostre aziende, i nostri professionisti produciamo quanto SpaceX, l'azienda di Elon Musk come valore, diciamo. È pazzesco questo. E che riflessione ti fa questa cosa, che peraltro porta a lui personalmente un patrimonio personale di 1000 miliardi, e questa visione che dice questi soldi mi serviranno per portare 1 milione di persone su Marte? Non sta scherzando, ha veramente questo obiettivo
4: nella sua testa? Forse sì, ma permettimi una nota: a sentirtelo riassumere così quello che è successo negli ultimi tempi è veramente un scenario fantascientifico, perché leggendo giorno dopo giorno magari uno non si rende conto, però la sintesi ha dipinto una cosa che è Skynet praticamente. Allora, anche questo, a costo di essere noioso, io tendo a interpretarlo come un aspetto infrastrutturale, ossia nella retorica dello spazio privato SpaceX, prima si è usata la scusa di andare sul Marte, questa è la vision, no? È la supercazzola, diciamo, se mi concedi, per il popolo. Poi in realtà quello che è successo era un tentativo di fare prima turismo legato allo spazio e poi distribuzione di satelliti, lo Starlink, dare internet dai satelliti, e piano piano adesso diventa mandiamo anche il data center in orbita oltre che l'internet, e anche questo lo puoi vedere, anche lo spostamento di Tesla da un'azienda che produce macchine piano piano a un'azienda che produce robotica legata all'intelligenza artificiale. Questo è tutto uno spostamento anche dei gruppi di aziende creati dal nostro Musk, il trilionario Musk, verso infrastruttura di intelligenza artificiale e connettività.
3: Certo, e quindi il filo rosso di tutte queste avventure di Musk che ci hai appena ricordato è proprio il tema della tua vita, il codice, la programmazione. E anche qui c'è un'altra novità che in qualche modo fa vedere come noi europei dipendiamo, e dipendiamo male, da questi modelli stranieri, soprattutto americani ma anche cinesi, che è il cambio di passo. Quei due giorni che Fable è stato diffuso ci hanno detto: guardate, ve lo facciamo usare per una decina di giorni, poi sono durati solo due perché ieri, stanotte, il governo americano ce l'ha tolto, e però adesso lo potete usare o gratis o con l'abbonamento, quello da 20 euro, insomma divertitevi, no? Però poi tra 20 giorni dovrete pagarlo a consumo. Quindi si sta, e questa cosa si sta ripetendo non solo per Anthropic ma anche per Microsoft, per Sam Altman con OpenAI, quindi c'è GPT. Cioè stiamo passando da un modello o gratuito o con abbonamento ragionevole, abbordabile, a un modello a consumo. Quindi da Netflix l'abbonamento stiamo passando alla bolletta della luce, e già oggi molte aziende si stanno accorgendo delle legnate che prendono, perché senza rendersene conto usano questi modelli che vanno in loop a volte e che quindi consumano magari in un giorno 1.000 euro, 2.000 euro. Spiegaci un po' cosa sta succedendo.
4: Sì, gli abbonamenti che abbiamo visto finora da 20 euro, quelli professionali da 200, 300, insomma, erano comunque forme di indebitamento da parte loro. Cioè loro si sono indebitati fino al collo per darci questa intelligenza artificiale a costi così bassi. Adesso cominciamo a vedere il vero costo. Contemporaneamente anche al fatto che c'è stato un salto intorno a Natale nella qualità che questi modelli riescono a raggiungere nel scrivere codice, comporre documenti, quindi sono diventati sempre più necessari, fanno sempre più gola per essere produttivi, costano sempre di più a livello energetico e loro si possono permettere via via meno scommesse a debito. Cominciamo a vedere il vero prezzo dell'intelligenza artificiale. Quindi adesso cominciamo a vedere quanto vale veramente, sia in positivo che in negativo.
3: E anche qui siamo destinati a una suddivisione per caste, cioè chi si potrà permettere di pagare anche 1.000, 2.000 euro al giorno per avere questa potenza cognitiva, questa potenza di pensiero, questa intelligenza supplementare, correrà ancora più veloce. Noi poveracci, che al massimo possiamo permetterci di pagare 20 euro al mese, avremo queste versioni minime che non potranno competere con quelle più grandi, e questo, cioè, come paese ci rende sempre più deboli, e come singole persone ci mettono di fronte a questa impossibilità di usare un pensiero aumentato. Allora tutto questo si innesta in una situazione che è quella italiana, in cui le piccole e medie imprese, che sono il 99% del territorio, del tessuto imprenditoriale italiano, non sanno spesso cosa fare. Allora cerchiamo di capire la situazione, ma soprattutto le strategie per rialzare un po' la testa, con la voce di una esperta che è Carlotta Silvestrini, fondatrice di Madru.
5: L'intelligenza artificiale è uno strumento potentissimo, però come ogni strumento potente deve avere attorno una struttura in grado di farlo funzionare correttamente. Le PMI, che sono comunque il 99% del tessuto italiano, un po' da un lato non hanno, come dire, le spalle larghe per permettersi grandi errori, quindi devono fare particolare attenzione. Un po' fanno fatica a essere pronte. Le intelligenze artificiali si alimentano con la conoscenza, conoscenza che spesso e volentieri in questa categoria di aziende è sparsa nei fogli di carta, nei file che sono nei computer singoli delle persone, nella testa delle persone. La conoscenza è mia, il cliente è mio, me lo tengo per me, però fondamentalmente se tutta questa conoscenza non viene trasferita in un unico posto da cui l'intelligenza artificiale può attingere e quindi di conseguenza dare il valore aggiunto che ci si aspetta, abbiamo un problema. E poi c'è proprio un tema di capacità delle persone di capire come utilizzarla in maniera assennata e come farla diventare un valore aggiunto. Esattamente come tante altre tecnologie, faccio un esempio, i sistemi informativi, se esistono da 40 anni, però perché oggi ancora le PMI non riescono a farli funzionare a dovere? Proprio perché c'è questo tema strutturale e umano che impatta.
6: Ecco, lei ha proposto delle strategie per ribaltare la situazione, le prime cose da fare.
5: Prima cosa da fare è non cedere a questa fretta, perché non è vero che se non lo fai subito sei fuori. Bisogna innanzitutto ragionare per capire che cosa vogliamo ottenere, cioè che tipo di beneficio nella mia società questa tecnologia può portare. Perché se può portare un beneficio, bene, ma se non lo può portare, dobbiamo ammettere che dobbiamo farne a meno. Nel momento in cui capiamo che può portare un beneficio, che può essere, che ne so, miglioramento della gestione di un processo che fino a quel momento magari era ripetitivo ed era pesante da portare avanti, può essere legato alla ricerca di una conoscenza extra che in quel momento magari in azienda non deteniamo e quindi facciamo appello a qualcosa che invece è basato su una conoscenza collettiva. Però dopo dobbiamo dire, bene, ma ci sono effettivamente le condizioni poi per adottare l'intelligenza artificiale, quindi sappiamo già che cosa funziona, cosa non funziona nella nostra azienda, sappiamo che tipo di informazione dobbiamo darle in pasto, informazione che va posseduta, deve essere armonizzata, deve essere coerente, possiamo effettivamente usarle per alimentare questo modello.
6: Un rapporto di Randstad Work Monitor dice che 67 aziende italiane su 100 prevedono che l'intelligenza artificiale farà sparire metà delle posizioni dei nuovi assunti nei prossimi 5 anni, perché al momento tra un algoritmo e un giovane che non ha ancora acquisito quelle competenze è più produttivo l'algoritmo. Come valuta questo dato?
5: A mio avviso è una scelta miope e nel lungo periodo una scelta catastrofica. Posso comprendere la posizione di tanti imprenditori che vedono questo tipo di sostituzione come qualcosa di vantaggioso, perché di fatto non abbiamo tutta la complessità dell'inserimento di una persona in azienda, non abbiamo il costo enorme che è la formazione, però allo stesso tempo dobbiamo chiederci qual è il vero costo che c'è dietro all'utilizzo poi di un modello di intelligenza artificiale. Il primo costo è per l'azienda innanzitutto, perché non è gratis, non ci dobbiamo fare illudere dal prezzo degli abbonamenti, ma dobbiamo valutare tutta la preparazione che serve, la possibilità anche tra l'altro che le cose non vadano poi nel verso giusto, perché... ma poi c'è un costo umano, primo a livello proprio di impatto sull'organizzazione, perché se gli altri iniziano a vedere che io sostituisco i colleghi con l'intelligenza artificiale potrebbero proprio non essere molto contenti di questo e quindi comunque andare a minacciare la tenuta della struttura organizzativa. Poi c'è anche un discorso che, bene, oggi abbiamo sostituito tutti i giovani con l'intelligenza artificiale, ma tra 20 anni chi ci sarà? Chi per tutti questi anni avrà appreso, compreso le dinamiche aziendali e riuscirà a portare avanti un business che però è rimasto svuotato di tutto il suo capitale umano?
3: Carlotta Silvestrini, fondatrice di Mudra, l'azienda che aiuta le piccole e medie imprese nei processi digitali. Io torno con Piero Savastano per portarti nel tema che racconti quasi tutti i giorni nei tuoi video su YouTube, su Instagram, su TikTok, quello del cosiddetto vibe coding. Cos'è il vibe coding innanzitutto?
4: Scrivere, programmare, quello è una volta il lavoro del tecnico, no? Un po' da scriba egiziano per pochi eletti, vuol dire...

0: Poi del vibe coding, addirittura delle nuove scuole di creazione di tecnologia che sono un incrocio tra questo vibe, no? Le vibrazioni positive, e invece la programmazione professionale più strutturata. Si parla di agentic engineering, ci sono già proprio scuole di programmazione con l'intelligenza artificiale, quindi questa qui è una roba molto più grande di quello che lascia trasparire il nome vibe coding.
1: È molto più grande, perché tornando all'azienda da cui siamo partiti, Anthropic, i responsabili del coding hanno detto che se fino a pochi mesi fa i codici erano scritti al 100% da programmatori umani, adesso la quota degli umani è scesa al 20%, nel senso che l'80% di quello che fa Anthropic è fatto dal software, dall'intelligenza artificiale stessa, che produce nuova intelligenza artificiale. Anche questo come collochiamo?
0: C'è della grande verità in questo, nel senso che per un periodo sembrava che stessero esagerando, poi in realtà quando questa cosa si è capillarizzata tra i professionisti, tra gli addetti ai lavori, effettivamente immagina che tu appunto dici alla gente, adesso lo chiamiamo agente perché vive nel tuo computer, non è semplicemente la chat online, è un po' la seconda generazione, gli dici fai questa cosa, lui parte, sta anche 2, 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti, tu nel frattempo prendi il caffettino, torni e trovi realizzate quelle cose. E diciamo quello che prima era il punto di valore, il collo di bottiglia, il vincolo economico che veniva appunto pagato, riconosciuto economicamente, era il saper scrivere tecnicamente queste cose. Adesso si sta spostando sul controllare una vagonata di codice che può essere prodotto a 360 gradi. Il software è diventato abbondante. Così immagina presente il passaggio tra tre canali televisivi nazionali a web, no?
1: Certo.
0: È la stessa cosa però per il codice.
1: Senti, e questo produce un ulteriore risultato, sottolineato proprio da Dario Amodei di Anthropic, che è quello che l'intelligenza artificiale scrive codice che poi serve a migliorare altri sistemi di intelligenza artificiale. Quindi gli algoritmi migliorano gli algoritmi che migliorano la prossima generazione di algoritmi, e questo è una situazione che sta velocizzando sempre di più il miglioramento dei codici con scenari che non possiamo neanche immaginare.
0: Sì, la recursive self-improvement per quelli bravi. Io su questo sono un po' più conservatore, nel senso che è una storia di cui sento parlare da almeno una decina d'anni. Voglio vedere se effettivamente quella cosa sta succedendo. Cioè, nella mia visione delle cose, comunque, l'intervento umano è tuttora necessario, perché se non stai lì a controllare ogni tot, poi deragliano, fanno cose strane. Quindi questa cosa effettivamente succede, ma non so tra quanto. Adesso la cantano, poi non so.
1: Senti, su internet, tu che sei un programmatore, hai fatto ricerca anche al CNR, alla Sapienza, eccetera, però le peggiori contestazioni arrivano proprio da programmatori che si sentono in qualche modo sviliti da questi tuoi discorsi. Spiegaci un po', cioè, anzi, ragioniamo in termini... Tu su internet sei molto diretto, qui siamo nel servizio pubblico, magari puoi dirlo con parole più gentili.
0: Ok, mi do una regolata. Sì, immagina di aver speso gran parte della tua vita a imparare a fare cose che sono ritenute difficili come programmare, che ti hanno permesso di ritagliarti uno spazio. Anche di portare a casa la pagnotta. Queste nuove tecnologie mettono in discussione quel posticino che sei riuscito a ritagliarti, e una reazione a mio avviso in larga parte emotiva è proprio quella di essere traumatizzati dall'avvento di queste cose, quindi attraversare proprio le fasi del trauma, per come vengono descritte in psichiatria. La prima fase è quella della negazione, cioè questa cosa non sta succedendo, e l'abbiamo visto soprattutto tra 2023 e 2024. Dal 2025 in poi siamo passati alla rabbia, cioè proprio la contestazione che queste cose non vanno bene, che fanno schifo, ma è anche un po' negare quanto sono potenti ed economiche rispetto a pagare persone. Quindi c'è anche poi un tema politico gigante, e stiamo vedendo adesso le avvisaglie di questa cosa, ci tengo a dirlo, nel mondo appunto dei programmatori, dei nerd, dei tecnici, ma piano piano questa è una cosa che riguarda un po' tutti i colletti bianchi. Questi agenti nuovi sono molto potenti. Tempo che vengono collegati alle fonti di dati, le notizie, le email, i calendari, fanno delle cose allucinanti. Coprono quelle che per noi magari erano due o tre attività di lavoro da ufficio, che sia programmazione o altro, lo coprono in pochi minuti, e sono abbastanza affidabili.
1: Ma quindi siamo di fronte a un probabile impatto di questi strumenti in termini di occupazione, di anche identità del proprio posto di lavoro,

0: di psicologia sociale che, primo, non vengono quasi per niente raccontati nei grandi mezzi di informazione e quindi non ci sono anche strategie per farci fronte, e secondo, hanno comunque tutta una gestione da mettere in piedi. Da dove cominciare, secondo te?
1: Questa è una grande domanda. Io vorrei lasciare ai posteri che noi due oggi abbiamo parlato di neoluddismo, perché a mio avviso sta per arrivare un'ondata di grande rabbia legata a svalutazione economica del lavoro umano, in particolare il colletto bianco, il lavoratore, diciamo, il knowledge worker, il lavoratore d'ufficio. E questa cosa è assolutamente in crescita esponenziale, non ne parla nessuno. Dal punto di vista della politica, o fanno finta oppure non la vedono, non lo so, non è compito mio stabilirlo. Posso soltanto dire che secondo me stanno arrivando dei cetrioloni giganti.
0: Occhio col linguaggio, avevo detto che ci contenevamo, però appunto questo è una. Fossi tu, diciamo, il responsabile del governo, da dove cominciamo a prenderla questa situazione? Perché qualcosa bisogna fare.
1: Io andrei per nazionalizzazione dell'infrastruttura, cioè non possiamo essere dipendenti da americani o cinesi per avere queste cose. Infatti, come prima dicevi, ce l'hanno fatta provare, poi ce l'hanno tolta. E dopodiché sarebbe da capire questa produttività estrema, come il valore che crea, come vada un po' ridistribuito, non ridistribuito in senso politico, socialista, oppure essere tacciati di comunismo. Però il punto è che gli imprenditori non hanno incentivi ad assumere o a mantenere persone a un certo punto. Conviene troppo di più far fare le cose alle macchine.
0: Quindi tu dici o andiamo verso una rivoluzione perché poi i licenziamenti sono inevitabili, oppure dobbiamo creare dei programmi di riqualificazione
1: Esatto.
0: e di anzi protezione dell'infrastruttura italiana che oggi è troppo dipendente da sistemi stranieri, eccetera. Senti, l'ultima domanda, tu vai ogni giorno nelle aziende proprio per cercare di convincere a cambiare strategie, a fare i conti con questa rivoluzione, e qual è la reazione quando ti vedono arrivare?
1: Qualcuno è esaltato, ci sono reazioni emotive forti, qualcuno invece difende con tutte le sue forze il suo ruolo e questo spazio che si è conservato negli anni. Io vedo proprio le autostime crollare dal punto di vista dei programmatori. C'è quello che salta su tutti i ragazzi, ma c'è quello lì che, diciamo.
0: Però tu non la dai per persa la dignità del programmatore, perché dici c'è un ruolo ancora più elevato volendo.
1: Architetturale, di disegno, io credo che, guarda, c'è stato un periodo in cui il tecnico era quello che faceva i fori nelle schede perforate, i computer occupavano stanze intere, poi sono arrivati i personal computer, poi sono arrivati i sistemi operativi grafici, è arrivato il web, tutti quanti clicchiamo, facciamo, quindi chissà che cosa ci riserva il futuro. Diciamo, non ho dubbi sul fatto che questo a lungo termine sia un grande vantaggio per tutti noi. Lavoreremo, secondo me, in modo molto meno, in modo un po' più creativo. È la transizione che potrebbe essere piuttosto ruvida.
0: Sì. Allora, siamo veramente in chiusura. Io ringrazio davvero Piero Savastano. Ricordo
1: Grazie.
0: che potete continuare ad ascoltarlo sui canali TikTok, Instagram e LinkedIn. I suoi video sono sempre illuminanti, anche molto ironici. Carica molto col romanesco per diventare personaggio. Però, come dire, avete capito che le cose le sa molto bene. Io vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Eta Beta cercandoli su Rai Play Sound. E noi andiamo ora su Facebook alla voce Eta Beta Radio 1, dove continuiamo a discutere di questi temi. Iscrivetevi così vedete tutti i nostri contenuti quotidiani sulle innovazioni. La mia mail è massimo.cerofolini@rai.it. Volete scrivermi, commentate, criticate, fate quello che volete. L'appuntamento è per sabato prossimo. Da Massimo Cerofolini, passate un buon fine settimana.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
2: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Ore 11.
12: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
13: GR1.
14: Buongiorno da Francesco Rubino. In apertura la cronaca, un 22enne è stato investito e ucciso nella notte da un'auto pirata all'uscita da un locale, ferito un suo amico. È accaduto a Guidonia Montecelio, vicino Roma. Secondo quanto ricostruito, il gruppo di giovani si stava salutando per raggiungere le auto parcheggiate poco lontano quando la macchina è piombata sulla comitiva. Al vaglio degli investigatori le telecamere di sorveglianza della zona. Il caso Garlasco, Alberto Stasi può uscire dal carcere. Dal Tribunale di Sorveglianza di Milano è infatti arrivato l'ok all'affidamento in prova ai servizi sociali.
15: Una misura alternativa agli ultimi 2 anni di detenzione l'ha ottenuta Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi. Ha trascorso 14 anni in carcere a Bollate, ora potrà uscirne definitivamente con un programma di reinserimento controllato nella stessa società dove da diverso tempo lavora occupandosi di amministrazione. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano a meno di 24 ore dall'udienza celebrata ieri in gran segreto, in cui anche la Procura Generale aveva dato parere favorevole alla richiesta presentata dai suoi legali. Questa mattina in tanti attendevano Stasi all'esterno dell'istituto di pena, dove però non si trova già da qualche giorno perché a casa con un permesso. L'esito della procedura non è collegato agli sviluppi dell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. L'eventuale revisione del processo segue infatti un percorso autonomo e distinto rispetto alla valutazione affidata al Tribunale di Sorveglianza. Stasi ha diritto alla misura alternativa, ma la condanna resta. Il commento della famiglia Poggi, i cui legali sottolineano che le sentenze hanno accertato la verità. Arianna Di Giorgio, GR1.
14: L'episodio di violenza in una scuola superiore di Mirandola, in provincia di Modena, un ragazzo della classe prima ha puntato una pistola, fedele riproduzione di un'arma vera, alla tempia di un professore, minacciando di sparare se non avesse riavuto le sue sigarette. Una scena ripresa anche con un video, lo riporta la Gazzetta di Modena, secondo cui i fatti risalgono al 21 maggio. E siamo agli esteri, la guerra Stati Uniti-Iran, mentre le forze americane abbattono diversi droni iraniani lanciati contro navi commerciali nello stretto di Hormuz, Washington e Teheran annunciano la firma imminente di un accordo. La corrispondente da Istanbul.
16: È arrivata la conferma anche dal Pakistan. Il premier Sharif dichiara che Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo e che la pace è vicina. Ma da Teheran si alternano conferme e smentite, segno della spaccatura nella piramide di potere iraniana. Restano le tensioni sui punti cruciali. I media iraniani hanno diffuso una bozza di memorandum a cui mancherebbe solo il via libera della guida suprema, l'Ayatollah Khamenei, che per il momento non si è espresso in alcun modo. La Repubblica Islamica si dice disposta a riaprire completamente lo stretto di Hormuz dopo il cessate il fuoco su tutti i fronti di guerra, incluso il Libano, ma le sue acque resterebbero sotto il controllo dei Pasdaran. Gli Stati Uniti vogliono invece ripristinare la libertà di navigazione pre-conflitto. La questione nucleare verrebbe affrontata subito dopo la firma dell'accordo, in 2 mesi di colloqui, ma anche qui le tensioni sono forti. Il regime non ha intenzione di smantellare il suo programma nucleare e bisogna capire come gestire la quantità di uranio arricchito in possesso della Repubblica Islamica e che Washington vorrebbe venisse distrutto. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
14: Fine settimana di bel tempo e temperature elevate in tutta Italia, sole ovunque, con caldo afoso al nord, punte di 35 gradi nella pianura padana, mentre al centro e al sud il vento rinfresca un po' l'aria, ma domani aumenteranno le temperature soprattutto sulla Puglia e sulle isole maggiori, con punte di 35-36 gradi. Siamo al cinema, è appena uscito Il prigioniero, nuovo film dello spagnolo Amenábar, che racconta un episodio della vita di Miguel Cervantes, prigioniero ad Algeri, nel ruolo dell'antagonista Alessandro Borghi, che ascolteremo nell'intervista integrale alle 12.30 in prima fila.
17: Poiché fummo venduti al terribile Bajan.
18: Frammenti da Il prigioniero, il film nel quale Alejandro Amenábar, il regista di The Others, Mare dentro, Vanilla Sky, racconta un giovane Miguel Cervantes prigioniero ad Algeri nel 1575. Il suo carnefice è Hasan, Alessandro Borghi, in abiti cinquecenteschi e in spagnolo.
19: È stata una bellissima avventura d'attore, tema che non conosco bene, una lingua che non conosco. Per il modo in cui piace lavorare a me, cercare di essere preciso nei dettagli, sapevo che c'era da studiare. Mi piacerebbe rivedere il film in questi giorni, perché sicuramente lo vedrò in un modo ancora diverso.
18: Un film sulla libertà, dice Amenábar.
20: Hablamos della libertà.
18: Quella fisica, quella intellettuale. Affrontiamo anche quella sessuale e le polemiche in Spagna per aver mostrato l'attrazione tra Cervantes e Hasan dimostrano che la questione non è superata, dice Amenábar. Cervantes è Julio Peña, che con le sue storie affascina Alessandro Borghi.
19: Mi sembrava molto interessante raccontare di quanta poca importanza si desse alla vita, che è una cosa che purtroppo c'è ancora oggi in alcuni paesi.
18: Miriam Mauti, GR1.
14: Un lieto fine che si è fatto attendere quasi mezzo secolo. Un 58enne di Saluzzo, in provincia di Cuneo, si è visto restituire un motorino Garelli che gli era stato rubato nel 1984. Nei giorni scorsi una pattuglia dei carabinieri si era imbattuta in un uomo alla guida di un ciclomotore senza targa. I controlli sul telaio hanno permesso di identificare il legittimo proprietario, che ha così riavuto il suo primo mezzo di locomozione quando era sedicenne. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Storia in Giallo, prossimo GR alle 12.
21: Storie in Giallo. In ogni storia e in ogni tempo ci sono zone d'ombra dove si annidano i misteri più oscuri.
22: Noi vi accompagneremo tra gli angoli bui, le verità sospese, i ragionevoli dubbi e le inconfutabili certezze di storie dannate. Benvenuti a Storia in Giallo Radio 1, buon sabato da Vittoriana Abate e Flaminia Bolzan. 20 anni di misteri rimasti senza risposta, poi il DNA ha riscritto la storia dell'omicidio di Alberico Fila della Torre. Ed è uno dei casi più enigmatici della cronaca italiana. È la mattina del 10 luglio del 1991 quando la contessa di Alberica Filo della Torre, 42 anni, viene uccisa a colpi di zoccolo e strangolata nella sua villa dell'Olgiata. La stessa sera dell'omicidio era prevista la festa per i 10 anni di matrimonio con Pietro Mattei, costruttore, un delitto dell'alta società e dell'aristocrazia romana, ed è proprio uno dei gialli più controversi della storia nera italiana. Nessun segno di scasso all'interno della sua villa, nessun colpevole, solo ipotesi e silenzi per 20 anni.
0: Sì, Vittoriana, per anni tra l'altro il delitto è rimasto un enigma senza alcuna soluzione. Poi nel marzo del 2011 la prova genetica, quindi l'uso del DNA, finalmente ha raccontato qualcosa di diverso. La rilettura di una microtraccia ha fatto sì che si potesse riaprire il caso e quindi si arrivasse ad un nome ormai dimenticato. E allora lo comunichiamo questo nome, che è Manuel Winston Reyes. Stiamo parlando dell'ex domestico filippino della famiglia Mattei Filo della Torre, che era già stato in realtà attenzionato nella prima fase dell'indagine, ma poi successivamente scagionato perché appunto tutta una serie di elementi non costituivano delle prove valide per poter procedere in quella direzione.
22: Elementi che poi approfondiremo, Flaminia, ma c'è qualche cosa che in effetti poi ha dato la svolta al caso, ed è un elemento abbastanza, come dire, anomalo: un'intercettazione perduta, un'intercettazione che non è andata in qualche modo.
0: Sì, esattamente, un'audioregistrazione di una cassetta che all'epoca dei fatti non era stata sbobinata e che in realtà conteneva esattamente il movente, un'indicazione molto molto precisa che portava direttamente alla persona, appunto a Winston Reyes, la persona che poi è stata effettivamente identificata come il responsabile dell'omicidio della contessa.
22: Intanto noi vi ricordiamo che potete riascoltarci anche su Rai Play Sound, ma Flaminia, vogliamo ricostruire insieme ai nostri ospiti? Quindi diamo il benvenuto a Cinzia Tani e Chiara Penna.
1: Grazie,
22: Chiara.
1: Buongiorno.
22: Le nostre amiche di Storie in Giallo.
0: Le nostre signore in giallo, potremmo definirle così, Vittoriana.
22: Esatto. Allora, ricostruiamo insieme il caso, Flaminia. 10 luglio 1991, la contessa di Alberica Filo della Torre viene assassinata nella sua casa, una villa alloggiata, una zona residenziale di Roma. Lo ricordiamo, per noi cronisti, il delitto viene subito identificato come il delitto dell'Olgiata, proprio dal nome del quartiere in cui è avvenuto. Resterà, come abbiamo detto in apertura, irrisolto per 20 anni. Ma Flaminia, chi era la contessa Alberica Filo della Torre?
0: Ora, prima di risponderti su chi fosse Alberica Filo della Torre, un piccolo focus proprio sull'Olgiata, che possiamo considerare un po' la Beverly Hills romana. Perché diventa importante questo luogo? Perché chiaramente stiamo parlando di un complesso residenziale, una sorta di consorzio dove risiedevano, ancora oggi risiedono, delle persone molto abbienti, ed è noto per essere un posto molto tranquillo. Quindi questo è il primo dato che ci fa capire quanto potesse essere stato sconvolgente l'accadimento del 91.
22: Ma poi tracciamo la figura, il ritratto di Alberica. Alberica è figlia di una contessa, Anna del Pezzo di Caianello, del contrammiraglio Ettore del ramo dei Conti di Torre Santa Susanna. Quindi discendeva da una famiglia napoletana, la famiglia Filo era bella, ricca, audace. E dopo gli anni in collegio, Alberica fa il suo debutto in società, in quell'alta società in cui la vita scorre in maniera facile, scandita da feste, da shopping. E poi arriva il suo primo amore.
0: Sì, stiamo parlando di un principe, Alfonso de Liguoro. Non piaceva particolarmente alla famiglia di Alberica, ma la contessa ne era rimasta particolarmente affascinata, quindi se ne innamora, decide di sposarlo. Il matrimonio non dura tantissimo e le nozze vengono addirittura annullate alla Sacra Rota. Allora, a quel punto Alberica sceglie di partire, fa un viaggio e poi incontra l'uomo che sarà il suo vero amore, l'uomo con cui farà due figli, e parliamo di Pietro Mattei.
22: Pietro Mattei diventa l'amore della sua vita, un uomo che ha costruito da sé la sua fortuna, è un imprenditore edile, amministratore delegato della Vianini. Non è del giro aristocratico della contessa, nel senso che lui non ha il sangue blu, ma i due si incontrano ad una festa, gli sguardi si incrociano e scatta la scintilla. Si sposano il 10 luglio del 1981, una data che rimarrà
0: importante perché appena 10 anni dopo questa data diventerà una data funesta. E dalla loro unione nascono due figli, Manfredi e Domitilla.
1: Sì, tra l'altro parliamo di una vita sicuramente agiata, comunque scandita da viaggi, feste esattamente analoghe a quella che la contessa stava organizzando proprio per celebrare il decennale di questo matrimonio. Però ecco, quel 10 luglio del 91, proprio in vista dell'organizzazione dell'evento, alle 7:30 una domestica della famiglia Mattei Filo della Torre porta la colazione in camera alla contessa. Circa un'ora dopo la signora scende al piano di sotto, immaginiamo appunto quella che poteva essere la grandezza, la magnificenza anche di questa villa, che sicuramente, insomma, intanto parliamo di un'abitazione su più livelli, un'abitazione grande. Alle 9:15, una volta ritornata su, una cameriera e la figlia, non vedendola ma sapendo che era sveglia, vanno a bussare alla porta della camera da letto della contessa.
0: Allora, ricordiamo che secondo le abitudini poi descritte anche dai domestici di Alberica, lei non amava alzarsi presto al mattino, quindi questo orario rappresentava già in sé un'anomalia, ma c'era un tostapane che non funzionava e che aveva in qualche modo, come dire, costretto la contessa a scendere dalla sua stanza. Le due, quindi la domestica e la figlia Domitilla, lo hai detto Flaminia, bussano alla porta, la porta è chiusa dall'interno, la contessa non risponde, ritentano dopo un'ora, ma nulla. A quel punto iniziano a preoccuparsi, cercano la chiave di riserva, aprono la porta e cosa trovano? Trovano il corpo della contessa disteso sul pavimento, la sua testa è avvolta in un lenzuolo insanguinato. Alberica è stata colpita con un oggetto, probabilmente uno zoccolo, e poi è stata strangolata e distese a pancia in giù. E dalla stanza, un dettaglio importante, Flaminia, mancano i gioielli.
1: Il dettaglio più importante, Vittoriana, teniamo presente che in quella mattina, proprio perché iniziavano ad esserci preparativi per la serata, c'era un grande viavai di gente all'interno della villa alloggiata. C'era la babysitter inglese dei due ragazzi, c'era il personale di servizio, quindi appunto la domestica che insieme a Domitilla andò a bussare, e c'erano gli operai che si stavano occupando dell'allestimento. Ad ogni modo, all'incirca verso le 11:30, le 12, arrivano i carabinieri e il caso viene tra l'altro affidato ad un pubblico ministero. Martellino. Ci si concentra inizialmente su un'ipotesi che poi effettivamente risulta essere del tutto fuorviante, quindi l'ipotesi del delitto passionale. Ora, ovviamente, da criminologa mi viene da dire, nel momento in cui c'è stata questa sottrazione di gioielli, e soprattutto perché la pista passionale forse prende piede, perché essendoci tante persone, chiaramente sotto il profilo investigativo quello che salta all'occhio è: doveva essere qualcuno che aveva la possibilità di muoversi in maniera abbastanza agile all'interno della villa.
0: Però i primi sospetti, dopo l'arrivo dei carabinieri, si concentrano su Michele Finocchi, amico di famiglia e funzionario del SID, e poi anche su Manuel Winston. Però prima di andare avanti e prima di sentire le nostre ospiti, ascoltiamo in questa clip la scoperta dell'omicidio di Alberica Filo della Torre.
2: Forse una rapina la causa del delitto dell'Olgiata, un quartiere residenziale alle porte di Roma. Una nobildonna, Alberica Filo della Torre, 42 anni, è stata trovata morta ieri mattina da una delle domestiche.
20: Per tutta la notte sono proseguiti gli interrogatori delle persone che si trovavano nella villa. C'è un viavai di inquirenti, ovviamente. Le indagini stanno compiendo, come ci è stato detto, la loro normale routine.
1: Ecco, le indagini compiono la loro normale routine, ma i primi sospetti ricadono proprio su Pietro Mattei, il marito della contessa. Ma il marito ha un alibi di ferro, perché in quell'orario è in ufficio. Allora si inizia a sospettare di altre persone, tra cui Roberto Iacono, il figlio dell'insegnante privata dei figli della contessa. Stiamo parlando di un uomo che aveva delle problematiche psichiche, e parallelamente si sospetta anche di Manuel Winston Reyes, come diceva Vittoriana, perché il filippino era stato da poco licenziato dalla contessa, e poi scopriremo c'era stata anche un'altra questione inerente un prestito di denaro. Però che cosa succede? Le prime analisi, ricordiamo, siamo nel 1991, quindi l'analisi genetica, l'utilizzazione del DNA ancora, diciamo, presuppone l'utilizzo di tecniche che non sono così all'avanguardia per arrivare all'identificazione di un soggetto, tant'è che di fatto tutto arriva ad un nulla di fatto, non c'è la possibilità di incastrare, perdonatemi il termine molto poco tecnico, questi due soggetti o uno dei due.
0: È proprio su questo
22: questo, quindi sugli errori, sulle carenze di questa indagine che ha portato per 20 anni ad essere quello, il delitto dell'olgiata, un delitto irrisolto, partirei proprio da Cinzia Tani. Cinzia, quali sono stati gli errori investigativi dal tuo punto di vista più significativi commessi proprio in quella fase cruciale che è la prima fase dell'indagine, quando c'è la repertazione di quello che si trova sulla scena del crimine?
3: Tantissimi. Cominciamo che non viene sigillata la scena del crimine. Non essendo sigillata, il PM che arriva, gli inquirenti che arrivano, trovano una marea di gente che viene e va. E purtroppo abbiamo visto, come anche in altri casi italiani, questo è il primo problema che si pone, quindi non sigillare la scena del crimine. Dopodiché altri errori sono stati quelli di non valutare bene gli alibi di ciascuna delle persone sospettate e poi anche il DNA. Consideriamo che è stata trovata una macchia su Winston, sui pantaloni Winston, ma nello stesso periodo a Via Paoma, ti ricordi, Vittoriana, sì, su Petrino Vanacore, anche lì fu cercata questa macchia e che poi apparteneva allo stesso Petrino. La stessa cosa avviene con Winston, quindi considerano che appartiene a lui, come considerano che un'altra macchia di sangue di Vittorio Iacono trovata sui suoi abiti appartiene poi a lui, quindi inizialmente li sospettano e poi li archiviano subito perché effettivamente il DNA non corrisponde, senza andare oltre, senza sentire le intercettazioni che pur avevano fatto, le sentiranno molto dopo, quindi diciamo che sono una serie di errori una dietro l'altra.
22: Ricordiamolo, Cinzia, addirittura non fu esaminato l'orologio che Alberica aveva
3: al polso. Che poi, fra l'altro, la cosa strana, come mai non fu rubato l'orologio? Poiché era un Rolex, effettivamente l'assassino ha rubato altre cose, non quell'orologio, perché i Rolex poi sono facilmente identificabili quando li dai a un ricettatore, quindi l'orologio rimane lì. Ma tu che colpisci la vittima, non vai ad esaminare l'orologio che lei ha al polso?
22: E poi vedremo anche, Cinzia, perché non fu esaminato la macchia trovata sul lenzuolo che ricopriva il
3: capo
22: della povera Alberica.
3: Che già era particolare, che tu uccidi una persona e poi le copri la testa con le...
22: Ma ci fermiamo per un momento musicale con Umberto Tozzi, Gli Innamorati.

0: Storia in Giallo Radio 1, stiamo ricostruendo il delitto dell'Olgiata, l'omicidio di Alberica Filo della Torre, con Flaminia Bolzan, Cinzia Tani, Chiara Penna, avvocato Chiara Penna, nostra amica, nostra, come dice Sammina, signora in giallo. Allora, abbiamo individuato alcune gravi carenze nella repertazione di quelli che sono stati proprio gli elementi fondamentali, cioè il DNA, l'orologio, tutto quello che era stato trovato sulla scena del crimine. Ecco, dal tuo punto di vista, questi errori quanto hanno pesato poi ricostruzione di questo omicidio?
1: Direi che questo caso è l'emblema di come non debba essere fatta un'indagine. Si sono alternati tre pubblici ministeri che tra l'altro furono anche segnalati al CSM successivamente senza esito. A pagarne le conseguenze furono solo alcuni periti, ma questo caso è stato risolto solo ed esclusivamente grazie alla tenacia di Mattei, del suo avvocato e dei suoi consulenti, perché come diceva prima chiaramente Cinzia Tani, il problema qual è? Che tutto quello che ha consentito la risoluzione era già presente all'interno dei faldoni, dei reperti. Loro analizzarono solo ed esclusivamente due tracce biologiche su 71 repertate, non solo, sbobbinarono soltanto 5 tracce audio su 14 o 15, quindi non è solo un problema di sopralluogo e di repertazione, è un problema secondo me proprio di superficialità.
2: Sì, possiamo dirlo forse di pressappochismo.
1: Sì, assolutamente,
2: Chiara.
1: Ma si alternarono una serie di piste che portarono a delle archiviazioni immediate e addirittura non solo si considerò poco la figura di quello che poi è stato identificato come l'effettivo autore, ma si inserirono una serie di personaggi che non avevano nulla a che fare con la vicenda.
2: Rispetto a questo, sentiamo proprio che cosa è successo quando venne scagionato Iacona, il personaggio che appunto entrò inizialmente nell'inchiesta insieme a Winston Reyes.
3: Il delitto dell'Olgiata. Due anni fa veniva uccisa nella sua villa la contessa Alberica Filo della Torre. Un giallo ancora irrisolto dai molti colpi di scena e che ha visto sul banco dei sospettati due persone in particolare: il domestico filippino Manuel Wilson e l'amico di famiglia Roberto Iacono. Ebbene, proprio Roberto Iacono è il primo ad uscire definitivamente di scena. Il pubblico ministero Cesare Martellino lo ha totalmente scagionato e a giorni depositerà la richiesta di proscioglimento per non aver commesso il fatto. Fuori anche il filippino, il caso sembrerebbe sgretolarsi e invece salta fuori un nuovo sospettato. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, ma dopo le indagini patrimoniali in Svizzera e un nuovo interrogatorio della madre di Alberica sembrano siano ormai emersi elementi molto interessanti, tanto da far sperare in una non lontana soluzione del caso.
0: Allora, Iacona e il filippino Manuel Wister fuori dall'indagine, o quantomeno nella prima parte delle indagini. Entra un personaggio che Cinzia ed io conosciamo per altri motivi, per altri casi. Chi è?
4: Roland Föller, che abbiamo, dato che abbiamo già nominato Via Poma, ci sono molte attinenze. Entra lui che afferma di avere dei documenti segretissimi, che poi riuscirà a risolvere il caso. Quindi è un altro. Ma entrano parecchie cose. Entra addirittura un capello del figlio della Franzoni.
0: E poi lo vediamo.
2: Sì, perché adesso ci prendiamo un momento con i Guns N' Roses, Don't Cry, prima di ritornare qui per continuare a parlare del delitto dell'Olgiata a Storia in Giallo. Vittoriana Abate e Flaminia Bolzano.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
4: Storie in giallo.
5: Rientriamo in studio, Storia in giallo, stiamo ricostruendo il delitto dell'Olgiata con Flaminia Bolzan, Cinzia Tani, Chiara Penna. Torno un attimo da Cinzia, perché sulla scena del crimine in realtà vengono trovati e non, diciamo, esaminati alcuni oggetti importanti, ma entrano poi però nell'indagine anche alcuni personaggi, i sospettati, i cosiddetti sospettati. Li vogliamo ricordare, Cinzia?
6: Allora, i sospettati sono questo, inizialmente Pietro Mattei, che fra l'altro c'è una sua amante che insiste nel dire che lui si era cambiato l'abito, anzi altre persone dicono che si era cambiato l'abito e addirittura porta l'abito e lo porta ad Antonio Di Pietro, che entra nell'indagine anche lui. Comunque c'è per esempio la maestra inglese Melanie, che viene fatta partire tranquillamente per l'Inghilterra, dopodiché scoprono un'intercettazione in cui lei dice ad un'amica che ha avuto paura perché ha visto qualcuno che forse potrebbe vendicarsi di lei. Allora corrono tutti quanti in Inghilterra, la interrogano di nuovo e lei afferma: hanno totalmente sbagliato la traduzione, cioè i carabinieri di allora non sapevano bene l'inglese e quindi hanno sbagliato la traduzione, lei diceva tutt'altro. E poi c'è anche un imprenditore cinese, quel tale Yang, che pare che secondo loro potesse essere l'amante di Alberica. Quindi entrano amanti, ex amanti, amici.
7: Ma guarda, ci colpisce questo discorso dell'errore di traduzione, perché anche nel caso di Yara Gambirasio, vi ricordate, c'era stato
8: nel libro di Perugia.
6: È vero.
5: Esatto. E sugli errori di traduzione e di non ascolto, di mancato ascolto dell'intercettazione, Chiara, vengo da te. Allora, che cosa succede? C'erano delle intercettazioni, non erano tantissime, ma erano fondamentali.
8: Sì.
5: Ce n'è una che viene totalmente trascurata, non tradotta, perché lo ricordiamo, Manuel parlava con un altro filippino, quindi chiaramente evidentemente nella loro lingua, non viene tradotta, non viene ascoltata, per cui Manuel torna a casa sua, tra l'altro poi di questo ne parleremo, si sposerà, avrà una figlia e addirittura la chiamerà Alberica.
8: Sì.
5: Su questo voglio sentire.
7: Figlia nata nel 1995, è effettivamente è un dato particolare, ma poi forse possiamo anche indagare un po' quelli che erano i rapporti tra la domestica e questo domestico, che prima di essere assassino era un domestico comunque abbastanza fidato, benché richiedente.
5: Ricordiamolo, era anche laureato, lui era laureato in ingegneria e quindi aveva anche questo senso di frustrazione nello svolgere evidentemente un lavoro che non riteneva consono alla sua preparazione. Ma vengo da te, Chiara, che cosa è successo? Intercettazioni vengono ascoltate solo in parte.
8: Sì, succede questo. Il passaggio è che, come dicevo prima, grazie alla consulenza ovviamente della dottoressa Baldi, fondamentalmente viene analizzato finalmente questo lembo di lenzuolo che viene così portato al pubblico ministero, che è una nuova dottoressa che viene investita delle indagini, e si decide a riaprire il caso, quindi fa sì che vengano ripresi tutti i reperti e da lì vengono fuori queste bobine che non erano state appunto assolute ascoltate. Una di queste conversazioni riguardava proprio Winston che parlava con un ricettatore per piazzare questi gioielli di cui non si era saputo più nulla. Quindi da lì ovviamente rifanno le analisi, perché chiaramente erano delle analisi di parte che erano state sollecitate dalle persone offese, e lì c'è il match completo fra l'indagato e quello che viene appunto riscontrato sul lenzuolo. Quindi era un caso di facilissima risoluzione, anche perché Winston era stato attenzionato in quanto sì, era stato licenziato, ma aveva anche fondamentalmente un debito con la contessa, perché gli aveva fatto un prestito dicendo che lui doveva sposarsi, cosa che poi chiaramente non era così, si era sposato poi successivamente. Quindi era uno dei sospettati iniziali, e se si fossero svolte in maniera adeguata delle indagini abbastanza banali, si sarebbe risolto nel giro di una settimana.
5: Ma restiamo in tema di investigazioni, ascoltiamo i Dire Straits Private Investigation. It's a mystery.

0: la mattina del 10 luglio 1991, quando il corpo della contessa Alberica Filo della Torre viene trovato riverso a terra con un lenzuolo insanguinato a coprirle il capo all'interno della sua stanza nella villa dell'Olgiata. Stavamo vedendo tutti quelli che sono stati, chiamiamoli così, gli inceppi di un'indagine che non ha funzionato sin dall'inizio e che ha portato poi a poter scoprire il colpevole di questo delitto solamente 20 anni dopo, come ricordava Chiara Penna e come ci stava raccontando anche Cinzia Tani. Ma Vittoriana, questo delitto perché è diventato il delitto della Roma Bene secondo te?
1: Flaminia, c'erano come in tanti altri casi tutti, diciamo, gli ingredienti che sono appetibili rispetto alla narrazione della cronaca nera e giudiziaria italiana, perché stiamo parlando intanto dell'alta società romana, quindi una situazione in cui c'era ovviamente una vita fatta di feste, di shopping e di frequentazioni importanti. Poi c'era sullo sfondo questa donna che era una donna anche bella, audace, ma molto generosa, per cui accoglieva nella sua bellissima villa, tra l'altro restaurata secondo appunto il proprio gusto, raffinata, generosa. E perché io insisto su questo aspetto, la generosità di Alberica Filo della Torre? Perché proprio questo che ha poi probabilmente portato ad accogliere e in qualche modo a far restare per un periodo di tempo, seppur breve, Manuel Winston Reyes. Perché Manuel, non l'abbiamo ancora ricordato, ma Manuel aveva il vizio di bere. E quindi, Cinzia, ricordiamolo insieme, che cosa faceva? Manuel arrivava tardi sul posto di lavoro, addirittura spesso non arrivava proprio, per cui la contessa a un certo punto si è risentita.
2: Sì, lui aveva il vizio del bere, non era affidabile, e infatti lui stesso nella sua confessione dirà: io per farmi forza quel giorno mi sono bevuto del whisky. Quindi lui arriva in motorino, beve del whisky, si eccita, perché ci si chiede perché vuole vendicarsi, perché vuole chiedere ancora una dilazione per il prestito o perché vuole rubare.
0: Il mio convincimento è che volesse prendere i gioielli,
2: anche secondo
0: nel
2: me.
0: Senso che nella richiesta eventuale di una dilazione di quel prestito, tra l'altro poi c'è molto da raccontare rispetto al denaro della contessa Filo della Torre, perché un altro elemento che ancora non abbiamo tirato fuori per arricchire la narrazione di questa puntata è dato proprio dai conti che la contessa aveva in Svizzera, che è stata poi un'altra pista seguita che non ha portato da nessuna parte. Ma tornando a Manuel Winston Reyes, evidentemente va per trafugare dei gioielli, perché nel momento in cui avesse voluto chiedere un chiarimento, probabilmente questo chiarimento sarebbe avvenuto intanto al piano inferiore.
2: Certo.
0: È il fatto di entrare nella stanza, di andare a violare una situazione di privacy, e soprattutto i gioielli di fatto mancavano.
1: Allora ricordiamo intanto un dettaglio importante: Manuel aveva fatto il doppione delle chiavi, perché lui è entrato senza segni di effrazione praticamente.
2: Lui è entrato senza segni di effrazione, poi ha chiuso di nuovo la porta dall'interno e poi ha gettato via le chiavi. Quindi anche questo, perché mi ero anche chiesta com'è possibile che la domestica, quando vuole entrare, trova una chiave di riserva e riesce a entrare, se dall'altra parte magari la contessa aveva lasciato la chiave inserita, non sarebbe stato possibile. Invece è lui che richiude, prende la chiave e la porta via.
1: E a questo punto, Chiara, ma vogliamo cercare di, come dire, di circoscrivere anche questo movente. È un movente economico, è un movente, una vendetta maturata evidentemente per essere stato licenziato? Cioè, qual è stato il movente del delitto di Alberica Filo della Torre?
3: Beh, io sono d'accordo con Cinzia e con Flaminia. Io credo che se la contessa non fosse salita in quel momento e si fosse trattenuta un po' più di tempo giù, forse non sarebbe stata uccisa. Credo che lui sia entrato per rubare, perché ha aspettato che la contessa scendesse, come dicevi prima, è stata chiamata giù improvvisamente per il malfunzionamento di un tostapane, e se si fosse trattenuta lui avrebbe fatto in tempo ad uscire con i gioielli e probabilmente si sarebbe salvata la vita.
0: Ne sono convinta anch'io, Chiara, anche perché la modalità arriva con l'utilizzo di un mezzo, chiamiamolo così, di opportunità, come può essere lo zoccolo che si rinviene all'interno della stanza, e solo successivamente, nel momento in cui Manuel Winston Reyes si rende conto di quello che è accaduto, diciamo, continua l'azione per evitare proprio forse la tragica conseguenza da lui percepita in quel momento, perché poi chiaramente
3: sì,
0: la conseguenza
3: era stato riconosciuto con questa pratica, tra l'altro, di arti marziali.
2: Esatto.
3: Pratica questo soffocamento e poi la copre, perché naturalmente era stato visto, riconosciuto, e non poteva fare diversamente, purtroppo.

0: Rientriamo in studio, Storia in Giallo, Radio 1, stiamo ricostruendo il delitto dell'Olgiata, l'omicidio di Alberica Filo della Torre, con Flaminia Bolzan, Cinzia Tani, Chiara Penna. Lo abbiamo ricordato, Alberica Filo della Torre non amava alzarsi presto al mattino, ma era stata chiamata appunto dalle domestiche, ricordiamo che aveva due filippine, la babysitter inglese, insomma aveva, come dire, un personale abbastanza, diciamo, ricco di presenze. E quindi ascoltiamo proprio in questa clip un'amica di Alberica che parla proprio di questo tostapane.
1: Perché normalmente Alberica, Filo della Torre, si alzava verso le 10, le 10, le 11. Quindi era un orario insolito, perché non è che si era alzata lei di sua natura, ma in realtà era stata chiamata dalla babysitter. La babysitter aveva mandato la bambina Domitilla a chiamare la mamma perché il tostapane non funzionava. Quanto mai strana una cosa del genere, perché per un tostapane c'erano...
2: Non si va appunto a svegliare.
1: A svegliare le persone, c'era la governante inglese, c'erano due filippine. Insomma, un tostapane lo potevano o non accomodare o semmai accomodare loro, e quindi era insolito.
0: Rientriamo in studio, Storia in Giallo, Radio 1, stiamo ripercorrendo il delitto dell'Olgiata. Flaminia prima aveva accennato ad un'altra, quella che fu un'altra, tra l'altro, diciamo, ripercorsa in maniera anche approfondita, la pista del SISDE. Che cosa era accaduto in quegli anni successivi al delitto? Erano usciti di scena Manuel, Iacona, i filippini, tutto quanto, e arriva la pista dei conti in Svizzera.
3: Sì, arriviamo all'ottobre del 1993, quando esplode uno scandalo relativo ad alcuni fondi neri del SISDE, quindi molti uomini dei servizi vengono indagati, tra cui anche Michele Finocchi, che era un amico della famiglia Mattei Filo della Torre. Dopodiché viene dimostrata la completa estraneità della famiglia Mattei a questi fatti, e anzi, diciamo, poi quell'iter, quel filone giudiziario presenterà assolutamente altri risvolti. Non risulta tra l'altro nessuna anomalia nei conti della contessa, che era invece un'ipotesi che è stata poi avanzata ancora successivamente nel 1996, quando subentra un altro pubblico ministero, Ormanni. Quindi di fatto semplicemente aveva dei conti assolutamente legittimi in Svizzera. Nel 2007 però Pietro Mattei, a quel punto non soddisfatto di come era stata condotta l'indagine, decide di appunto avvalersi di consulenti e, per il tramite anche del suo legale, di poi darsi da fare per riaprire quell'indagine sull'omicidio.
0: Sentiamo Chiara, perché come dicevi prima, grazie alla tenacia di Pietro Mattei, questo caso, più volte archiviato, mi sembra due volte archiviato, viene ovviamente riaperto perché Pietro Mattei non si arrendeva all'ipotesi che non ci fosse un colpevole per il delitto di sua moglie. Allora, che cosa succede? Archiviazioni, riaperture, e poi ad un certo punto la svolta.
4: Sì, perché chiaramente lui non solo voleva che si trovasse l'assassino della moglie, ma voleva che si allontanassero anche i sospetti, i pregiudizi su di lui, lo ha detto più volte, anche e soprattutto per i suoi figli. Quindi grazie a queste relazioni di parte privata, e ci tengo a sottolineare, la nuova procuratrice decide di riaprire l'indagine e fare tutto ciò che non era stato fatto prima. Ma un'altra cosa importante è che rientrano tutti questi ragionamenti: il SISDE, Tangentopoli, l'imprenditore cinese, come diceva prima Cinzia, tra l'altro in una situazione che era totalmente non riscontrata, perché anche lui aveva un alibi, ma non si guarda all'interno di quella che era l'abitazione. Come si dice prima, secondo me, sì, ci sono alcuni aspetti che non sono stati chiariti, magari ne parliamo dopo.
0: Arriva la LOI e cambia la scena, letteralmente cambia la scena del crimine.
5: Però giustamente sottolineiamo che Pietro Mattei è stato l'artefice della riapertura. Questo caso si apriva, si richiudeva, si apriva, ma lui vuole assolutamente che si riapra, e la dottoressa Baldi infatti fa le sue analisi a Marazzita, che il suo legale, portano avanti le indagini, che saranno fondamentali. E mentre la stampa, che è così importante in altri casi, qui è stata tenuta a freno proprio dalla famiglia Mattei. Quindi i giornalisti d'inchiesta, che sono così importanti,

0: crolla, piange, si dispera. Fra l'altro lui non se n'era neanche andato dall'Italia, la cosa incredibile. Era poi andato nelle Filippine solo perché aveva un problema alle gambe, ma poi era tornato, dà il nome alla figlia Alberica, quindi lui è disperato. È disperato, però in realtà quest'uomo è un assassino che ha fatto 10 anni di carcere, perché l'ha abbreviato, 16 anni, la buona condotta, e 10 anni.
1: Questo lo vediamo dopo, perché intanto ascoltiamo proprio una clip della GR1 del 15 novembre del 2011, proprio sulla condanna a 16 anni di Winston Reyes.
2: Il delitto dell'olgiata, condannato a 16 anni di carcere Manuel Winston Reyes, il domestico filippino che nel 1991 uccise la contessa Alberica Filo della Torre nell'elegante quartiere della capitale. Il caso era stato riaperto grazie a una macchia di sangue dell'assassino individuata su un lenzuolo. Dopo l'arresto alcuni mesi fa, Winston aveva confessato l'omicidio. Per i familiari della vittima, condanna mite, ma un incubo finito.
3: Ecco, e dopo aver ascoltato questa clip ci piace ascoltare anche le parole di Manfredi Mattei, il figlio della contessa Alberica Filo della Torre, che appunto commenta la condanna proprio di Winston Reyes.
4: È stata fatta giustizia grazie all'attività di una procuratrice seria, di una persona molto preparata che è la dottoressa Loi, che ha fatto un ragionamento molto semplice. Resettiamo tutto, partiamo da zero.
5: Fa quello che deve fare un procuratore, cioè fa quello che deve fare un investigatore, che è quello che non fu fatto all'inizio.
4: C'erano delle intercettazioni ambientali che erano state fatte sui primi indagati. Sidney Reyes, in una di queste intercettazioni, diceva che aveva un anello, degli oggetti preziosi che se ne doveva liberare perché erano pericolosi. Ne erano stati, mi sembra, sbobinate 6 e tradotte 4. C'era una macchia che era evidente, di una dimensione consistente, e quella non fu neanche valutata. Quella era come avere la luna piena in un cielo limpido e guardare il dito e dire non vedo la luna.
6: L'epilogo del delitto dell'olgiata lascia l'amaro in bocca. Prima la condanna di Manuel Reyes a 16 anni, una pena assai mite già in partenza. Poi le norme sulla buona condotta, che hanno consentito al cameriere filippino di lasciare il carcere dopo 10 anni.
4: Era tutta una combinazione di indizi che non furono seguiti. Si preferì seguire un altro mondo.
7: Punto interrogativo, perché?
4: Era troppo facile, era troppo semplice. È una cosa troppo semplice e troppo facile. Non
7: chiuderla così con
4: riempie i giornali, non dà visibilità, troppo banale.
1: Troppo banale, dice Manfredi Mattei, ripercorrendo la drammatica vicenda che ha visto coinvolta la madre Alberica Filo della Torre, uccisa dal domestico filippino Manuel Winston Reyes. E Cinzia, Manfredi aveva pochi anni, era piccolo.
0: Lui era piccolo ed effettivamente lui è un po' fuori dalla scoperta del delitto. Invece protagonista è la bambina, la sorellina. Anche per me è molto strano questo fatto del tostapane, nel senso che la contessa, che dormiva fino a tardi, scende per un tostapane, quindi per evidentemente la bambina l'aveva chiamata con forza, non semplicemente mamma. Quindi secondo me c'è stato qualcuno che sapeva, che ha aiutato, secondo me, Manuel, anche perché lui poi se la sposa.
8: Sono d'accordo, qualcosa purtroppo è andato storto. Lei è risalita troppo presto, non credo fosse lì per uccidere, non ne aveva motivo,
0: no.
8: Non c'era nessuna necessità, a lui servivano i soldi, quindi purtroppo poi si è sviluppata in questo modo, perché evidentemente la contessa è salita prima. Io sono convinta purtroppo che non ci siano neanche complotti, perché non c'erano personaggi da coprire. Purtroppo credo nella incompetenza, nella sciatteria e nella superficialità che poi vediamo quotidianamente in diversi casi.
1: È così, Chiara, la sciatteria delle indagini lo abbiamo purtroppo, lo vediamo tuttora in indagini anche recenti, perché ricordiamolo, sono passati 20 anni prima di scoprire l'autore dell'omicidio di Alberica Filo della Torre. Nel frattempo Manuel Winston Reyes aveva ricostruito la propria esistenza, lo ricordiamo, si era sposato, aveva costruito la sua famiglia, questa figlia con il nome di Alberica. Ma Flaminia, perché secondo te, da un punto di vista proprio psicologico, ha dato il nome di Alberica, proprio il nome di Alberica, donna che lui ha ucciso, alla propria figlia?

0: Perché probabilmente questo ci restituisce il senso di un omicidio che non doveva essere tale, nel senso che sottrarre un bene diventa un qualcosa che può essere letto in maniera molto diversa rispetto all'eliminazione di chi quel bene lo possedeva in una circostanza probabilmente appunto non preordinata, non predeterminata, ma occasionale.
1: 20 anni di misteri prima di arrivare alla soluzione e quindi prima di arrivare alla verità. Manuel Winston Reis oggi è un uomo libero, praticamente è un uomo che ha scontato, solo, diceva prima Flaminia, solo 10 anni, grazie al rito abbreviato che all'epoca era consentito per questo tipo di reato e al fatto di non avere dei precedenti penali. Quindi la domanda finale che ci possiamo chiedere è questa: ma la giustizia in questo caso? C'è stata giustizia?
0: Io penso che ci possiamo salutare e ringraziare tutti gli amici che ci hanno fatto compagnia in questa stagione di Storie in Giallo, mantenendo questo interrogativo, sperando di poter trovare una risposta. E per trovare questa risposta apprezziamo anche un brano particolare che penso verrà, diciamo, fruito con piacere da molti. Stiamo parlando dei Limp Bizkit, Behind Blue Eyes, quindi ringraziamento intanto Vittoriana a te per questa avventura fatta insieme, alle nostre ospiti Chiara Penna, Cinzia Tani, alla nostra regia Mimmi Micocci, in redazione Monica Bartocci e i tecnici Alessio Caranzetti e Federico Foroni.
1: Grazie a tutti voi per averci accompagnato in queste Storie in Giallo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Ore 12.
3: GR1.
4: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Il delitto di Garlasco: dopo 10 anni e mezzo agli arresti, Alberto Stasi può lasciare definitivamente il carcere. Il tribunale di sorveglianza ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali.
5: A meno di 24 ore dal parere favorevole della Procura Generale, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi. Il 42enne, condannato a 16 anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, era nel carcere di Bollate dal dicembre 2015. La buona condotta gli aveva già permesso di ottenere il permesso di lavorare all'esterno nel 2023 e con la semilibertà nel 2025 tornava in carcere solo per dormire. Una decisione scontata dopo che la Procura Generale gli ha riconosciuto di aver accettato la condanna, pur continuando a dichiararsi innocente, di aver risarcito i familiari della vittima e di aver rispettato il divieto di rilasciare interviste. La sua condanna resta, sottolineano gli avvocati dei Poggi, che ricordano come il fine pena sarà nell'ottobre 2028. La sentenza, dicono, ha accertato la verità sull'omicidio e per noi non ci sono i presupposti per un'istanza di revisione del processo. Istanza alla quale lavorano i difensori di Stasi alla luce della nuova indagine che vede indagato Andrea Sempio, in attesa della decisione sul rinvio a giudizio, inchiesta che non ha avuto alcun ruolo nella concessione dell'affidamento in prova Stasi. Simone Zazzera, GR1.
4: Un professore di un istituto superiore di Mirandola, nel modenese, sarebbe stato minacciato in classe da uno studente con una pistola del tutto simile ad un'arma vera. Il ragazzo l'avrebbe puntata alla tempia del docente, intimandogli di restituirgli le sigarette. L'episodio risale al 21 maggio scorso ed è avvenuto durante una lezione. La scena sarebbe stata anche ripresa in un video. Due giovani di 23 anni, entrambi originari della Versilia, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto all'Isola d'Elba, nei pressi di Porto Ferraio. Le vittime viaggiavano su uno scooter a noleggio. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un'auto. Un uomo è morto questa mattina a Roma dopo essere precipitato da una banchina del Tevere. Sulla banchina del Tevere, sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. La vittima ancora da identificare sarebbe una persona senza fissa dimora. Gli inquirenti stanno verificando se si sia trattato di una caduta accidentale o di un gesto volontario. Medio Oriente, Stati Uniti e Iran annunciano l'imminente firma di un accordo, tuttavia trapelano ancora divergenze su diversi punti fondamentali. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
6: Axios rivela che Trump due giorni fa al telefono ha detto chiaro e tondo a Netanyahu: è ora di finire la guerra. Questo non frena però Israele, nonostante sembra che una tregua con il paese dei cedri faccia parte dell'accordo. Tel Aviv lancia nuovi attacchi: in un villaggio è stato ucciso il sindaco e ordina l'evacuazione di 20 villaggi nel sud del paese. Israele ribadisce: non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Mentre nel Golfo, nella notte, l'esercito americano ha distrutto droni iraniani diretti verso navi commerciali nello stretto di Hormuz. Schermaglie che non sembrano interferire comunque con l'intesa annunciata in tempi brevissimi, forse domani o lunedì. Ginevra è indicata come probabile sede della firma, ma il ministro degli esteri iraniano Araghchi ipotizza anche la possibilità di firmare il memorandum a distanza e comunque assicura che un accordo non è mai stato così vicino. Convinzione condivisa dal Pakistan, principale negoziatore. La versione dell'intesa diffusa dai media iraniani però ha fatto infuriare Trump. Secondo indiscrezioni, Teheran manterrebbe il controllo dello stretto di Hormuz e otterrebbe lo sblocco dei fondi congelati all'estero, con la questione nucleare rimandata a una seconda fase. Notizie bollate come fake news dal presidente americano su Truth.
4: Ora in Ucraina è di almeno un morto e di 3 feriti il bilancio di un attacco con droni ucraini contro infrastrutture portuali nella Russia meridionale. Secondo un rapporto dell'ONU, a maggio si sono registrate oltre 270 vittime civili, il più alto numero in un solo mese degli ultimi 4 anni. Intanto è stata firmata da Zelensky una legge che revoca al russo lo status di lingua protetta in Ucraina. Secondo giorno a Manduria del forum in masseria, tra gli ospiti di oggi i ministri Pichetto Fratin, Urso Abodi e Lollobrigida, il leader di Azione Carlo Calenda. Abbiamo chiesto a Bruno Vespa, organizzatore dell'evento insieme a Cominen Partners, che paese vede emergere dagli incontri di quest'anno.
2: Beh, lo vedo molto, come si dice, resiliente, nel senso siamo riusciti a resistere a delle botte terribili, perché insomma la guerra non se la aspettava nessuno, con tutte le conseguenze sull'energia, sulle bollette. Mi pare però che ce la stiamo facendo.
3: Il prossimo anno invece sarà l'anno delle elezioni, che sfida si profila?
2: Beh, insomma, sarà una sfida sui programmi. L'importante è che i programmi siano molto chiari, anche molto diversi, anche perfino conflittuali, però l'importante è che i cittadini, gli elettori abbiano ben chiare come la pensa l'uno e come la pensa l'altro.
3: Questo fine settimana c'è anche la costituente del partito di Roberto Vannacci, che ruolo potrebbe avere?
2: È imprevedibile, ma da giornalista sono molto curioso, vediamo.
3: In questo forum si parla molto di intelligenza artificiale, rischiamo di veder cambiare in peggio il mondo del lavoro?
2: Tutta la vita può cambiarla, in meglio e in peggio, bisogna governarla. L'Italia è ancora un pochino indietro, però bisogna muoversi perché è una sfida troppo importante.
3: Domani potrebbe esserci la firma dell'accordo USA-Iran, secondo lei sarà la volta buona?
2: Dopo, alla fine, vediamo alla fine, perché abbiamo visto troppe false partenze.
3: Da Manduria con Alessio Caranzetti, Lucio Bondi, GR1.
4: Sport, calcio e mondiali in America stasera in programma Qatar-Svizzera alle 21 e poi Brasile-Marocco a mezzanotte. Intanto, vista l'assenza degli azzurri non qualificati, il merchandising della nostra nazionale in vendita a prezzi stracciati, come ci racconta uno dei nostri inviati.
7: You expect to see them in every World Cup. A nation that big, I mean four World Cups.
8: Ci aspettavamo di vedervi qui al Mondiale. Una grande nazionale deve partecipare alla Coppa del Mondo. E invece non ci siamo per l'ennesima volta. Paul Texano, che tifa Messico, si aggira tra le rastrelliere del megastore di uno dei maggiori marchi mondiali di abbigliamento sportivo, sponsor tecnico, tra le altre, anche della nostra nazionale. Sulla rastrelliera davanti a lui proprio le maglie azzurre e bianche dell'Italia. Sopra campeggia la scritta ora a $39.98, la nazionale azzurra in saldo. La maglia dell'Argentina, campione in carica, a $130, quella della Germania a 100, così come quella della Spagna. L'azzurro è rimasto invenduto, le tute a metà prezzo e cappellini e sciarpe scontati del 70% a $9.98, come si dice da noi in Italia, te li tirano appresso. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Nico Forletta, GR1.
4: In Svizzera è la vigilia del referendum, si è approvato il quesito che si voterà domani, prevede la limitazione della popolazione del paese a 10 milioni. La proposta, partita dall'estrema destra, vede contrari tutti gli altri partiti. Tuttavia i sondaggi dipingono un paese diviso a metà, pertanto risultano difficili le previsioni sull'esito finale. L'eventuale vittoria del sì avrebbe ripercussioni sulle politiche migratorie e sui rapporti con l'Unione Europea, a rischio gli accordi di libera circolazione. Serena Brancale in concerto stasera all'Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Fest. Dopo aver pubblicato un nuovo album sacro con all'interno brani come Qui con me, presentato alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, e Al mio paese, con la collaborazione delle musiciste e coautrici Levante e Delia, l'artista pugliese riprende il suo sacro tour. È partito il 30 aprile da Londra e si concluderà il 3 settembre al Pala Florio della sua Bari. Con questo è tutto, lascia l'informazione regionale, potete riascoltare questo GR sulla piattaforma Rai Play Sound. Prossimo GR1 alle 13, a tutti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Germana, ciao! Sai che cosa accade il 15 giugno?
10: Sì, Emanuela, inizia l'Italia in diretta, la trasmissione di Radio 1 che per tutta l'estate vi terrà compagnia.
9: Attualità, economia, curiosità, dall'Italia e dal mondo, con tanta bella musica.
10: Parleremo anche di salute e benessere, di animali, di arte e moda, e andremo alla scoperta di luoghi misteriosi. Quindi, appuntamento.
9: Dalle 10 alle 13.
10: E il pomeriggio dalle 16 alle 19.
9: Ovviamente su Radio 1.
10: E Rai Play Sound. Ah, comunque io sono Germana Brizzolari.
9: E io Emanuela Ronzitti. Vi aspettiamo!
11: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
12: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
13: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
14: TGR, giornale radio del Lazio.
15: Incidente a Guidonia, investito e ucciso a 23 anni all'uscita della discoteca, ferito l'amico, si cerca il pirata della strada. A Rieti due motociclisti hanno perso la vita in uno scontro con un'auto. Remigrazione, pro vita, studenti e antifascisti, 4 i cortei in centro a Roma, 2000 agenti in campo per la sicurezza, deviazioni e chiusure della viabilità. Calciomercato, brutte notizie per la Lazio, costretta ancora una volta dalla federazione a fare i conti con vincoli stringenti. La Roma saluta l'arrivo del nuovo direttore sportivo, D'Amico. Più di 300 reperti al Parco Archeologico del Colosseo, inaugurata la mostra Troia e Roma, un viaggio tra storia e mito. Ancora una buona giornata da Antonio Amoro in studio per questa seconda edizione del giornale radio del Lazio. Due incidenti mortali in poche ore nella provincia di Roma e a Rieti. È caccia al pirata della strada a Guidonia Montecelio, deceduto un giovane travolto da un'auto questa notte, mentre sulla superstrada Rieti Terni ha perso la vita un motociclista in uno scontro violento con un'autovettura. In ospedale è deceduta anche la compagna del Centauro, aveva 45 anni.
16: Camminava lungo il bordo della strada dopo essere uscito da un locale della zona quando è stato travolto da un'auto. Uno studente di 23 anni è morto nella notte a Guidonia sulla strada provinciale 27B. La persona alla guida dell'auto ha proseguito la propria corsa senza fermarsi a prestare soccorso. Sul posto sono subito arrivati gli operatori del 118 che hanno tentato invano di rianimare il giovane. Un altro ragazzo che si trovava con la vittima al momento dell'impatto è rimasto cosciente e non in pericolo di vita. In corso le indagini dei carabinieri per risalire al pirata della strada attraverso i racconti dei testimoni e le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area. Un altro incidente mortale è avvenuto sulla superstrada Rieti Terni, all'altezza di Villa Reatina. Nello scontro con un'auto hanno perso la vita Franco Di Giulio, 64 anni, e Monica Wojcik, 43, che viaggiavano in sella a una moto. Immediati soccorsi, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. La donna, trasportata in condizioni gravissime in ospedale, è morta poco dopo a causa delle ferite riportate nell'impatto. Claudia Bruno, TGR Lazio.
15: Tutto pronto nella capitale per accogliere i 4 cortei che sfileranno nelle strade di Roma a partire dal primo pomeriggio. Circa 2000 uomini operativi per la sicurezza, dall'ultradestra per la remigrazione alle associazioni antifasciste e alla CGIL per la difesa dei valori della Costituzione, ma anche Propal, studenti e Provita.
17: Un sabato pomeriggio da Circoletto Rosso sul fronte della sicurezza, con 4 cortei in contemporanea nella capitale e il rischio di tensione e contatti tra gruppi contrapposti. In campo migliaia di uomini delle forze dell'ordine, bonifiche iniziate già ieri lungo i percorsi, droni, elicotteri per la sorveglianza dall'alto, controlli rafforzati negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie della metro e ai caselli autostradali. La manifestazione su cui si concentrano le maggiori attenzioni, quella nel quartiere Prati, Piazza della Libertà, è il punto in cui la galassia di estrema destra con in testa Casa Pound ha dato appuntamento per sostenere le politiche sulla remigrazione. Annunciate circa 4.000 persone, anche skinheads in arrivo da Verona. Sempre alle 15 da Via dei Fori Imperiali partirà un corteo di risposta proprio a quello del fronte per la remigrazione, con sigle sindacali e associazioni antifasciste fianco a fianco. I manifestanti percorreranno, ma con un'ora di ritardo, più o meno le stesse strade attraversate dai Provita, sorveglianza dunque massima. Sempre contro la remigrazione sfileranno da Piazzale del Verano fino a Porta Pia collettivi studenteschi e movimenti di lotta per la casa, blindato il Ministero dei Trasporti dopo che qualche giorno fa alla Sapienza è stata bruciata una foto del ministro Matteo Salvini. Chiusure, divieti di sosta anche sul fronte della viabilità, saranno ore di passione. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
15: Un corpo carbonizzato è stato trovato dai vigili del fuoco ieri sera in una struttura abbandonata nel centro storico storico di Campagnano di Roma. Nell'edificio era scoppiato un incendio, la zona è stata bonificata. La vittima sarebbe un cittadino romeno di 68 anni. La salma è stata trasferita al Policlinico Gemelli per l'esame autoptico. Cronaca giudiziaria, la morte di Beatrice Bellucci in un incidente stradale nell'ottobre scorso sulla Cristoforo Colombo. Chiuse le indagini, verso il processo anche l'amica della ventenne che era alla guida dell'auto.
18: Andavano veloci. La Procura di Roma ha chiuso le indagini. Quella tragica notte del 24 ottobre scorso sia l'amica di Beatrice Bellucci, Silvia Piancazzo, che il conducente della vettura con cui impattò la piccola utilitaria su cui viaggiava la vittima, Luca Domenico Girimonte, avevano superato il limite di 50 km orari. Hanno entrambi 21 anni. Sono indagati per concorso in omicidio stradale per la morte di Bibi. Secondo la perizia della Procura, prima dello scontro, entrambe le auto andavano a oltre 90 km orari, ma pare ormai certo che non fosse in corso una gara. La ricostruzione dell'incidente in cui ha perso la vita Beatrice Bellucci si è basata non solo sui video ripresi dalle telecamere lungo il tragitto, ma anche su un'apposita consulenza cinematica. Ma in giudizio sarà importante stabilire se e quanto sia stato determinante un particolare oggi rilevato dalle perizie. L'auto di grossa cilindrata avrebbe invaso la corsia occupata dalla macchina su cui viaggiava la vittima. Beatrice morì sul colpo nel fatale impatto contro un albero. L'amica Silvia venne soccorsa in gravissime condizioni e riuscì a salvarsi dopo 4 mesi di ricovero e numerosi interventi. Anche i giovani sull'altra auto vennero ricoverati in gravi condizioni in ospedale. Una tragica fatalità, ha commentato il legale di Silvia, l'amica di Beatrice. Sara Verta, TGR Lazio.
15: Verso le 7 di questa mattina un uomo è precipitato sulla banchina del Tevere a Roma. La vittima è un cittadino italiano in corso di identificazione. Secondo i primi accertamenti sarebbe senza fissa dimora. Per chiarire la dinamica i carabinieri stanno acquisendo testimonianze e le immagini delle telecamere presenti nella zona. Spostiamoci in provincia di Viterbo. Blitz nei boschi della Tuscia contro lo spaccio di droga. Arrestato un 34enne.
19: Aveva allestito un bivacco in un bosco a Viterbo da usare come base di smercio della droga. Gli agenti della squadra mobile della Città dei Papi hanno sorpreso uno straniero di 34 anni in località Monterazzano con 60 dosi di cocaina nascoste nei suoi indumenti, oltre a 15 grammi di hashish e 500 euro in contanti. Il 34enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo indagini e appostamenti, il blitz è scattato alle prime luci dell'alba nella zona boschiva tra la Cassia e la Toscanese, nel quadrante nord-est della cintura suburbana del capoluogo della Tuscia. I poliziotti hanno trovato una tenda fissata ad un albero. L'uomo, che dormiva in un sacco a pelo, appena si è reso conto di essere stato individuato, ha tentato di fuggire, ma è stato fermato e perquisito. Oltre allo stupefacente che gli è stato trovato addosso, nell'accampamento di Fortuna gli investigatori hanno recuperato e sequestrato 2 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e taglio delle sostanze, un fornellino, una batteria e una piccozza. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale Viterbese ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere dell'indagato. L'operazione si inserisce nell'attività di contrasto al fenomeno diffuso del traffico di stupefacenti nei boschi della Tuscia, che vede impegnate tutte le forze dell'ordine. Nazario Basili, TGR Lazio.
15: Calciomercato, novità in arrivo per Roma e Lazio. I giallorossi salutano l'arrivo del nuovo direttore sportivo Toni D'Amico. I biancocelesti anche quest'anno potrebbero essere costretti a un mercato a saldo zero.
20: Gasperini ritrova Toni D'Amico e a Roma torna insieme una coppia che ha fatto le fortune dell'Atalanta. D'Amico, 46 anni, dal 1 luglio sarà infatti il nuovo direttore sportivo dei giallorossi dopo 4 anni a Bergamo, 3 dei quali lavorando a stretto contatto proprio con l'attuale tecnico romanista. Il nuovo DS guadagnerà circa 1,5 milioni a stagione e proverà a ripetere nella capitale le importanti plusvalenze realizzate coi nerazzurri, ma soprattutto a rafforzare la squadra con acquisti come Mason Greenwood, l'attaccante inglese del Marsiglia, che è il primo obiettivo di mercato. Importante anche la partita rinnovi con Dybala, Selic e Pellegrini tutti in scadenza. Non ci sono al momento buone notizie invece per la Lazio. Qui la federazione ha comunicato che il mercato estivo, come già quello di gennaio, dovrebbe essere a saldo zero. Tanto entra e tanto esce quindi per Lotito, anche se lo sforamento degli indicatori che viene segnalato è di lieve entità e nei prossimi giorni la situazione potrebbe cambiare per la società biancoceleste con l'utilizzo di accantonamenti e crediti esigibili che potrebbero modificare la decisione finale della commissione preposta. Filippo Pala per TGR Lazio.
15: Al Parco Archeologico del Colosseo inaugurata la mostra Troia e Roma, più di 300 reperti, molti dei quali esposti per la prima volta in Italia.
1: Il grande cavallo di Troia in una replica monumentale accoglie il visitatore al parco archeologico del Colosseo Troia in Roma, miti, leggende, storie del Mediterraneo antico, una delle più importanti mostre mai dedicate al legame tra la città di Enea e le origini di Roma nel cuore della capitale, oltre 300 reperti provenienti dall'Italia e dalla Turchia, 220 opere in prestito da 19 musei turchi di cui ben 50 mai viste prima in Italia per un progetto di collaborazione tra i due paesi. Simone Quilici, direttore del Parco Archeologico del Colosseo.
21: Una unione culturale, storica tra Troia e Roma, quindi tra la Turchia e l'Italia, che affonda, diciamo, le origini nel mito, ma che in realtà è molto legato anche alla storia e alle evidenze scientifiche e archeologiche.
1: Manufatti che raccontano un percorso che parte dalla Troia storica, attraversa la guerra narrata da Omero e segue il viaggio di Enea fino alla fondazione della città eterna e al mito di Romolo, passando per il Lazio. Alessio De Cristofaro, curatore della mostra.
22: I reperti della necropoli di Santa Palomba sulla Via Ardeatina, che racconta la storia delle aristocrazie dei popoli albani.
1: I visitatori potranno ammirare, tra le altre, la tavoletta in argilla incisa in caratteri cuneiformi, le oreficerie in filigrana datate 2500 a.C., fino al sarcofago in marmo di Aurelia Demetria, recuperato dopo uno scavo clandestino e oggi restituito al pubblico. Stefania Cappa, TGR Lazio.
15: Al via il 18 giugno il Festival dell'Accademia Filarmonica Romana, un viaggio tra le culture e la musica di tutto il mondo. 24 i concerti in calzellone.
23: Le sonorità potenti e ancestrali dei taiko, i tradizionali tamburi giapponesi, sono forse il sigillo più forte di un evento musicale che vuol farsi ponte tra passato e presente, tra memoria e innovazione, esplorando le culture di tutto il mondo. I fratelli Mune Daiko sono tra gli appuntamenti di maggior richiamo del festival estivo dell'Accademia Filarmonica Romana, che torna nei giardini di Via Flaminia 118, a pochi passi da Piazza del Popolo, dal 18 giugno al 2 luglio, sotto l'insegna delle radici. Domenico Turi, direttore artistico del festival.
24: Ogni cultura ha le proprie radici e senza questa tradizione orale, scritta, non ci sarebbe il presente, non ci sarebbe il futuro.
23: Mancare l'inaugurazione il 18 con la chitarra di Paolo Angeli, una sorta di orchestra a 25 corde con influenze del free jazz, del folk sardo, fino alla musica araba e post rock. Torna a grande richiesta la musica tradizionale persiana con le sorelle Leila e Sara Shirvani, violoncello e pianoforte, e la virtuosa Saba Motallebi tra le maggiori interpreti del Tar. Un viaggio non solo geografico ma anche attraverso il tempo, con il Talei Ensemble che guiderà il pubblico alla scoperta del repertorio delle compositrici del barocco spagnolo e italiano. Paola Cortese, TGR Lazio.
15: Per gli aggiornamenti sulla viabilità, Giulia Casadei dei servizi di Rai Pubblica Utilità.
25: Sabato impegnativo per la viabilità della capitale a causa di diverse manifestazioni con corteo. Nel pomeriggio un corteo partirà da Piazza della Libertà per raggiungere Piazza Risorgimento, percorrendo via Colla di Rienzo, previste chiusure temporanee e rallentamenti nell'area di Prati. Tra le 15 e le 19 una manifestazione sfilerà da via dei Fori Imperiali fino a Piazza Vittorio Emanuele II, attraversando via Cavour, Piazza dell'Esquilino e via Merulana. Infine, sempre nel pomeriggio, una manifestazione partirà da Piazzale del Verano e si concluderà a Piazzale di Porta Pia, percorrendo via Regina Elena, viale Morgagni e viale del Policlinico. Possibile chiusura al traffico, deviazioni e rallentamenti lungo tutti i percorsi interessati.
15: 12:22:57 è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Stefano Velli. Vi ricordiamo l'informazione regionale, torna alle ore 14 su Rai 3 con il nostro TG e da Antonia Moro, che ha condotto in studio. Un buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
14: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.

0: Il Vangelo domani, a cura di Padre Vito Magno.
1: È immensa la folla che segue Gesù nei suoi spostamenti. Malati, poveri, disperati, cercano in Lui un punto di riferimento, sperano in un miracolo. Lui non si tira indietro, si dona senza riserva, invita a pregare il Padre affinché susciti persone disposte ad aiutarlo, perché la messa è molta, ma gli operai sono pochi. È un Gesù pieno di compassione verso le folle, stanche e sfinite come pecore senza pastore. Quello che crea intorno a sé un primo gruppo di collaboratori nel cui elenco non c'è gente prestigiosa. La loro origine è modesta, ma a costoro Gesù partecipa qualcosa del suo potere. Essi devono annunciare il Vangelo, possono anche guarire infermi, perfino risuscitare morti e cacciare demoni. Una cosa non devono assolutamente fare: ricercare successo e sicurezza. Il loro compito è solo servire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Viaggiare informati.
3: Bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 12.26, queste le principali notizie di traffico in A12 Genova-Rosignano in Liguria all'altezza di Genova Est, in entrata in entrambe le direzioni code a causa di un veicolo fermo. A4 Brescia-Padova in Lombardia tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia 4 km di code. In A14 Bologna-Ancona in Emilia-Romagna tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona 1 km di code a causa di un incidente. In A1 tratto Firenze-Roma, tratto Toscano tra Incisa Regello e Firenze Sud in direzione di Firenze, 3 km di code a causa di una perdita di carico. Sempre in Toscana, sulla 11 Firenze-Pisa, tra Montecatini e Lucca in direzione di Pisa, traffico intenso. In A14 Pescara-Bari, tra Vasto Sud e Termoli in direzione di Bari, 2 km di code per lavori, mentre a Roma, sulla strada statale via Flaminia, tratto chiuso per un incidente all'altezza di Prima Porta in direzione Piazzale Flaminio. In A16 Napoli Canosa, prudenza per un incendio tra la barriera di Napoli Est e l'allacciamento alla 30. È tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Prima fila. Tutto quanto fa cultura e spettacolo.
4: Buongiorno da Francesca Cosentino e benvenuti a Prima Fila, il settimanale della redazione Cultura e Spettacoli. In questa puntata la musica con Daniele Silvestri che racconta del nuovo album, una grande mostra a Roma ai Musei Capitolini dedicata all'artista messicano Diego Rivera e ancora il cinema con Alessandro Borghi, protagonista del nuovo film di Alejandro Amenábar.
5: E che ne so? Dove sarai quando potrei portarti via?
4: Canzoni a sdraio è il nuovo album di Daniele Silvestri, in cui il cantautore recupera brani rimasti lontani dai riflettori. Un lavoro registrato in trio, un disco in presa diretta senza sovraincisioni. Sarà suonato dal vivo in tour dalla fine del mese. Come Daniele Silvestri racconta a Marcella Sullo.
5: Ti giuro che succederà, o fingeremo sia successo già, ma rimanendo qua.
6: 12 canzoni ritrovate, 12 storie ancora da raccontare senza una data di scadenza. Sono canzoni a sdraio, Daniele Silvestri. Perché questo titolo?
7: Perché è un disco rilassato, ma è rilassato non solo all'ascolto, probabilmente sarà così, anzi lo spero, è rilassato proprio nelle motivazioni, perché non ce l'avevo ordinato nessuno, forse non ce n'era nemmeno la necessità. E questo però a volte è il bello, no? Perché quando puoi lavorare senza la pressione di una data, di una scadenza e anche di un motivo, di un'ambizione, ma invece è solo l'idea che sta succedendo qualcosa di bello, vale la pena documentarlo, perché così è stato, allora quella cosa lì per me coincide con quel lusso che sta nel fatto di sottrarsi alla fretta e alle motivazioni, alle necessità e alle urgenze, spesso neanche tanto vere, ma imposte dalle abitudini a cui siamo abituati, appunto, e invece trovare il tempo per sedersi su una roba degli anni 70 che c'ha un aspetto un po' vintage, ma in realtà è comoda, comodissima.

0: recuperato alcuni brani rimasti lontani dai riflettori della tua discografia? Li hai riportati al presente? Perché esistono canzoni capaci di continuare a raccontare qualcosa di importante anche molti anni dopo la loro pubblicazione? Canzoni che meritano una seconda opportunità, una seconda vita.
1: Ma in realtà questa è una cosa che si sperimenta facendo questo mestiere da tanto tempo, sempre, perché quando si fanno i concerti, di qualsiasi tipo siano, ti ritrovi a avere a che fare con delle canzoni che continuano a vivere, che non sono solo quelle che hai fermato appunto in un disco, in una registrazione. Qui siamo andati un po' oltre perché nella scelta proprio delle canzoni che fanno parte di questo disco si sono privilegiate quelle che avevano intanto la fortuna, dal mio punto di vista, di aver avuto magari meno fortuna, quindi di essere meno importanti per quella che può essere considerata la produzione o la carriera in generale di un cantautore. Quindi sono brani meno noti, sono figli che uno potrebbe considerare minori, ma come spesso capita non lo sono affatto per chi li ha scritti, quindi sono alcune cose a cui io tenevo molto e che potevano, dal mio punto di vista, poi non so se era vero o no, lo giudicheranno quelli che sentiranno il disco, avere non solo una seconda vita, ma forse la prima vera vita che ti dà la possibilità di andare all'essenza delle cose. Questo è un disco nudo, fatto di 3 strumenti, registrato in diretta, in presa diretta, senza correzioni, senza aggiunte, senza modifiche, nudo, puro e crudo, e questo ad alcune canzoni ha regalato non solo una seconda vita, ma forse una prima vera vita.

0: è tutto un disco registrato live, in studio, in presa diretta, in trio. Ha spogliato le canzoni degli arrangiamenti originali, hanno messo in evidenza e ha messo in evidenza questo tipo di arrangiamento, parole, melodie, significati. Con te, Daniele, c'è Davide Savarese alla batteria e alle percussioni e Marco Santoro al fagotto e alla tromba. È una formazione inusuale, ma che crea un suono diverso, intimo.
1: Sì, perché questo disco in realtà nasce dal tour, solo da quello precedente o quello precedente ancora, in cui già era nata questa formazione, e quindi questo tipo di vestito, di scelta musicale che in questo disco abbiamo semplicemente registrato e messo ulteriormente a punto.

0: questo suono intimo però poi si porterà anche dal vivo, perché non è soltanto un album ma è anche un tour con vari appuntamenti. Si parte il 26 di giugno da Porto Torres e poi si va avanti per tutta l'estate.
1: Il tour che verrà e che arriva a brevissimo è, da questo disco è influenzato nel senso appunto inverso, cioè il tour ha influenzato il disco ha reso ancora più consapevoli le nostre scelte e forse le ha ulteriormente affinate, spero, almeno la nostra sensazione è questa, quindi sarà semplicemente ancora più consapevole e ovviamente anche un po' più esteso e ricco. Il disco si riduce a 12 canzoni, il concerto, chi mi conosce lo sa, difficilmente mi bastano 12 canzoni, per me 12 canzoni sono quelle in cui ho il tempo per prendere confidenza col pubblico che ho davanti.
2: Di non essere capiti per un gesto.
0: Non ti sei fatto mancare nulla in questo periodo, perché i primi di giugno hai presentato anche a Roma RIM, Roma in musica, un'intera settimana che ha svegliato questa città sorniona, che si chiude proprio oggi.
1: Massacrante da un punto di vista fisico, psicologico, ma nel senso anche buono, perché le ambizioni erano tante, le scommesse tante, perché ho dovuto imparare tante cose che non conoscevo, quindi ho imparato anche che non si possono dare scontati alcuni meccanismi, che la burocrazia è davvero quel mostro infinito di vicoli ciechi da cui devi continuamente imparare a uscire e ripartire con delle idee da correggere. Però l'ambizione che c'era dietro, cioè quella di fare un festival che fosse diffuso, che riguardasse l'intero territorio cittadino, che mettesse insieme ben 15 municipi, ognuno dei quali ha i numeri di una grande città praticamente, e che servisse a fare da ponte tra il centro e le periferie, ma che mettesse in relazione e in rete le realtà più lontane, più normalmente isolate, che facesse da ponte ma anche da censimento. Tutto questo posso dire che almeno in parte si è realizzato, e quindi non so se è, come ci siamo detti, il primo seme di una cosa che continuerà negli anni, probabilmente sì, lo giudicheremo, adesso è troppo presto, appena si sta concludendo oggi, ma se questo era il seme fa ben sperare.
0: Grazie, grazie a Daniele Silvestri.
1: Grazie a voi. Possiamo.

evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

0: E avete ascoltato Daniele Silvestri con il suo Sana e robusta Costituzione. Ora parliamo di arte. È molto celebre come autore di murales Diego Rivera, attivo nella prima metà del Novecento. A lui e agli altri artisti messicani del periodo è dedicata una mostra a Roma, ai Musei Capitolini. È un percorso in 140 quadri che permette di conoscere una pittura che traghettò il Messico nell'arte contemporanea. Federico Pietranera ha visitato la mostra per noi con uno dei curatori.
1: Naturalmente in mostra i murales non ci sono per motivi di dimensioni e generalmente di intrasportabilità. Però partiamo da lì, dal murale, che forse è la forma d'arte più famosa di Diego Rivera e di questo gruppo di artisti messicani del XX secolo. Alberto González Torres, direttore del Museo Robert Brady di Cuernavaca, Messico, è uno dei curatori della mostra.
2: I murales è il periodo più importante in Messico, molto conosciuto a livello internazionale, e nasce giustamente da un viaggio che fa Diego Rivera in Italia alla fine del 1920, inizio del 1921, dove visita alcune città importanti e riesce a vedere alcuni murali da Giotto e altri artisti italiani prima di tornare in Messico e iniziare con tutta questa proposta ai murali messicani.
1: E che cosa propongono i murales messicani? Cioè, che cosa vogliono raccontare?
2: Quello che serviva alla nazione in quel periodo, dopo la guerra della rivoluzione, nell'anno 1921, era giusto costruire il linguaggio di una nuova identità culturale. E a questo punto José Vasconcelos, il ministro di cultura nel Messico in quel periodo, invita Diego Rivera a costruire questo linguaggio per unificare alla società. Il modo di un po' di unificare a tutta la società era attraverso la pittura, no? La pittura murale, no? Di grande formato.
1: E come può la pittura servire a unificare la società? Cioè, che cosa deve avere come caratteristiche sia visive, di stile, sia di contenuto?
2: In questo periodo c'era un alto grado di analfabetismo, quindi la maniera più importante di affrontare questo era fare questa pittura murale, dignificare la immagine dei campi, dei contadini, dignificare la immagine dell'operai, provare ad avere questa idea di una nazione attaccata, no? Tutta attaccata.
1: La società che entra, diciamo così, nell'arte. Ma torniamo adesso, o meglio veniamo alla mostra e ai viaggi di Rivera in Europa, dove lui trova ispirazione da tantissimi movimenti artistici, direi dall'impressionismo per i paesaggi, il simbolismo, il cubismo naturalmente, anche la metafisica.
2: Certo, una cosa molto importante da capire è che giusto questo primo viaggio che fa lui nel 1907, quando arriva in Spagna, inizia a lavorare, a pitturare delle tematiche che riguardano per esempio i pescatori, i contadini, tutto quello che riprende poi più tardi quando torna nel Messico, no? Da una parte c'è anche questo interesse per la luce, per il divisionismo, per tutti i movimenti dell'avanguardia europea. Il cubismo per esempio c'è stato molto importante, la maniera in cui lui riesce a sviluppare la perspettiva per poi dipingere dei murales in un muro molto molto complesso, no? Ogni tanto anche era curvo, no? O lo dovevi vedere da sotto, no? Intanto per quando l'artista deve fare un disegno molto particolare, no?
1: Oltre a tutti gli influssi delle avanguardie europee di primo Novecento, nei quadri di Rivera, come anche nella pittura degli altri artisti messicani in mostra, c'è anche però molta tradizione figurativa del paese, della sua arte popolare, ci sono le radici indigene messicane.
2: Giusto in questo periodo del 1921, dopo la indipendenza dal Messico, gli artisti si domandano come possiamo rappresentare la nuova nazione e si trovano diverse strade, no? Una, per esempio, giusta questa di dignificare anche l'arte popolare, no? E quindi inizia a apparire nei dipinti da diversi artisti come Maria Izquierdo alcuni oggetti dalla vita quotidiana, no? O alcuni oggetti che appartengano all'arte popolare, no? Anche delle frutte che c'entrano pure con la fertilità della terra, insomma, si cercano di trovare altre strade al di là di quello che si faceva prima, che era giustamente copiare quello dell'Accademia, no?
1: Quindi tante influenze apprese da Rivera e dagli altri artisti in Europa, ma loro, Rivera in particolare, che cosa lasciano di nuovo, di originale?
2: Ci sono stati artisti messicani che se ne sono mimetizzati con gli artisti a Parigi, come Ángel Sárraga, e Diego Rivera fa una cosa al contrario. Diego Rivera impara e fa le sue cose mettendo sempre il Messico nel centro, no? Prende una strada proprio sua, dove il Messico è parte di questo nuovo linguaggio.
1: In mostra ci sono anche alcune opere di Frida Kahlo, che, come tutti sanno, ha superato per fama tutti gli altri artisti messicani del Novecento, compreso Diego Rivera, che era suo marito.
2: Sì, Frida Kahlo è molto conosciuta, il rapporto tra di loro. Noi in mostra abbiamo alcune opere originali da Frida Kahlo, una molto importante dall'ultimo periodo, Una naturaleza muerta, una natura morta, e questo tipo di nature morte lo fa alla fine della sua vita. E queste nature morte alla fine è un discorso dal Nuovo Messico attraverso la fertilità della terra, non la sua biografia, anche se mette in questo piccolo quadro il suo uccello che si chiamava Bonito.
1: Il suo amato pappagallo verde con una piccola macchia gialla sulla fronte tra i frutti tropicali.
2: E poi c'è anche un elemento molto importante, la bandiera del Messico, che attraversa una frutta che in Messico chiamiamo mamey. Quindi penso che anche Frida Kahlo per forza doveva essere un artista rappresentato nella mostra. Abbiamo queste opere e altre fotografie.

0: Prima fila su Radio 1, adesso il cinema con il nuovo film di Alejandro Amenábar, Il prigioniero, racconto avventuroso della prigionia di Cervantes ad Algeri. Il carceriere che resta affascinato dalla sua capacità di raccontare storie è interpretato da Alessandro Borghi. Ascoltiamo Miriam Mauti.
1: Miguel de Cervantes Cortinas.
2: Vestiti.
3: Essere gentiluomo. Una benedizione.
4: E ginocchio!
3: E una condanna.
4: Io non sono nessuno!
5: Non sono nessuno.
3: Poiché fummo venduti al terribile Bajà.
6: Sai chi sono?
7: Voi siete Hasan Bajà, signore di Algeri.
3: E ci rinchiusero fino a quando non fosse stato pagato il nostro carissimo riscatto.
8: Algeri, 1575. I pirati musulmani di Hasan Bey tengono prigionieri migliaia di cristiani, tra loro anche un giovane Miguel Cervantes, non ancora lo scrittore vanto della cultura spagnola. È lui, Julio Peña, il prigioniero del nuovo film di Alejandro Amenábar, il regista di Mare Dentro e The Others, che qui immagina come Cervantes, con la sua capacità affabulatoria, instauri un rapporto con Hasan, il suo carceriere, interpretato da Alessandro Borghi, che per la prima volta recita in spagnolo, lingua che ha imparato per l'occasione, in abiti cinquecenteschi, insomma, grande avventura da attore, come ci ha raccontato.
9: Sì, è stata una bellissima avventura da attore, che però, devo dire, si può fare veramente soltanto con la guida e la fiducia di un regista come Alejandro, perché all'inizio è un po' un salto nel buio, ovviamente, no? È un tema che non conosco bene, una lingua che non conosco, su una cultura che non conosco, quindi per il modo in cui piace lavorare a me, cercare di essere sempre preciso nei dettagli, sapevo che c'era da studiare, su internet c'era poca roba, ma ha aiutato Alejandro con un sacco di materiale che mi ha dato, e piano piano, quando abbiamo iniziato ad incontrarci e ho avuto semplicemente la conferma dell'essere umano che era, ho capito, mi sono sentito al sicuro, in quel momento ho detto ok, adesso so di poter fare questa cosa come piace a me, abbandonandomi al processo, mettendo ovviamente la lingua davanti a tutto, perché avevo bisogno di sentirmi credibile. Ed è stato molto bello mettere sul tavolo le proprie idee, ma anche molto bello ascoltare. Dato. E piano piano, quando abbiamo iniziato ad incontrarci e ho avuto semplicemente la conferma dell'essere umano che era, ho capito, mi sono sentito al sicuro. In quel momento ho detto ok, adesso so di poter fare questa cosa come piace a me, abbandonandomi al processo, mettendo ovviamente la lingua davanti a tutto, perché avevo bisogno di sentirmi credibile. Ed è stato molto bello mettere sul tavolo le proprie idee, ma anche molto bello ascoltare. Mi ricordo dei giorni in cui abbiamo fatto delle prove.

0: Poi invece è una cosa che ti costringe a stare sempre super consapevole del processo, perché tu da dove attacchi attacchi devi sempre sapere dove sei. Quindi è stato un altro modo di mettersi alla prova, mi ha dato una grande soddisfazione, mi ha fatto sentire anche arricchito quando sono uscito poi dal film, e quindi è stato molto bello. E devo dire, oggi poi abbiamo girato il film 2 anni fa noi, cioè 2 anni fa era un'altra persona, ed è sempre curiosa questa cosa di andare a ripescare la memoria di un determinato momento in cui avevo altri pensieri, anche con poi invece una consapevolezza diversa. Quindi mi piacerebbe rivedere il film in questi giorni, perché sicuramente lo vedrò in un modo ancora diverso.
1: Lavoro impeccabile sulla lingua castigliana, che potrete ascoltare cercando il film in lingua originale al cinema, visto che Borghi, come già nelle sue precedenti prove internazionali, ha scelto di non doppiarsi in italiano.
2: Perché te inventasti la storia di mia ventana?
1: Ed eccolo dunque in spagnolo in un frammento del film. Non essere cattivo, senza pelle, poi l'esperienza della serialità con i diavoli, 8 montagne, il film nel quale Amenábar ti ha scoperto, poi l'anno sabbatico, l'anno scorso, lontano dalle scene. Cos'è, Alessandro Borghi, che ti convince a scegliere un progetto?
0: Non credo sia un caso, credo che faccia parte di quello che inconsciamente ci attira poi, no? Soprattutto in questo periodo della mia vita io sono guidato prevalentemente dalla sensazione che provo quando leggo i progetti che mi mandano, cioè più che dire ok sì c'è questo regista, c'è questo, è proprio ok, io leggo questa cosa e voglio vedere qual è la sensazione che provo, è perché voglio vedere quanta possibilità c'è di mettersi in discussione emotivamente, cioè di andare proprio a toccare il fondo, di creare un movimento, di fare sempre personaggi tridimensionali, no? Ma veramente non perché voglio che dall'altra parte qualcuno dica ammazza, hai visto Alessandro il personaggio che ha fatto, ma perché ne ho bisogno io, perché avendo delle reference molto alte, l'altro giorno ho repostato la scena del dialogo di Hit, la sfida tra Pacino e De Niro, io quando vedo quella cosa dico ma come si fa a fare questa cosa qua, quella precisione, quella forza, no? E il mio è un approccio ancora da quindicenne a questa cosa qui, cioè non ho mai avuto la sensazione di aver già ottenuto il segreto per arrivare a quella roba, e allora in questa continua ricerca mi piace essere portato al limite, perché ho la sensazione che quando mi portano al limite riesco a tirare fuori delle cose che possano sorprendere anche me, se no mi annoio, è questo.

0: prigioniero in Spagna è stato al centro del dibattito per il racconto che si fa del giovane Cervantes. Alejandro Amenábar, lei ha detto che Il prigioniero è un film sulla libertà.
1: Bueno, la libertà che non è la prima volta che esploro mis
2: películas. Non è la prima volta che affronto il tema della libertà nei miei film. Qui a diversi livelli. C'è la libertà fisica perché parliamo di personaggi costretti in un centro di detenzione, paragonabile a un campo di concentramento. C'è quella intellettuale perché nel film le persone vengono perseguitate per quello che dicono o pensano. E mi sembra che in un momento storico come questo, in cui vediamo la regressione del diritto alla libera opinione, sia importante parlarne.
1: E luego también libertad artística.
2: C'è poi la libertà artistica. Fino a che punto sei schiavo della tua arte? Una questione che qui affronta Cervantes, ma che è comune agli artisti di ogni epoca, che talvolta fanno delle rinunce per potersi esprimere. Siamo in un XVI secolo, in una cultura che prevedeva la promiscuità sessuale, e affrontiamo anche quella libertà. E le polemiche che ci sono state in Spagna per aver mostrato anche questo tipo di attrazione tra Cervantes e Azán dimostrano che la questione non è superata.
1: Te sta dicendo che, bueno, hay temas que no están del todo superados.
0: Alessandro Borghi, tornando al tuo Azán, è un personaggio libero ma anche crudele.
3: Ho usato moltissimo tutta una serie di documentazioni che mi ha dato Leandro, ma in realtà non le cercavo per fare una mimesi, non avevo necessità di dire ok, voglio assolutamente fare questa cosa perché è successa davvero, però volevo capire quali fossero i tratti del carattere di questa persona che poi sarebbe stato interessante riproporre. La parte di esercizio del potere, della libertà sessuale, quello era tutto molto chiaro nello script. Volevo capire quanto questo Bahá fosse cattivo, cioè fosse in grado di essere cattivo. E quando infatti abbiamo girato la scena dell'orecchio e io avevo letto che questo era uno che voleva intervenire in prima persona sulle punizioni, quella cosa ho detto mi sembra molto interessante raccontare uno che con la stessa calma con cui ti dice raccontami una storia, e gli dice perfetto, là adesso gli devo tagliare un orecchio io purtroppo, gente. Mi sembrava molto interessante raccontare di

0: quanta poca importanza si desse alla vita in quel tempo, no? Che è una cosa che purtroppo c'è ancora oggi in alcuni paesi, cioè di quanto e con la possibilità di esercitare il potere senza limiti uno si approfittasse di quel potere che ha, che è una cosa, anche questa se ci fai caso, molto molto contemporanea, diciamo.
1: Per concludere, ti sei innamorato del cinema vedendo E.T.? Che effetto fa arrivare nei cinema questa settimana insieme a Spielberg?
0: Ma quella tra me e Steven, diciamo, è... ma che ti devo dire? Come quando a un certo punto, non mi ricordo quando è successa sta cosa, mi sa che era sulla mia pelle, a un certo punto entrai in un cinema, stavano facendo una rassegna e c'era il poster di Sulla mia pelle vicino a quello di Toro Scatenato, no? Io ho fatto una foto e ho detto perfetto. Cioè, nel senso, ci sono delle robe che mi ricordo, metterò l'uscita del film con quella di Spielberg nella stessa cassetto, diciamo, ecco.

0: E ora da Prince passiamo, prima di chiudere, ad alcuni appuntamenti che vi segnaliamo di cultura e spettacolo dei prossimi giorni con la collaborazione di Ilaria Cuomo.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera.
0: Per la musica, Olly torna nella sua Genova per aprire il tour estivo, il gran finale. Tre appuntamenti allo stadio Luigi Ferraris, 18, 20 e 21.

in scena sotto le stelle al Teatro Carignano di Torino. Prende il via giovedì, Prato Inglese, Sere d'Estate, rassegna dedicata ai grandi classici shakespeariani. Dal mito alla storia, al Parco Archeologico del Colosseo, la mostra Troia e Roma, miti, leggende, storie del Mediterraneo antico. È possibile visitarla fino a ottobre. Sardegna in musica, anteprima di Time in Jazz, tre giornate firmate Paolo Fresu dal 19 giugno a Berchidda, poi appuntamento ad agosto. Oltre i confini, il Souk Festival da domani al Porto Antico di Genova, teatro, musica, incontri e cucine dal mondo. E siamo alla fine di questa stagione di Prima Fila a cura della redazione Cultura e Spettacoli, trasmissione con la regia di Ombretta Conti. Grazie a tutta la squadra, Claudia Faienz, Gianna Clemente, Miriam Mauti, Maurelia Carafa, Federico Pietranera, Marcella Sullo, Paola D'Angelo, Timisoara Pinto, Antonio D'Olivo e Babari Sherm. La linea ora passa al giornale radio da Francesca Cosentino. Ancora una buona giornata e a risentirci.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Delitto di Garlasco, Alberto Stasi può lasciare definitivamente il carcere, via libera, l'affidamento in prova e servizi sociali. La famiglia Poggi, la sua condanna resta. Modena punta una pistola a pallini al professore in classe, minaccia, dammi le sigarette o sparo. L'arma era una riproduzione fedele di una vera. Ottimismo sull'accordo tra Washington e Teheran, pur con qualche divergenza. Trump e Netanyahu, è ora di finire la guerra. Ancora raid israeliani sul Libano. Il G7 a Evian lunedì, forse all'indomani dell'intesa tra America e Iran. Nell'agenda di Giorgia Meloni il bilaterale a Cap d'Antibes con Macron. Probabile il faccia a faccia anche con il presidente USA. Giugno cominciano le vacanze, segno più per il turismo interno e straniero rispetto al 2025, sugli arrivi incognita, rincari e crisi internazionali. Certe notti all'Olimpico, bagno di folla per Ligabue a Roma, un viaggio rock fra i suoi grandi successi e il nuovo brano Nessuno è di qualcuno contro la violenza sulle donne. Mondiale di calcio, stasera Qatar, Svizzera e poi l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco, Formula 1 in pista in Catalogna. Buongiorno da Sonia Oranges. Il delitto di Garlasco. Dopo 10 anni e mezzo dietro le sbarre, Alberto Stasi può lasciare il carcere definitivamente. Questa mattina il Tribunale di Sorveglianza ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali.
4: Finirà di scontare la pena nell'ottobre 2028. Fino ad allora Alberto Stasi non dovrà più tornare a dormire nel carcere di Bollate, dove era detenuto dal dicembre 2015. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato via libera al suo affidamento in prova ai servizi sociali, dopo il parere positivo della Procura Generale di Milano, che ha sottolineato come Stasi, pur continuando a dichiararsi innocente, abbia accettato la sua condanna a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, abbia risarcito i familiari della vittima e rispettato il divieto di rilasciare interviste. Grazie alla buona condotta aveva già ottenuto nel 2023 il permesso di lavoro all'esterno e nel 2025 la semilibertà. Una decisione attesa dunque anche dall'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni.
5: Sempre un condannato rimane. Non vuol dire assolutamente nulla in merito alla responsabilità per il delitto.
4: Non ci sono i presupposti per una revisione del processo, ribadisce l'altro avvocato dei genitori di Chiara, Francesco Compagna, richiesta alla quale lavorano gli avvocati di Stasi alla luce della nuova inchiesta della Procura di Pavia, che vede come unico indagato Andrea Sempio, indagine che non ha nulla a che fare con quanto concesso a Stasi. Simone Zazzera, GR1.
3: Ancora violenza in una scuola, stavolta in provincia di Modena.
6: Dammi le sigarette o sparo. È la frase che uno studente dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, Modena, avrebbe pronunciato nei confronti di un docente, minacciandolo con una pistola a pallini. Il professore sarebbe stato raggiunto alle spalle da un gruppetto di ragazzi mentre era alla cattedra. Uno di loro poi gli avrebbe puntato l'arma alla tempia. Il docente avrebbe consegnato il pacchetto facendo allontanare il gruppo. L'episodio sarebbe stato anche ripreso con un video da parte degli studenti protagonisti dell'aggressione. Il caso è stato segnalato al dirigente scolastico, ma dall'istituto al momento c'è massimo riserbo sui provvedimenti disciplinari. Nella stessa scuola, a maggio, durante un intervallo, gli studenti avevano organizzato un incontro di box. Per questo, il consiglio d'istituto aveva escluso dagli scrutini di fine anno i protagonisti della bravata. Simona Decina, GR1.
3: E a Roma un uomo è morto dopo essere precipitato sulla banchina del Tevere dal parapetto sovrastante in pieno centro città. Si tratta di un cittadino italiano, secondo le prime informazioni, senza fissa dimora. In corso le indagini per accertare se si sia trattato di caduta accidentale o di gesto volontario. Rai Radio 1 alle 13:04, la guerra in Medio Oriente, Stati Uniti e Iran vicini alla firma di un accordo, ma ci sono ancora, così pare, divergenze su punti sostanziali. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
7: Spunta anche l'ipotesi
0: accordo tra Washington e Teheran, nonostante diverse voci continuino a indicare Ginevra come città scelta per la cerimonia dell'intesa. A proporre la firma, senza lasciare i rispettivi paesi, è il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, che comunque assicura un accordo non è mai stato tanto vicino. Le schermaglie di questa notte nel Golfo con l'esercito americano che ha abbattuto droni iraniani diretti verso navi commerciali nello stretto di Hormuz non sembrano interferire con l'intesa annunciata in tempi brevissimi, forse domani o lunedì. La versione dell'accordo diffusa dai media iraniani però ha fatto infuriare Trump. Secondo le discrezioni, Teheran manterrebbe il controllo dello stretto di Hormuz e otterrebbe lo sblocco dei fondi congelati all'estero, con la questione nucleare rimandata a una seconda fase. Notizie bollate come fake news dal presidente americano su Truth. E anche gli Emirati Arabi Uniti hanno categoricamente smentito lo scongelamento dei fondi iraniani. Teheran annuncia intanto le date dei funerali solenni di Ali Khamenei, che si terranno dal 4 al 9 luglio, giorno della sepoltura della precedente guida suprema, padre di quella attuale. Per la cerimonia sono attesi dai 15 ai 20 milioni di persone.
3: E sul fronte israeliano il sito Axios rivela che nella telefonata di due giorni fa Trump avrebbe intimato a Netanyahu: è ora di finire la guerra, ma lo Stato ebraico continua a bersagliare il Libano. La corrispondente da Gerusalemme.
7: In Israele si guarda con molta attenzione agli sviluppi di queste ore per quanto riguarda la più volte annunciata firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Israele, che come chiarito dallo stesso Netanyahu due giorni fa non è stato parte di questa trattativa, è certo della sua posizione condivisa con Trump. Stop al programma nucleare di Teheran. Secondo indiscrezioni, Netanyahu si sarebbe detto pronto anche a tornare in guerra contro l'Iran anche senza gli Stati Uniti. Ma ora sull'accordo Stati Uniti-Iran c'è anche la questione Libano, paese dove Israele vuole continuare ad avere mano libera. Nessun ritiro dalla fascia di sicurezza, ha detto ieri il ministro della difesa Katz. Anche questa mattina ci sono stati nuovi raid su diverse località del sud del paese. Tra le vittime degli ultimi bombardamenti anche il sindaco di una delle cittadine colpite. Ora però proprio il cessate il fuoco anche in Libano verrebbe insistentemente chiesto dall'Iran, e questo certamente creerebbe non pochi problemi a Netanyahu e ai suoi, che più volte hanno ribadito: contro Hezbollah andremo avanti fino a quando non rappresenterà più un pericolo per tutte le comunità del nord di Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: E ora il conflitto in Ucraina. È di almeno un morto e tre feriti il bilancio di un attacco con droni da parte di Kiev contro infrastrutture portuali nella Russia meridionale. Secondo un rapporto dell'ONU, a maggio si sono registrate oltre 270 vittime civili, il più alto numero in un solo mese degli ultimi 4 anni, e Zelensky firma una legge che revoca al russo lo status di lingua protetta. E sempre in Russia è mistero sulla sorte della banchiera centrale sparita da giorni dalla scena pubblica. La corrispondente da Mosca.
8: Che fine ha fatto Elvira Nabiullina, la governatrice della banca centrale? L'artefice della tenuta economica della Russia nonostante le sanzioni occidentali, una delle poche figure dell'establishment di Mosca a essere stimata a livello internazionale. Ufficialmente è in congedo per malattia, ma la sua prolungata assenza dalla scena pubblica ha scatenato congetture e illazioni su possibili dimissioni anticipate, tanto che il portavoce del Cremlino Peskov ha dovuto dire: non fate pettegolezzi, le persone a volte si ammalano. Ma è una malattia diplomatica? Alcune fonti riportate dai media russi all'estero parlano di distanziamento politico. I costi dovuti alla guerra iniziano a pesare, mentre la spinta generata dall'incremento della spesa bellica si è affievolito, e Nabiullina è da tempo nel mirino del mondo imprenditoriale russo a causa del suo rigore. Ma ora c'è chi ipotizza che abbia posto una condizione: rimarrà in carica solo se Putin non deciderà di varare in autunno misure draconiane, come la chiusura delle frontiere, una nuova mobilitazione, l'escalation. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
3: Medio Oriente e Ucraina sono i dossier a cui lavora la Premier Meloni, non solo in vista del Consiglio europeo, ma soprattutto per il G7 francese di Evian, che prende il via lunedì. Il vertice potrebbe anche essere l'occasione per importanti incontri bilaterali.
9: Potrebbero incontrarsi tra due giorni al G7 francese Giorgia Meloni e Donald Trump per rasserenare i rapporti dopo le tensioni di poche settimane fa. Non a caso a Palazzo Chigi l'attenzione è soprattutto sul possibile accordo tra USA e Iran. Per la Premier l'intesa sarebbe un grande risultato a livello globale che Roma sosterrebbe pienamente. Come promesso da tempo, Giorgia Meloni ha dato già la disponibilità all'invio di cacciamine nello stretto di Hormuz a patto che si arrivi al cessate il fuoco e che ci sia il via libera del Parlamento. Ma quello con Trump non dovrebbe essere l'unico incontro di peso per lei, visto che l'Eliseo ha annunciato un bilaterale tra Macron e la Presidente del Consiglio. Occasione questa per un confronto franco tra i due, utile a chiarire qualche incomprensione di troppo, a partire dalla scelta del mediatore unico per il conflitto in Ucraina. Uno dei nomi papabili per Palazzo Chigi, anche se non l'unico, quello del finlandese Stubb, vicino a Trump, ma strenuo sostenitore di Kiev. Gianluca Ruggirello, GR1.
3: E c'è un'ultima ora sempre sul conflitto in Medio Oriente. Una fonte di alto livello ha dichiarato ad Al Arabiya che il memorandum d'intesa di Islamabad tra Stati Uniti e Iran sarà firmato a distanza e gli incontri di Ginevra sono stati rinviati a data da destinarsi. Ma torniamo in Italia al forum di Masseria organizzato da Bruno Vespa. L'intervento del ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin: è realistico prevedere che entro il 2040 si possa coprire con il nucleare tra il 10 e il 15% del fabbisogno, quindi anche il chiarimento sulle scorte di petrolio.
10: Nessun problema per quanto riguarda il gas, ma anche sul fronte dei petrolifero, settore petrolio puro, non ci sono particolari difficoltà. Perfino nel giro del mese o mese e mezzo, perfino sulla parte del cheroseno aereo, non si vedono enormi difficoltà.
3: Ed è in corso è in corso all'auditorium della conciliazione a Roma l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci. Rappresentiamo lo scarto e la feccia, siamo i figli di nessuno e siamo orgogliosi di esserlo, così dal palco l'ex generale. È tempo di vacanze in Italia. A giugno aumentano le presenze interne favorite dalla fine della scuola. Tuttavia, sulla durata e sulla tipologia degli spostamenti pesano i rincari causati dai conflitti internazionali.
11: La stagione estiva parte sotto i migliori auspici. Sono oltre 27 milioni le presenze di turisti italiani attese nel nostro paese a giugno, in crescita rispetto al 2025. È quanto calcola Assoturismo Confesercenti, secondo cui a trainare l'aumento è proprio la domanda interna, a cui si aggiunge la componente internazionale, che resta comunque maggioritaria con 39 milioni e 800 mila presenze. Il presidente Vittorio Messina:
12: è un segnale positivo in vista dell'estate, che nel complesso dovrebbe chiudere con un incremento delle presenze intorno all'1%. Molto però dipenderà dal quadro internazionale, dalla sua capacità di incidere sui flussi e sulle decisioni di viaggio.
11: Un andamento positivo emerge anche dalle stime di Coldiretti, che calcola per tutto il periodo estivo 36 milioni di italiani in viaggio con almeno un giorno di ferie. Guerra e rincari favoriscono mete nazionali, 7 milioni di turisti ammettono di rinunciare a una vacanza oltre confine. La durata media del viaggio si attesta intorno ai 10 giorni, seppur con sensibili differenze. Per oltre un quarto dei viaggiatori durerà tra i 4 e i 7, un ulteriore 25% si concederà da una a due settimane, mentre solo l'1% potrà permettersi una pausa superiore al mese. Francesca Capannolo, GR1.
3: Si è discusso molto dei prezzi, spesso proibitivi, dei biglietti di questi mondiali, ma c'è anche chi viene pagato profumatamente per guardare tutte le partite da dentro un cubo di vetro a Times Square.
13: L'hanno definito il lavoro dei sogni e in effetti suona proprio come un sogno per qualsiasi tifoso: essere pagati $50.000 per seguire in diretta tutte le 104 partite della Coppa del Mondo. I prescelti sono due creator americani, Austin Franklin e Kevin Akoto, selezionati tra oltre 6.000 candidati.
14: For 40 days, myself and Austin, we are watching.
13: Queste settimane però non saranno tutte rose e fiori, vivranno per più di un mese dentro un grande cubo cubo di vetro trasparente in mezzo al caos di Times Square a New York. Divano in pelle, gadget, frigorifero con snack e bibite e un calendario fittissimo di eventi. Oltre a guardare i match, infatti, i due devono creare contenuti e interagire con il pubblico, soprattutto durante le partite. Tutta l'operazione nasce come una campagna di marketing di una piattaforma di streaming. E bisogna anche dire che qualcuno pagherebbe per stare al loro posto, ma non tutti si farebbero rinchiudere in un box trasparente, proprio come dei pesci nell'acquario. Federico Mello, GR1.
3: 30 concerti per i 30 anni di Certe Notti. Il tour di Ligabue prosegue negli stadi il 17 giugno a Torino e il 20 a Milano. Tra settembre e ottobre il gran finale con 15 date nelle arene e nei palazzetti. E ieri sera all'Olimpico di Roma oltre 50.000 spettatori hanno viaggiato dagli anni 90 ad oggi.
15: 5 chitarre sul palco è il primo tour in cui Ligabue è affiancato da tutti i chitarristi che hanno suonato nei suoi album.
16: Perché comunque nella mia testa io puntavo a essere un cantautore con il suono di una band, questo volevo essere e spero di esserlo tuttora.
15: E poi quello che ha definito l'asso di briscola dell'emozione, suo figlio Lenny Ligabue alla batteria.
16: Questo è il primo giro di stadio con lui, quindi ancora più emozione rispetto a questo momento che devo dire veramente felice, personale e professionale.
15: 26 brani da Balliamo sul mondo a Certe Notti, da Non è tempo per noi alla nuova canzone Nessuno è di qualcuno, nata dall'urgenza di dire qualcosa contro la violenza sulle donne.
16: Il pensiero che una donna su tre in questo paese abbia subito o stia subendo una violenza fisica o sessuale è un pensiero intollerabile, ma la cronaca di tutti i giorni ce lo fa diventare qualcosa che sta scivolando un po' via. Spero che questa cosa arrivi in maniera chiara. Tutto qua.
15: Timiso Ara Pinto, GR1.
3: E ora la pagina sportiva e studio Jacopo Bartolotti.
17: Sì, buongiorno. I mondiali di calcio in America in primo piano dopo il pareggio 1-1 tra Canada e Bosnia e la vittoria 4-1 degli Stati Uniti contro il Paraguay. Stasera per il gruppo B, quello con i canadesi, in campo Qatar e Svizzera.
18: Non sarà una partita comune quella di San Francisco, dove Qatar e Svizzera si affrontano per il gruppo B. La Nati, guidata da Iachini in panchina e da Chaka in campo, arriva a questo mondiale con l'obiettivo di migliorare un record che dura dal 1954, quando gli elvetici raggiunsero i quarti di finale. Da allora quelle colonne d'Ercole mai sono state superate, nonostante la regolarità con la quale gli svizzeri si qualificano alla fase finale, presenti in 6 edizioni delle ultime 7 disputate. È invece alla sua seconda partecipazione il Qatar, la prima ottenuta passando dalle qualificazioni, visto che nel 2022 lo Stato del Medio Oriente era la nazione ospitante. La squadra è allenata da quel Lopetegui che già sfiorò una panchina mondiale nel 2018, quando la Spagna lo esonerò a poche ore dall'inizio del torneo perché nel frattempo si era già promesso al Real Madrid. Le stelle qatariote sono Akram Afif e Al-Mu'ezz Ali. Calcio d'inizio alle 21, ora italiana. Francesco Albanese, GR1.
17: E alla mezzanotte italiana per il gruppo C l'esordio del Brasile contro il Marocco. Ascoltiamo alla vigilia le parole del CT Verdeoro, Carlo Ancelotti.
19: È una esperienza nuova, è algo speciale ovviamente per responsabilità di rappresentare un paese, il paese del football, la selezione più laureata del mondo. Quiero ese momento aprovechar con allegria, con felicità da questo momento, perché è un momento molto bonito da mia storia.
17: E lasciamo il calcio e passiamo alla Formula 1 col Gran Premio di Catalogna, le terze prove libere, nel pomeriggio poi le qualifiche. Ci aggiorna in diretta il nostro inviato Manuel Codignoni. Manuel. Non lo sentiamo e quindi proviamo a perfezionare il collegamento. Intanto, per quanto riguarda il tennis, ci sono le qualificazioni del torneo ATP 500 di Halle. In campo oggi Sonego e Bellucci. Sta già giocando Sonego. Ricordiamo che la stagione sull'erba per Sinner comincerà direttamente a Wimbledon. Infine il basket. Stasera gara 2 della finale scudetto. Olimpia Milano contro Venezia. L'Olimpia Milano conduce 1-0 nella serie. Per quanto riguarda la Formula 1 invece non riusciamo a collegarci con Montmeló, il Gran Premio di Catalogna. Ricordiamo le terze prove libere che si concludono in questi minuti alle 16. L'appuntamento con le qualifiche per determinare la griglia e la pole position del Gran Premio di domani. Tutti gli aggiornamenti nel corso di Sabato Sport.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia grazie a Luciano Pecoraro e Fabio Cardinali da Sonio Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
20: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 13 giugno. L'alta pressione sul Mediterraneo garantirà generale stabilità su gran parte del paese. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree alpine e prealpine occidentali, ma con bassissimo rischio di precipitazioni significative. In serata ampi rasserenamenti ovunque, con cieli limpidi su tutte le regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e picchi superiori sulle pianure interne del centro-nord. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di brezza lungo le coste e mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
21: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
22: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
23: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
21: Prevedo che a comprarli provvedo.
23: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
25: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
26: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
27: Quando ero ancora troppo piccolo per lavorare al ristorante con i miei, il fine settimana volevo stare comunque nascosto in cucina ad aiutare mia nonna mescolando il sugo per la gola o tirando la pasta per i tonnarelli. Ma era una scusa buona per stare dentro al ristorante e avvicinarmi a quello che davvero mi affascinava, i tavoli.
28: Mi chiamo Francesco Panella e anche se sono un po' cresciuto, non ho smesso di credere nella magia di quattro amici che si siedono a mangiare. Ma adesso basta parlare perché io comincio ad avere fame, ok? Avete fame anche voi? Allora prendete la sedia e mettetevi comodi. Tutti a tavola, amici di Radio 1.
29: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: oggi 13 giugno, ultima puntata di Tutti a Tavola. Ah, mamma mia ragazzi, perché l'estate ormai è lì. Non è esplosa, ma si sente, ve la voglio fare sentire dal nostro Paolo Pizzari.
1: Ciao Fra, ciao a tutti, buongiorno. Hai detto bene, l'estate si sente e al di là degli ingredienti, no? Cambia proprio il modo in cui iniziamo a pensare al cibo. Non so se tu in questo momento hai voglia di un po' di pizzoccheri alla valtellinese, ma non credo.
0: Proprio no, adesso la cucina un po', posso dire, si spoglia, si asciuga, sì. Diventa più leggera, diventa anche un po' più sinuosa, no? Perché si legge meglio, è più definita.
1: Poi tutti i prodotti vanno toccati il meno possibile, pensa alle pesche, all'anguria, ai cetrioli, insomma tutto quello che mangiamo in questa stagione te lo ritrovi nel piatto così come l'ha cucinato la natura. Il cuoco fa il meno possibile.
0: È la stagione in cui il difetto, se c'è, lo vedi subito.
1: Ah sì, è nudo. Il re è nudo, ma anche il difetto in questo caso.
0: Secondo te, questa stagione, quanto impatta la vita di tutti noi dal punto di vista culinario?
1: Tantissimo. A parte che è la stagione in cui si arriva alle prove costume, quindi tutti ci riduciamo di peso arrivando all'estate e lo riprendiamo nell'arco della stagione, no? Quindi tu arrivi a giugno che sei al tuo massimo del physique du roll e poi arriverai invece ad agosto che sei 5 kg in più di solito, ma con molta più serenità e allegria, no? E poi oggi è un tema anche, visto che è la nostra ultima puntata, a me è venuto già da ieri un chiodo fisso e voglio, prima di lasciarti, sapere una cosa da te, poi lo chiediamo anche ai nostri ospiti oggi, no? Se domani tu dovessi finire sul patibolo, il tuo ultimo piatto, l'ultimo desiderio, l'ultima cosa che vorresti mangiare, qual è?
0: Paolo, te posso rispondere domani per cortesia?
1: Non so se vale, potresti già essere sul patibolo, speriamo.
0: Per favore Paolo, non me va. Lo sai che faccio invece? Un bel brano musicale, così ci rilassiamo e poi magari sta domanda la facciamo agli ospiti di oggi.
1: Ti nascondi dietro al brano.
0: Per favore, fammelo fare.

0: Bellissima questa canzone di Madame Marrakesh. Ma oggi, Paolo, tu già sai cosa sto per dire, perché abbiamo un genio totale, ragazzi. Un ospite che ha fatto, posso dire, della leggerezza una cosa seria. Perché far ridere non è mai solo far ridere. Vuol dire prendere la paura, la fatica, l'assurdo e trasformarli in qualcosa che si può condividere. Lui stesso dice in modo molto semplice: da lui la gente si aspetta di farsi quattro risate. E quando ci riesce, va tutto bene. Quando non ci riesce, si apre un momento di grande difficoltà. Io in difficoltà non ci sono, perché abbiamo un grandissimo, veramente, Giobbe Covatta.
1: Buongiorno, Giobbe.
2: Buongiorno. Quando hai detto tutte quelle cose, mi sono chiesto chi starà arrivando.
0: Sei te, invece. Come stai?
2: Benone, voi come state?
0: Ma io sto troppo
3: adesso
0: con te.
3: Meglio, ci ha portato il buon umore. Guarda.
0: Io ci sono cresciuto con te, ci sono cresciuto con la tua comicità, col tuo stare al mondo, col tuo stare.
2: Lo so, tu... penso alla tua età, sei cresciuto con me, penso quanti anni te mia.
3: Infatti non è vero, Giobbe, lo dice solo per sembrare più giovane, Francesco, è tuo coscritto, ma mente.
0: No, ma lo sai che c'è, che tu unisci comunque tante generazioni, perché chi ti ascolta, ti segue, lo fa per sempre. Sei una pietra miliare a livello di umanità, di comicità, di serietà, sei il perfetto anello di congiunzione.
2: Dentro l'uomo e la scimmia, sono la mia tre.
0: Vabbè, io stavo a dire una cosa seria, te stavo.
2: Vabbè.
0: Strammatizziamo sempre. Tu dici, tanto se parla di cucina, c'hai ragione.
3: Ci sta anche così.
0: Vabbè, io comunque sono contento proprio, che te devo dire, che stai qua con
2: mi
0: noi, sono
2: piacere,
0: troppo felice.
2: Poi
3: noi di solito giochiamo, no, sulla tavola, la gastronomia, sulla regione di provenienza del nostro ospite, ma tu però sei cresciuto a Napoli, ma nato a Taranto, no? Tecnicamente sei un po' oriundo.
0: Le cozze tarantine.
2: Ma intanto io sono napolite, perché poi sono cresciuto a Napoli. Da genitori, mio papà era ischitano e mamma è marchigiana. Però io sono napoletano, nel senso che sono cresciuto a Napoli, la mia subcultura è quella napoletana, diciamo.
3: Quindi ecco, quando ti pensi a tavola, ti pensi a tavola a Napoli, nell'infanzia.
2: Io quando mi penso a tavola, mi penso che i paccheri, mi penso la pastiera, mi penso che i babatti,
0: genovese, pizza.
2: No, la pizza non tanto, la pizza non ci va tanto a prescia, ma la genovese sì, per esempio.
0: Che ti ha fatto la pizza?
2: Sarà che da bambino, da ragazzino, me ne sono mangiato strafotto, nel senso che quando ero piccolo io a Napoli la pizza costava 100 lire, capito? Per cui uno quando c'era fame mangiava la pizza.
0: Ti ho fermato sulla genovese, che è ripartito con una botta di sentimento emozionale subito dalla voce.
2: No,
0: l'ho sentito
2: ma guarda, perché i sentimenti a tavola sono una delle cose più potenti che esista al mondo. La genovese è uno di quei piatti che a casa non si fa mai, perché se tu dici
0: ci vuole un sacco di tempo, pure
2: non è previsto che uno si metta là a mezzogiorno alle 10 la mattina per mangiare genovese sera. Non fa parte proprio del, non è più nel DNA. E allora un po' mi dispiace, quando vado a Napoli mangio sempre genovese, tanto la fanno al ristorante,
3: tanto il tempo lo usano in loro e quindi diventa ancora più buono.
2: Hanno cominciato la mattina alle 4, ma io che posso fare?
0: Allora Giobbe, io ti voglio fare una domanda, perché tanti amici napoletani,
2: e io ti voglio dare una risposta.
0: Forse, aspetta, che ne sai?
3: Non lo so come va,
0: è un po' particolare, perché io sono un grande appassionato di genovese, ok? Perché è uno tra i miei piatti preferiti, professione miei nonni, è il sapore, l'odore che mi ricorda proprio la famiglia, perché ho abitato a Napoli in un momento mio particolare della vita mia, quindi proprio ce l'ho così.
3: Sempre. Esatto. Non lo dice solo perché ci sei tu oggi, lo dice sempre. Io
0: testimonio. Che devo fare? Sono fissato con sta roba, però è così, ragazzi. Allora, una delle prime versioni della genovese, io mi ricordo di averla mangiata anche con la mortadella e la salsiccia. Te la ricordi questa versione?
3: Un silenzio preoccupante.
0: Questa versione un pochino più ancestrale, diciamo.
2: No, con la mortadella non ne ho memoria della genovese con la mortadella.
3: Ed è passata tutta l'amichevolezza nella voce di Giobbe, hai sentito? Fra, si è asciugato proprio.
0: È asciugato, si è trasformato in una serietà improvvisa, Giobbe.
2: Nella vita si può scherzare su tutto. Meno che sono un po' genovese, capito?
0: Hai ragione.
2: Genovese non si accettano di serie.
0: No, c'è questa versione, che è una versione un po' fantasma, diciamo, dove tante famiglie napoletane sostituivano la carne che si usava nella genovese e la facevano un pochino più, diciamo, unta, ricca, sì, nel gasto. Ma usiamo anche questi aggettivi, perché poi tra un po' lo capirai, esatto, lo capirai perché.
3: Sono,
0: eh?
3: Tutti indizi sul tuo...
0: Tutti indizi su chi siederà con noi di fronte in a tavola. Esatto. Che è uno chef che, insomma...
2: Se la faceva più insimata.
0: Esatto. Un pochino più sporca, diciamola, no? Possiamo dire anche un po' più sporca.
3: Più laida e corrotta.
0: Laida e corrotta, ecco, così capiamo subito chi.
3: Hai già capito.
0: Ho capito.
3: Ma c'è invece un piatto che a te piace cucinare, Giobbe, che ti rilassa metterti lì e farlo?
2: Ma guarda, a me piace molto cucinare i piatti di pesce, i primi di pesce. Ah. Il pesce, a me piace cucinare il pesce. Cucinare il pesce mi piace molto, ma la cosa che mi piace più è la genovese.
3: La genovese è consumata.
2: Lo faccio anche un po' per te.
0: Posso dire di avere una cosa in comune con Giobbe Covatta, e io mi chatteggio su questa cosa. E mi
2: puoi dire di averla, ma è meglio che tu stai zitto, perché se tu dici che stai avendo in comune a Genovese,
0: non sai chi arriva. Qualcuno da Genova. Ascoltiamoci gli Eagles. I can tell you why.
2: No.
3: Per te.
0: Ti piacciono gli Eagles.
2: Grazie.
0: Torniamo subito.
3: Grazie, Giobbe, torniamo subito.

0: questa canzone che piace a tutti, ci ha fatto piacere a tutti e ci ha anche riconnessi. Voglio presentare questo chef in un modo un po' diverso, perché parto con aggettivi, cose. Io voglio solamente chiamarlo con il suo nome, perché lo conosciamo tutti,
1: sì.
0: Perché è così, non mi va di usare proprio...
1: Diciamolo che ha rubato il nome d'arte a un grande artista che ormai è il secondo più famoso con quel nome, non più il primo.
0: Esatto, Giorgione!
2: Ciao, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Chef è una qualifica che io non ho.
1: Ti squalifichi subito in quanto chef.
2: No, faccio l'oste, do da mangiare alla gente, adesso lo chef è un'altra cosa, ha fatto un percorso, io non l'ho fatto, mi è andato anche bene fare quest'altro percorso,
0: molto bene. Ma secondo me le cose non vanno mai bene, perché uno pensa, no ragazzi, c'è sempre una grandissima conoscenza, una grandissima storia dietro, e tu sei proprio la rappresentazione vera della veraticità. Giorgione, è così, è come stai, bello mio?
2: Finché ci sentiamo vuol dire che va bene.
0: Senti, che c'hai, la salopetta addosso?
2: Certamente che sì.
3: Qualche giorno fa mi sentite? Pronti? Siete in ascolto? Ciao Giorgione. Senti, qualche giorno fa mi hanno fermato, mi hanno detto ma tu sei Giorgione.
0: Non è vero.
3: Mi hanno detto così.
2: Tu tanto sai bene che io nutro, ma non faccio cose particolari. Sei venuto a pranzo, quindi.
1: Ah beh, mi siete già svelati i misteri.
3: Sono venuto da te.
2: Ma non ricordo, tu con mio fratello avete degli strani attacchi.
0: Giorgione, tu nel tuo ristorante c'hai un menù che è composto dagli antipasti vari e poi porti tu, fai te, no? Come se
2: lì tu vieni e c'è un antipasto molto ricco, voglio fare la racchetta. Allora, c'è un antipasto
0: molto
2: ricco e variegato, con varie zuppe, zuppette, formaggi appettati, schifette, tipo trippa, lingua, testina, le erbette, quant'altro. E poi tu, quando ti sei stufato dall'antipasto, ti porto due primi, due secondi, due contorni e un trisi di dolci.
0: E poi chiami ambulanza dopo, oppure?
2: Faccio porzioni, porto vassoi. Se ti sembra poco, chiedi. Però insomma, io non faccio porzioni, ognuno mangia quello che vuole. Quanto ne vuole? Quello che vuole, glielo porto io.
1: Dobbiamo chiedere a Giobbe se è vero, visto che appunto è venuto da te. Se adesso scopriamo che ha mangiato una paiara, una fettina con l'insalatina, hai tradito la parola.
0: Che mortificazione. Con un filo d'olio, che a Giorgione
2: un non nulla
0: d'olio alla Giorgione e mettiamo un non nulla d'olio e dopo stratifica e dopo come fa? E mettiamo un filo d'olio e poi stratifica
2: un non nulla. Io non do le dosi se le fanno io, quelli che sappanno le pere, io non le do le dosi.
0: Di che pera parliamo, Paolo? Di che pera parliamo?
1: La pera Williams.
0: Era la pera Williams, se voleva dire Giorgione, ragazzi.
2: Buona.
0: Quella è buona.
1: Giobbe, tu sei, cioè, diciamo, quando esci a mangiare, ti piacciono poi le anime generose come quella di Giorgione? Dici la verità.
3: Sì, no, mi piacciono molto, anche se poi oramai vengo una certa età, per cui tutto diventa un po' più complicato. Tempo fa sono stato in un ristorante stellato, non faccio il nome perché se no mi scudono in
2: casa.
3: Sono stato in un ristorante stellato, stavo male di stomaco, di vertice. Io vorrei la pasta burro e parmigiana. Quella me l'ha portata. Mi ha portato la pasta al burro e parmigiana.
1: Ma com'era poi?
3: Era buona, me la pasta al burro e parmigiana. Sono un uomo semplice, capito?
2: No, ma se il burro è buono, il parmigiano è buono, la pasta è buona, perché deve essere cattiva?
0: È tanto semplice.
3: Lo vedi che logica schiacciante che viene applicata?
2: Certo.
3: Perché dovrebbe essere cattiva?
2: La cucina semplice c'ha alle spalle una materia prima buona, perché sennò ti accorgi subito che era schifezza, no?
1: Dovete sapere che oggi voi ci accompagnate anche sull'ultima puntata. Noi dopo questa puntata andiamo in vacanza. Quindi uno dei temi...
3: Ma l'avete immaginato che dopo questa puntata vi buttavano?
1: Non era previsto, l'abbiamo appena deciso.
0: Ma comunque posso dire che abbiamo lasciato il meglio alla fine.
1: Esatto.
2: Bene, molto bene.
1: Lupus in tabula, non in fabula.
0: Esatto.
1: dovete aiutarci anche voi, stiamo raccogliendo, prima ne abbiamo parlato io e Francesco, sì. Ma adesso sia Giobbe che Giorgio, se foste condannati a morte, domani vi aspettaste il patibolo, Giorgio, il vostro ultimo piatto.
0: Giorgio si sta toccando adesso, sì, sicuro?
1: Ma sicuro, anche se è in piazza davanti a tutti, sento la mano che vaga.
0: Provo l'ultimo piatto, il piatto che dice ok, ordino questo.
1: È l'addio.
3: Io se domani mi mandano sulla sedia elettrica avrei lo stomaco un po' chiuso, però adesso per dire
1: questa niente genovese, Giove,
0: può terminare questa
3: domani mi dicono come posso mangiare oggi.
0: Giustamente
1: qualcosa che non digerisci tanto ormai. Giorgio, per te invece?
2: Ma guarda, io siccome sono goloso di tutto, che ti devo dire? Se ci fosse vicino un mare, gradirei un bel pesce, una cosa così, un pescetto buono, ecco.
1: Dipende da dove ti condannano a morte, mi piace, esatto, questa risposta contestuale.
0: Giorgio, sei in collina, che fai?
3: No, Giorgio lo condannano a morte solo al mare, capito? La sedia elettrica soltanto al mare.
0: Non posso fare.
2: Ecco. Non state bene, figli miei, non state bene, no?
0: Giorgio mio, guarda, ragazzi, oddio mio. Porca miseria.
1: Senti, siccome siamo invece verso la chiusura, se dovessi dedicare un piatto a Giobbe guardandolo in tutta la sua beltà, molto più bella della tua, abbiamo detto, non è vero che vi somigliate come ha detto quel fan.
2: Ma certo, ognuno poi dice la sua. Io gli farei, siccome sono ormai ombro d'adozione e ho sposato la causa del Sagrantino, che è un ottimo vino, faccio gli gnocchi al Sagrantino per Giobbe, che sono sempre un bel piatto.
0: Gli gnocchi al Sagrantino, bello, bello lo gnocco al Sagrantino, sì. Mi piace, sì.
1: Buonissimo.
2: Dai, dopo una cosa, in realtà ci sono, la ricetta è alla base con due parti. Il Sagrantino non ti dice dove si prende, una buona cantina. Allora, due parti di Sagrantino secco e una parte di Sagrantino passito. Il resto poi c'è naturalmente il guanciale, la cipolla rossa, la crema di latte, il parmigiano reggiano 36 mesi. Insomma, la piatta è costruito, non è leggerissimo, però quando la mangi dici caspita.
1: È un abbraccio dei tuoi, però, generoso, bello,
2: certo,
1: ricco.
2: Molto generoso, molto, molto.
0: Non è così.
2: Il Sagrantino non si dice dove si prende, una buona cantina. Allora, due parti di Sagrantino secco e una parte di Sagrantino passito. Il resto poi c'è naturalmente il guanciale, la cipolla rossa, la crema di latte, il parmigiano reggiano 36 mesi. Insomma, la piatta è costruito, non è leggerissimo, però quando la mangi dici caspita.

0: di tutto mi sapevano, tranne che di Tarantino. Io poi, siccome sono abituato ad andare a scattinare, andai in cucina, dico: signora, sono curioso, ma mi dà la ricetta di gnocchi al Tarantino? Dice: no, io la ricetta di gnocchi al Tarantino non la do a nessuno. L'unica cosa che le dico è che ci vogliono due parti di Tarantino, se vuoi una di Passito. Dico: signora, mi lasci dire una cosa, ma ce l'avete messo il Tarantino? Certo che no, costa troppo. Quindi ci mettiamo un vino rosso, poi ci mettiamo
1: le perle di Giorgione, ragazzi, le perle di Giorgione.
0: Ma io ho dovuto ragionare su, ho commistiato grassi e magri, cose eccetera, e dopo un anno ho tirato fuori questa ricetta che faccio solo io. In realtà, beh, vengono molto bene, ci si può fare anche la tagliatella, ci si può fare anche un risotto, insomma la base è ricca e variegata, ma è semplice da fare, è un gioco di equilibri come al solito.
2: Ma ecco, Giobbe, vedi che bello adesso, Giorgio nel raccontarci una ricetta ci ha subito parlato di una persona. C'è un piatto, un ricordo che tu associ proprio alla memoria di qualcuno
1: il
2: in particolare?
1: Il piatto della memoria?
3: Certo, una signora che mi preparava i crostini col caviale. Io ho detto: se vuoi i crostini col caviale? Mi dico: ma questo è il caviale? Mi ha detto: no, questi sono pandini da caccia, perché il caviale è caccia.
2: Però molto più croccanti del caviale, si può dire. Crunchy come piace adesso.
1: Ma ne posso fare un'altra puntata, per favore? Posso dare
2: altre due?
1: Per favore, invece no, il tempo mi è finito, ma non vorrei mai terminare questa puntata, ragazzi.
2: Che bella.
1: Due miti fantastici, grazie. Grazie.
2: Ci mancherete,
0: grazie
2: per tutta l'estate.
0: Vi voglio bene, vi voglio bene.
2: Grazie.
0: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: Allora, questo è l'ultimo momento conclusivo. Tanto andiamo in vacanza.
1: Intanto è lacrimucce già, guarda
0: esatto,
1: un po'.
0: Andiamo in vacanza. Certo, però, ma che modo di finire. Mi ricorda come una grande cena dove alla fine arriva un dolce fantastico.
1: Bravo.
0: L'ultima portata. Quanto è importante il dolce, Paolo?
1: È importantissimo, anche perché dolce e caffè sono le ultime due cose che tu assumi prima di lasciare il ristorante, la tavola, no? Quindi il tuo ricordo può venire rovinato in malo modo. Il caffè spesso è maltrattato, lo sappiamo, ma anche il dolce. Tu fai un grande pranzo, 3 ore seduto a tavola a volare, poi in un boccone venuto male hai buttato via tutto. Che disgrazia, no?
0: Se fa così, no, non va bene. Comunque, se proprio vogliamo di tutta, Paolo, l'ultima cosa prima che lasci il ristorante è il conto.
1: Sono prospettive, vedi, io cercavo di lasciarla con la poesia e tu con il mondo vero.
0: E il conto, ragazzi, il conto io lo lascio qua sul tavolo, perché l'ultimo gesto che sto per fare adesso è l'ultimo tavolo che abbiamo preparato. Non ci sono conti per noi, ma c'è stata un'esperienza fantastica, bellissima con tanti di voi, con la speranza di avervi lasciato dei bei momenti che vi hanno, diciamo, perdonami il termine, ma anche ispirato in qualche cosa.
1: E fatto venire fame, possibilmente, no?
0: Che è la cosa molto importante.
1: E poi, Fra, so che ci tenevi a salutare tutta la squadra che ci ha permesso di essere qua in questi giorni.
0: La nostra Robby, che è qui, bella mia, che ci guarda sempre col
1: ci
0: sole in faccia,
1: dalla regia.
0: Che ci sopporta. E tutto il team, veramente, tecnici, fonici, tutti quanti, ragazzi. La parte marketing, tutti.
1: La nostra Valeriana,
0: Valeriana.
1: Ci supporta e sopporta anche lei.
0: Esatto, grazie veramente a tutti, ma specialmente a voi per averci ascoltato in queste 33 puntate di Tutti a Tavola. Noi ci alziamo da questa tavola e ci andiamo.
1: Grazie anche a te, Fra. Grazie, buona estate a tutti.
0: Grazie a te, Paolino. Un abbraccio, a presto, buone vacanze.
1: E via.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Sonia Oranges. La guerra in Iran e il premier pakistano Sharif, che sta mediando i colloqui tra Stati Uniti e Iran, annuncia che la chiusura dell'intesa è attesa entro 24 ore e che la firma avverrà in forma digitale, non nella ventilata cerimonia a Ginevra. Intanto l'americano Trump smentisce le indiscrezioni sui contenuti del memorandum diffuse da alcuni media iraniani. Il delitto di Garlasco. Alberto Stasi lascia definitivamente il carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione. La decisione arriva dopo il parere favorevole della Procura Generale. Stasi sta scontando una condanna definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. A Mirandola, in provincia di Modena, un professore sarebbe stato minacciato a scuola da uno studente che gli ha puntato contro una pistola del tutto simile a un'arma vera, intimandogli di restituirgli le sigarette. Dell'istituto si era già parlato per un incontro di box realizzato durante la ricreazione da alcuni studenti poi esclusi dagli scrutini di fine anno. Due giovani di 23 anni hanno perso la vita in un incidente stradale sull'isola d'Elba. I ragazzi, arrivati da poche ore per trascorrere una vacanza, viaggiavano su uno scooter a noleggio quando si sono scontrati frontalmente con un'auto. Inutili soccorsi, sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri. Meteo, avanza sull'Italia l'anticiclone africano, tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con cieli sereni e poco nuvolosi da nord a sud. Da segnalare soltanto venti sostenuti sulle regioni meridionali. Mossi o molto mossi lo Ionio e il basso Adriatico, generalmente calmi gli altri mari, temperature in aumento e clima pienamente estivo. Ci fermiamo qui, linea allo sport, prossimo giornale alle 15.
4: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
5: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
9: La sera a tutti a bocca aperta.
8: Masha e Orso Karaoke, tutta la serie in esclusiva su Rai Play, molto più di quanto immagini.
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA, info su Lexus.it.
11: Sabato Sport.
12: 14 e 4 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti con Gennaro Strazzullo che cura invece la parte tecnica, il grande sport in diretta con pomeriggio a partire dalle ore 16 dedicato alla Formula 1, la corsa per la pole position in Catalogna, in serata gara 2 Milano-Venezia della finale playoff del basket, ma prima omaggio al Brescia semifinalista, sarà con noi il coach Matteo Cotelli con uno sguardo rivolto a quello che è stato e a quello che sarà. Naturalmente ci sarà il Mondiale di Calcio Svizzera-Qatar per il gruppo B e a seguire ancora in diretta l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Proprio relativamente ai verde-oro rivivremo tra poco le gesta della squadra, anzi dello squadrone vincitore della Coppa Rimet nel 70, Coppa Rimet vinta in finale contro l'Italia, un percorso di avvicinamento al Mondiale appena partito che intraprenderemo durante il pomeriggio insieme a grandi campioni del presente e del passato. Imperdibile l'intervento di Giancarlo Antonioni, un viaggio con lui all'insegna di due colori, il viola della Fiorentina, l'azzurro della nazionale, racchiusi in un libro che è appena stato editato, libro scritto con la collaborazione del collega Luca Calamai. E a proposito di grandi campioni, ecco una grandissima campionessa del ciclismo, Elisa Longo Borghini, reduce dalle fatiche del Giro d'Italia appena concluso, ma non abbiamo finito qui con i grandi nomi. Tuffo nell'atletica, parleremo di maratona insieme al primatista italiano con 2 ore, 4 minuti e 26 secondi, bronzo mondiale, campione europeo, Ilias Awani. 335-699-2949 per i vostri WhatsApp e magari diamo il via anche a un mini sondaggio, ma no, definiamolo più diciamo terra terra, una chiacchierata tra sportivi, tre nomi: Conte, Mancini, Baldini. Oltreoceano si gioca il Mondiale, noi giochiamo con il Totonomi, ne abbiamo scelti tre: Antonio Conte, Roberto Mancini, Silvio Baldini. Chi vorreste sulla panchina azzurra? Tutto ciò senza tralasciare i primi movimenti di calciomercato, e ne parleremo tra poco, affidando alla musica il nostro primo voltapagina, e la musica è quella degli Imagination.

0: 14, 12 minuti ormai fino all'ultima nota, siamo andati indietro di oltre 40 anni, Just an Illusion, gli Imagination, la Cremonese Serie B conferma Marco Giampaolo in panchina per la prossima stagione, lo ha comunicato in una nota proprio il club grigio rosso. Marco Giampaolo subentrato nel corso della stagione che si è appena conclusa a Davide Nicola, guiderà la formazione lombarda anche nella prossima stagione. Con 413 panchine tra i professionisti, insomma, la Cremonese si affida all'esperienza appunto di Marco Giampaolo, esperto invece di mercato, procuratore, agente FIFA e quant'altro. Lo salutiamo, è il nostro primo ospite, Patrick Bastianelli, buon sabato.
1: Buongiorno Giovanni, buongiorno ai vostri radioascoltatori.
0: Allora, è ovvio che parlare di mercato durante il Mondiale, come dire, significa sognare, ma significa, specie, mi permetto il tu Patrick, per chi fa il tuo mestiere, comunque evitare quelli che possono essere i tranelli, no? Soprattutto all'inizio. Ti chiedo, per cominciare la nostra chiacchierata, quanto può influire, secondo te, la prima fase di un Mondiale, adesso a 48 squadre, sullo stallo delle trattative che pare appunto come una nebbia autunnale un pochino assumere il controllo diretto della situazione? Cosa spunta tra le brume?
1: È una bellissima osservazione questa. Diciamo che per quello che riguarda i club di alto livello, sicuramente il Mondiale porta, diciamo, ad un ritardo nelle trattative, perché le società poi sono sempre molto attente anche a delle opportunità che possono nascere da dei calciatori che disputano il Mondiale. Per quello che riguarda magari la fascia intermedia dei club anche di Serie A nostri, si stanno già portando avanti, stanno ormai tutte le squadre, a parte il Milan, hanno definito gli allenatori, e quindi diciamo che possiamo fare una divisione tra i top team che magari guardano anche con una grandissima attenzione al Mondiale, delle opportunità, e magari gli altri club che invece sono già attivi e operativi sul mercato. Diciamo che però, facendo un ragionamento generale, il Mondiale porta sempre, diciamo, ad un ritardo temporale nelle trattative, perché comunque poi le società sanno che c'è tempo per cogliere le opportunità fino alla fine di agosto, e quindi sono vigili sul mercato e sono sempre molto attente.
0: Impressione da parte di chi non è addetto ai lavori nel senso tecnico del termine, ecco che proprio Patrick Bastianelli ci dirà la sua, ed è un parere importante che pesa. Da qualche anno ormai, visto da fuori, no? L'asse diretto della nostra Serie A a livello di mercato sembra quello che ha all'altra estremità del capo, della retta, appunto il campionato turco. Sono ormai tornei simili per valore oggettivo e per peso specifico, oppure le numerose trattative tra Serie A e appunto Lega Turca, campionato turco di primo livello, si inseriscono nel gioco del vorrei ma non posso? Cioè sono due tornei, come anzitutto, simili tecnicamente secondo te, secondo il tuo parere Patrick?
1: Allora, diciamo, per quello che riguarda l'aspetto tecnico e l'aspetto anche proprio del valore delle rose, io credo che l'Italia abbia sicuramente un valore più elevato, nel senso che tutte le squadre che partecipano alla Serie A, 20 squadre, sono comunque delle squadre che hanno una struttura comunque importante a livello di giocatori. In Turchia magari ci può essere una fascia delle prime 8 squadre che sicuramente hanno un livello elevato, in particolare le prime 4, i top team hanno anche delle disponibilità economiche elevate per poter fare dei trasferimenti e pagare anche un certo tipo di ingaggio, però diciamo che sicuramente l'Italia a livello ancora di qualità nell'insieme proprio di tutta la Serie A è sicuramente superiore. Diciamo anche questo, che la tematica legata anche, diciamo, alle entrate economiche, per quale motivo, voglio dire, oggi la Premier League è diventata, voglio dire, la lega più importante, no? Anche a livello proprio di trasferimenti, a livello di disponibilità per poter acquistare i calciatori di primissima fascia, cosa che lo eravamo noi sempre in passato, e per il fatto che comunque loro sono riusciti a creare un prodotto anche a livello, voglio dire, di immagine, a livello soprattutto di diritti televisivi molto importante. Quindi loro hanno creato un sistema per cui tutti i club, anche quelli più piccoli, hanno delle introiti che derivano specialmente appunto dalla vendita dei diritti televisivi molto elevate, quindi questo gli permette poi di poter intervenire sul mercato e andare a prendere le primissime scelte. Noi dobbiamo, secondo me, tornare come vedo che si sta già tornando ad una programmazione fatta di idee, fatta anche di una programmazione a medio e lungo termine che secondo me tornerà ad essere vincente. A tal proposito ho visto anche secondo me una grandissima scelta che è stata fatta da parte della Juventus di affidarsi ad un manager di altissimo livello come Giovanni Carnevali, che secondo me riuscirà sicuramente a fargli fare un salto di qualità definitivo alla Juventus e farla ritornare di nuovo la Juventus che tutti conosciamo.
0: E appunto la Juventus ha scelto, il Milan invece, ma sono in molti che se lo chiedono anche al 335-699-2949, che cosa fa, che cosa farà Ibrahimovic al Mondiale nelle vesti di opinionista, di commentatore tecnico, e poi chi decide al Milan? Ma anche questo mica si è capito tanto bene, Patrick.
1: Allora, questa era una bellissima domanda. Allora, diciamo che dopo l'ultima partita di campionato è stato azzerato sia il management che l'allenatore, come ben sappiamo, è stata fatta una scelta in questa direzione. Il Milan in questo momento sta lavorando per riprogrammare, riorganizzare sia lo staff dal punto di vista dell'amministratore, dal punto di vista del direttore sportivo, dello scouting e anche del prossimo allenatore. Lo sta facendo secondo me con una visione internazionale, stanno lavorando per cercare di trovare il giusto profilo prima di tutto del direttore sportivo e poi a catena riuscire ad individuare anche quello che può essere l'allenatore ideale per quello che è il progetto.
0: Ma non
1: e
0: dovrebbe,
1: il nuovo modello
0: ti interrompo Patrick, ma non dovrebbe averlo già fatto una squadra come il Milan? Tutto questo.
1: Allora diciamo che io credo che il Milan pensasse di andare avanti, voglio dire, anche a livello di allenatore con Allegri. Poi siamo in un sistema dove certe volte un singolo risultato può cambiare poi quello che è, voglio dire, la visione di un futuro, perché sicuramente se Allegri avesse fatto risultato l'ultima partita col Cagliari e sarebbe andato in Champions League, e questa è la mia personale opinione, sarebbe ancora l'allenatore del Milan, perché comunque voglio dire, purtroppo a parte quest'ultima partita, Allegri sappiamo bene che comunque è un allenatore di grande esperienza e di altissimo livello. Oggi quello che io mi aspetto è una scelta, diciamo, sia a livello di management e anche a livello di allenatore, che il Milan andrà su un profilo internazionale. Stiamo sentendo vari nomi, da Glasner a Morim a Gisle, che sono sicuramente dei profili interessanti. Alcuni di questi, come magari Glasner, Amorim, lavorano prevalentemente su modulo 3-4-2-1 e a livello di direzione tecnica stanno lavorando anche lì su alcuni profili stranieri, ecco. Poi vediamo un po' quella che sarà la scelta definitiva. Personalmente mi sarebbe piaciuto anche un allenatore come Italiano, che secondo me ha fatto un grandissimo percorso, ha fatto qualcosa secondo me di straordinario anche con il Bologna, anche a livello proprio di gioco, di proposta. E poi c'è un allenatore che a me piace molto, anche Italiano, che è Farioli, che però è sotto contratto col Porto, quindi poi bisognerebbe capire se voglio dire c'è la possibilità di andare a prenderlo o meno, ecco. Però Vincenzo Italiano e Francesco Farioli sono secondo me due profili che era da attenzionare. Poi Italiano ha avuto questa grande opportunità, e qua torniamo magari alla domanda precedente anche del mercato turco, in un club comunque di quella famosa primissima fascia, che sicuramente gli può aprire un mercato ulteriore a livello anche internazionale, ecco. E sono convinto che farà molto bene, perché è un allenatore molto preparato, attento ai dettagli e ai particolari, con uno staff di alto livello, quindi sono convinto che Vincenzo Italiano farà molto bene.
0: E a proposito di allenatori, ci stiamo divertendo non a fare sondaggi ma a sentire, a scambiare opinioni con i nostri radioascoltatori. 335-699-2949. Coinvolgiamo simpaticamente anche Patrick Bastianelli. Oggi la domanda è stata: tra questi tre nomi, Antonio Conte, Roberto Mancini e Silvio Baldini, quale può essere tra questi il futuro, quindi il dopo Gattuso, per ripartire in azzurro? Tu hai un candidato tra questi o ne hai uno al di fuori che ti piacerebbe vedere alla guida della nostra nazionale, Patrick?
1: Questa è una bella domanda, e devo dire che sono tre profili che hanno delle caratteristiche diverse, però obiettivamente li vedrei tutti e tre molto bene alla guida della nazionale italiana. Baldini ha dimostrato adesso con la nazionale Under 21, adesso anche con le partite che sono state fatte adesso nell'ultimo periodo con la Nazionale A, di portare avanti un progetto basato soprattutto sui giovani, basato anche sull'entusiasmo e sul dare anche quella famosa opportunità ai giovani che ne hanno bisogno. È frutto anche di grande coraggio, ecco, perché Baldini ha dimostrato sempre di essere un allenatore con delle idee. È un allenatore anche con grande coraggio nelle proprie scelte. Per quello che riguarda invece gli altri due profili, Conte e Mancini, sono sicuramente due allenatori di grandissima esperienza che hanno avuto la possibilità poi nel loro percorso di carriera di fare gli allenatori non solo in Italia ma anche all'estero e di farlo sempre anche con dei risultati importanti, e sono sicuramente anche loro due allenatori che portano delle certezze e delle sicurezze, ecco.
0: Il tema è divisivo, comunque, Patrick. Gli ultimi due messaggi in ordine di tempo. Uno viene da Mantova, ci scrive Luigi, che vota secco Roberto Mancini. Nunzio Faretta, invece, per me, l'allenatore della nazionale, ha il nome di Silvio Baldini e soprattutto, Nunzio, sottolinea l'auspicabile norma sulla riduzione al massimo di 3 giocatori stranieri per la Serie A. Ma si sa che dalla sentenza Bosman tutto è cambiato e questo resta sul piano delle utopie. Ecco, a proposito di cambiamento, Patrick Bastianelli, una esperienza soprattutto, no, nel lavoro con i giovani, e questo, le tue posizioni, consentimi, sono molto interessanti perché vanno un po' contro la tentazione del tutto e subito. Che, voglio dire, non è solo un problema del calcio, pensiamo al tennis, in alcuni aspetti anche al ciclismo, i giovani da lanciare. Come va gestita, secondo te? Ecco, con il tuo ruolo di procuratore e comunque di conoscitore anche di quella fascia di età, come ti regoli?
1: Grazie Giovanni, questo penso sia un'osservazione molto attenta ed importante, perché sono dell'idea che se vogliamo ricostruire qualcosa di importante dobbiamo ripartire dai giovani e dobbiamo ripartire dalla loro valorizzazione, cercando di creare i giusti percorsi di crescita, sapendo anche che il giovane va aspettato, che bisogna dargli l'opportunità di giocare, ma anche di poter sbagliare, perché poi io dico sempre che solo attraverso anche l'errore che poi passa il miglioramento di un calciatore. E il percorso di crescita deve essere un percorso, secondo me, graduale per poi arrivare a giocare anche ad alti livelli. E i giovani oggi hanno bisogno di questo. Purtroppo siamo anche in una società che proprio a livello culturale invece vuole tutto e subito. Però come in tutte le cose, anche in tutti i lavori, ci vuole del tempo, ci vuole pazienza. E secondo me il segreto è proprio questo, di non guardare all'immediato nella costruzione di un percorso di crescita di un calciatore, ma di riuscire a fare anche delle scelte che siano poi delle scelte funzionali ad un percorso che possa portare ad una crescita stabile e duratura.
0: Secondo te, Patrick, il caso Como, no, con tutte le sue particolarità, può venire considerato come modello non soltanto per i risultati oggettivi ottenuti, proprio studiando le modalità, cominciando da quella che lo ha visto, almeno fino adesso, arrivare a essere competitivo prima e a lasciarsi dietro i grandi nomi della Serie A senza giocatori italiani?
1: Allora, diciamo che dal punto di vista delle scelte, partendo anche proprio dalla scelta di un progetto tecnico partito da un allenatore straordinario come Fabregas, che è un allenatore che secondo me ha portato qualcosa di diverso proprio a livello di gioco e proprio la valorizzazione anche del talento. Okay? Loro si sono concentrati in questa prima fase su un mercato prevalentemente internazionale, però vi posso garantire che si stanno muovendo anche su giovani italiani. Io l'anno scorso proprio ho portato un calciatore giovanissimo che oggi fa parte della nazionale under 18 italiana ed è stato convocato nella nazionale under 19, che si chiama Cristiano De Paoli. È un difensore centrale che ha giocato nella primavera, ma ha avuto la fortuna di andare spesso ad allenarsi su con Fabregas, ed è stato un grandissimo percorso di crescita per lui. Ha fatto un sacco di panchine anche già in prima squadra. Questo per dirvi che il Como comunque si sta orientando. E secondo me già da questo mercato vedremo anche degli acquisti ulteriori in chiave italiana, cosa che, come voi avete giustamente sottolineato in passato, prevalentemente sono tutti stati giocatori stranieri, ma oggi secondo me il Como avrà un'attenzione anche ai giovani forti nostri italiani. Stanno facendo un ottimo lavoro sia a livello di prima squadra ma anche a livello di settore giovanile, perché vogliono portare poi ad avere anche un certo numero di calciatori giovani italiani che possano poi giocare nel Como. È chiaro che, essendo un livello molto elevato, perché il Como ha fatto un lavoro eccezionale, basta vedere il risultato finale ottenuto, che lo porterà a partecipare alle competizioni europee, è chiaro che non è neanche facile trovare subito dei giocatori che siano pronti per quel tipo di progetto, ma ci stanno lavorando e sono convinto che vedremo in futuro, già dalla prossima stagione, anche dei calciatori giovani italiani all'interno della rosa del Como.
0: Grazie davvero a Patrick Bastianelli, esperto di mercato, procuratore e agente FIFA, per una chiacchierata che ci ha indicato, non dico la via, ma il panorama, quello sì, appunto, che il calcio italiano e la nostra Serie A soprattutto, ma non solo, questo torneo è chiamato ad assolvere, e in tempi il più rapidi possibili, per il bene dell'intero movimento. Grazie Patrick.
1: Grazie mille a voi, eh. Un saluto a tutti i radioascoltatori.

0: Alle 14.30 insieme a Coez, pseudonimo di Silvano Albanese, da Nocera Inferiore in provincia di Salerno, a Roma, dove è diventato rapper e cantautore. Questa era Ci vuole una laurea. Adesso è il momento di Onda Verde, poi sarà di nuovo Sabato Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 14.32 e 16 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio in Friuli Venezia Giulia. Alla barriera di Ugo Vizza in direzione della Torino Trieste troviamo code per traffico intenso. In A9 Lenate Chiasso in direzione del confine con la Svizzera tra Como Centro e Lago di Como 3 km di code. In A4 adesso tratto Brescia-Padova tratto Lombardo tra Desenzano e Brescia Est tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia, code per lavori. Ci spostiamo poi in A14 Bologna-Ancona, in Emilia-Romagna tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. Il traffico è rallentato al sud, a Napoli in tangenziale, da registrare un incidente tra Doganella e la barriera di Napoli Est in direzione Pozzuoli, e in chiusura si raccomanda prudenza in A14 tratto Pescara-Bari per un incendio che quindi limita la visibilità tra l'allacciamento alla 16 e Canosa. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18.26. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
0: Sabato Sport. 14 e 33 minuti, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti. C'è Andrea Pistorio in redazione con noi, c'è Gennaro Strazzullo alla parte tecnica e c'è soprattutto il 335-699-2949, oggi particolarmente intasato per questa sorta di chiacchierata a distanza, una interazione tra lo studio di Sax Rubra e ovviamente i nostri radioascoltatori, con la domanda che riguarda anche il futuro della nazionale. Tutto mentre si stanno disputando i mondiali tra Stati Uniti, Canada e Messico, chi sarà, chi potrebbe essere, chi preferite, per meglio dire, nel ruolo di nuovo commissario tecnico degli azzurri? Tra questi tre nomi: Antonio Conte, Roberto Mancini oppure direttamente dall'Under 21 Silvio Baldini. 335-699-2949. Tutto questo mentre Sonego, quindi siamo al tennis, prosegue la sua marcia nelle qualificazioni del torneo di Halle sull'erba tedesca. Ha battuto il romeno Ianu per 2-7-0, 7-5, 6-3 il punteggio finale.

0: 14:38 insieme a Cher con Believe, un grande classico, e come era lecito prevedere, insomma, c'è abbastanza divisione tra i nostri radioascoltatori. 335-699-2949, l'argomento nuovo CT della Nazionale interessa. I nomi che abbiamo dato sono quelli di Antonio Conte, di Roberto Mancini e naturalmente di Silvio Baldini. Per esempio Alessandro da Padova ci scrive: Baldini non può fare peggio dei suoi predecessori, in più conosce i giovani che vuole innestare. Mancini non accettabile per come se n'è andato, Conte ha già dato, chance per Baldini quindi da parte di Alessandro di Padova. Invece di parere opposto Mario da Caserta: la scelta migliore è quella di affidarsi a Mancini, che ha già dimostrato di saper creare un ciclo vincente partendo da giovani e dai giovani, e vedo che ha sbagliato, è vero forse che ha sbagliato a dimettersi e andare in Arabia, ma lo ha ammesso poi apertamente. Non so quanti avrebbero avuto la stessa onestà intellettuale. Aggiungiamo però che secondo me in quel momento qualcosa si è rotto nel rapporto con Gravina, allora presidente appunto della FIGC. Insomma, c'è un testa a testa, possiamo dire così, per il momento tra Silvio Baldini e Roberto Mancini, più staccato invece Antonio Conte. E tutto questo mentre noi guardiamo da spettatori al Mondiale, quando l'Italia era protagonista, ma quando, qui annunciamo il nostro prossimo ospite, un vero e proprio esperto di podcast, il grande Brasile dominava, conquistò portandosela a casa, avendo vinto 3 edizioni nel 1970 la Coppa Rimé, e noi da questo partiamo.
1: Questa è la storia della squadra di calcio che schierava in campo 5 numeri 10, tutti nello stesso momento insieme sul rettangolo di gioco. Questa è la storia di Jairzinho, Gerson, Rivelino, Tostão e Pelé, che nei loro club erano soliti portare sulla schiena un numero in doppia cifra, simbolo di classe ed eleganza, raffinatezza. Questa è la storia di quella che viene considerata la squadra più forte di tutti i tempi, il Brasile del 70.
0: E noi salutiamo, buon pomeriggio, buon sabato, Paolo Serena. Non so come definirti, Paolo, giornalista, scrittore, sociologo, tra l'altro ex responsabile della comunicazione del Centro Tecnico Coverciano, in altre parole è l'uomo giusto per parlare di quel Brasile a 360 gradi. Io ti chiedo, è stata davvero la squadra più forte del mondo? Oppure, chiudendo un pochino il cerchio, è stato quello il Brasile più forte in raffronto alle altre nazionali verde-oro che tanto bene hanno fatto nel corso del passato e poi anche in futuro? Mi riferisco per esempio al 2002 oppure al 94.
2: Buonasera a tutti e grazie per l'invito innanzitutto. Se noi chiediamo agli appassionati di calcio, ai tifosi, quale sia stata la squadra più forte di ogni tempo, probabilmente le risposte convergeranno sul fatto che sia stato il Brasile del 70. Le risposte saranno date in questo senso sia perché quello fu un mondiale iconico, sia perché i verde oro conquistarono, come giustamente avete detto poco fa, la terza Coppa Rimé della loro storia, portandosela definitivamente a casa. Però se noi andiamo ad analizzare più nel dettaglio e facessimo la stessa domanda ai brasiliani, probabilmente loro risponderebbero che il Brasile più forte di tutti i tempi sia stato quello dell'82. Quello del 70 è entrato nell'immaginario di tutti, anche perché il CT di allora, Zagallo, riusciva a far coesistere sul rettangolo di gioco insieme 5 fantasisti, 5 giocatori che nel loro club di appartenenza vestivano l'iconica maglia numero 10, 5 fantasisti che quindi creavano una squadra dall'alto tasso offensivo, ma che riuscì a vincere quel mondiale vincendo sul campo tutte e 6 le partite della competizione. Non ultima la finale contro l'Italia, ai noi.
0: Sì, e allora senti un pochino, Paolo, penso ti farà piacere, ai nostri radioascoltatori molto, perché ogni qualvolta mandiamo clip del passato, insomma sembra quasi fermarsi il tempo, i più giovani ecco fanno una scoperta, chi se lo ricorda, chi c'era, chi ha avuto la fortuna di ascoltare la radio, sai, ci scrive: mi ricordo che mi trovavo in quel momento lì e stavo ascoltando Ecco, nel 1970, il 21 giugno, c'era chi alla radio ascoltava la voce di Enrico Ameri direttamente dallo stadio Azteca.
3: 19 giugno 1938, 21 giugno 1970. Dopo 32 anni l'Italia torna a giocare la finalissima della Coppa Rimé. Il fortissimo Brasile, il Brasile di Pelé, di Tostou, di Jairzinho, di Rivellino, di Gerson, il Brasile dei forzati del gol e il test finale che attende la squadra azzurra, giunta all'ultimo atto della massima competizione calcistica mondiale. Ha piovuto ieri e anche questa mattina, fino a poco fa, le squadre sono già entrate in campo. Vediamo le formazioni delle squadre mentre l'altoparlante le sta diffondendo per il pubblico. L'Italia schiera Albertosi, Burnic e Pacchetti, Bertini, Cera, Rosato, Domenghini, Mazzola, Boninsegna, De Sisti e Riva. Per il Brasile sono in campo Felix, Carlos, Alberto e Veraldo, Brito, Piazzo, Clodoaldo, Jairzinho, Gerson, Tostou, Pelé e Rivellino.
0: E insomma, è Paolo Serena con noi. Anzitutto ti chiedo l'idea di questo podcast e soprattutto dove trovarlo, perché poi ovviamente destiamo, no, con questa chiacchierata anche l'interesse dei radioascoltatori. E partiamo da qui, perché poi ti faccio una domanda proprio partendo da Enrico Ameri che snocciolava le due formazioni.
2: L'idea era di trovare una storia originale e che non fosse molto dibattuta in Italia, perché appunto abbiamo detto il Brasile del 70 è una squadra iconica, però se andiamo ad analizzarla nel dettaglio sono pochi quelli che sanno tutte le storie che sono dietro la storia. Ci sono molti aneddoti, ci sono le battaglie politiche, la malavita capace di incidere sulle scelte di campo, sequestri. Pensate che Pelé in quel mondiale arrivò all'apice della propria carriera ed era costretto a cambiare camera d'albergo ogni notte per diciamo non dare punti di riferimento ai possibili rapitori messicani. Si parla di furti, di arresti e di astronauti, perché un tema che fra l'altro è molto attuale. Quel mondiale del 70 si disputò in Messico, quindi ad altitudini molto elevate, e il problema era come si prepara una manifestazione del genere dovendo poi andare a giocare anche ad oltre 2200 metri di altezza. Il Brasile del 70 quindi si affidò a due preparatori atletici, di cui uno era Claudio Coutinho, che faceva parte anche delle forze armate brasiliane, e Coutinho ebbe l'idea di andare a prendere spunto per la preparazione atletica niente po' di meno che dalla NASA. Infatti il test di Cooper, un nome che probabilmente gli appassionati di calcio e anche chi ha giocato conosce molto bene, è un test che sostanzialmente bisogna correre per 12 minuti alla stessa intensità. È un test inventato da un tenente colonnello americano che era di base alla NASA, Kenneth Cooper, e questo test fu assorbito da Claudio Coutinho per preparare i verde oro a quella competizione.
0: Eh sì, e poi Claudio Coutinho, ce lo ricordiamo, no, sulla panchina dei verde oro qualche anno dopo, nel 78 in Argentina. Allora, partivo proprio dalla formazione brasiliana. Tra l'altro, ecco, Fabio da Colle Valdelsa ci scrive: non aveva una gran difesa quel Brasile, il portiere, si riferisce quindi a Felix, non era niente di che, questo è il suo giudizio, aveva però un potenziale offensivo assoluto, ma non dimentichiamo che l'Italia gli tenne testa per un'ora. È vero, e sull'1-1 Riva ebbe anche l'occasione di portare gli azzurri in vantaggio. Comunque, Jairzinho, Gerson, Tostón, Pelé, Rivellino. Paolo Serena, si possono mettere, partiamo da Pelé, primo posto assoluto, eccetera. Secondo te, le tue capacità, ciò che hai conosciuto, le persone con cui hai parlato, il tuo lavoro che ti ha portato a stilare questo bel podcast, si possono in che modo inserire in ordine, come se fossero delle grandissime hit musicali? Beh, non tocchiamo Pelé, guai, partiamo da lui al primo posto indiscusso. Poi, secondo te?
2: Allora, se diciamo iberniamo quel Brasile del 70 e quindi lo congeliamo proprio in quella competizione, direi che non possiamo che mettere al secondo posto Jairzinho. Fu il capocannoniere della manifestazione, andò a segno in tutte le partite del torneo, per cui direi al secondo posto della nostra top parade assolutamente Jairzinho. Terzo posto metterei Rivellino, Rivelino, forse anche per una questione di cuore, non fosse altro che, non molti lo sapranno, ma Rivelino era originario di un piccolissimo paese in provincia di Isernia, di Macchia Godena, nel Molise, e tanto che il suo cognome in realtà sarebbe Rivellino con due L, ma poi una volta...
0: Ed è rimasto legatissimo, Paolo, scusa se ti interrompo, sì, a quelle sue origini. Lui è rimasto, esatto, molto legato, vero?
2: Assolutamente sì. Nella nostra top parade al quarto posto metterei Gerson, faro del centrocampo, che in quel Brasile giocava leggermente più arretrato, e insieme a Clodoaldo nella zona nevralgica del campo. E al quinto posto non rimane che mettere Tostão, giocatore grandissimo, tanto che l'ex CT Saldanha, tra l'altro apro un piccolo inciso, commissario tecnico che venne di fatto esonerato dal regime militare allora al potere in Brasile, ma che condusse comunque i Verde Oro alla qualificazione di quel mondiale, Tostão era talmente indispensabile per Saldanha che lo preferiva quasi a Pelé. In quella Coppa del Mondo disputò ovviamente come tutti i suoi compagni di squadra una grandissima competizione, ma probabilmente non dello stesso livello degli altri quattro appena citati.
0: Al 335-699-2949, oltre che del Brasile, si parla anche del mini sondaggio, definiamolo così, una chiacchierata tra sportivi. Preferisco io questa dicitura, no? Tre nomi proposti, cioè Antonio Conte, Roberto Mancini e Silvio Baldini, quale nuovo responsabile, nuovo commissario tecnico della Nazionale Azzurra di Calcio. Ebbene, allora, per Emilio, nazionale, per la nazionale, un solo nome, quello di Silvio Baldini. Giorgio da Verona, per la futura nostra nazionale di calcio non sceglierei nessuno dei tecnici che avete proposto. Vorrebbe invece Nando da Castellammare di Stabia un nome straniero, siamo troppo provinciali se ci limitiamo, secondo lui, a fornire solo nomi italiani. Roberto da Aversa, la nazionale, per la nazionale preferisco il nome di Conte, un vero e proprio sergente di ferro. Insomma, l'argomento è divisivo e questo lo sapevamo, Paolo. Ecco, a livello brasiliano non è che però si stia meglio, no? Stabia, un nome straniero, siamo troppo provinciali se ci limitiamo, secondo lui, a fornire solo nomi italiani. Roberto da Aversa, la nazionale, per la nazionale preferisco il nome di Conte, un vero e proprio sergente di ferro. Insomma, l'argomento è divisivo e questo lo sapevamo, Paolo. Ecco, a livello brasiliano non è che però si stia meglio, no? Perché, voglio dire, 24 anni...

0: partendo leggermente in seconda fila. I bookmakers danno alcune rivali europee più accreditate per la vittoria finale del titolo. Probabilmente potrebbe giovare al Brasile, ma c'è un fattore che secondo me va tenuto in considerazione, ovvero che il Brasile, l'età media dei verdeoro, non è così bassa. Questo format del mondiale a 48 squadre porta la competizione a una partita in più. Infatti, per arrivare all'ultimo atto del torneo, dovendo passare anche dai sedicesimi di finale dopo il girone, si dovranno disputare 8 partite, il che potrebbe essere, diciamo, un fattore per squadre che magari arrivano al mondiale con un'età media un po' più elevata. Io però sono fiducioso anche solo per il fatto che una guida molto esperta come Carlo Ancelotti, capace di amalgamare grandi campioni, può essere veramente il fattore che potrebbe portare nuovamente. Se la Cabala non ci dice qualcosa, saranno 24 anni dopo l'ultimo titolo mondiale dal 2002, come 24 anni erano passati dal 70 al 94, come giustamente avevi detto poco fa. Quindi, se la Cabala, i numeri ci dicono qualcosa, il Brasile può veramente tornare sul tetto del mondo quest'anno.
1: E appunto le formazioni da Enrico Ameri le abbiamo ascoltate poco fa. Quel Brasile-Italia del 21 giugno del 1970 andò a finire così.
2: E ora la palla si apre ancora per Pelé, rete! Pelé al 18° ha segnato per il Brasile. Piazza si è portata all'indietro, riceve il pallone d'Everaldo, fa proseguire il pallone verso Brito, colpo di testa di quest'ultimo, ecco che poi è scattato Boninsegna, e c'è il portiere, Boninsegna ancora, quarta vuota, Riva, tiro, rete! L'Italia ha pareggiato con Boninsegna. È servito Jairzinho controllato da Pacchetti, Jairzinho pronto per tirare, ma Pacchetti devia la traiettoria, tiro e rete da parte dei brasiliani con Gerson che ha segnato. Calcio di punizione da Everaldo a Gerson che parte dalla linea centrale del campo, fa partire un cross per Pelé, scatta Pelé, rimette al centro, Jairzinho, rete! La rete di Jairzinho porta a 3 il gol di vantaggio del Brasile. Viene avanti Carlos Alberto in aria, tiro, rete! Carlos Alberto per il Brasile ha portato a 4 le reti del Brasile.
1: Paolo Serena con noi, autore di un podcast interessante per il quale adesso ci devi dare l'indirizzo. Gli appassionati, e sono tanti, e per esempio Salvo dalla provincia di Catania, i risultati sono quelli che contano. Se l'Olanda del 74, quella del calcio totale, avesse vinto, secondo lui, il mondiale tedesco, sarebbe quella la squadra più forte di sempre. Quindi, avendo invece vinto il Brasile nel 70 e portato a casa la Coppa Rimé, è giusto che si parli di quella nazionale verde-oro come la più forte di ogni epoca. Ecco, dove gli appassionati possono trovare, proprio smanettando nella grande enciclopedia di internet, questo podcast, Paolo, che hai curato con tanta competenza?
0: Possono collegarsi sulle piattaforme Spotify o YouTube e cercare il Brasile del 70 con 70 scritto in lettere.
1: Paolo, adesso devi votare anche tu per il commissario tecnico. I 3 nomi sono chiaramente quello di Conte, di Mancini e di Baldini. Questi 3 abbiamo proposto, puoi anche dire nessuno dei 3, naturalmente, ma c'è un nome che ti stuzzica particolarmente tra quelli che abbiamo voluto così simpaticamente mettere sul tavolo.
0: Diciamo che avendo ancora oggi il ruolo di responsabile dell'ufficio stampa di Coverciano mi astengo, ma sono
1: tre nomi che hanno lasciato
0: un grande diciamo, ricordo. E Baldini nella maniera attuale, anzi, sta vivendo un bellissimo percorso anche ora.
1: Bene, alla grande Paolo Serena, diplomatico come sempre, ricordiamo appunto questo podcast dedicato al Brasile del 1970. Grazie davvero, Paolo. A presto.
0: Grazie a voi dell'invito e buona serata a tutti.

La musica di George Michael con Outside. 335-699-2949, il sondaggio relativo a chi vorreste commissario tecnico della nostra nazionale. Per me Roberto Mancini, ci scrive Paolo da Potenza. Silvio Baldini, assolutamente invece il parere di Marco. Poi Gino dice da Padova, bene Baldini, chi ha lasciato la nazionale non deve essere richiamato. Io propongo Julio Velasco. Leonardo, che ne direste di Tardelli come nuovo CT? Adolfo da Casalnuovo. Insomma, i pareri non mancano. George Michael ci accompagna invece in musica all'appuntamento con il GR1 delle ore 15 e poi sarà chiaramente e naturalmente ancora Sabato Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. La guerra in Medio Oriente in apertura, Stati Uniti e Iran vicini alla firma di un accordo di pace, ma sembrano rimanere ancora divergenze su diversi punti di sostanziale importanza.
4: La firma dell'intesa tra Washington e Teheran sarà digitale, lo scrive il premier pakistano Sharif su X, sottolineando che l'accordo di pace non è mai stato così vicino e che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore. Tramonta dunque l'ipotesi di una cerimonia a Ginevra per siglare il memorandum. Ad anticipare la possibilità di una firma a distanza era stato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Le schermaglie di questa notte nel Golfo, con l'esercito americano che ha abbattuto droni iraniani diretti verso navi commerciali nello stretto di Hormuz, non sembrano interferire con l'accordo annunciato appunto in tempi brevissimi. La versione dell'intesa diffusa da media iraniani però ha fatto infuriare Trump. Secondo indiscrezioni, Teheran manterrebbe il controllo dello stretto di Hormuz e otterrebbe lo sblocco dei fondi congelati all'estero, con la questione nucleare rimandata a una seconda fase. Notizie bollate come fake news dal presidente americano su Truth, e anche gli Emirati Arabi Uniti hanno categoricamente smentito lo scongelamento dei fondi iraniani. Teheran intanto annuncia le date dei funerali solenni della guida suprema Ali Khamenei, che si terranno dal 4 al 9 luglio e per i quali sono attesi dai 15 ai 20 milioni di persone. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Sul fronte israeliano, il sito Axios rivela che nella telefonata di due giorni fa il presidente degli Stati Uniti Trump avrebbe intimato a Netanyahu: è ora di finire la guerra. Ma lo Stato ebraico continua a bersagliare il sud del Libano, diversi gli ordini di evacuazione e i bombardamenti con almeno 4 vittime. Raid anche sulla striscia di Gaza, un palestinese è stato ucciso e altri 2 feriti nell'attacco di un drone israeliano contro un campo profughi. Torniamo in Italia con la cronaca. Al delitto di Garlasco, Alberto Stasi lascia definitivamente il carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione. La decisione dopo il parere favorevole della Procura Generale. Stasi sta scontando una condanna definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. In un istituto superiore di Mirandola, in provincia di Modena, ancora un episodio di violenza che vede protagonista uno studente. Il servizio è di Francesco Rossi.
5: La pistola a pallini puntata alla tempia del professore seduto alla cattedra per storcergli le sigarette. Protagonista, un alunno minorenne dell'istituto professionale Galilei di Mirandola, nel modenese. Un episodio gravissimo che fa seguito a quello appena 8 giorni prima nella medesima scuola, che aveva visto studenti combattere tra loro durante la ricreazione. Un incontro di box in piena regola, filmato con gli smartphone, costato ai protagonisti la bocciatura. In questo caso, avvenuto a fine maggio, ma divenuto solo ora di dominio pubblico, un gruppetto si è avvicinato al professore durante la lezione. Lo hanno raggiunto alle spalle, uno di loro gli ha puntato l'arma minacciandolo: dammi le sigarette o sparo. Impossibile capire se la pistola fosse vera o finta, e comunque in ogni caso avrebbe potuto fare male. Anche qui l'episodio è immortalato in un video. Alla fine il gruppo se n'è andato dicendo che era solo uno scherzo, indubbiamente di cattivo gusto e che sconfina il reato. Ripresosi dallo shock, i prof ha informato il dirigente scolastico per l'alunno con la pistola, una nota sul registro e la sospensione.
3: Si cerca ancora il conducente dell'auto che nella notte ha investito e ucciso a Guidonia Monteceglio, alle porte di Roma, un ragazzo di 23 anni. Il giovane camminava lungo la strada insieme ad un coetaneo che è rimasto ferito. Al vaglio dei carabinieri le immagini delle telecamere della zona e le testimonianze. A Londra migliaia di inglesi e di turisti hanno acclamato la famiglia reale britannica alla parata per il compleanno di re Carlo III. Il monarca e sua moglie, la regina Camilla, hanno sfilato in carrozza nello spettacolo noto come Trooping the Colour. Il principe William ha accompagnato il corteo a cavallo, mentre la principessa Kate e i suoi figli hanno sfilato in un'altra carrozza. Ad Andria, in Puglia, tutto pronto per la 10ª edizione del Festival della Disperazione.
6: Gigi Brandonisio, direttore Festival della Disperazione. Direi che per festeggiare i vostri 10 anni siete andati sul sicuro, scegliendo un tema di larghissimo consenso come invecchiare fa schifo.
7: Sì, invecchiare fa schifo è una certezza, non ci sono obiezioni sul tema, e in più ci permette di ragionare anche sull'invecchiamento della popolazione, la denatalità e lo spopolamento della nostra regione.
6: Tra gli ospiti del Festival della Disperazione citiamo al volo Francesco Piccolo, Nicola Lagioia, Sabina Guzzani, importanti e oggi apre le giostre Ermanno Cavazzoni.
7: Apre il festival con un seminario sulla letteratura degli epitaffi. Non c'è nulla di meglio per festeggiare questo titolo Invecchiare fa schifo, perché l'epitaffio è sicuramente un esito inevitabile.
6: Scegliere Invecchiare fa schifo per festeggiare i 10 anni denota anche una certa autoironia, direi, che è sempre un antidoto alla disperazione.
7: In questo mondo in cui la disperazione è dilagante, l'ironia e l'autoironia non sono che un piccolo antidoto. La disperazione alla fine vince sempre, però noi proviamo da 10 anni a riderci su.
6: Federico Pietranera, GR1.
3: La linea torna sabato Sport, il prossimo GR1 alle 16.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sabato Sport.
8: 15:06, vi parla e vi saluta ancora una volta Giovanni Scaramuzzino. Andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, alla collaborazione di Andrea Pistorio in redazione con noi, mentre alla parte tecnica c'è adesso Claudio Campobasso. C'è sempre il 335-699-2949 per i vostri WhatsApp. L'argomento del giorno, ma senza esagerare, è quello di una chiacchierata tra sportivi sulla base di 3 nomi proposti: Conte, Mancini e Baldini. Chi vedreste bene come nuovo commissario tecnico della nazionale? Direi che è andato in fuga, decisamente fuga solitaria, Silvio Baldini. Leggiamo qualche messaggio. Solo lui, Silvio Baldini, ci scrive Luca da Milano. Silvio Baldini, grande persona anche umanamente. Angela da Padova. Massimo da Catanzaro va all'estero e perché no Guardiola. E poi invece Steph dice: non credo si tratti di un problema legato al nome del commissario tecnico, divagazione su quanto ha detto Infantino, il presidente della FIFA. Noi in Italia dovremmo essere un pochino più autoironici. Insomma, non mancano i nomi, non mancano le idee, il tema è divisivo, ma continuate a scriverci via WhatsApp al 335 699 2949. Con gli occhi

0: riesco.
1: Maria Antonietta e Colombra senza vestiti, un brano che ci ha portato alle 15:11 all'appuntamento graditissimo con Matteo Cotelli. Buonasera Matteo.
2: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
1: Ma veramente grazie a te per averlo accettato, è giusto parlare, lo faremo anche di Milano e Venezia che si contenderanno il titolo, stasera gara 2, rigorosamente in diretta sulle nostre frequenze di Radio 1, ma è giusto parlare del Brescia che ti ha visto protagonista sia come membro dello staff e sia poi come responsabile in prima persona, e parlano i numeri. Alla radio è meglio sempre, Matteo, dirne poche, però 21 vittorie in 28 gare durante la stagione regolare, chiusa al secondo posto, un cammino playoff interrottosi solo in semifinale. Ricordiamo però che Brescia ci è arrivata con tanti giocatori infortunati. Ecco, si conferma questa squadra una realtà nella palla spicchi italiana. Partiamo da qui, Matteo.
2: Sì, assolutamente, è stata una stagione di soddisfazione e di successo, perché i numeri, come giustamente detto, parlano chiaro. Abbiamo incontrato tanti problemi fisici durante il nostro cammino, quindi non è stata una stagione semplice da questo punto di vista degli infortuni, e nonostante questo siamo riusciti a stare sempre nei piani alti della classifica, a giocarci una finale di Supercoppa, una semifinale di Coppa Italia, e infine il nostro percorso si è interrotto con la semifinale Scudetto contro Milano. Però per la nostra squadra, il nostro club, è stata sicuramente una stagione importante e a conferma delle ultime stagioni di altissimo livello che abbiamo giocato.
1: Matteo Cotelli, da vice a capo allenatore, ecco, è proprio un nuovo mondo, oppure si tratta a un certo punto della carriera di un percorso naturale come quello del fiume, non so, che alla fine al mare ci arriva e sbocca, no? Certo, subentrare a Poeta non era semplice.
2: Assolutamente, no, per me devo dire che è stata abbastanza naturale. Dopo tanti anni mi sentivo pronto, però assolutamente, dopo una stagione come quella dello scorso anno in cui abbiamo raggiunto la finale playoff e abbiamo concluso la stagione al terzo posto di regular season, succedere a Pepe Poeta era veramente un compito arduo. Mi sono caricato di responsabilità, sicuramente non è stato semplice perché inizialmente ovviamente c'è un po' di diffidenza ed è normale che sia così, però sul campo ho dimostrato e abbiamo dimostrato come staff e come squadra il nostro valore, quindi siamo veramente soddisfatti da questo punto di vista. Ecco,
1: cosa c'è ora dietro l'angolo a Brescia? Contratti in scadenza, però c'è stato per esempio l'arrivo di Brown, si è parlato di complicati giochi societari. Che futuro attende la formazione lombarda, una delle realtà, lo ripetiamo, da qualche anno della pallacanestro italiana?
2: Sì, diciamo che è una realtà importante come Brescia. Il nostro proprietario Marco Ferrari sta mettendo insieme tutti gli sforzi per poter garantire un futuro di così alto livello ancora. Stiamo lavorando sul mercato, abbiamo già firmato un nuovo giocatore che è John Brown, che è un ritorno dopo qualche anno, ritorna a Brescia. Dovremo salutare alcuni giocatori perché il ciclo di questi 2-3 anni è giunto al termine, quindi alcuni giocatori li saluteremo, come Jason Barnell, come David Cuono, come Joseph Mobio e come Nicola Ivanovic. Però ecco, stiamo lavorando veramente modo approfondito per sostituirli al meglio, e assolutamente il nostro proprietario ha garantito continuità sotto tutti i punti di vista. Quindi poi ci sono state molte voci, ci sono state molte rumors, però Brescia è pronta a giocarsi un'altra stagione e a cercare di farla al vertice.
1: Allora è con noi Matteo Cotelli. Nel basket, ecco, allargando il discorso, sì, da Brescia, sì, e portandolo più in generale, no? Il coach conta nell'acquisizione dei giocatori, perché per esempio negli sport più popolari, citiamo il calcio, ormai l'allenatore è un dipendente della società e spesso appunto si ritrova a dover allenare dei giocatori che magari non facevano parte di quella che era la sua idea mentale nel gioco. Per ciò che riguarda la nostra Serie A, appunto, allargando il discorso, secondo te chi fa la tua professione, Matteo Cotelli, è ancora in grado di incidere, sei apprezzato come sei tu, appunto, anche nella scelta del nuovo roster, nella, come dire, peso specifico proprio di costruire una squadra competitiva su più fronti?
2: Assolutamente, almeno nel mondo della pallacanestro, della Serie A italiana, e poi io parlo per la mia esperienza personale, mi sento molto fortunato perché ho un grande rapporto con il nostro proprietario, come dicevo prima, e veramente ho praticamente carta bianca sulla scelta dei giocatori, quindi da questo punto di vista per me è molto importante riuscire a trovare, ovviamente cerchiamo prima persone che a livello di attitudine e di carattere siano adeguate a quello che andiamo a fare, ai nostri valori, e poi dopo ovviamente dal punto di vista tecnico che siano giocatori di livello. E però credo di poter dire che in tutta la Serie A del basket ci sia abbastanza autonomia decisionale per quanto riguarda l'allenatore per poter incidere sul mercato, ecco.
1: Secondo te, che conosci bene la realtà bresciana, no? Ecco, il fatto che in questi ultimi anni il calcio a Brescia non abbia dato gli effetti sperati da una tifoseria e da un ambiente intero molto appassionato, no? Ecco, può aver rappresentato per voi, non dico una sorta di trampolino di lancio, ma di carta in più per una sorta di assist, parliamo in termini proprio cari alla pallacanestro, per poter emergere ancora di più, come del resto state meritando da un po' di stagioni?
2: Sì, esatto, credo che la parola corretta sia un assist, nel senso che sappiamo che comunque a Brescia il calcio è uno sport veramente molto importante, come in tutta Italia, ma in generale qui in città è uno sport che è lo sport principale, però in questi anni di difficoltà, in cui ci sono state molte complicazioni a livello societario, aver fatto così bene con Pallacanestro Brescia, con Germania Pallacanestro Brescia, abbiamo veramente sfruttato questo assist, e devo dire che i numeri anche del riempimento del nostro palazzetto lo testimoniano, e in generale la percezione di quanto il movimento pallacanestro sia cresciuto nella città di Brescia è veramente alta, e l'affetto di cui ci hanno circondato tutti i nostri tifosi, che sono sempre più in aumento, ne è testimonianza. Quindi siamo sicuramente, da questo punto di vista, abbiamo fatto grandi passi avanti negli ultimi anni.
1: Con noi c'è Matteo Cotelli, che ha guidato Brescia fino alle soglie della finale tricolore di basket. Ci puoi raccontare, se c'è, la tua personale gestione di quello che ritieni magari il time out perfetto, quello indimenticabile, nel bene o nel male, Matteo?
2: No, devo dire che mi piace molto fare dei time out emotivi, quindi quando la squadra, o dare una svegliata alla squadra o dare un rinforzo positivo alla squadra, quindi ovviamente è sempre importante dare una o due pillole dal punto di vista tecnico-tattico, ma in realtà poi cercare di solleticare le corde dei giocatori dal punto di vista emotivo, e da questo punto di vista quest'anno un paio di time out in cui magari è volata una lavagnetta a terra per l'arrabbiatura, o magari ad esempio in gara 5 contro Trieste, quindi nei quarti finale playoff, ho esortato la squadra a percepire tutto l'amore, tutto il calore che ci dava il pubblico, perché ho cercato di dire ai nostri giocatori che tutto il pubblico era qui per noi, si stava sforzando per sostenerci, e in realtà credo che sia molto più importante ogni tanto andare a solleticare queste corde rispetto che disegnare un gioco in più o in meno, o dare un piccolo accorgimento tattico in più o in meno. Credo che questo poi sia lo spirito con cui abbiamo affrontato tutta la nostra stagione, ecco.
1: Eh sì, per quel che conta lo 0,0, 0, ancora tanti zeri del mio parere, io sono pienamente d'accordo, anche perché poi nel basket, correggimi se sbaglio, nel momento in cui si alzano gli occhi nel proprio palazzetto si riconoscono molte delle persone che sono presenti, vuoi per la vicinanza degli spalti rispetto al calcio, se vogliamo, ma vuoi anche per il fatto che ancora, e meno male che è così, il giocatore di basket vive la realtà cittadina e comunque si identifica Domenica, in quel percorso, anche se non dura una vita, anche se non dura molte stagioni, però questo è un aspetto molto ma molto importante ed è anche una lezione di sport. Bravo davvero a Matteo Cotelli. E proiettiamoci adesso nelle vesti di spettatore forzato, perché Brescia sperava di esserci, ma comunque con le vesti di appassionato certo, ma di profondo conoscitore, quindi di esperto. Finale scudetto, come andrà e quanto conta, quanto peserà la prima partita che ha visto il successo di Milano?
2: Ma Milano ha messo subito le cose in chiaro, nel senso che ha cercato di dominare la partita dal punto di vista fisico e dal punto di vista dell'aggressività difensiva, e sicuramente la prima partita, la gara 1 per Venezia non è stata facile, ma perché resistere alla forza d'urto di Milano quando riesce a mettere in campo e a far esprimere tutti i suoi cavalli è veramente difficile. Ne sappiamo qualcosa anche noi, infatti in gara 1 nella semifinale abbiamo sofferto molto, però devo dire che credo che nonostante queste difficoltà e nonostante Milano sia superiore a Venezia, credo che Venezia durante la serie, già in gara 2 stasera, ma poi anche in gara 3 quando giocheranno a Venezia, si farà trovare un po' più pronta, quindi sarà un pochino più abituata alla fisicità, all'estrema aggressività di Milano, e quindi riuscirà un pochino a sostenere un pochino di più a sostenere questo sforzo. Poi ovviamente Milano ha tanti campioni, ha tanti giocatori di altissimo livello, quindi non è assolutamente facile riuscire a giocare per tutti e 40 minuti a quel livello.
1: Più che un time out, ti abbiamo fatto fare un extra time con noi, Matteo Cotelli, ma è davvero un piacere, perché si tratta, e lo dico a beneficio di chi non lo conosce, perché ovvio nell'ambito della semplice pallacanestro è un nome, è un grande nome, ha fatto la gavetta ed è arrivato ad avere ora responsabilità in prima persona, ma appunto si tratta di un uomo di sport, e invito i radioascoltatori sempre nelle sue interviste a non essere superficiali nell'ascolto. Ecco, mi limito a questo, poi si può essere d'accordo o non d'accordo, ma Matteo Cotelli non è uno che dice mai le cose banali. Grazie davvero Matteo per essere stato con noi, e alla prossima ci permettiamo di dirla. Ricordo, Matteo Cotelli, coach di Brescia, semifinalista nella corsa playoff per il tricolore. Grazie Matteo.
2: Grazie di cuore, grazie mille dell'invito, è stato un vero piacere. Grazie.

0: Alle 15:26 ci siamo arrivati in compagnia di Mica. Continua il sondaggio relativamente ai tre nomi che abbiamo proposto come nuovo commissario tecnico della Nazionale Azzurra di Calcio. 335-699-2949 per votare, esprimere la vostra opinione. Cercheremo nei limiti del possibile appunto di leggere, se non tutti, dai, almeno l'80% dei messaggi che ci state inviando con le vostre appunto con le vostre preferenze. Vi dico che al momento continua la fuga di Silvio Baldini. E noi adesso parliamo di Xterra, di cross triathlon, i campionati europei dal 19 al 21 luglio, al 21 giugno naturalmente. Sono con noi Massimo Massacesi, buonasera, l'organizzatore dell'evento e presidente di Xterra Italy, e Michele Bonacina, detto lo squalo, finalmente ce l'abbiamo ai nostri microfoni, campione italiano, viene dal nuoto, ma di storie sportive da raccontare ne ha molte. Ciao Michele.
1: Buonasera, ciao a tutti.
0: Massimo Massacesi, allora, in Italia il problema è l'impiantistica. Voi non ce l'avete perché proprio c'è uno stadio naturale, posizionato dove e organizzato come? Perché questo è importante anche per gli appassionati, magari anche i semplici curiosi, perché il bello del cross triathlon è che non è solo per gli Ironman, no?
2: No, non è assolutamente solo per gli Ironman. Oltretutto stiamo cercando di rendere i circuiti anche più semplici affinché lo possano fare più persone possibili. Ed è, come detto, uno stadio aperto, è tutto quanto fatto all'aperto. Creiamo un villaggio dove praticamente ci sta la partenza e dove anche ci sta la transition, che è il luogo dove da una disciplina all'altra si passa per togliersi la muta, prendere la bici, posare la bici e cominciare a correre per le montagne.
0: Ecco, a un campione come Michele Bonacina chiedo, ma cos'è che spinge poi al passo ulteriore, no? Dal nuoto a provarsi magari in tre discipline, a cercare la sfida, prima con se stesso o prima con gli altri? Nel tuo caso com'è andata, Michele?
1: Ma nel mio caso io ho iniziato appunto da nuotatore e podista, ho fatto anche atletica, per cui diciamo ero già a 2 su 3. Per cui ho iniziato un po' prima con la bici da strada, ho fatto 12 anni di triathlon su strada e per poi spostarmi al cross triathlon per un po' nuovi stimoli. Quindi inizialmente era un po', parte sempre con una cosa personale, cercare di mettersi in gioco e competere contro gli altri, e poi nel momento che ti trovi appunto a gareggiare contro anche atleti di alto livello, sicuramente anche la sfida con gli altri aiuta in questo processo di crescita.
0: Lo scenario della Paganella, Molveno, Dolomiti di Brenta, il luogo è quello, parte occidentale del Trentino. Chiedo a Massimo Massacesi che cosa ha fatto di questa parte d'Italia, di questa parte del Trentino, il circuito di cross triathlon più famoso al mondo. Perché è ovvio, poi magari in altri paesi diranno la stessa cosa, ma qual è l'elemento, uno, di cui andate più orgogliosi?
2: Beh, allora, intanto bisogna dire che in Trentino sono molto bravi ad aiutare gli organizzatori nell'organizzare eventi, perché a tutti gli effetti hanno un'organizzazione molto articolata e molto efficiente, partendo dalla provincia a Trentino Marketing e alle APT a cui si fa riferimento nelle aree, diciamo, specifiche del territorio. Poi in particolare Dolomiti Paganella c'ha un bike park veramente notevole, è uno dei sicuramente il più grande in Italia, ma è tra i più importanti in Europa. Loro hanno molto investito sul turismo ciclistico, in particolare cross, ed infatti c'è stato un ottimo incontro tra noi e le persone del luogo, diciamo chi sta nelle aziende per il turismo, perché effettivamente lì c'è un lago e quindi noi non facciamo altro che spingere un'attività sul lago, c'è tutto il bike park e quindi tutta la parte di cross sulla bike, e poi di conseguenza anche i vari sentieri, i single track che ci stanno per poter fare trail run. Quindi, insomma, sostanzialmente è stato un ottimo matrimonio, un tale matrimonio che ci ha portato fino all'anno scorso per 4 anni a fare il campionato mondiale dopo 25 anni di Hawaii, dove XTERRA è nata. E devo dire è stato un successo incredibile. Quando mi avevano detto che volevano fare il campionato mondiale, non riuscivo a pensare come potesse essere un luogo adatto dopo le Hawaii, e di fatto è diventato un perfetto luogo dove sono venute 50 nazionalità, tutti quanti molto colpiti dal luogo e dall'organizzazione. Quindi sotto questo aspetto c'è stato un ottimo matrimonio.
0: Hai capito che assist Michele Bonacina ti sta dando Massimo Massacesi. Qui adesso tocca a voi. Ricordo, oltre Michele Bonacina, Marta Benditto, ricordo Sandra Meyerhofer, Federico Spinazzé, i nostri azzurri pronti a sfidare alcuni dei migliori specialisti internazionali. Abbiamo detto uno dei migliori e più prestigiosi appuntamenti della stagione, 1,5 km di nuoto, 32 km di mountain bike, poi trail running, quindi la corsa tra boschi, strade forestali, continui cambi di ritmo. Qual è di queste tre prove quella che ti piace di più, Michele? Quella in cui ti senti veramente te stesso, al di là che come preparazione è ovvio non si può sottovalutarne, non dico una, ma neanche il 5% di ognuna.
1: Esatto, la frazione che mi godo solitamente di più è la frazione ciclistica, perché come ha anticipato Massimo, i percorsi sono veramente belli. Io prediligo più la salita che non la pianura, per cui fare 35 minuti solo a salire e poi riuscire ad entrare in un trail preparato, quindi per una pista di downhill per chiudere il giro, sicuramente per quanto mi riguarda è una delle gare più belle in assoluto.
0: Giovanni,
1: per cui sicuramente quella è quella che ci si gode di più.
0: Ti chiedo scusa per l'interruzione.
2: Poi Michele, poi Michele non sta dicendo, ha parlato di bike, ha parlato di trail run, di corsa, ma il suo soprannome c'ha un motivo, giusto Michele?
0: Lo squalo.
2: Vero. Allora, è forte a nuoto, è sempre primo.
0: Lo squalo non perdona. Ecco, è interessante la domanda che è arrivata da Giovanni da Milano, 335-699-2949, stiamo parlando moltissimo di commissari tecnici della nazionale, per cui molti stanno votando il nome del loro preferito, con Silvio Baldini che è partito in fuga, come appunto succede nella vostra specialità, Michele, appunto, e sembra per il momento reggere la sfida che gli stanno portando Mancini e più staccato Antonio Conte, al di là delle chiacchierate tra sportivi, perché questo è. Giovanni da Milano ti chiede una cosa che secondo me è la base di tutto, ma vi allenate anche per cambiarvi il più velocemente possibile tra una disciplina e l'altra? E come fate proprio nel cambio?
1: Allora, c'è stato anni fa, quando ho iniziato a fare triathlon, sì, per iniziare, e soprattutto è un allenamento per automatizzare il gesto, perché poi una volta che si acquisisce diventa proprio un automatismo, lo si fa senza pensarci. Quindi i primi anni, soprattutto se si è alle prime armi, quindi i primi approcci al triathlon, può valer la pena fare un po' di allenamento anche per quanto riguarda le transizioni. E poi comunque il fatto di gareggiare tanto e ormai da tanti anni, quello poi aiuta, e appunto non ci si pensa più e non si ha neanche più bisogno di allenarle più di tanto.
0: Francesca dalla provincia di Roma chiede a Massimo Massacesi invece se è una disciplina solo estiva, primaverile comunque.
2: Beh, allora, XTERRA ha circa 50 gare diciamo intorno al mondo, e quindi di conseguenza la stagione parte a febbraio e finisce a novembre. Diciamo che sono soltanto i mesi di dicembre e gennaio quelli in cui non ci sono gare. Ovviamente si sfruttano i periodi più primaverili, estivi, iniziali dell'autunno, perché non è uno sport che si può fare in pieno inverno, soprattutto per la temperatura dell'acqua, e poi ovviamente se ci sta neve, visto che siamo in montagna, non è fattibile. Quindi sì, la risposta è aprile, estate inizio autunno.
0: Ecco, questo insomma per informare anche chi si avvicina a questa particolare disciplina con curiosità, come è giusto in fondo che sia. A Michele Bonacina, prima di salutare entrambi, chiedo: l'avversario più forte, quello che durante la nuotata in bici dai più particolare occhio, poi anche a piedi ovviamente, ti informi subito della sua posizione, più avanti, più indietro, gomito a gomito, quello che temi particolarmente, insomma.
1: L'avversario più forte nell'ultimo anno è Félix Forissier, un atleta francese che è cresciuto molto negli ultimi anni e ha vinto il campionato del mondo Xterra a Molveno a settembre. E in questi ultimi due anni sta andando veramente forte, quindi lui è l'atleta, quello che se si vede lì intorno è un problema, diventa veramente dura.
0: Un problema anche per lo squalo, ma non sarà così, dai. E poi alla fine, in esatto. Fondo, è importante divertirsi e far divertire, e questa è una disciplina che condensa insieme tutti questi elementi. Sono stati con noi Massimo Massacesi, presidente di Xterra Italy, organizzatore dell'evento, ricordo, dal 19 al 21 giugno, Lago di Molveno, Dolomiti del Brenta, provincia di Trento, diventeranno il palcoscenico di tre giorni di gare relativamente al campionato europeo. Grazie appunto a Massimo Massacesi e grazie a uno dei nostri atleti di punta, ma forse è la punta dell'iceberg, senza forse, dai, Michele Bonacina, detto lo squalo, ma è forte anche in bici e se ne accorgeranno tutti. In bocca al lupo.
1: Grazie. Viva il lupo, grazie mille.

15:41 insieme a Meis con Salmo e Colapesce, Cattive abitudini, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, la collaborazione in redazione di Andrea Pistorio, alla parte tecnica c'è Emanuele Di Cavio e c'è, io non lo chiamo sondaggio, questa nostra chiacchierata, interazione a distanza tra sportivi, tra amici, diciamolo pure, fra i tre nomi che abbiamo proposto, cioè quello di Mancini, quello di Conte e quello di Baldini, sta prendendo il volo proprio il tecnico di Carrara. Buon pomeriggio. Mancini no, mai più, Conte assolutamente no. Baldini ha avuto l'umiltà di guidare la nazionale nelle due amichevoli e con buon esito, perché non fa dare fiducia a una brava persona. Grazie da una nonna tifosa, Marianna De Maria da Bologna. Marco da Prato vota secco Baldini. Poi per ciò che riguarda Giuseppe Ferrandino, vota Baldini e naturalmente aggiunge anche 100.000 volte rispetto ai nomi che abbiamo proposto. Nazionale di calcio, non, visto che si pensa anche a un commissario tecnico straniero e che siamo invasi da calciatori stranieri, proprietà straniere, eccetera, restiamo su nomi italiani. Questo ci dice in sintesi Angelo da Foggia. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Corrado Aloia ha il suo nome, il nome giusto, e Oronzo Canà, ma credo, Corrado, che abbia già firmato il rinnovo con la Longobarda. Stiamo scherzando, naturalmente. E poi, per ciò che riguarda il nome del prossimo responsabile, Roberto da Valdagno dice: può essere anche Paperino il prossimo allenatore della nazionale. La cosa importante è che faccia giocare, anche sbagliando, i nostri ragazzi. Fateli giocare, fateli crescere. Io soffro a non vedere giocare la nostra nazionale ai mondiali. No a Mancini, che ha lasciato la nazionale per andare in Arabia. No a Conte, che è più allenatore che selezionatore. Sì a Baldini per i suoi valori. Questo ci scrive Ali. Poi Baldini, chi raggiunge la nazionale deve essere un esempio, secondo Ignazio Pietronsini, e quindi basta privilegi tipo stanze singole, per questo vota Baldini. Giuseppe da Altamura: il signor Baldini va bene, ma si potrebbe prendere in considerazione anche un certo Simone Inzaghi. Per me Grosso doveva essere contattato prima, questo ci scrive Carlo Acampa. Grosso, ormai lo saprete, ha firmato per la Fiorentina. Baldini, coraggio e novità, senza paura, con i suoi allenamenti alternativi bendati che hanno molto colpito Andrea, che ci scrive da Ostiglia. Un nome nuovo per Franz da Villorba è quello di Eusebio Di Francesco, oppure di Julio Velasco, che magari aveva sentito in precedenza. Renato da Alpago: complimenti per le voci relative a Brasile 70, era Enrico Ameri che raccontava il 4-1 con cui i Verde Oro conquistarono la Coppa Rimé. Ricordo di averla vista in bianco e nero. Lui non ha dubbi e ci dice: il commissario tecnico ideale è Roberto Mancini. Insomma, tanti i nomi dei nostri amici all'ascolto che si sono fatti vivi al 335-699-2949 per ragioni tecniche. Vi preghiamo di utilizzare lo strumento WhatsApp e grazie per averci scritto e per continuare a farlo, e come vi avevamo promesso, appunto, cerchiamo di leggere più o meno tutte, non sarà possibile, ma comunque gran parte dei messaggi che ci inviate al 335-699-2949.

0: Beyoncé con Naughty Girl, continuate a scrivere, ormai ogni volta che mi muovo verso il monitor appunto vedo nuovi messaggi, questo mini sondaggio, questa chiacchierata tra sportivi, tra chi preferite, tra Baldini, Mancini e Conte come commissario tecnico della nuova nazionale, insomma sta appassionando molto, ma possiamo dire che quasi il 70% di chi ci scrive appunto lo fa indicando Silvio Baldini come Luigi da Pisa, tecnico che ha lavorato benissimo con i giovani, è apprezzabile per la sua franchezza e per i suoi principi morali. Poi per ciò che riguarda invece gli altri nomi magari che vengono fuori un po' a sorpresa, per esempio, ecco, c'è chi a sorpresa relativamente, perché il nome è importante, quello che Omar indica, Claudio Gentile, uomo tutto da un pezzo, in grado di valorizzare i giovani. Carlo da Cagliari, i migliori CT, Pozzo, Valcareggi e Bearzot, ci dice, ebbene, allora stia con noi domani Carlo da Cagliari, perché parleremo proprio anche con voci originali dell'epoca di questi tre grandissimi. Continuano ad arrivare i voti, prima che il rombo dei motori ci pervada e ci travolga insieme al collega e amico Manuel Codignoni. Dai, facciamo votare anche lui. Manuel dal Montjuïc, buonasera.
1: Buongiorno, buonasera, buonanotte.
0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio.
1: Ecco. Buon pomeriggio caliente qui perché fa un caldo che potete solo immaginarvelo.
0: Insomma. Allora, Baldini, Mancini, Conte, poi accendiamo i motori. Tu per chi sei? Se hai una preferenza,
1: Tra Baldini, Mancini e Conte, io dico Antonio Conte senza proprio neanche pensarci, e a estendere la domanda al nostro amico e ospite Paolo Filisetti, che è qui già a fianco a noi.
0: Ciao,
1: anche lui,
0: Paolo.
1: Insomma, segue il calcio.
2: Buongiorno a tutti, sì, concordo anch'io con Manuel, assolutamente Conte.
0: Avete rialzato Conte, che insomma in questo momento è costretto a inseguire, ma c'è una fuga, tu Manuel che ti intendi e trasmetti il ciclismo, una fuga che è partita da lontano, quasi alla Pogacar al momento appunto, mai debole.

0: tu quale sarà il commissario
1: appunto,
0: tecnico.
1: Troppo bello sarebbe. Bene, adesso però immergiamoci appunto in questo mondo di motori che quest'anno sta dando grandi soddisfazioni sia per ciò che riguarda il pilota Kimi Antonelli che per la Ferrari in ripresa rispetto all'ultima stagione. Manuel.
2: È così, anche se questo fine settimana si è aperto in maniera un po' scorbutica per entrambe le componenti, perché anche nell'ultima sessione di prove libere, quella di questa mattina, il più veloce è stato sì un pilota della Mercedes, ma George Russell, 2 decimi più veloce rispetto a Piastri, Leclerc e Norris, quindi rispettivamente secondo Piastri con la McLaren, terzo Leclerc con la Ferrari, quarto Norris con l'altra McLaren, quinto Hamilton a 7 decimi, però un distacco importante, così come Verstappen paga 7 decimi in sesta posizione. Solo settimo Kimi Antonelli invece, che però diciamo ha una spiegazione per questo tempo abbastanza alto. Nell'ultimo push, quello dove tutti quanti hanno fatto il tempo, lui non è riuscito sostanzialmente a farlo per 2 volte per problemi di traffico, tanto che diciamo si è anche lamentato molto vivacemente via radio per questo problema di traffico. È stato anche indagato per una manovra non proprio cristallina ai danni di un Aston Martin, poi è stato chiamato dai commissari, ha chiesto scusa e se l'è cavata diciamo così con una reprimenda il nostro 19enne leader del mondiale, che però ha in canna il colpo, non dico della pole position a Paolo Filisetti, però quantomeno della prima fila, perché dopo un venerdì un po' particolare la Mercedes è tornata diciamo ad essere davanti.
3: Sì, la Mercedes è ritornata a dimostrare di avere quelle performance che sinora ci ha poi fatto vedere a livello di risultati finali nelle gare. Certamente ieri è stata una giornata un po' così, adesso con Russell, al di là dei problemi appunto di cui tu citavi di Antonelli, Antonelli è pronto ad avere a sfruttare le performance della sua V17.
2: La McLaren, dopo 2 weekend disastrosi dal punto di vista delle scelte strategiche e anche dell'affidabilità in Canada, dal punto di vista della prestazione pura, oltre che dell'affidabilità invece a Monte Carlo, è tornata ad essere, diciamo, là davanti. Può essere un fattore, secondo te, la scuderia motorizzata Mercedes comunque?
3: Teoricamente sì, perché comunque la loro vettura è una monoposto molto ben realizzata, anche poi con gli ultimi sviluppi che sono stati introdotti poche gare fa. Però... E nelle gare precedenti hanno azzeccato ben poco, hanno avuto più problemi che situazioni giuste, quindi potenzialmente ci sono, ma devono essere in grado di amalgamare il tutto in maniera perfetta.
2: Un Andrea Stella in versione nana bianca piuttosto che gigante rossa, diciamo, potremmo dire, nel momento in cui diciamo sono state prese delle decisioni alla riprova dei fatti sbagliate. Capitolo Ferrari invece, per la Ferrari questo è un fine settimana importante, fine settimana perché arriva subito dopo un Monte Carlo tra luci e ombre, tutta quanta la querella con diciamo Leclerc che si è lamentato con la squadra della strategia, si è lamentato poi del feeling con i freni ed è stato poi accontentato con il cambio di dischi, anche se poi comunque la Brembo ha tenuto a precisare che il problema riguardava diciamo le preferenze personali del pilota e non c'è mai stato in nessun caso un problema relativo alla sicurezza, certo, e all'efficienza dell'impianto frenante. Ma soprattutto la Ferrari, Paolo Filisetti, ha rifatto sostanzialmente mezza macchina. Ieri ce la siamo spizzata assieme ai box durante la car presentation. Che cosa possiamo dire di questi aggiornamenti della Ferrari?
3: Beh, sono aggiornamenti molto importanti, riguardano il fondo, riguardano l'ala anteriore, riguardano tutta la parte dell'aerodinamica inferiore della vettura. Questo è fondamentale per ottenere carico e non pagare troppo drag. Tra l'altro qui abbiamo uno tra i rettilinei più lunghi dell'intero mondiale e quindi sfruttare l'efficienza delle monoposto è assolutamente rilevante. Non per niente appunto la Ferrari utilizza oramai la famigerata, ma la chiamano più i media che loro stessi, la famosa ala posteriore Macarena, quella completamente ribaltabile.
2: Tanto è divertente il fatto che noi e Fred Vasseur la chiamiamo Macarena, gli inglesi la chiamano il giro arrosto.
3: Il giro arrosto.
2: Preferenze culinarie o musicali.
3: Se fosse in Turchia sarebbe il kebab.
2: Quindi insomma bisognerà vedere e verificare anche l'efficienza effettiva della Ferrari, bisognerà vedere poi come si comporterà la Red Bull su una pista che ai tempi d'oro è sempre stato feudo di Verstappen e della Red Bull, ma che in questa stagione ovviamente si ritrova ad avere a che fare con un ordine di grandezza diverso. Ma soprattutto, ne parlavamo anche a microfoni spenti, il tema di questo weekend sarà la gestione gomme, perché con questo caldo, per certi versi anche impreventivato, non tanto perché diciamo non ti aspetti il caldo il 13 di giugno a Barcellona, quanto perché le previsioni davano delle temperature più basse, sarà veramente un esercizio di pura estetica tecnica cercare di gestire gli pneumatici.
3: Assolutamente sarà l'elemento determinante per le prestazioni che vedremo in gara poi, quindi la gestione dei pneumatici sarà

0: in più che differenzierà le performance di squadra in squadra, quindi l'aspetto strategico anche lì diventa poi una componente non secondaria.
1: Anche perché, se non sbaglio, tra l'altro è stato portato un compound diverso rispetto all'anno scorso da Pirelli, no?
0: Quest'anno. Sì, praticamente sono andati con di un grado praticamente indietro sostanzialmente rispetto all'anno scorso, e quindi questo testimonia quanto su questa pista poi sia severo il consumo, il degrado, è più giusto definirlo, il degrado del pneumatico dal punto di vista prestazionale, degrado prevalentemente termico.
1: Proprio perché le temperature sono molto alte, temperatura del tracciato 51 gradi, non si è mai raggiunta in questo fine settimana, temperatura dell'aria 30 gradi, ma vi possiamo assicurare che al sole, questa mattina ho avuto l'opportunità di fare un giro di pista durante la FP3, fa veramente tanto caldo e non oso pensare, diciamo, i piloti, ma anche i tifosi, tanti tifosi che sono arrivati qui al Montmeló, come potranno gestire questa situazione. Tutto è pronto per il via della qualifica che scatterà alle 16, dunque fra 2 minuti e mezzo, e per noi è tempo di tornare allo studio. Giovanni.
2: Grazie a entrambi, grazie a chi ci sta scrivendo al 335-699-2949. Luciano Da Lucca vota Baldini, il tecnico di Massa è in fuga, come dicevamo in precedenza. C'è un voto anche per Alex Del Piero, a firma Emanuele. Baldini, ottimo, secondo Chiara Guarisco per la Nazionale B. Per la Nazionale A, dice, avrebbe data la sua schiettezza difficoltà a districarsi nei corridoi dei vertici. Marcello da Taranto, voto Antonio Conte, il cui onomastico cade oggi, è vero, tanti auguri. E allora, io vorrei Mancini. Luciano Da Lucca non si è comportato molto bene, ma comunque a me non piace. Ho visto la partita, Luciano Marchetti dice, ho visto la partita l'altra sera, credo si riferisca, non so se a quella contro il Lussemburgo o la Grecia, nel secondo tempo ho cambiato canale, anche se apprezzo molto Baldini, ma Mancini sa far giocare meglio. A proposito di giochi, non finiscono quelli di Sabato Sport, tra poco di nuovo il rombo dei motori, ma per il momento noi cediamo la linea ai colleghi dell'informazione e poi la riprenderemo subito dopo il GR1 Flash delle ore 16 per proseguire, appunto, affidandoci al nostro inviato dalla Catalogna. Per il momento linea ai colleghi dell'informazione.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Germana, ciao! Sai che cosa accade il 15 giugno?
5: Sì, Emanuela, inizia l'Italia in diretta, la trasmissione di Radio 1 che per tutta l'estate vi terrà compagnia.
4: Attualità, economia, curiosità, dall'Italia e dal mondo, con tanta bella musica.
5: Parleremo anche di salute e benessere, di animali, di arte e moda, e andremo alla scoperta di luoghi misteriosi. Quindi, appuntamento.
4: Dalle 10 alle 13.
5: E il pomeriggio dalle 16 alle 19.
4: Ovviamente su Radio 1.
5: E Rai Play Sound. Ah, comunque io sono Germana Brizzolari.
4: E io Emanuela Ronzitti. Vi aspettiamo!

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Sonia Oranges. La firma dell'intesa per la fine del conflitto tra Washington e Teheran sarà digitale, lo scrive il premier pakistano Sharif su X, precisando che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore, ma il ministero degli esteri iraniano, secondo i media locali, lo avrebbe corretto. L'accordo non sarà siglato domani, forse nei prossimi giorni. Nel frattempo Israele continua ad attaccare il sud del Libano. La corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
4: Qui si guarda con molta attenzione a quali saranno gli sviluppi per l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Del resto il premier Netanyahu lo aveva già chiarito. Con Trump siamo d'accordo che Teheran non dovrà più o non dovrà mai avere l'arma atomica e dovrà smantellare tutto quanto il suo programma. Ma c'è il nodo Libano. Il nodo Libano, anche perché continuano i combattimenti, continuano i raid. Anche questa mattina sono arrivati altri ordini di evacuazione per alcuni villaggi nel sud, a morire fra l'altro anche il sindaco di uno dei villaggi colpiti questa mattina. Ieri a ritrovarsi nello scontro tra le due parti in conflitto è stato anche il convoglio di aiuti umanitari guidato dall'annunzio apostolico Monsignor Paolo Borgia, che voleva raggiungere tre villaggi cristiani del sud, villaggi che poi sono stati raggiunti soltanto dopo aver dovuto lasciare la strada concordata e prenderne un'altra. A te.
3: Grave il bilancio degli incidenti sulle Alpi nord-occidentali, con il recupero del corpo di un alpinista sul ghiacciaio della Brenva nel massiccio del Monte Bianco. Salgono a 7 le vittime nelle ultime 24 ore. Gli incidenti hanno coinvolto alcune delle principali vette alpine. 3 alpinisti sono morti sul Gran Paradiso, 2 sul Mont Maudit, 1 sul Cervino e l'ultima vittima appunto sul Monte Bianco. Sono in corso gli accertamenti sulle cause delle tragedie. Il delitto di Garlasco. Dopo 10 anni e mezzo agli arresti, Alberto Stasi può lasciare definitivamente il carcere. Il tribunale di sorveglianza ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali.
5: Persiane accostate e silenzio a Garlasco in via Carducci, nella villa della famiglia Stasi, tornata in vendita di recente dopo un primo tentativo nel 2016. 610.000 euro la richiesta, ma ancora nessun acquirente, resta dunque nella disponibilità della famiglia. Alberto Stasi, in licenza fino a domani, avrebbe passato la scorsa notte in un appartamento nell'Interland milanese, preso in affitto da tempo. Stamane la svolta a meno di 24 ore dall'udienza che si è tenuta ieri in tribunale a Milano. I giudici di sorveglianza, che si erano riservati 5 giorni per decidere, hanno dato invece parere favorevole stamane all'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex bocconiano 42enne. Il provvedimento già in mattinata è stato trasmesso alla direzione della casa di reclusione di Bollate, dove Stasi ha scontato 10 anni e 6 mesi di carcere. Beneficiava già del regime di semilibertà e del lavoro esterno, ora non dovrà più tornare in cella neppure la sera. La decisione dei giudici di sorveglianza, dopo che la procura generale nella breve udienza ieri aveva dato parere favorevole alla messa in prova del detenuto. Stasi, presente in aula con i suoi avvocati, ha avuto un atteggiamento pacato, ha detto la procuratrice Nanni, che ha ricordato la buona condotta in questi anni di reclusione, fine pena prevista nel 2030, considerando i benefici nel 2028, oggi con 2 anni di anticipo l'uscita definitiva dal carcere.
6: Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
3: 6° giorno di ricerche per le 2 sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. La madre ha lanciato un nuovo appello chiedendo alle ragazze di mettersi in contatto con la famiglia. Qualunque sia il motivo dell'allontanamento, tutto si può sistemare, ha detto. Sul caso indaga anche la procura di Sulmona, che procede per l'ipotesi di sottrazione di minori. Papa Leone XIV ha approvato i nuovi statuti della Pontificia Commissione per la tutela dei minori per un periodo di 3 anni. I testi prevedono approcci ispirati all'ascolto delle vittime, oltre alla promozione della trasparenza e delle buone pratiche di tutela dei più piccoli a livello globale. Torino si prepara a diventare la capitale mondiale delle scienze della Terra. La città ospiterà la 19ª edizione delle Olimpiadi internazionali, appunto, della scienza della Terra. Attesi 160 studenti provenienti da 40 paesi. L'evento sarà presentato ufficialmente il 16 giugno da Regione Piemonte, Mondo Accademico e Società Geologica Italiana. Ci fermiamo qui, prossimo GR alle 17.

0: Sabato Sport.
1: 16:05, ancora un'ora insieme. Personalmente io arriverò fino alle ore 19, ma ricordiamo l'appuntamento con i nostri colleghi che da Dallas e dai campi collegati vi faranno assistere e partecipare minuto per minuto al Mondiale di Calcio. A proposito, per la partecipazione, grazie a chi ci sta scrivendo. Ultimo messaggio in ordine di tempo, appena arrivato: Massimo da Bologna, che vota Mancini. Mancio tutta la vita, ci scrive, e poi cercheremo ovviamente di citare chi ha fatto esprimere, chi fino al momento ha espresso il proprio voto, e siete in tantissimi, già più di 100, e vado così appeso, ma mi sembra che questo numero sia già stato superato. Invece, primi giri e naturalmente per la Formula 1 la corsa verso la pole position è affidata al racconto di Manuel Codignoni insieme a Paolo Filisetti. Buon lavoro a entrambi.
2: Grazie Giovanni, siamo praticamente nel corso del Q1, mancano 11 minuti e 20 al termine di questa prima parte delle qualifiche. Al momento solo 7 piloti hanno fatto segnare dei tempi cronometrati, il più veloce è stato Sainz, uno degli Onfondipay con la Williams, 1.18.1 anche per Ocon in seconda posizione, terzo Berman con l'altra Haas, poi Albon, Bottas, Alonso e Stroll. Questi i 7 piloti che hanno fatto segnare tempi, ma adesso inizieranno i primi fuochi d'artificio perché tutti quanti big sono entrati in pista. Gli ultimi a farlo saranno i due piloti della McLaren che sono ancora in corsia box. Li abbiamo visto uscire per ultimi proprio davanti alla nostra postazione, che è perfettamente in asse con quella del team campione del mondo. C'è un po' di track evolution, Paolo Filisetti, dunque questo potrebbe essere il motivo anche per cui si cerca di tardare, no, l'ingresso, perché tutto sommato è vero, non fa grossa differenza avere altre 10 macchine prima di te che girano, ma meglio avere anche quel pizzico di gommatura piuttosto che non averlo.
3: Sì, assolutamente, diventa determinante anche i piccoli dettagli, e quindi certamente quella che tu citavi, la track evolution, ovvero l'incremento seppur marginale del grip dato dallo strato di gomma che viene depositato di giro in giro, può essere un elemento assolutamente fondamentale.
2: È in pista da Verstappen che sta facendo un tempo mostra, ma i riferimenti è quello di Carlos Sainz, 1:04 di vantaggio al secondo rilievo cronometrico. Adesso è nell'ultima parte della pista, quella che si compone principalmente di curve verso destra, la 12, la 13 e la 14. Arriva adesso all'ultima curva il 4 volte campione del mondo, transita sotto la nostra postazione, pronto ad arrivare al traguardo. Si becca forse un po' di scia anche da parte della Ferrari e si porta al comando davanti a Hülkenberg, che nel frattempo aveva scalato la classifica e gli guadagna 6 decimi. Sta per chiudere il suo giro Gasly, c'è Leclerc che è in vantaggio di 75 millesimi nei confronti di Verstappen al secondo intermedio. Gasly intanto chiude il proprio sforzo in terza posizione, sta per arrivare Leclerc che ha fatto il parziale momentaneamente record nel secondo settore, sta per arrivare sul traguardo adesso la Ferrari del pilota monegasco, che apre l'ala mobile e si porta al comando con 388 millesimi di vantaggio nei confronti di Verstappen, ed è un buon rilievo cronometrico assolutamente. Ma sta per arrivare anche Ajar e soprattutto fra poco Kimi Antonelli e anche Russell, che sta andando molto forte, più forte di tutti. Ajar è terzo alle spalle di Leclerc e di Verstappen, sta per arrivare Antonelli che è in questo momento all'ultima curva, il pilota bolognese leader del mondiale, secondo a 13 millesimi di distacco da Leclerc. Russell invece sembra poter andare più forte, così come anche Hamilton sembra andare molto forte. Allora aspettiamo la chiusura del giro di George Russell, che deve tanto portarsi su in questo fine settimana, e infatti si porta al comando, 247 millesimi di vantaggio su Leclerc, 260 nei confronti del compagno di squadra Kimi Antonelli. Sta per arrivare anche Hamilton, velocissimo nel primo settore, un po' meno nel secondo. Hamilton al comando, gran tempo da parte di Lewis Hamilton, 1:15.625. Tutti i big hanno effettuato il loro primo giro e davanti a tutti c'è una Ferrari, quella di Lewis Hamilton, 1:15.625, praticamente il tempo di Russell di questa mattina. In seconda posizione lo stesso Russell a 92 millesimi, poi Leclerc terzo a 339 millesimi con l'altra Ferrari, quarto Antonelli. Il gioco delle coppie, diciamo, in rima ABAB, volendo parlare di poesia: Hamilton Ferrari, Russell Mercedes, Leclerc Ferrari, Antonelli Mercedes, seguono poi Verstappen, Lindblad, Ajar, Bortoleto, Loson e Hülkenberg. Questa è la top 10. Al momento i piloti eliminati sono Albon, Bottas, Alonso, Stroll e poi i due piloti della McLaren che devono ancora però arrivare, ovvero sia Norris e Piastri, che però diciamo stanno andando forte ma non fortissimo. Aspettiamo anche la chiusura dei giri di Norris e di Piastri. Il primo a chiudere il giro sarà il campione del mondo in carica Norris, che trova un po' di traffico, non dovrebbe avergli dato particolarmente problemi, ma comunque chiude lontano in quinta posizione, a 6 decimi addirittura da Hamilton. È un distacco importante. Piastri, vedremo quello che sarà in grado di fare il pilota australiano della McLaren, che si porta in quinta posizione con parziale record però nel terzo settore. Allora, Hamilton, Russell, Leclerc, Antonelli, Piastri e Norris, Paolo Filisetti, queste sono le prime 6 posizioni. La Ferrari, possiamo dire la Ferrari che non ti aspetti?
3: Ma sì, la Ferrari che non ti aspetti. Soprattutto abbiamo visto ieri un venerdì estremamente complicato, direi difficile da interpretare. Stamattina meglio nell'FP3, però certamente non da pensare che potesse essere in queste posizioni. Però teniamo conto che in questo momento è solamente il Q1 e vediamo poi come sarà l'evoluzione.
2: Esatto, solamente il primo tentativo, esatto, della prima parte della qualifica. Dunque siamo assolutamente agli albori. Intanto c'è Sainz che arriva lungo in curva 1, lascia scivolare la macchina dopo il bloccaggio dell'anteriore destra fino alla via di fuga e prende, diciamo, la via di servizio, per così dire. Anche Albon, tra l'altro, ha commesso un errore però in un'altra curva. Williams evidentemente un po' impiccata in questa fase, con Sainz che è 16° e Albon che è 20°. Dunque Sainz a rischio eliminazione, Albon eliminato. C'è stata anche una bandiera bianconera che è stata esposta a Lewis Hamilton per aver guidato troppo lentamente in buona sostanza in pista. Ieri ho parlato con Fred Vasseur e lui diceva: siamo messi discretamente sul passo gara, un po' meno bene sul giro di qualifica, ma il nostro problema è quello dell'outlap, ovvero sia di portare nella corretta finestra di esercizio gli pneumatici nell'outlap, ma io credo c'entri anche la batteria, no? Insomma, e quindi forse questo guidare molto lentamente di Hamilton è proprio per cercare di fare un outlap perfetto.
3: Sì, è per cercare di fare un outlap perfetto per arrivare al riscaldamento ottimale appunto della superficie del pneumatico, cosa peraltro non semplice assolutamente. Tu giustamente citavi il fatto della ricarica. Beh, la gestione appunto della ricarica può determinare una incapacità o una maggiore difficoltà, per meglio dire, di preciso preparazione, preciso riscaldamento delle gomme.
2: Abbiamo passato un fine settimana, quello di Monte Carlo, dove non si è parlato di batteria, di recupero, di super clipping.
3: Per fortuna.
2: Esatto, e possiamo dire che ci siamo un po' alleggeriti, no? Diciamo il peso, perché se ne è parlato tanto, anche a ragione, perché poi nel resto se il regolamento tecnico verrà cambiato tra quest'anno, il prossimo e quello ancora dopo, è chiaro che la federazione ha fatto un passo indietro su quelli che erano stati degli intenti un po' troppo ottimistici sulla base delle tecnologie attualmente a disposizione.
3: Molto ottimistici, oserei dire, diciamo pretenziosi.
2: Si è passata ad una ripartizione, si passerà delle ripartizioni leggermente più spostati verso il termico. Com'è la situazione su questa pista invece?
3: Ma su questa pista, diciamo, è media, nel senso non è certamente la pista dove ricaricare la batteria è più facile, però non è neanche quella dove appunto ottenere la ricarica e quindi poi il successivo rilascio della potenza elettrica sia più complesso, come abbiamo visto ad esempio su altri tracciati. Prendiamone uno tra tutti, Suzuka, che aveva messo in risalto quanto in qualifica il super clipping e la ricarica impedissero ai piloti di spingere a fondo in maniera naturale le proprie monoposto.
2: Vedere queste monoposto alla 130R arrivarci veleggiando è stato un po', diciamo,
3: un colpo al cuore.
2: Un colpo al cuore per tutti quelli che hanno a cuore un certo tipo di automobilismo, diciamo così. Poi, ben inteso, in gara questo tipo di motorizzazione può diventare anche uno strumento tattico, no? Perché poi, certo, il pilota può scegliere in qualche maniera come gestirla e può utilizzarlo anche per i sorpassi. Lo stesso Kimi Antonelli diceva: tu devi preparare il sorpasso due volte, ovvero devi prepararlo in maniera tale che chi hai davanti e tu passi poi non abbia la possibilità di rifarlo. Quindi, diciamo, se in qualifica abbiamo visto la vera e propria bestemmia motoristica, in gara tutto sommato si è visto qualcosa di diverso.
3: Sono assolutamente d'accordo, infatti direi che è un regolamento a due facce. Cioè, se all'inizio della stagione soprattutto abbiamo visto quanto la qualifica fosse mortificata, ebbene l'aspetto strategico di questa tecnologia, invece è intrigante per quanto riguarda la gara, ti consente una lettura diversa, più approfondita. Quindi trovare il bilanciamento, come ha cercato di fare adesso la federazione con la Semi Team e tutti i costruttori di Power Unit, in una progressiva diversificazione tra il bilancio elettrico e quello della parte endotermica, secondo me è la chiave di volta per arrivare ad una Formula 1 che sia tecnologicamente avanzata, diciamo pure sostenibile per quelli che sono i trend ecologisti, ma nello stesso
2: poi bisognerebbe
3: tempo
2: non parlare di una Formula 1 che fa 24 gare spostando tutto questo carrozzone che abbiamo davanti, che sì, si parla di sostenibilità.
3: Esatto, a 3 giorni di distanza dall'ultima gara, quindi voglio dire con parecchia gomma che circolava.
2: Esatto. Comunque, bando alle ciance, noi abbiamo fatto un po' di salotto perché nel frattempo in pista non c'è minimamente stata azione, solo adesso ci sono. È veramente è divertente vedere metà delle macchine che stanno andate in pista e metà che sono rimaste ai box. 11 macchine, le prime 11 in classifica: Hamilton, Russell, Leclerc, Antonelli, Piastri, Norris, Verstappen, Linda, Dajar, Bortoleto e Lawson, che sono rimaste ai box, e gli altri 12, sempre in rigoroso ordine di classifica: Hulkenberg, Gasly, Colapinto, Berman, Sainz, Perez, Ocon, Bottas, Albon, Alonso e Stroll, che sono andati invece sul tracciato per cercare di migliorare i propri tempi e andare a passare il taglio, taglio che al momento vedrebbe eliminati Perez, Cadillac, Ocon, Haas, Bottas con l'altra Cadillac, Albon con la Williams e poi melanconicamente ultime e penultime le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. 1 minuto e 50, anzi al termine del Q1, queste vetture sono in pista, si sta migliorando Albon, si sta migliorando anche Colapinto, è discreto il tempo di Alex Albon, perché anzi è buono, perché migliora 3 decimi nei confronti di Sainz che al momento è 16esimo solo al primo intermedio. Se riesce a tenere questo ritmo è chiaro che può tirarsi fuori con la Williams dalle sabbie mobili. Albon che peraltro ha un casco bellissimo che è ispirato ai colori di Nigel Mansell, lui che ha raggiunto lo stesso numero di corse disputate da Nigel Mansell con la divisa della Williams. Non so se hai avuto modo di vederlo anche tu, Paolo, è un casco bellissimo.
3: Assolutamente, assolutamente bellissimo. L'unica differenza è invece della Union Jack avere la bandiera thailandese ai lati, però i colori sono gli stessi perché è bianco, rosso e blu.
2: Poi per fare il bingo avrebbe dovuto anche farsi crescere i baffi, ma forse non ha fatto in tempo.
3: Non avrebbe fatto in tempo.
2: Forse non avrebbe fatto in tempo. Colapinto, decimo con l'Alpine, migliora la propria prestazione e si porta in top 10 mettendo in 11ª posizione Pierre Gasly. Sta per arrivare anche Alex Albon che al momento è 20esimo e si porta in 15esima posizione mettendo fuori il compagno di squadra Sainz, tra l'altro gioco di squadra così così da parte della Williams, anche se neanche Albon è sicurissimo in quella posizione. Sta per chiudere il giro Hulkenberg che è 14esimo, lo chiude Stroll che migliora di una posizione ma da 22esimo passa al 21esimo e di fatto dunque sarà eliminato. Gran tempo di Nico Hulkenberg, 4 decimi di distacco da Hamilton, si porta in 5ª posizione, questo ci fa capire che c'è ancora margine per tutti evidentemente. Migliora anche Berman che è 11esimo, sta per arrivare sul traguardo Fernando Alonso che affronta adesso la penultima curva, curva 13, sta per arrivare in curva 14, arriva sul rettilineo, passa sotto la nostra postazione, taglia il traguardo il veterano asturiano e resta malinconicamente ultimo. Nella conferenza stampa del giovedì lui ha detto: potrebbe essere questo il mio ultimo Gran Premio a Barcellona, sarebbe un addio assolutamente malinconico per il veterano asturiano che in questo momento è ultimo anche alle spalle di Lance Stroll. Cala la bandiera a scacchi, la prende Perez con la Cadillac che resta 19esimo, scusate, e dunque è ufficialmente di fatto il primo dei piloti eliminati, ma in realtà la classifica è già definitiva perché chi doveva fare il giro l'ha già fatto e non c'è da aspettare il transito di altri piloti. Allora vi ufficializziamo l'eliminazione di Esteban Ocon con la Haas, Alex Albon con la Williams, Sergio Perez e Valtteri Bottas con le due Cadillac, davanti comunque alle due Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso. Il miglior tempo di questo Q1 è quello di Lewis Hamilton, 1:15.625, davanti a Russell con la Mercedes, terzo Leclerc con l'altra Ferrari, quarto Antonelli con l'altra Mercedes, quindi Hulkenberg sorprendente quinto con la Audi, sesto e settimo le due McLaren di Piastri e Norris, seguono Verstappen, Lindblad e Hajar, eliminati come detto con Albon, Perez, Bottas, Stroll e Alonso. Paolo Filisetti, vedere le due Cadillac davanti alle due Aston Martin di Adrian Newey fa veramente tanto strano.
3: Fa molto strano e dà l'idea appunto di un grande rimpianto, cioè il fatto che ci sia un'occasione mancata quest'anno da parte della Aston Martin. Una macchina, dal mio modesto parere, molto interessante tecnicamente, forse estrema, ma equipaggiata da una power unit che ha un deficit di potenza enorme rispetto agli altri.
2: Vediamo un attimo Perez. Perez 19esimo dice: credo che abbiamo comunque massimizzato quello che potevamo fare, siamo messi bene per domani. È chiaro che insomma l'obiettivo della Cadillac non è quello di vincere, tra l'altro ha rischiato la zona punti Sergio Perez a Monte Carlo con una gara bellissima macchiata da quelle due ingenuità nel momento in cui si è andata a schierare, però un Perez complessivamente decisamente più efficace rispetto a Valtteri Bottas. Si chiude qui il Q1 con il miglior tempo di Lewis Hamilton, l'eliminazione di Ocon, Albon, Perez, Bottas, Stroll e Alonso. Direi di fare un salto allo studio allora, Giovanni.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Medimex 2026 dal 17 al 21 giugno a Taranto, un viaggio tra pop e punk. Showcase, workshop, networking, incontri e racconti. Per un tuffo nel mito. Medimex è un progetto Puglia Culture, Puglia Sounds, promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2127 Puglia Culture Regione Puglia, sezione Turismo.
5: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata cielo con qualche sottile velatura al nord, sereno invece sul resto del paese. Vento in attenuazione tra basso Adriatico e Ionio. Domani il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino, nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e moto ondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione, e mari che saranno tutti poco mossi. Infine, temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Sabato Sport. 16 e 25 minuti in compagnia di Ombretta Conti che cura la regia, c'è Emanuele Di Cavio alla parte tecnica, trasmissione che si avvale questa settimana della collaborazione di Andrea Pistorio, grazie a chi ci sta scrivendo per ciò che riguarda il nome del nuovo commissario tecnico della Nazionale in fuga, oramai vincente, Silvio Baldini. Ultimo messaggio in ordine di tempo da Edmondo di San Germano Chisone. Voto per Silvio Baldini. Io vorrei come allenatore della Nazionale di calcio Silvio Baldini. Si è rivelato, a parere mio, una bellissima persona che tiene tanto a valorizzare e a far crescere in tutti i sensi i nostri giovanissimi calciatori. Grazie da Anastasia Caputi. E grazie naturalmente al racconto che Manuel Codignoni e Paolo Filisetti ci stanno facendo per ciò che riguarda la corsa verso la pole. Ritorniamo appunto a Barcellona, Gran Premio di Catalogna. Manuel.
7: Grazie Giovanni, salgono i giri del motore ma le vetture sono sostanzialmente ancora tutte quante ai box. È partito formalmente il Q2, 13 minuti e 30, il che vuol dire che è da un minuto e mezzo che c'è la possibilità di andare in pista, ma le macchine restano ancora tutte ai box. È una cosa che abbiamo visto anche all'inizio della FP3, come mai Paolo?
8: Beh, sempre per quel discorso che avevamo, di cui avevamo accennato, dell'evoluzione della pista, ma nel senso che tu cerchi di scendere all'ultimo momento per avere quel guadagno minimo rispetto al tuo diretto avversario, e quindi tutti cercano di scendere all'ultimo momento per questo motivo. Se tu cominciassi a girare adesso, molto probabilmente magari la pista è peggiore rispetto a quello che potrà essere tra 6 minuti, però con le vetture che girano.
7: Un po' quello che succedeva quando non c'era ancora Q1, Q2 e Q3, no? In qualifica, sì. Quando c'era l'ora con i 12 giri, tu vedevi praticamente la prima mezz'ora in cui c'erano le scuderie spazzine, così dire.
8: E pulivano la pista.
7: Esatto, che le scuderie di secondo piano che sfruttavano l'occasione, non avendo velleità di pole position, di girare con pista libera per far vedere i propri marchi, i propri sponsor, E poi, una volta esauriti il loro lavoro, arrivavano i big.
8: Esattamente, è proprio così. Anche se in questo momento ho visto che sta scendendo la Red Bull, quindi forse non è proprio un team spazzino in questo caso.
7: No, no, anche Piastri abbiamo visto uscire, abbiamo visto lasciare la propria piazzola, mentre Norris resta ancora all'interno dei box. È uscito anche Russell ed è uscito anche Antonelli. Ecco, adesso inizia ad esserci un po' d'azione, anche perché poi comunque prima o poi in pista bisogna scenderci, mancano 12 minuti e vuoi o non vuoi due tentativi devi farli tra outlap, push, cool down, sosta ai box e così via, ripeti tutto quanto per due, il tempo comincia a scarseggiare, soprattutto perché poi adesso, come sempre succede, hanno tutti quanti gli orologi sincronizzati come sotto un'aia e quindi scendono tutti allo stesso momento, ma ovviamente chi è davanti cerca di prendersi spazio e si crea la coda al casello come durante le partenze intelligenti in vacanza, che così intelligenti forse Paolo non
8: no,
7: sono.
8: No, assolutamente non è, sembra che non è, nessuno di loro sia dotato del via card oppure
7: oppure del telepass, diciamo, per poter passare. In pista dei Racing Bulls c'è una lunga teoria di vetture all'uscita della pit lane che cercano di prendersi, diciamo, comprensibilmente e rispettivamente il proprio spazio. L'unica vettura che resta ancora ferma all'interno dei box, per quello che riguarda quantomeno le squadre, le scuderie di vertice, è la macchina di Lando Norris, che evidentemente ha deciso di scendere in pista per ultimo, nonostante una prestazione non spaziale nel primo run nel Q1, considerato che si è piazzato settimo, a un decimo dal compagno di squadra sesto, ma soprattutto a sei decimi da una Ferrari molto in palla. Ricordiamo il miglior tempo di Lewis Hamilton, il terzo tempo di Charles Leclerc. Si è spesso detto, mentre intanto Norris adesso abbandona la propria il proprio box per andare a prendere la pit lane, e ce lo siamo gustati in diretta, rischiando d'altro di travolgere Lance Stroll, che in questo momento a piedi sta andando, diciamo, verso le operazioni di peso e di rito al termine delle qualifiche. Dicevamo, insomma, si è spesso e volentieri parlando di una Ferrari molto competitiva in questo 2026 in Q1 e Q2, a cui però manca lo shot definitivo nel corso del Q3, quando si tratta di metter su gomme rosse nuove e di fare il balzo. Temperature così calde a memoria in questa stagione non le abbiamo mai avute. Potranno essere un aiuto magari per la Ferrari se il problema è portare in temperatura gli pneumatici, oppure no? Ti vedo scuotere un po' la testa.
8: No, per quanto riguarda i pneumatici sì, per quanto riguarda l'eventuale invece risoluzione, come tu giustamente hai citato, del punto di debolezza di questa Ferrari, ovvero il Q3, lo shot appunto per tentare la pole position, beh, lì è dovuta alla modalità motore. E sappiamo benissimo che la Ferrari in questo momento dispone ancora di un'unità che ha un bel gap rispetto ai migliori.
7: Sì, sono arrivate finalmente le valutazioni per l'Aduo, che ha questo meccanismo di compensazione, che ha detto che a sorpresa il motore endotermico più potente è quello della Red Bull, che la Mercedes ha un gettone di sviluppo, e questo fa abbastanza ridere, considerato che, diciamo, si è spesso e volentieri parlare di una power unit addirittura irregolare da quanto è potente, e la Ferrari avrà due gettoni di sviluppo. Arrivano intanto i primi tempi, ma abbiamo tempo per affrontare questo argomento che è decisamente spinoso. Quando si potranno vedere secondo te gli effetti, considerato che, insomma, metter mano a un motore immaginiamo che sia già stato fatto, comunque sia in attesa dell'Aduo, no? Ma non è come fare un'ala anteriore nuova.
8: No, non è certamente come preparare un elemento aerodinamico. Sicuramente i team, quelli che sapevano di accusare già un gap anche prima adesso della ufficializzazione, che peraltro non è ancora arrivata, è girata solamente una nota privata dalle squadre nel weekend di Monaco. Però, beh, noi sappiamo ad esempio che Ferrari sembra, ma ne abbiamo anche abbastanza contezza, in Austria delibererà la terza power unit già con le modifiche ADO, cioè con la prima delle due modifiche a lei concessa. Questo perché, come abbiamo detto adesso, hanno studiato quelle che erano le debolezze, le defiance del motore, e hanno potuto quindi porre un rimedio ben prima che adesso ci fosse appunto la lista che sarà consegnata, ci auguriamo entro la fine della prossima settimana, così mi pare di ricordare.
7: Arrivano i primi tempi per Verstappen, ma soprattutto Leclerc, 1:15:02 è il miglior tempo del weekend e si porta davanti a tutti. Arriva Antonelli, che si piazza in seconda posizione a 14 millesimi da Leclerc, ma il tempo di Leclerc è ottimo, 1:15:02 è il miglior tempo fatto registrare fino a questo momento in tutto quanto il fine settimana. Fra poco arriverà anche Russell con l'altra Mercedes e a seguire Hamilton con l'altra Ferrari. Hamilton che era stato il più veloce nel Q1, arriva Russell all'ultima curva, transita sotto la nostra postazione, gas spalancato fino alla linea del traguardo e si porta al comando. 1:15:228, 53 millesimi più veloce rispetto a Leclerc. Tocca adesso ad Hamilton, poi arriveranno anche le McLaren di Piastri e Norris. Hamilton è quarto a due decimi da Russell, non un gran giro per Lewis Hamilton si è rapportato anche a quello del proprio compagno di squadra, fa molto peggio Piastri, addirittura nono, 1:16:3, tempo mediocre per Piastri, a 1:01, evidentemente non ha azzeccato il giro. Vediamo adesso quello che sarà in grado di fare Lando Norris, che arriva all'ultima curva, il campione del mondo è stato l'ultimo a scendere sul tracciato ed è ottavo, McLaren in difficoltà, ottavo Norris, decimo addirittura Piastri, a rischio eliminazione. Molto bene Russell, 1:15:2, ma la Ferrari continua ad essere lì, Paolo Filisetti, 53 millesimi appena di distacco con Leclerc.
8: Questo è assolutamente un buon segnale, perché già vedere in Q2 che comunque il distacco dalla Mercedes, o quantomeno cioè da una delle due Mercedes, è veramente ridotto, beh, insomma fa ben sperare. Vediamo, ne avremo la riprova poi nel Q3, lì verificheremo effettivamente se la Ferrari è sugli scudi, però per il momento le cose stanno andando bene.
7: Per il momento le cose stanno andando bene anche perché i tempi si stanno abbassando, 1:15:228 il tempo di Russell, come dicevamo è il miglior tempo in assoluto del fine settimana, e Leclerc comunque lì a 53 millesimi e anche Antonelli è lì a 67 millesimi. Ha un po' aggiustato il tiro Antonelli, no? Perché parlavamo anche oggi, diciamo, a microfoni spenti, guardavamo i camera card di Antonelli ieri nel corso della FP2, rimava molto con il volante, oggi invece la sua macchina sembra molto più a posto.
8: Sì, sicuramente è riuscito a perfezionare l'assetto in FP3, al di là poi del fatto di aver avuto i problemi di traffico per segnare il tempo nel giro lanciato, quindi la macchina di Antonelli è molto più a posto di quanto non lo fosse ieri.
7: Si lamenta Lando Norris di bloccaggi al posteriore di una macchina che non risponde esattamente a quello che sono i suoi comandi, una McLaren che sembrava decisamente in palla anche nel corso del Q3 questa mattina, comunque le vetture di Woking erano andato forte, Piastri secondo, Norris quarto, anche ieri si era ben comportato Piastri, che non è ancora sostanzialmente riuscito a rifare il tempo di ieri, perché ieri aveva fatto un 1:15:4 e quest'oggi si è fermato addirittura a 1:16:3 in questo Q2, insomma McLaren peggiorata decisamente parecchio con Piastri e anche con Lando Norris, una Mercedes che è lì, una Ferrari che tiene botta anche con il bel tempo fatto segnare da Lewis Hamilton, che in questo momento è quarto, staccato di meno di poco più di un decimo, anzi scusate, rispetto a Charles Leclerc, con un Kimi Antonelli lì a sandwich, e una Red Bull che vuoi o non vuoi, quando si tratta, soprattutto se la guida Verstappen, di andare al momento del quaglio, come si dice in gergo estremamente tecnico, alla fine comunque è lì, perché a due decimi da Russell anche lui è in piena lotta per la top 3.
8: Assolutamente sì, c'è Verstappen, quando riesce a trovare quantomeno un buon bilanciamento, non ha detto che sia per forza perfetto dalla sua vettura, non lo si può mai escludere dalla lotta delle prime 4-5 posizioni.
7: La Mercedes di Russell in questo momento è ai box, viene raffreddata da questi ventilatoroni giganti e ce n'è più che mai bisogno, mentre intanto le McLaren questa volta scendono per prima in pista, proprio per evitare secondo me anche problemi di traffico, diciamo, abbiamo bisogno assolutamente di un giro, perché le McLaren sono a rischio, Norris è ottavo ma soprattutto Piastri è decimo, gli eliminati al momento sono Bortoleto con la Audi, con la Pinto con l'Alpine, Berman con la Haas, Gasly con l'altra Alpine, Sainz con l'unica Williams superstite e Hülkenberg che un tempo non l'ha fatto, Hülkenberg che si era piazzato quinto nel corso del Q1. Un Audi difficile da interpretare, perché nel corso di questa stagione abbiamo visto spesso e volentieri degli sprazzi velocistici importanti, soprattutto da parte di Hülkenberg, ma nel complesso l'impressione è di una vettura ancora un po' acerba, del resto non potrebbe essere neanche altrimenti, no?
8: Assolutamente d'accordo, vettura acerba e anche team acerbo, onestamente, quindi dove certi automatismi non arrivano subito, si impara con l'esperienza, è una stagione di totale apprendistato per tutti, ma per l'Audi in particolar modo.
7: E credo che la scelta del team tedesco di affidare la guida alle redini della squadra Mattia Binotto sia la scelta giusta, perché parliamo di un uomo di grande esperienza sia tecnica che gestionale, no? Per cui tanti anni in Ferrari, da motorista, da responsabile degli ingegneri e poi insomma qualche anno da team principal della Ferrari, che vale, come dire, la campagna di Russia per così dire, no?
8: Ma assolutamente sì, praticamente hai un uomo che ha esperienza sia al muretto, ma ha esperienza di gestione, esperienza dietro le quinte, di programmazione della produzione, dei propulsori, quindi ha una visione a 360 gradi di quelle che possono essere le criticità all'interno di una struttura ampia come un team di Formula 1 è attualmente.
7: 2 minuti e 55 al calare della bandiera a scacchi della Q2, c'è sempre George Russell con la Mercedes davanti di un'incollatura più rapido nei confronti di Leclerc, poi seguono Antonelli con l'altra Mercedes e Hamilton con l'altra Ferrari, ma ci sono le McLaren in pista che si stanno lanciando per cercare di migliorare una situazione che al momento li vede molto in difficoltà. Norris ottavo, Piastri decimo, Piastri a 1 secondo e 1 addirittura da Russell. Un giro imperfetto evidentemente per il pilota australiano che adesso sta affrontando il primo settore con una lunga curva 3 verso destra che conduce poi al punto di staccata di curva 4, lì dove nel 2016 si presero Lewis Hamilton e Nico Rosberg, spalancando le porte alla prima sorprendente vittoria in carriera di Max Verstappen, alla prima corsa peraltro con la Red Bull, quando si dice saper cogliere l'occasione, diciamo così, no Paolo Pilisetti?
9: Sì, te ricordi quella gara?
8: È memorabile, certo.
7: E si tiene dietro per tutta la gara un mastino come Kimi Raikkonen con la Ferrari senza commettere neanche la minima sbavatura. E già lì, insomma, chi non si era accorto del talento di questo ragazzino che debuttò in Formula 1 da minorenne, per il quale la Formula 1 dovette cambiare le regole, perché da allora in poi nessun minorenne poteva guidare una Formula 1 in un weekend di gara. Insomma, ci aveva già fatto capire di che pasta era fatto. Si migliora Piastri sia nel primo che nel secondo settore, così come Lando Norris, con dei tempi che non valgono la prima o neanche la seconda posizione, ma che comunque possono consentire al team di Woking di tirarsi fuori dalla zona di pericolo. Piastri, che al momento è decimo, arriva sul traguardo e si porta in sesta posizione a 290 millesimi da George Russell. Sta per arrivare anche Norris sul traguardo, il compagno di squadra di Piastri, che con tanto di parziale record nel terzo settore si porta al quarto posto a 133 millesimi dalla vetta di George Russell. Sta per arrivare anche Sainz sul traguardo, Sainz che è quindicesimo, e quindicesimo resta perché si migliora nel tempo ma non nella posizione, dunque io credo che resterà lì in quella zona. Diversi big sono rimasti ai box: Russell, Leclerc, Antonelli, Hamilton e Verstappen. Anche Ajar è rimasta ai box, dunque la lotta in questo momento si consuma non per la prima posizione ma per cercare di evitare le ultime, in particolare lì a Lawson, che sta per arrivare sul traguardo, sta affrontando adesso la staccata di curva 10 che porta poi all'ultimo settore, curva 12, 13, 14, dunque il traguardo con la Racing Bulls, il pilota neozelandese ex Red Bull tra l'altro arriva nell'ultimo tratto di pista, lui che è decimo al momento, ultimo dei qualificati, si è migliorato sia nel primo che nel secondo settore, sta arrivando sulla linea del traguardo lì a Lawson, uno sguardo al suo tempo, ottavo tempo, guadagna due posizioni e mette a rischio il compagno di squadra Lindblad, ma soprattutto Ajar che resta ai box, è nono, la squadra è fiduciosa che evidentemente può passare il taglio, vedremo se effettivamente sarà così. Hülkenberg intanto si tira fuori dalla zona rossa e si porta in decima posizione, è il pilota a rischio ma al momento Nico Hülkenberg è dentro. Sta per arrivare Berman, anche Bortoleto stanno entrambi migliorando i propri tempi al pari di Pierre Gasly. Berman si migliora ma resta 12esimo, il primo a prendere bandiera a scacchi e dunque eliminato. Lindblad ha preso direttamente la via dei box, anche lui ufficialmente eliminato, al pari di Bortoleto che dunque resta 12esimo, anche lui prende bandiera a scacchi, anche lui viene tagliato, mancano solamente Gasly e Colapinto. Gasly migliora di qualche posizione, 13esimo, ma è fuori. Colapinto si sta migliorando nei parziali nel primo e nel secondo settore, vediamo l'argentino dell'Alpine 13esimo, Sainz il suo giro l'aveva già terminato in precedenza. Allora vi ufficializziamo anche in questo senso le eliminazioni, quella di Lindblad Racing Bulls, quella di Bortoleto Audi, le due Alpine di Colapinto e Gasly, la Haas di Olli Berman e la Williams di Sainz. Passano il taglio mentre scuote la testa intanto Olli Berman. In quest'ordine si giocheranno la pole position: Russell, Mercedes, Leclerc, Ferrari, Antonelli, Mercedes, Norris, McLaren, Hamilton, Ferrari, Verstappen, Red Bull, Piastri, McLaren, Lawson, Racing Bulls, Ajar, Red Bull e Hülkenberg con la Audi. Mi sentirei di dire che non ci sono state eliminazioni a sorpresa, ma mi sentirei anche di dire che, stante così la situazione, Paolo Filisetti, il pacchetto di mischia là davanti è più compatto di come ce lo aspettavamo a giovedì.
8: Assolutamente sì, è un bel pacchetto omogeneo, oserei dire. E tra l'altro, quando prima stavamo parlando del ritardo con cui del monoposto rientravano, e poi hai visto che molti non sono addirittura, non hanno fatto l'ulteriore tentativo, non è solo per il discorso che facevamo prima della track evolution, ma è anche un discorso strategico in previsione gara, cioè avere anche un treno a disposizione, in più proprio per la criticità del degrado gomme che c'è su questo tracciato.
7: Anche perché se le temperature restano queste e dalle previsioni restano queste, difficilmente questa sarà una gara da una sosta.
8: Assolutamente.
7: No? E quindi avere un treno di gomme fresche o quantomeno meno usate possibile diventa importante, e in questo senso McLaren, che ha dovuto fare i due tentativi, parte già un po' svantaggiata,
8: parte più
7: Paolo.
8: Svantaggiata, certamente,
7: perché avendo dovuto per forza di cose, per non rischiare il taglio diciamo, effettuare un ulteriore tentativo, hai dovuto consumare un treno di gomme e per forza di cose l'hai dovuto mettere nuove perché non potevi rischiare, e domani si troverà in gara a dover gestire delle strategie zoppe, anche se credo che il problema della McLaren, vista la prestazione, diciamo il problema strategico è un po' il minore dei problemi, no?
8: Assolutamente, sembra secondario in questo Gran Premio.
7: Russell il più veloce davanti a Leclerc, Antonelli e Norris, quinto Hamilton con l'altra Ferrari, fra poco la caccia alla pole, inizio del Q3, torniamo nuovamente allo studio.

0: Maledetto me. Fulminacci con Maledetto me. Siamo intanto arrivati alle 16:45 e la trasmissione Sabato Sport, come sempre, si avvale della regia di Ombretta Conti, mentre un saluto a e da Maximilian Gambino, che curerà per un po' la parte tecnica alla console. Per ciò che concerne il tennis, per i programmi verso Wimbledon, Flavio Cobolli, finalista a Parigi sulla terra rossa del Roland Garros, giocherà sull'erba di Halle il torneo ATP 500 in Germania, suo primo torneo da top 10 dopo la finale parigina, appunto. La affronterà con la testa di serie numero 6. L'azzurro affronterà però al primo turno uno scoglio niente male, lo statunitense Francis Tiafo, numero 28 delle classifiche mondiali, che tra l'altro ha vinto 3 dei 4 precedenti confronti diretti con l'italiano, incluso l'ultimo a Indian Wells quest'anno nel mese di marzo. Tabellone principale punta a qualificarsi anche Lorenzo Sonego, abbiamo detto in precedenza che continua il suo percorso. Per farlo però definitivamente dovrà battere il georgiano Nikolaos Basilashvili, numero 118 del seeding mondiale. L'azzurro ha vinto 3 dei 4 precedenti confronti diretti, compreso il più recente, che è anche l'unico sull'erba al secondo turno di Wimbledon. Era l'edizione dello scorso anno, quella del 2026. C'è Luciano da Alpignano, che per 4 volte ha mandato lo stesso messaggio, non ha risposto alla nostra domanda, fra Conte, Mancini e Baldini, solo perché lui preferisce Ancelotti. Sa bene che è impegnato con il Brasile, tra l'altro a proposito stasera Brasile-Marocco, ore 24 in diretta su questa rete. Se il Brasile non procede molto bene nel mondiale, richiamiamo Ancelotti per la nostra nazionale, in rima addirittura. Per ciò che concerne invece le altre votazioni, ancora il nome di Simone Inzaghi. Aldi Lofti da Varese vota appunto per l'ex allenatore dell'Inter. CT della Nazionale, Silvio Baldini, prima scelta, in alternativa Claudio Gentile, ci scrive Gianni Franza. Bene, è il momento di ritornare sulle strade del circuito, ricordando però che... per conoscere la pole position del Gran Premio di Catalogna, il tutto rigorosamente in diretta, slitterà di qualche minuto l'appuntamento con l'informazione, quindi intorno alle 17:05, e sarà proprio l'inviato Manuel Codignoni a dare la linea al GR1. Per il momento ancora rombo di motori e ancora collegamento con Manuel Codignoni da Barcellona, il Gran Premio di Catalogna.
1: Grazie Giovanni. È partito il conto alla rovescia per la termine della Q3, mancano 11 minuti, che vuol dire che la pit lane è aperta da 2 minuti, ma fino a questo momento non c'è stata azione, perché solo adesso iniziano a scendere in pista i protagonisti, i 10 protagonisti che si giocheranno la pole, che sono Leclerc e Hamilton con le due Ferrari, Norris e Piastri con le due McLaren, sono Verstappen e Hajar con le due Red Bull, sono Russell e Antonelli con le due Mercedes, Nico Hülkenberg con la Audi e Liam Lawson con la Racing Bulls. Temperatura che si è leggermente abbassata, siamo di un grado, quasi impercettibile la temperatura dell'asfalto, siamo passati da 59 a 49,8, però a volte anche differenze infinitesimali possono per l'appunto essere visibili su quello che è il comportamento delle vetture. Temperatura dell'aria 30 gradi, abbiamo ascoltato Fulminacci, qui i fulminacci all'orizzonte non se ne vedono perché il cielo è sereno, per cui l'appellativo oltre che al cantante resta anche fermo, una delle esclamazioni preferite di Kit Carson, uno dei partner di Tex Willer del noto fumetto western, che spesso e volentieri ci si diva dei fulminacci d'antonomia, da antologia. Chi rischia di essere il fulminaccio quest'oggi, Paolo Filisetti, sulla base di quello che si è visto fino adesso?
2: Beh, abbiamo visto comunque la Mercedes molto forte, e io direi che abbiamo visto una Ferrari che è lì, quindi è molto difficile darti una risposta precisa. Mercedes e Ferrari.
1: e vedremo come andrà a finire e come si comporteranno in questo Q3. Spesso e volentieri uno dei punti di debolezza, lo abbiamo accennato anche in precedenza, è stato proprio l'ultimo shot per quello che riguarda la Q3, quando si tratta di trovare quel decimo, quei due decimi finali. Nel corso della fase finale il deficit della Ferrari è stato questo. Vedremo se quest'oggi, anche con i tanti aggiornamenti che sono stati portati, questo elemento si andrà, diciamo, a diminuire o magari proprio ad eliminare. Nel frattempo sono in pista Verstappen, Piastri e Norris, e si stanno lanciando anche le Ferrari, quella di Leclerc e quella di Hamilton. Antonelli e Russell sono invece ancora nel corso del loro outlap, dunque arriveranno fra un po'. Parziale record di Piastri nel primo settore, parziale record di Verstappen nel secondo settore, che gli viene però subito tolto da Lando Norris con la McLaren. Arriva Verstappen su una bandiera gialla, intanto sul tracciato c'è una macchina ferma, la macchina di Leclerc. Sul GPS c'è la macchina ferma di Charles Leclerc, e questo è un colpo di scena, perché se la macchina è ferma potrebbe arrivare anche una bandiera rossa. Intanto bandiera rossa, è così. Piastri arriva sul traguardo 1:15:01 e stampa un gran tempo. Vedremo poi se le altre vetture potranno completare il giro, ma non credo, perché nel momento in cui viene esposta la bandiera rossa è andato a sbattere Leclerc è andato a sbattere, e insomma questo è subito un colpo di scena importante. Parlavamo, magnificavamo le possibilità della Ferrari rossa. Intanto bandiera rossa, è così. Piastri arriva sul traguardo 1:15:01 e stampa un gran tempo. Vedremo poi se le altre vetture potranno completare il giro, ma non credo, perché nel momento in cui viene esposta la bandiera rossa è andato a sbattere Leclerc è andato a sbattere, e insomma questo è

0: Contro le barriere, alettone anteriore danneggiato e anche sospensione anteriore sinistra. Questo è un colpo pesantissimo per Leclerc. Adesso cerchiamo di vedere quello che è successo con la vettura che affronta, come detto, curva 4. Gli parte innanzitutto in sovrasterzo, cerca di correggere, effetto pendolo e va a sbattere. Qui proprio mancanza di carico aerodinamico, Paolo Filisetti.
1: Sì, cioè improvvisamente a centro curva la macchina ha perso aderenza e ha scartato verso la tangente esterna della curva, andando ad impattare contro le barriere esterne.
0: Un incidente per certi versi anche strano, se così vogliamo. Macchina ballerina, mancanza di carico al posteriore. Prima, come se guidasse su...
1: O temperatura delle gomme.
0: Sai cosa mi ricorda Paolo Filisetti? Vediamo se siamo nella stessa lunghezza d'onda. Gran Premio di Francia del 2022, la Ferrari di Leclerc che in gara finisce dritta contro il muro in una curva simile.
1: Mi ricordo perfettamente, sì.
0: Avevamo parlato a lungo di quell'incidente.
1: E stava spingendo parecchio Leclerc.
0: Esatto, stava spingendo parecchio. Era la gara in cui la Ferrari aveva portato il nuovo fondo che doveva dare la svolta a seguito della famosa direttiva tecnica sul porpoising. Di quell'incidente strano abbiamo parlato proprio a lungo, insomma. E questo è un incidente che, per carità, diverso finché si vuole, ma ricorda un po' quel tipo di impatto.
1: Sì, ricorda stranamente appunto quel comportamento nervoso della macchina imprevedibile che poi aveva fatto impattare Leclerc senza potersi poi salvare da quella situazione. E la stessa cosa è avvenuta qui.
0: E dunque, siamo in regime di bandiera rossa, la qualifica è ferma quando mancano 8 minuti e mezzo al termine del Q3, per cui ovviamente la pole position slitterà di qualche minuto proprio per dare la possibilità ai commissari di rimuovere la Ferrari incidentata di Charles Leclerc e per andare a risistemare anche le barriere, perché l'urto comunque di fatto c'è stata. La situazione vede solamente due piloti che hanno fatto un tempo: Oscar Piastri 1:15:1, e peraltro è un gran tempo perché è il miglior tempo del fine settimana, e Max Verstappen che lo segue con 1:15:3 di un decimo e mezzo. Tutti gli altri non hanno potuto completare il loro giro e sono dovuti ritornare ai box. Ovviamente questa è una comunicazione di servizio per Giovanni Scaramuzzino e per Ombretta Conti. Appena avremo l'ufficializzazione dell'orario di ripartenza potremo fare i conti, diciamo, di quando arriverà la polla per poter anche decidere la messa in onda del giornale radio, se farla slittare ancora oppure se anticiparla compatibilmente con quelli che saranno i tempi appunto di quel cast pole position. Per il momento la qualifica è sospesa con il miglior tempo di Oscar Piastri e l'incidente di Charles Leclerc, e mi viene da pensare anche all'aspetto psicologico del pilota, no? Leclerc è reduce da due fine settimana, Paolo Filisetti, tremendi in Canada e soprattutto a Monte Carlo. Qui sembrava aver ritrovato un buon feeling, c'è stata tutta quanta la querella, il cambio dei dischi di fornitore dei dischi dei freni. Leclerc sembrava in palla perché era stato più veloce di Hamilton nel corso della Q2 di un decimo e mezzo, e adesso si ritrova nuovamente a questi incidenti e domani quasi certamente partirà a decimo. Cosa può esserci nella testa del monegasco?
1: Ma guarda, anche sotto l'aspetto che tu hai citato poc'anzi dei freni, secondo me c'entrava anche molto aver sofferto quello che lui aveva percepito come un incremento prestazionale del compagno di squadra, e per la soluzione appunto dei dischi, dei freni, a mio modesto parere è una scelta appunto di feeling personale che è anche importante appunto per trovare proprio quella calma che i piloti devono avere, quella fiducia più che altro nel proprio mezzo, ma in un certo senso aver trovato tutte e provato, testato tutte le soluzioni per ritrovare questa fiducia, onestamente. Quindi non era una questione di specifica, direi, del freno, era un qualche cosa che secondo me Leclerc voleva avere a disposizione proprio per aver provato tutte le strade possibili.
0: Per giocarsi alla pari, a parità di materiale vediamo che è più bravo.
1: Assolutamente sì.
0: Perché poi insomma i piloti sono delle creature molto semplici a volte, no, Paolo Filisetti? Hanno la tendenza un po', e lo diciamo in maniera bonaria, a vedere un po' complotti dappertutto, a vedere un po' fantasmi dappertutto. Nel momento in cui il tuo compagno, che per definizione è il primo avversario, cambia un qualcosa, fosse anche lo smalto delle unghie dei piedi, tu vuoi provare la stessa cosa per dimostrare che non dipende da quello, che magari è quello che lo fa andare più forte.
1: Sì, assolutamente sì, direi che soprattutto Leclerc ha visto in questo inizio stagione, poi appunto casualmente e non casualmente dal Gran Premio del Giappone in poi, un Hamilton che man mano prendeva in mano la squadra, come poi dopo è sembrato

0: Anche nel primo giorno qui del Media Day di giovedì, dove le dichiarazioni di Hamilton hanno fatto molto sentire quasi lui una sorta di prima guida autoproclamata.
1: Esatto. Insomma, è chiaro che la Formula 1 è uno sport molto mentale, questi ragazzi sanno tutti quanti andare forte, spesso e volentieri la differenza, soprattutto quando si parla di duello tra i big, lo fanno un po' i giochi mentali. Non è un caso se uno come Nico Rosberg, dopo aver battuto Hamilton a parità di macchina nel 2016, ha detto basta, è una cosa che non mi riesce più, ho dato tutto quello che potevo dare.
0: Sì, beh, appunto nel 2016 Rosberg, dopo aver vinto un mondiale portato all'ultimissimo metro con Hamilton, aveva esaurito tutte le risorse, tutte le riserve, ma mentali più che fisiche, ha ritenuto che non avrebbe potuto fare nulla di meglio negli anni a venire, quindi dice ho dato, ho ottenuto quello che volevo, chiudo qua.
1: Ho scalato la montagna, ho ottenuto quello che volevo, adesso mi fermo qui. E ci fermiamo qua anche noi, 8 minuti e mezzo al termine della Q3, bandiera rossa, la macchina di Leclerc che viene rimossa, ci vorrà ancora un po' e allora noi torniamo allo studio perché ci sarà il GR. Giovanni?
2: Sì, è proprio così, Manuel, grazie per il momento e quindi noi cediamo la linea proprio ai colleghi dell'informazione per l'appuntamento flash delle ore 17 circa, poi sarà di nuovo Sabato Sport.
3: Radio 1. Un mondo da sentire.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: R1. Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Medio Oriente, Stati Uniti e Iran sono ormai vicini alla firma di un accordo, ma Teheran smentisce che l'intesa possa essere siglata entro domani. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
8: La firma dell'intesa tra Washington e Teheran sarà digitale ed è prevista nelle prossime 24 ore, così il premier pakistano Sharif su X, un post che Trump rilancia su Truth. E un alto funzionario del governo americano dichiara: riteniamo di aver raggiunto un accordo solido con l'Iran. Ma da Teheran il portavoce del ministro degli esteri Baghei frena: l'accordo non sarà siglato nelle prossime 24 ore, forse nei prossimi giorni, dice, e non esclude che possa essere firmato a Islamabad. Una delegazione iraniana, che include il ministro degli esteri Araghchi, arriverà in Pakistan domani, lo riporta l'Arabia. A complicare ulteriormente le cose, media iraniani parlano di un incontro di alto livello tra Washington e Teheran in Svizzera la prossima settimana. Ma i punti controversi restano molti. Per prima cosa, Teheran insiste sulla fine delle ostilità in Libano, ma Israele continua a bersagliare il sud del paese, diversi gli ordini di evacuazione e i bombardamenti, almeno 4 le vittime, tra le quali il sindaco del comune di Ar-Rihan, nel distretto di Jezzin. Raid anche sulla striscia di Gaza, un palestinese è stato ucciso, altri 2 feriti dall'attacco contro un campo profughi, e in Cisgiordania un colono ha sparato e ferito un palestinese disabile.
7: Pomeriggio di cortei a Roma, 4 quelli che si stanno snodando per le vie della città, migliaia di persone in strada e un imponente dispositivo di sicurezza a sorvegliare. Ci colleghiamo con Elena Paba che sta seguendo una delle manifestazioni. La linea a te.
9: Sì, in questo momento cori fumogeni davanti il Ministero dei Trasporti, dove è arrivato un lungo serpentone colorato in una piazza di Porta Pia blindata. Uniti, unite, respingiamo il razzismo, guerra e sfruttamento, questo è lo slogan in testa al corteo partito da Piazza del Verano. Una manifestazione che si muove a suon di musica e slogan contro Salvini, Vannacci e il governo Meloni, contro il concetto poi di remigrazione vista come moderna deportazione. Corteo a sostegno della popolazione di Gaza massacrata dalle forze israeliane in piazza qui con contro il razzismo, tanti ragazzi, studenti e migranti, bandiere palestinesi del sindacato USB per il diritto alla casa, una voce forte poi si alza contro tutte le guerre, la volontà è di creare una società più equa e solidale. Altre tre manifestazioni, come dicevi, in corso nella capitale a Prati per la remigrazione, in piazza all'ultradestra, Casa Pound, i patrioti di Brescia e Skinhead Veneto, dal Colosseo, altro corteo antifascista con CGL, in piazza poi della Repubblica i Provita. In campo un'imponente macchina di sicurezza con 2000 uomini tra agenti militari, elicotteri e droni. Le forze dell'ordine eviteranno i contatti tra i quattro cortei, controlli nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti, lungo le principali direttrici d'ingresso nella capitale. Linea a voi.
7: Il delitto di Carlasco, Alberto Stasi lascia definitivamente il carcere, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione. Stasi sta scontando una condanna definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Il meteo in arrivo da sud a nord, temperature superiori alla media del periodo a causa dell'anticiclone africano, già da oggi dunque tempo stabile e soleggiato, il picco del caldo nei prossimi giorni. L'idolo del calcio David Beckham entra a far parte dell'elite dello spettacolo. Poco prima del calcio d'inizio dell'apertura dei mondiali gli è stata assegnata una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Si tratta del primo giocatore a ricevere questo riconoscimento. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
2: Sabato Sport. Sono le 17:03, grazie ai colleghi dell'informazione, grazie a Ombretta Conti in regia, ad Andrea Pistorio, collaborazione la sua per, e presenza in redazione per questo appuntamento che per quanto mi riguarda finirà alle ore 19, ma restate su questa rete, c'è il grande calcio dei mondiali. Fino a notte inoltrata c'è al momento la corsa interrotta per via dell'incidente a Leclerc verso la pole position del Gran Premio di Catalogna. Ritorniamo a Barcellona.
1: E la corsa è ripartita, la vettura è stata rimossa, 7 minuti e 25 in questo momento al calare della bandiera a scacchi nel Q3, che vuol dire che da un minuto che la pit lane è aperta, ma fino a questo momento solo 4 vetture sono scese in pista, le due Mercedes di Antonelli e Russell, la Red Bull di Hajar e l'unica Ferrari superstite, quella di Lewis Hamilton. Gli unici ad aver fatto segnare un tempo prima della bandiera rossa e dunque anche, diciamo, i fortunati, perché chi era nel proprio giro ha di fatto sprecato un set di gomme, sono stati Oscar Piastri con la McLaren, che peraltro ha fatto un buon tempo, 1:15:1, che è il miglior tempo del weekend, e Max Verstappen con la Red Bull 1:15:3. Ma adesso tocca a Kimi Antonelli, è da poco passato sotto la nostra postazione il leader del mondiale, 66 punti di vantaggio proprio nei confronti di Hamilton, 68 nei confronti del compagno di squadra Russell, 21:900 il primo rilievo cronometrico migliore fino a questo momento, quello di Oscar Piastri. Curva 3 per Antonelli verso la destra, la macchina decisamente più a fuoco rispetto a come l'avevamo vista girare ieri nel corso della FP2. C'entra forse qualcosa anche il fatto che lui la FP1 non l'ha fatta per lasciare lo spazio a Vesti, sono stati ben 7 debuttanti nella prima sessione di prove libere. Paga comunque, c'è un distacco importante, 182 millesimi nei confronti di Piastri, ed è un po' tanto, diciamo, per Antonelli. Bandiera bianconera anche per George Russell, perché stava guidando troppo piano al pari di Lewis Hamilton, dovrà fare attenzione il pilota della Mercedes. Ma seguiamo adesso Antonelli, che sta per arrivare al secondo rilievo cronometrico, pagava quasi 2 decimi nel corso del primo, arriva adesso e paga 14 millesimi, ha guadagnato tantissimo nel tratto guidato Antonelli, adesso è impegnato nelle ultime 3 curve verso destra che portano al traguardo il pilota bolognese, la 13 e la 14 che sta adesso per arrivare, ovvero sia l'ultima curva che porta fino al traguardo per Kimi Antonelli, leader del mondiale, che a casa spalancato arriva sulla linea del traguardo e si porta in terza posizione, però riperde parecchio, 238 millesimi di ritardo, Antonelli dunque è terzo alle spalle di Piastri e Verstappen. Russell sta volando invece con tanto di parziale record nel secondo settore, è lì che la Mercedes evidentemente fa la differenza nel tratto guidato e non nei tratti veloci del T1 e del T3. Sta per arrivare Russell, paga già 2 decimi di ritardo anche Hamilton intanto al secondo rilievo cronometrico, ma seguiamo Russell che si porta al comando, supera Piastri di 31 millesimi, Russell, Piastri, Verstappen, Antonelli, Hajar, questa è la situazione. Tocca adesso ad Hamilton a chiudere il giro, Ferrari che nel terzo settore invece aveva dimostrato di essere abbastanza veloce con Leclerc nel corso dei precedenti tentativi, e però è sesto, Hamilton paga mezzo secondo, paga tanto, 1:15:7, mancano ancora Norris, Lawson e Hülkenberg per poter chiudere il novero dei piloti che diciamo devono ancora fare un giro. Norris è ai box, evidentemente non vuole sprecare un altro set di gomme avendolo consumato nel tentativo poi forzatamente abortito per l'incidente di Leclerc. E dunque la situazione: Russell a pole position provvisoria 1:15.1, Piastri, McLaren lo insegue a 31 millesimi, in terza posizione Verstappen a 183 millesimi, quarto è Antonelli a 269 millesimi. La Ferrari è lontana con Hamilton a mezzo secondo, ma anche Antonelli è lontano da Russell, Paolo.
0: Sì, parecchio, parecchio lontano. Russell ha fatto un grandissimo giro e penso che sia difficile strappargli la pole position oggi.
1: Anche se la minaccia potrebbe arrivare dalla McLaren, esatto, perché Piastri a 31 millesimi lì può fare evidentemente paura. Piastri, diciamo, più in palla e come outlook più positivo rispetto a Norris per due motivi, secondo me, Paolo. Primo, perché sostanzialmente Norris ha a disposizione un solo tentativo da tutto o niente, no? E non può sbagliarlo. Secondo, perché secondo me sia Norris che Antonelli un po' quell'ora di prove libere non fatta, secondo me, la stanno un po' pagando.
0: Sì, in parte potrebbe essere proprio così e sicuramente credo che Piastri possa avere le cartucce migliori o l'ultima cartuccia migliore da sparare per cercare di cogliere la pole position ai danni di Russell.
1: Scende subito in pista Kimi Antonelli, intanto anche in questo caso vuole essere lui il primo a fare il giro, gomme rosse nuove. Si gioca tanto in questo fine settimana Russell, perché se dovesse finire dietro ad Antonelli un'altra volta è pronto per lui il lettino dello psicanalista, diciamo. Antonelli ha del margine, però è chiaro che non ci sta, e soprattutto un conto è magari piazzarsi secondo alle spalle del compagno di squadra, un conto quarto in seconda fila su una pista dove non è così facile superare.
0: Assolutamente, diciamo che entrambi i piloti, cioè Russell assolutamente deve cercare di stare davanti, Antonelli potrebbe anche accettare di essere secondo, quindi però di ottenere la prima fila. Già qualificarsi in seconda fila sarebbe uno smacco un po' forte.
1: Russell, Piastri, Verstappen, Antonelli, Hajar, Hamilton, queste le prime sei posizioni, nonché le uniche, diciamo, posizioni di piloti che hanno fino a questo momento concluso un giro. Ricordiamo l'incidente di Leclerc in apertura di Q3, che è andato a sbattere all'uscita di curva 4 con il ferrarista che partirà sostanzialmente decimo domani. Norris, Lawson e Hülkenberg non hanno ancora fatto segnare dei giri, entra in pista anche Lewis Hamilton e sarà l'ultimo lui questa volta a chiudere il giro. Mancano 2 minuti e 10 al calare della bandiera scacchi della Q3, dunque l'ultimo a farci, diciamo, trattenere il cuore in gola sarà proprio Lewis Hamilton, Paolo Filisetti, che quando si dice scendo in pista per ultimo ha preso proprio in parola, perché ha a malapena tempo di fare il giro.
0: Sì, esattamente, sta cercando di sfruttare tutto il tempo a disposizione, in questo caso fondamentale per arrivare con la preparazione pneumatico a livello ideale sul traguardo per poi partire con il giro lanciato.
1: Scalda le gomme Kimi Antonelli anche tra la penultima e l'ultima curva per cercare di trovare quell'ultimo grado, diciamo, di velocità e di temperatura soprattutto in più, e si lancia verso il suo ultimo tentativo. Al momento il pilota della Mercedes è quarto, 21.943, rilievo cronometrico di Russell al primo intermedio. Russell che al momento comanda la classifica davanti a Piastri con la McLaren e Verstappen con la Red Bull, Antonelli è quarto. Arriva adesso alla importantissima curva 3 ed è 64 millesimi più veloce Antonelli rispetto a George Russell. Antonelli in questo momento è il più veloce di tutti al primo rilievo cronometrico, ma ci deve arrivare anche Russell, bisognerà vedere poi lo stesso Russell se limerà qualcosa dal suo 21.9 e lima 94 centesimi. Sono lì comunque i tempi, sono vicinissimi Antonelli e Russell. Adesso sono entrambi nel secondo settore i due piloti della Mercedes, non è lontano neanche Norris che peraltro paga appena 49 millesimi da Russell nel primo rilievo cronometrico, ma adesso sono rilievi che stanno per invecchiare perché stanno arrivando tutti quanti alla fotocellula del T3, dove Antonelli abbassa ulteriormente il limite, parziale record nel secondo settore, 176 millesimi di vantaggio per Kimi Antonelli nei confronti del proprio compagno di squadra George Russell, che al momento è in prima posizione. Fa ancora meglio però Russell, che tira giù un altro decimo e rispetto a se stesso adesso è di quasi 3 decimi più veloce. Antonelli arriva all'ultima curva adesso, passa sotto la nostra postazione, si avventa verso la linea del traguardo e al momento si porta al comando 1:14.998. È un ottimo tempo quello di Antonelli, ma credo che George Russell abbia la possibilità di essere ancora più veloce, visto e considerato che era più veloce sia nel T1 che nel T2, e infatti abbassa di altri 3 decimi, 1:14.6. Questo è un gran tempo da parte di George Russell. Tocca a Norris adesso chiudere il giro, si porta in terza posizione per 3 millesimi alle spalle di Kimi Antonelli. Per appena 3 millesimi Kimi Antonelli salva in questo momento la prima fila. Attenzione però a Piastri, ma anche a Verstappen, che sta andando molto forte, mentre Hamilton non si è migliorato nel primo settore. Tocca a Piazza adesso chiudere il giro, facciamo ordine. Russell Antonelli in questo momento sono davanti a tutti, terzo è Norris, quarto al momento è Piastri che sta chiudendo il suo ultimo tentativo e quarto resta alle spalle anche di Lando Norris. Seconda fila momentaneamente tutta McLaren, ma tocca alla Red Bull di Verstappen arrivare al traguardo. Verstappen è quarto tra le due McLaren, Norris terzo, Piastri quinto, resiste in seconda posizione Kimi Antonelli. Attenzione a Hamilton che fa segnare il parziale record nel secondo settore. Arriva anche Ajar adesso a tagliare il traguardo ed è quinto con la Red Bull. Buono il tempo di Ajar, tocca a Hamilton, secondo tempo per Lewis Hamilton che si prende la prima fila a fianco a George Russell. La griglia di partenza per il Gran Premio di Catalogna di domani: Russell in pole position, Hamilton in seconda posizione a 64 millesimi, gran tempo di Lewis Hamilton dobbiamo dire. In seconda fila Kimi Antonelli che paga 3 decimi da George Russell, sono tanti ma la posizione di partenza è comunque buona. A fianco a lui il campione del mondo in carica Norris, quindi le due Red Bull di Verstappen e Ajar in terza fila, in quinta e sesta posizione. A seguire Piastri settimo con l'altra McLaren, Lawson ottavo con la Racing Bulls, Hülkenberg nono con la Audi e Leclerc decimo con la Ferrari. Leclerc che la sua qualifica sostanzialmente l'ha dovuta interrompere al termine del Q3. Per George Russell la pole numero 10 in carriera e in prima fila secondo me ci sono i due vincitori di giornata, no? George Russell e Lewis Hamilton. Paolo?
0: Assolutamente d'accordo, poi con Russell che ha ottenuto questa pole position di rivincita diciamo da tutte le disavventure che aveva patito negli ultimi fine settimana, e poi Hamilton ottimo tempo con solo 64 millesimi, veramente ridottissimo di stacco.
1: Una gara tutta da vivere, considerato anche il passo gara messo in mostra dalla Ferrari ieri, che noi vi racconteremo ovviamente sulle frequenze di Rai Radio 1. Ci sarà di nuovo anche il nostro Paolo Filisetti assieme ad un altro ospite, Paolo Filisetti che ringrazio per essere stato con noi.
0: Grazie,
1: è stato un piacere averti con noi. E la linea adesso può tornare nuovamente allo studio da Giovanni Scaramuzzino. A te.

0: 17 e 16 minuti, ci siamo arrivati in compagnia di Dito nella Piaga Business. E a proposito di compagnia, buon sabato, grazie per aver accettato il nostro invito a Elisa Longo Borghini. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Che bello averti di nuovo al nostro microfono, anche perché, come dire, ormai fai parte delle grandi di uno sport, il ciclismo femminile, di un Giro d'Italia che ancora una volta ti ha vista protagonista con un quarto posto finale, nonostante le condizioni di salute fossero quelle che erano, insomma, non al meglio, hai vissuto momenti migliori. Però al di là dell'esploit di Saluzzo, se posso permettermi di chiederlo, no? Elisa, quando hai ripreso la bici, dopo il successo di tappa nell'ultima frazione del Giro d'Italia, ecco, cosa hai pensato? C'è stata o no la sensazione di pedalare con la testa più sgombra?
1: Ma sicuramente la testa più sgombra e le gambe che facevano più male, perché dopo il giro comunque ho fatto un giorno di riposo, e dopo il giorno di riposo le gambe fanno sempre un pochino più male. Però decisamente i pensieri erano più leggeri e la testa era più serena.
0: Quando si sceglie comunque di andare avanti, di insistere in una gara a tappe, è molto importante, no? E poi alla fine si coglie un successo che per molti potrebbe anche valere una carriera. Per te lo metti nello scaffale come una semplice, tra mille virgolette, tappe di un Giro d'Italia, però ti ha cambiato a distanza di giorni, ti ha dato più consapevolezza, non lo so, ti ha restituito qualcosa che forse, azzardo, temevi di aver perduto o tralasciato momentaneamente per strada?
1: Sì, sicuramente una tappa al Giro non è mai qualcosa di scontato o qualcosa da mettere così in archivio. La vittoria a Saluzzo mi ha dato una serenità che avevo perso negli scorsi mesi e anche una consapevolezza di essere, tra virgolette, tornata o ritornata dove volevo e dove volevo essere. Quindi decisamente tutto non scontato.
0: A livello personale, appunto, quanto vale, quanto pesa questo tuo quarto posto al Giro dietro a tre fuori classe, tenuto conto appunto dei guai fisici che purtroppo ti hanno impedito in pratica di gareggiare al meglio nella prima parte di stagione?
1: Ma è un quarto posto conquistato praticamente tutto nell'ultima tappa. Ho iniziato a stare bene negli ultimi giorni del Giro. Personalmente non guardo molto alla classifica generale, perché in sostanza sono sempre stata fuori dai giochi per il podio, e non guardo tanto quello che ho ottenuto nella classifica generale, ma l'importanza della vittoria e dell'essere ritornata ai miei livelli l'ultimo giorno.
0: E questo è decisamente una notizia che fa piacere agli appassionati. Che cos'è per te, Elisa Longo Borghini, la mentalità vincente? Mi spiego meglio, la si costruisce, si coltiva, oppure è quel fattore innato che si sprigiona nelle fasi decisive di una corsa, come una classica, di un giorno o di più tappe durante un giro?
1: Ma sicuramente qualcosa che negli anni puoi un po' imparare, però io credo che i vincenti nascano vincenti. E abbiano un istinto particolare che è irrazionale, quindi lo puoi un pochino allenare, però è qualcosa che hai o non hai ed è qualcosa che non controlli.
0: Alla fine, no, di Elisa Longo Borghini tanto si è detto, tanto si è letto, ma ricordi, no, quando anche la stampa specializzata, il tuo mondo, quello del ciclismo, scriveva, diceva, pensava, per vincere deve arrivare da sola. Tu hai dimostrato invece con l'impegno che anche volate, ristrette, certo, magari non come ha fatto la Balsamo durante il Giro d'Italia a ranghi compatti, possono essere il tuo pane quotidiano. Ecco, come hai lavorato lì? Che cosa è scattato a un certo punto per dire qui avete sbagliato giudizio? Vi faccio vedere che anche in volata posso dire la mia. C'è stato un momento particolare?
1: Ma chiaramente negli ultimi anni sono cresciuta di condizione in generale, quindi magari arrivo anche meno stanca all'arrivo e sono la più veloce delle lente, non so come dire. Tra le mie simili riesco ad essere veloce perché magari sono un pelo più fresca. E, sì, abbiamo anche lavorato in allenamento sulle volate, sulla tecnica di volata, però alla fine quello che fa veramente la differenza è arrivare più freschi all'arrivo e quindi riesco anche a compensare una mia lacuna che è la velocità con la freschezza.
0: Come procederà ora per Elisa Longo Borghini la seconda parte della stagione?
1: Farò il Giro di Svizzera dal 17 al 21. E poi i campionati italiani la domenica e poi un ritiro in altura a San Pellegrino dal 2 al 23 e il Tour de France, che spero di finire quest'anno.
0: Beh, dai, lo speriamo tutti, è in ottima posizione, perché no? Al 335-699-2949 non è passata di certo inosservata la presenza di una campionessa come Elisa Longoborghini, una ragazza, crediamo, Carla da San Gimignano, ti chiede se ricordi il suo primo successo, quanti anni avevi, perché lei ha da poco iniziato ad andare in bici.
1: Ma in realtà il primo successo è arrivato alla prima gara che ho fatto a 9 anni perché ero l'unica bambina, quindi ricordo di essere arrivata quarta in generale, essendo l'unica bimba ho vinto, per cui quello è stato il mio primo successo. Una vittoria un po' scontata, però è stata una bella soddisfazione tornare a casa con la coppa.
0: E quando battevi i maschietti, c'era qualcosa che scattava a livello magari anche di orgoglio femminile?
1: Sinceramente no, io quando andavo in corsa, boh, correvo perché mi piaceva e quindi non è che facevo tanta distinzione tra ragazzi o ragazze, io volevo vincere e provavo sempre a vincere in generale.
0: Ecco, a proposito di vittoria, no? Il caso di Anne van der Breggen, di nuovo competitiva, a un passo dall'ennesima maglia rosa finale al Giro dopo il ritiro, che pareva definitivo, con tanto di carriera di direttore sportivo intrapresa. Come l'hai vista in bici e che ne pensi della sua decisione di rientrare?
1: Secondo me Anna in realtà non ha mai smesso, perché quando poi ha deciso di non competere più è sempre andata in bicicletta e credo che fosse solamente un momento in cui era, tra virgolette, annoiata di vincere così tanto. Poi quando si è un pochino allontanata dal mondo delle corse ha capito quanto le mancasse la bici. Ed è ritornata in grande stile perché comunque è una campionessa incredibile che stimo tantissimo e quello che ha fatto sia alla Vuelta che al Giro non è scontato e essere così forti, essere così competitive sta solamente nelle corde di una campionessa come lei.
0: E infine, Elisa, il tuo dopo corsa, quando non ci sarà più un numero che ti accompagna attaccato sulla schiena, come lo vedi nel ciclismo lontano, una pagina che si chiude? Ci hai pensato? Che tipo di decisione? Dove guarderai?
1: Ma sinceramente non lo so, non credo che mi piacerebbe rimanere nel mondo del ciclismo. Magari, non lo so, non ci ho veramente pensato, però sarei contenta con una vita semplice fatta di cose tranquille, genuine, uscire a correre a piedi qualche volta, lasciare la bici in garage e magari avere un cavallo, un asino da curare.
0: E magari anche un cane, perché no? Elisa,
1: Ah
0: grazie.
1: sì, anche il cane, come
0: Anche il
1: vedi.
0: cane, dai, va bene. Elisa, grazie davvero per essere stata con noi. La stagione continua. Elisa Longoborghini, vincitore dell'ultima tappa del Giro Women a Saluzzo, quarto posto finale, tra poco, di nuovo in sella al Giro della Svizzera. Grazie davvero, Elisa.
1: Grazie, buona serata a tutti. Ciao.

0: alle 17.29 insieme a Zayn e Taylor Swift con I Don't Want Live Forever, i grandi nomi, i grandi campioni sulle frequenze di Radio 1 Rai. Buonasera e buon sabato a Giancarlo Antonioni, grazie per aver accettato il nostro invito, Giancarlo, anzitutto.
1: Prego, buonasera.
0: Allora, Giancarlo Antonioni, insieme al collega Luca Calamai, ha dato alle stampe un libro che sta per uscire, edito da PM, Una vita da 10, la mia storia tra la viola e l'azzurro. Il viola della Fiorentina, l'azzurro della Nazionale. Ecco, Giancarlo, se ti dovessi chiedere la partita che tu sceglieresti per identificare il miglior Antonioni di sempre?
1: Ne ho fatte tante di partite, però è chiaro, si ricordano sempre quelle, diciamo, più determinanti a volte. Quella che posso ricordare ora in questo momento, forse un Fiorentina-Juve 3-3 a Firenze, perché raramente facevo gol di testa, in quell'occasione feci gol di testa in tuffo e quindi quell'episodio mi è rimasto sempre impresso nella mente, quindi diciamo quella, però poi ce ne sono tante altre.
0: E vogliamo dirlo che è stato un gol particolare, bello, possiamo dire alla Bettega, proprio con sì, il colpo di te, e ne parli del tuo libro. Ecco, in questo libro Giancarlo non si tira indietro con le classifiche dei vari numeri 10, quelli che lui ha affrontato, ci sarà spazio anche per la sua migliore Fiorentina di sempre, insomma sì, si spazia e si svaria, ed è questo, io credo, che garantisca, no, quella universalità di Giancarlo Antonioni, che insomma lo ha dimostrato quando giocava, ognuno di noi chi ha l'età per ricordarlo, le partite del capitano della Fiorentina se le ricorda. E come, c'è stato un momento particolare nel pieno della tua carriera, mi riferisco prima del trasferimento a Losanna chiaramente, in cui pensavi che il tuo rapporto con la Fiorentina fosse davvero finito? E a quanta distanza sei stato realmente dal lasciare viola, una volta in direzione Juventus, una volta in direzione Roma? Quando sei stato più vicino a mettere la firma su un contratto diverso?
1: Dunque, rispondere a tutte queste domande non è facile, però posso dire chiaramente che per festeggiare questo centenario della Fiorentina, mi è sembrato giusto fare un libro ricordando un po' tutta la mia storia, perché praticamente si parla del viola e dell'azzurro, e la Mondadori mi ha praticamente convinto. Io ho deciso di non scrivere più niente, però in questa occasione ho voluto ricordare un po' tutti gli episodi della mia vita con la Fiorentina e con la Nazionale e con la famiglia, chiaramente. Diciamo, sono questi i tre eventi più importanti. Per quanto riguarda la Fiorentina, sì, ho avuto qualche possibilità di andare nel 77 alla Juve, l'avvocato Agnelli mi voleva e così faceva anche delle proposte molto interessanti in quegli anni, però mi trovavo bene a Firenze, sono voluto rimanere a Firenze. Nell'80 il presidente Dino Viola della Roma mi convocò a casa sua, fece una scena e mi voleva fortemente, perché Lidolm, che è stato praticamente il mio maestro iniziale a 18 anni, mi ha fatto esordire nella Fiorentina, quindi mi voleva nella sua squadra. Diciamo, questi sono i due episodi in cui ho tentennato un pochino, però poi alla fine ho deciso di rimanere a Firenze e oggi sono contento forse di aver fatto quella scelta, perché Firenze oggi per me rappresenta la mia vita, è come se giocassi ancora praticamente dopo aver smesso da tanti anni. E poi vabbè, le altre cose, cioè, si conoscono, ho incontrato sicuramente i migliori numeri 10, poi a volte sul libro mi dispiace anche aver lasciato fuori qualcuno, però quelli che ho trovato io negli anni 80 li ho elencati proprio nel libro. Sì. Quindi le occasioni sono queste.
0: Eh sì, appunto, ci saranno anche diverse sorprese piacevoli nella lettura. Si diceva sì. Antonioni, capace di realizzare gol di testa come alla Juventus, ci sono gol però che restano magari più di altri nella mente dei protagonisti, soprattutto quando la Fiorentina andò lì per lì a vincerlo lo scudetto, poco prima dei mondiali, quelli poi che diventarono azzurri in Spagna 1982, Sandro Ciotti interrompe Enrico Ameri dallo stadio di Napoli per raccontare questo.
2: Siamo giunti al San Paolo al 31esimo, 0-0 tra Napoli e Fiorentina.
3: Si accendono delle mischie talvolta piuttosto pericolose.
2: Scusa Ameri, la Fiorentina è andata in vantaggio per Antonioni, azione di rimessa tipicissima da parte della squadra viola, con un giocatore azzurro che a ridosso dell'area di rigore della Fiorentina ha perduto banalmente palla, se n'è impadronito Massaro, ha fatto una lunga volata centrale nella fascia centrale del terreno, poi ha allargato leggermente sulla destra per la corrente Antonioni, che con molta freddezza si è portato verso Castellini, ne ha atteso l'uscita e l'ha elusa con un pallonetto che si è insaccato a mezza altezza. Tutto questo è esattamente al 37esimo, pertanto a 7 minuti dalla conclusione al San Paolo, Fiorentina in vantaggio per 1-0, a terra linea.
0: Bello, Giancarlo, riascoltare anche la voce, le voci del passato qui, perché poi arrivaste lì, quello fu davvero un gran bel gol. Lo sai che io a livello personale invece, guarda Giancarlo, ricordo non tanto un tuo tiro dalla distanza, una incursione.
1: Quella era una mia caratteristica, ecco, fuori.
0: Esatto. Io ricordo, ho vivissimo, in occasione degli europei dell'80, l'azione che portò al gol realizzato da Tardelli, dove tu non toccasti il pallone, ma con una finta di corpo, in pratica favoristi l'azione di Graziani sulla fascia sinistra e poi arrivò il cross che Tardelli mise in rete. Io, se i nostri amici all'ascolto hanno il tempo di andare su YouTube e rivedere quell'Italia-Inghilterra 1-0 europei del 1980, non so se ti ricordi particolarmente questo movimento, ma lo hai eseguito sì. Con una te lo ricordi? Sì,
1: sì, sì, no, lo ricordo perché ogni tanto si rivede, praticamente fatto questo dribbling, poi ho dato la palla a Ciccio Graziani che era sull'esterno sinistro, la fascia sinistra, lui è andato sul fondo, l'ha messa in mezzo e Tardelli è entrato con un piatto e abbiamo vinto 1-0 con l'Inghilterra e quella vittoria ci ha praticamente portato a Roma a fare la semifinale con il Belgio, che poi purtroppo abbiamo pareggiato, quindi non siamo riusciti ad arrivare a quella finale. Sì, sì, me lo ricordo. I gol, diciamo, le azioni importanti della nazionale, i gol che ho fatto, me li ricordo quasi tutti perché non sono tanti.
0: No,
1: però lascia fare. Diciamo, c'è anche un gol purtroppo annullato contro il Brasile, che quello ancora oggi a distanza di 44 anni mi crea dei problemini, perché chiaramente volevo anch'io lasciare un segno indelebile in quel mondiale e quel gol mi fu annullato per fuorigioco, però rivedendolo tante di quelle volte quel fuorigioco non c'era assolutamente. Me l'ha confermato anche l'arbitro Klein, che poi ho ritrovato in un altro evento qui a Firenze, il quale mi disse purtroppo io non ho l'errore, l'ho fatto io, ma l'ha fatto il mio guardialinea.
0: Non c'era il VAR allora.
1: Non c'era il VAR.
0: E ricordiamo anche quello. Visto che prima abbiamo ascoltato appunto Sandro Ciotti, sì. Vogliamo ascoltare anche Enrico Ameri come raccontò gli sviluppi di quell'azione che avevano fatto esultare tutta l'Italia, proprio perché sarebbe stato il gol del 4-2 al Sarriá, gol che invece venne annullato ingiustamente.
4: Graziani però può ricevere il pallone sul settore di estrema sinistra, avanza, al centro è scattato Rossi, passaggio effettuato in direzione di Antonioni che si porta in avanti, manda Rossi in avanti, Rossi cerca di convergere al centro, era valito sulla destra, entra in aria, rimette sui piedi di Oiali, ancora Antonioni, rete! Rete degli azzurri, la quarta rete degli azzurri, che l'arbitro però non concede in questo momento per fuorigioco sul settore di destra, peccato davvero.
0: Giancarlo Antonioni con noi, e c'è un passaggio del libro che io trovo bellissimo nella sua umanità. Dopo quel gol annullato in semifinale, avrei voluto spaccare il mondo, invece mi sono spaccato io.
1: È vero, è proprio così, perché praticamente, come ho già detto prima, volevo lasciare qualcosa a questa nazionale, soprattutto un gol. E una volta che mi hanno annullato quel gol lì, è chiaro, cercavo, diciamo, una specie di rivincita nella partita successiva. E durante Italia-Polonia 1-0, stavamo già vincendo 1-0, mi è capitata questa palla al limite dell'area, che era molto, molto, molto bella da poter cercare di concludere. E io, con tutta la mia forza e la mia foga, ho calciato per cercare di fare questo gol, e purtroppo, invece di prendere la palla, ho preso il piede di Matysik, il giocatore polacco, che praticamente mi ha tranciato un po' la scarpa e mi ha diciamo, pregiudicato poi la finale che c'è stata. Non sono riuscito a recuperare in 3 giorni questo infortunio che purtroppo mi ha chiaramente negato questa gioia che purtroppo non ho fatto. Una finale che credo che tutti i ragazzi, quando iniziano a giocare, pensano di avere questa possibilità, questa opportunità. Mi è capitata e purtroppo non ce l'ho fatta, però poi l'Italia ha vinto, quindi sono stato contento lo stesso.
0: C'è naturalmente anche tanta Fiorentina, no? Nella carriera di Giancarlo, e soprattutto sì, un legame indissolubile, io credo, ma non solo con Firenze, ma a maggior ragione dopo quell'evento capitò nel novembre dell'81, quando ci fu lo scontro con Martina, sì, quando veramente non solo lo stadio di Firenze, credimi, ma mezza Italia restò col fiato sospeso in attesa di conoscere dall'ospedale di Careggi il miglioramento auspicato delle tue condizioni di salute. Chiaro che non vogliamo parlare dell'incidente, ritornare su ricordi che ovviamente sono personali e brutti, quindi li scegliamo di evitarli in dribbling, come elegantemente facevi tu. Ecco, ci interessa sapere, se ti va di raccontarlo, Giancarlo, in quei mesi in cui praticamente dovevi recuperare, no? La Fiorentina di De Sisti correva gomito a gomito con la Juve per conquistare qualcosa di storico, il terzo scudetto, e tu eri costretto a vedere i tuoi compagni. Ma come ti avvicinavi alla ripresa della forma fisica, quando ti avevano dato il via per poter provare a rientrare a pieno titolo nell'organico? Hai avuto dubbi, constatazioni, paure che non potesse essere più nulla come prima? C'è stato questo passaggio?
1: Ma sicuramente questo infortunio che ho avuto è stato molto, molto pesante per me. Poi era in un periodo in cui stavo benissimo, la Fiorentina andava benissimo, era lì ai primi posti della classifica, primo o secondo mi sembra in quel periodo, e poi mi capitò questa situazione negativa, questo scontro con Martina, che io tra l'altro, cioè, l'ho rivisto tante di quelle volte, però in quel momento ho solo visto uscire il portiere, e poi non, per 10 minuti, 15, non so quanto tempo è passato, non ho questo vuoto di memoria. Però poi fortunatamente mi sono svegliato nei spogliatoi, svegliato e praticamente ho riconosciuto personalmente la mia famiglia che era presente, mia moglie, e quindi da quel, diciamo, input ho capito che, insomma, sì, l'incidente era brutto poi alla testa, però poi alla fine, ricordando questo episodio, si è risolto tutto nel modo migliore. È chiaro che durante il periodo di recupero, insomma, c'era il Mondiale 82 alle porte. Io dovevo rientrare dopo 4 mesi, sono rientrato, però i primi 2 mesi, 3 mesi non è che sono stati molto positivi. Poi piano piano miglioravo la condizione, e il 4 marzo mi sembra dell'82 sono rientrato a Firenze in una partita di campionato contro il Cesena.
0: Finita 1-0 lì, mi pare, sì.
1: Sì, 1-0, e da lì praticamente ho concluso il campionato, purtroppo al secondo posto, l'ultima partita con il Cagliari non è andata come pensavamo, e la Juve ha vinto a Catanzaro e quindi eravamo a pari punti e ha ottenuto un punto in più. E anche lì c'è questo rimpianto di questo campionato. Quello. Era il campionato importante per la Fiorentina. Siamo andati vicino a quello scudetto che praticamente volevamo ottenere da tanti anni.
0: Tenuto conto che sono due delusioni grandissime, seppur diverse, ti è bruciato di più il secondo posto in campionato nell'82 o qualche mese dopo, pochi giorni dopo, diciamolo pure, la mancata disputa della finale mondiale l'11 luglio al Bernabeu?
1: Ma secondo me il secondo posto con la Fiorentina. Preferiva quel primo posto, poi anche saltare la finale ci poteva stare.
0: Insomma, e l'amore viola indissolubile, questo legame si spiega anche così. Sono tanti gli ascoltatori che ci stanno scrivendo al 335-699-2949. Marco D'Amelso, ne abbiamo già parlato, se lo ricorda quel gol validissimo Antonioni che gli annullarono nella finale di Coppa del Mondo. Non era la finale, era la partita col Brasile, ma appunto sì. Il concetto ci porta lì. Gol del 4-2 ingiustamente annullato, che peccato, Marcello Bertoluzza dal Trentino, insomma sì. sono tantissimi. Grande Giancarlo, ci stanno arrivando i messaggi da parte di Franz, grazie di tutto. Insomma, Giancarlo, quando si rimane un simbolo, no, per tanto tempo, e questa è la dimostrazione che magari c'è chi ti ha conosciuto direttamente e si ricorda dell'Antonioni calciatore e campione, c'è chi invece ti ha conosciuto perché così è avvenuto solo come dirigente. Invece, ecco, a livello di dirigente sportivo, qual è la cosa migliore che pensi di aver fatto? Anche qui, sia in viola con la tua Fiorentina, sia in azzurro con la nazionale.
1: Sicuramente in viola ci sono tante cose da poter dire. È chiaro che devo dire, con la Fiorentina dirigente ho vinto più che con la Fiorentina da calciatore, perché con la Fiorentina dirigente abbiamo vinto una Coppa Italia e una Supercoppa a Milano, e quindi come trofei sicuramente di più. Come diciamo fatto personale di acquisizione in quegli anni di Cecchi Gori presidente, diciamo la mia soddisfazione maggiore è l'acquisto di Rui Costa dal Benfica. Grande giocatore, quindi diciamo abbiamo cercato di prenderlo in quel periodo che non era facile perché era molto richiesto. Quindi diciamo a livello dirigenziale la cosa più importante è stata quella per me. E poi a livello nazionale, sono tanti episodi positivi. Ho giocato 10 anni in nazionale, da 20 anni a 30 anni, e quindi l'affetto dei compagni, anche se non era la Fiorentina, della Fiorentina c'erano pochi, a parte al Mondiale che erano 5, eravamo in 5, al Mondiale 82. Però poi nelle altre partite ero un po' solitario e quindi l'aiuto dei compagni della Juve, del Torino, del Milan, dell'Inter mi hanno dato l'opportunità di poter emergere anche in nazionale.
0: Cesare da Roma, grande esempio, ci scrive Giancarlo Antonioni, quel gol al Brasile me lo ricordo bene, avevo 10 anni, quella squadra, e scrive squadra con la S maiuscola, ci ha fatto sognare, grazie. Insomma, il ricordo, no? Che diventa quasi cronaca, come se la partita si fosse giocata ieri, non impedisce però, e nel libro non si fa, secondo me giustamente, anche di proiettarsi sul dopo carriera agonistica, cioè sull'Antonioni dirigente, un Antonioni capodelegazione, lo ricordiamo, della Nazionale sì. Under 21. Ecco, c'è un capitolo, anche questa cosa, leggendo il libro mi ha piacevolmente sorpreso, ti dico la verità, e ti dico bravo in diretta, perché tu hai dedicato un capitolo a Silvio Baldini. Crescono sì. sempre più i consensi, tra l'altro, intorno alla figura di Silvio Baldini come possibile nuovo commissario tecnico della Nazionale. Giancarlo Antonioni, che ne pensa?
1: Ah, guarda, ho conosciuto Silvio in questo periodo della nazionale che abbiamo passato insieme, un anno e mezzo circa, con l'Under 21. Ho trovato una persona un po' di altri tempi, una persona insomma corretta, una persona lineare, una persona che si fa rispettare. Devi sempre, anche il giocatore deve essere sempre partecipe a quello che alla sua professione, pensando esclusivamente a giocare a calcio, quindi ha tolto telefonini in certe circostanze, ha fatto delle cose un po' diverse da quello che si fa abitualmente oggi. Quindi un allenatore, diciamo, nonostante a 66 anni, un allenatore moderno, ecco, che fa una tipologia di gioco moderno e quindi sicuramente apprezzato anche, soprattutto dai giovani. E poi, diciamo, è un allenatore che predilige i giovani, ecco. Quindi li cerca sempre di valorizzarli nella sua carriera. Ha sempre valorizzato i giovani anche in categorie di Serie B, Serie A, Serie C, Lega Pro. E quindi vuol dire che, insomma, è portato proprio per valorizzare i giovani. E la nazionale Under 21 in questo momento sta andando molto bene. Sicuramente un merito particolare va a lui, va anche ai giocatori che apprendono da lui le cose, diciamo, basilari. E quindi ne posso solo parlare bene, non solo della persona, ma anche dell'allenatore.
0: Ci stanno scrivendo molti da Firenze, ma questo lo si può capire, unico 10, grande Giancarlo, però ecco, ci fa piacere anche considerare la stima di cui Giancarlo Antognoni gode, lontano anche da quella che è stata ed è la sua città d'adozione, Firenze appunto. Senti cosa ti scrive Giancarlo Antonio da Genova. 40 anni che ho una tua foto incorniciata. Cambio casa, ma la tua foto mi accompagna. Ciao Giancarlo, firmato Antonio Carletti che scrive da Genova. Mario, grande
1: Grazie Antonio.
0: campione Giancarlo, il mio ricordo, il grave infortunio, ricordo però praticamente che quello non fu il solo. E quindi diciamo che ancora una volta viene fuori il vero scoglio, no? Proprio quello di rialzarsi dopo gli incidenti vari,
1: Certo,
0: purtroppo. E
1: certo.
0: quello è stato molto importante perché Giancarlo, tu l'hai fatto sempre, voglio dire, senza cercare polemiche, senza, come dire, lavorando e con grande umiltà, in quanto l'Antognoni di oggi, signore Maturo, è ancora legato al Giancarlo Bambino, quello che giocava a palla fra i prati della sua Marciano.
1: Sì, no, sono sempre legato ai ricordi da bambino che giocava nell'aia
0: In quanto l'Antognoni di oggi, signore Maturo, è ancora legato al Giancarlo Bambino, quello che giocava a palla fra i prati della sua Marciano.
1: Sì, no, sono sempre legato ai ricordi.

0: i quali mi hanno proposto di fare questo provino al Torino. Ecco, diciamo, la carriera calcistica è iniziata così, un po' dalla strada, non c'erano
1: Le scuole calcio.
0: le scuole calcio di oggi. Diciamo, noi siamo quei giocatori formati dalla strada, perché ormai sono negli anni 60, fine 70 era così.
1: Eh beh, allora, prima di salutarci, Giancarlo, un altro messaggio per te e che non viene da Firenze. Buonasera, sono Francesco da Roma. Io ho sempre sognato Giancarlo a giocare nella Roma e De Magistris, tuo grande amico, nella squadra di pallanuoto della capitale. Un caro saluto. Insomma, Giancarlo, ricordiamolo.
0: Due bei acquisti, devo dire.
1: Eh beh,
0: Sarebbero stati, perché anche Gianni De Magistris,
1: è un grande.
0: il goleador della pallanuoto.
1: Come no, la Florenzia, come no. Allora,
0: Florenzia, certo.
1: una vita da 10, lo ricordo, la mia storia tra la viola e l'azzurro, edizioni PM, autore Giancarlo Antonioni insieme al collega Luca Calamai, a entrambi un grazie e a tutti un invito alla lettura. Grazie a Giancarlo Antonioni.
0: Grazie, un abbraccio a tutti.

0: Deciso tuffo nel passato insieme ad Alphaville, Sounds Like Melody, tuffo negli anni 80. Ricordiamo, per ciò che concerne la Formula 1, che George Russell su Mercedes partirà in pole position nel Gran Premio di Catalogna, settima prova del mondiale. Il britannico ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche, avrà al suo fianco in prima fila il ferrarista Lewis Hamilton, seconda fila invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli, sempre su Mercedes, e per Lando Norris su McLaren. Quinto tempo e terza fila per Max Verstappen su Red Bull, Charles Leclerc sull'altra Ferrari è uscito di pista all'inizio della Q3 sbattendo sulle barriere di protezione. Nessun problema per il pilota, con la sua Ferrari partirà dalla decima posizione. Noi adesso ci fermiamo, diamo nuovamente spazio all'informazione, il giornale delle ore 18, poi sarà ancora Sabato Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Una buona serata da Carmelo Lazzaro. L'accordo Stati Uniti-Iran, si rincorrono voci e smentite, saltata la possibilità di una firma a Ginevra. Anche un'intesa a distanza nelle prossime ore sembra poco probabile. Ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
4: Domani l'Iran non firmerà alcun memorandum con gli Stati Uniti, forse nei prossimi giorni. Di sicuro le delegazioni non andranno a Ginevra né ad Islamabad, chiarisce il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, smentendo sia quanto scritto dal premier pakistano Sharif su un social e ripreso da Trump, sia quanto affermato da media come Arabia. Proseguono da giorni affermazioni e marce indietro, dichiarazioni e smentite. Nelle scorse ore era rimbalzata la possibilità di una firma digitale a distanza, ma anche su questo non c'è alcuna certezza. E invece Teheran è apparsa ferma sulle sue posizioni. Il regime iraniano farà pagare servizi marittimi sul transito nello stretto di Hormuz, ha ribadito Baghei. Sull'intesa che per il presidente americano resta imminente, i nodi irrisolti sono molti, come la situazione nello stretto di Hormuz, appunto, che gli Stati Uniti vogliono aperto e senza oneri di transito, ma che Teheran intende controllare, per non parlare della questione del nucleare. E poi il ritiro delle truppe israeliane dal Libano, dove le forze di Tel Aviv intendono invece restare. Almeno 4 le vittime nei nuovi bombardamenti nel distretto di Jenin, raid anche sulla striscia di Gaza, un morto e 2 feriti palestinesi, e in Cisgiordania un colono ha sparato e ferito un palestinese disabile.
3: Si delinea il programma del vertice G7 in Francia, l'apertura lunedì a Evian con un incontro bilaterale tra Trump e Macron. Martedì sessione di lavoro con il presidente americano e il leader ucraino Zelensky. Trump avrà poi incontri bilaterali con il leader di Qatar, Emirati Arabi ed Egitto. Prima di lasciare la Francia parteciperà a una cena di gala nella reggia di Versailles. Ora in Italia, con un'ultima ora di cronaca, si è costituito ai carabinieri il pirata della strada che nella notte a Gudonia, a Roma, ha travolto e ucciso il 23enne Matteo D'Ambrosio. È un operaio di 26 anni, risultato positivo all'alcol test, e accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi lascia definitivamente il carcere.
5: Stamane la svolta a meno di 24 ore dall'udienza che si è tenuta ieri in tribunale a Milano. I giudici di sorveglianza, che si erano riservati 5 giorni per decidere, hanno dato invece parere favorevole stamane all'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex bocconiano 42enne. Il provvedimento già in mattinata è stato trasmesso alla direzione della casa di reclusione di Bollate, dove Stasi ha scontato 10 anni e 6 mesi di carcere. Beneficiava già del regime di semilibertà e del lavoro esterno. Ora non dovrà più tornare in cella neppure la sera. La decisione dei giudici di sorveglianza, dopo che la Procura Generale nella breve udienza ieri aveva dato parere favorevole alla messa in prova del detenuto. Stasi, presente in aula con i suoi avvocati, ha avuto un atteggiamento pacato, ha detto la procuratrice Nanni, che ha ricordato la buona condotta in questi anni di reclusione. Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per il delitto di Garlasco, una laurea in economia e commercio, continuerà a lavorare nello studio di commercialisti a Milano, dove andava tutte le mattine. Fine pena prevista nel 2030, considerando i benefici nel 2028. Oggi, con 2 anni di anticipo, l'uscita definitiva dal carcere. Per il GR1, Elena Scarrone.
3: Un aereo svizzero da turismo a 2 posti è precipitato in un campo nei pressi del centro sportivo di Lorate Caccivio, in provincia di Como. I 2 uomini a bordo, di 55 e 66 anni, sarebbero in condizioni gravissime. L'aereo era diretto a Locarno. Temperature elevate negli stabilimenti industriali e nei cantieri. In Abruzzo ha firmato un protocollo regionale con alcune regole.
6: Temperature di 33-35 gradi all'interno degli stabilimenti e condizioni di lavoro sempre più difficili. Siamo con Adascia Innamonari, segretaria regionale della FIOM CGL. Ecco, che clima si sta vivendo? Un clima veramente torrido?
7: Beh sì, tra l'altro siamo all'inizio dell'estate. È necessario in quelle fabbriche dove ci sono le RLS e RSU pretendere tutte quelle azioni che possano abbassare la percezione del caldo. E quindi pause aggiuntive, più acqua, cambiare turni di lavoro, quindi l'organizzazione dell'organizzazione del lavoro, e laddove questo non è possibile ricordarci che il rischio del caldo è effettivo per le persone, perché di fatto bisogna tenere in considerazione elementi non soltanto ambientali, macchinari, quindi temperature interne, ma anche la percezione in sé del caldo.
6: Va detto che alcune fabbriche stanno distribuendo sali minerali all'inizio di ogni turno e fornendo vestiario adeguato ai loro dipendenti per evitare appunto che questo effetto forno sia veramente dirompente per questa estate. Teramo, Gabriele Mastellarini,
0: GR1.
3: Ed è un weekend di gran caldo da nord a sud. L'anticiclone africano porta un periodo di tempo stabile su tutta l'Italia. Temperature in aumento con picchi oltre i 32 gradi al centro-sud e sulle isole. Ed è tutto per questa edizione. La linea torna a Sabato Sport col GR1. Torniamo alle 19.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
13: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
14: Ma è così ogni mattina?
15: Tutte le mattine.
16: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
13: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
17: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
18: Sabato Sport.
6: 18 e 7 minuti in compagnia ancora della nostra trasmissione che ha molto da offrire prima delle lunghe dirette calcistiche direttamente da oltreoceano. Ricordo appunto che trasmetteremo quest'oggi le sfide tra Qatar e Svizzera, quella poi tra il Brasile e il Marocco, con l'esordio della nazionale verde-oro allenata da Carlo Ancelotti. Una bella notizia per la canoa slalom azzurra, un momento d'oro che prosegue in Coppa del Mondo. Infatti, a 24 ore appena di distanza dalla doppia gioia nel kayak maschile targata Giovanni De Gennaro, Xavier Ferrazzi, oggi ad Augsburg, in Germania, Raffaello Ivaldi ha vinto la gara di canoa canadese per il veneziano. Si tratta della terza vittoria in una competizione individuale nel massimo circuito internazionale, dopo quelli ottenuti tra il settembre e l'ottobre del 2023 alla Seo d'Urgell, in Spagna, e nel bacino olimpico di Ver-sur-Mer, Francia. Tra le rapide dello storico Eiskanal tedesco, sede delle gare olimpiche di Monaco di Baviera nel 72, stavolta il 28enne azzurro, presentatosi nella finale con il quinto miglior tempo nelle qualificazioni, nell'atto conclusivo è stato di nuovo impeccabile. Ivaldi, che ha fatto segnare un crono finale di 97,51, ha preceduto due medagliati olimpici del calibro del britannico Adam Burgess, secondo a 7 centesimi, e dello slovacco Matej Benus. Bravo, bravo davvero Ivaldi, oro in Coppa del Mondo nello slalom kayak. E adesso, prima di ritornare ovviamente con il giro pagina al nostro prossimo ospite, ricordo velocemente la pole position in Formula 1 di Russell su Mercedes, secondo Hamilton su Ferrari.

0: Con Mannarino siamo arrivati alle 18 e 12 minuti. Emanuele Di Cavio e Francesco Paradisi alla parte tecnica, alla preparazione della puntata hanno collaborato Andrea Bocce e Andrea Pistorio. Andrea Pistorio che è in redazione quest'oggi con noi, la regia di Ombretta Conti. Per ciò che concerne chiaramente il nostro prossimo capitolo, parliamo di atletica, la disciplina insieme ai 100 metri all'opposto, ma comunque con un fascino particolarissimo. Parliamo di maratona, lo facciamo con il primatista italiano Ilias Ahouani. Ciao, buon sabato.
1: Ciao a tutti, ciao ciao.
0: Che bello allora averti come nostro ospite, perché insomma parlare di questa distanza, come dire, porta con sé tutta una serie di considerazioni, a cominciare dal fascino, no? Perché in effetti è una distanza che richiede ovviamente tempo, preparazione e soprattutto coinvolgimento totale. Come si gestisce uno sforzo prolungato di 2 ore sia a livello fisico sia a livello mentale, Elias?
1: Innanzitutto grazie per avermi qua come ospite. Come hai detto tu, la maratona è l'opposto per definizione ai 100 metri, che insomma necessitano di esplosività, forza, e la maratona è tutto l'opposto, cioè rappresenta il culmine di quello che è la resistenza, la sopportazione, la resilienza. In un certo senso per me la maratona, per come la vivo, è una metafora di vita, perché richiede sviluppare tutte quelle caratteristiche che servono per vincere a lungo termine nella vita, perché la vita stessa è una metafora di una maratona. Quindi tutte queste caratteristiche di resistenza sono caratteristiche che si allenano col tempo, nelle sfide giornaliere. Anche il semplice superare gli ostacoli della tua quotidianità sono cose che ti allenano, ti danno quelle soft skills che nel momento in cui riscontrerai una difficoltà durante la maratona stessa, il tuo corpo è flessibile abbastanza da affrontare pure quella, sicuramente. Quindi il maratoneta è uno stile di vita, diciamo, oltre che l'allenamento che si fa su strada o in pista.
0: 2 ore, 4 minuti e 26 secondi sono le cifre scolpite appunto sul cronometro proprio da il nostro ospite Ilias Ahouani, lo ricordiamo, primatista nazionale della distanza. È lui il maratoneta italiano che ha corso più veloce. Perché, ti chiedo, a un certo punto della carriera arriva quasi inevitabile per qualcuno di voi il richiamo a correre, a sfidarli quei 42 chilometri e 195 metri?
1: Allora, diciamo che l'esperienza di un atleta segue un po' quello che fa la massa, ovvero parte facendo, diciamo, una parte della propria carriera in pista e per poi spostarsi sulla maratona. Ultimamente abbiamo visto degli atleti non seguire questa traiettoria, ovvero buttarsi direttamente sulla maratona. Penso che il proprio incontro con la maratona è soggettivo. Molti atleti lo fanno perché le loro caratteristiche da pista iniziano ad avere un declino, altri invece lo fanno perché le loro caratteristiche sono portate appunto per esprimere il massimo nella maratona. E io mi colloco nella seconda categoria, nel senso, non sono passato alla maratona perché sono un pistaiolo scaduto, ma perché io sono sempre stato un maratoneta e quindi trovo nella maratona qualcosa che riesco ad esprimere con molta naturalezza. È soggettivo, nel senso, ognuno si butta sulla distanza per motivi diversi, sicuramente.
0: E allora, per ciò che riguarda l'Italia, un atleta che rompe il ghiaccio a livello olimpico, si deve fare un salto indietro di 38 anni, si deve arrivare a Seul 1988. La voce di Riccardo Cucchi in pista, c'era lui, Gelindo Bordin, primo italiano ad avere l'onore di vincere la maratona a 5 cerchi.
2: Ultimi 200 metri di questa straordinaria gara di Gelindo Bordin, che sta per conquistare la medaglia d'oro nella maratona. Grandissima impresa dunque di questo azzurro, ripetiamo, tra i protagonisti di questa gara fin dall'inizio. Grandissima tenacia, grandissima convinzione di Gelindo Bordin. Ultimi 100 metri, si volta, ma il keniano Vacchioli è molto lontano, mentre ha ceduto il cipotiano Mestalem. E Bordin è a pochi metri al traguardo. Medaglia d'oro per l'azzurro nella maratona, che taglia il traguardo in questo momento. Si volta ancora e taglia il traguardo, alza le braccia e poi crolla sulla pista stanchissimo, ma bacia per terra, il bacio alla pista dell'atletica leggera qui dello Stadio Olimpico di Seul.
0: Andrea Sawani con noi vuole essere un augurio. Tu sei ingegnere, no? Quindi coi numeri, come dire, c'hai abbastanza dimestichezza. 2 ore, 10 minuti e 32 ci mise Bordin per quel giorno a Seul per conquistare l'oro olimpico. In pratica 6 minuti in più rispetto al tuo record italiano. Ti chiedo se la distanza che è stata recentemente corsa abbattendo il muro delle 2 ore, 1:59:30, questo è il nuovo primato mondiale che è stato realizzato dal maratoneta keniano Sebastian Sowe, ti stimola oppure pensi che probabilmente avresti nella corsa più tattica migliori carte da giocare sul tavolo della maratona?
1: Allora sì, diciamo che il paragone che hai fatto dei 2:10 di Bordin corsi alle Olimpiadi vincendo la gara e il mio 2:04 è un paragone che personalmente, cioè nel senso, non è tanto, cioè non ci dice tantissimo, perché quella gara è stata una gara tattica. I tempi delle maratone difficilmente sono paragonabili in maniera, in modo tale che faccia giustizia al paragone, perché la gara è condizionata chiaramente dal percorso, dalle condizioni climatiche, dai tatticismi della gara stessa, quindi è molto meglio vincere un'Olimpiade in 2:15 che vincere una gara in 2:01 in una major, personalmente, per il prestigio della gara in sé. Poi ti dirò, la gara di Sebastian Sowe di Londra, in cui ha battuto il muro delle 2 ore, sarà, diciamo, il precursore di una serie di lunghe gare che seguiranno la sua scia, perché quello che ha fatto Sebastian Sowe è stato abbattere una barriera più che altro mentale, un po' come quello che è successo col muro dei 4 minuti sul miglio, che è stato, diciamo, il predecessore di una lunghissima serie di atleti che hanno battuto il muro dei 4 minuti. Quindi io mi aspetto che i prossimi anni tanti organizzatori punteranno, diciamo, ad avere il sub 2 hours come obiettivo, e tanti atleti punteranno a quello. Quindi sicuramente quello che ha fatto Sowe, per me in personal modo, è enorme stimolo, perché io non posso accettare di stare a 5 minuti dal record del mondo. Quindi l'anno prossimo accorceremo questa distanza a 4 minuti, poi a 3, poi a 2, poi cercherò di avvicinarmi il più possibile. Però le maratone istituzionali, quindi quelle di campionato, sono molto più aperte, perché chiaramente quelle private in cui, insomma, c'è una lepre e si segue un ritmo, la selezione la fa chi è oggettivamente il più forte, mentre nelle altre maratone come quelle di campionato la selezione la fa sia il livello di fitness e di forza oggettiva dell'atleta, ma anche la sua capacità di leggere la gara e muoversi con acume tattico e saper quando correre, saper anche correre lento e saper gestire i cambi di ritmo. Quindi sicuramente le gare di campionato sono molto molto più aperte.
0: Con noi c'è Ilias Awani, primatista nazionale della maratona. Il delicato passaggio del 30° chilometro, no? Cosa succede a livello pratico in quel frangente? Tu come lo affronti, come lo vivi, come lo sconfiggi?
1: Allora, il famoso muro del 30° chilometro è il muro che per noi atleti corrisponde al 90° minuto di corsa circa, ed è solitamente il punto in cui le riserve di glicogeno si svuotano, quindi quel senso di svuotamento è dovuto appunto allo svuotamento di riserve di glicogeno. E il modo migliore chiaramente per posticipare sempre questa sensazione qua è quello di ottimizzare, diciamo, la giusta percentuale di miscela di carburante che si consuma, quindi allenare il proprio corpo a consumare la giusta percentuale di acidi grassi, di cui abbiamo una disponibilità infinita, e ottimizzare, diciamo, anche la tua capacità ad assorbire i carboidrati che vai a ingerire durante la gara. Quindi è un allenamento che va fatto a livello di stomaco durante i tuoi lunghi, eccetera. Quindi uno dei fattori cruciali che hanno garantito a Sowe la possibilità di sostenere quel ritmo è stata anche la sua capacità di ingerire 115 grammi di carboidrati all'ora. Quindi queste sono le strategie, diciamo, per posticipare sempre di più quel momento di crisi durante la maratona.
0: Ecco, partendo da questo, secondo te, Elias, quante maratone ragionevolmente si possono disputare nel corso di una stagione?
1: Dipende dall'obiettivo che hai, da quella maratona, dipende dal picco di forma che vuoi avere. Allora, idealmente, se vuoi essere la migliore versione di te e correre quella maratona al massimo di quello che puoi fare, dal mio punto di vista 2-3 maratone all'anno, più di questo è difficile fare. Per noi atleti ricoprire la distanza, io di maratone ne posso fare una settimana, però non sarà mai, diciamo, al massimo di quello che è la mia possibilità. Quindi se tu hai un obiettivo, non lo so, fare un record nazionale, un record europeo, devi dosare bene diciamo l'energia della preparazione, perché più che altro non è la maratona, la gara in sé che ti drena, ma è la preparazione necessaria per portarti ad avere quel picco di forma. E la preparazione si estende, insomma, per 4 mesi, quindi a livello mentale e fisico è drenante. E chiaramente un atleta deve anche avere una visione a lungo termine, preservarsi e cercare di avere una carriera longeva. E quindi io personalmente penso dalle 2-3 maratone all'anno, ecco.
0: Quale maratona preferisci, a livello di percorso parlo, e quale invece ti risulta particolarmente indigesta, se c'è, e per quali motivi?
3: Comunque hai da fare, sì.
1: Anche lì dipende dalla tua ambizione, dal tuo obiettivo personale. Se tu vuoi puntare a una maratona in cui il tuo obiettivo è quello di correre forte, prediligerai delle maratone piatte, con poche curve, fatte in un con un'organizzazione adeguata, in momenti dell'anno in cui il clima è favorevole. Quindi sicuramente le maratone spagnole come Valencia, Siviglia, io non ne ho fatte tantissime. E poi chiaramente ci sono altre maratone in cui magari il tempo non è importante, ma il prestigio di quella maratona la rende speciale. Quindi mi viene da pensare a New York, per esempio, in cui l'altimetria è abbastanza impegnativa, però il fascino di quella maratona e l'attenzione mediatica la rendono molto particolare, ecco.
0: Dove ti senti di dover migliorare in questa disciplina, secondo te? Sforzi
1: concentrati? Allora, sì, guarda, la cosa positiva è che sono molto lontano dalla perfezione, anche se questa in apparenza può sembrare una roba negativa, ma il fatto di avere cose su cui si può migliorare è un bene, perché significa che c'è del margine. Allora, c'è sempre stato un qualcosa che ha accomunato tutte le mie maratone, ovvero un impedimento meccanico verso l'ultima porzione della maratona, ovvero, insomma, dei crampi che sorgono magari a livello del polpaccio, bicipiti femorali. Questo era un problema che nelle mie prime maratone sorgeva anche abbastanza presto. Più maratone faccio, più questo problema sorge sempre più tardi. Quindi sicuramente fare in modo di trovare un'efficienza meccanica anche negli ultimi stadi della gara, in cui magari la concentrazione nervosa è in difficoltà oltre a quella fisica. Ecco,
0: ecco il mental coach, no, Elias, è più una moda o nella maratona la sua figura è ormai indispensabile o quasi? Tu come ti regoli?
1: Ma no, non penso sia una moda, penso sia, insomma, una di quelle cose che funziona se tu hai la convinzione che funzioni. Io personalmente ho il mental coach, lavoriamo assieme dal 2024, che tra l'altro è il mental coach di vari atleti, insomma, si chiama Stefano Tavoletti. È anche quello un qualcosa che funziona se l'atleta se ne sente il bisogno, cioè, insomma, non funzionerà mai se verrà imposto dall'esterno. E comunque la maratona è uno sport, diciamo, molto individuale, nel senso che molto spesso implica fare sessioni lunghe di corsa in cui sei da solo a contatto con i tuoi pensieri, e la maratona stessa, la preparazione stessa è molto drenante a livello mentale. Quindi avere una buona capacità di reggere mentalmente il tutto è determinante, e in questo un allenamento mentale può essere importante. Personalmente io ne faccio uso e sento di aver tratto dei benefici. Chiaramente poi tutto è soggettivo.
0: Elias Aouani con noi. Prima di salutarti, è d'obbligo, ma anche un piacere, chiederti allora i prossimi obiettivi stagionali. A questo punto attaccherai il numero quando? Dove?
1: Allora, la prossima gara sarà a metà agosto, agli europei di Birmingham, dove mi cimenterò sui 10.000, non sulla maratona, quindi su un terreno che parzialmente non mi appartiene. E poi da lì punteremo a fare una maratona in autunno. Vediamo, insomma, quale.
0: Ecco, ancora non hai deciso il dove.
1: Diciamo che un'idea me la sono fatta, però ancora bisogna ufficializzare la cosa. Magari si torna negli Stati Uniti, ecco, diciamo questo.
0: Allora,
1: lasciamo magari il dubbio.
0: Si guarda a ovest, dai, come facciamo durante il Mondiale di calcio in questo periodo. Grazie, grazie davvero. Ilias Awani è il primatista nazionale con 2 minuti. 2 ore, sì, magari 2 minuti. 2 ore, 4 minuti e spiccioli, ma con tendenza a magari infrangere. Quello che gli auguriamo, il muro delle 2 ore. Grazie davvero, Ilias.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.

0: Alle 18:31 ci siamo arrivati in compagnia dei Weather Boys. Adesso linea a Onda Verde.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Verde, viaggiare informati.
5: 18:32, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 32, tratto chuso per recupero di un veicolo tra Susa Est e Ulza Est in direzione di Bardonecchia. In carreggiata opposta ci sono code per un veicolo in avaria tra Ulza Est e Susa Ovest. Sulla 8 code per un veicolo in avaria tra Busto Arsizio e Castellanza. Sulla tangenziale nord di Milano code per incidente tra Sesto San Giovanni Sud e l'allacciamento con la A4. Lasciamo il nord, andiamo nella capitale. È in corso una imponente manifestazione antifascista dal Colosseo a Piazza Vittorio e sono 4 i cortei oggi a Roma. Oltre a quello antifascista ci sono i Provita, Remigrazione e collettivi studenteschi. Per l'intera giornata sono previste chiusura al traffico, divieti di sosta e modifiche alla viabilità in numerosi quartieri della città, problemi alla circolazione in zona Prati, Esquilino, San Giovanni e Porta Pia, con possibili ripercussioni anche nelle aree limitrofe. Deviazione per decine di linee del trasporto pubblico locale. Spostiamoci sulla statale Via Valeria, rallentamenti per incidente all'altezza di Tagliacozzo, ancora sulla 1 la Roma-Napoli, code per incidente tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli, infine sulla tangenziale di Napoli, code all'altezza di Fuorigrotta per traffico intenso. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
0: Sabato Sport. E siamo di nuovo in diretta alle 18:35 minuti primi, la regia di Ombretta Conti, Andrea Pistorio in redazione con noi e ha collaborato anche Andrea Boccia all'organizzazione di questo programma che si avvale al momento in regia della presenza di Francesco Paradisi. Riepiloghiamo la griglia di partenza del Gran Premio di Barcellona, settima prova del Mondiale di Formula 1. Miglior tempo e prima fila quindi per George Russell, il britannico su Mercedes, l'altro britannico Lewis Hamilton su Ferrari al suo fianco col secondo tempo. In seconda fila Kimi Antonelli, il leader del mondiale naturalmente su Mercedes, insieme a Lando Norris che ha conseguito il quarto posto. In terza fila l'olandese Max Verstappen su Red Bull insieme al compagno di scuderia Isaac Hadjar. Poi quarta fila con Oscar Piastri e Liam Lawson su McLaren rispettivamente e Racing Bull. Quinta fila con Nico Hülkenberg su Audi e Charles Leclerc su Ferrari. Leclerc che si è reso autore di un'uscita di pista in Q3 quando stava cercando di lottare per la pole, invece partirà appunto in quinta fila. Il prossimo giro pagina lo affidiamo ancora alla musica.

0: 18:40 insieme a Destiny's Child con Survivor. Il tennis internazionale torna a far pressione sui tornei del Grande Slam sul tema che è ricorrente nell'ultimo periodo dei montepremi e della relativa redistribuzione dei ricavi. Il tutto, attenzione, in un clima di crescente tensione tra giocatori e organizzatori. Il numero uno del mondo, Jannik Sinner, secondo quanto riportato al quotidiano Times, sarebbe tra gli atleti pronti a valutare anche forme di protesta abbastanza plateali, incluso un possibile boicottaggio, ad esempio, del torneo di doppio misto agli US Open nel prossimo agosto. Tutto questo nell'ambito di quella che è diventata una vera e propria battaglia, un braccio di ferro per un aumento della quota dei ricavi destinata ai tennisti. La questione, lo ricordiamo, era già emersa durante il torneo del Roland Garros, quando lo stesso Sinner aveva sottolineato come le somme percepite nei tornei dello Slam siano ancora troppo basse rispetto ai ricavi complessivi generati dagli eventi. La richiesta avanzata dal gruppo dei giocatori è quella di portare la percentuale dei premi dall'attuale 16% dei ricavi fino almeno al 22%. Tutto questo entro il 2030 in un percorso di progressivo riequilibrio economico. Insomma, seguiamola la notizia perché potrebbe essere foriera ovviamente di novità. Intanto abbiamo dato prima la griglia di partenza del Gran Premio di Barcellona, c'è collegato con noi Manuel Codignoni. Immagino che nella scuderia Ferrari il secondo posto di Lewis Hamilton non sia sufficiente, penso, ora ce lo dirai, per cancellare magari con il classico colpo di spugna l'uscita di pista di Charles Leclerc in Q3. È così? E che altre notizie ci sono dal circuito catalano?
1: Allora, diciamo che più che un colpo di spugna qui servirebbe, sai, il rullo quello per imbiancare le pareti,
0: no? Ma ne
1: servirebbe uno, ti ricordi la grande pubblicità del grande pennello?
0: Come no? Sì, sì.
1: Esatto, servirebbe
0: grande
1: quello.
0: Grande parete, grande pennello.
1: Esatto, bravissimo, insomma. Maiale selvatico, per non citare la marca, così facciamo anche, diciamo, immaginifico evocazione, ecco, mettiamola così. Al di là delle battute, insomma, la pole position l'ha fatta Russell, in prima fila c'è una Ferrari, quella di Hamilton, dall'altra parte l'altra rossa partirà solamente decima con Leclerc per via di questo incidente nel corso del Q3. E, insomma, Leclerc si è presentato ai microfoni, veniva veramente voglia di abbracciarlo per la faccia che aveva gli occhi praticamente quasi lucidi, e prima di parlare dei vincitori di Russell, della grande pole position, di questa prima fila di Hamilton, di Kimi Antonelli che comunque si è piazzato terzo in un fine settimana non particolarmente semplice per lui, io ci tengo a farvi ascoltare la voce di Charles Leclerc, perché io credo che sia la voce nella quale ciascuno di noi che ha avuto una giornata terribile può immedesimarsi, e nel suo caricarsi di responsabilità sulle spalle c'è anche tutta la maturità di questo ragazzo monegasco.
2: Ho vergogna, ho tantissima vergogna, devo per forza fare queste interviste, quindi vengo a parlare, ma ho tanta vergogna perché sono stati weekend difficili gli ultimi per ragioni che conosco. Arrivando in un weekend con i cambiamenti che abbiamo fatto c'era tanta fiducia, già da FP2, FP3 sentivo che c'avevo tanta fiducia. Già penso che è stata dura continuare ad essere dietro di me durante questi weekend che sono stati piuttosto difficili. Dopo una qualifica così, sì, non ho parole, solo vergogna onestamente. Su una qualifica così dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, ho provato a fare qualcosa di diverso per questa 4 che è stato un po' il punto debole della qualifica. In Q2 eravamo più forti in tutte le curve a parte la 4, ho provato qualcosa, però non ci sono scuse a qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue, è solo qualifica. Domani sono comunque ottimista che posso tornare, ma la vittoria sarebbe il minimo che posso fare per scusarmi, ma neanche onestamente. Anche se domani vada Dio non va bene, ho vergogna. Pensavo e credevo nella pole, dopo alla fine il risultato è che siamo decimi, quindi no, però sì, penso che il potenziale c'era, ma non serve tanto dire quello quando fai quello che ho fatto, quindi non ho tanto da aggiungere. Diciamo che non ero nella configurazione giusta per le ultime gare, ma questa qua non c'è neanche una scusa, quindi è così. Adesso mi devo prendere responsabilità, non è facile perché gli ultimi weekend è stato molto difficile gestire la macchina, ma questo weekend non lo era, ero molto confidente con la macchina e fare questo mi fa male, però domani proverò a cancellare tutto con una gara molto positiva.
1: Quello che ti chiedo, Charles, hai parlato di vergogna, hai parlato di tutto quanto, domani però c'è una gara da fare e per certi versi è una fortuna che si corra domani, perché puoi avere la possibilità di cancellare quello che è successo quest'oggi. In una gara dove ci si aspettano anche tante soste, quindi potenzialmente c'è possibilità di risalire, dove puoi arrivare secondo te?
2: Penso che il podio, perché mi sono sentito molto bene col passo gara ieri, però sarà una notte dove sarà difficile dormire, come dicevo, per la vergogna che risento. Dopo domani sarà un altro giorno e sono fiducioso che si possa fare qualcosa di buono.
1: Giovanni, tu sei uomo di sport da molto prima di me, no? Però io credo che raramente si sentono parole come quelle di Leclerc, non so cosa ne pensi.
0: Ma sai cosa ti volevo chiedere, in effetti? A me sembra che sia un ritorno benefico al passato, cioè nel momento in cui, però ovviamente tu sei lì all'interno del circus, io penso che presentarsi comunque in sala stampa e dire ho sbagliato, chiedo scusa a tutti, e ti autorizza poi, quando ritieni che l'errore non sia tuo, come quello relativo ai freni, no? Dell'altra volta, esatto. Ebbene, no, a dirla tutta, a dirla in maniera anche comprensibile poi per gli appassionati e non solo. Da un punto di vista umano, oggi ne esce vincitore, da quello di pilota, e lui stesso a non solo a non assolversi ma a condannarsi. Non so come ne pensi tu, Manuel.
1: Insomma, premesso che l'errore quando si guida una macchina a queste velocità è sempre dietro l'angolo, è sempre meglio non farlo, ma è sempre dietro l'angolo. Lui è un pilota che si è sempre assunto le proprie responsabilità fino in fondo, e questo è quello che lo rende probabilmente anche così e tanto amato in seno a tutta quanta la tifoseria Ferrari, no? Perché stiamo parlando di un pilota che, se vogliamo, ha vinto solamente 8 gare con il cavallino, e da quando è arrivato nel 2019 ha visto Hamilton vincere titoli, Verstappen vincere titoli, ha visto Norris vincere titoli e ha visto Kimi Antonelli, 19 anni, passargli davanti anche in certe classifiche di gradimento, essendo campione, essendo, diciamo, leader del mondiale. Lui però continua a restare così amato proprio perché è così umano, è il fratello che vorresti abbracciare quando sa che ha commesso un errore, ma te lo viene a dire, non cerca scuse, non si nasconde. Dici bene, esce vincitore, e chissà che domani non riesca a trasformare, questa è un'altra sua grande caratteristica, questa delusione in una spinta positiva per cercare di agguantare un podio che, a detta di quello che lui, diciamo, sostiene, la macchina effettivamente può garantire, una macchina che secondo lui aveva anche il passo della pole e secondo anche Hamilton, perché poi, insomma, spesso e volentieri lo sport è, diciamo, le due facce di una stessa medaglia. Da un lato hai la delusione tremenda di Lewis Hamilton, dall'altra parte hai un Hamilton che non è mai stato così in palla con la Ferrari, miglior qualifica in assoluto se escludiamo la pole della gara sprint in Cina dell'anno scorso, da quando è col cavallino, meno di 70 millesimi da Russell con la Mercedes, promette battaglia per domani. Vi faccio ascoltare anche le sue parole per darvi un'idea di come il clima sia assolutamente diametralmente opposto secondo i due lati del garage della Ferrari, e diametralmente opposto anche rispetto a come era l'anno scorso. Vi ricorderete quando Hamilton a un certo punto della stagione disse la Ferrari deve cambiare pilota. Ascoltate Hamilton oggi. Grazie a tutti i ragazzi in fabbrica per aver spinto così tanto per portare qui tutti questi aggiornamenti. Innovare, evolvere fa davvero la differenza quando siamo in pista. Ovviamente Mercedes è ancora la più forte, ma oggi ne abbiamo battuta una, domani magari batteremo l'altra, chissà. Dovremmo essere perfetti in tutto, strategia, gestione delle gomme. Da parte mia cercherò davvero di fare qualcosa di speciale. Questa macchina vincerà delle gare prima o poi, ne sono sicuro. La direzione che abbiamo preso, la sinergia in squadra, il lavoro che stiamo facendo, tutto questo ci porterà a vincere, ne sono certo. Spero già domani, poi chissà, non siamo mai stati così vicini del resto. Di solito Mercedes in gara scappa via, si tiene sempre un po' di margine per la domenica, ma non si sa. Da parte mia ce la metterò tutta per regalare a questa squadra il risultato che merita. Mondi diametralmente opposti, oceani, come dire, completamente distanti l'uno dall'altra, le parole di Lewis Hamilton e il tono delle parole di Lewis Hamilton rispetto al tono delle parole di Charles Leclerc. In mezzo ci metterei Kimi Antonelli, perché Kimi Antonelli si è piazzato terzo in seconda fila, ha rimediato un distacco importante rispetto al proprio compagno di squadra Russell, perché ha beccato 3 decimi. Russell in pole position, Russell che dopo i 2:25.0 rimediati da Antonelli, dal leader del mondiale nelle ultime due gare in Canada e a Monte Carlo, aveva bisogno di un risultato importante e l'ha ottenuto quest'oggi. Ci ha detto, utilizzando l'istinto, cercando di guardare il meno possibile i dati, il meno possibile le schede di assetto di Antonelli, cercando di fare un po' di testa sua, e questo reset è stato fondamentale, ha detto lui, per cercare di portare a casa un risultato importante sin da oggi e di candidarsi alla vittoria per domani. Un Antonelli che cerca di fare buon viso a cattivo gioco, rispetto agli ultimi due weekend trionfali non è andata così bene, ma parte comunque in una posizione in griglia importante, la seconda fila, parte dal lato pulito del tracciato e si dice convinto, lo ascolterete fra poco, che questa gara tutto sommato può ancora vincerlo. Ascoltiamo allora anche il nostro furetto, Kimi Antonelli.
3: Questo weekend è stato un po' più complesso, però più giro singolo. Credo che il long run sia stato molto positivo in FP2, però nella qualifica, beh, in questo weekend in generale, diciamo che facevo un po' di overdriving, spingevo un po' troppo per le condizioni. Questo weekend fa veramente caldo e le gomme fanno fatica a durare per un giro, quindi devo dire che sì, non sono mai riuscito a estrarre il massimo dalla gomma per tutta la durata del giro. Anche se non sono contento della P3, comunque non è una brutta posizione, perché sono comunque nel lato pulito, ad arrivare in curva 1 è lunga, quindi devo dire che sì, credo che abbiamo buone chance per domani, credo che il passo sia buono, però sarà veramente importante gestire la gomma al meglio e cercare di sì, massimizzare il passo gara, perché credo che anche domani vedremo molte più soste, però sarà veramente importante massimizzare ogni stint in modo tale da avere la migliore chance per vincere o per restare sul podio.
1: In un fine settimana dove non tutto è filato liscio, no? Come hai detto prima, quanto è stato importante comunque aver, se possiamo dire, limitato i danni, perché comunque non è un brutto posto dove partire, il terzo posto?
3: Sì, diciamo che non è stato il massimo, non mi sono sentito bene in macchina, però comunque P3, quindi una buona posizione per domani, e sarà importante cercare di fare una buona partenza e poi di massimizzare il passo gara. Non sarà facile, però cercheremo di essere il più pronti possibile.
1: C'è la possibilità comunque di vincerla da parte tua questa gara, secondo te?
3: Sicuramente, credo che il passo gara sia molto più positivo del giro singolo, quindi sì, credo che ci siano ancora buonissime possibilità per vincere domani.
1: La maturità, Giovanni, di questo ragazzo sta anche nel capire che ci sono alcune guerre che puoi vincere, alcune guerre che magari partono male non puoi vincere, in quel caso portare a casa uno 0-0, massimizzare il potenziale, limitare i danni, consci di avere un vantaggio comunque importante nella classifica generale, è quello che puoi fare, e io credo che lui, Kimi Antonelli, quest'oggi abbia fatto questo, soprattutto dopo aver visto Leclerc finire nella sabbia, andare a sbattere, ha detto forse non è il caso che rischio così tanto per cercare di avvicinare un Russell che probabilmente non ci arrivo. Meglio il terzo posto piuttosto che rischiare di partire nono o decimo, perché così facendo porto comunque a casa punti importanti, e poi i punti per l'appunto si fanno la domenica, e quindi tanto vale cercare di portare la ghirba a casa, come diceva il nostro comune amico Emanuele Dotto, no? Anche qui secondo me, diciamo, sta la maturità di un ragazzo che ha molto più, agonisticamente parlando, dei 19 anni che dice la carta d'identità.
0: Ecco, prima di lasciarci, no? Si parla molto del circuito, no, della Catalogna.
1: Si fanno la domenica. E quindi tanto vale cercare di portare la ghirba a casa, come diceva il nostro comune amico Emanuele Dotto, no? Anche qui secondo me, diciamo, sta la maturità di un ragazzo che ha molto più, agonisticamente parlando, dei 19 anni che dice la carta d'identità.
0: Ecco, prima di lasciarci, no? Si parla molto del circuito, no, della Catalogna, e sono in molti a definirlo il circuito

0: accompagna spesso e volentieri il Gran Premio di Catalogna.
1: Io sono assolutamente d'accordo e ho incassato il sono d'accordo anch'io anche di Leclerc giovedì quando ci ho parlato, perché gli ho fatto proprio questa domanda, gli ho chiesto: con gli aggiornamenti che avete portato, quanto è importante capire il vostro livello di competitività a Barcellona considerato il tipo di pista che è? E lui ha detto: sì, sono d'accordo con te, questa è una pista indicativa di tutte quelle che sono le componenti tecniche dei circuiti di tutto il mondo, perché ci sono curve veloci in appoggio, curve lente, lunghi rettilinei e staccate importanti e cambi di direzione ad alta velocità. C'è un po' una summa di tutte quelle che sono le componentistiche, e dunque se si va forte a Barcellona si va forte sostanzialmente dappertutto, ad eccezione dei vari circuiti cittadini come Monte Carlo, che fanno sostanzialmente storia a sé. È così, e secondo me lo stato di forma della Ferrari, con un Hamilton vicinissimo al tempo di Russell in qualifica, un Leclerc che dice al di là dell'errore potevo fare la pole, posso comunque arrivare a podio, lo stesso Hamilton che ribadisce abbiamo già battuto una Mercedes, chissà che non riusciamo a battere l'altra, secondo me può indurre un po' all'ottimismo anche i tifosi del cavallino, perché se la Ferrari non è mai stata così vicina alla Mercedes in tutta quanta la stagione, ha portato degli aggiornamenti non a caso proprio qui per testarli sulla pista più probante. Evidentemente funzionano, perché la Ferrari ha fatto un passo in avanti, per dire la McLaren più vicina è in quarta posizione, l'altra è settima, le Red Bull sono quinta e sesta, dunque in questo momento la Ferrari è la seconda forza a un'incollatura della Mercedes, quantomeno in prova. Per cui sì, sono d'accordo con quello che dice l'ascoltatore, ho cercato di spiegare un po' il motivo e ho cercato anche di spiegare perché i tifosi della Ferrari hanno di che sorridere al netto della disavventura di Leclerc dall'esito di questo sabato di Barcellona, fermo restando che, diceva Enzo Ferrari, i punti si fanno domani, domani si tireranno le somme.
0: Grazie, e ricordiamo che a partire dalle 15 seguiremo domani in diretta all'interno di Domenica Sport il Gran Premio di Catalogna. Grazie a Manuel Codignoni.
1: Grazie a voi.

0: Con la musica di Bruno Mars, il nostro più cordiale grazie per essere stati con noi. Tutto il mondiale minuto per minuto alle 20:30. E grazie a Ombretta Conti in regia, ad Andrea Pistorio e per la preparazione della puntata ad Andrea Boccia, la console Francesco Paradisi. Grazie a tutti.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Stati Uniti, Iran, l'intesa c'è, la firma no, Trump insiste, la ratifica entro lunedì, Teheran smentisce, mantiene le riserve sui punti chiave. Le grandi sfide del futuro, al forum in masseria di Bruno Vespa si parla di industria e nucleare, ospiti i ministri Urso e Pichetto Fratin. Caso Garlasco, Alberto Stasi lascia il carcere e viene affidato ai servizi sociali. Il legale per lui un nuovo inizio. La famiglia Poggi, la condanna resta. Weekend nero sulle Alpi, 7 morti in meno di 24 ore, incidenti su Monte Bianco, Cervino e Gran Paradiso. Arriva il caldo africano, l'anticiclone spazza via piogge e temporali, sole ovunque, temperature fino a 35 gradi, vasto incendio a Ugento, evacuati un campeggio e un resort. Robbie Williams conquista Firenze stasera al concerto evento della pop star britannica, fan accampati per assicurarsi un posto sotto il palco. Mondiale di calcio tocca al Brasile di Ancelotti, prima però la Svizzera sfiderà il Qatar. Formula 1, la Mercedes di Russell in pole nel GP di Catalunya, Hamilton in prima fila, Kimi Antonelli in seconda con il terzo tempo. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano la trattativa Stati Uniti-Iran. Salta la firma dell'accordo a Ginevra, annunciata dal Pakistan la possibilità di una firma a distanza, ma Teheran smentisce anche questa ipotesi. Restano i nodi irrisolti dallo stretto di Hormuz al dossier nucleare e alla questione Libano.
3: L'Iran non siglerà alcun memorandum con gli Stati Uniti domani, forse lo faremo nei prossimi giorni. Di sicuro le delegazioni non andranno a Ginevra né in Pakistan, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, smentendo sia quanto scritto dal premier pakistano Sharif su un social ripreso da Trump, sia quanto affermato dai media come Al Arabiya. Proseguono da giorni affermazioni e marce indietro, dichiarazioni e smentite. Nelle scorse ore era rimbalzata la possibilità di una firma digitale a distanza, ma anche su questo non c'è alcuna certezza. E invece Teheran è apparsa ferma sulle sue posizioni. Il regime iraniano farà pagare servizi marittimi sul transito nello stretto di Hormuz, ha ribadito Baghei. Sull'intesa che per il presidente americano resta imminente, i nodi irrisolti e cruciali sono molti, come la situazione nello stretto di Hormuz, che gli Stati Uniti vogliono aperto e senza oneri di passaggio, ma che Teheran intende controllare, per non parlare della questione del nucleare, e poi il ritiro delle truppe israeliane dal Libano, dove le forze di Tel Aviv intendono invece restare. E anche gli Emirati Arabi Uniti hanno smentito di voler scongelare i fondi iraniani. Claudia Stamerra, GR1.
2: E proprio ora su Truth, Trump ha ribadito la firma dell'accordo con l'Iran è prevista per domani e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Gli israeliani intanto continuano gli attacchi contro Hezbollah in Libano e contro Hamas nella striscia di Gaza. In Cisgiordania un colono spara contro un palestinese pronto a lanciare una pietra. Secondo fonti locali era affetto da disabilità mentale. La corrispondente.
4: L'ennesima guerra tra Israele ed Hezbollah è ormai entrata da tempo nel suo quarto mese e nulla fa pensare che si arrivi presto ad una tregua. Oggi proprio il sud di questo paese è stato nuovamente bombardato, come accade ormai da mesi. Prima gli ordini di evacuazione seguiti dai raid israeliani. Sono stati colpiti villaggi a ridosso della città di Nabatieh. Tra le vittime anche il sindaco di uno dei villaggi. Ma l'esercito israeliano in serata ha fatto sapere di aver ucciso almeno 7 miliziani del gruppo sciita. Israele non intende fermare fino a quando la minaccia di Hezbollah per le comunità del nord non verrà eliminata, e questa al momento esiste ancora. Anche oggi le sirene hanno risuonato a ridosso del confine con il Libano. Netanyahu e i suoi però seguono gli sviluppi sul fronte dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. La posizione israeliana è chiara da mesi. Teheran deve rinunciare al proprio programma nucleare per evitare che possa ottenere l'arma atomica. È il punto che conta di più per Netanyahu, che ha fatto della guerra al nucleare iraniano una delle sue ragioni principali in quasi 20 anni alla guida di Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Si delinea il programma del vertice G7 in Francia, l'apertura lunedì a Evian con un incontro bilaterale tra Trump e Macron. Martedì sessione di lavoro con il presidente americano e il leader ucraino Zelensky. Trump avrà poi incontri bilaterali con il leader di Qatar, Emirati Arabi ed Egitto. Prima di lasciare la Francia parteciperà a una cena di gala nella reggia di Versailles. L'energia al centro della seconda giornata del forum in masseria in corso a Manduria. L'evento è organizzato da Bruno Vespa insieme a Comine Partners. Tra i temi in discussione la situazione dell'ex Ilva, il taglio delle accise e il ritorno al nucleare. L'inviato.
5: 7, massimo 8 anni, poi, dice Gilberto Pichetto Fratin, produrremo energia nucleare, non una sostituzione ma un'integrazione delle altre fonti, spiega, che a regime potrà valere il 20% del totale. Diversificare, continua il ministro, è una necessità nell'attuale scenario, nonostante al momento non ci siano problemi di approvvigionamento. Quanto al taglio delle accise, in scadenza il 3 luglio, si guarda a un possibile accordo USA-Iran.
6: Se davvero domani a Ginevra firmano qualcosa rispetto allo stato di Ormuz, potrebbero permettersi, speriamo, di superare la discussione.
5: In provincia di Taranto è impossibile non parlare di Ilva. Una chiusura, dice Pichetto, sarebbe una sconfitta, ma il collega Adolfo Urso rassicura.
7: Mi avviso, l'avviso del governo dovrà sopravvivere malgrado tutto, malgrado un contesto particolarmente avverso.
5: Il ministro delle imprese, che lunedì vedrà i sindacati, cita l'odierno no della Cassazione al dissequestro dell'Alto Forno 1. Dura da un anno, un'anomalia la definisce, a causa usato 2 miliardi di danni. Ma Urso si mostra ottimista, la nostra produzione aumenterà, l'acciaio può tornare perfino a Piombino. Da Manduria con Alessio Caranzetti, Lucio Bondi, GR1.
2: Mentre a Roma Roberto Vannacci ha aperto l'assemblea costituente del nuovo partito Futuro Nazionale, il confronto politico si concentra sui temi economici e sanità.
8: No netto alla patrimoniale dal centrodestra. Fratelli d'Italia a Cagliari per la 2 giorni sulla salute, dice no a prelievi per chi eredita una casa. Augusta Montaruli.
9: Sempre più giovani e laureati scelgono l'Italia. Con le politiche del lavoro del governo Meloni l'Italia è più attrattiva e la disoccupazione è tra le più basse d'Europa.
8: La Lega critica la BCE per l'aumento dei tassi che, spiega, penalizza la nostra crescita. Altro che patrimoniale, avverte Tajani Forza Italia, miriamo ad abbassare le tasse. Numeri che le opposizioni contestano, pressione fiscale record e sanità al collasso per il PD, ci penseremo noi. La critica di Giuseppe Conte.
10: 4 anni di governo Meloni, 0 riforme e tocca a noi adesso rimediare a tutti i fallimenti anche di politica internazionale.
8: Intanto si è aperta a Roma la costituente di Futuro Nazionale. Roberto Vannacci attacca, il centrodestra porta avanti l'agenda Draghi e rivendica, noi siamo la feccia, fieri di essere la sporca dozzina. Poi l'ex generale rilancia la palla. Noi quinta colonna della sinistra, semmai lo è Forza Italia. Vasco Pirri, GR1.
2: Sabato di manifestazioni a Roma e migliaia hanno partecipato a 4 cortei contrapposti fra Centro Storico e i quartieri di Prati, Esquilino, San Giovanni e Porta Pia. In piazza i Pro Vita, gruppi legati alla rimigrazione, aderenti alla manifestazione del presidio antirazzista e Propal. Impegnati 1500 agenti, non si registrano incidenti. L'inviata.
11: Una Porta Pia blindata ha accolto il lungo serpentone partito da Piazza del Verano che si è fermato sotto il Ministero dei Trasporti. Una manifestazione colorata, tanti cori contro Salvini e il governo Meloni, contro la remigrazione che i manifestanti vedono come moderna deportazione. Un corteo contro il razzismo, le guerre e lo sfruttamento a sostegno della popolazione di Gaza massacrata dalle forze israeliane. Tanti ragazzi, studenti e migranti, bandiere palestinesi del sindacato USB e per il diritto alla casa.
12: Ho lavorato tanto, anche l'artrosi se la mano, come vanno a dar 200 euro di pensione. Ho 69 anni.
13: Faccio parte di un gruppo che siamo anche Donne de Borgata, perché crediamo che in questa giornata a Roma stanno sfilando delle persone che vogliono cercare di determinare la vita delle persone in questo paese, gli antiabortisti, quelli che si chiamano Pro Vita e Famiglia.
11: Altre 3 le manifestazioni nella capitale, a Prati per la remigrazione, in piazza l'ultradestra, al Colosseo corteo antifascista con CGIL, in piazza della Repubblica i Pro Vita. In campo un'imponente macchina di sicurezza con 2000 uomini tra agenti e militari, oltre elicotteri e droni. Elena Papa, GR1.
2: E a Roma si è da poco conclusa la manifestazione per la vita. Sentiamo.
14: Un appello pubblico in difesa di un diritto, la vita, considerato dagli organizzatori come il primo e fondamentale dei diritti umani. In questa cornice un corteo festoso e colorato ha attraversato nel pomeriggio le strade dell'Esquilino, a Roma, fino ad arrivare a Piazza San Giovanni, dove tra concerti e interventi dal palco si è conclusa la kermesse. Il portavoce Massimo Gandolfini.
15: È una festa di famiglie, ci sono bambini, passeggini. La parola d'ordine è la difesa della vita, sempre di chiunque. Siamo contrari a tutte quelle leggi, a quelle norme normative che vanno contro la vita. E in questo senso abbiamo un senso di gratitudine profondissimo con Papa Leone XIV, che ha ribadito questi concetti fondamentali.
14: Un invito alla mobilitazione civile per testimoniare il valore della vita dal concepimento alla morte naturale.
16: Con lo spirito sicuramente della lotta per difendere la vita.
17: È proprio così, perché oggi la vita viene messa in discussione e non c'è cosa più bella della vita.
18: È una grande speranza per il futuro dell'umanità.
14: Da Piazza San Giovanni, Roma, Mauro Zanda, GR1.
2: Alle 19:10 minuti su Radio 1 il delitto di Garlasco. Dopo 10 anni e mezzo di detenzione, Alberto Stasi ha lasciato il carcere definitivamente. Il Tribunale di Sorveglianza ha dato l'ok all'affidamento in prova ai servizi sociali. Per lui è un nuovo inizio, afferma il suo legale.
19: L'uscita è avvenuta lontano dall'ingresso principale del carcere di Bollate, dove erano presenti numerosi giornalisti. Dopo quasi 11 anni di reclusione, Alberto Stasi ha lasciato l'istituto penitenziario del Milanese. Finirà di scontare la pena residua in affidamento ai servizi sociali, come deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, 24 ore dopo il parere positivo della Procura Generale, che ha sottolineato come Stasi, pur continuando a dichiararsi innocente, abbia accettato la sua condanna a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Grazie la buona condotta aveva già ottenuto nel 2023 il permesso di lavorare all'esterno e nel 2025 la semilibertà, l'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni.
20: Sempre un condannato rimane. Non vuol dire assolutamente nulla in merito alla responsabilità per il delitto.
19: Non ci sono i presupposti per una revisione del processo, ribadisce l'altro avvocato dei genitori di Chiara, Francesco Compagna, richiesta alla quale lavorano gli avvocati di Stasi alla luce della nuova inchiesta della Procura di Pavia, che vede come unico indagato Andrea Sempio, ora in attesa della decisione sul rinvio a giudizio, indagine che non ha nulla a che fare con quanto concesso a Stasi. Eleonora Fioretti, GR1.
2: 7 morti in montagna in meno di 24 ore, 4 vittime, tutti stranieri, solo oggi. 2 alpinisti sono stati travolti da una scarica di sassi sul versante francese del Monte Bianco, dove è morto anche un alpinista francese sul ghiacciaio della Brenva, e un altro francese è morto sul Cervino. Ieri 3 esperti alpinisti trentini sono precipitati mentre salivano sulla parete nord del Gran Paradiso.
21: Gli alpinisti esperti lo sanno che in montagna l'incidente è sempre possibile, perché il rischio zero non esiste, neanche quando si è bravi, neanche quando le condizioni sono ottimali. Antonio Montani, presidente del CAI, in questi giorni come sono quelle della montagna?
22: In questo periodo sono molto buone, lo zero termico è sui 3000 metri, per cui di notte c'è il rigelo, insomma condizioni ideali per approcciare l'alta montagna. Probabilmente il grande numero di persone poi porta anche statisticamente, e questo dispiace, a questi incidenti.
21: In generale gli incidenti si limitano rispettando le norme di sicurezza, abbigliamento e scarpe adeguate e, per semplificare, il passo proporzionato alla gamba.
22: Chiaro che poi le regole di sicurezza dipendono anche dall'itinerario che si decide di affrontare. Se è un itinerario molto tecnico, a maggior ragione l'esperienza, l'attenzione è fondamentale per non avere problemi.
21: Attenzione vuol dire anche prudenza e la forza di tornare indietro.
22: No, certamente, tornare indietro è il primo grande insegnamento che ci dà la montagna. Ci insegna a stare attenti, perché il rischio zero, ripeto, non esiste.
21: Donatella Gori, GR1.
2: Era una pistola a giocattolo quella che ieri uno studente ha puntato a un professore a Mirandola, a Modena. Il docente se n'è subito accorto, non c'è stata nessuna aggressione, afferma il preside.
23: Era una pistola a giocattolo con il tipico tappo rosso, quella usata da uno studente contro un docente all'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, Modena. Lo precisa in una nota il dirigente scolastico. Inizialmente si parlava di una pistola a pallini puntata sulla tempia di un professore da parte di uno studente che pretendeva delle sigarette. In base alle nuove ricostruzioni, la pistola a giocattolo era stata portata in classe da un compagno e la frase sarebbe stata pronunciata in tono scherzoso per farsi restituire le sigarette. Il docente comunque ha preso la pistola e l'ha consegnata al preside, dopo aver segnalato l'accaduto con una nota sul registro. Il ragazzo in questione comunque non è stato ammesso allo scrutinio, sia per le numerose assenze fatte, sia per 2 precedenti provvedimenti disciplinari, sia per questo episodio che resta comunque grave. Simona Decina, GR1.
2: Siamo al meteo, weekend di bel tempo e temperature elevate in tutta Italia, come ci spiega il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
0: un fine settimana all'insegna del bel tempo, temperature in deciso aumento nella giornata, soprattutto al nord nella zona della pianura padana, dove si sfioreranno i 35-36 gradi, una situazione un po' diversa al centro-sud, dove la ventilazione ancora settentrionale tenderà a mantenere le temperature intorno ai 30-32 gradi.
2: In Salento è stato spento l'incendio di Ugento. Secondo una prima stima sono bruciati 20 ettari di pineta e macchia mediterranea. Circa 1000 persone, tra cui il calciatore Mario Balotelli, sono state fatte evacuare dai resort e dai camping della zona. Ora stanno rientrando nelle strutture. A Londra la festa ufficiale del compleanno del re con le cerimonie e le parate tradizionali. La corrispondente.
1: Londra festeggia insieme al resto del paese. Il viale che porta a Buckingham Palace si tinge di rosso, bianco e blu. È il giorno del Trooping the Colour, la celebrazione più spettacolare della monarchia, che celebra il compleanno pubblico del sovrano. Quello vero di Re Carlo è a novembre, ma dal 1748 la festa è a giugno per evitare la pioggia. Pragmatismo britannico, perfezionismo inglese nell'esecuzione. Carlo e Camilla, in rosso granata, sfilano in carrozza scoperta. Segue quella della principessa Catherine e i tre bambini. William è a cavallo, la folla è in festa. Non è solo sfarzo, è l'esecuzione impeccabile di una tradizione secolare, l'identità di un paese che, nonostante qualche protesta contro la monarchia, si ritrova ancora unito tra i sorrisi dei principini affacciati al balcone, la folla che sventola i fazzoletti al passaggio delle frecce tricolore su Buckingham Palace, gli applausi sinceri a Re Carlo. Una di quelle giornate in cui la corona smette di essere solo istituzione e dà vita a un grandioso abbraccio collettivo. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Lo scrittore israeliano Eshkol Nevo parteciperà al Libro Possibile, il festival culturale di Polignano a Mare. Lo annuncia la direttrice artistica Rosella Santoro. Non possiamo identificare uno scrittore con le scelte politiche del suo paese, afferma. Crediamo nella libera espressione del dissenso che è parte dell'essenza democratica. La musica con Firenze Rocks, protagonista di stasera Robbie Williams. La popstar britannica si esibirà alle 21.30, ma i suoi fan erano già in fila dalla notte scorsa. L'inviata.
3: Mentre ieri sera uscivamo dal concerto di Lenny Kravitz, su via delle Cascine già c'erano i fan di Robbie Williams che piantavano le tende. In molti hanno trascorso la notte fuori dal Visarno per aggiudicarsi un posto in prima fila. Sono attese oltre 30.000 persone per accogliere l'ex Take That, tra gruppi di amici, fidanzati, genitori e figli, racconti di vita, ricordi e canzoni da condividere.
4: Continueremo sempre a fare le file e essere i primi.
24: Prima linea, dopo Robbie dal vivo è veramente incredibile. Uno dei pochi performer che riesce comunque a intrattenere la folla al massimo della potenza.
25: Beh, sicuramente tante emozioni.
26: Vabbè, come sempre una performance meravigliosa come lui sa darti.
24: E siamo sempre fedelissimi.
27: Il solito Robbie che ha voglia di divertirsi sul palco, sempre una grande carica, carisma, energia.
3: Robbie! Tra le pop star britanniche più amate, Robbie Williams torna ancora una volta nel nostro paese. Grande attesa dunque per la data di questa sera. Firenze, Marcella Sullo, GR1.
2: Per la pagina sportiva in studio Francesco Repice.
28: E ovviamente si parla di calcio. Prima ancora però l'apertura tocca alla Formula 1, perché si sono concluse ormai da un paio d'ore le qualifiche del Gran Premio di Catalunya sul circuito di Barcellona. Risultato importante questa volta anche per la Ferrari. Sentiamo.
29: È stata una qualifica molto intensa, con una lotta molto più ravvicinata di quel che si poteva pensare alla vigilia, perché in pole c'è comunque una Mercedes, stavolta quella di Russell, ma a un'incollatura c'è una Ferrari, quella di Lewis Hamilton, che la issa in prima fila con un giro magico a meno di un decimo dall'inglese e promette battaglia per domani.
30: Grazie
29: a tutti i ragazzi in fabbrica per aver spinto così tanto per portare qui tutti questi aggiornamenti. Da parte mia cercherò davvero di fare qualcosa di speciale. Alle spalle di Hamilton il leader del mondiale Antonelli, terzo, che in un weekend in cui non ha mai trovato il feeling giusto, massimizza il risultato con una seconda fila che tiene comunque aperti tutti gli spiragli per domani.
30: Anche se non sono contento della P3, comunque non è una brutta posizione, perché sono comunque nel lato pulito. Ad arrivare in curva 1 è lunga, credo che abbiamo buone chance.
29: La faccia scura di questa qualifica è quella di Leclerc, il monegasco che aveva, parole sue, il ritmo della pole, sbatte con la Ferrari nel Q3 di nuovo, partirà decimo e arriva ai microfoni con gli occhi quasi lucidi.
31: Ho vergogna, ho tantissima vergogna. Non ci sono scuse, qualsiasi
5: cosa. Mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue. È solo qualifica, domani sono comunque ottimista che posso tornare, ma sarà una notte dove sarà difficile dormire con la vergogna che risento.
29: Barcellona, Manuel Codignoni, GR1.
28: E come promesso passiamo al calcio e parliamo del mondiale di calcio. Non andiamo però in ordine cronologico con le partite, andiamo, diremo così, in ordine di importanza, noblesse oblige, perché stasera a mezzanotte fa il suo esordio il Brasile di Carlo Ancelotti.
6: È una delle partite più attese della prima fase. Dici mondiale, dici Brasile, 5 volte campione del mondo, ma l'ultima 24 anni fa, nell'ultimo mondiale organizzato da più paesi, quella volta in Corea e Giappone. Dici Marocco e pensi a 4 anni fa, quando i nordafricani trovarono uno storico quarto posto. Con Haiti e Scozia, altre delle girone, è chiaro che questa è la partita tra le favorite. Il Brasile lo è di diritto, ma le delusioni delle ultime edizioni fanno tenere con i piedi per terra. Per questo, per la prima volta, la Federazione Verde e Oro si è affidata ad un tecnico straniero. E che tecnico? Carlo Ancelotti. Ieri il nostro allenatore debuttante ai mondiali ha parlato in conferenza anche di Neymar, oggi non fortunato.
7: Beh, la situazione di Neymar è che sta lavorando molto forte per cercare di recuperare il più presto possibile. Pensiamo che l'aspettativa è che recuperi, che possa rientrare nel gruppo la prossima settimana. Ma quando abbiamo chiamato Neymar, l'abbiamo chiamato non solo per le sue qualità tecniche, che sono indiscutibili, ma también per l'esperienza e per l'esempio che può rappresentare per i giovani che abbiamo dentro questo gruppo.
6: Si gioca a New York, lo stadio della finale. Assistenza tecnica Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
28: Prima ancora però toccherà alle ore 21 italiane alla Svizzera scendere in campo contro il Qatar. Si giocherà a San Francisco.
8: Si gioca al Levi Stadium di Santa Clara, affacciati sulla baia di San Francisco. È la seconda partita del gruppo B dopo il pareggio 1-1 di ieri tra Canada e Bosnia. La Svizzera, guidata da Jakin in panchina e da Chaka in campo, arriva a questo mondiale con l'obiettivo di migliorare un record che dura dal 1954, quando gli elvetici raggiunsero i quarti di finale. La Nati, questo è il soprannome della Svizzera, ha anche un po' d'Italia nella sua rosa, dove spiccano l'interista Akanji, il bolognese Freuler e il milanista Yashari. Dall'altra parte del campo ci sarà il Qatar, allenato dallo spagnolo Lopetegui, che punta a far meglio in questa seconda partecipazione dopo che 4 anni fa a casa sua rimediò soltanto 3 sconfitte realizzando appena un gol. La stella catariota è l'attaccante Afif, che milita nell'Al-Sadd di Roberto Mancini, fresco vincitore dello scudetto. Alle 21 il fischio d'inizio sarà dato dall'honduregno Said Martinez, primo arbitro del suo paese a dirigere una partita di una fase finale al mondiale. Francesco Albanese, GR1.
9: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Daniela Di Noia e Fabio Cardinali. Dopo di noi Ascolta si fa sera e subito dopo, non nel consueto orario delle 23.30 per lasciare spazio ai mondiali di calcio, andrà in onda Serial, il programma sulle serie TV con Alessandro Allegra e Giulia Nannini. Da Carmelo Lazzaro e dalla redazione del GR1 un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono il rabbino Benedetto Carucci Viterbi, preside delle scuole ebraiche di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Buonasera. Il brano che si è letto oggi nelle sinagoghe racconta l'invio da parte di Mosè di 12 esploratori verso la terra promessa. Questi tornano dopo 40 giorni con fichi, melograni, un enorme grappolo d'uva e con la paura. La terra divora i suoi abitanti, dicono. Gli abitanti sono giganti e noi eravamo i nostri occhi come cavallette e così eravamo anche i loro occhi. È una confessione straordinaria questa. Non dicono i giganti ci hanno chiamati cavallette, dicono eravamo i nostri occhi così. Prima ancora che l'altro ci sminuisse, ci eravamo già rimpiccioliti da soli. Il Talmud osserva che questa autosvalutazione è la vera colpa delle spie, non la paura in sé, ma l'aver trasformato la paura in identità. Siamo come cavallette non è una valutazione, è una capitolazione. L'insegnamento è di una modernità sorprendente. Spesso il limite non è fuori di noi, è lo sguardo che portiamo su noi stessi, impaurito, contratto, incapace di immaginare che le cose possano andare diversamente. Giosuè e Caleb, che sono i due esploratori che si distinguono dagli altri, videro la stessa terra, gli stessi giganti, ma dissero possiamo farcela. Non per un ottimismo ingenuo, ma per fiducia, quella che si sceglie anche quando fa paura.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Meteoradio.
4: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata cielo con qualche sottile velatura al nord, sereno invece sul resto del paese. Vento in attenuazione tra basso Adriatico e Ionio. Domani il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino, nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione e sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e moto ondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione e mari che saranno tutti poco mossi. Infine, temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Serial. Lo spoiler è vietato.
8: Benvenuti a Serial con Giulia Nannini che conta nulla, male però c'è Alessandra Allegra.
9: Sì, meno male Giulia, ma che strano vederti a quest'ora del pomeriggio, orario inconsueto ovviamente per via, lo sappiamo, dei mondiali di calcio, ma oggi è una puntata speciale non solo per questo, ma anche e soprattutto Giulia perché è l'ultima della stagione.
8: Anche la nostra storia sì, volge al termine, ma ci sarà una stagione, una stagione nuova, sì, sono sicura.
9: Almeno lo speriamo, insomma sì, siamo molto fiduciosi. Sì, cari ascoltatori, oggi chiudiamo chiudiamo la stagione di Siria, che siamo arrivati alla quarta stagione, sì. Insomma, speriamo, insomma, sì, a settembre riprenderemo con la quinta, sempre con tante belle storie da raccontare. Sì, va bene, diciamolo subito, tu però rimani qua su Radio 1, no?
8: Sì,
9: se non sbaglio,
8: sì,
9: vero?
8: Io rimango.
9: Hai un programma che rimane a luglio, se non sbaglio.
8: La mattina dalle 9 alle 10 con Radio 1 Musica, vi aspetto tutti
9: bene.
8: I giorni dal 6 luglio.
9: E qualche volta parlerà anche di serie televisive, secondo me sì.
8: Vediamo
9: se
8: chi
9: capita.
8: Può dirlo. Ma noi iniziamo a parlare di serie televisive, intanto che cosa ho visto io? Mi sono finita Off Campus.
9: Sì, volevo saperlo.
8: E, beh, è una serie molto, diciamo, come l'estate nei tuoi occhi, molto teenage dreams.
9: Sì, certo.
8: Molto adolescenziale.
9: Perché tu ti senti ancora un po' teenage.
8: Io mi sento un po'
9: sì, teenage,
8: ancora teenager.
9: Nonostante,
8: sì.
9: insomma
8: sì, sì,
9: l'età
8: sì.
9: che avanza.
8: Avanza.
9: Sì, esatto, inesorabile, devo dire. Però stai meglio, ti vedo meglio.
8: Sì, sto meglio, sto meglio.
9: Strappo
8: piano
9: muscolare,
8: piano...
9: c'è questa serie televisiva, lo ricordiamo. Beh, e Giulia Nannini e Ping Pong.
8: Non interessa,
9: bene,
8: non interessa.
9: Raccontiamola, insomma. Non fare più niente. In quest'estate, niente, prendi il sole,
8: non
9: stai tranquilla.
8: Una racchetta a mano,
9: una nuotata, così, insomma, niente di più. Va bene, io mi sono visto due spicci, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, la serie premiata in qualche modo dal nostro amico Nicola Cuppoli come serie del mese per quanto riguarda il mese di maggio. Devo dire, molto carina anche questa. Se devo fare una piccola critica,
8: sì.
9: Forse un paio di chiamiamoli colpi di scena, erano un po' telefonati, insomma, un paio di cose erano un po', diciamo, già si capivano, insomma, rispetto al finale. Insomma,
8: però
9: ci è piaciuta, insomma,
8: sì, sì.
9: Da un lato si ride, dall'altro si riflette anche.
8: Allora,
9: invece qui mi sa che si ride parecchio, comunque insomma ci si diverte, questo sicuramente.
8: È una serie che è uscita il 9 giugno su Sky, quindi martedì scorso,
9: sì.
8: Sono 10 episodi, 2 episodi a settimana. Stiamo parlando di The Miniature Wife e ne parliamo insieme a Paolo Di Lorenzo, giornalista di Sorrisi e Canzoni TV.
9: Ciao Paolo, buonasera.
10: Ciao Ale, ciao Giulia,
8: ciao.
10: Che bello sentirvi.
9: Siamo qui, come stai innanzitutto? Come io voglio sapere sempre, come vanno le tue cose?
10: Le mie cose vanno molto bene,
9: bene.
10: Anche se, come dicevate voi, c'è un po' questo clima di fine dell'anno scolastico, per cui in questo momento stiamo
9: anche
10: un
9: per
10: po'
9: te.
10: Chiudendo tutto.
9: Anche
10: no?
9: Per te, anche per te così, insomma. Vabbè, anche le ferie sono in qualche modo, insomma, le stiamo per vedere. Allora, parliamo di Miniature Wife, partiamo con una clip e poi ci racconti un po' quello che stiamo per vedere.
11: Io e mio marito facciamo a turno per sostenerci.
12: Oh.
11: Lui ha sostenuto me con il mio primo libro e ora è il mio turno.
13: Il mio turno deve ancora farmi vincere il Nobel.
12: Il Nobel? Sta scherzando?
13: Niente affatto. Ho creato la bioagrotecnologia che cambierà il mondo. Lo definisco il miracolo della miniaturizzazione.
12: Questo sarebbe il progetto top secret a cui stai lavorando?
13: Ah! Ah! Oh no, Lindy! Eccoti qua! Tutto bene?
12: Tutto bene! Un accidente, Les!
13: Sei incredibile!
12: Stai sorridendo per caso?
13: Sì! Scusa! Mi dispiace tanto!
9: Vabbè,
8: beh,
9: insomma, si capisce qualcosa.
8: Mi ricorda moltissimo I Shrink the Kids, cioè tesoro,
9: sì,
8: mi si sono ristretti i ragazzi della Disney.
9: Paolo, raccontaci quello che abbiamo già capito che succede in questa serie televisiva. Paolo.
10: Il sottotitolo di questa serie è Un piccolo problema, che ben racchiude lo spirito di questa serie. Matthew McFadden di Succession e Elizabeth Banks,
9: insomma, interpretano attori importanti.
10: Molto importanti, interpretano una coppia sposata alle prese con una difficile crisi. Lei è una affermata autrice che però da anni affronta un blocco della scrittrice, lui invece è uno scienziato che vuole risolvere il problema della fame nel mondo, una cosa da poco.
9: Invece risolve qualcos'altro, insomma, crea qualche piccolo problemino.
10: Infatti durante una discussione, una lite, inavvertitamente questo scienziato finisce per rimpicciolire la moglie, che si ritrova alta 15 centimetri.
8: C'era anche Downsizing,
9: sì,
8: con
9: esattamente. No, diciamo che allora Paolo, sviluppiamo questa cosa che sta dicendo Giulia,
8: diciamo,
9: ci sono molti film anche molto importanti, perché qualcuno è, diciamo, sottovalutato un po' per ridere e scherzare, poi ci ricordiamo di un film molto importante di fantascienza che un po' ha iniziato queste avventure di miniaturizzazione, vero Paolo?
10: Decisamente, questo è si tratta di un filone che nacque negli anni 60, l'idea di guardare le cose da un'altra prospettiva. In questo caso il pretesto del rimpicciolire la moglie diventa un modo per osservare quelle che sono le dinamiche della relazione. Siccome c'è uno svantaggio di potere nella coppia, nella dinamica tra lei e lui, questo diventare più piccola diventa una metafora per esplorare qualcosa di un po' più complicato.
9: Il film facciamo riferimento è Viaggio allucinante di metà degli anni 60, un film insomma che è veramente bello, che ricordiamo, insomma, film di fantascienza che per la prima volta in qualche modo raccontava questa follia della miniaturizzazione dei personaggi.
8: Senti Paolo, fa ridere questa serie?
9: Sì.
10: Fa ridere decisamente, è anche una di quelle serie che sono poi le mie preferite, che ti offre degli spunti di riflessione senza diventare però un predicozzo, che secondo me non aiuta mai la riflessione dello spettatore.
8: E allora ascoltiamo la seconda clip tratta da The Miniature Wife.
14: Questa è la mia minuscola vita ora.
15: Tornerai alla tua dimensione normale, ci sono quasi.
14: Sei davvero vicino alla soluzione?
15: Davvero, fidati di me. Io devo farle tornare grandi.
16: Abbiamo 30 giorni per dimostrare che la formula di ripristino funziona. Oppure il brevetto sulla nostra tecnologia tornerà a Hilton.
15: Quello sono io.
16: È una cosa assurda. Facciamolo.
17: Quanto ci vorrà?
16: Ci metto tutto il mio impegno.
17: Prima che io torni normale.
15: Lindy, sei la persona con cui voglio passare la vita.
18: Che cosa ci dovrei fare? Lo uso come corona?
9: Quella della corona sarebbe un anello di diciamo di fidanzamento, di matrimonio.
8: The Miniature Wife è uscita su Sky il 9 giugno e ne stiamo parlando insieme a Paolo Di Lorenzo. Allora Paolo, bel cast, carina è lo stratagemma narrativo che ci porta insomma dentro a questo piccolo mondo della moglie, ma fa anche riflettere questa serie, ci sono spunti anche un pochino più seri?
10: Fa riflettere molto e si inserisce in un tipo di racconto dell'oggi, della contemporaneità, che sta avendo grande successo. Mi collego al film Horror Obsession, che sta avendo grande successo in questo periodo, al botteghino, la storia di un ragazzo non particolarmente fortunato in amore che esprime un desiderio e si ritrova a essere oggetto dell'ossessione della donna da cui, di cui lui è innamorato. Anche qui, anche in The Miniature Wife, troviamo al centro un uomo che più o meno consapevolmente si ritrova a voler controllare, ridurre, ridimensionare, in questo caso anche letteralmente, fisicamente, la propria compagna. Ed è un modo anche per affrontare quella che è un'emergenza dell'attualità, questo problema che gli uomini in particolare, soprattutto gli uomini, hanno riguardo alla gestione della violenza.
9: No, è una giusta osservazione. Che tu sappia, è prevista una seconda stagione, nasce come miniserie, finisce qui, pure ci saranno degli sviluppi, o è legata al successo, non lo so, Paolo.
10: Questa è una serie che tratta da un racconto breve di un autore che si chiama Manuel Gonzalez. Al momento è stata sviluppata come un progetto autoconclusivo, va da sé che noi lo sappiamo bene, serie che funzionano vanno avanti.
9: Ormai è una legge non scritta, insomma, certe volte bisognerebbe anche non necessariamente proseguire, ma insomma vabbè, ormai giustamente si fa i conti anche su questo.
8: Anche perché le idee scarseggiano, quindi
9: è quello che stiamo notando.
8: Quando
9: insomma,
8: ne abbiamo avuta una, quella si cavalca il più possibile.
9: Soprattutto quando sono più o meno idee nuove, anche questa abbiamo detto non è proprio nuovissima, esattamente.
8: Grazie Paolo Di Lorenzo.
10: Grazie a voi.
8: Grazie,
9: buona estate. Ci risentiamo a settembre, insomma, anche con te.
10: Se
9: hai piacere, noi avremo piacere di risentirti, assolutamente.
8: E andiamo avanti con la musica su Radio 1. C'è una voce di Radio 1, che è Noemi.
9: Anche, no?
8: Sì, è assolutamente insieme a Vito Salamanca. E questa è la loro hit estiva. Tu cosa fai questa sera?

0: più.
1: Che forte Noemi con Vito Salamanca. Questa è Tu cosa fai questa sera e promette di farci ballare per tutta l'estate.
2: Tu cosa fai dopo? Che se fai?
1: Io vado a letto. A me piace fare quello. Sì.
2: Sì, a riposare. Sì. Allora, sentiamo cosa fa Gabriele Niola dopo essere stato ospite con noi. Ciao Gabriele Niola, come stai?
1: Come stai, Gabriele?
3: Tutto bene, grazie. Voi?
2: Okay, bene. Giulia, insomma, così, insomma, stiamo bene.
1: In fase di ripresa.
2: Stiamo bene.
1: Ricordiamo il podcast di Gabriele Niola, Storyline, che vi consigliamo, racconta un sacco di aneddoti e storie dietro ai film che tutti abbiamo visto. È molto interessante, quindi super consigliato.
2: Assolutamente, da
1: prego,
2: ascoltare
1: e
2: da recuperare. Gabriele, dunque, siamo all'ultima puntata di Serial e in qualche modo facciamo una cosa un po' diversa rispetto al solito. Non parliamo di una serie che è appena uscita come facciamo sempre, ma insomma, siccome non ci saremo a fine mese perché saremo forse al mare, Giulia, non so dove sarai, vogliamo anticipare una probabilmente delle serie più attese, non soltanto di questa stagione, ma anche perché si conclude tutta la storia. Stiamo parlando di The Bear. Gabriele, tra l'altro, questa quinta stagione super attesa uscirà il 26 di giugno su Disney Plus, ma Disney Plus poche settimane fa ci ha fatto un regalo, giusto Gabriele?
3: Sì, è uscito un film, possiamo vederlo come un film o anche come un episodio spurio, cioè un episodio singolo,
2: sì,
3: che si colloca fuori dalle stagioni.
2: Dalle stagioni, nel senso che, sì.
3: Esatto, è indietro nel tempo, quando ancora era vivo, sapete, se non avete visto The Bear, tutto inizia dal fatto che è morta una persona, è morto il proprietario di un ristorante e il fratello, che è il protagonista della storia, prende in mano il ristorante.
2: Esattamente.
3: Ecco, questo episodio si svolge nel passato, quando quello che sarebbe morto all'inizio della serie in realtà era ancora vivo.
2: Quindi una sorta di prequel, tanto per intenderci.
3: Esatto. C'è anche un altro personaggio della serie, sappiamo che erano amici, ma adesso li vediamo essere amici, devono fare un viaggio per una commissione che devono fare e, come spesso avviene in The Bear, è una questione di rapporti anche burrascosi, difficili, di affetto, e l'affetto spesso è violento e si comunica in maniere strane. È molto bello, devo dire, questo episodio.
2: Sì, mi è piaciuto molto, l'ho visto e poi appunto fa capire quello che ha appena detto Gabriele. The Bear, appunto, sullo sfondo abbiamo la storia di uno chef, di una cucina, eccetera, però in realtà è una storia che racconta i drammi umani, l'amore, l'amicizia,
1: certo,
2: i sentimenti della famiglia. Insomma, quindi e questo rapporto che è d'amore e odio in qualche modo di questi due amici si evince molto, si percepisce molto in questo episodio molto bello, Gary.
1: E allora ascoltiamo una clip tratta
2: da
1: The Bear.
2: Ascoltiamola.
4: Chef, stai bene? Fa un bel respiro, ascolta la padella, senti la musica.
5: È il nostro ultimo giorno, non c'è più tempo.
6: Io non mi arrendo, il locale andrà avanti.
7: Richard, io sto vendendo l'edificio.
8: È tragico. Il locale si è allagato. Ci hanno interrotto le forniture. Resteremo senza ingredienti.
9: È così, o andrà tutto bene?
6: No, fermo!
10: Non aspira!
8: Oppure no?
5: Siamo in inferiorità di armi e di uomini. Siamo senza soldi. Ma abbiamo noi stessi. E non abbiamo più niente da perdere.
8: Pronti?
5: Ogni secondo conta, baby!
11: Prossima portata!
8: Ho passato così tanto tempo a scappare da questo posto. E invece era il posto migliore per me.
11: È opera tua.
8: Tutti hanno contribuito. Ci copriamo le spalle tutte le sere.
12: Più vi guardo e più vi voglio bene.
8: È così che teniamo vivo questo posto. Questo è The Bear.
13: Chef!
2: Gabriele, raccontaci l'importanza che ha avuto negli anni questa serie, una serie che ricordiamo ha vinto tantissimi premi.
3: Ha vinto tantissimi premi, è piaciuta molto, specialmente le prime stagioni, un filo meno queste ultime, ma io posso dire, proprio vedendo questo episodio prequel,
2: sì,
3: mi è sembrato di capire una cosa, che The Bear, che racconta la storia di un ristorante, quindi una storia di cucina, di come si diventa un ristorante stellato, è una serie molto furiosa.
2: Sì.
3: Secondo me in realtà non parla di cucina, cioè è
2: vero,
3: la cucina è una scusa.
2: Certo, sì, assolutamente.
3: Secondo me parla di droga.
1: Della di
3: maniera.
1: Droga.
3: Secondo me sì, perché non c'è mai la droga nella serie, in nessuna maniera, non c'è mai da nessuna parte, però la maniera in cui queste persone interagiscono è come se tutte, incluse la mamma dei protagonisti, fossero droghe pesanti, droghe dure, della difficoltà di interagire, di questo tipo di vita con questo peso fortissimo sulle spalle. Io ho questa impressione qua.
1: Beh, certo, non lascia mai interpretazioni così scontate,
2: no,
1: Gabriele,
2: certo,
1: Niola.
2: No, ma è giusto questa cosa, nel senso che poi forse anche la vita che vi ha adesso non voglio allargare troppo il, diciamo, il discorso, però è un po' forse anche la vita che di adesso, insomma, che viviamo anche molti di noi, insomma, sempre super accelerata, sempre super a 3000, tante cose che magari qualche volta potremmo anche un po' fermarci e andare un po' più calmi, più lenti. Vabbè, è una serie che si conclude, questa quinta stagione concluderà questa storia. L'hai detto, in qualche modo l'hai fatto capire, non forse siamo arrivati un po' troppo in là, si poteva chiudere prima, Gabriele?
3: Sì, decisamente, ma questa è una caratteristica di tutte le serie che funzionano, perché quando una cosa...
2: Sì, sì, sì.
3: Perché quando una cosa funziona è difficilissimo staccare la spina.
2: È una cosa che purtroppo abbiamo notato ultimamente, stiamo sottolineando il fatto che certe volte si allunghi un pochino il brodo, perché ovviamente le serie hanno successo, le piattaforme continuano a fare stagioni che magari qualche volta un po' alla fine arrivano un po' stanche, no?
1: Sì,
2: arrivano
1: assolutamente.
2: Un po' annoiano.
1: Però
2: anche
1: Gabriele,
2: per certi aspetti.
1: Questa a te è piaciuta?
3: Quello di l'ultima stagione?
1: Sì,
2: sì, vabbè, in generale The Bear, visto che sì, ancora sì, insomma, no, dobbiamo vedere la quinta, insomma.
3: The Bear mi piace, e l'ultima che ho visto, cioè la quarta, un po' decisamente meno. Adesso vedremo la quinta, perché comunque la vedremo, però insomma la quarta un po' mi ha deluso, mi è sembrato veramente che non accadesse niente.
2: Sì, sì,
3: ho
2: sì, sì.
1: Però Gabriele, ero convinta che tu la potessi vedere in anteprima, per quello ti chiedevo.
2: No, no, vabbè,
1: con
2: no,
1: i tuoi
2: no,
1: magici
2: no, ancora no, ma lui ha dei poteri particolari, un supereroe. Però no, anche, l'altro giorno è uscito, credo, in anteprima su un trailer in America, però ricordiamo che uscirà anche lì negli Stati Uniti a ridosso dell'uscita italiana, quindi se non addirittura proprio lo stesso giorno, quindi ovviamente diventa complicato. Sappiamo delle cose, probabilmente quello che hai detto anche te Gabriele, questo episodio prequel che è uscito a sorpresa perché non si sapeva, in qualche modo ci aiuta nell'arrivare pronti per la quinta stagione. Gabriele grazie di averci tenuto compagnia anche te questa stagione, e passerai una buona estate, e se hai piacere ci risentiremo a settembre.
3: Senz'altro.
1: Grazie Gabriele.
3: Grazie a voi.
1: E sentitevi Storyline. E allora noi ringraziamo.
2: Dobbiamo fare una serie di ringraziamenti.
1: Gabriele Niola, ringraziamo anche gli altri giornalisti che sono stati spesso ospiti con noi a Serial, quindi Chiara Poli, ovviamente Nicola Cuperi, Federico Vascotto, Giorgia Di Stefano, Marianna Ciarlante, Andrea Bedeschi, Claudio Pizzigallo.
2: Questi sono quelli che sono venuti più volte, sono tanti altri giornalisti che ci sono venuti a trovare, e abbiamo avuto anche in questa stagione, ricordiamolo, tanti attori e tanti registi importanti che ci sono venuti a trovare.
1: Carolina Crescentini, Damiano Gavino, Claudia Potenza, Alessandro Preziosi,
2: Lino Guanciale,
1: Matteo Rovere,
2: Luca Argentero, Cristiana Capotondi, Massimiliano Gallo, Matilda De Angelis, insomma,
1: Giorgio Pasotti,
2: sì, Giorgio Pasotti,
1: insomma,
2: Maria
1: tantissimi.
2: Pia Canzone, quindi insomma tantissimi amici che sono venuti a trovarsi. Fabrizio Gifuni, ecco, importante per Portobello, una delle serie più belle dell'anno assolutamente.
1: È stata una stagione ricca di ospiti,
2: ricca sempre,
1: di amici,
2: sì,
1: che hanno commentato con noi le serie, ricca anche di amicizia, possiamo dire, tra me e te Alessandro. Sono molto felice di aver fatto anche quest'anno, concluso questa stagione insieme, grazie.
2: Lo possiamo anche dire che siamo anche una famiglia, anche perché siamo, insomma, sono 4-5 anni che lavoriamo insieme,
1: sì,
2: lavoriamo sempre bene, si è creato, insomma, ormai abbiamo un rapporto che va oltre quello professionale, insomma, di settimanale, ma insomma,
1: questo è bello
2: e non è così scontato,
1: infatti,
2: devo dire, rapporto che abbiamo anche
1: con la nostra squadra ovviamente,
2: con
1: la nostra regista Cristina Pini,
2: insomma, che ancora una volta, insomma, ci ha fatto un po' penare quest'anno, alla fine è tornata qui a Lovile,
1: a
2: casa Serial, e ringraziamo anche un giovane virgulto,
1: Emanuele Rinaldo, che era con noi stasera alla parte tecnica, ovviamente in nome di tutti i tecnici che sono stati con noi
2: di Radio 1, insomma, e con lui, giovane acquisto di Radio 1, ringraziamo tutti i tecnici che si sono alternati nelle nostre settimane.
1: Grazie a tutti i nostri ascoltatori, ci sentiamo,
2: grazie soprattutto
1: a settembre,
2: a voi, certo.
1: Buona estate, e noi vi lasciamo in musica, restate su Radio 1
2: con la bellissima colonna sonora di The Bear. Ci sono anche i Cool and the Gang, Get Down on It.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio 1 Musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
5: Anche quest'oggi in diretta dai nostri studi di Dallas partiamo alle 20.30 Rai Radio 1, tutto il mondiale minuto per minuto. Ancora ben trovati da Guido Ardone al microfono e saluto subito qui al di là del vetro Francesco Pionaglieri e Daniele Antelmi che ci assistono alla parte tecnica. Naturalmente anche un saluto a chi ci segue a distanza da Roma, a Saxarubra c'è Ombretta Conti regia, Emanuele Di Cavio e Max Gambino alla console, Andrea Pistorio in redazione. Ci attende una lunga e speriamo appassionante serata, perché vi dico subito che saremo con voi fino a tarda notte, fino alle 2 del mattino in Italia ovviamente, per raccontarvi due partite di questo terzo giorno di gare. È importante ricordare subito che a mezzanotte farà il suo debutto nel torneo il Brasile, sempre attesissimo, guidato da Carlo Ancelotti, e peraltro contro il Marocco che è stata rivelazione dell'ultima edizione. Dunque la sfida di New York si preannuncia la più interessante, crediamo, di questo primo assaggio di mondiale. Però è giusto andare in ordine cronologico con la gara che sta per cominciare invece all'opposto, a San Francisco. Il gruppo B, dopo il divertente pareggio, lo ricordo, 1-1 tra Canada e Bosnia, si sfidano le altre due formazioni. La Svizzera, che in questi ultimi tempi è stata ben più che uno spauracchio per l'Italia, è molto cresciuta tecnicamente, ha tanti calciatori che ben conosciamo, esordisce contro il Qatar al suo secondo mondiale consecutivo. Sì, ma è il primo da qualificato, perché 4 anni fa era il paese ospitante, affidato a un tecnico che con tutta la sua esperienza comunque è un debuttante a tutti gli effetti, lo spagnolo Lopetegui. Ascolterete, ve lo ricordo, per questa partita il commento tecnico di Massimo Orlando al fianco della nostra voce per la presentazione, le formazioni ufficiali di Qatar, Svizzera, gruppo B di questo mondiale. Buonasera e bentrovato Francesco Albanese.
6: E buonasera a te Guido Ardone. Dunque tra poco più di mezz'ora ci sarà questa seconda gara del gruppo B del campionato del mondo di calcio 2026, vale a dire, come anticipavi, tra Qatar e Svizzera. Una sfida che si è giocata soltanto una volta nella storia del calcio ed era una partita amichevole, ormai nel lontano, ma poi nemmeno così tanto, 2018, si giocò in Svizzera e quella volta vinse il Qatar in trasferta grazie al gol della stella della formazione dello Stato del Medio Oriente, quella FIF che anche oggi guiderà l'attacco della formazione catariota. Sono davvero tanti i motivi di interesse per seguire da vicino questa sfida. La Svizzera, come giustamente ricordavi, si presenta all'alba di questo mondiale con i favori del pronostico, certamente in questa gara, perché come ranking FIFA la Svizzera occupa la 19esima posizione, soltanto 56esimo il Qatar, ma più complessivamente la Svizzera è la favorita dell'intero raggruppamento. Naturalmente i favori del pronostico poi vanno confermati sul terreno verde di gioco. Allora andiamo a vedere quelle che sono state le scelte operate dai due tecnici. Partiamo proprio dalla Svizzera dell'allenatore Murat Yakin. Qualche novità soprattutto dal punto di vista tattico, si pensava potesse propendere per uno schieramento a 4, invece c'è un trittico di difesa, ma andiamo con ordine. Il portiere è Kobel, portiere del Borussia Dortmund. I tre di difesa, Zaccaria, Akanji ed Elvedi. A centrocampo, da destra a sinistra, girano Ebischer, Freuler, Chaka, il capitano, e Rodriguez, il tridente offensivo composto da Vargas, Embolo e Ndoye. E già snocciolando questi nomi avete certamente familiarizzato con giocatori che giocano oppure hanno calcato il nostro campionato. Su tutti Akanji, fresco vincitore del campionato con la maglia dell'Inter, ma c'è stato anche Zaccaria che è passato per la Juventus, Ebischer quest'anno con la maglia del Pisa, Freuler, colonna del centrocampo del Bologna, per non dimenticare poi Rodriguez, ex Milan e Torino, e Ndoye, ex Bologna, quest'anno passato al Nottingham Forest. Guardiamo in casa del Qatar, sulla panchina siede il basco spagnolo Julen Lopetegui, che già aveva sfiorato la vettura mondiale quando guidava la Spagna nel 2018, ma poi sul più bello venne esonerato perché la federazione allora iberica non gradì la firma prima del mondiale col Real Madrid. Di fatto venne esonerato prima che iniziasse il mondiale che Lopetegui aveva conquistato sul campo, venne sostituito da Hierro. Questa dunque sarà la sua prima partita in una fase finale del mondiale. Questo è il Qatar di Lopetegui. Abunaga il portiere, in difesa 4 da destra a sinistra con Ayoub, Pedro, Kuki, capitano, e Omam. I due centrocampo saranno Gueye e Yassem. Tre rifinitori alle spalle dell'unica punta Yusuf sono da destra a sinistra il naturalizzato Edmilson, Madibo e, come detto, Afif. Arbitrerà l'incontro il signor Said Martinez della Federazione Honduregna, e anche questo è un piccolo record: per la prima volta un arbitro dell'Honduras è infatti chiamato a dirigere una gara della fase finale di un mondiale. Tra poco si comincerà. Guido Ardone, torno da te, a dopo con
5: benissimo, grazie. Grazie per il momento a Francesco Albanese. Sì, il mondiale delle prime volte, tante, d'altra parte più partite, anche la squadra arbitrale è ben più nutrita. Andiamo a salutare anche chi accompagnerà Francesco Albanese in Radio Cronaca, quindi benvenuto in trasmissione, buonasera al nostro Massimo Orlando. Massimo, buonasera.
7: Ciao Guido, buonasera a te e ai nostri radioascoltatori.
5: Allora Massimo, ieri hai seguito l'altra gara di questo girone B al fianco di Giovanni Scaramuzzino, ci siamo divertiti con il pareggio tra Canada e Bosnia. Ti chiedo in una battuta: la Svizzera ha già lasciato sulla carta, almeno lo diceva bene Francesco Albanese, di prendere il comando del girone? Sono anni che diciamo bene di questa nazionale e lo abbiamo imparato anche a nostre spese in più di un'occasione. Nazionale con tanti giocatori di seconda generazione che comunque ha un livello tecnico più che apprezzabile. Poi andiamo a vedere i freddi numeri: beh, nella storia recente non ha mai superato gli ottavi. Peraltro ne approfitto per ricordare ancora, a costo di essere noioso, che in questa edizione per la prima volta ci saranno anche i sedicesimi. Diciamo occasione intanto per cominciare a provare a immaginare un traguardo un po' più lontano per la nazionale elvetica.
7: Sì, è vero, non è mai riuscita a superare i quarti, però è una squadra che dà sempre molto fastidio a chi la incontra. Dunque, se possibile, evitarla, perché è una squadra organizzata, come hai detto te in presentazione, giocatori forti in tutti i reparti, in difesa, centrocampo, li conosciamo tutti perché sono passati, a parte Sciacca, tutti nel campionato italiano, e davanti c'è veramente tanta qualità: Vargas, Ndoye, Embolo, che è un giocatore fisico ma anche tecnico. Chiaramente il Qatar è una sorpresa, è una squadra che è alla sua seconda partecipazione. Io credo che tutti i favori, insomma, siano dalla parte della Svizzera, che ha dalla sua il fatto anche, Guido, che ormai sono tanti anni che questo gruppo gioca insieme, e insomma questo vuol dire tanto per un allenatore come Yakin, che insomma porta avanti un progetto che è molto interessante.
5: E poi la parola progetto ci fa venire in mente anche quello che accade da qualche anno in Qatar, progetto che non diede i suoi frutti in occasione dell'ultimo mondiale. Questa Academy se ne parla tanto, c'è qualche elemento di novità, poi tempo permettendo ne parleremo. Sì, la Svizzera, e dicevamo bene entrambi, in questo caso per ritrovare quell'accesso ai quarti bisogna tornare indietro di parecchi decenni, credo fino al 54. Tra pochissimo anche con te Massimo Orlando, come sempre sì. Su Radio 1 tutti i grandi eventi trovano spazio, per cui questa sera sarà tutto il mondiale e non solo, minuto per minuto, perché in pieno svolgimento gara 2 della finale di scudetto di basket, dopo il successo in gara 1 180 cifre tonde di Olimpia Milano su Venezia, gara 2 si gioca sempre al Forum. La partita è cominciata, la seguiremo ovviamente al rimbalzo di linea anche con il match mondiale di San Francisco. E allora dal Forum la voce ovviamente di Massimo Barchesi per Olimpia Milano Venezia. Buonasera Massimo.
8: Ciao Guido, buonasera a te, buonasera ai nostri ascoltatori, buonasera a coach Attilio Caia.
9: Ciao Massimo, buonasera a tutti.
8: Ciao Attilio, che sarai il mio compagno di viaggio anche per questa gara 2 della finale dei playoff tra Olimpia Milano e Reyer Venezia. Una gara 2 che sembra la copia carbone di gara 1 al momento, perché a 2 minuti e 54 secondi dal termine del primo tempo Milano è avanti di 11 punti, 48 a 37, un'Olimpia scattata subito a razzo, 13 a 2 con uno Zach Lidey da davvero tornato ai massimi livelli, stiamo vedendo il miglior Lidei dei playoff. Sono 16 punti per lui con 4 su 4 da 3 punti, ben assistito da Leandro Bolmaro che poco fa ha sbagliato 2 tiri liberi, non li ha sbagliati invece Bowman in questo momento, che riportano la Reyer sul meno 9, 48 Milano, 39 Venezia. Insomma Tilio, dopo gara 1, dopo i 100 punti incassati da Venezia, ci aspettavamo una reazione da parte della Reyer, soprattutto dal punto di vista difensivo, ma al momento come adesso lasciato liberissimo, gioco a due, Ellis Diop, Usman Diop anche questa sera sta disputando una signora partita, già quota 9 punti, ma dicevo 50 punti incassati dalla Reyer a 2.22 dall'intervallo lungo, l'atteggiamento difensivo è lo stesso di gara 1.
9: Diciamo che la Reyer non è ancora entrata in questa finale dal punto di vista emotivo, dal punto di vista fisico, perché ci aspettavamo, anche sentendo le loro dichiarazioni, si erano accorti di aver fatto una partita molto scadente dal punto di vista difensivo, soprattutto sulle fonti di gioco del basket in Milano, ma oggi è stato la proseguo dell'altra partita, 31 punti alla fine del primo quarto, siamo già a 50 e mancano ancora 2 punti, cioè 2 minuti non è il modo per agonisticamente affrontare una finale, fare una difesa di grande intensità, e invece si stanno fidando solo ed esclusivamente a qualche performance offensiva che però in trasferta non paga buoni risultati.
8: Applausi per Usman Diop, in panchina rientra Josh Nibbo, ricordo che 2 giorni fa il primo tempo si era concluso 54 a 37 per Milano, siamo lì, perché anzi potrebbe anche migliorare il proprio score all'Olimpia, perché c'è Scelzi in lunetta con i tiri liberi a 2 minuti e 4 secondi dalla conclusione del primo tempo, realizza il primo, 4 punti per Siobhan Scelz che è al primo posto all time della finale dei playoff per minuti giocati e per tiri da 2 realizzati, esattamente 144, poi al secondo posto all time per punti realizzati in totale 505 alle spalle di Carlton Myers che ne ha 604, e per completare l'opera su Siobhan Scelz è terzo per tiri liberi realizzati, adesso ne ha messi a segno 2, quindi sono 102 dietro ai 194 dello stesso Carlton Myers e ai 113 di Roberto Premier, che a questo punto è assolutamente a tiro. 1 minuto 58 secondi al termine del primo tempo, con la palla persa per Venezia che aveva iniziato malissimo la partita perdendo 4 palloni nei primi 4 minuti, ora è arrivata a quota 7 palle perse, Milano che sta tirando con il 67% da 2, con il 58% da 3, insomma sta ripetendo le cifre di gara 1, ricordo gara 1, la chiusa col 61% da 3, 11 su 18.
9: Sì, perché Venezia non riesce a creare difficoltà a quelli che creano gioco, ai giocatori perimetrali che hanno la palla in mano, dove riescono a finire loro o a far canestro in lunghi come in questa azione Brooks dal palleggio, ottimo canestro, Venezia è troppo morbida, al primo quarto oltre a 31 punti subiti non ha neanche fatto il bonus, ha fatto solo 4 falli, quindi è difficile con quell'approccio pensare di poterla portare via la partita a Milano.
8: È Milano che tocca 54 punti e manca ancora 1 minuto e 15 secondi al termine del terzo quarto, Jordan Parks da 3 sul ferro, rimbalzo catturato da Quinn Ellis, vuole correre Milano, pallone per Scelz che non ci pensa due volte ad attaccare l'area, poi scarica e fa ragionare Quinn Ellis, il blocco di Lidei, va in mezzo Ellis, pallone per Brooks da lontanissimo, 3 punti per Armani Brooks, vola Milano più 18, 57 a 39. Armani Brooks che si era presentato con un modesto per lui 5 su 22 prima di questa finale da 3 punti, in questi playoff 2 su 3 in gara 1, mentre recupera ancora palla Milano, ottava persa per Venezia, 32 secondi al termine del primo tempo, ancora Brooks da 3, 60 Milano, 39 Venezia, totale dominio da parte dell'Olimpia che, lo ricordiamo, va a caccia del triplete in questa stagione dopo aver vinto Supercoppa e Coppa Italia. 15 secondi al termine, mai successo nella storia dell'Olimpia, il triplete. Vediamo Bowman attacca Schiltz, l'appoggio, l'errore, altro rimbalzo per Milano di Brooks, 4 secondi per tirare, Brooks ancora si mette in proprio, ci prova ma non può, subisce fallo, clamorosa ingenuità di Jordan Parks all'ultimo secondo, pallone che non sarebbe probabilmente arrivato al ferro, e Jordan Parks sul meno 21 per la Jäger cosa decide di fare? Fallo sul tiro da 3.
9: Tiro da 3 molto
8: a
9: difficile,
8: 6 decimi dalla fine.
9: Fuori equilibrio che sarebbe stato impossibile segnare, eppure questo dimostra la poca presenza mentale di Venezia su questa partita. Siamo già, tu dicevi, 54 punti la volta scorsa, oggi siamo già oltre i 60 e mancano tiri. Difficile se Venezia non prova i primi 5 minuti del terzo quarto a stringere un po' i bulloni, a dare un po' una svolta difensiva, diventa difficile entrare nella serie.
8: C'è un diverso linguaggio del corpo da parte delle due squadre in campo, ma già dalla palla 2, ripeto, ci sta sorprendendo Venezia in negativo, perché capivamo che la Reyer fosse in debito d'ossigeno in gara 1. Dopo le due battaglie, gara 3 e gara 4 con la Virtus Bologna al Taliercio, però ci aspettavamo, come si aspettava in primis coach Neven Spacchia, una reazione, una difesa quantomeno migliore rispetto a gara 1, e invece addirittura sta andando peggio per la formazione veneziana. C'è un instant replay in corso, gli arbitri sono al tavolo, mancano 6 decimi al termine del primo tempo, 60 Milano 39 Venezia. Milano,
5: e allora Massimo, ovviamente ti darò la linea tra pochi istanti per dare il risultato alla fine del primo tempo per l'intervallo lungo, poi tornerà in cronaca diretta al rimbalzo. Vi ricordo che mancano 15 minuti al calcio d'inizio di Qatar-Svizzera, la seconda gara del gruppo B, la seguirete con Francesco Albanese, con Massimo Orlando che ce l'hanno presentata poco fa, il super appuntamento senza nulla togliere alla partita molto interessante che sta per cominciare, quello della mezzanotte con Brasile e Marocco, a completare il quadro della giornata della notte italiana, altre due partite alle 3 del mattino tra la notte di sabato e di domenica, Haiti-Scozia gruppo C e poi la Turchia di Vincenzino Montella, saranno le 6 in Italia quando a Vancouver affronterà l'Australia nel girone D. E tutto questo per completezza, ancora il forum di Assago, la chiusura Barchiesi-Caia, perché tra un po' avremo verdetto ancorché ampio e scontato di questa prima parte di gara di gara 2 tra Milano e Venezia.
8: Allora 2 su 3 di Brooks, termina qui il primo tempo, Milano 62 Venezia 39 con 16 punti di Lidei, 13 di Armani Brooks per Milano, dall'altra parte 9 di Witcher e di Valentine. Studio.
5: Benissimo Massimo Barchiesi, allora ritroveremo la tua voce con quella del coach Attilio Caia nel secondo tempo della partita, a cavallo e al rimbalzo invece con il primo tempo di Qatar-Svizzera. Quindi io andrei a questo punto, dopo una mini pausa pubblicitaria, proprio allo stadio con gli inni nazionali, poi il primo tempo di Qatar-Svizzera, girone B, Francesco Albanese, Massimo Orlando al commento tecnico. Ci ritroviamo nell'intervallo della partita e seguirete al rimbalzo anche la seconda metà di Olimpia Milano-Venezia, gara 2 della finale scudetto della nostra campionato di basket, il tutto su Rai Radio 1 in diretta, buon ascolto.
10: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende, scoprile tutte a partire da €29,99 in negozio, app e sul sito.
12: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
13: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €189 al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo €5.000. Valore di riscatto €21.683, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
15: Thank you. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
16: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
17: La partita.
6: 20 e 49 minuti in Italia, benvenuti, ben ritrovati all'ascolto da Francesco Albanese per raccontarvi questa seconda gara del gruppo B della fase finale del Mondiale di Calcio 2026. Qatar-Svizzera, si gioca la San Francisco Bay Area, uno stadio che contiene circa 70.000 posti, la casa dei San Francisco 49ers. In questo stadio pochi mesi fa, nel mese di febbraio, si è disputato il Super Bowl, probabilmente l'evento sportivo più importante del pianeta, certamente uno dei più ricchi, ma adesso gli spettatori sono pronti ad assistere e voi ad ascoltare quanto accadrà sul terreno di gioco. È l'esordio per il Qatar e la Svizzera, ovviamente, in questo mondiale che tante speranze, diciamo così, nelle quali ripongono tanto i tifosi del Qatar quanto gli svizzeri. In particolare questi ultimi sognano finalmente di abbattere quel muro dei quarti di finale che mai hanno abbattuto nel corso della loro storia. Addirittura l'ultima volta che raggiunsero quel traguardo fu nel 1954. Il Qatar, se solo pareggiasse una delle almeno tre partite chiamate a disputare, farebbe già meglio della scorsa edizione, quando era la nazione ospitante ma rimediò tre sconfitte in altrettante gare. A raccontarvi questa sfida con me ci sarà Massimo Orlando, lo saluto, buonasera Massimo, ben ritrovato.
7: Buonasera Francesco, un saluto a te e ai nostri radioascoltatori.
6: Mentre le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo, insomma Massimo, già in fase di presentazione dicevamo sono davvero tanti i motivi per seguire questa sfida, perché con tutto il rispetto per il Qatar di Lopetegui, la Svizzera punta a far molto bene nel mondiale in generale, ma è certamente la favorita di questo gruppo, anche alla luce del pareggio che ricordiamo in questo girone c'è stato ieri tra Canada e Bosnia.
7: Sì, assolutamente sì, sono d'accordo con la tua analisi. In questo girone sembra chiaramente sulla carta la squadra più forte, più attrezzata, con maggior talento, ma d'altronde sono diversi anni che questa squadra, sì è vero che ha il tabù dei quarti di finale, però insomma ha dimostrato di essere una squadra competitiva che può mettere in difficoltà anche le grandi squadre, non solo europee ma a livello mondiale. Dunque credo che l'obiettivo sia quello di migliorarsi se possibile. È un gruppo che gioca insieme da tanti anni, c'è talento, sono compatti sia in difesa, a centrocampo, una squadra organizzata, e davanti insomma li conosciamo, Vargas, Ndoye e Embolo sono tre giocatori assolutamente pericolosi.
6: Come nel frattempo potrete ascoltare in sottofondo, la presentazione, il pre-gara di questo match è in perfetto stile californiano, stelle e strisce, con tanta musica, tanti speaker che chiamano all'entusiasmo e a raccolta i tifosi delle diverse squadre che sono giunti alla San Francisco Bay Area per assistere a questa partita. Le squadre sono nel tunnel, dunque tra poco faranno il loro ingresso in campo, potremo anche ascoltare gli inni. Abbiamo dunque il tempo di vedere quelle che sono le formazioni presentate dai due tecnici. Partiamo dal Qatar di Lopetegui, il basco Lopetegui, abbonato il portiere Ayub, Pedro, Kuki e Omama compone 4 di difesa, a centrocampo i due davanti alla difesa sono Gueye e Yassem, 3 rifinitori Edmilson, Madibo e Afif, stella della squadra catariota, la punta Yusuf e gioca al posto di Al-Moesali, una delle altre stelle del Qatar, uno dei giocatori più rappresentativi, che invece parte dalla panchina. Risponde la Svizzera di Murat Yakin, Kobel il portiere, in difesa 3 giocatori, Zakaria, Akanji e il Vedi. Difesa a centrocampo, da destra a sinistra opereranno Ebischer, Freuler, Chaka e Rodriguez, e come detto prima da Massimo Orlando il tridente composto da Ndoye, Embolo e Vargas. Dicevamo, anche se dovessimo soffermarci semplicemente sul ranking FIFA, Massimo, il divario è netto, 56esimo posto per il Qatar, 19esimo per la Svizzera, però attenzione, nell'unico precedente tra le due formazioni nel 2018 era una gara amichevole in Svizzera, però vinse il Qatar e segnò proprio a FIFA, che oggi è ancora in campo.
7: Lo sentivo prima quando stavi presentando la partita, risultato assolutamente impronosticabile, però molto probabilmente è stata un'amichevole ben interpretata dal Qatar e forse sottovalutata dalla Svizzera, che stasera, visto anche il pareggio di ieri sera tra Canada e Bosnia, insomma, secondo me vorrà far capire subito di essere la squadra, insomma, più forte di questo girone e di puntare assolutamente al primo posto.
6: Vediamo anche come le due formazioni si sono comportate nelle gare che hanno immediatamente preceduto questo avvio del mondiale. Partiamo dalla Svizzera, che è vero ha battuto 4-1 la Giordania nel penultimo test match, ma poi ha pareggiato con l'Australia 1-1, tra l'altro ha segnato Ondoy e poi c'è stato il pareggio degli australiani con Yenghi. Partita questa, Massimo, tu che insomma cose di spogliatoio ne sai tante, ha un po' suscitato un po' di malcontento, soprattutto Xhaka ha richiamato all'ordine suoi da buon capitano, ha detto insomma dobbiamo alzare il rendimento, alzare l'asticella se vogliamo ben Giordania nel penultimo test match, ma poi ha pareggiato con l'Australia 1-1, tra l'altro ha segnato Ondoy e poi c'è stato il pareggio degli australiani con Yenghi. Partita questa, Massimo, tu che insomma cose di spogliatoio ne sai tante, ha un po' suscitato un po' di malcontento, soprattutto Xhaka ha richiamato all'ordine.

0: c'è chi magari ha paura di farsi male, c'è chi non mette quell'intensità che comunque richiede una partita della nazionale, e il capitano molto probabilmente ha capito che era il momento di intervenire da leader, alzando un po' la voce, dicendo quelle cose che molto probabilmente uno bravo e leader, ti ripeto, come lui è giusto che faccia in questi momenti per portare la squadra in un momento così importante a un'intensità che sia all'altezza di un mondiale.
1: Non particolarmente esaltante invece l'avvicinamento del Qatar a questa competizione. Ha perso 1-0 con l'Irlanda, 0-0 con El Salvador, ma adesso la palla e la verità passerà al campo, che ci dirà tutto e di più su questa sfida e sul relativo stato di forma. Ascoltate la musica in sottofondo che accompagna l'ingresso in campo del Qatar e della Svizzera. Davvero ormai è tutto pronto alla San Francisco Bay Area per ascoltare gli inni nazionali. Il direttore di gara sarà l'honduregno Said Martinez, così come i connazionali Lopez e Ramirez lo coadiuveranno come assistenti. Una curiosità: è la prima volta che un arbitro dell'Honduras è chiamato a dirigere una partita di una fase finale del mondiale, un altro dunque motivo di interesse per seguire questa sfida, anche perché gli arbitri sono particolarmente nell'occhio del ciclone in questa competizione internazionale, anche grazie alle novità regolamentari che sono state recentemente introdotte dalla FIFA e dall'International Board, che già abbiamo visto all'opera e con le quali stiamo iniziando a familiarizzare. Ma di tutto questo, Massimo, naturalmente avremo tempo e modo per parlarne nel corso della sfida. Ormai il countdown è partito, mancano esattamente 3 minuti al calcio d'inizio. La stretta di mano a bordo campo tra i due tecnici, Yakin e Lopetegui. Siamo pronti per ascoltare gli inni nazionali. Si comincia con quello del Qatar.

Al Salam Al-Amiri, la pace dell'Emiro, questo l'inno nazionale del Qatar. Allora siamo pronti per ascoltare quello svizzero, Salmo Svizzero, questo il titolo dell'inno nazionale della Confederazione Elvetica.

0: Tra poco si comincia, restate su Radio 1 per Qatar-Svizzera.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Si stanno completando i convenevoli della vigilia per Qatar-Svizzera, adesso è il turno della Svizzera a salutare i direttori di gara, coloro che saranno dunque chiamati a far rispettare il regolamento sul rettangolo verde. Di nuovo do la buonasera a Massimo Orlando.
2: Di nuovo a te, buonasera Francesco e ai nostri radioascoltatori.
0: Bella anche questa iniziativa, Massimo, ormai abbiamo imparato a riconoscerla, di cantare tutti insieme l'inno al centro del campo, sia gli 11 titolari ma tutti i componenti della rosa. Direi che è un gesto che ci voleva.
2: Sì, assolutamente, meraviglioso, l'ho commentato ieri sera per la prima volta, sono rimasto piacevolmente stupito da questa iniziativa. È giusto che tutti, anche quelli che non giocano dall'inizio, siano lì nel campo a rappresentare in quel momento dell'inno la propria nazione, dunque è un bellissimo segno e gesto da parte di chi ha scelto, insomma, questa formula, fra l'altro con questo stadio meraviglioso che stiamo vedendo, dove San Francisco 49ers hanno la fortuna di giocare, veramente uno stadio pazzesco, davvero
0: possiamo
2: un piacere.
0: Possiamo dirlo. Monumentale, e del resto lo dicevamo anche in fase di prepartita, se ci hanno disputato il Super Bowl un motivo ci sarà.
2: No, infatti l'ho anche visto, perché mi piacciono molto gli sport americani, è davvero uno spettacolo, poi così vicino al terreno di gioco, insomma un po' quello che vorremmo vedere in Italia anche noi, e anche abbastanza velocemente, no Francesco?
0: È così, non fa particolarmente caldo, si temeva una temperatura vicina ai 30 gradi, siamo decisamente sotto invece questa soglia, e questo potrebbe favorire dunque anche la prestazione dei calciatori in campo. Intanto qualche nota cromatica: il Qatar giocherà questa partita con il tradizionale completo granata, il colore nazionale, viceversa la Svizzera, o la Nati come viene soprannominata la nazionale della Confederazione Elvetica, opta per un decisamente meno usuale completo verde con inserti bianchi, quindi dovremo anche un po' familiarizzare con questa novità legata al colore della maglia della Svizzera. Sulle tribune un po' si confondono le due tifoserie, perché granata l'una, rossa tradizionalmente l'altra, ecco che lo stadio di fatto è un monocolore tendente al rosso, che comunque dà certamente un bellissimo colpo d'occhio. Davvero è tutto ormai quasi pronto per il fischio d'inizio di questo Qatar-Svizzera. Entrambe hanno la possibilità di poter approfittare del pareggio del Canada e della Bosnia di ieri.
2: Sì, che è stata una partita interessante, dove abbiamo visto una Bosnia che conosciamo, no? Purtroppo squadra solida, molto difensiva, e trova il gol e poi riesce a difendere bene. Però il Canada ha dimostrato, nonostante limiti tecnici, di essere una squadra che ha voglia, carattere, ha corsa, inserimenti, e alla fine ha trovato un meritato pareggio. Io credo che sulla carta la Svizzera sia assolutamente la squadra più forte, però sai, poi bisogna vedere, siamo alla fine di un'annata molto molto faticosa, bisogna vedere anche come arrivano le squadre a questi appuntamenti.
0: Tra poco naturalmente avremo anche la possibilità di tornare al basket da Massimo Barchesi per gara 2 della finale scudetto tra Milano e Venezia. Intanto ascoltate il conto alla rovescia sottofondo e si può finalmente partire in questo istante, con la Svizzera che gestisce il primo possesso palla della sfida contro il Qatar. Svizzera, come detto, con maglia verde e inserti bianchi, che rispetto al nostro punto di osservazione attaccherà da sinistra verso destra, completo invece granata per la formazione allenata dal basco Lopetegui, che cerca in terra d'America quel riscatto anche legato alla sfortunata per lui campagna del 94, quando la sua Spagna, lui era il terzo portiere di quella squadra, perse, lo ricorderete, contro l'Italia. Ma c'è subito la Svizzera in avanti, la palla è per Ebolo, il tiro viene ribattuto, una Svizzera che decide subito di mettere le cose in chiaro e vuole dare pressione nei confronti del Qatar. Quando sono passati appena 40 secondi, naturalmente siamo fermi sul punteggio di 0-0, ma in quel caso già si era aperta pericolosamente, Massimo, la retroguardia del Qatar.
2: Sì, è una bellissima azione perché c'è stato l'inserimento arrivando da dietro di Saka, molto bello, e la sponda per Embolo che si era staccato perfettamente e ha calciato molto bene, chiaramente non è riuscito a trovare lo specchio della porta, però l'azione era ben costruita, insomma la Svizzera partita con, mi sembra, le intenzioni più che chiare.
0: Si gioca il secondo minuto alla San Francisco Bay Area, 0-0 tra Qatar e Svizzera. Massimo Barchesi per il racconto di Milano-Venezia Basket.
3: Grazie a Francesco Albanese, siamo già nel terzo quarto, 7 minuti e 38 al termine, con Milano largamente in vantaggio di 22 punti su Venezia, 66-44, Milano che ha toccato addirittura il più 27 all'inizio di questo terzo quarto, dopo 4 punti di fila segnati da Josh Nipo, tripla da distanza siderale sbagliata ed è la prima in questa partita da Armani Brooks, a rimbalzo però prevale Milano, palla nuovamente per l'Olimpia che nel primo tempo, e qui la valutazione col coach Attilio Caia, ha tirato con il 68% da 2, sbagliando solo 7 tiri, 15 su 22, 64% da 3, quindi meglio di due giorni fa, 9 su 14, e poi sta stravincendo anche la lotta a rimbalzo. Alla fine del primo tempo era 21-12 per l'Olimpia, che sta avendo un grosso contributo da Lidei, 16 punti, 4 su 4 da 3, e Brooks 13 punti, 3 su 4 dall'arco.
4: Si può dire, Massimo, che c'è una sola squadra in campo?
3: Sì.
4: La sola squadra in campo e l'altra squadra non è ancora entrata nello spirito di un'aggressività di playoff, e questo è un peccato perché la partita di finale con 20 punti, poi c'è qualche prodezza individuale ogni tanto di Venezia con Cole che riesce a avvicinarsi, però nella sostanza se non stringono i bulloni in difesa, se non riescono a fare qualche 3 o 4 azioni positive in difesa, diventa difficile recuperare il disavanzo.
3: Altro rimbalzo in attacco catturato da Josh Nipo e fallo subito da a 6 minuti e 40 secondi da Brooks, con Milano che è avanti 66-46, parzialino di Venezia 7-0 aperto, ma è ancora tantissimo il divario tra le due squadre. 6 minuti e 40 termine del terzo quarto, Milano 66 Venezia 46, gara 2 della finale playoff, con Milano avanti 1-0 nella serie. Torniamo ai mondiali di calcio, Qatar-Svizzera, Francesco Albanese, Massimo Orlando.
0: Si gioca il quarto minuto del primo tempo, sempre 0-0 il punteggio, ma che rischio per la Svizzera, un svarione difensivo di Akanji stava per costare carissimo alla formazione di Yakin. Edmilson si è trovato così a tu per tu con il portiere Kobel, che anche con un pizzico di fortuna, Massimo Orlando, la palla si è letteralmente fermata sotto il suo fondoschiena. E il Qatar così non è passato in vantaggio, ma davvero che errore quello di Akanji.
2: Sì, Akanji che va troppo morbido su quella palla, troppo sicuro di se stesso, perde un pallone da ultimo uomo. Edmilson, un po' sorpreso da questo regalo, prova a mettere la palla sotto le gambe di Kobel, che comunque è bravo a chiudere lo specchio della porta, forse poteva fare qualcosina di meglio da quella posizione, ma davvero che rischio per la Svizzera. Akanji avrebbe avuto tutto sulla coscienza, un erroraccio che poteva costare caro.
0: Poteva partire sì subito in salita la partita della Svizzera, che invece, come avevamo detto in occasione del collegamento precedente, bene ha iniziato questa gara col piglio giusto, e di fatto da quell'occasione in poi la stessa Svizzera ha ripreso le redini del gioco, e ora il Qatar, forse anche un po' indispettendo il pubblico della San Francisco Bay Area, rallenta un po' la ripresa del gioco. Naturalmente è la sfavorita di questo confronto, e allora ricorre anche a quei piccoli artifici che possono in qualche modo, perché no, innervosire l'avversario. Attenzione però alla Svizzera che già è dalla parte opposta, nel ridurre il tiro, la parata di Abunada. C'era stata l'incursione da parte di Vargas, se non vado errato, ma forse tutto è stato vanificato dall'indicazione del direttore di gara che ha ravvisato probabilmente un fuorigioco. Adesso vedremo meglio, ma attenzione però alla Svizzera, che quando riesce a mettere palla a terra parte in velocità e rende veramente difficile le sorti della formazione avversaria. No, l'azione era completamente regolare, è stato poi fischiato un fallo nel proseguire dell'azione, ma questa è stata una grande occasione per la Svizzera. Un'altra, Orlando.
2: Sì, ancora una volta molto molto bella questa azione della Svizzera con mi sembra Freuler che vede l'inserimento di Ndoye in profondità, sì, che attacca molto molto bene appunto lo spazio, è bravo anche di incrociare il tiro, ma Abunada è stato bravo poi sulla respinta, ha fischiato fallo, ma l'azione era assolutamente regolare. Ancora una volta ha dimostrato la Svizzera insomma la qualità dei giocatori, soprattutto insomma quelli che conosciamo. Ndoye è un giocatore che ha fatto benissimo a Bologna, ha fatto bene al Nottingham Forest, ha questa grande velocità, qui aveva anche incrociato bene il tiro, è stato molto bravo il portiere.
0: E allora vedremo il Qatar, che naturalmente deve un po' registrare i propri movimenti difensivi. Quando siamo giunti al settimo minuto di gioco, sempre 0-0 tra Qatar e Svizzera, ancora basket, ancora Massimo Barchesi.
3: 72 Milano, 50 Venezia, 4 minuti e 50 al termine del terzo quarto, con Armani Brooks che continua a dare spettacolo da tre punti, 5 su 6 per lui, ora ancora lui, arresto e tiro, sono due se va, non va per un soffio, pallone che entra ed esce, rimbalzo di Tessitori, 19 punti per Brooks, miglior marcatore della partita, l'MVP del campionato. Insomma, Attilio Caglia, dicevamo a microfoni spenti, è un po' il gatto che gioca col top. Avevamo parlato di un parziale di 7-0 per Venezia che si era riportata tra virgolette, mentre l'idea dall'angolo da tre, palo, pallone per Wilcher, fallo a metà campo di Brooks, Venezia che si era riportata tra virgolette sul meno 18, poi due triple di Brooks hanno riportato Milano, hanno consentito a Milano di riallungare sul più 24.
4: Ma questa percentuale positiva di Milano è frutto di una coralità, è frutto di un movimento di palla, di passaggi al momento giusto, di tiri al momento giusto, tiri sempre in grande ritmo e le percentuali sono elevate. Dall'altra parte il gioco di Venezia è abbastanza farraginoso, tanti palleggi, tante situazioni di uno contro due, uno contro tre, e alla fine uno si deve forzare i tiri e di conseguenza se i tiri sono forzati le percentuali sono più basse.
3: 59% da 2 per Milano, 58% da 3, 11 su 19, aveva chiuso 11 su 18 in gara 3, ma per altre triple ci sarà ancora del tempo perché siamo a 3.54 da termine del terzo quarto. Milano 72, Venezia 50, palla per l'Olimpia con Armani Brooks, la perde, brutto passaggio per Ellis, palla persa per Milano, nuovamente mondiali di calcio, Qatar-Svizzera.
0: Possibilità per il Qatar al nono minuto di agire in contropiede, siamo dalla parte opposta con la formazione dunque alleata da Lopetegui che prova a rendere dura la vita alla Svizzera sulla sua corsia mancina, ma è bravo il Vedi a chiudere ogni varco, si salva in questo caso la Svizzera ed è il capitano Ciaga che riporta in avanti la propria formazione, con il pallone ancora però deve varcare la linea mediana del campo con la Svizzera che prova allora ancora per linee centrali, ancora Ciaga si guarda attorno, non trova sbocchi in verticale, riparte allora per linee orizzontali, l'azione che si sviluppa sulla corsia di sinistra quando ci stiamo per avvicinare al decimo minuto di questo primo tempo, sempre 0-0 tra Qatar e Svizzera, nulla di fatto da segnalare nel periodo in cui non siamo stati collegati, adesso c'è il Qatar tutto di fatto rannicchiato negli ultimi 30 metri, la possibilità a destra è per Ebischer in prossimità del vertice dell'area di rigore, la palla gira ora verso i piedi di Elvedi, in appoggio ci sarebbe anche Akanji, Elvedi osserva il piazzamento dei compagni e poi si rifugia proprio sul calciatore dell'Inter che trova la soluzione sulla corsia di sinistra dove opera il calciatore del Siviglia Vargas, sopra in sovrapposizione va Rodriguez, il tiro poi finisce alto, ancora è stato Ndoye nel cuore dell'area di rigore, stavolta col sinistro a trovare il tempo per battere, ma la palla alta sulla porta di Abunada, Orlando, altra grande possibilità per la Svizzera.
2: Eh sì, è altra grande azione della Svizzera, è vero che il Qatar è tutto rinchiuso negli ultimi 20 metri dentro la propria metà campo, però non ci sono grandi spazi qui, la sovrapposizione di Rodriguez è perfetta, palla all'indietro come ci deve fare, ancora una volta Ndoye arriva col corpo leggermente all'indietro, palla alta, bellissima azione, peccato per la Svizzera che butta un'altra palla gol, però insomma la sensazione è che prima o poi, se gioca con questa intensità e qualità, il gol lo possa trovare.
0: Ci riprova la Svizzera, fischia Said Martinez, calcio di punizione per la squadra di Yakin. Non è d'accordo col direttore di gara Gaber, ma l'arbitro non ha avuto esitazione a indicare il punto dal quale dovrà essere ripreso il gioco. Siamo in zona d'attacco dunque per la Svizzera, il vertice sinistro dell'area di rigore era stato incontenibile nel suo spunto offensivo. Vargas, che da sinistra si stava centrando verso destra, sono due frecce sugli esterni, da una parte Vargas e dall'altra Ndoye, fino a questo momento stanno facendo la differenza.
2: Sì, giocatori assolutamente pericolosissimi, perché hanno tutto, hanno velocità, hanno lo strappo, hanno la facilità di saltare l'uomo, di creare la superiorità numerica, e dunque anche in questo caso il fallo è netto. Chiaro che adesso si espongono anche al rischio della palla inattiva, dove la Svizzera comunque ha degli ottimi saltatori.
0: Calcio di punizione dunque per la Svizzera, c'è pronto Vargas, vertice sinistro dell'area di rigore, i minuti sono 11:25 secondi sul cronometro, ha fischiato Said Martinez, parte col destro Vargas, palla sul primo palo, il tiro alla parata da parte di Abunada, di fatto sulla linea di porta, il pallone ha attraversato una selva di gambe, il portiere del Qatar se l'è ritrovato tra le braccia.
2: Ed è stato bravo però Francesco, però era una palla difficilissima, perché gli è rimbalzata dopo che sono passati davanti almeno 3 o 4 giocatori, sono palle difficili che possono ingannare, invece lui è stato bravo a tenerla lì, anche se in seconda battuta, però ripeto, quelle sono palle sempre molto pericolose, insidiose, che ti rimbalzano veramente a pochi centimetri del portiere, può cadere in un errore, lui è stato molto bravo.
0: Ci riprova ancora a sinistra la formazione della Svizzera, ancora con lo spunto di Vargas, è stato fermato, la palla termina in calcio d'angolo, anzi no, la retroguardia del Qatar riesce comunque ad allontanare la minaccia, ma la palla balla pericolosamente ancora negli ultimi 16 metri del Qatar, che davvero sta facendo tanta fatica. In apnea la formazione di Lopetegui, che adesso deve assistere al nuovo tentativo di assalto che si sviluppa sulla corsia di destra, dove c'è Ndoye, due uomini da superare, fa fuori il primo, non il secondo, preferisce la giocata verso Chaka, ancora il pallone sulla destra, raggiunge Ebischer, malinteso poi con lo stesso Ndoye, il Qatar si salva ancora. 13° sul cronometro, 0-0 tra Qatar e Svizzera, basket con Marchesi.
3: Altri due punti di Leandro Bolmaro, che sta alla quota 15, 1 minuto e 15 secondi al termine del terzo quarto, con Leonardo Candi che realizza da tre punti. Milano 76, Venezia 59. Buona partita.
0: Ti interrompo Marchesi perché è stato assegnato un calcio di rigore alla Svizzera, ancora un'amnesia difensiva del Qatar. Calcio di rigore assegnato alla Svizzera, ma attenzione perché è rimasto a terra dopo lo scontro con l'attaccante della Svizzera, il portiere del Qatar Abunada. Naturalmente auguriamoci che non si tratti di nulla di grave, c'è stato l'ennesimo pallone calciato nel cuore dell'area di rigore del Qatar, il più lesto di tutti ad arrivare sul pallone se non sbaglio è stato Ndoye, e poi il portiere è franato su di lui, ma potrebbe esserci una posizione irregolare, perché
2: bravo,
0: insomma sì,
2: bravo Francesco,
0: Orlando, sì, c'è un VAR.
2: No, bravo, perché Embolo sembrerebbe che su quel tapin con il colpo di testa per l'inserimento di Ndoye fosse leggermente, ma parlo di centimetri, col braccio al di là della linea difensiva, dunque il VAR avrà molto da lavorare in questa situazione.
0: Stanno sicuramente verificando, qualora fosse regolare era Freuler il calciatore che ha subito il fallo da rigore, qualora fosse regolare la posizione di Freuler non ci sarebbero dubbi sulla concessione del rigore, però effettivamente potrebbe esserci questo offside, dunque tutto potrebbe essere stato ritirato. Nel frattempo gli applausi probabilmente stanno anche sottolineando il fatto che si sta riprendendo il calciatore, il portiere del Qatar, e vediamo che sembra che il rigore sia stato confermato, il rigore sia stato confermato, e dunque non c'era posizione irregolare su Freuler. No, ancora deve, no, il check è ancora in corso, allora dobbiamo ancora trattenere la linea, quindi chiediamo agli amici del basket di pazientare, perché è una verifica piuttosto laboriosa, come diceva anche Massimo Orlando. C'è Ndoye che già si sarebbe preso il pallone, poi lo ha ceduto a Zaccaria. L'arbitro sta cercando di rimettere ordine per quanto avviene nel cuore dell'area di rigore, ma ci sembrerebbe presa la decisione e dunque confermata la scelta del campo presa da Said Martinez, che dunque concede il calcio di rigore alla Svizzera. Allora facciamo anche i complimenti a Freuler Massimo, che davvero con grande opportunismo se l'è guadagnata questa massima punizione.
2: Bravissimo, bravissimo, ma lui è molto bravo in questa situazione, insomma lo conosciamo nel campionato italiano, bravissimo a capire che ci poteva stare il gioco di sponda da parte di Embolo e poi bravo ad anticipare a Bunada e a far sì che arrivasse il calcio di rigore. Adesso c'è la grande chance
0: per Embolo,
2: per Embolo
0: e vediamo che è tutto per... e vediamo in effetti tutto sì. Pronto. Intanto il portiere è anche stato ammonito, perché c'è stata dunque la sanzione anche disciplinare nei confronti dell'estremo difensore del Canale. Allora attenzione, gara ad una svolta, 17 minuti sul cronometro. Embolo dagli 11 metri contro Abunada, rigore per la Svizzera contro il Qatar. L'arbitro ha il suo bel da fare per tenere tutti fuori dall'area di rigore. Embolo rincorsa non troppo lunga, batterà con il piede destro verso la porta di Abunada. Il fischio del direttore di gara, la corsa di Embolo, il tiro e la rete, portiere spiazzato e dunque la Svizzera al 17° minuto passa. Esecuzione perfetta quella di Embolo, Massimo.
2: Eh sì, bravo, bravissimo, addirittura ha avuto la freddezza di aspettare, di vedere il movimento di Abunada che si è buttato ovviamente dall'altra parte completamente spiazzato. Calcio di rigore calciato davvero con grande tranquillità da parte di Embolo e chiaramente Svizzera meritatamente in vantaggio, al di là della grande occasione che ha avuto Ed Milson per un errore come dicevamo di Akanji. Comunque la Svizzera ha fatto già vedere diverse cose importanti e giustamente si trova sull'1-0.
0: Svizzera avanti, 18° minuto, Embolo su rigore, ancora basket Barchesi.
3: E qui sta per iniziare l'ultimo quarto con Milano avanti di 16 su Venezia 80-64. La Reier ha recuperato qualcosa dal meno 23 dell'intervallo lungo al meno 16, ma la strada è sempre ampiamente in salita. Milano ha segnato 31 punti nel primo quarto, altrettanti nel secondo, 18 solo nel terzo. Ha un po' rallentato la formazione di Pepe Poeta, ma è anche normale.
4: Ma è sempre in controllo, non c'è mai l'impressione che Venezia possa rientrare. Vediamo questi primi minuti del quarto, se riescono ad arrivare sui 10 punti, se la possono giocare, però devono migliorare la difesa. Questa prima difesa con un appoggio in un terzo tempo facile non è di buon auspicio per Venezia.
3: Grande assist di Usman Diop per il backdoor di Pippo Ricci, arrivato dal lato debole del campo ad appoggiare i suoi primi due punti della partita. 18 di vantaggio per Milano, 82-64, 30 secondi giocati nell'ultimo quarto, Qatar-Svizzera.
0: 18 minuti, 30 secondi, c'è la Svizzera che controlla il pallone all'altezza della propria linea di difesa, dunque è cambiata la situazione alla San Francisco Bay Area con la Svizzera che da 3 minuti si è portata in vantaggio nei confronti del Qatar grazie al rigore realizzato da Embolo, giocatore del Rennes, grazie soprattutto all'iniziativa offensiva di Remo Fleurer, calciatore del Bologna, molto abile nel subire il fallo, nel andarsi a cercare una palla nel cuore dell'area di rigore avversaria. Massimo, abbiamo capito quanto siano importanti quegli inserimenti dei centrocampisti.
2: Questi giocatori, fra Fleurer, questo movimento lo ha fatto tanto con l'Atalanta di Gasperini, se ti ricordi, ha imparato moltissimo l'inserimento arrivando da dietro, che sono fondamentali e pericolosissimi per gli avversari, perché chiaramente è difficile da controllare un centrocampista che arriva da dietro come ha fatto Freuler. Qui è stato bravissimo, tempo giusto a subire anche il calcio di rigore. Adesso vediamo che prova qualcosa di diverso il Qatar, quantomeno a non chiudersi negli ultimi 30 metri e lasciare il gioco completamente in mano alla Svizzera, ma la qualità sembra mancare.
0: In tribuna c'è anche il presidente della FIFA Infantino. Sono 20 minuti adesso sul cronometro, sempre con la Svizzera in vantaggio per una rete a zero. In effetti, come ricordava Massimo Orlando, il Qatar prova a scuotersi dalla panchina, si fa sentire Lopetegui, perché i minuti che hanno immediatamente preceduto il vantaggio della Svizzera stavano già denotando un Qatar troppo sulla difensiva. Attenzione però, c'è di nuovo la Svizzera in avanti, la parata di Abunada a salvare ancora la possibilità del raddoppio della Svizzera, che stavolta si era proiettata in avanti con Zaccaria. Dunque una Svizzera che attacca con tutti i propri effettivi senza dare punti di riferimento alla formazione avversaria.
2: Sì, attacca con tutti gli uomini. Prima lo ha fatto Rodriguez sulla fascia sinistra, adesso Zaccaria molto bene l'inserimento, anche lui arrivando da dietro, sponda ancora una volta di Embolo, molto bella, però tutto troppo facile, Francesco, perché è vero che lo fanno di qualità questo tipo di giocata, però insomma glielo consentono a questi livelli, insomma dovrebbe essere un po' più forte e decisa la difesa del Qatar, che però sta subendo appunto questi inserimenti, soprattutto dei giocatori che arrivano da dietro.
0: Insomma la Svizzera si sta divertendo, la partita è ancora molto lunga, 22esimo sul cronometro, Svizzera 1 Qatar 0. Basket con Massimo Barchesi.
3: Si sta divertendo anche Milano, anche se adesso Venezia è sul meno 15 dopo la tripla di RJ Cole, un po' a corrente alternata il play statunitense della Reyer, arrivato a quota 12 punti, migliore sempre Brooks con 19, poi 17 di Bolmare, 16 di Lidei, 16 di Lidei tutti segnati nel primo tempo. Timeout chiamato da Pepe Poeda, squadra di nuovo in campo, Milano attacca con Guduric, va verso sinistra, in palleggio, poi scarica per Bolmaro, pallone per Ricci, completamente in ritardo Wittel, e Pippo Ricci punisce da tre. Attilio Gaglia.
4: Sì, Venezia ogni tanto riesce a fare buoni canestri in attacco, il problema che ci manca è che non riesce a fare due azioni consecutive buone in difesa, e quindi se sei sotto di tanto, se non fai due o tre azioni consecutive in difesa, gli altri se ne vanno sempre, non riesci a avvicinarti. Questo è il leitmotiv di questa giornata, veramente Milano gioca il gatto col topo, ogni tanto molla, però Venezia non approfitta e Milano è sempre assolutamente in controllo. Venezia non dà mai l'impressione di poter effettivamente rientrare in partita.
3: 12 su 20 per Milano da 3, ovvero 60%, 7 minuti 54 secondi al termine della partita, Milano più 18, 85 a 67 su Venezia. Albanese Orlando, Qatar Svizzera.
0: 23esimo calcio di punizione per la Svizzera, sempre in zona d'attacco all'altezza del lato corto dell'area di rigore, siamo sul fronte sinistro e c'è stata anche l'ammonizione per il catariota Gaber, che ha commesso a farlo su Vargas. Tutto è pronto per il calcio di punizione da posizione molto insidiosa, fischia Said Martinez, parte dunque la rincorsa dello svizzero Rodriguez, spara sul primo palo, allontanata la minaccia da parte del Qatar, ancora con Gaber, deve difendersi con le unghie e con i denti la squadra di Lopetegui, Orlando.
2: Eh sì, d'altronde c'è molta più qualità, come dicevamo, e la Svizzera non permette neanche di reagire al Qatar, sta cercando assolutamente di trovare il secondo gol che darebbe quella serenità, no? Per giocare ancora con più serenità questa partita, e per il momento è stradominata dalla Svizzera e il Qatar deve cercare di non subire altri gol, perché poi c'è il rischio di prendere l'imbarcata e credo che Lopetegui non sarebbe contento.
0: Pausa per idratarsi, ci fermiamo anche noi.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
0: Venticinquesimo tra Qatar e Svizzera, sta per concludersi il cooling break di questo primo tempo. La Svizzera, lo ricordo, in vantaggio per una rete a zero nei confronti del Qatar, decisivo fino a questo momento. Il calcio di rigore realizzato da Embolo, perfetto nella sua esecuzione dagli 11 metri. Prima però che tornino in campo i calciatori, noi andiamo da Massimo Barchesi per seguire il basket Milano Venezia.
3: 6 minuti e 9 secondi al termine, sempre più 18 per Milano, 85 a 67 su Venezia, una Milano che si sta avviando verso il 2-0 in questa finale scudetto. E martedì al Taliercio, mentre Guduric da 3 sul ferro, rimbalzo di Jordan Parks, martedì, insomma, se le cose dovessero proseguire così in questi ultimi 6 minuti, si giocherà il primo match point scudetto per la conquista del tricolore numero 32 della sua storia e per il triplete per la prima volta nella sua storia. Attilio Caia, abbiamo parlato delle defaianze difensive di Venezia, direi anche di parlare delle defaianze offensive, perché sul tabellino c'è uno degli uomini più rappresentativi, simbolo di questa Reier, Jordan Parks, fermo ancora a quota zero, solo due tiri ha provato Jordan Parks, entrambi sbagliati, uno da due e uno da tre.
4: Beh, devo dire che Cole con la palla in mano condiziona molto il gioco degli altre squadre, a volte lui, a volte Bowman, sempre al limite delle terre forzate, come in questo caso. È difficile per Park, soprattutto con giocatori di squadra, trovare gli spazi. Questo è il gioco che dicevo prima. Milano ha un'armonia di gioco, riescono a passarsi la palla, giocano più di passaggi, trovano sempre l'uomo libero. Venezia invece gioca molto più di palleggi, più di situazioni individuali, e di conseguenza soprattutto gli esterni fanno fatica a trovare.
3: È una Milano, Attilio, che è cresciuta tantissimo dal punto di vista del gioco di squadra in questi playoff.
4: E c'ha già delle gerarchie precise, sa chi deve giocare, chi in certi momenti chi deve attaccare, in certi momenti chi deve passare, chi sono i giocatori di punta, e poi devono anche difensore veramente, soprattutto difensivamente, sta dando un'impronta importante in questi playoff, rende i canestri difficili, rende i passaggi difficili, e devo dire che è grande merito al lavoro fatto.
3: Soprattutto lavoro fatto da Peppe Poeta. 5 minuti 25 secondi al termine, seguiamo per 6 secondi questo attacco di Milano con Bolmaro da 3 punti. Bolmaro che viene beffato dal ferro, rimbalzo di Parks, 85 Milano 67 Venezia, 5 e 13 da giocare, mondiali di calcio Qatar-Svizzera. Francesco Albanese, Massimo Orlando.
0: 28 sul cronometro, Svizzera sempre in vantaggio per una rete a zero. Ci sarà un calcio di punizione in favore del Qatar in zona d'attacco, l'arbitro va anche a redarguire il calciatore della Svizzera Elvedi, che protestava dopo la concessione del calcio di punizione in favore del Qatar, ma Massimo Orlando, mi pare fosse ineccepibile la decisione del direttore,
2: sì,
0: di gara.
2: Sì, sì, sì, perché non ha guardato la palla, ha guardato l'uomo che lo aveva sorpreso in velocità, è andato a ostacolarlo. Un fallo tattico, no, non cattivo, però assolutamente giusta l'interpretazione dell'arbitro. E adesso il Qatar che ci prova con queste palle, anche le palle alte, le palle inattive, però contro giocatori così strutturati come quelli della Svizzera, trovare il guizzo giusto non è facile. E Qatar ci sta provando, e però si vede che fatica sia con la palla a terra sia con la palla alta.
0: E se non altro da quel calcio di punizione battuto poi da Pedro Miguel, detto anche Roro, scaturisce il calcio d'angolo per il Qatar, che allora al 29esimo ha questa possibilità. Fif l'ha già battuto corto, palla sul lato corto del rigore, sul secondo palo il colpo di testa tentato dal centravanti Yusuf, ma la palla termina direttamente sul fondo. Forse c'è stata una deviazione, anzi no, resta a terra contuso un calciatore del Qatar, probabilmente uno scontro aereo con un avversario. Immediato l'ingresso in campo dei sanitari, si sono presi tra loro, tra compagni di squadra, proprio Pedro Miguel ad aver avuto la peggio, auguriamoci che possa prontamente riprendersi.
2: Sì, sì, quelle cose davvero molto strane che succedono, contatti.
0: Perché si guarda la palla, giusto?
2: Esatto, esatto, si guarda la palla e va a scontrare va a scontrarsi col suo compagno, fra l'altro dando un bel colpo con la testa, speriamo sia niente di grave, chiaramente sempre molto ci vuole molta attenzione in queste situazioni, però mi sembra che muova le gambe, certo di sicuro ha preso una bella botta.
0: Trentesimo che scocca in questo preciso istante, Qatar 0 Svizzera 1, basket con Barchesi.
3: 85 Milano, 69 Venezia, 4:38 al termine, arbitri a tavolo, Insta Replay per valutare un eventuale fallo antisportivo che non credo proprio ci sia, e infatti no, a favore di Venezia, si riprenderà dopo il canestro di Carl Wittel che ha segnato il 10° e l'11° punto della sua partita, 4 minuti 38 secondi al termine, 85 Milano, 69 Venezia, ha subito un colpo Jordan Parks che è rientrato in partita a compimento di una serataccia per uno dei giocatori più prolifici in attacco, 13,1 di media per Jordan Parks, grande entrata nel frattempo di Nico Mannion a Tirio Caglia, quando gli si dà fiducia risponde presente.
4: Ma stiamo parlando delle gerarchie di prima, sì. Ha accettato un ruolo a parte della panchina, però quando partendo dalla panchina ha un ruolo veramente importante, ha fatto sempre buone percentuali, buoni tiri, ma devo dire che si vede che Milano gioca con una fiducia, un'armonia importante, tutti i giocatori che partono dalla panchina riescono ad avere un buon impatto. Polmaro l'abbiamo visto prima, abbiamo visto prima Mannion, insomma tutti i giocatori di Hop la partita precedente.
3: In gara 1 55-12 per Milano dalla panchina.
4: Anche oggi hanno fatto buone cose.
3: Siamo là. Buone cose. Sorry. 3:40 con Zach Lidey che realizza, torna a segnare Zach Lidey con il suo classico tiro ad una mano, 18 punti per lui e sono di nuovo 20 le lunghezze di vantaggio di Milano, possiamo dirlo 2-0.
4: Sì, beh, è una partita che per Venezia veramente dopo 5 minuti era già segnata, i 31 punti subiti nel primo quarto erano indicativi, pensava a una reazione, quantomeno mettersi in partita emotivamente per la prossima in casa. È difficile pensare che, però, in casa davanti al proprio pubblico vorranno sicuramente fare una partita buona.
3: La Virtus Bologna ne sa qualcosa, ultimi 3 minuti prima di chiudere gara 2 della finale scudetto, Milano è avanti 89-71 su Venezia, Qatar Svizzera.
0: 33esimo del primo tempo, non è cambiata la situazione con la Svizzera avanti sempre per 1-0 grazie al rigore realizzato al minuto numero 17 da Embolo, si è ripreso a giocare, si è dunque ripreso Pedro Miguel, detto Rorò, centrale difensivo naturalizzato del Qatar, fa coppia con Kuki e Massimo Orlando, loro due sono stati gli artefici della qualificazione del Qatar con un gol per testa quando hanno battuto gli Emirati Arabi, e comunque questo è già stato un grande risultato per il Qatar, essere a questo mondiale.
2: Assolutamente, arrivare ai mondiali comunque per un Qatar che insomma il primo lo ha disputato, sappiamo perché erano loro ad organizzare, ma non è mai facile per una nazione così piccola, anche se è molto ricca, però insomma il calcio non è che lo si inventa in un giorno, dunque il Qatar già deve essere molto felice ad essere qui in America a questi mondiali, certo. Chiaramente nessuno ci sta a perdere, è chiaro che stasera è molto complicato contro una squadra solida e molto di qualitativa come la Svizzera.
0: Ma la gara è ancora in bilico, sono 34 adesso i minuti sul cronometro, lo spartito però non accenna a mutare, la Svizzera che preme sull'acceleratore, stavolta ancora con Riccardo Rodriguez sulla corsia di sinistra, cerca e trova collaborazione in Akanji, appoggia l'azione offensiva, anche il Bedi vorrebbe tirare, fa fuori un avversario, il pallone sul destro ce l'avrebbe ma deve necessariamente smistarlo ancora più a destra dove lo raccoglie Zaccaria, passa ancora per linee centrali, sempre la Svizzera ancora con Akanji, il vero e proprio regista difensivo dello schieramento tattico disegnato da Iachin, la possibilità adesso è per Chaka, non ha interesse il capitano della Svizzera ad accelerare i tempi di gioco, vuole osservare il piazzamento di compagni, Embolo cercato nel cuore dell'area di rigore, tacco a beneficio di Ndoye e la palla finisce direttamente sul fondo, ma lo abbiamo già detto prima, ci ripetiamo, sembra proprio divertirsi questa squadra in campo, si trovano molto bene
2: davvero, non è solo per la poca qualità, diciamo, difensiva del Qatar. Sono anni che giocano assieme, si conoscono bene. Ancora una volta palla in verticale bellissima per Embolo, che ancora una volta gioca bene di sponda, poi Ndoye non riesce a trovare lo specchio della porta. Però insomma è bello vedere giocare la Svizzera, si muovono tutti, anche i difensori partecipano sempre all'azione in fase offensiva. Insomma, una squadra ben organizzata.
0: Ancora una possibilità per la squadra di Yekin nel lato corto di rigore. Zaccaria palla dentro, nel mezzo c'è un uomo a terra, l'arbitro dice che è stato commesso fallo in attacco della Svizzera. 1-0 per la squadra elvetica al 36esimo minuto. E allora torniamo al basket e torniamo da Massimo Barchesi.
3: Entrata a segno da parte di Bowman, un po' troppo tardi però, 89 Milano, 77 Venezia, che sta limando qualcosa in questo finale di partita. Nel frattempo fallo fiscato allo stesso Bowman, 1:37 al termine della partita. Tilio, sì, c'era questa giocata.
4: Neanche il bonus in questa squadra, no, che vuole recuperare, ha fatto tre falli di squadra in 10 minuti. Se no, questo vuol dire un sinonimo di una difesa abbastanza passiva e remissiva, difficile recuperare con questa intensità.
3: Sì, deve assolutamente cambiare regime la Reyer Venezia al Taliercio davanti al proprio pubblico per provare a riaprire una finale che fino a questo momento praticamente non è mai iniziata, perché sia gara 1 sia gara 2 sono state letteralmente dominate da Milano, che sta concedendo le briciole soltanto in questo finale di partita con RJ Cole che andrà in lunetta per portare Venezia sul meno 10 a 1:15 dal termine. 89 Milano, 77 Venezia, Qatar Svizzera.
0: 37 i minuti sul cronometro con la Svizzera che continua a mantenere il vantaggio per 1-0 grazie al rigore realizzato da Embolo al minuto numero 17. Ora c'è stata un'azione della Svizzera che si è sviluppata sulla corsia di sinistra, Rodriguez è andato al cross ma la palla aveva già oltrepassato la linea del fondo. Sembra anche divertirsi il pubblico sugli spalti. Massimo Orlando, è partita la ola.
2: Sì, è partita la ola, è divertente questa partita, ovviamente la Svizzera sta dominando, però c'è entusiasmo, c'è uno stadio meraviglioso, come abbiamo detto in presentazione, il campo è meraviglioso, vedo un prato perfetto, insomma tutto perché la gente si diverta, ed è giusto che sia così in un mondiale che deve essere il mondiale, insomma, di chi ovviamente deve cercare il risultato a tutti i costi, e parlo delle grandi nazionali, però anche di chi vuole partecipare e divertirsi attraverso il gioco, ecco.
0: Prova ancora la Svizzera ad affondare, certamente, ad affondare i colpi sulla corsia di sinistra, dove si intendono bene Rodriguez e Vargas. Stavolta però ha fatto buona guardia la squadra di Lopetegui a chiudersi, a guadagnare se non altro una rimessa in gioco dal fondo. Il pallone spiove nella metà campo della Svizzera. Youssouf prova a difenderlo. Lì nei pressi c'è Afif, ma ci sono troppe maglie verdi per il Qatar, la maglia verde oggi è quella della Svizzera. Poi un po' avventuroso il disimpegno difensivo di Kobel, che se non altro concede al Qatar la rimessa in gioco con le mani già operata, anche perché c'è un limite di secondi che va rispettato, ma soprattutto in questo caso il Qatar sta perdendo e dunque non ha alcun interesse a rallentare la ripresa del gioco, che adesso si sviluppa all'altezza della linea centrale del campo, sempre con il Qatar in possesso del pallone. Pedro Miguel indirizza sulla corsia di destra verso Ayoub, sbaglia completamente la misura del passaggio in avanti, il calciatore del Qatar prova ad approfittarne, allora la Svizzera, il gioco di gambe di Ndoye, termina a terra, c'è stato il fallo subito sanzionato da parte di Said Martinez, che forse invece qualche minuto fa ha un po', diciamo così, graziato un fallo commesso da Madibo. Tra poco ne parliamo. 39esimo, ancora basket con Barchesi.
3: Perfetto sincronismo albanese, perché la partita termina in questo momento con la vittoria dell'Olimpia Milano sulla Reyer Venezia 92-79, Milano che ha dominato pure questa gara si porta sul 2-0, come detto, martedì al Taliercio, gara 3, ore 20, si giocherà il primo match point. Intanto si è garantita, se proprio dovesse andare male al Taliercio, gara 5 qui al Forum, ma chiaramente Venezia, per tornare qui ad Assago, dovrà compiere una mezza impresa sportiva e soprattutto dovrà cambiare atteggiamento in difesa. Tidio,
4: no, un'impresa completa, non mezza, perché mezza sarebbe vincere una partita, vincerne due mi sembra difficile, però io mi aspetto una Venezia diversa, una Venezia un po' più intensa, un po' più decisa, fattore campo importante. Hanno fatto una grande stagione e se lo meritano di finire bene per un'ottima partita in casa. In conseguenza di quello che hanno fatto, hanno sempre fatto bene davanti al loro pubblico, faranno bene questa partita, una potranno portarla via, ribaltare il risultato mi sembra difficile.
3: 19 punti di Brooks con 5 su 7 da 3 e poi 18 di Lidei, 4 su 5 dall'arco e 16 di Bolmaro, 8 su 10 da 2 punti, migliori marcatori del match per Milano, che ha chiuso col 52% da 3, 13 su 25 col 55% da 2, 22 su 40, 36 rimbalzi in totale. Venezia ha 17 punti 19 punti di Kyle Wilson e 16 di RJ Cole. Grazie ad Attilio Caglia.
4: Grazie a voi Massimo, buona continuazione.
3: Grazie Attilio, e linea che passa definitivamente a Francesco Albanese e a Massimo Orlando per Qatar Svizzera.
0: Grazie dunque a Massimo Barchesi, ci dà la linea al 41esimo minuto, quando la Svizzera potrà battere un calcio d'angolo dalla corsia di destra, bandierina di destra, fronte offensivo, un tiro cross reso davvero dura la vita al portiere Abunada del Qatar. Allora altra possibilità, corner per la Svizzera, la palla al centro della rigore, il tiro rimpallato da parte del Qatar a Fifa Darmanforte, poi Yusuf ad allontanare la minaccia, ma il contropiede non scatta, anche perché c'è stato un fallo tattico commesso da Zaccaria, se non andiamo errati, che merita il cartellino giallo. È così, primo giocatore a finire sul taccuino del direttore di gara per la Svizzera è Zaccaria, ma nel periodo in cui non siamo stati collegati, Massimo, è proseguito lo spartito di questa partita che prevede attacco contro difesa, un allenamento tipico, ma è questo quello a cui stiamo stiamo vedendo questa sera.
2: Non ci sono soluzioni alternative al Qatar, che anche quando prova a giocare palla a terra, vedi, va in grande difficoltà sul pressing della Svizzera ed è costretto a mettere queste palle lunghe che sono preda della difesa appunto elvetica. E prima hai detto bene, Francesco, Ebischer ha messo un cross che voleva essere molto più centrale come posizione, invece si stava infilando nell'angolino, è stato bravissimo Abunada a mettere la palla in calcio d'angolo e poteva venire fuori. Attenzione
0: al Qatar, parata da parte di Kobel, ancora una volta leggera un po' la Svizzera, che forse si è un po' rilassata, e allora ecco che siamo pur sempre in un campionato mondiale di calcio. Ed Wilson ha avuto sul destro la possibilità di pareggiare questa partita, attento il portiere del Borussia Dortmund Kobel, che col piede di richiamo ha detto no per la seconda volta in questo primo tempo. Ed Wilson, l'uomo più pericoloso della sua squadra.
2: E il calcio è strano, è incredibile, perché due volte Edmilson ha la palla del gol, per lui stesso in questo caso sarebbe stato pareggio, non colpisce forte, non riesce a dare forza a questo tiro, anche perché Zaccaria va in scivolata, gli leva un po' di visuale, ma insomma è stata un'altra grande opportunità per il Qatar, su errori sempre difensivi della Svizzera.
0: E ora c'è l'angolo del Qatar, allontana tutto Chaka, il pallone viene raccolto da Omad, ma viene poi allontanato definitivamente da parte della retroguardia della Svizzera, che può però adesso assistere a un tentativo di controreplica che termina però docile tra i piedi di Kobel. Allora paura passata per la Svizzera, che avrebbe certamente meritato un vantaggio più largo in questo primo tempo, ma due occasioni importanti le ha comunque concesse. E allora, come ci siamo già detti nel corso di questo primo tempo, ecco che la guardia assolutamente non va abbassata, e forse era proprio questo che diceva Chaka nel pre-gara: dobbiamo alzare il livello anche mentale. Ora la Svizzera prova ancora a sinistra con Vargas a trovare spazio, due uomini su di lui gli dicono di no, la palla che balla ancora sulla linea di fondo, allontana da come può Afif, termina a terra e fa salire la squadra, la fa respirare e ci si avvicina così alla fine del primo tempo, ancora con la Svizzera sempre in vantaggio per una rete a zero.
2: Sì, a volte dà la sensazione di piacersi un po' troppo la Svizzera, non so se hai questa sensazione, Francesco,
0: già, no?
2: di voler arrivare proprio fino quasi dentro alla porta col pallone, no? Attraverso
0: una Svizzera un po' brasiliana, mettiamola così.
2: Un po' brasiliana, sì, mentalità poco svizzera e piuttosto brasiliana, davvero. E forse questo no, è quello che voleva dire Xhaka ai compagni. Queste partite sono dominate, ma le devi chiudere, perché poi basta un errore come è successo nella azione precedente e magari prendi il gol, ecco.
0: Sono 6 minuti di recupero accordati dal direttore di gara Said Martinez, naturalmente recupero corposo perché c'è il cooling break. La Svizzera che si mantiene in zona d'attacco sempre sull'asse di sinistra con Rodriguez che la cede, poi la possibilità di Ebischer che viene poi raccolto il pallone, viene parato da Bunada, ancora una volta bravo nel dire no alla conclusione avversaria, ma davvero entra in maniera troppo facile soprattutto a sinistra la squadra di Yakir.
2: Sì, con Ebischer che è stato bravo perché da destra ha tagliato, è andato a dare un punto di riferimento ai compagni, ma a mettere in difficoltà gli avversari, perché non ti aspetti, no? Ebischer da quella parte ancora una volta si libera con troppa facilità, Vargas che calcia bene a Bunada. Comunque ha fatto un buon primo tempo.
0: Attenzione a Bunada, perché ancora lui, proprio chiamato il caso da Massimo Orlando, e subito va a meritarsi i complimenti perché esce con coraggio, fa sua la presa alta e dice di no a Dembolo, che comunque rappresenta pur sempre una minaccia nel cuore dell'area di rigore avversaria, giocatore di prestanza fisica notevole. A Bunada, che lo ricordiamo in occasione del rigore da lui procurato, ha anche rimediato un cartellino giallo. Sono adesso 1:20 i secondi trascorsi dal tempo di recupero, ricordo che si giocherà questa partita fino al 46esimo della prima frazione di gioco, con la Svizzera che mantiene il vantaggio per una rete a zero. Adesso il Qatar che prova a riorganizzare le proprie idee, tra le curiosità ci sarà anche da capire le percentuali di possesso palla. Il Qatar ha la possibilità a sinistra di andare avanti con Omam, ma la palla è terminata oltre la linea del fondo, forse segnalata con un pizzico di ritardo dal collaboratore dell'arbitro.
2: E qui invece si era fatto sorprendere l'esterno della Svizzera, che gioca con la difesa 3, però Ndoye insomma non aveva seguito il suo avversario, che aveva grande spazio, ha stoppato male il pallone e ha fatto terminare la palla fuori dalla linea consentita insomma dal regolamento, e da lì poteva essere pericoloso. Insomma, quando si spinge in avanti comunque qualche cosa in fatto di pericolo l'ha creato il Qatar.
0: Svizzera in area di rigore, in Beolo, la palla è possibilità per Freude, se non vado errato, anzi si trattava di Vargas, ma ancora una volta è Abunada a dire di no all'attacco della Svizzera. Vediamo se c'è stata la deviazione del direttore di gara o se Vargas ha messo il pallone direttamente sul fondo. Bravissimo in questa circostanza ancora in Bolone l'assistenza verso l'inserimento di Vargas. C'è stata la deviazione, allora ci sarà ancora un calcio d'angolo per la Svizzera. Cominciamo un po' a perdere il conto delle occasioni capitate alla squadra elvetica, che deve però capitalizzare meglio quanto riesce a creare. Mezzo recupero, se n'è andato, restano 3 minuti da disputarsi in questo primo tempo. Calcio d'angolo di Vargas dalla destra, il pallone nel cuore dell'area di rigore, il calcio battuto poi via da Pedro Miguel, un batti ribatti molto pericoloso. Il Qatar ha di nuovo rischiato tantissimo,
2: parecchio, ogni palla che arriva nel mezzo insomma rischiano, perché c'è più qualità anche nel gioco aereo. Ancora una volta bravissimo Bunada, comunque è stato lui con il piede sinistro a sdraiarsi completamente in spaccata e a non concedere a Vargas la possibilità del gol. Bella l'azione ancora una volta. D'altronde Embolo nel gioco di sponda è impressionante, perché fisicamente è difficilissimo da anticipare, dunque molto bravo in questa fase di gioco proprio con l'1-2 che consente al compagno di calciare da ottima posizione.
0: Ultimi due giri di lancette in questo primo tempo tra Qatar e Svizzera, poi sarà intervallo. Il possesso palla adesso è per la formazione allenata da Gulen Lopetegui, che sta un po' cercando di animare i suoi, anche andare comunque negli spogliatoi semplicemente con un gol di svantaggio potrebbe costituire un motivo di, diciamo così, rivalsa per il Qatar, che non sarebbe così proprio completamente fuori dal match, anzi abbiamo visto che seppur saltuariamente qualche pericolo riesce a creare. Adesso ci pensa Ndoye a regalare un po' di emozione in questo finale di primo tempo, malinteso col compagno di squadra, e allora calcio d'angolo regalato di fatto al Qatar. Intanto a FIFA ha ingaggiato un duello personale con il collaboratore per dove deve battere il pallone per il calcio d'angolo. Non è la prima volta che succede. Tutto è pronto, bandierina di destra, FIFA nel mezzo, salta più alto di tutti Helvetti, la palla messa fuori dall'area di rigore, la raccoglie Pedro Miguel, chiama direttamente all'azione il proprio portiere Abunada quando mancano 60 secondi al termine di questo primo tempo.
2: Sì, hai detto bene, per il Qatar sarebbe fondamentale andare sull'1-0, vuol dire tenere comunque la partita aperta, chiaramente il 2-0 metterebbe la partita in discesa per la squadra elvetica, e il Qatar, che chiaramente ha faticato, la Svizzera avrebbe meritato qualcosa in più, vuol dire tenere comunque la partita aperta, chiaramente il 2-0 metterebbe la partita in discesa per la squadra elvetica, e il Qatar, che chiaramente ha faticato, la Svizzera avrebbe meritato qualcosa in più.

0: possibilità per la Svizzera di andare a colpire, stavolta non è stato preciso nella conclusione Ebischer, mancano davvero due secondi al termine del primo tempo, occasionissima proprio allo scadere per la Svizzera che poteva trovare quel raddoppio che non è arrivato. Arriva invece il fischio del direttore di gara, l'honduregno Said Martinez. La Svizzera va in vantaggio negli spogliatoi per 1-0 con questo rigore realizzato da Embolo. Il commento di Massimo Orlando.
1: Per noi che commentiamo è molto meglio che la partita rimanga sull'1-0, perché ci sarà un secondo tempo ancora più bello. Chiaramente la Svizzera avrebbe meritato molto di più, comunque onore al Qatar che si è difeso comunque molto bene contro una squadra molto più forte di lei.
0: E allora ci fermiamo qui, la linea può andare a Dallas da Guido Ardone, a dopo per la ripresa.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Pronti a Dallas a prendere la linea, dunque la Svizzera fa valere sì il tasso tecnico, domina nel gioco e nelle occasioni ma non sfonda per ora, ancora il vantaggio minimo per la formazione elvetica, l'1-0 lo ricordavano Albanese e Orlando che ritroveremo tra poco per la ripresa in virtù del rigore realizzato da Embolo. Peraltro il Qatar ha anche avuto la sua ghiotta occasione con Ed Milson, secondo tempo tutto da seguire allo stesso modo, ricordo a chi non lo avesse fatto finora che vi abbiamo raccontato anche gara 2 della finale scudetto di basket con il secondo successo in altrettante partite naturalmente dell'Olimpia Milano 92-79 su Venezia e dunque, e qui mi rifaccio a quello che diceva invece Massimo Barchesi, primo match point per la formazione di Peppe Poeta martedì 16 al Taliercio a campi invertiti quando si andrà a giocare gara 3, la seguirete ovviamente su Rai Radio 1 così come sta per arrivare il giornale radio e allora noi andiamo a Roma a Saxa Rubra per l'appuntamento importante con l'informazione e poi ripartiamo subito dopo da Dallas, tutto il mondiale minuto per minuto, in primis il secondo tempo di Qatar Svizzera, restate con noi a tra poco.
5: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
3: GR1.
6: In studio Vanessa Giovagnoli, l'accordo Stati Uniti-Iran salta la cerimonia a Ginevra, Trump insiste, l'accordo si firma domani, ma gli iraniani frenano, forse nei prossimi giorni il servizio.
7: Dopo la doccia fredda su Ginevra e l'ipotesi lanciata dal Pakistan su una firma dell'accordo a distanza tramite procedura digitale, gli iraniani tornano a frenare gli entusiasmi. Un accordo non è escluso nei prossimi giorni, dichiara il Ministero degli Esteri di Teheran, ma Donald Trump insiste e in un post su Truth afferma: la firma dell'intesa è prevista domani, lo stretto di Hormuz sarà subito dopo riaperto a tutti, poi con calma neutralizzeremo uranio arricchito iraniano. E allora i Pasdaran commentano: il presidente americano parla così solo perché vuole che l'accordo coincida con il giorno del suo compleanno. Restano distanti le posizioni tra Washington e Teheran non solo su come e quando siglare l'intesa, ma anche nel merito, innanzitutto sullo stretto di Hormuz. Gli iraniani non rinunciano a offrire i loro cosiddetti servizi alla navigazione, di fatto una forma di controllo sul traffico navale, per non parlare del nodo dei fondi iraniani congelati e della pace in Libano, assolutamente lontana dai piani di Netanyahu, che infatti da subito si è chiamato fuori da qualunque accordo tra Stati Uniti e Iran. Francesco Mincone, GR1.
6: Alberto Stasi esce definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Positivo il suo percorso, scrivono i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che hanno dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali. Un nuovo inizio, dice il legale di Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggia a Garlasco nel 2007, ordinanza slegata dalla nuova inchiesta sul delitto che vede indagato Andrea Sempio. 7 morti in montagna in meno di 24 ore, 4 vittime, tutti stranieri. Solo oggi 2 alpinisti sono stati travolti da una scarica di sassi sul versante francese del Monte Bianco, dove è morto anche un alpinista francese sul ghiacciaio della Brenva e un altro francese morto sul Cervino. Ieri 3 alpinisti trentini sono precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso. Al Festival di Taormina premia la carriera Russell Crowe prima di proiettare La vendetta perfetta, film che vedremo a fine agosto. Dal gladiatore un consiglio: seguite i vostri sogni. È una citazione inattesa, quella del bambino che contava le stelle

0: la bellissima canzone di Ultimo, dice Crow, ascoltiamolo.
1: Vi incoraggio a seguire i vostri sogni, immaginate dove volete arrivare e io il primo passo per raggiungere la vostra meta. Come dice la bellissima canzone di Ultimo, ero il bambino che contava le stelle. Io da grande, da uomo maturo, continuo a contare le stelle e seguire i miei sogni fino a 16.
0: Ci fermiamo qui, la linea torna a tutto il mondiale minuto per minuto.
2: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Un minuto dopo le 22, ancora ben trovati da Dallas, Guido Ardone al microfono, il nostro quartier generale, gli studi di Radio Rai fino alla termine di questa avventura ancora lontana con la finale del 19 luglio. Ne approfitto per salutare ancora Francesco Pionaglieri dall'altra parte del vetro e un saluto anche a chi ci accompagna da Roma, la nostra squadra Saxarubra, Ombretta Conti in regia, Emanuele Di Cavio e Max Gambino alla parte tecnica, Andrea Pistorio in redazione. Intervallo di Qatar-Svizzera, la gara che va a completare la prima giornata del gruppo B dopo il pari di ieri 1-1 tra Canada e Bosnia. Dopo i primi 45 di gioco più recupero, avanti la Svizzera con il rigore trasformato da Embolo, tante occasioni per la formazione di Akin sprecate fino a questo momento, una superiorità che non è stata concretizzata in termini realizzativi, qualche squillo anche dal pur timido Qatar di Lopetegui. A proposito di Qatar, poi tra qualche istante torneremo da Francesco Albanese e Massimo Orlando per un commento di questa prima parte di gara e poi naturalmente per seguire il secondo tempo. C'è l'ufficialità, è terminato il connubio tra Roberto Mancini e la squadra catariota dell'Al-Sadd dopo praticamente meno di un anno, perché era approdato su questa panchina nel novembre del 2025, ha fatto in tempo sì a vincere un campionato, ma la notizia che era nell'aria adesso è ufficiale, può riguardare ovviamente, può essere un indizio ipotetico e qui ci fermiamo anche rispetto a quello che sarà il futuro della nostra panchina, della panchina azzurra. Sapete il Totonomi, si parla di Mancini, si parla di Conte, si parla di ipotesi probabilmente più fantasiose, ma si parla di un dato oggettivo, ovvero le elezioni per il rinnovo per il nuovo presidente della FIGC, della Federazione Italiana Gioco Calcio. Si avvicina la data del 22 giugno, il lunedì, non dopodomani, ma quello evidentemente successivo. Invece, a proposito di quello che vi racconteremo in questa lunga e notturna edizione di Tutto il Mondiale minuto per minuto, perché saremo con voi fino alle 2 del mattino, ora italiana ovviamente, ovvero quando sarà terminata l'attesissima partita che andremo poi a raccontare, Brasile-Marocco, gruppo C, l'esordio della selezione Saudi Ancelotti, ma anche del Marocco che tanto bene ha fatto nell'ultimo mondiale, per l'appunto ancora in Qatar. Ebbene, notizie negative però sulle condizioni di Neymar filtrano dalla CNN brasiliana. Ovviamente era già stato escluso sostanzialmente il suo possibile impiego nella gara odierna, ma con calcio d'inizio a mezzanotte alle 24, lo ricordo, ma è in dubbio, in forte dubbio da quello che trapela dal ritiro del Brasile anche per la successiva sfida contro Haiti. Il problema al polpaccio non è stato smaltito, lavoro fuori dal campo in palestra per cercare di riprendersi. La federazione brasiliana aveva diffuso nei giorni scorsi notizie più confortanti, secondo l'emittente autorevole brasiliana invece le cose non stanno così, quindi rischiamo di non vederlo né per la prima e probabilmente neanche per la seconda partita del Brasile in questo mondiale. Detto questo, tra un po', tra qualche minuto a San Francisco si riparte per il secondo tempo di Qatar-Svizzera. Allora Francesco Albanese e Massimo Orlando, Francesco, riparto da te, il copione, quello che avevamo immaginato, forse a fare da eccezione il fatto che la Svizzera ha concretizzato molto molto molto meno di quello che ha creato ed è stato tanto, e questo nel secondo tempo ovviamente, insomma, lasciare una partita aperta non è mai qualcosa di molto saggio quando si è in mezzo al campo.
5: È proprio così, Guido, effettivamente è piena, diciamo così, la storia del calcio di partite apparentemente chiuse con divario tecnico-tattico notevole che poi magari hanno regalato magari negli ultimi minuti, nei minuti finali, sorprese inaspettate. Vedremo se sarà questo il caso, se invece nel corso del secondo tempo la Svizzera legittimerà e andrà avanti dritta per la sua strada, anche aumentando un vantaggio che certamente al termine dei primi 45 minuti di gioco poteva senz'altro essere più rotondo. Ricordo che la Svizzera conduce per 1-0. Il gol tra l'altro è arrivato soltanto su calcio di rigore, tra l'altro molto ben battuto da Embolo, ma coinvolgiamo in questa discussione prima del secondo tempo anche Massimo Orlando. Davvero la Svizzera avrebbe meritato di più, forse come dicevamo in cronaca, ha peccato un po' eccesso di confidenza, mettiamola così.
6: Sì, sì, sì, un po' si piace, un po' troppo, ma d'altronde c'è grande qualità e devo dire che è stato anche molto abile il portiere del Qatar. Bunada è stato molto bravo in questo primo tempo. Il rischio è quello che diceva Guido prima, quello di rilassarsi e magari di prendere un gol che chiaramente va a rimettere in discussione una partita che invece, per quello che abbiamo visto da un punto di vista proprio qualitativo, non c'è partita tra le due squadre.
4: Allora, Massimo, Guido, poi ovviamente torneremo a parlare. Sì, sì, naturalmente, arrivo da te, Francesco. Dicevo, Massimo Orlando, curiosità, sì. Poi continueremo a parlare di calcio. Ci confessavi la tua passione per gli sport americani, poi peraltro più che mai condivisa nel nostro paese. Io ho le immagini in bassa frequenza e da quelle parti, questo è il teatro dell'ultimo Super Bowl, lo avete ricordato, in quel sì. di Santa Clara, San Francisco. Beh, lì nell'intervallo vanno tutti al bar, spalti deserti praticamente tra primo e secondo tempo. È un'altra sì. concezione, ora scherzi a parte, di vivere lo sport, molto diversa, abbastanza diversa da noi, anche nei nostri stadi qualcuno va al bar, però insomma il grosso dei tifosi rimane al proprio posto.
6: Sì, lì è la mentalità americana che i proprietari dei nostri club stanno cercando di portare anche qui in Italia, e secondo me difficilmente riusciranno, perché sono due culture completamente diverse. Ad esempio la partita l'altra sera del New York contro San Antonio, che è stata clamorosa, e tu lo sai molto bene, e il quarto che era decisivo, dei primi due minuti il palazzetto era vuoto, e insomma,
4: arriva
6: in
4: con
6: Italia
4: comodo, diciamo,
6: esatto,
4: senza
6: esatto,
4: sentire
6: esatto.
4: la pressione dei primi
6: esatto.
4: istanti. Poi alla fine il finale è stato arroventato, insomma gli appassionati lo sanno bene. A proposito di Stati Uniti, ma qui torno sul pallone, Massimo Orlando, la partita è andata in scena nel cuore della notte italiana, era la nostra serata qui a Dallas, noi l'abbiamo seguita dalla fanzone di Dallas e magari ne avrete avuto conto nel corso dei GR del mattino. Intanto ho un ritorno in cuffia che non riguarda più lo stadio di San Francisco, ovviamente probabilmente abbiamo un segnale internazionale. Massimo, immagino tu possa sentirmi tranquillamente.
6: Sì,
4: insomma,
6: sì, dicevo,
4: gli Stati Uniti ora hanno fatto una gran partita contro il Paraguay, una vittoria netta, limpida. Per me hanno giocato anche un ottimo calcio sotto la guida di Pochettino. Non dico che la dobbiamo inserire, ovviamente, non mi sognerei mai nella lista delle favorite, però forse al rango di mina vagante possiamo passarla. La categoria mina vagante può essere promossa questa squadra che gioca in casa.
6: Assolutamente.
4: C'è anche un buon entusiasmo, devo dire.
6: No, hai ragione, mi hai tolto la parola veramente dalla bocca. Mina vagante, assolutamente, questa America che sta crescendo ogni anno sempre di più, il calcio sta diventando sempre più popolare, non è facile entrare,
4: insidiare il primato dei colossi sportivi
6: esatto,
4: che tu
6: esatto,
4: segui con passione, certo.
6: Esatto, però diciamo che l'America è grande, l'America è da un punto di vista dello sport ha grandi possibilità, grandi strutture,
4: certo,
6: e devo dire che onestamente la nazionale ieri sera ha fatto una grande impressione. C'è grande entusiasmo e se dovesse arrivare anche a un quarto di finale non sarei sorpreso.
4: Potrebbe essere un buon risultato, sarebbe a quel punto di gran lunga il migliore della storia di questa nazionale. Francesco Albanese, si riparte, hai dato un'occhiata alla distinta della panchina, soprattutto di Lopetegui, perché forse lui proverà a cambiare qualche carta, francobollo secco, poi dopo uno spot vi restituisco il microfono definitivamente. Francesco?
5: Eh sì, vediamo se entrerà il numero 19 Al-Moez Ali, che insieme ad Afif è il calciatore più rappresentativo del Qatar, escluso dall'11 di partenza. Potrebbe esserci qualche problema di natura muscolare, vedremo quali saranno le carte che si giocherà Lopetegui.
4: Ovviamente anche sulla panchina opposta Albanese a questo punto, però forse Iachini avrà dato anche, non dico una strigliata ai suoi perché la Svizzera è avanti, però più concretezza, chiudere ed evitare che le cose possano trascinarsi verso un epilogo inatteso, no?
5: Eh sì, è solo questo è mancato, solo il cinismo, ma il resto la Svizzera la partita l'ha fatta e come.
4: E allora, tra pochissimo, dopo un mini spot, secondo tempo di Qatar-Svizzera, siamo nel girone B, siamo nella prima giornata, ovviamente siamo alle prime battute di questo mondiale. Al microfono sempre Francesco Albanese e Massimo Orlando, noi ci risentiamo a fine partita. Vi ricordo che andremo avanti sostanzialmente di filato, con pochissime e brevi interruzioni, fino alle 2, perché poi alle 24, alla mezzanotte italiana, comincerà l'attesissima Brasile-Marocco. Ma una cosa per volta: Qatar-Svizzera, secondo tempo, si va in campo. Albanese e Orlando, buon ascolto su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La partita.
5: Sono tornate in campo le due formazioni Qatar e Svizzera per dare vita al secondo tempo di questo loro primo confronto nel gruppo B del campionato del mondo di calcio 2026. Ieri il pareggio tra Canada e Bosnia, dopo i primi 45 minuti invece questa gara alla San Francisco Bay Area è sull'1-0 per la Svizzera nei confronti del Qatar. Il rigore decisivo fino a questo istante è quello realizzato da Embolo, l'attaccante che gioca in Francia nel Rennes, naturalmente confermatissimo da Yakin. Stiamo osservando sul terreno di gioco se possano o meno esserci stati dei nuovi inserimenti, se dunque possano aver apportato dei correttivi tecnici Lopetegui da un lato, Yakin dall'altro. Così non sembrerebbe, Massimo Orlando.
6: Sì, prima impressione, mi sembra che sia rimasto tutto come l'inizio gara, e molto probabilmente sai, i cambi arrivano quasi sempre intorno al 60° minuto, e la Svizzera molto probabilmente, Yakin avrà detto ai suoi tutto bene. Oddio, questa non l'ho capita.
5: E questa è la capiamo, nel senso che spieghiamo cosa è successo. Il calcio d'inizio del secondo tempo battuto dal Qatar a FIFA, che ha calciato verso la bandiera dell'angolo semplicemente per guadagnare tempo, per guadagnare campo, per guadagnare metri e quindi portare avanti la pressione e costringere la Svizzera ad uno scomodo possesso palla. Insolito, sì, questo te lo concedo, davvero insolito, Massimo,
6: davvero Orlando, la prima volta
5: quello che abbiamo visto
6: è la prima volta che ci succede una cosa del genere, però vabbè,
5: errore, però era una scelta.
6: No, perché non c'era nessun uomo, c'era proprio l'intenzione di avanzare. Dicevamo, Yakin molto probabilmente avrà fatto i complimenti alla sua squadra per il primo tempo, ma come dicevate te, Guido, avrà sicuramente insistito sul fatto che bisogna essere più concreti lì davanti alla porta, a cercare di rimpinguare il risultato, perché se lasci la partita in bilico comunque anche contro un Qatar meno forte di te, l'occasione, come abbiamo visto, può sempre arrivare.
5: Si riparte dunque dai 22 del primo tempo, andiamo a ricordarli: questa la Svizzera, Kobel in porta, Zakaria, Kanji, Elvedi, 3 di difesa, Ebice, Freuler, Chaka, Rodriguez, 4 di centrocampo, Vargas, Embolo e Ndoye, il tridente offensivo di Mister Yakin. Vediamo il Qatar di Lopetegui, mentre la Svizzera prova ad attaccare ancora a sinistra con Rodriguez, tenta la combinazione, fermato, ci sarà fallo in favore della Svizzera. Completiamo la lettura dello schieramento del Qatar: Abunada del portiere, la difesa a 4, da destra c'è Ayub, Pedro, Kuki, il capitano, e Omam. I due davanti dalla stessa difesa sono Gueye e Yassem, 3 rifinitori, Madibo centrale, Afif a sinistra, Dimisson Junior sulla destra, Yusuf è il riferimento avanzato, gioca al posto di Ali. Dunque è il 47° dunque si gioca il secondo minuto di questo secondo tempo tra Qatar e Svizzera. Calcio di punizione per la squadra allenata da Yakin, all'altezza del lato corto dell'area di rigore c'è Vargas, li batte tutti lui da quella parte, l'esterno offensivo del Siviglia. Abbiamo visto quanto sia pericoloso quando riesce a mettere il pallone nel mezzo, molto bravo Abunada in più di una circostanza a dirgli di no nel corso del primo tempo. Vargas è pronto sul punto di battuta, calcio di punizione, la palla spiove sul secondo palo, Abunada stavolta non arriva sul pallone, l'ultimo a toccare è un difensore del Qatar, e allora ci sarà calcio d'angolo per la formazione incompleto granata, che per la formazione, diciamo, della Svizzera, che ha resistito così all'attacco del Qatar in zona difensiva, che ha messo il pallone direttamente in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che sta per essere battuto ancora dalla Svizzera con Vargas, ancora tutto pronto, sempre fronte sinistro d'attacco della squadra allenata da Yakin, ha chiamato lo schema, la palla che spiove sul secondo palo a Abunada, non si fida della presa, allontana la minaccia con i pugni, la palla finisce in calcio d'angolo, sì, e allora si mantiene in zona offensiva ancora la formazione svizzera, che preme evidentemente sull'acceleratore in questo avvio di secondo tempo nel tentativo di stabilire quella doppia distanza che certo darebbe una tranquillità decisamente diversa alla formazione elvetica, che avrebbe meritato davvero un secondo gol anche nel corso del primo tempo. Ancora calcio d'angolo ma dalla parte opposta, ma non cambia l'esecutore, perché da sinistra a destra si è spostato Vargas, è davvero un dittatore per quel che riguarda i calci di punizione della Svizzera, i calci piazzati, allontana la minaccia ancora il Qatar, raccoglie lo stesso pallone Vargas, poi il sinistro da lontanissimo che termina alto sulla porta, difesa dal portiere Abunada, è stato Chaka con un sinistro violentissimo a cercare la porta avversaria e c'è stato il tocco, sì, di Abunada, ma l'arbitro credo che non l'abbia visto.
6: Sì, è talmente violento questo tiro di Chaka che l'arbitro non ha visto il leggero tocco di Abunada.
5: E che, scusami che... se ti interrompo Massimo, in questa, prego, circostanza secondo il nuovo regolamento sarebbe potuto intervenire il VAR per concedere un calcio d'angolo alla Svizzera, evidentemente non è stato ritenuto un errore evidente, ma sappiamo che in base al nuovo protocollo si possono eventualmente modificare decisioni di questo tipo.
6: Prego. Beh, comunque Francesco, un calcio d'angolo è sempre un potenziale palla da gol, dunque se l'hanno visto e non hanno fischiato, cioè fermato il gioco, hanno fatto un errore che vabbè, ci sta. In ogni caso comunque il tiro era veramente violento.
5: Attenzione,
6: adesso
5: ancora la Svizzera in rigore, la possibilità per Doie, il tiro fuori, vediamo se c'è stata la deviazione, Doie chiede la concessione del corner, credo che dello stesso avviso sia anche il direttore di gara, davvero Svizzera che ha cominciato così come aveva finito il primo tempo, ovvero attaccando.
6: Sì, sì, si vede proprio la voglia e l'intenzione di chiuderla questa partita per i motivi che abbiamo spiegato più di una volta in questo primo tempo, e adesso la Svizzera vuole in tutti i modi trovare il secondo gol. Ancora, e vedo che è in difficoltà, sì, il Qatar.
5: Sì, non c'è stato poi il calcio d'angolo, si è ripreso a giocare, ma la Svizzera ha già riconquistato il possesso palla sempre all'interno del metà campo del Qatar, che adesso fatica forse più del primo tempo a contenere le folate offensive della formazione avversaria, a guidare la squadra. Adesso è Ebischer in area di rigore, il controllo col mancino non è dei migliori, la possibilità allora è per Gueye del Qatar, che si distende sulla sinistra, cerca e trova collaborazione di un compagno ma soltanto per pochi secondi, poi torna sull'avversario, termina a terra, stavolta è stato Edmilson che in fase di ripiegamento difensivo stende di nuovo Ndoye. Allora quando siamo giunti al minuto numero 52 del secondo tempo, dunque al settimo minuto della ripresa, si mantiene il punteggio che abbiamo visto fino a questo istante, vale a dire il vantaggio per una rete a zero della squadra svizzera. Ci sarà la possibilità di un nuovo ennesimo, abbiamo davvero perso il conto quanti calci di punizione sono stati battuti,
6: tanti,
5: all'altezza dell'area di rigore dalla Svizzera, da destra va col mancino a chiudere dunque la traiettoria del tiro, Riccardo Rodriguez osserva il piazzamento dei compagni negli ultimi 16 metri, fa rispettare la distanza il direttore di gara, a FIF deve indietreggiare un paio di metri, adesso viene anche disegnata la linea con la bomboletta spray così per evitare equivoci e fraintendimenti, tutto è pronto, Riccardo Rodriguez osserva il piazzamento dei compagni, la palla spiove sul primo palo, colpo di testa tentato da Embolò. C'è stata la deviazione però del Qatar, ancora un calcio d'angolo. Orlando.
6: Sì, li calciano bene sia Vargas che anche Rodriguez, forti e tagliati, lì proprio in mezzo all'area di rigore, qui a Kanji è stato anticipato dal difensore e sarà ancora una volta una palla inattiva.
5: E balla sulla bandierina va ancora Rodriguez, la palla sul secondo palo, può soltanto allontanarla di poco però il Qatar, perché dalla parte opposta c'era già pronto Vargas, che però si accontenta quando siamo giunti all'ottavo minuto di questo secondo tempo di una rimessa in gioco con le mani. Vuole allora andare ad una azione d'attacco un po' più ragionata la Svizzera. Nel frattempo non perdono l'entusiasmo sugli spalti anche i tifosi del Qatar, che si aiutano con delle percussioni. Afif prova a cercare spazio laddove forse non gli incompete, vale dire in zona difensiva, ma bisogna anche aiutare così la squadra. Poi un calcione del Qatar, così senza troppe pretese, si trasforma però in un potenziale contropiede, ma Edmilson è circondato da 2, 3, 4 avversari che hanno gioco facile nel rubargli la palla.
6: Sì, troppo arretrata la posizione del Qatar. Capisco il voler difendere il risultato, però così rinunciare completamente all'azione offensiva ti esponi poi chiaramente alla Svizzera, che ha completamente il gioco in mano. È chiaro che magari nella testa di Lopetegui è più importante non prendere l'imbarcata, però secondo me quando poi arrivi ai mondiali una partita del genere te la devi giocare forse un po' di più rispetto a quello che stiamo vedendo.
5: È in corso il nono minuto alla San Francisco Bay Area, sempre 1-0 per la Svizzera nei confronti del Qatar, il gol di Embolo su calcio di rigore nel primo tempo. Il pallone adesso spiove dalle parti di Cobel, il portiere della Svizzera, che cerca e trova collaborazione in Chaka. Poi c'era un tentativo di pressing seppur timido portato avanti la squadra di Lopetegui. Il Qatar ha rubato palla, prova a distendersi, allora sulla corsia di destra il calciatore Ayoub termina fuori dal rettangolo verde, tutto regolare secondo il direttore di gara. La Svizzera ha riconquistato il possesso del pallone, prova allora a ragionare con Chaka, inseguito due avversari, si permette anche una finezza, un colpo di tacco all'indietro a mettere il pallone direttamente a disposizione di Akanji, che non vuole accelerare più del dovuto la manovra. Poi sulla sinistra finalmente si innesca la velocità di Vargas, serie di fit da parte dell'esterno offensivo della squadra allenata da Yakin, non trova sbocchi da quella parte, allora si deve necessariamente ripartire da Freuler, quindi da Akanji, quindi anche la possibilità ancora per Chaka, passano tutte da lui le manovre offensive avversarie. Poi Chaka rimprovera un compagno che sulla destra non ha tenuto il pallone così come avrebbe dovuto.
6: Sì, qui un po' troppo lenta tutta la manovra della Svizzera, che chiaramente ha la partita in mano e riesce a fare quello che vuole, però se vuoi mettere in difficoltà una squadra comunque schierata tutta in fase difensiva devi essere più veloce nel giro palla, e vedi che invece a volte sono un po' troppo lenti i giocatori della Svizzera.
5: Ancora non vediamo movimenti all'altezza delle panchine e sono 11 minuti nella ripresa del cross. Sul secondo palo prova a raggiungere Embolo, stavolta sono ben piazzati i centrali difensivi di Lopetegui, sempre molto arretrato. Afif indirizza il pallone sulla velocità del numero 15 Youssouf, che provava a raggiungere la sfera ma è stato ben contrastato in questo caso dal centrale difensivo del Borussia Mönchengladbach. Il Vedi, la possibilità per la Svizzera di nuovo, si concentra sulla corsia di sinistra dove Vargas non ci arriva, ma comunque con lucidità di pensiero concede soltanto una rimessa laterale alla formazione avversaria.
6: Sì, qui bravo, così consente alla sua squadra di salire, di andare a pressare e tenere ancora una volta il Qatar molto basso in fase difensiva. È stato lucido davvero Vargas in questa situazione, che sembra si possa dire è stato uno dei più positivi in questa partita per la Svizzera.
5: C'era una potenziale possibilità per il Qatar, regola del vantaggio giustamente accordata dal direttore di gara, però la possibilità poi di andare in verticale non è stata gestita al meglio. Piuttosto nervoso Kuki, il capitano della Qatar, che ha subito un fallo, non è la prima volta, già prima aveva avuto da ridire col direttore di gara, non c'era però volontà di far male da parte di Ndoye, ma il contrasto comunque c'è stato e bene, non fa male.
6: No, perché chiaramente entrambi guardavano la palla, non si sono incrociati la pedata l'ha presa, era assolutamente non intenzionale, secondo me ha fatto bene anche a non ammonire l'arbitro, però insomma la botta si sente, anche perché questi nuovi scarpini, Francesco, sono fatti veramente
5: sono sottili,
6: di nulla,
5: sono, sì. aria pura, esatto. Evidentemente hai ricordi diversi. Abbiamo intravisto dei movimenti all'altezza della panchina del Qatar, stanno per fare il loro ingresso sul terreno di gioco Goudiaf e Fatih, vedremo poi al posto di chi entreranno. Nel frattempo si continua a giocare con Zaccaria sulla corsia di destra, il pallone viene scagliato in area di rigore ma comunque intercettato dal Qatar, lo stesso Zaccaria poi a fermare l'iniziativa offensiva della formazione asiatica. Afif non viene raggiunto dal pallone, anche un po' sfiduciato l'attaccante dell'Al Sadd, formazione allenata fino a poche ore fa da Roberto Mancini, che ha vinto il campionato in Qatar. Ancora la Svizzera in avanti, Embolo anticipato proprio al momento di battere verso la porta di Abunada, ma adesso si fanno sempre più affannosi i recuperi difensivi e i disimpegni da parte del Qatar. Ennesimo cross verso l'area di rigore avversaria, stavolta è stato Rodriguez, ha trovato però le gambe di Ayoub, ci sarà calcio d'angolo, probabilmente andremo a vedere un triplice cambio da parte di Lopetegui, perché è pronto anche Ahmed Al-Aidin a fare il suo ingresso sul terreno di gioco. Insomma, vuole forze fresche il basco nel tentativo di rimettere in parità una partita che comunque resta sull'1-0. E c'è calcio d'angolo per la Svizzera, la palla che arriva verso Abunada che fa buona guardia, poi a FIFA ancora a fermare tutto, ma c'è stato anche un fischio, un fallo in attacco fischiato alla Svizzera. E allora quando siamo giunti al 59esimo, 1-0 sempre per la Svizzera sul Qatar, Orlando.
6: Sì, sì, giusti questi tre cambi, poi chiaramente staremo a vedere i risultati che riusciranno a dare questi nuovi subentrati per il Qatar, però sembra giusto perché la squadra è in affanno, la squadra non riesce neanche più a ripartire, fatica proprio anche a tenere un semplice pallone, e dunque mi sembra arrivato il momento, insomma, di un cambio per provare a trovare qualche soluzione diversa, visto che in questo inizio del secondo tempo non ha avuto grandi occasioni la Svizzera, ma sta dominando più del primo tempo, secondo me, addirittura.
5: E allora escono con il numero 13 Ayoub, difensore, Yusuf l'attaccante, ed esce anche con la maglia numero 5 Yassem, che era stato ammonito al loro posto. Vedremo da questo momento in poi sul terreno di gioco Ahmed Karim Boudiaf e Ahmed Fatih, quest'ultimo era tra i titolari dato nelle indiscrezioni della vigilia, poi altre sono state le scelte effettuate da Lopetegui, lo stesso Lopetegui, non so se hai notato Massimo, al momento dell'ingresso in campo dei tre nuovi sostituti è andato letteralmente a scuoterli dal punto di vista fisico, come per dire conto su di voi, mettetecela tutta, è il vostro momento, avete la mia fiducia.
6: Eh sì, soprattutto quando fai cambi chiaramente l'allenatore pensa sempre, no, di aggiustare qualcosa che non va e di dare quel qualcosa che sta mancando, e è andato giustamente a dare supporto ai suoi nuovi giocatori. Vediamo se cambierà qualcosa, sono abbastanza dubbioso su questo, però insomma i cambi andavano fatti, anche perché avevamo visto un po' di stanchezza da parte di certi giocatori del Qatar.
5: Se n'è andato anche il minuto numero 16, la possibilità adesso è sulla sinistra per il Qatar, ma proprio Fatih non riesce ad arrivare su quel pallone, controllato allora dalla Svizzera che riparte in zona di difesa con Akanji. Adesso ha un po' abbassato i ritmi del gioco la formazione di Yakin, probabilmente comincia anche a farsi sentire un po' il caldo, un po' la fatica, un po' anche la prudenza e perché no la tensione. Comunque partire bene, partire con una vittoria in un mondiale che comunque è una competizione così stretta, così ravvicinata, vale tantissimo, anche se lo ricordiamo la formula quest'anno addirittura permette alle 8 migliori terze di poter accedere ai sedicesimi di finale. Altro fallo subito da Vargas, anche qui abbiamo perso il conto perché davvero tantissimi i falli rimediati dall'esterno offensivo.
6: Sì, davvero. Sì, in grande giornata Vargas, guarda che giocata, è saltato almeno due uomini con questa finta molto bella, un doppio passo, giocatore che ha lo strappo, ti salta con grande facilità, poi insomma è anche bravo in queste situazioni, abbiamo detto, nei calci piazzati, ma insomma non è una sorpresa, lo conosciamo, sono anni che ormai gioca a grandi livelli, soprattutto in nazionale riesce sempre ad essere molto molto positivo.
5: E dunque punizione sul lato corto dell'area di rigore, a batterla sempre Vargas dalla posizione di sinistra, un destro fintato girato verso fuori l'area di rigore, poi il Vedi prova a trovare la via della rete, è stato contrato però il difensore della Svizzera, il pallone poi spiove a Campanile, forse non c'è fuorigioco, non si alza la bandierina del collaboratore, del direttore di gara, era tutto buono, c'è la possibilità allora per Ndoye, gioco di gambe da parte dell'ex calciatore del Bologna, di spingere ancora in attacco i propri compagni di squadra che gestiscono il possesso del pallone con Rodriguez nel cerchio di centrocampo, ha perso mete però stavolta la squadra allenata da Iachin, che comunque non demorde e non si scoraggia, si riporta di nuovo in avanti. Diceva Massimo Orlando, poco cambierà con l'ingresso in campo, fino a questo momento è così, la Svizzera che davvero non vuole cedere centimetri, metri alla squadra avversaria, anche per non rimettere in partita, anche dal punto di vista psicologico, un avversario che fino a questo momento sta facendo molta molta fatica in questa gara d'esordio del mondiale, e ricordiamo che poi il secondo turno vedrà il Qatar affrontare il Canada, mentre per la Svizzera c'è l'ostacolo Bosnia.
6: Sì, questa partita è chiaramente importante per la Svizzera, che vuole partire e dare un segnale a tutto il girone che è la squadra più forte, la squadra da battere appunto in questo girone, però anche il Qatar insomma vuole giustamente giocarsi le sue chance, io credo che abbia poche possibilità, perché mi sembra una squadra che sa difendersi abbastanza bene, però poi dopo si deve costruire, almeno in questa partita abbiamo visto che ha poca qualità, ma d'altronde questo lo sapevamo, però la partita, come dicevi tu, è ancora sull'1-0 e dunque la Svizzera deve comunque fare attenzione.
5: E manca anche tanto tempo, perché siamo appena al 20° di questo secondo tempo, probabilmente sta arrivando il momento di altri cambi dalle panchine, c'è la possibilità adesso per la Svizzera, Simon Zaccaria, il pallone messo nel mezzo, forse uscito, sì, dice l'assistente di Said Martinez, allora ci sarà ancora un corner per la squadra elvetica, oggi in maglia bianco-verde, l'arbitro fa cenno intanto al quarto uomo che forse si potrà procedere con le nuove sostituzioni previste da parte dei tecnici. Buona nel frattempo la prestazione fin qui offerta da Zaccaria, che abbiamo visto in Italia con la maglia della Juventus, entra in campo adesso Manzambi, allora ci sono avvicendamenti per quanto riguarda la zona offensiva, esce Ndoye e Ebischer, questi i due sacrificati da parte di Iachin, al loro posto entrano Manzambi e Rieder, allora forze fresche anche per Iachin, che vuole evidentemente capitalizzare il vantaggio fin qui costruito.
6: Vuole assolutamente. Manzambi è un giocatore, lo conosciamo, grande fisicità, uno che vede molto bene la porta, e Ndoye è un po' uscito dalla partita, ha avuto tante belle giocate, anche possibilità, soprattutto nel primo tempo
5: poteva fare almeno, meglio.
6: Poteva far di più, un giocatore come lui ci si aspetta qualcosa in più, e trovo giusta questa sostituzione, adesso andremo a vedere se questi nuovi innesti andranno a migliorare la fase offensiva della Svizzera.
5: Manzambi protagonista anche in Europa quest'anno col suo Friburgo, visto che anche disputato perdendo la finale di Europa League. La possibilità adesso per il Qatar viene subito spenta sul nascere con Rodriguez che gestisce il possesso palla, Akanji ha già distribuito centralmente verso Elvedi, siamo nel cerchio di centrocampo con la Svizzera che avanza quando siamo al minuto numero 22, Svizzera sempre in vantaggio per 1-0, la possibilità è assista per l'inesauribile Vargas che ha ancora forza nelle gambe per andare a scattare il tiro, forse il cross tentato da Xhaka termina direttamente sul fondo.
6: No, era un tiro, Francesco, ancora una volta bravo a farsi trovare molto largo sulla parte sinistra Vargas, che punta l'uomo e vede ancora una volta Xhaka arrivare da dietro, che prova a mettere la palla nell'angolo, però gli esce un tiro un po' troppo ad uscire, come si dice in questi casi, e non riesce a trovare lo specchio della porta. Un'altra mezza palla gol che la Svizzera non riesce a concretizzare, e vedo uno Sciacca abbastanza nervoso, sta veramente rimproverando non so chi, però molto probabilmente questo non riuscire a fare il 2-0 sta innervosendo un po' qualche giocatore della Svizzera.
5: È il momento del cooling break, ci fermiamo anche noi.
7: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
8: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: Come prima, più di prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
5: Pausa di idratazione sul terreno di gioco della San Francisco Bay Area per questo Qatar-Svizzera che vi stiamo raccontando. Siamo giunti al 24esimo del secondo tempo, ma è il momento di andarsi a rifocillare, a rinfrescare, perché comunque il caldo inizia a farsi sentire. C'è la Svizzera in vantaggio sul Qatar, seppure soltanto di un gol, quello realizzato al 17esimo minuto del primo tempo da Embolo su calcio di rigore. Da quel momento in poi tante possibilità per la Svizzera, tante parate del portiere del Qatar Abunada, qualche occasione l'ha avuta anche il Qatar, più per regali, mettiamola così, della Svizzera, disattenzioni, ma comunque numericamente, Massimo Orlando, questa partita resta in bilico, e quando siamo giunti ormai al minuto numero 70 si può finalmente ripartire e vedere che cosa ci regalerà questo finale di gara.
6: Sì, mi aspetto sempre che la Svizzera possa intensificare il suo gioco, il suo pressing, la voglia di chiuderla questa partita, e dall'altra parte la sensazione sì che possa capitare la palla gol come nel primo tempo, più per una leggerezza da parte della Svizzera invece di una giocata del Qatar che sembra, insomma, da un punto di vista tecnico essere abbastanza indietro, mettiamola così, rispetto a un mondiale dove onestamente ti aspetti squadre, secondo me, tecnicamente più portate.
5: Attenzione a FIFA, è ripreso il gioco a FIFA, aveva la possibilità di servire a sinistra Omam, stavolta ancora non perfetto lo schieramento della Svizzera che si era fatto trovare in maniera un po' troppo schiacciata tra le linee, aveva trovato lo spazio a FIFA, il suggerimento sulla corsia sinistra non è andato però a buon fine. Allora quando siamo giunti al 26esimo di questo secondo tempo c'è ancora la Svizzera a menare le danze, a superare la linea di centrocampo, la possibilità è per il Vedie, a sinistra cerca e trova la possibilità di inserimento da parte di Rodriguez, poi però Freuler deve necessariamente guardarsi l'arrivo di Edmilson per la possibilità poi ancora della Svizzera che tenere rigore, o perlomeno ci stava per provare. Il fallo in attacco è fischiato a Manzambi, si esaurisce qui la possibilità per gli elvetici, sempre in avanti per 1-0.
6: Sì, ancora una volta una mezza chance per il Rieder, il nuovo entrato che si libera bene del primo avversario e poi dopo non riesce a calciare da buona posizione perché era al limite dell'area ma centrale, solo che ha ritardato di quel poco che ha permesso al difensore di recuperare poi il fallo, come dicevi giustamente te, di Manzambi.
5: Comunque apprezzabile l'iniziativa di Fabian Rieder, maglia numero 22 della Svizzera in forza all'Augsburg, squadra del campionato tedesco. Nemmeno il tempo di dare l'aggiornamento su Rieder, che il Qatar ha già perso il possesso del pallone, che adesso è di nuovo governato dalla Svizzera. Stavolta però fa buona guardia a centrocampo la formazione allenata da Lopetegui, spazia sul fronte offensivo di destra. Ora a FIFA prova ad innescare la sua velocità, ma soprattutto la sua classe. Si allunga un po' troppo il pallone e qui con esperienza Akanji gli dice di no e guadagna il calciatore dell'Inter per la Svizzera anche una rimessa in gioco con le mani. Intanto in tribuna Infantino si la ride con un certo Djorkaeff.
6: Grande giocatore, fra l'altro. No, ma Afif, che è un buon giocatore a velocità, ma deve capire che in quelle situazioni va nell'uno contro uno contro Akanji. Akanji è un giocatore velocissimo, difficile da superare. Insomma, a questi livelli bisogna anche conoscere queste situazioni, no? E invece ha cercato per la seconda, terza volta di andare via in velocità da Akanji e ha sempre perso il duello.
5: La regia internazionale intanto ci regala anche le statistiche della partita. 20 sono i tentativi verso la porta avversaria della Svizzera, 4 quelli del Qatar. Questo insomma la dice lunga, un divario che più di tanto racconta la differenza che stiamo vedendo sul terreno di gioco della San Francisco Bay Area. Ma comunque la partita, ormai siamo quasi stucchevoli, resta in bilico perché un gol soltanto nel calcio equivale quasi a nulla. Attenzione alla possibilità per la Svizzera con la percussione centrale di Zaccaria, che ha lasciato la fascia di competenza, ovvero la destra, per spostarsi in zona più centrale. Poi torna più miti pensieri perché l'azione si distribuisce adesso ancora sulla corsia di destra, dove Zaccaria però non è più al suo posto. Allora il Qatar riesce ad intercettare il possesso del pallone, a gestirlo, a fare diciamo così un po' di possesso palla anche grazie all'innesto dei nuovi difensori e dei nuovi centrocampisti schierati da Lopetegui. Parliamo di Ahmed, di Karim e di Fatih, che stanno cercando di dare un po' più di geometria alla propria squadra. Come in questa circostanza la possibilità sulla corsia di sinistra per innescare la velocità della accorrente Ahmed, allora finisce a terra, non c'è fallo da parte del direttore di gara, il pallone però resta nell'area di rigore della Svizzera. Ci sarebbe anche Afif tutto defilato sulla corsia di destra che chiede il possesso palla, preferisce invece Fatih andare direttamente alla conclusione da lontano, ma la palla non inquadra la porta difesa da Copper.
6: Sì, però abbiamo visto per la prima volta attraverso la manovra, no? Anche rischiando con la costruzione del basso, insomma.
5: Attenzione alla Svizzera, sbaglione del Qatar, la Svizzera in area di rigore, il tiro sul secondo palo, buona da dire di no alla possibilità di Vargas, che stavolta poteva senz'altro fare di più rispetto alla possibilità che ha avuto, perché si è aperta in due la difesa del Qatar, che ha di fatto spalancato la via della porta a Vargas, bravo ad infilarsi in quel buco difensivo, però meno nella conclusione, un po' pigra verso la porta avversaria. Sì. Ancora Manzambia ad alimentare l'azione offensiva, la squadra elvetica, lato corto della rigore, la possibilità di profondità, Embolo, la palla sul fondo esterno della rete, Svizzera vicinissima al raddoppio.
6: Sì, due grandi occasioni per la Svizzera, la precedente con Vargas, che è stato pigro, hai detto bene, ha calciato non bene, abbastanza dando poca forza e centrale, dunque facile la parata per Abunada. E in questo caso bello l'attacco della profondità di Embolo, ma ancora una volta non riesce a mettere la palla dentro. E sono davvero tante le occasioni della Svizzera e è clamoroso che sia ancora 1-0 questa partita.
5: E Qatar non demorde con Karim, che adesso gestisce il possesso palla nella metà campo avversaria. Sono 31 minuti nel corso del secondo tempo, sempre Svizzera 1 Qatar 0. Prova a dire la sua anche nuovo entrato Fatih, a dare un po' più di sostanza al centrocampo di mister Lopetegui, cercato dai compagni Fatih. Adesso l'azione si sviluppa ancora sulla corsia sinistra dell'attacco del Qatar, con ora lo stesso possesso palla portato avanti dal capitano Cookie. Prova un po' anche con i difensori la squadra del Qatar ad appoggiare l'azione d'attacco, evidentemente per creare un po' di superiorità numerica. Orlando, ci vuole il contributo di tutti.
6: Sì, ci vuole assolutamente contributo, e adesso è la Svizzera che comunque si è abbassata un po' e dà più chance
5: a Qatar sul secondo palo. A Fif è troppo in ritardo, la palla è corta per lui, mentre era un po' troppo lunga invece per il nuovo entrato Ahmed Alaedin, ma comunque apprezzabile questo tentativo della squadra di Lopetegui.
6: Assolutamente, vedi come stanno piano piano prendendo coraggio e la Svizzera, non ti dico che si sta impaurendo, però il
5: ci
6: rischio
5: comincia
6: di
5: a pensare,
6: prendere...
5: assolutamente a tutte le occasioni che hai avuto e non hai sfruttato, e certo la possibilità di un contraccolpo psicologico potrebbe esserci, ma la Svizzera sembra comunque intenzionata a non, come dire, gestire in maniera sparagnina questo finale di partita, vuole comunque proiettarsi in avanti nel tentativo di trovarlo il gol del raddoppio. Attenzione del Vedi, fascia centrale, zona d'attacco, la profondità era intenzionata a servire la corrente Rodriguez, ma il suggerimento in profondità non è dei più precisi.
6: Sì, però queste palle lunghe ad attaccare la profondità devi essere preciso se vuoi trovare gli esterni, come in questo caso Vargas, palla un po' troppo lunga. Io fossi nella Svizzera cercherei più attraverso il possesso palla, più con gli inserimenti arrivando da dietro, come ha fatto nel primo tempo, che ha messo in grande difficoltà il Qatar, cosa che in questo secondo tempo abbiamo visto veramente poche volte.
5: Fuori Manai, dentro Madibo per il Qatar, ma c'è un cambio anche per la Svizzera, è entrato infatti, se non vado errato, Amduini e al suo posto è uscito, se non vado errato, Vargas, e quindi Vargas da questo momento in poi non sarà più sul terreno di gioco. Al suo posto Amduni, calciatore anche lui piuttosto interessante, che si è fatto sempre ben vedere quando è stato chiamato in causa da Iachini.
6: Sì, assolutamente sì, è giusta anche questa sostituzione. Vargas veramente ha speso tantissimo, è stato protagonista sia nel primo tempo, anche in questo secondo tempo non è riuscito a trovare il guizzo vincente, però è stato sempre molto pericoloso, ha corso tanto, ha puntato tante volte l'uomo, e mi sa che è arrivato negli ultimi 10 minuti stanco, dunque giusto il cambio.
5: Stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti di questo Qatar-Svizzera, che vede la Svizzera condurre per una rete a 0 e mantenersi in zona d'attacco con Elvedi, che scambia col compagno di reparto Akanji, protagonista in negativo proprio alle primissime battute della gara, con uno svarione che ha rischiato di cambiare completamente l'economia di questa gara, un errore che ha liberato Edmilson solo davanti al portiere, Edmilson Junior, che poi non è riuscito però a mettere il pallone alle spalle del portiere Kobe, molto bravo in quella circostanza ad intervenire. Adesso c'è un po' un malinteso a centrocampo per la Svizzera, affiora un po' di stanchezza, sbaglia anche Xhaka, è umano pure lui, abbiamo scoperto.
6: Sì, se sbaglia Xhaka davvero vuol dire che la Svizzera è leggermente stanca in questi ultimi minuti, e un passaggio semplice col piattone, con la tecnica che ha Xhaka, è quasi impossibile vederlo sbagliare, capita anche ai giocatori fenomenali come lui, però insomma la Svizzera ha già riconquistato la palla.
5: 81esimo sul cronometro, e è anche curioso osservare come stiano seguendo l'evolversi delle vicende sul campo i due allenatori. Seduto addirittura in panchina Iachin, quasi non siamo abituati a vedere allenatori seduti in panchina, diversamente da quanto poteva succedere magari qualche tempo fa. Invece Lopetegui fuori quasi dalla propria area tecnica a sgolarsi per sostenere i propri calciatori, ma c'è la Svizzera in avanti, attenzione a Manzabi, carica il destro violento, la palla sul fondo, comunque apprezzabile questo tentativo da parte del calciatore del Friburgo, non lontano dalla porta, difesa da Bunata.
6: Bella questa azione, hanno manovrato molto bene, tocchi di prima, Manzabi che era esterno si accentra, prova a calciare sul primo palo, non calcia benissimo e comunque ci sarebbe arrivato a Bunada, ma bella l'azione ancora una volta della Svizzera, tutta di prima, in spazi stretti sono arrivati poi a concludere, non trovando lo specchio della porta, ma davvero bella l'azione.
5: La voglia di mettersi in mostra evidentemente Manzambi, lo abbiamo già visto protagonista prima in veste di suggeritore verso Embolo, e adesso si è messo in prima persona in mostra per cercare di battere verso la porta avversaria. Il Qatar non gestisce bene il possesso palla all'altezza della propria linea di difesa, allora la possibilità di nuovo si sviluppa ancora per la Svizzera. Manzabi stavolta è disattento, col sinistro non gestisce bene il possesso palla, ma ritorna con caparbietà sui difensori del Qatar, che a quel punto sono costretti a perdere lo stesso possesso del pallone al minuto numero 82. Ci avviciniamo a grandi passi al 90esimo. Svizzera che mantiene il vantaggio nei confronti del Qatar, sempre per 1-0. Akanji non ha interesse ad accelerare la Svizzera, lo stesso Chaka rallenta, invece ha voglia di mettersi in luce Manzambi, che sulla corsia centrale voleva trovare l'inserimento sulla sinistra di Rodriguez, ma è stato ben ostruito l'esterno della Svizzera. Poi Chaka trova un'idea importante verso Manzambi, la possibilità ancora è per la Svizzera con Rieder, che cerca e trova il possesso palla con Freuler sulla corsia di destra. Zaccaria, il cross basso non raggiunge in bolone il cuore dell'area di rigore avversaria, il pallone però resta vivo in attacco sempre per la Svizzera. Minuto numero 83, ancora Elvedi, non c'è fuori gioco, allora Zaccaria può andare a osservare quello che accade nell'area di rigore avversaria. Siamo davvero negli ultimi 30 metri per la Svizzera, con il Qatar tutto indietro a proteggere, si fa per dire, il solo svantaggio di 1-0, e magari a giocarsi tutto per tutto con qualche calcio piazzato, chissà, un rinvio lungo nei minuti finali qualora la Svizzera gliene desse la possibilità. Sono adesso 39 minuti sul cronometro, Embolo non viene raggiunto dal pallone, il Qatar deve però fare di più e velocizzare la ripresa del gioco, perché viene subito chiuso.
6: Sì, dà quasi la sensazione, anche Lopetegui vedendolo, no, che sia più la paura di prendere il secondo gol che la voglia
5: ancora
6: di
5: ancora una palla persa sulla tre quarti, ma era pericolosa, ma poi in qualche modo rimedia. Prego, concludi pure.
6: Dicevo,
5: sì, c'è un contropiede per il Qatar, ma gestito male. Cobella è già intervenuto.
6: Questa sensazione che ci sia più la paura di prendere il secondo gol che la voglia di andare a provare appunto l'impresa. Qui ancora
5: e adesso
6: una volta
5: c'è
6: bella
5: Manzambi in area di rigore, poi Pembolò, la palla sul destro, voleva servire sulla corsia sinistra Rieder, ma ha un po', diciamo così, pasticciato, ha masticato il pallone Pembolò, come si dice, poi non ha né tirato né l'ha passato.
6: Sì, qui secondo me non è, non ho capito se voleva servire Rieder o se ha sbagliato a mettersi la palla sul piede destro per poi calciare in porta. È una via di mezzo, sai Francesco, forse voleva fare l'assist e allo stesso tempo ha pensato anche di calciare, è venuto fuori un pasticcio.
5: È come nel tennis, quando si cambia idea si pensa troppo.
6: Bravo.
5: Ecco che la palla spesso finisce in rete.
6: Esatto.
5: Sono 85 minuti sul cronometro, resiste il vantaggio della Svizzera, Zaccaria a portare ancora avanti su Embolo, stavolta è bravo a servire il pallone a Manzambi, il sinistro non raggiunge però la porta di Abunada, perché era tutto proiettato indietro il Qatar, un muro difensivo invalicabile in questo secondo tempo quello Granata, ma troppo poco per perlomeno pareggiarla questa partita. Ma c'è ancora speranza per la formazione catariota, ricordiamo sono 3 i milioni di abitanti del Qatar, circa meno del triplo della Svizzera, che invece di abitanti ne ha 10 milioni, quindi anche da questo punto di vista c'è comunque un divario piuttosto ragguardevole tra le due realtà, tra le due nazioni dal punto di vista dunque demografico. 86 minuti sul cronometro, Rodriguez ancora forza per scattare la possibilità per Rieder, che viene poi esteso sulla corsia di sinistra, ci sarà calcio di punizione, non è di questo avviso Pedro Miguel, che va a protestare nei confronti del direttore di gara Rorò.
6: E che deve dire?
5: E dice di no.
6: Questo è fallo netto, dunque.
5: Già battuto. Allora Chaka prova un velo che però non raggiunge i risultati sperati a FIFA e prova il lancio, lunga gittata sulla corsia di destra. C'è allora la possibilità per il Qatar di proiettarsi in avanti con Edmilson, che poi preferisce non affondare, preferisce la giocata sul breve, ancora a cercare la classe, i colpi di Afif, provano a combinare i due sull'asse destro d'attacco, perde metri però l'azione del Qatar, che necessariamente deve ripartire dal cerchio di centrocampo quando mancano poco più di 4 minuti al 90esimo. Poi vedremo, a questo punto è una delle cose più importanti da appurare, vale a dire l'entità del recupero che sarà concesso dal signor Said Martinez. Cross dalla sinistra, arriva o perlomeno stava per arrivare verso Ahmed, raccoglie il lato corto della rigore a FIFA, serie di fitte, palla sul secondo palo, c'è una deviazione, Cobel a dire di no anche alla concessione del calcio d'angolo alla squadra avversaria.
6: Ah sì, però vedi, qualche tentativo poi alla fine riesce ad averlo il Qatar, chiaramente nulla di così preoccupante per la Svizzera, però sai, basta un rimpallo, una palla che si ferma lì al limite dell'area e trovi un tiro. Dunque la partita, tutto questo per dire, la partita è ancora aperta, mancano 3 minuti più il recupero, dunque ci proverà fino alla fine il Qatar.
5: È così, 42 minuti sul cronometro, 25 secondi, Svizzera 1, Qatar 0, si avventura Cuki in un possesso palla davvero rivedibile, e poi anche commette fallo, protesta, ma effettivamente c'è poco da protestare. Cuki aveva perso il pallone, è andato ad affondare un tackle falloso nei confronti del diretto avversario Amdouni, che gli aveva rubato la palla stessa.
6: No, infatti c'è lo stesso Lopetegui che è infuriato, perché è successo lì sotto proprio la panchina del Qatar, anche lui ha protestato, però sbagliando, perché assolutamente il fallo è più che netto, è andato dritto sulle gambe del giocatore della Svizzera. Dunque l'arbitro, che ha arbitrato bene, una partita non impegnativa secondo me, però è stato sempre bravo e preciso.
5: E tanto c'è un'altra sostituzione per il Qatar, con Hassan che prende il posto di Edmilson, e vedremo in questi minuti finali anche Yashari che prende il posto di Freuler, così come Muem entra anche per la Svizzera. Davvero allora si giocano tutte le possibilità i tecnici per cercare di una squadra portare a casa 3 punti fondamentali, l'altra il tentativo di pareggiarla questa partita, e sarebbe un risultato davvero storico, perché ricordiamo in questi minuti finali anche Yashari che prende il posto di Freuler, così come Muem entra anche per la Svizzera. Davvero allora si giocano tutte le possibilità i tecnici per cercare di una squadra portare a casa 3 punti fondamentali, l'altra il tentativo di pareggiarla questa partita, e sarebbe un risultato davvero storico, perché ricordiamo che nel 2022 il Qatar

0: minuto, meno di un minuto, al minuto numero 90, poi ci sarà il recupero a Fiffa in area di rigore, si gira Ahmed, la palla parata da parte di Kobel, e questo è uno squillo importante, quello portato dal Qatar, che ci ha provato con Ahmed ad impensierire la retroguardia della Svizzera.
1: E qui però questa era una grande occasione, Francesco, perché Afif è molto veloce, attacca in profondità e vede Ahmed libero, ma i difensori della Svizzera, invece di andare a disturbare il tiro, sono andati a ripiegare verso il portiere e ha avuto tutta la chance di calciare in porta, non ha calciato bene, ma questa è stata una buona occasione per il Qatar.
0: Sguardi puntati sul quarto uomo a bordo campo, però attenzione prima Manzambi, palla che finisce a destra su Zaccaria sul secondo palo a cercare il possibile inserimento di Ride, la palla non lo ha raggiunto, nel frattempo 6 come nel primo tempo. Anche nel secondo tempo sono 6 i minuti di recupero concessi dal direttore di gara, l'honduregno Said Martinez. Se ne sono già andati i primi 25 secondi. Resiste il vantaggio svizzero 1-0 grazie al rigore realizzato nel primo tempo da Embolo. Il Qatar deve accelerare la ripresa del gioco se vuole andare, e abbiamo visto che può anche farlo, ha la possibilità di farlo come nell'occasione precedente, andare ad impensierire la retroguardia della Svizzera. In questi minuti finali sta per andarsene il primo minuto del recupero, ricordo sono 6 minuti concessi al direttore di gara. Il Qatar però non è pulito nella azione di ripartenza, allora deve necessariamente rifugiarsi in un calcio lungo in profondità che però trova però soltanto pronta l'azione la Svizzera, che è ancora brava con Manzambi, 1-2 che non riesce, e allora perde il possesso del pallone la Svizzera.
1: Sì, sta mancando l'ultimo tocco tante volte alla Svizzera, è quello che ti porta poi alla conclusione che importante che ti può dare il gol, però è vero anche che il Qatar alla fine, onestamente, è vero che la Svizzera ha avuto tante palle gol, però si è difeso bene il Qatar, questo lo dobbiamo ammettere.
0: Sta tenendo senz'altro il campo con coraggio e più che dignitosamente la squadra di Lopetegui, che ricordiamo Aouk ha avuto le sue possibilità per pareggiarla questa partita, seppure in termini di volume di gioco espressi quella elvetica si sia nettamente fatta preferire. Ma stiamo ancora giocando con Zaccaria che cerca la profondità, non è stato però raggiunto dal pallone Embolo, la palla termina direttamente sul fondo. Yashari ha provato a mettersi in mostra, così come Rieder, quando se n'è andato anche il secondo minuto di gioco di questo recupero, con la Svizzera che però si può mantenere in zona d'attacco, anche se semplicemente con una rimessa con le mani già operata da Zaccaria, chiamato direttamente in casa Elvedi. Quindi sul punto di battuta c'è Chaka, il pallone lanciato in avanti, forse più a perdere tempo che a cercare veramente di raggiungere Rieder, perché la conclusione non era stata delle più precise.
1: Sì, anche se da Chaka, che è un giocatore meraviglioso proprio sul possesso palla, mi aspettavo che la gestisse proprio un po' meglio questa palla, invece di concederla al Qatar. Un giocatore come lui deve fare possesso palla soprattutto in questi minuti finali, invece ha optato per questa palla in verticale che è stata facile preda del portiere del Qatar.
0: Se n'è andato anche il terzo minuto di recupero, ne restano altrettanti da disputarsi in questo secondo tempo, ancora 3 minuti dunque di speranza per il Qatar di portarsi in parità nei confronti della Svizzera, ma bisogna far presto, bisogna accelerare, bisogna soprattutto guadagnare metri. C'è soltanto il lancio lungo adesso a disposizione della squadra di Lopetegui, che prova ad ingaggiare un duello sulla corsia di destra, ma Akanji è molto bravo a fermare l'iniziativa del calciatore Manai, uno dei nuovi entrati della squadra allenata da Lopetegui, che ha provato ad aggirare la guardia del centrale difensivo dell'Inter, ma così non è stato. Se ne sta per andare anche il minuto numero 4. Adesso c'è la Svizzera che deve però gestire un possesso palla delicato all'altezza da tre quarti di campo. Afif ha ancora la possibilità di far valere la sua forza sulla corsia di sinistra, c'è anche la possibilità sul secondo palo, il colpo di testa, il gol, ha pareggiato il Qatar con il capitano Kuki. E Massimo Rando, l'abbiamo detto quante volte nel corso di questa partita, Cookie

0: L'uomo più atteso, il capitano, l'uomo di maggiore esperienza, è arrivato il cross dalla sinistra, è arrivato il pareggio a due minuti dal termine da parte di Cucchi, esausto come se avesse giocato una partita intera a bordo campo. Lopetegui si sta scolando una bottiglietta intera d'acqua.
1: Ci credo. Incredibile davvero il calcio, Francesco, veramente non ci capiamo mai niente di questo sport che davvero ci dà sempre grandi emozioni. Mai avremmo pensato che il Qatar potesse pareggiare, invece il cross molto bello e sul secondo palo il capitano Cucchi che va a battere Alvedi e mette la palla dove non può arrivare il portiere. Gol molto bella, bella anche l'azione, incredibile quello che stiamo vedendo.
0: Ma soprattutto cosa ci faceva Cucchi, centrale di difesa, l'ultimo di recupero nell'area avversaria? Evidentemente sono saltati tutti gli schemi. È un giocatore che questi numeri li ha, perché lo ricordavamo durante la radiocronaca, lui come Pedro Michele realizzarono sempre di testa il gol contro gli Emirati Arabi, che di fatto hanno consentito al Qatar di arrivare a questo appuntamento americano, di arrivare a questo appuntamento con la storia. Ed ora Cucchi concede un bis storico davvero, perché tutto può ancora accadere, vedremo quanto tempo si giocherà, quando riprenderà il gioco, perché adesso di fatto per un minuto non si è giocato, mancherebbero 18 secondi al termine della partita, ma certamente verrà concesso del recupero supplementare da parte di Said Martinez. Però questo sarebbe il primo punto ottenuto dal Qatar in una fase finale di un campionato del mondo. Si è ripreso a giocare, se ne vanno in questo istante i 6 minuti di gioco, ma naturalmente lascia ancora proseguire il direttore di gara, perché almeno per un altro minuto bisognerà giocare, perché il gioco è stato interrotto dopo la segnatura. Attenzione a Mazzavi, la palla sul primo palo, la deviazione indica la bandierina del corner. La Svizzera allora questa forse ultima possibilità sul calcio d'angolo di poter riportarsi in vantaggio dopo una partita che l'ha vista dominare in lungo e in largo. Eppure siamo sul punteggio di parità, Svizzera 1 Qatar 1. Yashari dalla bandierina, Abunada non esce, il pallone sul primo palo, ci pensa invece lo stesso Cucchi ad allontanare la minaccia, si continua a giocare, ancora possibilità per la Svizzera, palla calciata sul secondo palo, Abunada con i pugni ad metterla fuori, poi un tiro, un cross, insomma qualcosa che non produce effetti, lo stesso Yashari, la palla termina sul fondo, Abunada festeggiato come un eroe nazionale da parte dei propri compagni in campo.
1: Mi sembra giusto, vale tanto questo primo punto per il Qatar. In una partita di sofferenza riesce a trovare il gol all'ultimo minuto, è chiaro che vai a festeggiare il portiere che ha fatto comunque una buona uscita coraggiosa, e adesso molto probabilmente l'arbitro dovrebbe, anzi
0: ed è finita in questo istante. Il Qatar riesce nell'impresa di raccogliere il suo primo punto mondiale, ha abbracciato il portiere Abunada, Lopetegui va a congratularsi, a stringere la mano in maniera cavalleresca all'avversario, al mister Yakin. Mastica amaro, amarissimo la squadra elvetica, che ha avuto tante possibilità di concludere anzitempo questa partita, perlomeno di raddoppiare, così non è stato. Abunada ha tenuto in vita il Qatar e in pieno recupero il gol di Cucchi ha pareggiato il rigore del primo tempo di Embolo, e allora parità assoluta in questo gruppo B dopo l'1-1 tra Canada e Bosnia. Arriva anche l'1-1 di Qatar-Svizzera. Grazie a Massimo Orlando per la sua partecipazione a questa radiocronaca.
1: Grazie Francesco, buona serata a tutti.
0: Noi ci risentiamo per i prossimi appuntamenti con i mondiali di calcio, sempre qui su Rai Radio 1. La linea può tornare a Dallas da Guido Ardone.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Pronti a riprendere la linea dagli studi di Dallas, continua a sorprenderci ancora il calcio anche in maniera clamorosa per l'epilogo della gara che si è terminata davvero pochissimi istanti fa. Sono le 23:05, ormai 6, arriviamo al prossimo segnale orario, andiamo alla GR1 a Roma, i maxi recuperi saranno un'abitudine di questi giorni mondiali, poi ripartiamo di filato fino alle 2 del mattino perché alle 24 il calcio d'inizio di Brasile-Marocco la seguiremo ovviamente in diretta, quindi restate con noi su Rai Radio 1, a tra poco.
5: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
6: Townsend Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su townsendbox.it.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.

0: Ore 23 e 7.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, l'accordo tra Stati Uniti e Iran, nessuna firma domani a Ginevra, ma Trump insiste e Teheran frena.
3: L'accordo con l'Iran è in programma per domani, è tornato ad affermare Trump sul suo social personale Truth, ma la sua versione non coincide con quella di Teheran. Poco prima, infatti, il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei aveva chiarito: domani la delegazione del regime iraniano non firmerà nessun memorandum, meno che mai a Ginevra, dove non si recherà. La firma non è esclusa nei prossimi giorni, ha affermato vago Baghei. L'insistenza di Trump è strumentale, hanno tuonato i Pasdaran, accusando il leader della Casa Bianca di puntare a farsi pubblicità nel giorno del suo 80° compleanno, che è appunto domani, utilizzando l'intesa. Sulla sua conclusione per ora ci sono solo sequenze di affermazioni e smentite, nessuna certezza sulla firma digitale a distanza, ipotesi rimbalzata da est ad ovest. Sicure invece appaiono le divergenze tra le due parti. Sullo stretto di Hormuz, dove Teheran vuole imporre una forma di controllo, sul nucleare, sulla cessazione delle ostilità in Libano da parte di Israele e sullo scongelamento dei fondi iraniani. Claudia Stamerra, GR1.
2: Caso Garlasco, dopo oltre 10 anni di carcere, Alberto Stasi trascorrerà la prima notte a casa.
4: Sicuramente per lui è un nuovo punto di inizio per la sua vita futura.
5: Non si tratta di un fine pena, ma per Alberto Stasi è un nuovo inizio, dice la sua legale Giada Bocellari. Il 42enne ha dato l'addio al carcere di Bollate, dove era rinchiuso dal 2015, da quando era stato condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Finirà di scontare la pena residua in affidamento ai servizi sociali, come deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ok è arrivato dopo il parere positivo della Procura Generale di Milano, che ha sottolineato come Stasi, pur continuando a dichiararsi innocente, abbia accettato la sua condanna e stia risarcendo la famiglia Poggi. Grazie alla buona condotta aveva già ottenuto nel 2023 il permesso di lavorare all'esterno e nel 2025 la semilibertà. Stasi resterà a Milano, non tornerà a Garlasco, dice la difesa. Proseguirà il suo lavoro nello studio da commercialista a Brera. L'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, ribadisce: Stasi resta l'unico colpevole.
6: Sempre un condannato rimane.
5: Quanto concesso al 42 nulla a che fare con la nuova inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. La revisione del processo, ha detto Bocellari, verrà presentata quando la difesa sarà pronta. Eleonora Fioretti, GR1.
2: E sempre a Milano, il giallo sulla morte di un interprete di 61 anni trovato senza vita nel suo appartamento. La vittima presentava gravi ferite alla testa. Gli investigatori seguono la pista dell'omicidio e stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo. E si è costituito ai carabinieri il pirata della strada che la notte scorsa a Guidonia, a Roma, ha travolto e ucciso il 23enne Matteo D'Ambrosio. È un operaio di 26 anni positivo all'alcol test, accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Pomeriggio di cortei a Roma, 4 per le vie della capitale, migliaia le persone in strada, un imponente dispositivo di sicurezza a sorvegliare.
7: Una manifestazione colorata, il lungo serpentone partito da Piazza del Verano, si è fermato sotto il Ministero dei Trasporti. Tanti cori contro Salvini e il governo Meloni, contro la remigrazione che i manifestanti vedono come moderna deportazione. Un corteo contro il razzismo, le guerre e lo sfruttamento, a sostegno della popolazione di Gaza, massacrata dalle forze israeliane. Tanti ragazzi, studenti e migranti, bandiere palestinesi, del sindacato USB e per il diritto alla casa.
8: Ho lavorato tanto per dar 200 euro di pensione. Ho 69 anni.
9: Faccio parte di un gruppo che siamo anche Donne de Borgata, perché crediamo che in questa giornata a Roma stanno sfilando delle persone che vogliono cercare di determinare la vita delle persone in questo paese. Gli antiabortisti, quelli che si chiamano Provita e Famiglia.
7: Altre 3 le manifestazioni nella capitale: a Prati per la remigrazione, in piazza l'ultradestra, al Colosseo corteo antifascista con CGL, in piazza della Repubblica i Provita. In campo un'imponente macchina di sicurezza con 2000 uomini tra agenti e militari, oltre elicotteri e droni. Elena Paba, GR1.
2: Scolle Nevo parteciperà al Festival di Polignano a Mare, libro possibile, lo annuncia la direttrice artistica Rossella Santoro dopo la petizione lanciata per escludere lo scrittore israeliano. Non possiamo identificare un autore con le scelte politiche del suo paese, afferma. La musica alla seconda serata del Firenze Rocks, unica data italiana per Robbie Williams. Tra stelle filanti e luci colorate, Robbie Williams, vestito di rosso, ha scherzato con il pubblico. Una scaletta ricca di brani per la pop star britannica, da Rock DJ a Better Man. Il live è ancora in corso e domani a Firenze sarà il turno dei Cure. Ci fermiamo qui, la linea a tutto il mondiale, minuto per minuto.
10: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
11: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
10: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
12: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
1: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
13: E noi siamo pronti a riprendere la linea dagli studi di Dallas, Rai Radio 1, 23, 13 minuti e sempre ben trovati da Guido Ardone al microfono. Vedo al di là del vetro negli studi di Radio Rai in versione texana Francesco Pionaglieri, e mentre a Roma salutiamo Ombretta Conti in regia e naturalmente la nostra squadra con Emanuele Di Cavio, Max Gambino, Andrea Pistorio in redazione. Non lo capiremo mai fino in fondo questo sport, forse è solo semplicemente la dura legge del gol. La Svizzera nella gara del gruppo B che si è chiusa pochi minuti fa letteralmente gettato alle ortiche, una vittoria che avrebbe potuto mettere in cassaforte in più di un'occasione dopo il vantaggio per la formazione elvetica nel primo tempo con Embolo, il rigore trasformato contro il Qatar, poi tante occasioni sprecate, qualcuna a dire il vero l'ha avuta anche la formazione asiatica guidata da Lopetegui, che poi ha piazzato con Cookie in pieno recupero, minuto 49 nei maxi recuperi nel corso ovviamente del secondo tempo, la rete che vale il pareggio, che vale un risultato storico perché, come ricordavano in chiusura di Radio Cronaca Francesco Albanese e Massimo Orlando, è il primo punto conquistato dal Qatar in un mondiale alla seconda partecipazione dopo quella da paese ospitante poco meno di 4 anni fa, nell'autunno-inverno del 2022. Situazione di totale equilibrio in questo gruppo B dopo il pari ieri 1-1 tra Canada e Bosnia, stesso risultato appunto maturato a San Francisco pochi istanti fa tra Qatar e Svizzera, squadre che poi torneranno in campo per la seconda giornata, così iniziamo anche un po' a chiarirci le idee sul calendario di questo lunghissimo mondiale. La settimana prossima, giovedì 18 ore 21 a Los Angeles, Svizzera-Bosnia, gara che naturalmente seguiremo in diretta su Radio 1, mentre alla mezzanotte, dunque nella notte tra giovedì e venerdì per essere precisi, ci sarà Canada-Qatar, l'altra partita. La mezzanotte di oggi è quella che ci interessa davvero, perché noi a quel punto inizieremo a seguire in diretta Brasile-Marocco, la gara che inaugura il gruppo C, che segna l'ingresso, l'esordio della Seleção di Carlo Ancelotti in questo mondiale contro una formazione molto attesa contro il Marocco. Ci sarà la radiocronaca di Giuseppe Bisantis, ci sarà un degno prepartita con un ex per rappresentarvi questa sfida, ci sarà tra pochissimo con noi Filippo Grassia per fare il punto su questo primo assaggio di mondiale, e poi su Radio 1, vista anche la tarda ora, c'è sempre la musica, un po' di benzina per accendere la serata che è ancora lunga per noi con Jamiroquai.

0: Il sound britannico inconfondibile di Jamiroquai, ma questa Kennedy è un richiamo, una citazione più o meno di un gruppo californiano, e dunque siamo ancora in atmosfera Stati Uniti in questo mondiale nordamericano con il Messico e il Canada. Questi primi giorni di partite, ne sono state giocate 5 complessivamente, arriverà la sesta attesissima, perché ribadisco che tra poco meno di 45 minuti c'è il calcio d'inizio di Brasile-Marocco. Ma prima diamo il benvenuto in tutto il mondiale minuto per minuto e dunque l'augurio di un buon torneo al nostro Filippo Grassia. Buonasera, grazie per la tarda ora Filippo, ben trovato su Radio 1 sempre.
1: Sì, buonanotte, buonanotte a te che vivi un altro fuso orario, ma buonanotte Vera ai nostri ascoltatori italiani.
0: 16 e 18 nei nostri studi di Dallas, per essere esatto. Precisi, siamo avvantaggiati in questo caso rispetto alla parte della nostra squadra che coraggiosamente farà le ore davvero piccole questa sera, e li ringraziamo di tutto cuore. Filippo, ovviamente l'operazione che avevamo, come dire, studiato a tavolino era il primo assaggio del mondiale, però io mi soffermerei qualche istante sulla partita che è appena terminata con un epilogo incredibile. Ora è tutto aperto, girone equilibrato, con l'attuale formula la Svizzera comunque non dovrebbe avere problemi, non dovrebbe rimpiangere questo mini passo falso, questi due punti gettati alle ortiche. Però è incredibile, perché la formazione di Akin avrebbe dovuta chiuderla, non dico nel primo tempo, ma almeno a inizio riprese, le occasioni le ha avute, e come, no?
1: Ah, la Svizzera ha giocato una buonissima partita fino al 55esimo, costruendo oltre al rigore segnato da Embolo qualcosa come 2, 3, 4 palle gol. E bisogna fare i complimenti al portiere del Qatar, Abu Nada, che è stato superlativo appunto in più circostanze. Però il calcio, se da un lato è diabolico, dall'altro però è logico, perché se tu fallisci tante occasioni da gol, poi appiattisci i ritmi e permetti alla squadra avversaria di difendersi con ordine, poi può capitare che Kuki al 94esimo, al quarto minuto di recupero della partita, segni di testa il gol del pareggio. È un'occasione sicuramente buttata via dalla Svizzera, che ha avuto il 70% di possesso palla e ha calciato verso la porta, nei pressi della porta, 17 volte contro le 3 del Qatar, che comunque già sul finale del primo tempo aveva rischiato di pareggiare con Edmilson Junior, e qui era stato bravissimo Kobel, il portiere della Svizzera, a intercettare il tiro di piede. È un'occasione comunque buttata via dalla Svizzera, che pensava forse di aver già messo in cassaforte i 3 punti. Adesso questo girone con i 2-1-1 tra Canada e Bosnia, oltre a quello di stasera, si fa più incerto, più complicato per la nazionale elvetica.
0: E anche Lopetegui sulla sponda invece catariota, la sua soddisfazione se l'è presa. Ricordavamo con Francesco Albanese nel prepartita quello strano mondiale del 18 che lui conquistò, assaporò e poi sostanzialmente non disputò, da allenatore ovviamente della Roca in quell'occasione, per una serie di vicende. Adesso ha avuto la sua rivincita, è esordito non con una sconfitta ma con un importante pareggio. Hanno giocato 10 squadre fino a questo momento, Filippo Grassia, 5 partite per 2, il calcolo è facile anche in questa fase. Ti chiederei quella che ti ha impressionato maggiormente. Io il mio sospettino ce l'ho, perché almeno io avrei una risposta piuttosto chiara se qualcuno mi facesse questa domanda. Sentiamo se è la stessa che hai tu rispetto alle 5 gare viste finora.
1: Ma devo dirti che appunto per un'ora mi è piaciuta moltissimo la Svizzera, che però poi ha mostrato un'altra faccia più deprimente nella parte finale dell'incontro. E poi forse tu ti riferisci agli Stati Uniti, che hanno esordito
0: come quasi sempre, esatto, sì.
1: Che hanno esordito con una mezza goleata, mostrando un gioco frizzante, incisivo, sempre portato all'attacco. E poi la Corea del Sud, che ha vinto in rimonto una partita estremamente difficile con i cecoslovacchi.
0: E anche vibrante nel secondo tempo, devo dire.
1: Sì, ad altissima velocità. Ed è anche probabile che in questo mondiale la condizione fisica, la condizione atletica possa essere un fattore dirimente, quantomeno in questa prima parte della competizione, che comunque porterà poi al tabellone a eliminazione diretta non solo le prime due, ma anche le migliori squadre classificatesi al terzo posto.
0: le otto migliori terze, considerando che i gironi sono 12 e senza perdermi io personalmente in, come dire, scioglilingua, ricordiamo che praticamente vanno fuori, vanno a casa le ultime classificate tutte e le quattro peggiori terze, quindi sono in netta prevalenza le squadre che accederanno al turno successivo, al primo turno eliminazione diretta, nella fattispecie, novità assoluta, i sedicesimi di finale. Poi qui Filippo Grassia, io metto in gioco anche i miei pareri liberamente, ammetto di avere un pregiudizio sul tema che ti sto per sottoporre, il livello forse medio un po' più basso, viste le tante squadre in più, insomma le 16 squadre in più. Allora, per quello che abbiamo visto, è una visione assolutamente parziale, tessevamo le lodi degli Stati Uniti, siamo d'accordo, contro un Paraguay nel primo tempo, insomma, assolutamente arrendevole, assolutamente schiacciato, inconsistente, bravissimo, forse possiamo dire qualcosa di simile del Sudafrica e dunque della vittoria del Messico, cioè misurare un po' il confine tra i meriti di chi ha fatto risultato pieno e il livello, insomma, delle squadre affrontate. Per ora questo mio sospetto che possa esserci un livellamento almeno in queste prime partite, e in fondo ci sta, può essere condivisibile da parte tua?
1: Ma se ricordi, ne avevamo parlato qualche mese fa proprio su questo aspetto. È chiaro che quando tu porti al mondiale 48 nazionali è evidente che soprattutto nella prima fase, quella girone, il livello tecnico si appiattisce, perché non ci sono tante squadre in grado di impreziosire il loro gioco, e soprattutto non ci sono in tutte queste squadre dei campioni che possono far piacere soprattutto al pubblico, diciamo così, neutrale. Poi è chiaro che in una partita come questa il pubblico catariota ha fatto festa e continuerà a far festa sia, sia in America.
0: Ma immaginiamo la festa di Capoverde, di Curaçao, delle esordienti, insomma sono senz'altro momenti bellissimi, noi non vogliamo che però, il calcio sia, vedi, come dire, esclusivo, però certo.
1: E quindi immaginati cosa potrebbe essere tra quattro anni se, come Infantino, il presidente della FIFA, ha fatto capire nell'ultima conferenza stampa, porterà addirittura le squadre qualificate da 48 a 64, facendo anche un'allusione poco, diciamo,
0: poco garbata
1: nei confronti della nazionale italiana. Tornando alla Svizzera, credo che non sarà stato particolarmente contento Murat Yakim, commissario tecnico elvetico di origini turche, ed è curioso pensare quanti giocatori della nazionale svizzera disputano il campionato italiano: Akanji, sì, Freuler, Yashiri, Ebischer, ma dobbiamo tenere conto anche di Rodriguez, Endoy e Widmer, che hanno fatto parte delle nostre squadre. Rodriguez, Milan e Torino, Endoy, Bologna, famoso protagonista,
0: sì, sì, sì,
1: del rigore negato al Bologna,
0: certamente,
1: con la Juve, sì. E poi Widmer, e tra l'altro Endoy sta facendo benissimo nel Nottingham Forest, che l'ha strapagato. Insomma, questo è il mondiale, che non ha niente a che vedere con quelli passati, dove sicuramente c'era un equilibrio, e con questo voglio dire un equilibrio in alto fin dalle prime partite.
0: Invece possiamo aspettarci, ma questa è soltanto un'impressione assolutamente parziale, un livellamento verso il basso. Diceva strapagato, però qui la mia riflessione potrebbe essere ancora un po' più ampia, non abbiamo tempo perché tra poco abbiamo una breve pausa, poi Onda Verde, ma resterai con noi, Filippo Grassia, ancora per qualche minuto dopo questo mini break, perché naturalmente ci accompagnerai nei primi minuti di presentazione di Brasile-Marocco. In una fotografia secca mi dici se è il prodotto, noi siamo ormai consumatori, non tifosi, cooling break per mettere spot più lunghi, insomma sembra tutto molto molto legato, ovviamente, come è da mesi, ma in maniera ancora più evidente al modello business, che dici?
1: Ma Klopp ha parlato in maniera negativa di questo mondiale, dicendo che è il calcio che fa da sottofondo a tutto il resto,
0: al business, certo.
1: Sì, io devo dire che da un lato mi ha fatto molto piacere il problema del cooling break, che però è stato portato a 3 minuti, diciamolo molto chiaramente, con motivazioni mediatiche, per permettere alle televisioni di trasmettere un maggior numero possibile di spot pubblicitari. E così come gli americani nei tempi che furono divisero il basket in 4 tempi, praticamente siamo quasi arrivati alla stessa modalità nel calcio. E poi è curioso che in Coppa del Mondo la FIFA sperimenti delle novità che non si sono mai viste invece nei vari campionati, anche se più o meno le ritengo tutte piuttosto corrette per migliorare, diciamo così, il filo di continuità del gioco.
0: e novità arbitrali delle quali avremo di certo modo di parlare anche nei prossimi giorni. Però, come preannunciato, dopo aver detto che quando faranno i quattro tempi nel calcio io rimetterò il mio mandato, ma a parte le battute ci fermiamo, mini break, poi Onda Verde. Resta con noi Filippo Grassia, perché tra pochissimo, subito dopo questa pausa, la presentazione di Brasile-Marocco, le formazioni ufficiali, sarà con noi un ospite. Restate con noi su Rai Radio 1, tutto il mondiale, minuto per minuto, a tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Qualche velatura alternata a condizioni di cielo sereno nella notte. Domani il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino. Nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e moto ondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione, e mari che saranno tutti poco mossi. Infine, temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie invece sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Una buonanotte da Lucio Giordano, RAI Mobilità. Sono le 23:29 minuti. È stato fortunatamente fermato senza conseguenze il veicolo contromano tra Gallarate e Gazzada sulla 8. Sulla 1 la Milano-Bologna, rallentamenti per incidente tra Fidenza e la 15. Sulla Firenze-Roma, attenzione a un veicolo in fiamme tra la diramazione Roma-Nord e Guidonia. Sul raccordo Bettolle-Perugia, rallentamenti per incidente allo svincolo per Pietraia. C'è da segnalare un incendio sulla 30 tra Palma Campania e l'allacciamento con la 16. Ancora sulla Roma-Napoli, attenzione alla perdita di carico tra San Vittore e Caianello. Sulla statale sud-occidentale Sicula ci sono rallentamenti per incidente all'incrocio per Menfi. Infine, notizia appena arrivata in redazione, sulla statale 36 del lago di Como ci sono rallentamenti per incidente all'incrocio per Lecco. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
0: E di minuti ne sono trascorsi 31 dallo scoccare delle 23, noi siamo ancora in onda dai nostri studi di Dallas in questo terzo giorno del mondiale nordamericano. Alle spalle una gara che si è conclusa con un incredibile epilogo, ne abbiamo parlato, l'1-1 tra Qatar e Svizzera, con il pari della formazione catariota proprio negli ultimi istanti del recupero. Ma naturalmente guardiamo già con entusiasmo e interesse alla partita che vi stiamo per rappresentare nel gruppo C, Brasile-Marocco. Tra pochissimo le formazioni ufficiali e la prima di Carlo Ancelotti in questo mondiale alla guida della Seleção. Con noi è Filippo Grassia e tra un po' invece sentiremo la voce di Giuseppe Bisantis. Ci si aggrappa un po' a tutto per avere un po' d'Italia in questo mondiale, anche a poco, ma non è poco. Leggevo con curiosità e un pizzico di invidia per una non poterla vedere, di una mostra inaugurata in queste ore a New York, in questo fine settimana, al numero 620 di Broadway, se proprio vogliamo essere precisi, con le più importanti maglie di calcio nella storia dei mondiali, indossate, da cui il nome Match Worn Shirt. Tra queste non poteva mancare la leggendaria maglia di Marco Tardelli, quella dell'urlo, ma non c'è bisogno che vi dia altri dettagli. Spagna 82, e poi ancora la maglia di Maradona in Argentina, Unione Sovietica del 90, altri tempi, Cristiano Ronaldo, Portogallo, Olanda nel mondiale mondiale del 2006 e molte altre, insomma, per i cultori della materia. Mi considero parte della categoria, potrebbe essere una bella occasione questa mostra a New York. Tra un po' sarà teatro della partita che andremo a seguire. Filippo Grassia sarà anche teatro della finale il 19 luglio, insomma, campacavallo, c'è ancora un po' di tempo nel MetLife. Il Brasile di Ancelotti, te la chiedo così, guarda, perché nei giorni scorsi tutti gli addetti ai lavori facevano la loro griglia, il loro elenchino di favorite. Il Brasile nella griglia tipo Formula 1, diciamo, due postazioni per ogni fila, non era nella primissima fila, molti mettevano Francia e Spagna. Intanto condividi questa analisi ex ante alla vigilia?
1: Ma guarda, se io dovessi parlare delle favorite, metterei sicuramente il Brasile sul podio insieme ad Argentina e Francia, logicamente al netto degli incroci del tabellone, e poi un gradino più in basso la Spagna e un gradino ancora più in basso Inghilterra e Germania. Però attenzione, il Brasile, che non vince il mondiale dal 2002, è stato sconfitto dal Marocco a Tangeri, e il Marocco, noi non dobbiamo dimenticarlo, è stato semifinalista all'ultimo mondiale.
0: Figurone in Qatar,
1: dopo aver battuto nel girone eliminatorio la Croazia, che era stata seconda, il Belgio terzo, e poi ha battuto anche, seppure in rigore, la Spagna, poi il Portogallo, ed infine è stato trafitto dalle reti di Theo Hernandez e Kolo Muani nella semifinale con la Francia. Quindi il Marocco è una squadra di tutto rispetto, estremamente equilibrata, e se il suo nuovo allenatore Huabi, che tra l'altro ha vinto il mondiale Under 20, ha preso il posto di Regragui, se pronuncio bene
0: suo nome. Credo di sì, almeno secondo le mie competenze. Sì, protagonista della cavalcata catariota invece.
1: Dovrà fare a meno di due titolarissimi, l'esterno del Betis e Zalzuli e il centrale del Marsiglia Agherd. Però nonostante queste due defezioni, insomma, il Marocco è una squadra di tutto rispetto, e Ancelotti lo sa benissimo, e non credo che prenderà sotto gamba questa partita nella quale noi troviamo come protagonista il tecnico italiano, così come alle 6 del mattino, per chi lo vorrà, potrà vedersi la Turchia guidata dal nostro Montella.
0: E per lo mezzo, visto che vogliamo essere completi e Grassia saggiamente mi invita a farlo, alle 3 del mattino, dunque tra 3 ore e mezza poco meno, ci sarà un'altra partita ancora, sempre nel gruppo C, ovvero lo stesso di Brasile e Marocco, il ritorno nel mondiale di Haiti dopo poco più di mezzo secolo, 52 anni, contro la Scozia, naturalmente di Scott McTominay, ma non soltanto, altra realtà da studiare con cura e attenzione. Filippo Grassia, grazie per questo accompagnamento anche verso Brasile e Marocco, che già da par tuo hai contribuito a presentare, e ovviamente ci risentiremo nei prossimi giorni nel
1: piacere.
0: Nostro mondiale minuto per minuto.
1: Al grazie, prossimo buon incontro. Lavoro a te. Buonanotte.
0: Buonanotte a te, Filippo Grassia. Non è una buonanotte, ma è un buon inizio invece per colui il quale ci ha raccontato la cerimonia inaugurale e la gara inaugurale di questo mondiale. Adesso cambiamo scenario, dicevo, di questa mostra di maglie mondiali a New York. New York sta per ospitare la partita che comincerà tra ormai 25 minuti, il MetLife New Jersey, per i pignoli della geografia, ma poco cambia. Spalanchiamo le porte di questo impianto per Brasile Marocco, presentazione, formazioni ufficiali, 25 al calcio d'inizio, come dicevo. Buonasera, quasi buonanotte a Giuseppe Bisantis, ben trovato.
6: Eh beh sì, per i nostri ascoltatori in Italia è buonanotte, mentre qui invece siamo ancora nel cuore della sera a New York. La partita inizio alle ore 18 e quindi sarà forse una delle più attese di tutta la prima fase, perché insomma dici Brasile, dici mondiale, visto che il Brasile ha vinto 5 edizioni del mondiale, anche se l'ultima risale a 24 anni fa, 2002, tra l'altro l'ultima edizione ospitata da più nazioni, quella tra Corea del Sud e Giappone. Poi però sono arrivate tante delusioni nel 2006, nel 2010, nel 2014, il mondiale ospitato in casa, ne parlevamo giorni fa, del Mineirazo, non bene anche le cose nel 2018, nel 2022, tant'è che per la prima volta nella storia la Federazione Verde Oro ha deciso di affidare la nazionale a un commissario tecnico straniero, ed è il nostro Carlo Ancelotti. Quindi insomma sono andati a cercare il meglio. Perché è una partita attesa? Perché di fronte c'è il Marocco, che è stata la grandissima sorpresa dei mondiali di 4 anni fa in Qatar, la semifinale, il quarto posto finale per la prima volta per una nazionale africana, e insomma questa è una partita sicuramente tutta da seguire e con il pronostico tutt'altro che scontato. Allora, le formazioni sono quelle ufficiali, e allora possiamo andare a vedere come il Brasile di Ancelotti partirà. in porta c'è un'altra conoscenza del nostro calcio, Alisson, Becker, Alisson, ex portiere della Roma. Davanti a lui Bagnez, Marquinhos, anche lui ex Roma, Gabriel, Douglas, poi a centrocampo Casemiro con Bruno, poi abbiamo Rafinha, Paquetá e Vinicius Junior davanti alla tre quarti, e l'unica punta è appunto Thiago. La replica del Marocco, che è affidata al coach Mohamed Wahbi, con Bono, era lo stesso portiere di 4 anni fa, in porta Hakimi, capitano ex Inter, Issa, Irad, Mazraoui, i difensori, Bonaoui, El Ainaoui, anche lui giocatore della Roma, centrocampo, con Brahim Diaz, El Cancuso, Onai sulla tre quarti, Saibari è l'unica punta. A dirigere l'incontro un arbitro europeo, Slavko Vincic della Federazione Slovena, Tomas Klancic e Andres Kovacic, i due guardialine, quarto ufficiale Sandro Scharer, svizzero, i tre al VAR sono Bastian Dankert, che è un tedesco, Willy Delado, francese, e Ivan Bebek, che è croato. Il fischio d'inizio insomma fra 22 minuti e insomma vengono segnalate a New York torme di tifosi brasiliani per raggiungere lo stadio, una New York che tra l'altro sta vivendo l'attesa anche per un altro grande evento, parliamo di basket, Guido.
0: Che ci porterà poi al cuore della notte italiana con gara 5 con San Antonio, insomma lì il gran finale appunto dell'NBA, delle finals. Grazie per il momento a Giuseppe Bisantis. Bono, portiere del Marocco, para rigori in Qatar, e ricordava poi Alisson sull'altra sponda, quella carioca, ex portiere della Roma, ma anche noi abbiamo in collegamento un ex portiere della Roma, brasiliano, sì, dello stato di San Paolo, ma anche cittadino italiano, è stato nel nostro paese per molti anni, ha difeso opali giallorossi a Roma e per un anno anche a Lecce. Do il benvenuto in trasmissione per presentare Brasile-Marocco a Julio Sergio, ben trovato, buonanotte visto l'orario, benvenuto.
7: Ciao, buonanotte.
0: Presente da allenatore invece in questa seconda parte della sua carriera dopo il ritiro, tra un po' si comincia, Julio Sergio, è ovvio che quando gioca il Brasile, quando esordisce il Brasile, siamo tutti sull'attenti, Pentacampeão tra le formazioni sempre, sempre più attese e favorite, però non riusciamo a capire se dobbiamo considerare la squadra di Ancelotti davvero nella primissima fila delle favorite o forse ci sono altre squadre più attrezzate, forse ancora Ancelotti deve attendere un po' per scoprire le carte, secondo te?
7: Ci stanno squadre che hanno giocatori magari, non dico più forti, ma in un momento migliore. Brasile c'è tanti ragazzini, diciamo così, anche se già sono protagonisti nei club che giocano, e della formazione che ho visto iniziale oggi, speriamo che un mister faccia partire un 4-3-3 con Vinicius a sinistra, Rafa a destra, con una punta di riferimento e Paquetá a fare trequartista, così è una squadra che diventa molto forte in attacco.
0: Allora, visto che il mister ha le idee molto molto chiare, gli posso confermare, ma è quello che ci diceva poco fa il nostro Giuseppe Bisantis, che racconterà la partita, che le scelte sono state praticamente queste. Tanti ragazzini, diceva Julio Sergio, e poi un ragazzone, ora chiaramente Neymar non sarà della partita, davamo conto prima delle ultime notizie dal ritiro del Brasile, o per meglio dire, secondo la stampa brasiliana rischia di essere assente anche nella prossima gara contro Haiti. Vorrei chiederti, mister, se può essere, sì, è chiaro che stiamo parlando di Neymar, ma stiamo parlando di un giocatore al suo ultimo ballo mondiale, presumibilmente, se potrà essere un'assenza di peso o se comunque avrebbe avuto un ruolo non principale, perché è chiaro che ora questa è la squadra, tu hai fatto tanti nomi, soprattutto di Vinicius, non solo di Vinicius, insomma, per il momento resta a guardare gli altri, Onei.
7: Secondo me lo hanno portato non per questo. Prima fase, loro sapevano che lui c'aveva un piccolo disconforto al polpaccio e quindi secondo me sicuramente la prima fase non giocherà per non rischiare nulla, e comunque è un fuori classe, che è il migliore giocatore che ci abbiamo in attività oggi ancora per quello che ha fatto, non per quello che fa in questo momento, però certo. Avere Neymar per 25 minuti carico bene, è un giocatore che può fare la differenza in una partita e sbloccare una partita.
0: Anche perché il torneo è lungo e ogni risorsa nella seconda fase, quando poi il livello si alzerà inevitabilmente, può essere preziosa. Con noi Julio Sergio, tra poco torniamo da Giuseppe Bisantis, però prima vogliamo farvi ascoltare un 15 secondi delle dichiarazioni prepartita in italiano di Carlo Ancelotti. Poi è fantastico, è bellissimo ascoltarlo, perché lui a volte parla un misto di italiano, spagnolo e portoghese, ma è sempre perfettamente comprensibile. Le ambizioni di questo Brasile in una manciata di secondi e poi ne parliamo.
8: Un equipo que puede competir con todos, estamos convencidos que podemos competir con todos los equipos del mundo. Un equipo que tiene calidad a nivel técnico, que tiene calidad a nivel caracterial, que tiene calidad a nivel de experiencia. E temos la confianza assoluta che possiamo competere con tutto il mondo.
0: Era quasi italiano, dai, diciamo così. Uno, ovviamente avrete compreso, una squadra che ha esperienza, che può competere con tutti, che può confrontarsi con le più grandi. Julio Sergio, tra un po' torno da te. Giuseppe Bisantis, a compendio delle parole di Carlo Ancelotti che abbiamo appena ascoltato, e poi ovviamente per darti la possibilità di salutare il nostro ospite in collegamento.
6: Ma intanto saluto Giulio Sergio, lui ovviamente non si ricorderà, ma ci siamo conosciuti in aereo in una trasferta della Roma a Salonico, una partita di Coppa UEFA in cui c'era appunto il nostro Giulio Sergio. Dico una cosa, abbiamo parlato, Giulio, di questo Brasile che ha vinto 5 volte i campionati del mondo, però dopo il 2002, quindi 24 anni fa, dopo Corea e Giappone sono arrivate solo delusioni. E insomma, si è arrivati a questa scelta mai vista dalla Federazione Verde Oro di chiamare un allenatore straniero, un grande allenatore, però sempre uno straniero.
7: Dopo 2014 tante cose sono cambiate in Brasile, no? Noi non ci avevamo mai un corso per l'allenatore e un'organizzazione che non era così importante. E le cose sono cambiate, alla fine hanno deciso di fare un passo come questo e sono andato a prendere uno dei migliori che ha vinto di più, e quindi lui c'è anche una forza in più. E ho avuto l'opportunità di conoscere il mister, che è quella di fare una gestione assolutamente spettacolare di tutto, e quindi con questi ragazzi, con quelli più esperienti come Neymar, lui è uno che può veramente fare la differenza in mantenere i ragazzi concentrati, formare un gruppo importante che possono esprimere meglio le qualità che hanno. Quindi è il personaggio perfetto per questa nazionale in questo momento.
0: E andiamo a sentire ancora cosa ha detto Carlo Ancelotti alla vigilia, altra manciata di secondi, in questo caso nello specifico sulla partita contro il Marocco e poi sulle favorite di questo mondiale. Non mi sbilancio più, non so che lingua è, ma lo capiremo senz'altro. Carlo Ancelotti:
8: Spagna è una delle favorite, ma no, claro, perché de momento non tengo un equipo claramente favorito in questa Coppa del Mondo, per questo io acho che questo va a essere una Coppa del Mondo molto molto equilibrata, onde molti equipi tem a possibilità de competir até a final.
0: Sì, Spagna come possibile favorita, ma non c'è una squadra superiore nettamente alle altre, lo capiremo nel corso del torneo facendo una brutale sintesi. Allora io provo a pizzicare un brasiliano rispetto alla rivale storica, che ruolo può avere l'Argentina? Perché poi forse, Julio Sergio, io dimenticavo un piccolo particolare: quando comincia il nuovo mondiale bisogna guardare in primis ai campioni in carica, ai campioni uscenti, e quindi Messi e compagni, Messi, sesto mondiale, e quella è un'altra grande storia da seguire nei prossimi giorni.
7: Ma l'Argentina sono sempre gli argentini, non cattivi, hanno l'aggressività e poi ci stanno dei giocatori che possono fare la differenza. Però comunque Portogallo c'è individualmente una bella squadra, la Francia, l'Inghilterra, quindi sono tanti quelli che possono dire che possono vincere, anche il Brasile, quindi dobbiamo aspettare. Queste prime partite sono sempre importanti per prendere un po' più di fiducia e arrivare bene alla fine, però non è mai scontato nulla. Poi sono una mischia quest'anno in tutte le nazionali, di quelle più esperienti con quelli più giovani, e in questo punto Brasile può andare bene. C'è Ryan, c'è Hendrick, ci sono tanti ragazzi che hanno voglia di mostrarsi. Il mondiale è la migliore opportunità.
0: Ti posso chiedere invece il nome di una formazione non di primissima fila, di primissima fascia, però dalla quale ci si può aspettare, ti puoi aspettare qualcosa di interessante. Ora siamo ai primissimi giorni, io prima ne parlavo, però insomma dire che gli Stati Uniti possano fare qualcosa di significativo, magari lo faranno, è presto, hanno fatto un'ottima prima partita contro il Paraguay, salendo un po' di livello ancora lo stesso Marocco, la Croazia, alle spalle delle solite note, chi possiamo mettere, Julio Sergio?
7: Una cosa che mi ha un po' sorpreso in queste prime partite è la intensità altissima. E questa è una cosa che può fare la differenza. Io non penso che Portogallo come squadra è una squadra che possiamo scommettere in questo momento, però come giocatore individualmente è una squadra che per me è molto molto forte. Quindi penso che sotto la Francia, sotto il Brasile, sotto l'Inghilterra io metterei Portogallo, che può essere, non dico una sorpresa, ma una squadra che può diventare molto molto forte a lungo della competizione.
0: Anche per riscattare le lacrime in Qatar di Cristiano Ronaldo, anche per lui quello doveva essere l'ultimo ballo, ma le cose sono andate in maniera diversa e anche lui si appresta a disputare il sesto mondiale. Prima di salutare Julio Sergio, Giuseppe Visanti, se anche tu hai un centesimo, non di più, da mettere, da puntare metaforicamente su una possibile sorpresa, ovviamente a te per l'ultima domanda al nostro gradito ospite.
6: Ma insomma, la sorpresa con una mondiale a 48 potrebbe venire da più parti, potrebbe essere anche la Norvegia, che è la squadra che insomma ci ha creato tanti problemi. Bisognerà vedere però come affronterà l'impatto ambientale. A Giulio Sergio invece chiedo, visto che lui è stato portiere e portiere, insomma, la porta del Brasile ormai è da anni affidata ad Alisson. È sempre lui il più forte oppure sta emergendo qualche nuovo portiere brasiliano in grado di prenderne l'eredità?
7: In questo momento i tre che ci sono lì sono i più forti. Poi abbiamo Ugo, che è un portiere del Corinthians, che sta facendo buonissimo. Abbiamo un paio di ragazzini che ancora devono svilupparsi di più, ma che possono fare molto bene. Quindi in questo momento quelli che sono lì sono i migliori.
6: Sai perché te lo chiedevo? Perché ecco, sono esperti, sono un po' in là con gli anni, quindi magari per le prossime edizioni magari si aspetta qualcuno ancora un po' più giovane.
7: C'è un ragazzino che si allena con loro, che sta al mondiale, che è del Flamengo. Che loro stanno già preparando questo ragazzo, non mi ricordo il nome, non voglio sbagliare, se è Leonardo, non lo so, non mi ricordo, però un giovane ragazzino, 18-19 anni, e che già fa parte del gruppo, anche se non è iscritto, che così ha già l'esperienza magari per il prossimo mondiale.
6: Grazie mille.
0: Dovrebbe essere Weverton, se la distinta non mi inganna, ma al di là di questo, l'ultima domanda per salutare il mister, no, evidentemente no, per salutare il mister, e presente, futuro professionale, progetti invece sempre legati al mondo del calcio di Julio Sergio?
7: No, io ho messo da parte la carriera di mister per il problema personale che ho avuto già tre anni. Ho messo un'azienda in piedi, oggi faccio il procuratore, sono spesso in Italia e speriamo di portare tanti brasiliani ancora e nuovamente in Italia, perché mancano i brasiliani oggi nel calcio italiano e mi sto dando da fare per riuscire a portare i brasiliani più forti che ci stanno in Italia, che è un calcio che mi piace e mi auguro di riuscire a fare qualcosa di buono.
0: Allora, i brasiliani bravi in Italia sono sempre benvenuti. Se possiamo salutarci con una battuta un po' cattiva mia, non mancano i brasiliani in Italia, mancano proprio gli italiani in Italia, perché sai bene che il nostro calcio sta attraversando un momento un po' di difficoltà, ma non apriamo questo capitolo, meglio goderci Brasile-Marocco. Grazie davvero, in bocca al lupo allora per il ruolo da procuratore, per i talenti che saprà scovare Julio Sergio. Speriamo di risentirci ovviamente nel corso di questo mondiale. Dopo aver salutato il nostro ospite, 10 minuti allo scoccare della mezzanotte, dunque al nuovo giorno che comincerà e comincia soprattutto Brasile-Marocco. E allora andiamo da Giuseppe Visantis per la radiocronaca del primo tempo. Noi siamo sempre pronti dagli studi di Dallas a intervenire per ogni notizia o aggiornamento, ma intanto ci tuffiamo nella gara che comincia al MetLife di New York, New Jersey, tra Brasile e Marocco. Gara valida per il gruppo C. Giuseppe Visantis, a te il microfono dopo un mini spot e dallo studio. Appuntamento a più tardi.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
12: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
14: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
5: La partita.
6: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi arriva dagli Stati Uniti. Insomma, in Italia è quasi notte, qui siamo in serata a New York, sede della sfida tra Brasile e Marocco, New Jersey Stadium, lo stadio che ospiterà la finale. Sono le 18 e la partita molto attesa è Brasile-Marocco, perché il Brasile significa mondiali, unica squadra ad aver sempre partecipato alle edizioni dei mondiali, unica squadra ad averne vinto 5 di questi mondiali, anche se il successo manca da 24 anni esattamente dal 2002. E il Marocco è la settima partecipazione, la terza consecutiva, ma l'ultima in Qatar, ha conquistato un clamoroso quarto posto, quindi un calcio in grandissima crescita, in grandissimo seguito, e insomma sarà una partita tutta da vivere. Nel Brasile, nel nostro prepartito, avete sentito che non c'è Neymar, che è ancora non al meglio, comunque rimane ovviamente aggregato nella selezione guidata da Carlo Ancelotti. A proposito, Carlo Ancelotti, che ha vinto tutto quello che c'era da vincere, debutta in un mondiale, sia per quel che riguarda il ruolo di calciatore, sia per quel che riguarda il ruolo di commissario tecnico, e debutta insomma sulla panchina di una grandissima. E allora le squadre sono nel sottopassaggio, stanno per entrare in campo tantissimi tifosi sugli spalti, brasiliani, marocchini, ma anche tantissimi tifosi neutrali. E allora io ricordo le formazioni ufficiali. Nel Brasile in porta c'è Alisson, davanti a lui Ibáñez, ex Roma e Atalanta, Marquinhos, ex Roma, Gabriel e Douglas Santos, un passato anche senza presenze nell'Udinese. Centrocampo con Casemiro e Bruno Guimarães, tre quarti con Rafinha, Paquetá, ex Milan, e Vinicius, davanti Thiago, e quindi è lui la scelta per l'attacco, giocatore del Brentford, quindi squadra non di primissimo piano del campionato in inglese. La replica del Marocco affigata a Mohamed Wahbi, tecnico marocchino, 4-2-3-1 con Bono in porta, Hakimi, Diop, Riyad e Masraoui. Hakimi ovviamente il giocatore del Paris Saint-Germain, capitano, e quindi si scambierà un abbraccio con il suo compagno di club Marquinhos, che è il capitano del Brasile, con il quale ha da poco vinto la seconda Champions League consecutiva, ovviamente con la maglia del Paris Saint-Germain. Boadi e del Ainaoui, giocatore della Roma a centrocampo, Brahim Diaz, ex giocatore del Milan, con El Canous e Unai sulla tre quarti. L'unica punta è Saibari, che in Italia non ha giocato, ma che i tifosi della Juventus ricordano bene, perché col PSV Eindhoven nelle ultime due edizioni della Champions League ha davvero creato parecchi problemi alla formazione bianconera. Dirige l'incontro Slavko Vincic, federazione slovena, così come i guardialine Tomas Klancic e Andras Kovacic. Il quarto ufficiale Sandro Scharrer, svizzero, mentre alla VAR sono in tre Bastian Dankert, tedesco, Willy de la Jod, francese, Ivan Bebek, croato. Adesso le squadre vengono schierate, così come da protocollo di questo mondiale, da un'idea, lo ha detto il presidente della FIFA Gianni Infantino, avuta da Alessandro Del Piero, che ha suggerito allo stesso Infantino di far schierare tutti i giocatori, comprese le riserve, attorno al campo per l'esecuzione degli inni nazionali, che adesso ovviamente vi faremo ascoltare. Ivan Bebek, croato. Adesso le squadre vengono schierate, così come da protocollo di questo mondiale, da un'idea, lo ha detto il presidente della FIFA Gianni Infantino, avuta da Alessandro Del Piero, che ha suggerito allo stesso Infantino di far schierare tutti i giocatori, comprese le riserve,

barocco su fondo rosso. E allora è tutto pronto per l'esecuzione degli inni nazionali e i giocatori sono già concentrati. Vedremo se dovrebbe essere così come da protocollo l'inno del Marocco. Brasile, si parte con l'inno del Brasile, lo ascoltiamo tutti insieme perché lo canteranno.

a giudicare dalla boato il Brasile potrebbe giocare in casa, lo ha accennato anche Carlo Ancelotti, che non essendo un brasiliano potrebbe non cantarlo l'inno. Tra l'altro in tribuna Kakà, uno che Ancelotti ha allenato al Milan, ma è il momento dell'inno del Marocco.

0: e vedremo se il Marocco saprà stupirci anche a questo mondiale. Per noi pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Rieccoci collegati con gli Stati Uniti d'America, il mondiale nordamericano, Stati Uniti, Canada, Messico. Si gioca a New York, Brasile-Marocco, una partita che fino a qualche anno fa sarebbe stata da uno fisso, ossia senza pronostico, ma che adesso è tutt'altro che scontata. Ripeto, il Marocco 4 anni fa in Qatar ha fatto meglio del Brasile. E dunque c'è adesso il saluto agli arbitri, il Brasile meno male, perché finora in queste prime partite del mondiale stiamo vedendo maglie un po' eccentriche. Il Brasile ha la sua maglia verde-oro con i calzoncini azzurri e i calzettoni bianchi, e quindi è la maglia del Brasile. E rispetto alle tradizioni anche il Marocco, che indossa la maglia rossa con calzoncini verdi e calzettoni rossi. E diciamo, rispettate le tradizioni anche per gli arbitri, che indosseranno la divisa nera. Abbiamo detto di Kakà, adesso fotografi impegnati a fotografare Ronaldo, il fenomeno, il Ronaldo ovviamente che tutti conosciamo e che è in tribuna a seguire le partite del mondiale, ma in particolare il Brasile.

0: Slavko Vincic l'arbitro, c'è adesso il richiamo, fra un poco partirà il conto alla rovescia. Sono a New York le 18:02, in Italia mezzanotte e due minuti, insomma con il protocollo direi che il ritardo è quasi fisiologico, non si parte mai al minuto spaccato, poi visti i lunghi recuperi, perché non dimentichiamo che ci saranno i cooling break sia per quel che riguarda il primo sia per quel che riguarda il secondo tempo, e quindi abbiamo visto anche nella partita che ci ha preceduto con il pareggio in extremis del Qatar sulla Svizzera, 6 minuti di recupero al primo, 6 minuti di recupero al secondo, 12 minuti che direi che stanno diventando la normalità. Mentre adesso vengono presentati i giocatori del Brasile, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo con questo 4-2-3-1 messo in campo almeno sulla carta da Carlo Ancelotti, mentre la replica del Marocco ufficialmente lo stesso schema 4-2-3-1, ma in realtà gli esterni della tre quarti del Marocco sono molto mobili e quindi si diventa facilmente un 4-4-1-1. Vediamo che i giocatori del Marocco, molti si conoscono, abbiamo detto dei due capitani Marquinhos e Hakimi, che sono compagni di club con il Paris Saint-Germain, e quindi sarà lui oggi l'ex interista, ormai un giocatore di caratura internazionale, un top player, che proverà a ostacolare le avanzate del Brasile. Su quella zona dovrebbe agire un certo Vinicius Junior, giocatore del Real Madrid. Si caricano adesso i giocatori del Brasile dal proprio metà campo, il Prato ci sembra anche questo, così come gli altri visti finora qua tra Canada, Stati Uniti e Messico, in ottime condizioni. Stessa cosa fanno i giocatori del Marocco, pronti quindi a caricarsi e a stupire ancora. Il Brasile è schierato da sinistra a destra rispetto alle postazioni centrali in tribuna, dall'altra parte c'è il Marocco che darà il calcio d'avvio. È iniziato il conto alla rovescia, siamo a 5, 4, 3, 2, 1, ed è partita Brasile-Marocco, gara del gruppo C. Ci sarà poi un'altra partita nella notte italiana, esattamente alle 3 di notte italiana, che vedrà Haiti e Scozia, ma è chiaro che per tutto quello che vi abbiamo detto in presentazione questa è la partita tra le due favorite. Haiti ritorna al mondiale dopo l'edizione storica del 1974, la Scozia ne ha persi diversi di mondiali, insomma, però diciamo che sono squadre, anche se la Scozia può contare su giocatori che conosciamo benissimo, su tutti McTominay, uno dei protagonisti dei successi del Napoli nelle ultime stagioni, e insomma è una squadra che può creare problemi, e con il regolamento che prevede la qualificazione di due per girone più delle otto migliori terze, insomma le possibilità per la Scozia ci sono. Vedremo poi come andrà con Haiti, ma ovviamente questo sarà tutto un altro discorso, perché adesso vi stiamo raccontando Brasile-Marocco. Ed eccolo Marquinhos che va allo scambio con Casemiro, il pallone controllato da Guimarães che poi va di esterno e va a servire lateralmente ancora per Gabriel, il controllo di Gabriel che poi va a sinistra da Douglas Santos. Dicevamo, anche un passato in Italia con l'Udinese, giovanissimo, neanche una presenza, però un altro dei talenti scovati dal club friulano. C'è un calcio di punizione in favore del Marocco con il pallone che viene posizionato all'altezza della linea centrale del campo, ha provato a spingere per il Brasile e cercare Rafinha, giocatore del Barcellona, di contrastare i giocatori del Marocco che tengono palla, e anche fortunoso nel controllo Elaine Awil, giocatore della Roma, l'apertura ancora nella destra con il tentativo, eccolo Hakimi, il capitano del Marocco, posizione di ala destra, arriva sul lato corto, prova a superare il suo diretto avversario, si tratta di Douglas Santos che ha la meglio, il rilancio di Douglas Santos, il pallone che però arriva ancora dalle parti di Diop, il retropassaggio per Riyad va tutta a sinistra dove c'è Mazraoui, uno dei protagonisti del Marocco di 4 anni fa, ancora il controllo, il pallone che arriva dalle parti di Elanawi, anzi di Buadi, chiedo scusa, che va a servire ancora a sinistra per la giocata di El Annous. Vediamo già molto mobili i giocatori guidati da Mohamed Ouabi, con giocatori che vanno a ricopiare varie postazioni, intanto sempre riflettori e tabelloni puntati sulla tribuna, dove si è aggiunto un altro grandissimo del nostro del calcio mondiale, ossia Roberto Carlos. Ancora il pallone che viene recuperato dal Marocco a centrocampo con il tentativo da parte di Bouadi, ottima l'apertura di Bouadi, tutta a sinistra per Elanus. Elanus prova a creare scompiglio nella traguardia brasiliana, subisce fallo, il fischio dell'arbitro sloveno Vincic, il calcio di punizione e Ibañez, il giocatore che ha commesso fallo, gioca adesso in Arabia Saudita, ma lo ricorderete con le maglie di Atalanta e di Roma. C'è il calcio di punizione in favore della formazione del Marocco, netto il fallo su di lui da parte di Ibañez, quindi c'è il calcio di punizione in favore del Marocco da posizione direi insidiosa. Siamo sulla fronte di sinistra, una dozzina di metri dallo spigolo dell'area di rigore, va Vinicius addirittura a comporre la barriera. Vediamo la rincorsa che sarà proprio del giocatore che ha subito fallo, ossia El Annus, che quindi si è rialzato e va a battere. Arrivano i lunghi della difesa pronti a deviare in porta, il colpo di testa, il pallone che si impenna, rimane però nell'area di rigore del Brasile, prova a spazzarla via con il rilancio e il pallone che termina ancora dalle parti di Hakimi, il retropassaggio, il pallone che viene servito poi all'indietro ancora per il controllo di Mazraoui, che era rimasto indietro, si era spostato dal suo ruolo di sinistra, si era spostato tutto al centro, poi ancora Bouadi, giocatore riconoscibile dalla folta chioma, il tocco ancora centrale, l'apertura poi per El Annus, il controllo di El Cannus, poi il tocco all'indietro ancora per Bouadi, Bouadi che va sempre all'indietro dove c'è Riyad che chiama in causa il compagno di reparto Diop, il pallone tutto a destra, c'è il tentativo adesso da parte di Brahim Diaz, altro giocatore che conosciamo benissimo, passato al Milan, adesso alla Real Madrid. Ricorderete anche che il Marocco è stato protagonista insomma di uno dei casi dell'anno, quando in Coppa d'Africa la finale con la Senegal, la persa con tutte le proteste, poi assegnata a tavolino al Marocco, ma a quanto pare la Coppa sta ancora in Senegal, però insomma adesso c'è da pensare ai mondiali. Il retropassaggio per il portiere Bono, anche lui è andato a giocare in Arabia Saudita dopo esperienza in Spagna, completo grigio con calzettoni celesti per il portiere, come ricordavamo anche in presentazione, specialista nella parare i rigori. Attenzione al Marocco che riesce a recuperare palla con Unai, il tentativo di Unai, il Marocco che in queste prime battute sta facendo la partita, il tocco a destra per Hakimi, ancora per Unai, il tentativo di passaggio, il pallone che arriva ancora sulla destra, c'è il tentativo da parte del Marocco di tenere il pallone, il tocco per Brahim Diaz, Brahim Diaz per Hakimi, ancora Hakimi che è sul lato corto dell'area di rigore, tocca per Brahim Diaz, Brahim Diaz prova la serpentina, la conclusione rimpallata, la spazza via il Brasile con Gabriel, pallone che termina in fallo laterale. Sono passati 5 minuti e 0-0 il parziale a New York tra Brasile e Marocco, ma c'è da dire che in questi primi 5 minuti la partita, il possesso palla soprattutto, è tutto dalle parti del Marocco. Ancora il pallone che viene controllato, il tocco all'indietro ancora per il Marocco, l'apertura ancora per El Cannus, il tentativo di El Cannus di trovare spazio, tiene palla, gioca tutto a sinistra El Cannus, poi l'apertura ancora a sinistra dove c'è il tentativo di Mazraoui di andare via, Mazraoui riesce a entrare in area di rigore, la mette al centro, la liscia, la conclusione di destro, la deviazione, il salvataggio da parte del Brasile con Bruno Guimarães, occasione limpidissima questa per il Marocco, iniziata con la discesa di Mazraoui, hanno lisciato in due ma il pallone buono è arrivato sul destro di El Ennaoui che si dispera, non ha colpito benissimo il romanista il pallone che comunque è stato respinto dalla difesa del Brasile, la conclusione di El Ennaoui ed è intervenuto in seconda battuta un giocatore del Brasile. Brasile in difficoltà in questi primi minuti perché la Marocco ancora con El Cannus che prova il tiro da fuori respinto da un giocatore brasiliano, esattamente da Paquetá, ma non riesce a uscire la Brasile, recupera ancora il Marocco che tiene palla ancora sulla destra, il tentativo da parte del Marocco, il pallone che viene servito centralmente a Hakimi, area di rigore diagonale, palla che termina sul fondo. 6 minuti e mezzo e quindi segnaliamo subito una grande occasione per il Marocco, Brasile che non riesce finora a entrare in possesso del pallone. El Ennaoui ha avuto la possibilità di calciare, credo che Alisson non ci sarebbe arrivato, un giocatore del Brasile la solo sfiorata, il pallone è stato poi respinto, mentre continuano a proporci immagini di campioni che noi conosciamo benissimo in tribuna. Adesso è la volta di Giulio Cesare, il portiere del triplete dell'Inter di Mourinho, ancora il pallone che viene rimesso a terra tentativo da parte del Brasile non aggancia, recupera palla il Marocco ancora con Buadì, il tentativo da parte di Buadì che mette palla ancora a destra per il posizionamento di Saibari, l'attaccante del PSV Eindhoven. Saibari va di esterno a Kimi, colto in controtempo, ma non ci sono problemi per il Marocco perché alle spalle c'è Diop che alimenta ancora l'azione. Mazraoui è stato molto bravo prima a spingere sulla sinistra e a andare a creare il pallone, però adesso perde palla malamente il Marocco a centrocampo. Può partire il Brasile proprio con Thiago, l'attaccante del Burnley, però a quanto pare adesso i tifosi neutrali si sono schierati dalla parte del Marocco, perché quelli che sentite sono i fischi all'indirizzo dei giocatori del Brasile che tengono il pallone. Provano adesso con Paquetà, l'apertura a destra per Ibañez, Ibañez lì dietro ancora per il capitano Marquinhos, Marquinhos lateralmente per Gabriel, è lui che ha salvato sul tiro praticamente a botta sicura di Elanaoui. Ancora il pallone per Marquinhos, ma adesso si fanno sentire i brasiliani. Brasil, Brasil, lo sentite anche voi amici radioascoltatori nella notte italiana. Ancora il pallone che viene recuperato dal Marocco, il controllo a centrocampo ma schizza via palla, la recupera Casemiro, giocatore importantissimo a tutti gli allenatori, magari oscuro nel gioco ma lo vogliono per l'intelligenza tattica del giocatore attualmente al Manchester United. Lo spunto da parte del Marocco, è la Cannus che va a mettere il pallone per Buadì, Buadì che avanza al limite dell'area di rigore, Buadì elude l'intervento di un avversario, il tocco, il tentativo di conclusione non arriva. Brian Diaz, doppio rimpallo nell'area di rigore del Brasile, arriva Hakimi, forse fallosamente, sì, fischia Vincic, calcio di punizione in favore del Brasile che ancora una volta ha rischiato perché era andato in superiorità numerica il Marocco. Dal punto di vista fisico mi sembra che il Marocco abbia più corsa, ma siamo appena al nono minuto e quindi bisognerà gestire le energie come stiamo vedendo adesso in questo lunghissimo mondiale, nelle prime partite che stiamo seguendo e che vi stiamo proponendo dalle onde di Radio Rai. 9 minuti, Brasile 0, Marocco 0, siamo al MetLife Stadium del New Jersey, New York, lo stadio che ospiterà la finale il prossimo 19 luglio. C'è adesso la calcio di punizione in favore del Brasile, vediamo che sul pallone c'è proprio Gabriel, Gabriel va a cercare un compagno libero, lo trova poi nel laterale Marquinhos, giocatore di grandissima esperienza, Marquinhos che avanza poi scarica all'indietro per il portiere Alisson. C'era una voce di mercato, mercato ancora lungo, che lo accostava alla Juventus a quanto pare. È una trattativa tramontata, rimane per ora al Liverpool Alisson, Alisson Becker. Perde palla il Brasile malamente, ancora il Cannus, entra in aria, il tocco, il tentativo del Marocco, lo slalom va a terra, non c'è fallo. E poi sì, c'è il fallo del giocatore del Marocco, ma qualche protesta da parte dei nazionali marocchini sul tentativo di intervento di Unai, che è stato forse steso da Paquetà proprio nella mezzaluna antistante l'area di rigore. Ha perso malamente il pallone il Brasile, l'arbitro era forse un po' coperto, però ha visto l'intervento sul pallone da parte di Paquetà e quindi non ha comandato il calcio di punizione in favore del Marocco, lo ha comandato invece in favore del Brasile per il successivo nettissimo fallo di un giocatore marocchino. Può ripartire il Brasile, ma ancora i fischi che sentite da parte del pubblico neutrale che hanno già scelto da che parte stare, quella del Marocco. 10 minuti 0-0 tra Brasile e Marocco, perde ancora palla il Brasile, malissimo questo inizio del Brasile. Marocco padrone del campo, prova la conclusione rimpallata, il tocco ancora, lato corto dell'area di rigore, il pallone che arriva del Cannus, finora uno dei più mobili, il tocco poi ancora per Buadì, Buadì che va lateralmente da Diop, giocatore molto possente, Diop per Hakimi, Hakimi centralmente ancora per El Ainaoui, El Ainaoui per Brahim Diaz, ancora indietro per Hakimi, ancora per El Ainaoui, El Ainaoui per Buadì, Buadì all'indietro per Diop, Diop ancora lateralmente per Riyad, Riyad Mazraoui. Adesso fischiano un po' per questo prolungato possesso palla del Marocco, probabilmente i tifosi brasiliani. Intanto abbiamo detto campo perfetto, ma a giudicare adesso dai primi minuti insomma qualche zolla si è alzata, diciamo non perfetto, allora come il prato che abbiamo visto per esempio a San Francisco nella partita tra Svizzera e Qatar, terminato a sorpresa 1-1, dominio svizzero, ma nel recupero il Qatar ha trovato il gol che è valso il primo punto al mondiale per il Qatar. Questa volta il fallo è contro il giocatore del brasiliano, l'uscita Buadì che ha commesso fallo. C'è quindi il calcio di punizione in favore del Brasile, che riesce quindi a rifiatare. Siamo al 12° minuto nel corso del primo tempo, Brasile 0 Marocco 0, ma finora partita quasi tutta nella metà campo del Brasile, un'occasione limpida per il Marocco, una conclusione di Elanaoui salvata da Gabriel. Riparte adesso Marquinhos per il Brasile, siamo sulla tre quarti campo, Marquinhos va lateralmente, ancora il pallone che viene servito per Gabriel. Gabriel allo scambio ancora con Marquinhos, Marquinhos che va a servire tutto a destra per Ibañez. Ibañez però è costretto a ritornare, rischia con questo slalom, infatti perde palla, lo grazia l'arbitro Vincic che vede una spinta ai suoi danni che lascia un po' perplessi sinceramente, però era in accaduta Ibañez e quindi ha rischiato di perderlo il pallone il difensore laterale destro brasiliano. Comunque batte lui la punizione, non protestano i giocatori del Marocco, quindi diamo ovviamente ragione all'arbitro Slavko Vincic che era a pochi metri dal punto dove è avvenuto il contatto. Ancora il retropassaggio, il pallone che viene servito all'indietro per Gabriel che va da Marquinhos. Marquinhos ancora prova a sganciarsi, eccolo Paquetà che riceve il pallone, uno dei pochi che milita in patria nella squadra titolatissima del Flamengo di Rio de Janeiro, la squadra rossonera. Ancora attenzione Vinicius, adesso si accendono i fuoriclassi del Brasile, il cross, colpo di testa sbucciato dal Brasile con Thiago da buona posizione dopo un'ottima iniziativa di Vinicius. Primi segnali di Brasile dopo 13 minuti, se la prende Thiago l'attaccante del Barney per non aver praticamente impattato sul pallone, l'ha lisciata sull'azione di Gabriel, poi è stato Mazraoui a mettere palla in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore del Brasile che quindi si è affacciato per la prima volta nella metà campo marocchina. Ancora il retropassaggio, il pallone a Gabriel, Gabriel per il controllo da parte di Marquinhos, Marquinhos ancora lateralmente per Gabriel, Gabriel che va a servire a sinistra dove c'è Douglas Santos, Douglas Santos, il tocco ancora per Alisson, Alisson per Marquinhos, ancora per Alisson, Alisson che avanza, palla al piede al limite della propria area di rigore, prova a disturbarlo adesso Saibari, l'attaccante marocchino. Allora Alisson effettua un calcio potente e anche preciso, deve intervenire a spazzare via il pallone El Ainaoui, nessuno in maglia rossa del Marocco riesce però a raggiungerla e quindi c'è il recupero palla da parte del Brasile, il tocco ancora al centro per il tentativo di Bruno Guimarães, Bruno Guimarães che poi lascia ancora il pallone centralmente per Paquetá, ancora per Bruno Guimarães, il controllo del numero 8 del Brasile, il tocco all'indietro ancora per la giocata di Gabriel, Gabriel va da Douglas Santos, Douglas Santos ancora per Gabriel, Gabriel per Alisson, adesso prolungato ma assolutamente sterile, possesso palla del Brasile tutto nella metà campo dei Verde Oro, il pallone ancora per Ibañez, Ibañez si abbassa per ricevere il pallone Paquetá che prova quindi a rilanciare la manovra per il Brasile, la sventagliata di Paquetá, il pallone troppo profondo che termina docile docile tra le braccia di Bono, è andato via il primo quarto d'ora della partita del gruppo C tra Brasile e Marocco. Subito a seguire questa partita ci sarà Haiti Scozia, le altre due squadre di questo gruppo C. È andato via il primo quarto d'ora ed è 0-0 il parziale tra Brasile e Marocco, meglio il Marocco, ma poco fa si è affacciato il Brasile con questa azione di Vinicius Junior che ha messo al centro, ha mancato l'impatto di testa l'attaccante scelto da Carlo Ancelotti per questo debutto del Brasile ai mondiali nordamericani, ossia Thiago che di testa letteralmente ciccato il pallone. Adesso vediamo le indicazioni da parte del tecnico marocchino Mohamed Wahbi che va a dire ai giocatori di continuare a mantenere le posizioni come stanno facendo. In questo momento il Marocco sembra star meglio dal punto di vista fisico, dal punto di vista della corsa, poi è chiaro che se viene messo sul piano della tecnica il Brasile ha chiaramente un potenziale enorme. Ancora il tocco, il pallone che arriva per Bruno Guimarães, l'apertura di Bruno Guimarães per Marquinhos che sembrava voler affondare poi preferisce fermarsi e servire ancora per Bruno Guimarães, Bruno Guimarães che si ferma nel cerchio di centrocampo, l'apertura ancora lateralmente per Gabriel, Gabriel che poi va a servire per Douglas Santos, due avversari del Marocco a contrastare il laterale sinistro del Brasile, palla che termina in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore del Brasile che viene battuta, il tocco all'indietro, il pallone che arriva dalle parti di Gabriel, Gabriel che fa viaggiare ancora a destra per Marquinhos, Marquinhos per Ibañez, Ibañez ancora per per Marquinhos sulla tre quarti campo. Marquinhos, il pallone che arriva a Gabriel, Gabriel avanza sulla tre quarti ma trova pochi sbocchi. L'azione del Brasile deve affidarsi all'iniziativa del fuoriclasse e quindi il pallone deve andare a Vinicius, come ha fatto in precedenza, creando scompiglio nella retroguardia marocchina. Ancora il tocco, il pallone che viene servito dietro per Gabriel, cerchio di centrocampo, va tutto dietro adesso il Marocco, il Brasile avanza quasi per forza d'inerzia, il tocco per Casemiro, Casemiro va a cercare Paquetà, ancora per Douglas, Douglas Santos che riceve palla sulla sinistra, prova a superare il suo diretto avversario, pallone che secondo i marocchini è uscito ma non secondo l'arbitro e secondo il guardalinee, e quindi c'è ancora il Brasile con Vinicius, il giocatore della Real Madrid, palla per Paquetà, Paquetà ai 25 metri, lo scarico per Douglas Costa che effettua la cross, deviazione di testa, attenzione, pallone che rimbalza al limite dell'area piccola, l'uscita di Bono che sceglie bene il tempo, fa suo il tempo, fa suo il pallone, lo rilancia, ma adesso il Brasile sembra dopo quella bruttissima partenza aver preso le misure dell'avversario, perché recupera ancora il pallone e spinge con Paquetà, non filtra per l'uscita del Marocco, però Diop non è preciso nell'appoggio e quindi perde palla ancora il Marocco, recupera Ibañez, il tocco centrale per Casemiro, Casemiro che va all'indietro, cerchio di centrocampo, c'è la giocata da parte di Gabriel, Gabriel ancora nel cerchio di centrocampo, quasi fosse un regista, il pallone che viene servito ma non filtra, c'è Mazraoui che intercetta, può ripartire per il Marocco, Mazraoui prova ad andare da solo, poi chiede l'aiuto di Boadi, Boadi ancora per Mazraoui, Mazraoui per El Kannous, El Kannous il tocco all'indietro, ancora il Marocco che tiene palla ma provano adesso per la prima volta una pressing, i giocatori del Brasile che sembra aver avuto effetto perché Casemiro che recupera palla, adesso c'è spazio per il Brasile per colpire con il pallone per Vinicius che perde per un attimo il senso dell'orientamento, è stato Rafinha a servire. Questa volta la difesa del Marocco appariva un po' scoperta, Vinicius non è riuscito a raccogliere il pallone perché ha perso una posizione di orientamento, tra l'altro era salita la difesa del Marocco per il fuorigioco, tutti tranne uno, il difensore Riyad che teneva in gioco Vinicius. Ci sarà il primo calcio d'angolo della partita che quindi annotiamo al 19° minuto e lo è in favore del Brasile, bandierina di destra per la battuta del Brasile che attacca verso la porta di destra rispetto alle postazioni principali. Vediamo che va alla battuta il Brasile proprio con il numero 8 Bruno Guimarães, la rincorsa di Bruno Guimarães, tutti dietro quelli del Marocco, solite trattenute, sappiamo la disposizione arbitrale del nostro anche Pierluigi Collina di evitare simulazioni, di evitare trattenute, insomma tutto quello che può spezzare il gioco del, il bel gioco del calcio presunto tale. Battuto il calcio d'angolo, colpo di testa, Vinicius limite dell'aria, non tira subito, Paquetà respinto, ancora Brasile, ancora il attacco all'indietro, può partire una contro piede del Marocco? No, perché c'è la chiusura di Gabriel che è andato a servire all'indietro il portiere Alisson Santos e Alisson Becker, chiedo scusa, è venuto fuori il giocatore del Napoli, può capitare con assonanze di giocatori che militano anche nel nostro campionato, così come Alisson Becker, il portiere del Brasile attualmente difende la porta dei Red Devils del Liverpool, ancora il pallone che viene servito a Marquinhos, Marquinhos all'indietro, il tocco ancora per Gabriel, Gabriel avanza fino al cerchio di centrocampo, Gabriel per Marquinhos, adesso il Brasile sta avanzando lentamente, sta recuperando il possesso palla e anche metri in campo, siamo al 20° ma è sempre 0-0 tra Brasile e Marocco, ancora il lancio lungo per il Marocco, attenzione, solo, pallonetto, rete, ha segnato il Marocco, Saibari, l'attaccante marocchino imbeccato proprio nel momento in cui sembrava che il Brasile avesse preso le misure, l'ha sbloccata il Marocco, pallone centrale in mezzo ai due centrali, si è tuffato Saibari, giocatore del PSV Eindhoven, uno che magari non partecipa tantissimo all'azione ma è sempre presente nei momenti particolari, sull'uscita di Alisson, l'ha colpita da sotto, niente da fare per il portiere, il pallone lento lento si è insaccato. Il vantaggio del Marocco, Saibari, ed è un Marocco che conferma quanto di buono ci ha fatto vedere 4 anni fa, quanto di buono ci ha fatto vedere anche in Coppa d'Africa. Tenuto in gioco da Marquinhos, sai Bari, ha colpito con il destro, ha portato in avvantaggio il Marocco. Ripeto, il Marocco ha fatto la partita per quasi un quarto d'ora, poi è venuto fuori il Brasile, ma il gol è arrivato adesso con Saibari per il Marocco. Vedremo se ci sarà una valutazione VAR. A me è parsa nettamente regolare la posizione del numero 11 del Marocco, e quindi partenza in salita per il Brasile di Carlo Ancelotti. Esultano i tifosi, esulta la panchina del Marocco, è ancora lunga, siamo al 21esimo minuto, ma è cambiata la situazione a New York. Brasile 0, Marocco 1, il gol di Saibari. Ancora viene chiamato dallo speaker il nome di Saibari, non sappiamo se l'arbitro, visto che ci siamo come i tempi, abbia contestualmente chiamato il pausa rinfrescante, probabile no, si gioca, e quindi è il Brasile che va a provare a rimetterla in piedi questa partita. L'ha sbloccata il Marocco, Saibari, dopo 21 minuti, Brasile 0 Marocco 1. Adesso vedremo come sarà la reazione del Brasile, e intanto c'è una rimessa con le mani. Anche qui non bisogna perdere tempo per gli arbitri, e quindi c'è la rimessa con le mani battuta da Hakimi, con la folla gialla del Brasile abbastanza perplessa, e vediamo che in questo momento, quindi forse l'arbitro avrebbe potuto anche aspettare subito dopo il gol, prima di iniziare, per chiamare la pausa rinfrescante. L'ha chiamata 20 secondi dopo, evidentemente ci sono degli orari fissi, ma no, non credo, perché la partita è iniziata con qualche minuto di ritardo. Pausa rinfrescante per noi, pausa pubblicitaria.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Nuovamente collegati con il mondiale nordamericano, Giuseppe Bisantis al microfono. Vi stiamo raccontando la prima partita del gruppo C, quello tra Brasile e Marocco, partita che 3 minuti fa si è sbloccata in favore del Marocco. Non diciamo a sorpresa, perché il Marocco ha giocato decisamente meglio, aveva avuto già un'altra occasione, il Brasile sembrava poter uscire, e invece poi è arrivato il gol di Saibari che ha portato in avvantaggio la nazionale del Marocco, la nazionale marocchina. E quindi Brasile 0, Marocco 1, da giocare ancora tantissimo. Sono 21 minuti più recupero lungo del primo tempo, 45 minuti più recupero lungo del secondo tempo. Comunque l'arbitro, neanche un minuto dopo il gol di Saibari, ha chiamato il pausa rinfrescante. Sappiamo che ovviamente bisogna riempire gli spazi con la pubblicità, lo abbiamo fatto anche noi, una richiesta però dei grandissimi network televisivi internazionali. Adesso sentite anche voi la musica, i giocatori si stanno ancora rinfrescando, stanno ricevendo indicazioni da parte dell'angolo, da parte dello staff tecnico. È 3 minuti che però bisogna che vengano passati, che passino accompagnati appunto dalla musica che sentite, che solo quando finirà si potrà ripartire. Abbiamo visto anche nella partita che vi abbiamo raccontato in precedenza, quella tra Svizzera e Qatar, che il portiere del Qatar ha dovuto attendere la fine di un bellissimo brano di Whitney Houston prima di poter rinunciare. È il calcio moderno, è il calcio che a non tutti fa impazzire, però è così, è ormai è diventato uno spettacolo multimediale, e quindi bisogna anche seguire queste regole. Comunque il Marocco è in avvantaggio sulla Brasile per 1-0, il gol di Saibari, attaccante del PSV Eindhoven. In presentazione vi avevo detto di come Saibari aveva creato parecchi problemi nelle ultime 2 stagioni di Champions League alla Juventus, segnando sia nella stagione precedente che in questa stagione, e contribuendo all'eliminazione della Juventus per 2 volte sconfitta dagli olandesi del PSV Eindhoven. Si riprende a giocare, ancora il tentativo da parte di Gabriel per il Brasile di spingere. Siamo intanto arrivati al 25esimo, ma ci sarà tutto da recuperare, la pausa rinfrescante. Gabriel, lo scambio ancora da parte di Gabriel, che poi va a mettere il pallone lateralmente per Marquinhos che stoppa. Marquinhos mette il pallone indietro ancora per Gabriel. Adesso il Marocco attende, e la Brasile che, ripeto, abbiamo visto solo per una fiammata di Vinicius, però non abbiamo visto grandissime trame di gioco. Insomma, noi aspettiamo la mano del grande allenatore, di Carlo Ancelotti, che ha vinto tutto quello che c'era da vincere, che debutta adesso in un mondiale, lui non più giovanissimo, però quando ovviamente fai bene il tuo mestiere vai bene dappertutto, però è l'emozione di un debutto mondiale. Qui una palla lunga però del Brasile, con pallone che esce, elegante in completo blu, Carlo Ancelotti braccia concerte, per ora abbastanza silenzioso, se certo forse neanche lui, anche se questa del girone, visto che le altre squadre sono Haiti e Scozia, attenzione, non sottovalutate la Scozia, giocatori di alto livello, abbiamo citato McTominay, quindi bisognerà vedere, ripeto ancora il regolamento, passano le prime due, passano le otto migliori terze, per arrivare ai 32 team che poi animeranno i sedicesimi di finale. Ancora Marocco, conclusione di Hakimi, dopo un'azione palla al piede da parte del difensore capitano del Marocco, il pallone questa volta non ha centrato lo specchio della porta, è terminato sullo fondo con Alisson che ha osservato con lo sguardo il pallone che terminava a circa 4 metri alla sua destra. Riparte Ibañez per il Brasile, sfila proprio davanti a Carlo Ancelotti. Ibañez lo scarico a servire ancora Rafinha, Rafinha centralmente, il tentativo da parte del Brasile di spingere con la percussione di Gabriel, si scontra con un giocatore del Marocco ma è tutto regolare, recupera palla il Marocco, il trocco per Mazraoui, il numero 3 del Marocco, che va a servire ancora Brahim Diaz, poteva scegliere anche la nazionale spagnola visto che ha il doppio passaporto, ha scelto quella marocchina e devo dire che i risultati gli hanno forse dato ragione. Palla che Hakimi ancora per Brahim Diaz, Brahim Diaz per Hakimi, Hakimi prova a avanzare sulla destra, il pallone che viene poi servito lateralmente per Buadi, Buadi, il tentativo di spunto di Buadi sulla destra, si guadagna un fallo laterale, c'è dunque la rimessa in favore della formazione del Marocco, della nazionale del Marocco che ripeto a New York sta conducendo per 1-0, siamo al 28esimo minuto, gol arrivato 8 minuti fa ad opera di Saibari, calcio di, anzi rimessa con le mani in favore del Marocco, Hakimi va a cercare ancora Brahim Diaz, Brahim Diaz cerca di aggirare due avversari, ci riesce, viene steso, c'è il fallo, non sembrava che l'arbitro Vici ci avesse subito fischiato, però è arrivata la segnalazione di Kovacic, il suo secondo assistente, c'è quindi un calcio di punizione in favore della formazione del Marocco, lato corto dell'area di rigore, fronte di destra dell'attacco della nazionale in maglia rossa, calzoncini verdi, calzettini rossi ed è proprio calzettoni rossi ed è proprio Hakimi che va alla battuta, il solo Vinicius va a formare la barriera con l'arbitro che lo impone a mettersi a 9,15 metri la distanza regolamentare e quindi ancora un'occasione per il Marocco per cercare di incentivare addirittura questa superiorità finora mostrata quando sono passati 29 minuti a New York contro il Brasile. Il pallone messo al centro, il colpo di testa colpisce male, ferma la difesa del Brasile, non riesce a deviare come avrebbe dovuto Unai e il pallone è rimasto comunque in aria, ancora Saibari, Saibari primo tiro respinto, può ripartire il Brasile, sbaglia Paquetà, Brahim Diaz, Brahim Diaz cerca un colpo da biliardo, diventa un passaggio per Alisson, però gli applausi che sentite sono per il Marocco che ci ha provato ancora, errore del Brasile, davvero un brutto Brasile stiamo vedendo, non è passata neanche mezz'ora, 1-0 Marocco, El Cannous, il retropassaggio di El Cannous filtra il pallone, qui c'è forse stato un malinteso da parte del Marocco, tant'è che deve impegnarsi nella corsa Riyad per chiamare in causa il portiere Bono, il pallone che viene recuperato a centrocampo ancora dal Marocco, ne hanno di più quelli del Marocco, questo è quello che stiamo vedendo finora, El Cannous, il pallone che viene servito ancora per Unai, Unai, il tocco per Brahim Diaz, spazio per l'ex milanista, non se la sente di tirare, prova ad entrare con il pallone in area di rigore e lo perde ma recupera ancora il Marocco, ancora con il passaggio di El Ainaoui, il tentativo di filtrare per Unai, Unai la mette al centro, Gabriel svirgola il rilancio, Hakimi da buona posizione calcia troppo sopra il pallone e la mette direttamente in curva, si prendono gli applausi, reazione del Brasile che non c'è mezz'ora, Brasile 0 Marocco 1, questo il parziale che sta maturando al New Jersey Stadium di New York, Stati Uniti. Per questo debutto finora non proprio entusiasmante, restiamo ovviamente morbidi, del Brasile messo sotto in tutto e per tutto dal Marocco, Marocco che recupera il pallone con Mazraoui, Mazraoui avanza sulla sinistra, il tentativo di spunto ancora da parte di Unai, si ferma Unai, Mazraoui, Mazraoui ancora lateralmente, il pallone per El Ainaoui, ottima comunque la prestazione del romanista, il tocco sulla destra, ha avuto lui la prima occasione, ha salvato il Brasile però sempre nel vivo della manovra, il il centrocampista della Roma. Ancora il tocco all'indietro, il pallone che viene servito ancora per il controllo di Diop. Diop va all'indietro da Bono. Bono si ferma, Bono, e poi all'altezza della mezzaluna antistante l'area di rigore va a effettuare un rilancio lungo per il tentativo di scatto di Hakimi, che non ha perso ovviamente la qualità e la capacità di essere difensore ed attaccante. La fascia destra è cosa sua. Ancora il pallone però per il Brasile, che va al tentativo di conclusione con Bruno Guimarães. L'apertura poi a destra per Vinicius. Vinicius, lo slalom, il tiro, il gol, il pareggio di Vinicius, e ci voleva il fuori classe per sbloccare un Brasile completamente bloccato. Già la prima occasione era stata creata da uno spunto di Vinicius, e poi c'è stata questa iniziativa di Vinicius sempre sulla sinistra, è rientrato con il destro sul sinistro, ha calciato mettendo il pallone alle spalle di Bono, e quindi quando non te lo aspetti il Brasile trova il gol del pareggio, diciamo non meritato, però quando hai questo tipo di giocatori è sempre meritato, perché questa è una giocata di un campione. E così come il Marocco aveva trovato il gol del vantaggio forse nel momento in cui il Brasile stava venendo fuori, il Brasile ha trovato il gol del pareggio quando il Marocco sembrava assolutamente in possesso. E quindi Brasile che pareggia 1-1, partita tutta da seguire, lo avevamo detto in presentazione, è una delle più attese di questa lunga prima fase del mondiale a 48 squadre. Il mondiale nordamericano non sta assolutamente tradendo le attese, perché siamo già 1-1, una partita viva. Certo, ne abbiamo viste e ne vedremo ancora, temo, partite abbastanza scontate finora con le 48 squadre. Questo è, però Vinicius ha trovato il gol, e vedremo se adesso il Brasile potrà sbloccarsi contro una Marocco che, ribadiamo ancora, ma chiunque stia seguendo questa partita, chiunque stia ovviamente seguendo il nostro racconto sulla radio, si rende conto che il Marocco è nettamente migliore in questa prima parte di partita, in questo primo terzo di partita, rispetto al Brasile. Brasile che però ha trovato il gol del pari con Vinicius Junior, e quindi siamo al 1-1 quando siamo arrivati al 33esimo minuto. Tutto da rifare per il Marocco, partita ancora apertissima, ma vedremo, ripeto, sappiamo che nel calcio un gol fa i miracoli, e quindi vedremo se adesso finalmente vedremo il Brasile. Ma ancora il Marocco che trova palla con Unai. Unai avanza, cerca il pallone per l'autore del gol, Saibari. Saibari per il tentativo di Brahim Diaz, alle sue spalle c'è Hakimi, passa in mezzo Brahim Diaz, che prima del gol del Brasile ha avuto l'opportunità di calciare verso lo specchio della porta, però poi ha cambiato idea all'ultimo momento, cosa che insomma nel calcio non va mai fatta. Quando sei in campo, se hai un'idea devi sfruttarla, ti può andare bene, ti può andare male, ma se cambi idea all'ultimo secondo rischi di fare un pasticcio. A quel punto Brahim Diaz ha cercato una serpentina nell'area di rigore del Brasile, cosa che non gli è riuscita, e quindi c'è stata la ripartenza del Brasile, da cui poi è scaturito il gol del pareggio. Adesso però c'è un calcio di punizione in a favore del Marocco, anche qui siamo intorno ai 25 metri, un fallo ai danni del giocatore del Marocco, El Kannous, e quindi vediamo Hakimi pronto a battere, mentre i giocatori del Brasile provano a chiamare la torsida, e quindi chiamano l'intervento dei propri sostenitori, tantissimi, sicuramente in maggioranza rispetto al Marocco. Poi sappiamo che il Brasile ha tanti tifosi neutrali affascinanti dalla patria, dove il calcio è diventato gioia, dove il calcio è diventato divertimento. Battuto il calcio di punizione, allontana la difesa del Brasile, ancora il tocco per Brahim Diaz che la rimette al centro. Allison esce con i pugni, allontana il pallone che viene poi recuperato sempre dal Marocco con Mazraoui, che però poi non se la sente di affondare sull'arrivo di Rafinha. Il retropassaggio ancora per il portiere Bono, che proprio sull'arrivo di Rafinha effettua un rilancio lungo, e la parola che termina addirittura dall'altra parte, dall'altro portiere, ossia Alisson, che va con le mani a servire per Gabriel Santos. Gabriel Santos, il tocco centrale per Paquetá. Paquetá, ecco l'autore del gol del pari, Vinicius, si guadagna un fallo laterale. Vinicius va alla battuta, il retropassaggio, il pallone che viene ancora controllato dalla formazione brasiliana. L'apertura ancora per Gabriel per Marquinhos che avanza fino alla tre quarti campo. L'apertura sulla destra dove c'è ancora Ibañez, il retropassaggio, il pallone che viene poi servito per Ibañez stesso. A ritroso il difensore laterale destro del Brasile, che chiama in causa Alisson per l'uscita. Alisson ancora per Gabriel che avanza fino alla tre quarti campo, gli si fa incontro per ricevere il pallone Bruno Guimarães. Il controllo di Bruno Guimarães, l'apertura tutta a destra per Ibañez, assolutamente non posizionata, il pallone che termina semina alto e direttamente in fraterale per la rimessa con le mani in favore del Marocco, che però ha capito che insomma se lasci spazio ai giocatori della Brasile rischi di prenderlo il gol, anche se stava facendo la partita, la formazione, la nazionale marocchina. Ancora il retropassaggio, qua c'è forse un fallo di Saibari, l'arbitro non lo fischia, poi c'è un fraterale conteso tra El Canous del Marocco e Ibañez del Brasile, secondo l'arbitro che non aveva visto. Vale quanto detto dal quarto ufficiale, che è invece svizzero, Sandro Scharrer. C'è stato l'ultimo tocco da parte del giocatore Marocco e quindi c'è la rimessa con le mani in favore del Brasile. Però ha recuperato subito palla il Marocco con il tocco per Bouadi per va da El Anawi per Diop mette tutta a destra per Hakimi, ancora fallo qui, ma l'arbitro la doppio fallo e qui probabilmente ci sarà un giallo. Sì, ci sono stati due brutti falli del Brasile, l'arbitro ne punisce uno all'indirizzo del difensore, del centrocampista con la maglia numero 5, Casemiro, e quindi il primo ammonito della partita è Casemiro. Quando siamo quasi al 37esimo, Casemiro ha commesso fallo e quindi calcio di punizione, ma ce n'era stato uno in precedenza e l'arbitro ha punito questo su El Canous. Poi però il Marocco aveva continuato l'azione, quindi giusto applicare la norma del vantaggio, e da qui è scattato il giallo all'indirizzo del centrocampista Casemiro, ex Real Madrid, adesso in forza al Manchester United. Grande esperienza per lui, grande senso tattico, qui ha preferito fare fallo per evitare appunto brutte sorprese, visto che stava scappando via El Canous. Calcio di punizione ancora sul pallone Hakimi nella tre quarti campo, la battuta da parte di Hakimi che alza il braccio destro come a chiamare uno schema, molto alta la retroguardia del Brasile, poi alla fine il tocco è per Brahim Diaz, posizione di ala destra, prova ad andarsene Brahim Diaz, rischia di trascinarsi il pallone sul fondo, sì, lo perde. Ecco qui Brahim Diaz dimostra di essere un giocatore di grande talento, ma che a volte si intestardisce sul puntare sui propri mezzi, e quindi qua su una punizione che poteva creare sicuramente problemi al Brasile vista la posizione, invece c'è stato questo tocco di Hakimi e poi il tentativo di Brahim Diaz che si è trascinato il pallone in fallo di fondo, di fatto regalando il pallone, il possesso palla alla Brasile. Minuti 38 a New York, Brasile 1 Marocco 1, ripetiamo il vantaggio di Saibari per il Marocco al 20esimo e la pareggio 11 minuti dopo al 31esimo di Vinicius. Fieschia l'arbitro Vincic e vede un fallo da parte di El Canous, altro giocatore di Elena Wicked, sempre nel vivo dell'azione, e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Brasile che è stato battuto. Paquetà, Vinicius sulla sinistra, Vinicius il tocco, poi ancora all'indietro il pallone che viene servito per Bruno Guimarães per Casemiro per Marquinhos, l'apertura tutta a destra per il tentativo da parte di Rafinha, lo anticipa Mazraoui che poi deve evitare il corner, ci riesce, però regala palla al Brasile, attenzione Casemiro, attenzione Paquetà, Bruno Guimarães riesce a perdere il controllo del pallone, non riesce a uscire il Marocco, va a recuperare palla ancora El Canous per il Marocco, che fa viaggiare ancora Bouadi, prova l'azione ma Saibari viene colto in controtempo, desiste dall'inseguire il pallone che viene quindi recuperato dalla Brasile stesso. Siamo all'altezza del cerchio di centrocampo, il tocco di Casemiro, Vinicius si dimentica il pallone, rinviene Brahim Diaz, poi due che si conoscono visto che insomma sono compagni di club, si dicono qualcosa ma non credo che ci fosse astio, credo che sia insomma una sorta di confronto tra due compagni di squadra, anche credo dal punto di vista scherzoso, perché poi ci sono anche molti incroci tra giocatori che si conoscono bene, poi magari non sono particolarmente amici, quindi magari non sono degli scontri fraterni. Questo mi è sembrato uno scontro col sorriso, direi. Recupera palla ancora il Brasile con Bruno Guimarães, il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Marquinhos, l'apertura poi sulla sinistra dove c'è il tentativo da parte di Douglas Santos, ancora all'indietro per Gabriel, cerchio di centrocampo, Gabriel, il pallone che viene servito ancora per Bruno Guimarães, rilancio lungo, Rafinha, l'uscita di Bono che riesce a far rimbalzare il pallone, a precedere il tentativo del giocatore del Barcellona, e quindi sempre con le mani va a servire Diop, il controllo da parte di Diop che va alla battuta lunga con il destro, il pallone che arriva dalle parti di Saibari lo precede di netto, questa volta Gabriel, il tocco per Douglas Santos che mette ancora centralmente per Casemiro, unico ammonito della partita. Eccolo Vinicius, prova a saltare il suo diretto avversario Hakimi, beh certo, non proprio l'avversario più comodo, più semplice, infatti Hakimi in spaccata gli mette il pallone in fallo laterale per la rimessa già battuta dalla Brasile sventagliata della nazionale pentacampione del mondo. Il pallone che è troppo alto per Rafinha termina sul fondo. Vediamo che pur non essendo nella distinta ufficiale, però accanto ai suoi c'è Neymar, quindi non è impiegabile per via di un infortunio. Si pensa di recuperarlo per la prossima settimana, quindi difficilmente per la prossima partita con Haiti, dove Ancelotti difficilmente rischierà. Ovviamente si augura di poter andare avanti con il Brasile per poi schierare il fuoriclasse Neymar per la fase eliminazione diretta. Adesso c'è da pensare al Marocco che sta avanzando con Brahim Diaz. Hakimi corre su quella fascia, non sappiamo davvero quanti chilometri faccia a fine partita, sicuramente tantissimi. Ancora Hakimi, la mette giù, anticipato, perde il pallone, qui c'è un fallo da parte di El Cannus, quindi c'è un calcio di punizione in favore della formazione del Brasile, che con Paquetà era andato in ripiegamento quasi 42 minuti nel corso del primo tempo. A New York è 0-0 il parziale tra, anzi chiedo scusa, è 1-1 il parziale tra Brasile e Marocco. Ripetiamo ancora, sei bari al 20° minuto, Vinicius al 31° per il pareggio. Adesso direi che c'è più equilibrio, perché il Marocco, che aveva continuato a spingere anche dopo il gol del vantaggio, subita la rete di Vinicius, ha capito che insomma di fronte c'è il Brasile, no? Quindi non hai proprio l'ultima squadra arrivata e quindi non bisogna concedere troppo. Il Brasile ha capito che il Marocco è un avversario che può fare strada in questo mondiale come l'ha fatta 4 anni fa in Qatar, e quindi c'è adesso il Brasile con Ibañez, Rafinha, Ibañez, l'esterno a destra per il tentativo di scatto di Bruno Guimarães, il cross impallato ancora da Mazraoui, ma il rimpallo favorisce Bruno Guimarães che va a terra, non c'è fallo per l'arbitro. Ancora Bruno Guimarães che si rialza, Mazraoui, giocatore di fisico, pallone messo al centro, però riesce a sbrogliare la situazione del Marocco con Bouadi che poi va a terra, ma il rimpallo favorisce Brahim Diaz, prova a partire in mezzo a due, forse fallo, l'arbitro mette il fischietto in bocca, poi non fischia, poi fischia, e quindi c'è il calcio di punizione per il Marocco. Dice no il giocatore Ibañez del Brasile, e invece non solo è sì, ma si prende anche il cartellino giallo Ibañez, e quindi sono due i giocatori ammoniti, e qui praticamente l'arbitro ha voluto in qualche modo fermare la ripartenza, quindi ha valutato più che l'intensità del fallo e il fallo tattico, e quindi in questi casi giustamente viene punito. Quindi due giocatori del Brasile ammoniti, entrambi per il gioco falloso, Casemiro prima e Ibañez adesso, quando saremo entrati nella fase finale nel primo tempo. Siamo al 43° minuto, ma ripetiamo, ci sarà il consueto lungo recupero per via della pausa rinfrescante. Poi ci sono stati due gol, la lunga esultanza, uno dei momenti più belli di una partita del calcio. E l'Anaoui, prova a ripartire l'Anaoui, il controllo da parte del numero 24, questa volta a terra, non c'è fallo, può ripartire il Brasile, quindi non gestisce bene questa palla il Marocco. Ancora per Bruno Guimarães che va tutta a sinistra, dove c'è il tentativo di intervento da parte del Brasile con Douglas Santos, ancora il tentativo di pallone filtrante da parte di Vinicius, poi Brahim Diaz gira su se stesso, resiste a una carica, poi cerca di superare Paquetà, rientra sul sinistro, il pallone che viene poi recuperato dalla Brasile, ancora con Bruno Guimarães, palla per Rafinha va a terra, per l'arbitro c'è fallo, calcio di punizione in favore della Brasile. Siamo appena dentro il cerchio di centrocampo, però dalla parte di destra, ossia dove difende il Marocco in questo primo tempo. 1-1 tra Brasile e Marocco, siamo entrati nell'ultimo dei 45 minuti, ci aspettiamo un recupero almeno di 3 minuti, perché insomma poi non ci sono state, a parte i gol, a parte la pausa rinfrescante, troppe interruzioni. Abbiamo visto prima nella partita tra Qatar e Svizzera 6 nel primo, 6 nel secondo, lì probabilmente c'era stato anche un consulto VAR in occasione del gol del vantaggio della Svizzera sul calcio di rigore, però bisognava valutare la posizione di partenza da parte del giocatore svizzero. C'è adesso il calcio di punizione in favore della Brasile, della tre quarti campo, posizione centrale per la nazionale verde-oro guidata da Carlo Ancelotti. Non ha brillato in questo primo tempo, ma ha rimesso in piedi il risultato 1-1. La punizione battuta da Bruno Guimarães, tenta la sponda di testa, ma riparte ancora il Marocco, che può risalire ancora con Unai sulla destra, mentre arriva anche la segnalazione dei 4 minuti di recupero, beh, i 3 della pausa rinfrescante più 1, che direi abbastanza fisiologico. Ancora il tentativo da parte del Marocco con Hakimi che serve il pallone a destra per Unai per Hakimi, si fa vedere e riceve palla Bouadi ancora centralmente per El Anaoui, ancora per Bouadi, ma adesso comincia a rifiatare anche il Marocco, che ha dimostrato di avere grande corsa, e quindi bisogna gestire l'energia. La situazione è di 1-1 contro il Brasile, e quindi quindi insomma quelle fiammate che abbiamo visto con il Marocco che ha aggredito e che probabilmente ha sorpreso il Brasile di Carlo Ancelotti, adesso non le stiamo vedendo. Forse bisogna arrivare negli spogliatoi per cercare anche di riorganizzare l'idea, di avere un altro atteggiamento per quel che riguarda il Brasile, perché poi il Brasile è nato per vincere, insomma se il Brasile arriva secondo qualcuno rimane sempre deluso, ed è un Brasile che a livello di mondiali non vince ormai da 24 anni, quando quel mondiale asiatico, Corea e Giappone, vide un grandissimo protagonista che oggi è in tribuna, ossia Ronaldo Luiz da Silva, Nazario Ronaldo, che ha segnato il gol del 2-0 in finale alla Germania, a Yokohama. Intanto c'è una girata di Paquetá e la parata di Bono, che ha messo il prono in corner. Qualcuno ricorderà l'acconciatura non bellissima di Ronaldo in quel mondiale, che però nel suo piccolo ha fatto storia. In una partita che ha visto due gol già segnati, questo è il secondo angolo. 1-1 tra Brasile e Marocco, sia in campo sia per quel che riguarda i calci d'angolo, perché su questa girata da parte di Paquetá, che andiamo ad annotare al minuto numero 46, c'è stato Bono che ha dato una parata non difficilissima, perché il tiro di Paquetá non era particolarmente forte neanche particolarmente angolato, però si è tuffato sulla sinistra e ha mandato il pallone in calcio d'angolo per la battuta che è affidata a Rafinha. Badea di sinistra, deviazione di testa, e beh, qua lo schema invece c'era, perché era una sponda di Marquinhos per il secondo giocatore, che però non ha seguito al punto giusto il pallone, che poi è terminato sul fondo e dunque chiedeva un angolo Marquinhos. Per l'arbitro invece si tratta di rimessa dal fondo, chiedeva un tocco da parte di un giocatore marocchino, Hakimi, suo compagno di club nel Paris Saint-Germain, ma in realtà si riprende da una rimessa dal fondo con Bono, e sono andati via 3 minuti e mezzo, quindi è probabile che su questo rilancio si possa arrivare anche al doppio fischio da parte dell'arbitro sloveno Slavko Vincic, che potrebbe sancire la fine del primo tempo. Un bel primo tempo comunque, merito soprattutto del Marocco, con la situazione di 1-1. Si gioca ancora, anche perché il cronometro ci dice che mancano 10 secondi al 49esimo. Vediamo se c'è tempo per Brahim Diaz, che si è un po' innervosito dopo qualche pallone perso, ne perde ancora, può ripartire Vinicius. Vediamo se c'è tempo per l'ultima azione del Brasile, il minuto che viene fermato. Chiedo scusa, intanto ho valutato male sul mio cronometro, in realtà c'è ancora un minuto da giocare, perché bisogna arrivare al 49esimo, quindi ancora c'è tempo per giocare. Comunque Vinicius viene fermato per una falla in attacco ai danni di Hakimi, e quindi c'è un calcio di punizione adesso in favore del Marocco sulla tre quarti campo, con Elanaoui che se ne incaricherà con questo intervento su Vinicius di Hakimi, che forse insomma era anche falloso. L'arbitro comunque ha comandato calcio di punizione in favore del Marocco, tra l'incredulità e anche il sorriso sarcastico da parte di Vinicius Junior, il giocatore che ha trovato il gol del pareggio del Brasile dopo che il Marocco con Saibari si era portato in vantaggio. Batte Bono, questa volta 10 secondi mancano davvero, il rilancio di Bono, il tentativo di Rafinha che smorza con il petto, chiama in causa Allison e arriva anche con 2 secondi di anticipo il doppio fischio dell'arbitro sloveno Vincic. Fine del primo tempo a New York, Brasile 1 Marocco 1, Saibari per il Marocco al 20esimo minuto, il pari di Vinicius al 31esimo. La linea agli studi Radio Rai di Dallas.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
6: Ed eccoci da Dallas, era una delle partite più attese di questa primissima parte dei mondiali, e per ora ha mantenuto fede alle aspettative, come ha raccontato Giuseppe Bisantis, soprattutto nella prima mezz'ora con il botta e risposta tra il gol di Saibari, il momentaneo vantaggio dei nordafricani, Brasile che è apparso sorpreso nella primissima parte di gara, poi il pari di Vinicius, gara che è entrata in questi ultimi minuti su binari di maggiore equilibrio e di minore intensità, anche per quanto avevano speso le squadre in precedenza. Il secondo tempo a New York comincerà ormai tra meno di un quarto d'ora, ve lo racconteremo e staremo insieme in pratica fino alle 2 della notte con voi su Rai Radio 1. Andiamo a Roma, a Saxarubra, al Giornale Radio, e poi ripartiamo da Dallas, soprattutto con il secondo tempo alla MetLife di New York, New Jersey, di Brasile e Marocco. Restate con noi.
7: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
8: È Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Dongfeng Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano, esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su dongfengbox.it.
12: GR1.
13: Buonanotte, Erika Crispo. L'accordo tra Stati Uniti e Iran, nessuna firma oggi a Ginevra, ma Trump insiste mentre Teheran frena.
14: Trump è tornato ad affermare che l'accordo con l'Iran ci sarà ed è programmato per oggi. Così il presidente americano sul suo social personale Truth, ma la sua versione non coincide con quella di Teheran. Poco prima del post, infatti, il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei aveva chiarito che oggi la delegazione del regime iraniano non firmerà nessun memorandum, meno che mai a Ginevra, dove non è previsto che si rechi. La firma non è esclusa nei prossimi giorni, ha affermato Vago Baghei. L'insistenza di Trump è strumentale, hanno tuonato i Pasdaran, accusando il leader della Casa Bianca di puntare a farsi pubblicità nel giorno del suo compleanno, utilizzando l'intesa. Proprio oggi Trump compie 80 anni. Sulla conclusione del patto per ora ci sono solo sequenze di affermazioni e smentite. Nessuna certezza sulla firma digitale a distanza, ipotesi rimbalzata da est ad ovest. Sicure invece appaiono le divergenze tra le parti sullo stretto di Hormuz, dove Teheran vuole imporre una forma di controllo, sul nucleare, sulla cessazione delle ostilità in Libano da parte di Israele e sullo scongelamento dei fondi iraniani. Claudia Stamerra, GR1.
13: Al prossimo G7 in programma e via
14: digitale a distanza, ipotesi rimbalzata da est ad ovest. Sicure invece appaiono le divergenze tra le parti sullo stretto di Hormuz, dove Teheran vuole imporre una forma di controllo, sul nucleare, sulla cessazione delle ostilità in Libano da parte di Israele e sullo scongelamento dei fondi iraniani. Claudia Stamerra, GR1.
13: Al prossimo G7 in programma Evian in Francia, da domani a mercoledì tra

0: La cronaca, il delitto di Garlasco, lasciato il carcere prima notte in casa per Alberto Stasi dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha detto sì all'affidamento ai servizi sociali in prova.
1: Sicuramente per lui è un nuovo punto di inizio per la sua vita futura.
2: Non si tratta di un fine pena, ma per Alberto Stasi è un nuovo inizio, dice la sua legale Giada Bocellari. Il 42enne ha dato l'addio al carcere di Bollate, dove era rinchiuso dal 2015, da quando era stato condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Finirà di scontare la pena, residua in affidamento ai servizi sociali, come deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ok è arrivato dopo il parere positivo della Procura Generale di Milano, che ha sottolineato come Stasi, pur continuando a dichiararsi innocente, abbia accettato la sua condanna e stia risarcendo la famiglia Poggi. Grazie alla buona condotta aveva già ottenuto nel 2023 il permesso di lavorare all'esterno e nel 2025 la semilibertà. Stasi resterà a Milano, non tornerà a Garlasco, dice la difesa. Proseguirà il suo lavoro nello studio da commercialista a Brera. L'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, ribadisce: Stasi resta l'unico colpevole.
3: Sempre un condannato rimane.
2: Quanto concesso al 42enne nulla a che fare con la nuova inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. La revisione del processo, ha detto Bocellari, verrà presentata quando la difesa sarà pronta. Eleonora Fioretti, GR1.
0: 7 morti in montagna in meno di 24 ore. 2 alpinisti sono stati travolti da una scarica di sassi sul versante francese del Monte Bianco, dove è morto anche uno scalatore francese sul ghiacciaio della Brenva. E un altro escursionista, sempre francese, ha perso la vita sul Cervino, mentre 3 esperti alpinisti trentini sono precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso. È giallo a Milano, dove un uomo di 60 anni è stato trovato morto in casa con vistose ferite sulla testa. La vittima è un interprete molto conosciuto a livello internazionale. Gli investigatori seguono la pista dell'omicidio e stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo. Shock a scuola a Mirandola, in provincia di Modena. Uno studente ha minacciato un professore con una pistola a pallini puntandogliela alla tempia. L'arma era una riproduzione di una vera pistola. L'insegnante non sapeva fosse finta. L'alunno pretendeva delle sigarette. L'episodio risale a fine maggio ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato allontanato dall'istituto. Escolnevo parteciperà al Festival di Polignano a Mare, libro possibile. Lo annuncia la direttrice artistica Rosella Santoro dopo la petizione lanciata per escludere lo scrittore israeliano, che secondo i detrattori non ha espresso una chiara e pubblica presa di distanza dal governo di Tel Aviv e dalla devastazione di Gaza. Nelle ultime ore però Nevo aveva dichiarato di vergognarsi di Ben Gvir e di auspicare un cambiamento nello Stato ebraico con le prossime elezioni. Non possiamo identificare un autore con le scelte politiche del suo paese, ha spiegato la direttrice del Festival di Polignano. E chiudiamo con il meteo. Bel tempo in tutta Italia, soprattutto al nord, dove si sfioreranno i 35 gradi. Temperature più miti al centro, dove si registreranno tra i 30 e i 32 gradi. Noi ci fermiamo qui. Ora Lena torna allo sport con il secondo tempo di Brasile-Marocco.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
6: È Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
1: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
2: L'una e due minuti è una notte mondiale in Italia, noi però riprendiamo la linea dagli studi di Dallas nell'intervallo di Brasile-Marocco e la gara che continuiamo a considerare un po' il big match di questa prima parte del torneo iridato, 45 di gioco più recupero, riepilogo la situazione che sta maturando fino a questo momento a New York, 1-1 tra la formazione di Carlo Ancelotti e quella nordafricana che aveva molto ben figurato nella primissima parte della partita, Brasile quasi sorpreso con il gol di Saibari al 21esimo, poi gli uomini di Ancelotti hanno un po' ripreso il filo del discorso, il pari di Vinicius poco dopo la mezz'ora, il ritmo si è un po' poi placato successivamente, era stato un avvio di gara decisamente dispendioso da una parte e dall'altra e ne parleremo tra poco con il nostro Giuseppe Bisantis che poi ovviamente a breve ci racconterà ciò che accadrà nella ripresa del MetLife di New York, New Jersey e dell'impianto che ospiterà la finale del 19 luglio. Io poi ricordo che la notte mondiale sarà ancora lunga, non per noi, noi chiuderemo con il racconto di queste due partite di giornata, ma ovviamente il programma è molto molto vasto e quindi alle 3 del mattino, tra un paio d'ore a Boston andrà in scena l'altra gara di questo girone, come Bisantis ha correttamente ricordato a più riprese, si tratta di due ritorni molto diversi tra loro per carità, perché Haiti ha giocato un solo mondiale nel lontano 74 e torna sotto i riflettori del grande palcoscenico 52 anni dopo, affrontando nella gara d'esordio la Scozia di Scott McTominay e non soltanto, che però torna dopo 28 anni, l'ultima presenza nel 1998. E poi, visto che di allenatori italiani parliamo, ci sarà anche spazio alle 6 del mattino, quindi all'alba di questa notte italiana, nel girone D per il debutto di Vincenzo Montella con la sua Turchia contro l'Australia, per mettere le mani in maniera il più possibile approfondita sul programma che è davvero vasto. A questo punto vi dico che poi ci sarà soltanto tra qualche giorno il terzo debutto di un CT italiano, Fabio Cannavaro con il a sua volta debuttante in maniera assoluta Uzbekistan, che giocherà contro la Colombia, ma qui parliamo di girone K, di partita che si giocherà a Città del Messico alle 4 del mattino nella notte fra mercoledì 17 e giovedì 18, forse con un pizzico di fortuna riusciamo anche tra qualche istante a sentire, a pizzicare due parole di Marquinhos appena rilasciate ai microfoni della FIFA. Giuseppe Bisantis, ti chiederei un avvio per il Brasile, non dico horror, però davvero di grande confusione, il Marocco l'ha messa sull'intensità, sulla corsa, l'imbeccata di Diaz per Saibari in occasione del momentaneo vantaggio, un po' la fotografia di quei primi 20 minuti, poi pian piano la formazione verde-oro è rientrata e il pari di Vinicius finora è anche giusto, meritato per quello che si è visto in campo. Gara comunque di grande intensità, a parte gli ultimi minuti in cui si sono un po' accontentati.
3: Direi che negli ultimi minuti è scattato nel Marocco la consapevolezza, sì, di essere forti, ma di avere di fronte una squadra che si chiama Brasile, e quindi quando hanno visto che Vinicius, che già sullo 0-0 aveva avuto un'incursione simile, lì il Marocco si è salvato, e quindi insomma troppo scherzare magari poteva essere rischioso. Il Brasile è consapevole di avere di fronte un avversario difficile, di un avversario forte che può mettere in difficoltà e che ha messo in difficoltà, perché ripeto, primo quarto d'ora direi di esclusiva marca marocchina, poi quando esce il Brasile il Marocco però trova il gol con Saibari e poi non c'è reazione del Brasile, c'è il Marocco che continua ad attaccare, però è arrivato il gol, una perla di Vinicius che dimostra che poi alla fine il calcio, puoi dire quello che vuoi, ma te lo fanno i grandi campioni, te lo fanno i fuori classe, e quindi è un 1-1, sì, tu hai detto meritato per quello che si è visto per le giocate, io ancora lascio pendere un po'
2: la bilancia dalla parte del Marocco,
3: perché certo, non è favorita e perché ha messo in difficoltà il Brasile, mentre io sto vedendo che in campo si sta scaldando Fabinho e quindi evidentemente Carlo Ancelotti effettuerà un cambio in questa ripresa, quindi Fabinho con la maglia numero 17 sarà in campo nel Brasile.
2: Fabinho in campo in vista di una probabile, più che probabile sostituzione, a bordo campo invece le dichiarazioni di Marquinhos ai microfoni della FIFA. Noi ringraziamo la nostra squadra tecnica, i vari Daniele Antelmi, Francesco Pionaglieri e Paolo Ranaldi nello specifico, perché davvero a tempo di record riusciamo ad avere un assaggio in tempo reale delle parole, ovviamente con traduzione abbozzata all'impronta. Iniziamo ad ascoltarlo ovviamente in lingua portoghese.
4: Principalmente no começo, né, eu acho que Selezione de Marrocos come so bene.
2: Marocco che è partito molto molto bene, sono riusciti a segnare sfruttando una palla persa, c'è stata in effetti un'incertezza a centrocampo della Brasile, azione rapida di contropiede, hanno questa forza, squadra molto molto buona, semifinalista nell'ultimo mondiale, lo ricordiamo bene, in Qatar, quindi sarà una partita difficile, adesso siamo più tranquilli, quell'emozione iniziale è passata, diceva Marquinhos ai microfoni della FIFA, adesso dobbiamo fare quello che va fatto nel secondo tempo per vincere questa partita. Poi Giuseppe Bisantis, tu mi insegni che le dichiarazioni insomma a metà strada, anche se Marquinhos ha detto qualcosa di interessante, sono sempre un po' pro forma, ti lascerei il microfono, una tua chiosa su questo, su quello che abbiamo appena sentito, poi dopo un mini spot ripartiremo.
3: Ma sì, guarda, sono d'accordo con te, perché sai cosa vuoi, sei durante una partita, non è che svegli o riveli chissà quale mossa tattica che sta preparando, certo è un po' la sensazione, ormai abbiamo le interviste a caldo, dicono e non dicono, parlerai la campo e ci dirà appunto questa novità. Dopo quindi questa pausa vi diremo anche al posto di chi entrerà Fabinho.
2: Non caldo ma freddo, caratterialmente accigliato come sempre Carlo Ancelotti dal monitor di servizio. Vedevo l'ingresso in campo del tecnico di Reggiolo. Si ricomincia, solo il nostro spot, il nostro identificativo mondiale prima di che Giuseppe Bisantis possa ricominciare con il racconto del secondo tempo di Brasile Marocco, tutto su Rai Radio 1.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La partita.
3: Siete nuovamente collegati, amici e ascoltatori, con gli Stati Uniti, con il mondiale del 2026, con il mondiale nordamericano. Sta per iniziare il secondo tempo di Brasile-Marocco, gara valida per il gruppo C e 1-1. Alla fine del primo tempo, con il vantaggio di Saibari per il Marocco al 20° minuto e il pareggio di Vinicius per il Brasile al 31°. Entra in campo anche il Marocco, ci sarà il secondo tempo, quindi io annoto già Fabinho, che è già pronto in divisa del gioco, anche lui ha scelto di giocare nel campionato saudita. Fabinho con la maglia numero 17, mentre nel Marocco non dovrebbero esserci sostituzioni. Vediamo che vanno a dare indicazioni proprio al giocatore che si accinge a entrare in campo. Vediamo chi lascerà il posto per Fabinho. Si è visto pochissimo l'attaccante Thiago, che comunque è in campo. Ha avuto un'occasione proprio sullo spunto di Vinicius, ma ha mancato l'impatto di testa. Prega Fabinho, maglia numero 17, va a prendere il posto del difensore Ibañez, che era uno degli ammoniti. Questa è un po' una tecnica tutta italiana, era maestro in questo Simone Inzaghi, che appena un giocatore è ammonito viene sostituito per evitare appunto di rimanere in 10. Ma vediamo in campo anche Danilo, che è in giocatore appunto del Brasile, no, ovviamente ci riferivamo a Gabriel, che è in campo, quindi non ci sono altre sostituzioni per quel che riguarda il Brasile. C'è Fabinho con la maglia numero 17, mentre comincia adesso il secondo tempo a New York tra il Brasile e il Marocco. Il Brasile che quindi in questo secondo tempo attacca da destra a sinistra rispetto alle posizioni centrali e indossa la sua divisa, la maglia gialla con i numeri in verde, azzurri sono i calzoncini, bianchi sono i calzettoni. Dall'altra parte il Marocco, maglia rossa, calzoncini verdi, calzettoni rossi, e dunque è il Brasile che prova a tenere palla con l'autore del gol, Vinicius. Adesso vi riepilogherò come sono in campo le squadre: il Brasile di Carlo Ancelotti con Alisson in porta, Fabinho subentrato ai Bagnez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos in difesa, Bruno Guimarães e Casemiro a centrocampo, Rafinha, Paquetá e Vinicius sulla tre quarti, Thiago unica punta, la replica del Marocco del commissario tecnico Mohamed Ouabi, Bono e la portiera Kimi, Diop, Riyad, Mazraoui in difesa, Boadiel, Ainaoui a centrocampo, Brahim, El Canous, Wunai sulla tre quarti, Saibari è l'unica punta, completo nero per gli arbitri che sono guidati dallo sloveno Slavko Vincic, sloveni anche i guardialine Thomas Klancic e Andras Kovacic, svizzero il quarto ufficiale Sandro Scharer, al VAR sono in tre Bastian Dankert, Willy Delaio, Dunker tedesco, Delaio francese e Ivan Bebek croato, però nel primo tempo hanno osservato la partita ma non ci sono stati interventi da VAR, mentre ci sono stati invece due ammoniti entrambi nel Brasile, dicevamo di Ibáñez, l'altro è Casemiro, tutti per gioco falloso. Brasile che va a conquistare il primo calcio d'angolo della ripresa, il secondo complessivo per la nazionale verde oro. La bandierina è quella di destra, mentre molti tifosi qui al MetLife Stadium di New York, dove si disputerà la finale, evidentemente sono andati a rinfrescarsi anche loro, perché vediamo adesso dei vuoti sugli spalti, lo stadio è gremito con netta percentuale e supremazia di tifosi brasiliani, però il Marocco ha conquistato i tifosi neutrali, perché a lungo abbiamo sentito incitamenti per la nazionale marocchino, che comunque viene da un quarto posto ai mondiali. Ancora Brasile che chiede un calcio d'angolo, lo chiede Marquinhos, vediamo se lo ottiene, credo di sì, perché l'arbitro comanda dopo essersi consultato con il suo assistente. Il secondo angolo consecutivo in favore del Brasile, 3-1 il conto de Con del Brasile, che sembrerebbe da questo primo tempo aver provato a fare la partita. Vanno tutti a vuoto sul calcio d'angolo, insegue il pallone, ancora lui Vinicius, lo tiene in campo Vinicius, ponta il suo diretto avversario che però gli prende il pallone, va anche a terra Vinicius, può partire il contropiede da parte del Marocco, il tocco per Brahim Diaz che supera un avversario, Brahim Diaz, il pallone che viene messo in foro laterale dall'intervento proprio del nuovo entrato Fabinho, e quindi c'è una rimessa con le mani in favore del Marocco proprio davanti alla panchina, dove il commissario tecnico Ouabi sta dando indicazioni ai giocatori del Marocco, e Hakimi che si incarica della battuta. Hakimi, il tocco ancora per Bouabdi cerca lo spunto, ancora il tentativo di Bouabdi, poi arriva Hakimi, recupera il pallone, il tocco all'indietro, adesso si sente un po' dagli spalti meno coinvolgimento in queste prime battute del secondo tempo. È stato comunque un primo tempo decisamente gradevole, divertente, ripeto, gran parte del merito al Marocco, però poi ci sono sempre le giocate dei brasiliani, che qui però vengono fermati, e qui qualche dubbio a me rimane. Paquetà fermato per una fallo in precedenza, non di Paquetà ma di Bruno Guimarães, che lascia perplessi il giocatore, e Hakimi che è rimasto a terra, però evidentemente toccato duro dal giocatore, perché l'arbitro ha fischiato fallo. Sì, in effetti c'è stato un intervento sulla caviglia di Hakimi, e quindi giusta la decisione dell'arbitro Slavko Vincic, diciamo che a velocità normale non c'era parso. Hakimi, che ha corso tantissimi come da par suo nel corso del primo tempo, è rimasto a terra, mentre vediamo che Ancelotti va a chiamare lo stesso Bruno Guimarães per dare indicazioni al suo centrocampista. Bruno Guimarães, che sempre viene vivo dell'azione, mentre Hakimi si è rialzato, anche se appare ancora dolorante. Calcio di punizione in favore del Marocco, si incarica della battuta proprio Hakimi, che poi lascia che a battere sia addirittura il portiere Bono. Siamo almeno una quindicina di metri fuori dall'area di rigore del Marocco, ma il portiere effettuerà un rilancio lungo, un completo abbastanza vario di colori, perché c'è il celeste, c'è il rosa, con un intreccio e un disegno, quello del portiere marocchino. Il rilancio, il pallone che termina direttamente in foro laterale. Beh, diciamo che le squadre sembrano condizionate da questa atmosfera adesso quasi di attesa da parte del pubblico. Non sentite neanche voi, amici radioascoltatori, nella notte italiana il gran frastuono da parte del pubblico, perché ripeto, molti si sono assentati e adesso stanno provando a rientrare anche loro in partita. Mazraoui, giocatore del Manchester United, compagno dunque di Casemiro, il tocco ancora a sinistra, il tentativo da parte del Marocco con Unai per Bouabdi, il pallone all'indietro ancora per El Ainaoui, ci prova sempre il Marocco con il tentativo di spinta di El Kannous, il pallone per Bouabdi, il controllo di Bouabdi, poi il tocco all'indietro ancora per la giocata di Diop, il controllo di Diop, cambio per Hakimi, che quindi si è perfettamente ristabilito. Hakimi, l'1-2, se ne va l'ex Inter, l'intervento provvidenziale in difesa da parte di Douglas Santos, che si prende gli applausi e fa ripartire il Brasile, ancora con Vinicius, adesso sì che la sentite di nuovo la torcida brasiliana. Amici radioascoltatori, entra in aria Vinicius, va verso il fondo, la mette al centro Mazraoui, arriva sul pallone ma la colpisce male, il pallone termina in fallo laterale, non era prestato, avrebbe potuto sicuramente calciare meglio, però ha sentito un po' il timore di un possibile intervento di un giocatore del Brasile e quindi ha preferito pulire la propria area di rigore. Ancora il tentativo da parte del Brasile con Gabriel, Gabriel va allo scambio ancora con Paquetà, Paquetà per Marquinhos, Marquinhos per il tentativo da parte del numero 13 Danilo, e quindi l'ex juventino in campo, avevamo visto bene, e quindi c'è Danilo in campo e Fabinho, e quindi Danilo è andato a prendere il posto nell'apposizionamento proprio dell'ammonito Ibañez, mentre credo che sia rimasto negli spogliatoi proprio l'altro ammonito Casemiro, perché Fabinho fa le veci di Casemiro e quindi ha lasciato negli spogliatoi due ammoniti, non vuole lasciare nulla al caso Carlo Ancelotti. In effetti avevo visto Danilo entrare in campo, poi l'ho visto dirigersi nuovamente verso la panchina. Sì, confermiamo che il giocatore uscito è Casemiro. C'è il Brasile che prova adesso un'azione con Thiago su una disattenzione della difesa del Marocco, tiro centrale, respinge a mani aperte il portiere Bono, ma in questo secondo tempo sembrerebbe un altro Brasile. Si gioca da 7 minuti, è sempre 1-1, ma adesso la partita la fa il Brasile. Confermiamo Fabinho per Casemiro, mentre per quella che riguarda la difesa Danilo ha preso il posto di Ibañez. Ancora il tentativo da parte di Danilo, che mette il pallone sulla destra, espertissimo giocatore, lunghissima militanza in Italia con la Juventus, pallone messo al centro da Robinho, allontana la difesa del Marocco, ma ancora Danilo in posizione di ala destra, l'intervento su di lui di El Canus, che mette il pallone in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore del Brasile. Ancora un'occasione quindi per Thiago, l'attaccante del Burnley, oggi scelto come prima punta da Carlo Ancelotti. Il tiro di sinistro però centrale non ha impensierito più di tanto il portiere Bono, ma insiste il Brasile ancora con Vinicius. Vinicius centralmente, il tocco all'indietro, il pallone che viene servito ancora dietro per la giocata di Douglas Santos, Douglas Santos per Marquinhos, Marquinhos per Gabriel, Gabriel per Paquetà, Paquetà ancora a sinistra per Vinicius. Marocco adesso intimorito dal possesso palla del Brasile, e se lascia il pallino ai brasiliani rischi tantissimo, e infatti questo pensa l'Anahui, che lo va a sradicare dai piedi di Bruno Guimarães. Poi c'è forse un contatto a palla lontana, l'arbitro dice ho visto, non c'è niente, e il Marocco sbaglia ancora con Hakimi, innescato Vinicius, Hakimi lo insegue, forse commette fallo, l'arbitro lascia proseguire, ma c'è ancora il Brasile in avanti, il pallone per ancora Vinicius, questa volta Kimi alla meglio, glielo sradica, può ripartire ancora Kimi, spallata, forse fallosa, sì, che fischia l'arbitro Vincic. C'è quindi il calcio di punizione in favore del Marocco, con questo intervento ai danni di Saibari aiuta a rialzarsi il difensore Gabriel, che è andato a fronteggiare l'autore del gol del momentaneo vantaggio del Marocco. Calcio di punizione Marocco, Kimi quindi prima ha perso un pallone, poi è andato a recuperarlo, e quindi c'è il calcio di punizione in favore del Marocco. Siamo all'interno della metà campo della nazionale nordafricana, i tifosi del Brasile continuano a farsi sentire e a sventolare i loro vessilli giallo e verdi con i vivacissimi colori della nazionale brasiliana, e con la grande passione che come sempre contraddistingue il Brasile quando si tratta della propria nazionale, quando si tratta di campionati del mondo. 5, nessuno ne ha vinti quanto il Brasile. Pallone che esce, ma adesso diciamo che il ritmo è leggermente scemato, anzi togliamo anche leggermente, perché adesso la palla è uscita in fallo laterale, ma l'arbitro sta indicando ad Hakimi di velocizzare la ripresa del gioco, così come facevano anche i componenti la panchina del Brasile, davanti alla quale Hakimi stava per battere il fallo laterale, perché secondo loro il Marocco stava un po' perdendo tempo. Mazraoui adesso spinge sulla sinistra, il pallone che arriva a Unai sempre a sinistra per il tentativo da parte del Marocco, non filtra, Brahim Diaz anticipato di netto da un intervento deciso ma sul pallone di Gabriel Silva. Ancora il tocco, il pallone che viene recuperato, il controllo da parte del Brasile con Paquetà a terra, per l'arbitro c'è fallo, calcio di punizione per il Brasile. Minuti 10 nel corso della ripresa e 1-1 il parziale a New York tra Brasile e Marocco, Brasile che sta provando a fare qualcosa di più nel secondo tempo dopo un primo tempo assolutamente non raggiunge la sufficienza. C'è adesso il pallone che viene servito all'indietro per la giocata di Gabriel, Gabriel per Marquinhos, Marquinhos ancora a destra dove c'è il controllo di Danilo, ancora per Marquinhos, il pallone che poi viene servito all'indietro per Gabriel, che è sullo 0-0, è riuscito a ribattere un tiro che sembrava indirizzato in porta da parte di El Ainaoui. Ancora il controllo da parte di Danilo, Danilo che va a servire per Marquinhos, Marquinhos che avanza, il tentativo da parte a sinistra del Brasile, il pallone che arriva a Vinicius, Vinicius ancora per Douglas Santos, il tocco centrale per Fabinho, Fabinho ancora per Danilo, i due nuovi entrati a inizio ripresa al posto dei due ammoniti, lo ripetiamo ancora, Ibañez e Casemiro. Brasile prova l'azione, ottima la chiusura in diagonale da parte del Marocco che fa scorrere il pallone con El Ainaoui e si va a guadagnare una rimessa dal fondo. Vediamo che quindi ci sarà Bono, il portiere, che si accinge a effettuare il rilancio per la formazione del Marocco, con Bono che però non si sente, ah, meglio lo fa, a far partire da basso perché ci sono due giocatori del Brasile in agguato, uno va a commettere fallo, si trattava proprio di Thiago, e quindi calcio di punizione, fallo ancora sul El Ainaoui, uno dei migliori del Marocco. Era rischiosa un po' questa costruzione dal basso da parte di Bono, l'intervento di Thiago che poi quando ha visto che l'Ainaoui si era liberato del pallone è intervenuto direttamente sulla piede del centrocampista della Roma e quindi ha messo il fallo con il calcio di punizione in favore del Marocco, e con tutta probabilità se ne incaricherà proprio il portiere Bono, mentre El Ainaoui probabilmente dice all'arbitro che secondo lui ci poteva stare anche un cartellino giallo. Questa volta Bono però cambia idea, effettua un rilancio lungo perché invita tutti i suoi compagni ad andare in avanti perché lui effettuerà il rilancio nel sinistro. Eccolo il rilancio di Bono, il pallone che arriva dalle parti di Saibari, il colpo di testa di Fabinho, recupera però palla ancora il Marocco che prova a spingere sulla destra con Brahim Diaz, due uomini su di lui a raddoppiare il talentuoso giocatore del Real Madrid. Ancora Brahim Diaz in due, gli prendono tempo e pallone, poi cerca di fermare la ripartenza del Brasile, esattamente di Paquetá, ex milanisti a confronto, lamenta una manata, si gira verso il guardialine Klančić che lascia proseguire il Brasile ancora in possesso palla. Marquinhos, il tocco per Danilo, Danilo di prima intenzione, il tentativo di Robinho, Robinho che va a terra, c'è un calcio di punizione in favore del Brasile con il tentativo da parte di Rafinha che va a rialzarsi, e quindi calcio di punizione in favore del Brasile, ma siamo dentro la metà campo della nazionale verde oro. È stato Paquetá che nel tentativo di liberarsi, sì, probabilmente una manata a Brahim Diaz, poi è chiaro che in questi casi i giocatori esagerano, però se vai a vedere il gesto non aveva tutti i torti Brahim Diaz. Può ripartire ancora il Brasile con questo pallone laterale, ancora il tentativo sulla destra, il controllo da parte di Danilo che va a servire ancora per Rafinha. Rafinha sta per entrare di rigore, lo scarico, Paquetá non aggancia, deve tornare sul pallone, il tocco poi sulla destra per Vinicius, Vinicius centralmente per Fabinho, Fabinho ancora a destra per Danilo, il tocco per Marquinhos, si allarga per ricevere palla Gabriel, invece il pallone arriva Douglas Santos, Douglas Santos ancora per Vinicius, Vinicius e Ancelotti lì davanti che segue con attenzione lo sviluppo di questo gioco di un Brasile sicuramente superiore nel possesso palla in questa ripresa al Marocco, che sembra essere calato dopo l'ottimo, ottimo primo tempo della selezione guidata da Ouabi, Mohamed Ouabi, tecnico marocchino. Ancora il pallone che arriva dalle parti di Gabriel, Gabriel il tentativo di smistare palla sulla sinistra, e c'è ancora Vinicius che però mette un pallone dove non ci sono compagni, può uscire, palla al piede per il Marocco, Riyad, Riyad che poi va a dare all'indietro ancora per il Mazraoui che poi va a servire sempre sulla destra dove c'è il rilancio di Diop, il pallone del centrale del Marocco smorzato però con il petto dall'intervento da parte di Gabriel. Diciamo che è un secondo tempo che appare meno spettacolare, ci stiamo avvicinando all'ora di gioco sia al porto della ripresa, ma ricordiamo anche i 4 minuti di recupero nel corso del primo tempo, 64 minuti in campo ed è 1-1 tra Brasile e Marocco. Ci sarà ovviamente il già deciso, per motivi anche pubblicitari, non solo per motivi diciamo salutari, pausa rinfrescante, il cooling break, perché insomma ci sarà anche qualora una partita dovesse giocarsi con 10 gradi, perché questo è deciso. Qua il Brasile aveva recuperato un pallone però poi ha innescato male il tentativo di scatto, Marocco che l'ha recuperata palla, poi però nonostante fosse in vantaggio dal punto di vista dei metri si è un po' perso Buadì, consentendo l'arrivo su di lui dei giocatori del Brasile, poi il centrocampista marocchino è riuscito a farsi far fallo da Vinicius e quindi calcio di punizione per il Marocco, ma qui prima un pallone perso dalla Marocco, poi un intervento difensivo non proprio ideale da parte della nazionale nordafricana e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Marocco. Ma attenzione, altro doppio cambio nel Brasile con la maglia numero 9, Matheus Cunha entra in campo e va a prendere il posto di Paquetá, e quindi siamo già a 4 cambi per quelle che riguarda il Brasile, e poi entra anche, esce anche Thiago, l'attaccante, lascia il posto a Luis Enrique, e quindi entra in campo Luis Enrique, e quindi in campo per il Brasile. Siamo arrivati quindi al quarto cambio. Luis Enrique, giocatore che milita nello Zenit San Pietroburgo, omonimo non solo dell'allenatore del Paris Saint Germain ma anche del giocatore dell'Inter. E quindi Luis Enrique che va a recuperare il pallone, quindi sarà lui stesso, proprio appena entrato in campo, a mettere a cercare di cambiare un po' l'andamento della partita, che vede il Brasile abbastanza bloccato dal Marocco per 1-1, ma sono già quattro cambi, una finestra impegnata per Carlo Ancelotti, perché il primo cambio, lo ricorderete, è venuto nell'intervallo. Zero cambi ancora per il Marocco, bisogna sapere gestire le energie, c'è ancora mezz'ora più recupero da giocare. Il Brasile ha già quattro forze nuove e in campo c'è anche l'attaccante Matheus Cunha, che ha preso il posto di Thiago, che insomma si è visto, ma ha avuto un'occasione nel primo tempo che non ha sfruttato, un'altra nel secondo tempo che ha calciato. Vediamo adesso un attaccante con il numero d'attaccante, ossia il numero 9 di Matheus Cunha, giocatore che milita nel Manchester United. Ancora il tentativo da parte della formazione del Brasile, con Marquinhos che va a servire ancora a sinistra per Gabriel, rimane il pallone a sinistra proprio per Douglas Santos, il controllo di Douglas Santos, il tentativo di accelerazione da parte del Brasile, c'è fallo, c'è il calcio di punizione molto vicino all'azione Vincic, e tra quelli del Brasile magari chiedono anche qualche cartellino giallo anche per i giocatori del Marocco. Nell'occasione il fallo è stato di Saibari, l'autore del gol che aveva portato in vantaggio il Marocco esattamente al 20° minuto del corso del primo tempo, 11 minuti dopo il pareggio di Vinicius per l'1-1 che sta maturando a New York, quando siamo arrivati al 18° minuto nel corso della ripresa. Perde sangue Fabinho e quindi da regolamento l'arbitro lo invita ad andare a bordo campo, ci vorrà un tampone. Pronto il primo cambio anche nel Marocco, Talbi con la maglia numero 7, chiaramente così Fabinho non può giocare e quindi momentaneamente sarà in 10 uomini il Brasile. Sarà un doppio cambio nel Marocco, perché oltre al numero 7 esattamente Talbi entra col numero 15 El Murabet, e quindi Talbi ed El Murabet i giocatori che entreranno. Vediamo se il cambio è pronto. Dalla panchina dicono dopo, dalla panchina dicono dopo, ma l'arbitro ormai ha comandato il cambio, quindi ormai è partita l'operazione del cambio, non si può perdere tempo, e quindi El Talbi con la maglia numero 7 va a prendere il posto del numero 23 e quindi uno dei migliori del primo tempo, El Canus, evidentemente stanco, ed esce anche Unai con la maglia numero 8 al suo posto, El Murabet, e quindi il numero 7 e il numero 15 in campo nel Marocco. Talbi milita in Inghilterra nel Sunderland, mentre El Murabet milita in Francia nello Strasburgo, e quindi c'è un si riprenderà da un calcio di punizione in favore del Brasile. Primi cambi quindi anche per quello che riguarda il Marocco, che sale quindi a due cambi, una finestra. Siamo a 4 per il Brasile, che però al momento c'ha Fabinho a bordo campo per una perdita di sangue dal naso, e quindi Fabinho che deve essere medicato. Questi cambi, ecco perché dalla panchina del Marocco un po' una furbizia del calcio, dicevano rimandiamo i cambi, perché avrebbero voluto giocare il tempo necessario per la medicazione di Fabinho in superiorità numerica. Invece l'arbitro ha fatto scattare il cambio, nel frattempo Fabinho è ancora a bordo campo, gli viene apposto un tampone, ma insomma non può perdere sangue. Vediamo se l'arbitro farà riprendere, addirittura cambia la maglietta sporcata dal sangue Fabinho, e quindi in questo momento il Brasile è in 10 uomini e anche questo sarà tempo da recuperare. Siamo al 20° minuto, il pallone che viene servito all'indietro per Gabriel anche per Alisson lateralmente per Marquinhos a destra per Danilo. Brasile momentaneamente in 10 uomini, il tocco ancora a sinistra per il tentativo di intervento di uno dei nuovi entrati, ossia Luis Enrique. Il pallone che viene servito ancora sulla destra, c'è il tentativo tentativo da parte del Brasile di ripartire con l'altro nuovo entrato, esattamente Matheus Cunha che rientra, il tocco all'indietro, il pallone che viene ancora controllato da Mazraoui di testa, la tiene in campo, il rilancio del numero 3 del Marocco e il controllo da parte di Fabinho che è rientrato vistoso, comunque il tampone sul naso, mentre è uscito per Brahim Diaz, è uscito per Taldi, è entrato per Brahim Diaz. Sinceramente, evidentemente c'è stato un cambio nella decisione, perché il numero era il numero 8, c'è stata una correzione che è arrivato qui nei nostri monitor, e quindi è Brahim Diaz che dopo un inizio promettente era un po' calato già nel corso del primo tempo, mentre nel secondo tempo Brahim Diaz era un po' contenuto, poi lamentava anche quella manata ricevuta. Questo insomma è una comunicazione che è arrivata via monitor, però il numero che era stato mostrato dal quarto ufficiale, ossia l'arbitro svizzero Sandro Scharrer, era appunto il numero 8, quindi c'è stata una modifica all'ultimo momento su questo cambio. Brasile che prova a mettere una palla in avanti, esce senza che nessuno lo abbia toccato sul cross di Rafinha, e quindi 21esimo minuto, quasi 22esimo minuto, siamo vicini quindi alla pausa rinfrescante. Chiamerei al momento della pausa anche il nostro studio di Dallas, Guido Ardone, magari per intrattenervi nei tre minuti, cercando anche una riflessione su questo secondo tempo che devo dire finora non ci sta coinvolgendo come il primo tempo. Vediamo che l'arbitro che cosa dice, se la chiama adesso la pausa. C'è un giocatore del Marocco a terra, sta dicendo qualcosa al suo collaboratore, al quarto ufficiale Scharrer, cerchiamo di capire se è iniziata. Sì, è iniziata, e quindi pausa rinfrescante del nostro tempo, del secondo tempo, pausa rinfrescante per noi, pubblicità.
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni, Spagna, Grecia, Regno Unito, o scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: Come prima, più di prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Nuovamente collegati con gli Stati Uniti, nuovamente collegati con il mondiale, e quindi c'è la pausa rinfrescante, quella del secondo tempo, ci vorrà ancora qualche minuto. Chiamo in causa quindi il nostro studio di Dallas, Radio Rai, Guido Ardone.
2: Benissimo Giuseppe Bisanti, sì, io ne approfitto per portarmi avanti con il lavoro ricordando il programma di, verrebbe da dire domani, ma in realtà a tutti gli effetti, della giornata che è già cominciata questa domenica 14 giugno, e dunque due le partite che racconteremo in diretta nel corso di tutto il mondiale minuto per minuto. Noi cominceremo alle 18:30 e dunque a cederci il testimone sarà ovviamente il nostro storico contenitore di Domenica Sport, con tantissimi appuntamenti quindi da non perdere a partire dalle 14. Per quanto riguarda noi e il nostro mondiale, 18:30 come dicevo, la prima gara in ordine di apparizione comincerà di lì a mezz'ora, alle 19, Germania Curaçao, interessante per due motivi nettamente contrapposti. Ovviamente l'ingresso nel torneo della Mannschaft è sempre un qualcosa da sottolineare, ma c'è anche insomma la curiosità per vedere una delle quattro debuttanti, peraltro paese piccolissimo, detiene il record di paese più piccolo che abbia mai partecipato nella storia a un mondiale. Si gioca a Houston, girone E, e vi preannuncio anche che a raccontarvi la partita saranno Cristiano Piccinelli con il prezioso commento tecnico di Fulvio Collovati, e poi in serata alle 22 girone F, gara che si gioca proprio qui a Dallas nello stadio di Arlington, Olanda-Giappone, e dunque super lavoro per Giuseppe Bisantis che sarà in radiocronaca, sarà nell'impianto che è distante un'oretta scarsa, ci auguriamo, traffico permettendo, dai nostri studi nel cuore di Dallas, affiancato da Giovanni Galli al commento, programma che prevede poi anche nella notte tra domenica e lunedì, attenzione a non fare confusione, altre due partite, all'una Costa d'Avorio-Ecuador, girone E, e poi ancora per il girone F Svezia e Tunisia, quindi ci sarà al completo nell'arco di poche ore la prima giornata per entrambi i gironi. Sono già complete la prima giornata di girone A e B con il doppio pareggio nel caso del girone B, così ricordiamo anche il risultato dell'altra gara di giornata, l'1-1 tra Qatar e Svizzera, a fare il paio con lo stesso risultato tra Canada e Bosnia. Io direi di viverci e goderci fino alla alla fine questa seconda parte del secondo tempo tra Brasile e Marocco, ancora a New York, ancora Giuseppe Bisantis.
3: Eh sì, perché avete sentito che la musica in sottofondo è diminuita, quindi è finito anche il cooling break, io preferisco chiamarlo pausa rinfrescante, hydration time, come scrivono qui ai mondiali nordamericani, quindi non ci saranno più pause di questo genere. E 1-1 tra Brasile e Marocco, un secondo tempo decisamente diverso, col Brasile che sta provando a fare la partita e un Marocco abbastanza chiuso, forse intimorito da quel gol di Vinicius. Fino ad allora il Marocco era padrone del campo. Intanto io ho approfittato anche della pausa rinfrescante, sì, per rinfrescarmi pure io, ma anche per fare ordine sulle sostituzioni, perché è stato un po' di pasticcio con la maglia luminosa, tutto determinato dalla perdita di sangue di Fabinho, con quelli del Marocco che volevano approfittare magari, insomma, nel sport, nel calcio, insomma, se devi vincere anche le furbizie possono aiutare, e quindi rimandare il doppio cambio per poter giocare in superiorità numerica per qualche minuto il tempo di soccorrere Fabinho. L'arbitro invece ha fatto effettuare il cambio, attenzione perché la Marocco si va a guadagnare angolo, forse era in posizione regolare Saibari, sì, era in posizione regolare Saibari, e quindi dicevamo, alla fine il cambio è avvenuto, mi è stato un po' un pasticcio con la maglia luminosa. Per chiarire il doppio cambio nel Marocco, Talbi, numero 7, ha preso il posto di Brahim Diaz, numero 10, e il Mourabet, numero 15, ha preso il posto di Unai, numero 8. Quello che è rimasto in campo, infatti è stato uno dei migliori nel primo tempo, è il Canus, che quindi è regolarmente in campo. I cambi nella Brasile: Fabinho, Danilo, Matheus Cunha e Luis Enrique hanno preso il posto di Ibanez, di Casemiro, di Thiago, insomma i giocatori che sono, e di Paquetá, i giocatori che sono stati sostituiti da Carlo Ancelotti. Siamo al 27esimo della ripresa, Marocco che prova adesso ad attaccare, la chiusura da parte di Gabriel, il pallone che poi viene servito sulla destra dove c'è il controllo da parte di Danilo, Danilo, il tentativo di filtraggio di Danilo, si allunga il pallone, lo perde, lo recupera Buadì, ancora nel cerchio di centrocampo con Buadì, il retropassaggio da 40 metri all'indirizzo del portiere Bono, il pallone è servito poi ancora a sinistra dove il Marocco prova a ripartire con Diop, Diop serve ancora Buadì, Buadì che va allo scambio con El Canus, ancora con Buadì, Buadì che prova il filtrante per uno dei nuovi entrati, Talbi, il pallone che viene ancora controllato dal marocchino, esce Talbi, non filtra, il colpo di testa a liberare da parte di Douglas Santos, il pallone che viene poi recuperato, il retropassaggio ancora di Diop all'indirizzo del portiere Bono che scambia palla ancora con il suo centrale Diop, il tocco di Diop per Hakimi, Hakimi che va a terra, c'è fallo, calcio di punizione, il fallo di Fabinho che è in campo con un tampone per la perdita alla naso che lo ha costretto a uscire, il pallone che viene poi messo a terra per il calcio di punizione in favore del Marocco. Vediamo che c'è un retropassaggio per Bono, la battuta di Bono, il pallone che viene ancora controllato dal Marocco, ancora con un altro ottimo centrocampista a cui Buadì, forse il reparto migliore del Marocco, e appunto il centrocampo, corsa e piedi buoni, quindi il massimo che si possa pretendere, il pallone che arriva a Diop, ancora per Hakimi, El Canus, il tocco poi per l'autore del gol Saibari che in questo momento si trova in posizione direi defilata, però è bravo perché dette il passaggio l'attaccante del PSV Eindhoven che più che altro un terminale offensivo, però ha deciso di partecipare alla manovra perché l'inizio del secondo tempo del Marocco era stato un po', insomma, diciamo sobrio rispetto a quello che si era visto nel primo tempo. Il cross basso va a pulire l'area di rigore proprio Fabinho, scaraventando il pallone direttamente nella tribuna opposta rispetto a quella centrale, e quindi c'è la rimessa con le mani, il tocco poi di Buadì che mette il pallone a terra, retropassaggio addirittura dalla metà campo del Brasile per Bono che è attento a uscire ed anticipare il possibile inserimento di Matheus Cunha, ancora il controllo di Matheus Cunha, il pallone servito all'indietro ancora per il portiere Bono, si gioca molto con il portiere in questa fase, ci stiamo avvicinando alla mezz'ora, ma 16 minuti alla termine più il recupero che sarà anche questa volta congruo perché oltre alla pausa rinfrescante ci sono stati anche i cambi, ma le squadre adesso sono stanche, infatti vediamo che il ritmo è calato moltissimo in questo secondo tempo. Ci è piaciuto il primo tempo, merito soprattutto del Marocco, ci è piaciuto un po' meno questo secondo tempo, mentre vediamo adesso Vinicius, almeno per ora, ma poi il calcio in 5 minuti può cambiare tutto quanto, però il pubblico fischia, quindi molti evidentemente sono d'accordo con noi. Il pallone che viene servito ancora per Danilo, controllo di Danilo, il tocco laterale ancora per la giocata di Gabriel. Gabriel va allo scambio con Marquinhos, fischia il pubblico del MetLife Stadium, New Jersey, New York, lo stadio della finale. Ancora il pallone, questa è la prima partita che si gioca, forse bisognerà lavorare un po' sul manto erboso che rispetto ad altri impianti che abbiamo visto qui tra Canada, Stati Uniti e Messico non appare perfetto, non appare con un tavolo da biliardo. Buono sì, ma ovviamente per uno stadio che deve ospitare una finale si può fare di meglio. Perde palla Vinicius, malamente gliela prende l'altro numero 7, Taldi, può ripartire Saibari ma non è velocissimo e quindi riesce a recuperare il Brasile. Aveva perso un pallone davvero rischiosissimo il giocatore del Brasile, autore del gol, ossia Vinicius. Il Marocco che continua a spingere con El Mourabet, l'apertura di El Mourabet per il tentativo di Mazraoui, ancora Mazraoui, El Mourabet, tocco per Bouadi. Bouabdi, il pallone che arriva a El Cannous, ancora Bouabdi, ma ritmo davvero sceso tantissimo. Adesso siamo ai passaggi laterali, sapendo che insomma con le due più una qualificate, le prime due e le migliori otto terze, insomma un punto fa anche bene, però è chiaro che al Brasile è abituato a vincere, anche se l'avversario è forte, anche se l'avversario ha conquistato il quarto posto quattro anni fa, lo ripetiamo ancora, però insomma qualche tifoso brasiliano amante insomma del gioco dominante da parte del Brasile potrebbe storcere il naso. Ancora El Cannous, il tocco per Saibari che in questa fase si è completamente spostato di posizione e non più punta centrale ma partecipa all'azione. Taldi la mette al centro, allontana la difesa del Brasile, palla che termina in fallo laterale. Si rivede adesso il Marocco, 32 minuti nel corso della ripresa, 1-1 tra Brasile e Marocco. Il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Diop per Bouadi. Bouadi ancora all'indietro per Riyad, giocatore che con il Crystal Palace ha vinto meno di un mese fa l'ultima edizione della Conference League. Il pallone che viene servito ancora per Diop, Diop all'indietro per Bono, portiere del Al Hilal in Arabia Saudita. Il rilancio, il pallone che viene ancora recuperato da Marquinhos, il colpo di testa arriva sul pallone prima di lui El Mourabet che prova a insidiare, ma c'è un altro passaggio per Alisson, il pallone grande aggancio adesso da parte di Matheus Cunha che poi va a lanciare Vinicius. Gran lavoro di Matheus Cunha. Vinicius entra in aria, tocca indietro, girata centrale, la parata sul tiro di Rafinha da parte di Bono. Bella questa azione, soprattutto iniziata e rifinita da Matheus Cunha. Si è fatto male Bono, attenzione, il portiere ovviamente senza, non si può giocare, quindi l'arbitro interrompe il gioco. Gran controllo volante di Matheus Cunha, gran lancio per Vinicius. Vinicius è andato verso il fondo, l'ha messa al centro, l'ha girata non proprio pulitissima con il sinistro da parte di Rafinha, la parata di Bono che però forse ha avuto una sorta di distorsione, una storta, perché insomma non è dovuto fare neanche un volo, è rimasto fermo, si è trovato il pallone tra le mani, però forse ha messo male il piede. Ripeto, senza portiere non si può giocare, quindi in questo caso l'arbitro sì farà recuperare il tempo ma non può invitare il giocatore ad andare a bordo campo. Vanno invece i giocatori a dissetarsi, anche se la pausa rinfrescante è stata poco più di 10 minuti fa, però evidentemente adesso la stanchezza si fa sentire. È pronto l'ultimo cambio nel Brasile, con la maglia numero 18 sta entrando in campo Danilo Santos con la maglia numero 18, sarà l'ultimo cambio da parte di Carlo Ancelotti. Danilo Santos, giocatore che milita, come ti sbagli, Danilo Santos nel Brasile, nel Botafogo che è un'altra delle squadre storiche del Brasile rappresentate, mentre questa volta El Kaunas esce e quindi nel Marocco c'è un cambio dentro il numero 26, Salahidin, altro giocatore che conosciamo per essere stato nella Roma, proveniente dall'America, entra anche con la maglia numero 21 Amaimouni e quindi sale a 4 per quel che riguarda, mentre era calato nella ripresa ed esce Bruno Guimarães, il centrocampista, per lasciare il posto a Danilo Santos, il giocatore del Botafogo. Quindi queste le sostituzioni, il Brasile le ha terminate, siamo a 4 per quel che riguarda il Marocco, che dunque ha fatto entrare nel campo Salahidin con la maglia numero 26, giocatore giovane, molto talentuoso, è andato alla Roma, si è visto poco, è arrivato molto giovane in giallorosso, poi è tornato in Olanda perché ha il doppio passaporto olandese e marocchino, ha scelto anche lui la nazionalità marocchina, e quindi c'è in campo adesso Salah Edin con la maglia numero 26 per quel che riguarda il Marocco. C'è un rilancio, il tentativo di scatto di un altro nuovo entrato, esattamente a Maimouni, maglia numero 21, e mentre Saibari è rimasto in campo e quindi va a fare il terminale offensivo con gli inserimenti però di un altro nuovo entrato, ossia El Mourabet, che parte dalla tre quarti, va a inserirsi, mentre Talbi, maglia numero 7, che era entrato e si era messo a destra, adesso gioca a sinistra. C'è ancora il recupero palla da parte del Marocco proprio con il nuovo entrato a Maimouni, che va a scambiare palla per l'altro nuovo entrato Talbi. Vediamo quindi se i movimenti della panchina ordinati da Mohamed Ouabi riusciranno a riportare il Marocco avanti. Siamo sull'1-1, siamo entrati negli ultimi 10 minuti, ma ripetiamo ancora, c'è il lungo recupero da tenere presente e da considerare, c'è il retropassaggio, ancora il pallone per Hakimi, Hakimi che va allo scambio a destra per il controllo ancora da parte di Amaimouni, perde il pallone, può ripartire il Brasile, lancio per Rafinha, Rafinha è fronteggiato adesso da Riyad, Rafinha lo punta, Rafinha ancora, posizione di alla destra, precipita a terra un giocatore marocchino, si è scontrato fortuitamente con uno del Brasile, chiede il fallo ma l'arbitro lascia proseguire perché in effetti non c'è fallo. Il pallone arriva ancora a sinistra per Douglas Santos, il tentativo di Matheus Cunha che entra in area di rigore, doppio rimpallo, vediamo se è calcio d'angolo, no, per l'arbitro è calcio d'angolo, si protestano i giocatori del Marocco. Bouadi era convinto che l'ultimo tocco fosse stato di Matheus Cunha, l'arbitro ci ha pensato e poi ha dato angolo al Brasile su questo tentativo di Matheus Cunha. Beh, difficile da dire, probabilmente però l'ultimo tocco era stato del brasiliano, ma diciamo anche per spezzare una lancia per il rinafore dell'arbitro sloveno Slavko Vincic, che non era facile da vedere, e infatti l'arbitro cambia perché evidentemente qualcuno in qualche modo l'ha visto e quindi sarà rimessa dal fondo, non sarà più calcio d'angolo e quindi giusto così, perché l'ultimo tocco era stato proprio delle numero 9 Matheus Cunha, che comunque nei pochi minuti in cui è stato in campo ha fatto sicuramente vedere qualcosa di più rispetto a Thiago. C'è adesso il rilancio ancora da parte del portiere del Marocco Bono, il pallone che viene ancora controllato, erroraccio in difesa, stava rovinando tutto Riyad, corto per Bono, grande reattività da parte di Bono che è uscito ad anticipare Matheus Cunha, si è fatto anche male ma ha letteralmente salvato la sua porta Bono, perché c'era stato un erroraccio in difesa di Diop, diamo insomma a Diop quel che è di Diop, anche se in questo caso davvero poteva costare la sconfitta al Marocco. Si è lanciato Rafinha, è uscito Bono, Rafinha non poteva fermare la corsa sull'abrivio, ha toccato sulla spalla Bono, da qui quindi il dolore per il portiere del Marocco che però è riuscito ad anticipare Rafinha, e quindi un'occasione che il Marocco con Diop, uno svarione di Diop che finora ha sbagliato pochissimo, stava per innescare il Brasile che poteva portarsi vantaggio, ma ancora a terra, ci sarà un recupero lunghissimo. I nostri ascoltatori che hanno la bontà di seguirci quando in Italia ci stiamo avvicinando alle 2 del mattino o 2 di notte se preferite, sapranno che ci sarà un lunghissimo recupero, perché a parte la pausa rinfrescante è il secondo infortunio che occorre al portiere Bono, che adesso viene aiutato dal massaggiatore, dal fisioterapista della nazionale marocchina con il braccio. In pratica Rafinha, ma non l'ha fatto ovviamente con cattiveria, Rafinha correva per raggiungere il pallone, Bono l'ha anticipato, Rafinha non poteva ovviamente fermare la corsa, è franato sulla portiere, lo ha toccato sulla spalla e si è fatto male Bono, che comunque è rimasto a terra. Vedremo se potrà rientrare oppure se il Marocco dovrà effettuare un cambio. Due portieri in panchina sono El Kawiwi e Tagnauti, che non hanno ovviamente la statura internazionale da parte del portiere Bono, che adesso gioca in Arabia Saudita Al Hilal, e quindi ha scelto ovviamente il campionato ormai scelto da parecchi giocatori di alto livello dopo aver militato nella Liga, quindi nel campionato spagnolo. Si scalda il portiere di riserva El Kayoui, Munir El Kayoui. Vediamo che comunque Bono sembra comunque tranquillizzare il suo staff, sembra insomma in grado di proseguire. C'è anche un sorriso con Rafinha, che si è reso involontario protagonista di questo scontro, e adesso ancora parla con il medico Bono. C'è anche tra i tanti grandi ex calciatori in tribuna Zinedine Zidane, che è accompagnato da uno dei figli, e quindi Zinedine Zidane in tribuna anche lui a seguire questo debutto del Brasile, che chiaramente attira anche per il fatto che si gioca a New York, insomma la città più importante degli Stati Uniti d'America, la città che ospiterà il mondiale, e quindi il pallone che viene ancora messo giù per la ripartenza da parte del Brasile, il tocco a sinistra, il pallone che viene messo ancora per Matheus Cunha. Matheus Cunha, posizione di ala sinistra, si è ripreso a giocare, ma ci attendiamo un lungo recupero. Intercetta Kimi, ancora Buadì, resiste a una carica, bravo, ancora a forza, a polmoni, Buadì che scarica a destra per il tentativo da parte di Amaimouni, che però non controlla il pallone, lo recupera il Brasile, primo pallone toccato da parte di Danilo Santos, lo fa con un retropassaggio per Alisson, Alisson ancora per il controllo di Gabriel, Gabriel che va a servire Fabinho, Fabinho ancora per Marquinhos, Marquinhos sulla destra c'è Danilo, ecco il controllo di Danilo, Danilo che poi va all'indietro sempre da Marquinhos, Marquinhos sulla tre quarti campo, laterale, lascia scorrere Gabriel, il pallone che arriva per Douglas Santos, Douglas Santos per Vinicius, scalato anche lui nella ripresa poco fa, anche un pallone perso che poteva costare carissimo. Buadì, Hakimi recupera palla il Marocco, si arrabbia Ancelotti dalla panchina, ancora il controllo da parte del Marocco con Hakimi, Hakimi che trascina il pallone, il tocco all'indietro, il pallone che viene recuperato ancora dal Marocco con El Mourabet, sono entrati bene i nuovi messi in campo dal Marocco, il retropassaggio invece da parte di Diop che poco fa la stava combinando grossa, pallone poi per il portiere, poi per Riyad, Riyad per Buadì che addirittura pure il tempo di applaudire il compagno per un passaggio che alla prima vista sembrava anche abbastanza elementare, il pallone che arriva su El Mourabet, El Mourabet che lascia poi ad El Ainaoui, calato anche lui, ma tenere il ritmo del primo tempo sarebbe stato quasi impossibile, ancora il Marocco, il tocco sulla sinistra per Talbi, Talbi che prova a puntare il suo diretto avversario, ora Talbi va verso il fondo, il rimpallo favorisce Marquinhos che allontana ma solo per poco, El Ainaoui di testa ancora per El Mourabet, El Mourabet si fa vedere dietro e riceve il pallone, Riyad, Riyad va ancora dall'instancabile Buadì, Buadì ancora a destra per Hakimi, si è quasi fermato anche Hakimi, che è tutto dire, uno che corre sulla fascia praticamente dall'inizio fino al triplice fischio dell'arbitro, invece Buadì continua in un ruolo nevralgico perché si trova praticamente nel ruolo di interno di centrocampo ad essere sempre nel vivo della manovra del Marocco. Il Brasile prometteva meglio a inizio ripresa, adesso il Marocco che ha il possesso palla mentre il tecnico Mohamed Ouabi ha pronto l'ultimo cambio nel Marocco, non sarà appunto quello del portiere, ma è pronto a entrare in campo con la maglia numero 9 Raimi, Soufame Raimi, e quindi il numero 9 indica che stiamo parlando di un attaccante, Raimi che gioca negli Emirati Arabi. Ancora il pallone che termina in fallo laterale, la rimessa con le mani in favore del Brasile, forse c'è il cambio, sì, è pronto il cambio, vediamo, Raimi prenderà il posto dell'autore del gol del Marocco, ossia Saibari, che infatti saluta il pubblico su questa sostituzione, aveva portato lui in vantaggio alla 20° minuto del primo tempo con un bel tocco da sotto, infilandosi fra i due giocatori della retroguardia brasiliana e scavalcando Alisson, poi 11 minuti dopo è arrivato il pareggio di Vinicius, quindi direi gol d'autore perché Saibari è un attaccante del PSV Eindhoven, un attaccante di caratura internazionale, e quindi c'è la rimessa con le mani adesso operata da Douglas Santos del Brasile, il tocco all'indietro, non ci saranno più sostituzioni, quindi 5 a testa, esauriti i cambi, 3 finestre impegnate per quel che riguarda i tecnici Ancelotti ed Ouabi. Intanto noi staremo vicini al 90° minuto, manca poco più di un minuto al 90°, io credo non meno di 6 minuti, credo anche di più per l'infortunio a Bono, per come siamo abituati mi attendo che si possa arrivare anche a 7, forse 8, vedremo. Il pallone per Hakimi, Buadì che va a terra, l'arbitro dice che c'è fallo, calcio di punizione in favore del Marocco, quindi adesso penderemo tutti dalle mani di Sandro Scharrer, il quarto ufficiale arbitro della Federazione Svizzera, che su indicazione del primo arbitro Slavko Vincic, federazione invece slovena, ci dirà fra 40 secondi per quanto ancora si giocherà questa partita del gruppo C tra Brasile e Marocco, che vede le squadre sull'1-1, vi abbiamo detto del botte risposta nel primo tempo, secondo tempo decisamente meno brillante, vediamo che c'è El Mourabet che batte una punizione, probabilmente avrebbe voluto farlo diversamente ma riesce ugualmente a innescare Talbi, il pallone al limite dell'area di rigore, Talbi lo scarico all'indietro per il tentativo ancora da parte del Marocco con il nuovo entrato esattamente con Raimi, perdono palla però i marocchini, può ripartire il Brasile, c'è fallo E qui, essendo un fallo tattico, così come prova a far notare il giocatore brasiliano, ci poteva stare anche l'ammonizione per El Ainaoui. Vediamo se è intervenuta. Nel secondo il metro di giudizio dell'arbitro, il fallo è avvenuto su Matheus Cunha. Ci poteva stare, beh, io ho cercato di tenermi alto, ma riesco a sbagliare anche questo con i mondiali, perché praticamente i minuti di recupero saranno 10. Allora i nostri nottambuli ascoltatori, visto che in Italia sono l'1:55, insomma si andrà ben oltre le due, ovviamente resteremo con noi, con voi fino al fischio finale di questa partita, ovviamente questione di fuso orario, a New York sono adesso le 19:55, si giocherà ancora per 10 minuti, però ripeto, c'è il Brasile in avanti, però non riesce a concretizzarsi l'azione. In una partita di campionato 10 minuti si vedono proprio se succede qualcosa di incredibile, qualcosa di veramente lungo. Qui, visto che abbiamo visto 6 minuti per molto meno, ci sono intanto da mettere i 3 della pausa rifrescante, poi tanti cambi, ci sono stati 2 infortuni a Bono, e quindi con i parametri adottati i 10 minuti ci possono anche stare. E allora siamo al 91esimo, si giocherà fino al 100esimo minuto, nel primo tempo sono stati 4, quindi 104 salvo ulteriori prolungamenti. Prova Vinicius, questa volta però l'angolo è probabilmente suo, e Hakimi che ha toccato, e quindi quarto calcio d'angolo per il Brasile, uno solo battuto dal Marocco, 1-1, siamo nel recupero, 1 minuto e mezzo dei 10 di recupero sono passati, vedremo se questo recupero sarà come la partita che vi abbiamo raccontato in precedenza e vedrà cambiare il punteggio con il gol a sorpresa del Qatar che ha impattato con la Svizzera che aveva dominato per quasi tutta la partita. Bandierina di sinistra, porta a sinistra rispetto alla tribuna principale, dalla bandierina per il Brasile. Alla battuta il numero 9 Matheus Cunha, grande tecnica Matheus Cunha, l'arbitro controlla ancora che non ci siano trattenute e poi invita Matheus Cunha a battere con un fischio, braccio sinistro alto per il numero 9 del Brasile che la mette in aria, Bono esce con i pugni, allontana, insiste sempre Matheus Cunha che torna in possesso del pallone. Matheus Cunha prova ad andare via sulla sinistra, altro intervento, questa volta l'ultimo tocco gli è parso del brasiliano, no, è Raimi l'altro numero 9, quindi si sale a 5 sul conto dei corner e ancora la stessa bandierina, quella di sinistra, ancora Matheus Cunha, arriva anche Danilo dalle retrovie pronto a colpire di testa, pallone che arriva in aria, esce Bono, colpisce con i pugni, prova la conclusione ancora Rafinha, il tocco a sinistra, Brasile pericolosamente in aria, la conclusione da parte di Danilo Santos, centrale, la parata a terra da parte di Bono, e sono passati quasi 3 dei 10 minuti di recupero, è sempre 1-1 tra Brasile e Marocco. Prova a chiudere in attacco in

con uno scavetto, e poi sull'altro tiro, quello di El Hanaoui, è stato a salvarlo il difensore Gabriel, lui sembrava battuto. Ancora però il Marocco che prova l'azione con Amaimouni, il tocco per l'ottimo numero 15 El Mourabet, pallone ancora servito per l'altro nuovo entrato, il cross in aria da parte di Raimi allontana, questa volta Boadi sbaglia, va a vuoto, riesce però a rinvenire sul pallone, il tocco ancora per Hakimi, Boadi, il pallone che arriva per El Mourabet, tocco per Hakimi ancora sulla destra, lo scarico per Mouami, il pallone che arriva per Boadi ancora per El Mourabet, adesso tiene palla il Marocco, non affonda, il tocco all'indietro per Riad, adesso si fanno sentire i tifosi brasiliani, Brasil, lo sentite anche voi amici radioascoltatori, il pallone che viene recuperato da Hakimi, Marocco che tiene palla, tocco per Diop, il lancio di Diop, il pallone spallata vigorosa ma secondo l'arbitro regolare da parte di Gabriel ai danni di Raimi che rimane a terra, non mi sembra che l'arbitro abbia comandato il calcio di punizione in favore del Marocco, Gabriel è andato spalla contro spalla che da regolamento si può fare, poi certo forse un po' energico la spinta di Gabriel che poi cadendo è andato a finire sulla testa di Raimi che per questo si lamenta, ma non è stato comandato il calcio di punizione in favore del Marocco. 4 minuti e mezzo sono passati in questo tempo supplementare, addirittura però è calcio d'angolo perché l'ultimo tocco evidentemente era stato di Gabriel, e quindi 5-2 il conto dei corner, il pallone che arriva sulla bandierina di destra per la battuta del calcio d'angolo, il rilancio da parte del Marocco, ancora la battuta di El Mourabi, pallone allontanato dal colpo di testa del Brasile, va all'inseguimento Talbi che poi si accontenta del fallo laterale, la rimessa con le mani è in favore quindi del Marocco che però non accelera più di tanto, vediamo che l'arbitro è costretto a invitare i giocatori del Marocco a non perdere tempo, sono andati via 5 dei 10 di recupero, quindi metà del tempo di recupero ed è sempre 1-1 tra Brasile e Marocco, prova lo spunto il Brasile, rimpallo, favorisce il Brasile che prova ad andare via con l'attivissimo Matheus Cunha che poi perde l'equilibrio, recupera palla ancora il Marocco, il tocco all'indietro, ottimo davvero questo Samir El Mourabet sempre nel vivo della manovra, il tocco per El Hanaoui che sbaglia, però può ripartire il Brasile, incespica Vinicius, gran calo nel secondo tempo di Vinicius dopo essersi inventato letteralmente il gol del pareggio, qui sbaglia anche il Marocco, recupera stanche anche le squadre, palla per il Marocco che la tiene in campo, cerca adesso probabilmente un retropassaggio per Bono, si impegna Rafinha a recuperare il pallone ma questa volta è impossibile, Bono allontana la svirgola di testa, il difensore del Brasile Gabriel prova a lanciarsi Raimi sul pallone, interviene Fabinho, ancora il controllo, fallo di Fabinho che rischia anche il giallo ai danni di El Mourabet, ci sarà un calcio di punizione in favore del Marocco quando i minuti sono 6, quindi siamo al 96esimo più 4 di recupero del primo tempo, 100, sì c'è stata anche la doppia pausa rinfrescante, però insomma si gioca da parecchio questa partita al MetLife Stadium del New Jersey, New York, sono in Italia, abbiamo superato in questo momento le ore 2:01, mentre per quel che riguarda qui negli Stati Uniti a New York esattamente sono le 20:01 e quindi c'è il pallone che viene messo a terra per la battuta del calcio di punizione in favore del Marocco, posizione centrale, il pallone che arriva del El Mourabet con il sinistro, pallone che viene messo in aria, è un regalo per il portiere Alisson, ha fatto tutto bene da quando è entrato El Mourabet, però questo calcio di punizione è stato praticamente un passaggio al portiere brasiliano che effettua il rilancio lungo, non ci crede quelli del Brasile e quindi il pallone sta per arrivare dalle parti di Bono, ci arriva anche con l'aiuto di un altro dei nuovi entrati del Marocco, Salahidin, che tocca uno dei pochi palloni e lo fa di testa servendo Bono che quindi ha tutto il tempo per controllare con i piedi e poi può prenderlo con le mani perché il retropassaggio è avvenuto di testa, il rilancio da parte di Bono, il pallone che sorvola nel centro del campo, il colpo di testa a liberare, l'altro colpo di testa da parte di Gabriel, subentra ancora il Marocco con El Hanaoui, stanco sì ma sempre nel vivo della manovra, tocco per Talbi all'indietro, ancora il controllo da parte del Marocco, El con Salahidin, il pallone che viene poi servito centralmente, ancora per la giocata di Riad, stiamo entrando nel minuto numero 98, gran giocata del Brasile che tiene in campo un pallone difficilissimo, l'apertura, c'è l'opportunità per il Brasile con Danilo Santos di creare un'opportunità a terra, un giocatore verde oro